0: fra l'altro, Chiara, scusami se ti interrompo, era stato anche il nostro Niccolò Ceccarini, sì, che anche ieri, quando si è collegato proprio con me a quest'ora, aveva parlato di un interesse della Juve, cioè di giocatore che è sempre piaciuto, ecco, non che lo volessero, ma che insomma è un giocatore che piace alla Juve, piace a Spalletti, piace alla dirigenza, per cui nasce anche da questo. Quindi insomma vi diamo conferma, perché Niccolò Ceccarini dice le cose solo quando ne ha una conferma diretta, lo sapete, per cui insomma qualcosa di vero c'è, ma ecco, questo non significa che Ndur andrà alla Juve, ecco.
1: A tal proposito, Sauro da Grassina manda un consiglio a Ndur: io non la prenderei nemmeno in considerazione quella squadra, visti i precedenti, e cita Felipe Melo, ma anche Chiesa, Vlahovic e quant'altro. Salutiamo Babbo Viola che ci scrive: viva Radio Firenze Viola al femminile, e anche Stefano da Pescia: ciao Luciana, ciao Chiara, complimenti per la trasmissione, grande notizia il rinnovo di Ranieri, gente che sente la maglia come lui sono importanti, come lo era Mandragore. Quindi è d'accordo con l'altro ascoltatore che aveva fatto riferimento all'addio di Mandragora. Facciamo subito punti a Genova, perché il calendario fino alla partita con lei è durissimo, sempre forza Viola.
0: Lei è la squadra bianconera, abbiamo citato prima anche Pendur, infatti sarà un ciclo tosto, perché poi arriva il Como in casa, poi si andrà a giocare in casa dell'Inter, poi ancora l'Atalanta, forse Sassuolo, non ricordo bene, e poi la Juve, appunto. Insomma c'è solo una squadra un po', diciamo, un po' abbordabile, il resto sono tutte squadre che lottano per qualcosa di importante, ma che poi hanno anche le coppe, quindi potrebbe essere anche una distrazione per queste squadre, e noi lo speriamo, come per il Como, perché poi il Como ha per il primo anno nella sua storia la Champions, per cui magari vorrà fare bene, speriamo che siano distratti proprio da questo.
1: Comunque ricordavi benissimo, perché dopo la gara con il Genoa a Genova, la Fiorentina affronta in casa il Como, poi l'Inter in trasferta, in casa l'Atalanta, il Sassuolo a Reggio Emilia, e poi l'8 novembre alle 20:45 Fiorentina-Juventus allo Stadio Franchi.
0: E poi di nuovo la sosta per la nazionale, per le nazionali.
1: Perché ci piacciono queste soste, quindi è bene riproporle. Tanti ancora rispondono al sondaggio, quindi come gestire Mastantuono al rientro, sono d'accordo sia Andrea che Fabri da Sansepolcro, perché ci scrivono titolare sempre.
0: Su Mastantuono,
1: sì, Mastantuono per loro è sempre titolare.
0: Allora io farei una pausa e poi riprendiamo per l'ultima ora insieme con altri ospiti, altri argomenti.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio a Maremmana Viola. Mamma Stantone c'ha 19 anni. Io a 19 anni ne facevo 3 di partite fra under 18, prima squadra a Grosseto. Dico, lui viene già che a 2000, che è contento della festa che ha fatto, ha segnato in nazionale, deve giocare punto e basta, perché è un talento.
5: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, dico la mia su Fagioli Ulai. Secondo me la società tiene naftalina Ulai proprio per dare la possibilità a Fagioli di crescere ulteriormente e chiaramente venderlo l'anno prossimo, dai, anche perché se arrivavano offerte Fagioli era già venduto quest'anno. Forza della sempre.
0: Ecco, queste sono le opinioni dei nostri ascoltatori. Chiara, ho visto tanti messaggi, uno anche per il nostro Lorenzo, qualcuno chiedeva lumi.
1: Sì, perché ovviamente faccio una domanda all'illustre signore in studio, perfetta la coppia Chiara e Luciana. Grazie. Ma Lorenzo Marucci è rimasto ancora a Trento, sempre in ferie, quel mascalzone addirittura.
0: Povero Lorenzo, no, le ferie sono sacre, le aveva interrotte per andare a Trento, ma poi insomma aveva ancora da consumare le ferie, che sono sacre e non si toccano, quindi spero se la stia godendo, anche se prima era all'ascolto, quindi ci siamo già sentiti. Non vi abbandona, non vi preoccupate, domani tornerà in coppia con Tommaso Borghini, per cui ritroverete la solita coppia. Ce ne sono altri, vero?
1: Sì, abbiamo parlato anche delle insidie della gara di sabato a Genova, considerando poi il calendario della Fiorentina fino alla prossima sosta di metà novembre. Ci scrive Roberto da Bagnaripoli: il problema che può creare il Genoa è il grande tifo della curva. Riescono a trascinare e trasformare i giocatori con una garra che anche De Rossi riesce a dare. Per me sarà una partita fra le più difficili di quelle che ci aspettano dopo. E aggiunge: la gradinata nord, chi non è mai stato a Genova fa tremare le gambe, ed è sicuramente uno degli esempi che portiamo quando dobbiamo parlare di piazze calde. E sarà un fattore. Noi speriamo che poi la qualità della Fiorentina, che sulla carta è sicuramente superiore rispetto a quella del Genoa, alla lunga possa comunque aiutare la squadra di Vanoli a trovare dei punti preziosissimi.
0: Sì, a me il tifo

0: tra di loro, però vista da fuori sono delle tifoserie calde, belle, sempre anche sanno fare delle coreografie, per cui io ricordo anche tra le partite più entusiasmanti una tripletta di Mutu che mi è rimasta impressa. Poi ci fu anche un incidente con un tifoso in realtà, quindi quello un po' meno bello, ma ecco, sono state sempre partite molto accese. L'anno scorso fu la prima di Vanoli, per cui insomma ce la ricordiamo bene, e speriamo che anche quest'anno sia una partita che sia positiva, ecco, in qualche modo noi speriamo nei tre punti. Il Genoa ha bisogno di risalire la classifica, di non rimanere troppo indietro, quindi vorrà vincere, ha dei problemi, speriamo di sfruttarli meglio. Aveva molti più giocatori di noi in nazionale, o quanti nostri, insomma ora non ricordo bene, però 5 gliene devono ancora rientrare perché finivano ieri sera i propri impegni, per cui insomma speriamo,
1: delicatissima anche per il futuro di De Rossi, esatto. Quindi sono tanti gli elementi che scenderanno in campo insieme ai titolari dei rispettivi allenatori.
0: E poi è positivo che comunque al di là della forma fisica, della stanchezza, insomma alcune squadre hanno perso dei giocatori con le nazionali, lo stesso la Lazio, lo stesso Gudmundsson, Vergara, insomma, che ne avrà per qualche settimana, per cui il Napoli non potrà utilizzarlo, e insomma spesso dalle nazionali si rientra anche acciaccati, e speriamo che invece per quanto riguarda la Fiorentina, dicevamo anche prima con Giacomo, li deve ancora valutare, ma sembra che non ci siano stati problemi.
1: E speriamo che, come l'ascoltatore del primo vocale che abbiamo ascoltato al rientro dalla sosta, anche Mastantuono riesca a reggere i ritmi di tante partite in una settimana, non solo per l'entusiasmo che comunque si riporta a Firenze, ma anche in virtù proprio della sua età e della sua fame.
0: Senti, si parla tanto di Gnonto, ti chiedo, no? Se dovesse giocare Gnonto, ecco, che tra l'altro lo abbiamo visto a destra più che a sinistra in questo periodo, che ne pensi di questo giocatore? Poi andiamo subito all'ospite.
1: Beh, sarebbe una bella scoperta, perché per vari motivi forse è stato il colpo di mercato che è passato un po' più sotto traccia quest'estate.
0: Esatto.
1: Paratici aveva iniziato il mercato alzando parecchio anche l'asticella dell'ambizione della piazza nei suoi confronti, probabilmente avendolo perso anche di vista c'era molto molto scetticismo. Io continuo a considerare la funzionalità un elemento determinante, ancor prima di quelle che sono le caratteristiche, e quindi spero che quest'anno davvero Vanoli abbia a disposizione una Fiorentina in grado di fargli esprimere il calcio che vuol provare a promuovere, ma soprattutto in grado poi di presentarsi con la miglior rosa possibile al cospetto di ogni avversario, quindi
0: sì.
1: Spero di rimanere sorpresa.
0: Spero anche io, e sentiamo invece che ne pensa lui, che era il re delle fasce, Alberto Di Chiara. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao a tutti, sto bene, grazie.
0: Senti, sei in viaggio, quindi speriamo che regga la
2: linea, soprattutto se siamo stati in macchina, quindi
0: la
2: speriamo,
0: linea.
2: Speriamo.
0: Senti, ti chiedo anche a te, di se dovesse giocare Gnonto al posto di Mastantuono, insomma, ti sentiresti comunque tranquillo? Ti dà affidabilità, affidamento questo giocatore?
2: Ma sai, è un giocatore tra virgolette giovane, cerca di sentirsi si è arrotto, se parli, ti riferisci a Gnonto, tu?
0: Sì,
2: no?
0: sì.
2: No, un giocatore che insomma già la sua esperienza l'ha fatta anche all'estero, quindi non è un giocatore che si può far trovare impreparato. Come caratteristiche naturalmente sono due cose diverse. Gnonto è un uomo che più bravo e più portato a saltare l'uomo, andare sul fondo e di creare qualche situazione di questo genere, per il fatto che poi fisicamente è un brevilineo, quindi ha queste caratteristiche tecniche, fisiche e tecniche che lo caratterizzano, e chiaramente l'altro è un giocatore di qualità sicuramente,
0: sì.
2: Differente, ha una ha questa predisposizione a partire sempre da destra e a stringere per poi di mancino cercare un po' alla Del Piero come faceva Del Piero dall'altra parte, praticamente i dovuti paragoni. Quindi sono, è un giocatore che comunque ha caratteristiche diverse. Manoli chiaramente non può pretendere di avere il doppione proprio preciso, quindi dovrà cercare di metterlo nelle condizioni l'allenatore, penso che sia un allenatore che sotto questo aspetto non abbia un'idea fissa, a seconda anche dei giocatori che ha, magari può cambiare la disposizione tattica eventualmente.
0: Senti, ti porto anche invece sull'esterno di difesa, su Valdepeñas. Ecco, ti convince o secondo te è ancora un po' acerbo?
2: Ma guarda, adesso è difficile dare dei giudizi abbastanza definitivi. È come hai detto tu, probabilmente è nella fase di, speriamo che sia nella fase di, stia progredendo verso una fase un pochino più che possa portarlo a essere più decisivo anche in determinate situazioni. Deve chiaramente affinarsi ulteriormente e ha la possibilità di farlo, visto che poi Panolce ci ha potuto lavorare anche in questo senso e capire un pochino bene come possano essere migliorati i propri giocatori con questa lunghissima sosta. Insomma, per molti è stata deleteria, per alcuni invece, nel caso della Fiorentina, mai è stata così utile, perché chiaramente Manoli ha preso una squadra che, per quanto sia, era stata costruita in una certa maniera, ha dei giocatori comunque, ha preso soltanto la quarta giornata, quindi può considerarsi praticamente quasi la licenza, a parte la preparazione pre-campionato. Quindi Manoli queste tre settimane sono servite ad affinare, compreso lo stesso giocatore che deve per tanto ulteriormente migliorarsi. La Fiorentina, non dimentichiamoci che insomma ha ritrovato un pochino il sorriso, ha qualche certezza in più, ma c'ha 4 punti in classifica, quindi
1: Io approfitto della presenza con noi di Alberto Di Chiara per girargli la riflessione di Paolo da Arezzo, che soffermandosi sul 4-2-3-1 ci spiega quelle che sono le sue perplessità. Chiamano in causa Ndur e Atta e ha la sensazione che con questo tipo di assetto Ndur debba sacrificarsi in compiti di copertura che magari non esaltano i suoi punti di forza, mentre Atta, che ovviamente abbiamo sentito grazie anche a Giacomo Galassi, si dovrebbe recuperare, speriamo di recuperare al meglio la condizione prima possibile, partendo da più lontano si esprimerebbe meglio e quindi fa riferimenti anche alle dichiarazioni dei giocatori, soprattutto quando vengono interrogati sul loro ruolo preferito. Alberto, il 4-2-3-1 sacrifica Ndur e Atta secondo te?
2: Ma sono dei giocatori che hanno proprio caratteristiche meno statiche, nel senso meno di propositive per certi aspetti, in realtà che cercare al massimo sue doti, che sono quelle a livello propulsivo, che non quello di magari interagire con la linea. È chiaro che qui Manoli deve cercare di valutare, io credo che proprio per questo mi pare che Manoli su questo aspetto non sia un talebano della tattica e che già cerca di mettere quello per forza. Credo che debba, a seconda dei giocatori che ha a disposizione, soprattutto quelli che sono nello stato di grazia migliore, cercare di metterli in campo e di conseguenza mettere il modulo che si esalta. Quindi io credo che questo modulo, come hai detto tu, probabilmente è un pochino di sacrifica sotto questo aspetto, quindi speriamo che magari possa capire e cercare di vedersi sfruttare al massimo un centrocampo che è un centrocampo che può dare soddisfazioni, quindi non cercare di sfruttare al massimo, ma è benissimo che lo centrocampo è il fulcro del gioco, sia per quanto riguarda l'interdizione, ma soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.
0: Senti, l'hai visto il gol di Ndur l'altra sera? Che cosa ci vuole per fare quel gol da così tanta distanza? È casuale o è bravura?
2: Ecco. Ci vuole forza e personali, anche una certa dose di personalità, probabilmente per sentire la forza di tirare da 70 metri verso la porta. Se me lo dici a me adesso io non ci penserei neanche minimamente, però ha fatto una bellissima giocata, ecco, non stiamo attenti a questo, non, che non basiamo il suo stato di forma soltanto in base alla, alla grande, a, a, al gran gol che ha fatto, perché anzi lo deve ulteriormente trattare e risaltare per il fatto di trovare ancora più sicurezza in se stesso. Per quanto riguarda il resto, rimane senza dubbio una bella soddisfazione, perché insomma, è un gol che ho visto fare quando ai miei tempi soltanto forse a Monelli, ma quando era
0: Monelli, sì,
2: era contro il Napoli, insomma, che era ancora un pochino più avanti, qui ha tirato ancora da più lontano.
0: Sì, lo ha raccontato lui stesso proprio ieri ai nostri microfoni, Paolo Monelli, sì. E Alberto, invece, che ne pensi, e poi ti salutiamo prima che cada la linea, del rinnovo di Ranieri, ecco.
2: Ah, diciamo che gli è stato dato quasi una sorta di premio per la sua dedizione, per la sua, il suo attaccamento, poi anche per le sue affidabilità, perché poi è sempre stato considerato un giocatore che di seconda fascia e poi magari nei momenti più difficili veniva sempre, dire, sempre stato ripescato dal mazzo e messo nelle condizioni di poter essere funzione difensiva in quel momento lì, perché probabilmente apportava più una certa dose di esperienza, di razionalità che in molti casi serviva. Quindi no, lo vedo bene, è un atto anche da parte della società di vicinanza a quei giocatori, per ripagarli quello che hanno fatto finora. E Ranieri senza dubbio sotto su quell'aspetto, soprattutto della, lo spirito di identità e attaccamento, è stato un esempio.
0: Anche perché noi in questa Fiorentina, dai tanti giocatori stranieri, come accade in tante altre squadre, però serve insomma qualcuno che rappresenti un po' l'identità. Lui è da quando aveva 13 anni che è nella Fiorentina, per cui insomma.
2: No, appunto, quindi senza dubbio è un premio anche per quello, che ce n'è bisogno insomma di ritrovare un pochino questo spirito.
0: Grazie Alberto, quando ti ritroviamo, ti ho sentito con il G venerdì scorso nelle vostre, ti ha preso anche in giro,
2: come no, lui è fatto così ormai, poi eravamo io e lui da soli in mancanza di postazione di Loretti, quindi figuriamoci.
0: Quindi ti ha fatto un bello scherzo.
2: Nella parte tutto, poi riprenderà anche il Cusidala tra un pochino, quindi tra una settimana circa o due, ma al massimo riparte anche questa, quindi siamo in pole position sotto questo aspetto.
0: E quindi noi abbiamo approfittato insomma per sentirti invece oggi, proprio perché insomma sei in attesa di tornare davanti al microfono. Grazie Alberto.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Grazie, buona
0: grazie
1: giornata.
0: Ad Alberto Di Chiara, insomma anche lui qui è un po' di casa, perché ora riprenderà con le sue trasmissioni. Chiara, qualche altro messaggio?
1: Sì, salutiamo intanto Fausto dall'Elba, il Viola Club Scoglionati Viola ci fa sapere che è all'ascolto, e c'è un ascoltatore salvato come Gé che risponde al vocale di Marco da Cantù. Si diceva sicuro che Fagioli potesse essere sul mercato e di conseguenza la gestione sua e di Ulai dovesse tener conto di queste, di come queste
0: per farlo
1: situazioni
0: vedere, per
1: ci scrive
0: in
1: volevo rispondere all'ascoltatore che pensa che Fagioli verrà valorizzato e poi venduto, ma speriamo di no, vogliamo tornare a vincere qualcosa o no? E quindi c'è anche un po' di curiosità su quelle che saranno le mosse di Paratici ora alla guida della direzione sportiva della Fiorentina per quanto riguarda i punti di forza e quei giocatori che sappiamo attirano su di sé gli occhi delle squadre più importanti.
0: Penso anche lui, no, voglia vincere, per cui farà le scelte giuste anche in

0: purtroppo ci vorrebbe uno alla Torreira per equilibrare il reparto.
1: Magari sì, ma già stiamo discutendo chi deve rimanere fuori, no? In questa non abbiamo l'Europa, quindi certo servirebbe uno che spezza un pochino più l'azione, permettendo poi invece a Fagioli di costruire, di palleggiare come sa fare lui. Però io non lo so se Torreira, vado un po' controcorrente, non so se è il giocatore è giusto che può servire a questa Fiorentina, sia per età sia per caratteristiche. Insomma, io non so se stanno cercando proprio un Torreira. Vedo che è ancora in nazionale, quindi per carità, anche se l'età è avanzata, ma ormai è tanti anni che è Torreira, per cui non lo so. Certo, non è un giocatore che uno compra per costruirci un progetto intorno, questo di sicuro, mi sento di dirlo.
0: Andrebbe un po' in controtendenza, sì, con i parametri che abbiamo, sì, poi osservato nelle scelte di mercato. Salutiamo anche Lorenzo da Berlino, che per l'appunto ci scrive salutissimi da Berlino, ci manda spesso anche foto quando sono insieme a guardare la Fiorentina con tutti gli altri tifosi che ci sono in giro per il mondo. Francesco mi dice: oggi ho la voce della Hunziker, probabilmente sono raffreddata, io non me ne rendo conto. Non so, Francesco, se è un complimento o meno, nel caso poi in privato ci sentiamo e litighiamo come poi faccio con alcuni. Fausto, per l'appunto, che ci salutava poco fa, ci chiede: bene le riflessioni, bene l'aggiornamento con Giacomo Galassi, che ci ha detto ma Santuono dovrebbe rientrare domani, c'è da capire se già domani poi prenderà parte a un allenamento magari personalizzato per dimostrare anche la condizione nella quale torna. Ma ti chiede Luciana, secondo te parte dal primo Mastantuono o Gnonto?
1: Io credo che Mastantuono, se non risentirà troppo, abbiamo detto che ha 19 anni, che insomma può recuperare facilmente, però ragazzi, deve rientrare innanzitutto, quindi aspettiamo che rientri, aspettiamo che torni a Firenze, perché poi il rientro con gli altri giocatori della Serie A credo sia a Milano, no? Quindi poi deve anche arrivare a Firenze, insomma tutta una serie di cose. Aspettiamo che lo valuti Vanoli, chi meglio di lui. Magari il giocatore dà disponibilità, si sente bene, non ha giocato moltissimo, però ha quell'adrenalina, insomma, che gli può aver dato il primo gol in nazionale, la serata di ieri, che è stata insomma lunga ed entusiasmante per tutti, ma che sicuramente ha lasciato tanta adrenalina. Per me può giocare dal primo, ma se non gioca dal primo non mi faccio problemi, cioè penso che comunque io su quella fascia forse metterei più Gonzalves, però se gioca Gnonto, io di questo giocatore mi fido e mi affido, quindi non avrei problemi, a meno che non gioca inizialmente Jimenez spostato in avanti. Io forse vedrei quasi meglio Jimenez.
0: Guarda, Marco 59 ci scrive: secondo me sabato metterà Angie a destra e Gonsalves a sinistra. E
1: sì,
0: quindi
1: anche per me erano le mosse più giuste, soprattutto se dovesse rientrare a Tà, no? In quella linea, e quindi dietro la punta. Però poi Vanoli, voi sapete, noi non li vediamo gli allenamenti. Io mi ricordo dell'amichevole, ma non c'era a Tà, non c'era, era per cui lì effettivamente c'erano sia Jimenez, ci ha giocato davanti, che poi Gonzalves, quindi staremo a vedere.
0: C'è anche una bella curiosità su Firenze Viola, che vi ricordo dovete sempre tenere a portata per tutti gli aggiornamenti, relativa al centenario e all'ex allenatore, tra le altre anche della Fiorentina, Alberto Malesani,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: intervenendo a Verona Network ha raccontato un aneddoto relativo al giorno del centenario. Dice: è arrivato a Santa Maria Novella in treno e ha fatto poi, non con la macchina, ha fatto la passeggiata guardandosi la città fino allo stadio, ha voluto vivere un giorno da tifoso, un'esperienza che gli mancava.
1: E
0: al termine
1: dei monumenti, della,
0: esatto,
1: cultura, come
0: è andato allo stadio, ha aspettato tutti coloro che arrivavano dal Viola Park. Aveva però il treno alle 21:17, quando alle 20:50 c'era la convocazione in campo per tutti. Parlando con Toldo e Battistuta, gli ha fatto presente di dover tornare, di avere il treno, e confrontandosi anche con gli autisti messi a disposizione si è resa conto che non c'erano i tempi tecnici con tutti quelli che sono
1: fatto
0: i cantieri e i blocchi. Gli hanno suggerito di chiedere a un tifoso se

0: fatto dare un passaggio in motorino fino alla stazione, concludendo poi la giornata di tifoso a 360 gradi. E però sono,
1: spero, con il casco.
0: Quelle storie belle che in un certo senso ci fanno capire anche l'importanza di trovarci tutti a raccolta per un evento come il centenario della Fiorentina.
1: Poi Malesani è sempre simpatico, sì. Io quelle poche volte ovviamente non l'ho vissuto da allenatore della Fiorentina, quindi non posso ricordarmele quelle, però le poche volte che poi l'ho incontrato e ho avuto modo anche di intervistarlo, di parlarci, è stato sempre molto molto simpatico, e il racconto di questo aneddoto
0: molto
1: lo
0: genuino,
1: sì,
0: ed è un qualcosa che poi arriva dritto al cuore. Il partito di Ngie Gonçalves raccoglie anche Fede dal camion. Ascoltando le tue riflessioni, ci dice che la sua sensazione è che possano giocare loro. C'è chi invece ci dice: controllare il calendario, ma Sant'Uono va gestito, va preservato, perché poi sarà imprescindibile.
1: Sì, poi ci sarà anche, non ricordo se l'Atalanta o comunque in prossimità di quella partita c'è un infrasettimanale, quindi anche lì insomma vanno un po' dosate le energie, perché comunque ne hanno sprecate tanti, perché chi è rimasto a Firenze ha avuto anche dei giorni liberi, non tantissimi, perché poi Vanoli li ha messi sotto doppio allenamento, quindi non più di 2, massimo 3 giorni ha dato ogni volta, per cui non è che siano stati troppo a riposo, come invece non lo so quelli del Como che hanno avuto una settimana, quelli dell'Inter hanno avuto una settimana, complici poi le coppe che ovviamente non daranno più giorni liberi, e quindi non lo so, staremo a vedere come andrà. Vanno gestite comunque le forze e le energie anche dei giocatori, sarebbe sciocco far giocare a tutti i costi ma Sant'Uono perché lo vogliamo vedere in campo, perché ci piace, per il talento che ha, però poi magari arrivare alle partite determinanti troppo stanco.
0: E lo stesso Vanoli sottolinea l'importanza di considerare anche i 5 cambi come elemento della partita,
1: certo,
0: quindi il fatto che
1: esatto.
0: Poi non si giochi in 11 e ciascuno contribuisce per quello che riesce a dare, considerando la settimana o il periodo da cui è reduce.
1: Ok, allora facciamo l'ultima pausa e poi l'ultima mezz'ora tutta ad un fiato.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, sono qui. Vuoi dire un po' una cosa a tutti quei tifosi che dicono ma non può andare via ora Ndur, poi soprattutto a quella squadra. Guardate che quando si costruisce una squadra con elementi che restano perché sono considerati validi o si acquisiscono perché sono validi, sono ritenuti validi, se poi la squadra comincia a girare è chiaro che la gente, i tecnici che operano in calcio, si guardi intorno e guardi anche i giocatori nostri. È un segno di situazione positiva, guardate, il fatto che osservino i nostri giocatori e dicono potrebbe essere interessante averli in squadra. È una situazione positiva, è come guardare una meravigliosa vetrina di un bel negozio. Ciao Will.
5: Ma buonasera belle signore, che bello sentire due voci così squillanti e competenti in mezzo a quella pletora di maschiacci, alle volte anche un pochino troppo autoreferenziali. Naturalmente scherzo per i maschiacci, non per gli autoreferenziali. Volevo fare un paragone un pochino forte. A me Gnonto mi dà l'idea di un angelo di Livio, anche a livello fisico, così brevilineo, scattoso, un po' nervoso come modo di fare, e poi affidabile, e forse forte, forse no. Vai, un bacio, ciao da Nico.
1: Grazie a Nico e anche a Guido, e ci hanno mandato un messaggio vocale al 348 7513 933, e vi ripetiamo sempre i numeri anche per intervenire in diretta: 055 77 111 71, potrete farlo anche nelle trasmissioni successive agli stessi numeri ovviamente. Sì, in effetti Gnonto, più come come aspetto, no? Può sembrare di Livio un soldatino, effettivamente ha anche quella disponibilità a fare non lo so, anche un po' di lavoro sporco, se vogliamo. Lo stesso Vanoli, insomma, sulla fascia dice mi fa quel lavoro anche di difesa che magari non fa, non lo so, della Peñas, della Peñas,
0: Valde Peñas, sì, ecco. Sì. È curioso comunque come anche Niccolo definisca affidabile, termine che poi avevamo, esatto, riscontrato, infatti, in altri messaggi che rispondevano proprio al nostro dubbio di formazione, visto il rientro di Mastantuono che avverrà solo domani.
1: Eh sì, proprio perché insomma può avere magari può essere meno talentuoso, meno bello da vedere, però un giocatore, se è affidabile, insomma, ha delle chance. Io credo che questa sosta sia stata importante. Leggevo anche questa mattina delle considerazioni di Alberto Polverosi, che spesso interviene anche da noi, sul fatto che la sosta, questa maxi sosta, possa aver la Fiorentina possa beneficiarne. Io credo che possa beneficiarne perché questi giocatori che sono rimasti a lavorare hanno fatto un grande lavoro, dicevamo prima, no? Non hanno avuto tanti giorni liberi o altro, quindi saranno utili quando quelli che magari erano in nazionale hanno un momento di calo, e ci saranno questi giocatori che sono rimasti a lavorare qua, che saranno un punto di forza per la squadra, a mio avviso. Cioè, anche se non dovessero giocare titolari ora, perché magari Vanoli non è come Italiano, che chi andava in nazionale lo teneva in panchina e quindi faceva giocare i giocatori rimasti a lavorare al Viola Park o ai Campini in un primo momento, nei primi anni, ma anche se non dovesse farli, anche se dovesse far giocare quelli che erano via con le nazionali, poi ci sono comunque dietro questi giocatori che hanno fatto un grande lavoro e che risulteranno sicuramente utili comunque durante la stagione.
0: A tal proposito anche Fabio ci dice la sua, è convinto che Vanoli andrà sul sicuro, quindi Gnonto a destra, Angi a sinistra, eventualmente Attà o Gonsalves, proprio c'è da valutare le condizioni di Attà e considerare anche il piano gara che Vanoli avrà preparato.
1: Sì, infatti va capito, Gonsalves ha detto che 3 settimane gli sarebbero bastate a recuperare un po' la forma, perché lui non aveva giocato neanche le amichevoli, perché con la società da cui proviene avevano deciso appunto che il suo futuro sarebbe stato altrove, e quindi l'allenatore non ci puntava, non ha giocato neanche le amichevoli, quindi aveva comunque bisogno di ritrovare, no, i 90 minuti. Vanoli l'ha dosato bene finora, e chissà che queste 3 settimane non gli abbiano fatto bene. Comunque lui ha anche un'esperienza con cui sopperire, no? Con la quale sopperire anche a dei limiti fisici che può avere, proprio perché non gioca con continuità da tanto tempo. La sua esperienza, insomma, è importante, soprattutto in una squadra di giovanissimi.
0: Sono tanti elementi fondamentali, l'abbiamo detto, lo stesso Vanoli, che poi si è detto entusiasta all'idea di poter lavorare con un gruppo come questo, che fa sì che ci sia impazienza di ritrovare la Fiorentina, non solo con la speranza di risalire qualche posizione in classifica, ma perché vogliamo capire anche quale tipo di obiettivo poter magari associare a questo gruppo, quale tipo di aspettativa avere su una stagione che ci ha sicuramente messo a dura prova nelle prime uscite, ma ci ha fatto vivere un'estate all'insegna dell'entusiasmo, e quindi sì, capisco anche chi si sta sbizzarrendo nel creare la Fiorentina a tipo, perché le possibilità di incastro ci sono. C'è anche chi ci dice, ad esempio, le tabelle sono sempre da prendere con le molle, ma ci voglio provare pure io, e quindi dico: un punto con il Genoa, 1 con il Como, 0 con l'Inter, 3 con l'Atalanta, 3 col Torino, totale 8 punti nelle prossime gare. Questi sono i sondaggi che a volte stuzzicano anche gli ascoltatori più scaramantici, se ne tengono ben distanti.
1: Sì, infatti noi con Tommaso Borghini avevamo parlato di voler parlare di questo ciclo di partite, no? Facendo delle previsioni, e tutti ci avevano detto no, guai a fare tabelle, e quindi noi ce ne guardiamo bene dal farle, però ecco, ma io anche più di 8 ne vorrei di punti, insomma, però capisco che è un ciclo molto difficile, molto duro. L'unica cosa sulla quale puntare è proprio che queste squadre più forti della Fiorentina, senz'altro più forti della Fiorentina, e che lottano per obiettivi più importanti in questo momento, hanno anche le coppe, e quindi le coppe europee, e quindi possono essere anche un po' deconcentrati, no? Venendo a giocare contro una squadra giovane, sì, bella, con tanti talenti, però pur sempre considerata una squadra magari giovane, ancora non alla loro altezza, ecco. Poi sarà proprio questo ciclo a stabilire dove può arrivare, perché e questa prima parte non fa tanto testo, perché ci sono queste tre sconfitte consecutive che hanno fatto partire la Fiorentina con l'handicap. Poi Vanoli è stato bravo a racimolarne 4 di punti, però insomma sono ancora pochi, sono solo 4 appunto, e eventuali sconfitte ti fanno risucchiare subito dalle squadre che sono dietro di noi. Quindi speriamo che già col Genoa di raccogliere un punteggio importante, ecco, sarebbe importante. Mi dispiacerebbe per De Rossi, ma insomma ognuno guarda il suo, no, Chiara?
0: Abbiamo tanto bisogno anche noi di dare un indirizzo diverso a questa stagione. La percezione, come detto, che questa sosta infinita sia agli sgoccioli ce la dà anche la notizia di poco fa in merito alla designazione per quanto riguarda arbitri e assistenti, sì, per la gara di sabato, come detto, ore 15, il calcio d'inizio per Genoa-Fiorentina. La gara sarà arbitrata da Maresca. Per quanto riguarda il VAR, c'è abisso. Ci sono anche ascoltatori che poi hanno tutte le statistiche e lo storico, sì. Chi porta bene, chi
1: già
0: porta
1: il nome
0: male,
1: di abisso non piace,
0: quindi
1: molto ai nostri.
0: Speriamo che la scelta comunque sia apprezzata.
1: Eh sì, infatti, vedremo. Io, per me l'arbitro è sempre è come diceva il buon Edoardo Massian, no? L'ex dirigente della Fiorentina, che l'arbitro, le decisioni dell'arbitro devono essere presi come quando prendi un palo, una traversa, cioè tu non puoi intervenire su quello, no? E quindi lo devi vedere in questo modo, non devi arrabbiarti o farne un cruccio, ecco, se non ti danno un rigore o o c'è un episodio arbitrale contro la Fiorentina stessa, ecco.
0: E l'importante è anche la gestione della gara al di là dei cartellini. Tante volte c'è stata proprio la percezione di arbitri con un'idea chiara ancor prima di scendere in campo insieme ai giocatori, e questi più che gli episodi sono gli atteggiamenti che poi fanno arrabbiare tutti coloro che seguono le dirette della partita con Radio Firenze Viola.
1: Certo,
0: e quindi abbiamo spesso la parentesi relativa all'arbitro. Ribadisco, tante volte fa arrabbiare la sensazione che si scelga anche un modo di portare avanti la partita che però non tiene conto dell'atteggiamento che portano in campo i giocatori e soprattutto gli avversari.
1: Non abbiamo parlato per niente, al di là dell'addio a Messi, no? Invece la lettera di Ronaldo, no? Di Cristiano Ronaldo, un modo diverso di forse lasciare, vedremo, perché Ronaldo ha detto è disposto anche a tornare in nazionale. Come ti è sembrato, insomma, il comportamento di Ronaldo? Tu sei pro Ronaldo o pro me?
0: Devo dire che questa epoca storica in un certo senso porta anche a schierarsi, e io sono assolutamente del team Messi, pur riconoscendo a Ronaldo tantissimo, soprattutto la capacità di lavorare su se stesso,
1: sì, esatto,
0: non solo dal punto di vista fisico. A volte volte però questi giocatori diventano delle entità talmente grandi che poi si fa fatica a gestirli, e io credo che lui abbia semplicemente ribadito come il suo peso specifico all'interno della nazionale sia un qualcosa che non si può sottovalutare. Vedremo. Io non è un giocatore che ho invidiato agli altri, ma ribadisco, non perché non sia fortissimo, non perché abbia dei numeri incredibili, ma perché a me piace poi il giocatore a 360 gradi, in quella che è anche la sua personalità, e quindi non sono troppo buona nei suoi confronti, probabilmente per questo tipo di impostazione. Il fatto poi di chiamare in causa in questi termini il tecnico sembra quasi delegittimarlo. Io capisco che tu sei Cristiano Ronaldo, e però il tuo ruolo non è quello di allenatore, quindi mi chiedo sempre poi queste personalità se alla fine sia utile averle all'interno della propria squadra, che si parli di club o che si parli di nazionale.
1: Ma infatti forse il Portogallo,
0: per me Ronaldo è un altro.
1: Portogallo andrà avanti anche senza Ronaldo, questo sicuramente. Ogni CT poi deve essere libero, però insomma ho letto con attenzione la lettera, l'ho trovata un po' eccessiva solo quando dice che la spiegazione che doveva dare il CT in conferenza stampa, quello l'ho trovato un po' eccessivo, ecco, perché insomma mettergli anche le parole in bocca al CT non va bene. Per il resto io credo che lui anche fuori dal campo e con i tifosi sia straordinario, è uno che ha sempre lavorato su se stesso, ha faticato più di Messi ad essere un grande giocatore, e poi nell'Argentina ci sono tanti bravi giocatori che lo aiutano, nel Portogallo forse un po' meno, no? Quindi diciamo che lui il Portogallo se l'è messo un pochino di più sulle spalle, e quindi c'è modo magari di dirsi addio, ecco, e quindi di chiudere un'avventura in questo modo. Forse meritava di meglio, e anche il CT forse poteva fare anche un passo indietro. E certo, se punti solo su quei 30 minuti in cui l'ha fatto scaldare e poi non entrare, magari andava chiarito e andava risolto in un altro modo. Mi piace molto il Ronaldo, ad esempio, come si approccia con i tifosi, con i bambini in particolare, mentre Messi è sempre circondato da guardie del corpo, anche molto molto fiscali, insomma, nel fermare i tifosi che si vogliono avvicinare al giocatore. Quindi io sono un po' pro Ronaldo, però ammetto insomma che anche Messi è un giocatore straordinario. In questo momento gli mancherei di rispetto se non ammettessi che per l'Argentina e per i tifosi argentini rappresenta tantissimo questo giocatore. Quindi capisco le lacrime di ieri, mi hanno un po' ricordato quando Totti ha dato l'addio alla Roma, insomma, facendo le giuste proporzioni, perché lì parliamo di un club, e quindi vedremo chi raccoglierà l'eredità. Per me, per Mastantuono è un po' presto, forse più Nico Paz, anche perché è più grande, ha già fatto un po' di esperienza. Vediamo ora come si approccerà anche alla Champions Nico Paz, no? E quindi vedremo chi raccoglierà questa eredità di Messi.
0: E tra l'altro la domanda che è stata posta a Giancarlo Antonioni, intervistato da Tutto Mercato Web, lo trovate sia su Tutto Mercato Web che su Firenze Viola, questo scambio. Gli hanno proprio chiesto chi possa essere l'erede di Messi tra Nico Paz e Mastantuono. Nico e Mastantuono, osserva Giancarlo Antonioni, sono due gioiellini, ma lasciamo perdere Messi. Lui è stato uno dei fenomeni di tutti i tempi, nessuno può reggere il paragone con lui. Gli hanno anche chiesto a livello di caratteristiche chi dei due si avvicina di più a Messi. Sicuramente Mastantuono, in lui ci sono piccole tracce di Messi. Non è un classico 10, è un 9 e mezzo o un 10 meno, ma lui vive alla ricerca della porta. I suoi dribbling, le sue accelerazioni sono sempre orientati verso l'area di rigore avversaria. Calcolando l'età, stiamo parlando di un giocatore speciale. Gli hanno chiesto anche a Giancarlo Antognoni dove possa arrivare un giocatore come Mastantuono. Ci scrive: l'argentino è esploso nel River, uno dei club più importanti del mondo, è riuscito a cucirsi un piccolo spazio nella sua prima stagione al Real Madrid. Si vede che ha quindi anche la personalità e lo sta dimostrando nella Fiorentina. La maglia viola non pesa come quella del River o del Real, ma non è una maglia semplice da indossare. Eppure lui, fin dalla prima giornata di campionato, ha dimostrato di poter incidere, non si è mai nascosto. Gli hanno anche chiesto un commento su un intervento di Bertoni a Radio Firenze Viola, tra l'altro, in Viola Amore Mio, perché parlando di Mastantuono disse che a suo avviso doveva imparare che non si vive di soli dribbling nel calcio, e Antognoni ha detto: si è detto sicuro che Mastantuono imparerà, ne sono convinto, e poi lo Stadio Franchi è sempre stato il palcoscenico ideale per i calciatori argentini. Questo ci conferma e testimonia anche la luna di miele che stiamo vivendo con Mastantuono e quest'amore che è scoccato all'inizio. Le immagini dei tifosi in attesa di lui a Peretola comunque raccontano come ci sia questo legame tra Firenze e l'Argentina.
1: Infatti noi eravamo in attesa del prossimo ospite, è rimasto poco tempo Luigi, ma ci tenevo tanto ad averti con noi. Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione, ciao.
6: Ciao Luciana, buonasera a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno. Senti Luigi, tu invece che ne pensi di Mastantuono? Può essere l'erede di Messi o è prematuro, insomma, ora?
6: Abbiamo grandi aspettative su di lui, lo sosteniamo, lo incoraggiamo, gli vogliamo dare tutto il calore di Firenze e vogliamo farlo crescere. Speriamo intanto che faccia come mio pazza Como, che potrebbe essere già un traguardo intermedio molto importante, cioè di farlo diventare un giocatore che incide, che fa vincere le partite, che appunto ti cambia il risultato e che è anche rappresentativo dentro la squadra e dentro lo spogliatoio. Quindi intanto puntiamo a irrobustirlo in questa maniera, poi che possa diventare un giorno un erede di un fenomeno qual è stato Messi, vediamo. Però insomma noi ce lo vogliamo tirare su con partecipazione, affetto, e crediamo in lui e vogliamo che questo affetto che sicuramente ci della città di Firenze gli verrà venga ricambiato.
1: Senti, tu lo rischieresti già a Genova sabato, visto che lui poi rientrerà proprio alla vigilia, insomma, perché tra il viaggio di oggi domani magari riuscirà a essere in campo, però chissà se riesce proprio ad allenarsi in gruppo e quant'altro. Tu lo rischieresti, o comunque la Fiorentina ha una rosa che deve imparare anche a gestire, quindi vedresti bene anche Gnonto o Chimenez esterno alto, ancora Gonçalves, insomma, chi vedresti al posto suo più volentieri?
6: Ecco, per l'occhio e per il desiderio lo vorrei vedere sempre in campo, anche se torno dall'altra parte del mondo. Conoscendo Vanoli, credo che lo terrà a riposo inizialmente, eventualmente per far giocare uno scampolo di partita, però la rosa è buona anche appunto sulla tre quarti, sulla fascia, Ndiaye, Gnonto possono dare quelle accelerazioni, possono fare quei dribbling che possono determinare una superiorità numerica, possono mettere le palle nel mezzo per Pellegrino, sicché insomma fortunatamente c'è una rosa ricca di alternative. E Mastantuono, quando entra in campo, se dal primo o durante la partita, secondo me può fare la differenza, è in un periodo di piena fiducia, la convocazione nazionale gli ha dato ancora appunto maggiore spessore anche internazionale, riconoscimento anche nella madre patria, quindi sicuramente tornerà con un grande vigore, una grande forza, una grande voglia di fare.
1: Grande entusiasmo. Entusiasmo è un po' la parola chiave, no, di queste di questa mandata delle nazionali, almeno dal centrocampo in su. Insomma, a cosa ti ha fatto pensare il gol di Ndur?
6: Ndur fa pensare, come abbiamo detto tante volte, che lui c'ha grandissime potenzialità. A Firenze deve ancora un po' esprimere, ma come abbiamo detto anche altre volte, in nazionale e specialmente nella nazionale di Baldini e lui si esprime al meglio, ancora di più che a Firenze. Quindi ci deve essere qualcosa che Baldini, con la sua grande esperienza, riesce a animare, a toccare, a sollecitare, indurre, tanto da farlo giocare meglio, anche da un punto di vista, diciamo, psicologico, di motivazioni, credere in se stesso, perché quel gol che ha fatto con l'Under 21 vuol dire che uno è determinato a fare quel tipo di tiro in porta, non è che viene per caso, vuol dire che c'ha la fiducia di dire: io comunque a 70 metri posso segnare. Quindi questo è un bellissimo segnale, bisogna trovare la modalità Baldini anche a Firenze.
1: Sì, speriamo che Vanoli, insomma, la trovi. Luigi Caroppo, grazie mille del tuo intervento.
6: A voi, grazie, buona giornata.
0: Grazie a te. A presto.
1: Il nostro tempo a disposizione, lo sai che è già finito, cara Chiara.
0: Mi è arrivato un messaggio da Marco Tonelli in regia.
1: Sì, sono volate le 2 ore, io ti ringrazio.
0: Grazie a te, Luciana.
1: Chiara Andrea Bevilacqua e Luciana Magistrato mi salutano. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Carrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: Davvero. Buonasera a tutti e benvenuti a Carrisca al vento. Qui Giacomo Galassi che vi parla. Ciao. In questo mercoledì 7 ottobre, un mercoledì particolare, non tanto per la presenza del sottoscritto Giacomo Galassi, ma perché ci fa l'onore, siccome ieri gli è stato chiesto un cambio da Angelo Giorgetti e lo ha sostituito egregiamente, sì. Viene oggi Costantino Nicoletti. Ciao Costa. Così bene, vai host.
8: Ciao Giacomo, come
7: Guarda,
8: stai?
7: Persone distrutte, preoccupatissime. E perché? Per la tua assenza di ieri, insomma, è stata allertata la protezione civile, tutte le forze dell'ordine.
8: No, quelle no. La va finanza bene, soprattutto non l'ha allertate mai.
7: Non la guardia di finanza, va. Carabinieri, polizia,
8: ragazzi,
7: municipale,
8: sì,
7: con le pallettine, diceva il Costa, ci va. Questo è quello che dicono anche le forze dell'ordine.
8: Sei un cialtrone, sei.
7: Buonasera anche a Stefano Cherubini.
8: Ciao,
7: che
8: Stefanino.
7: Curerò la partita di crema, ma non solo. Ha anche preparato un giochino per te.
8: Ah,
7: ti
8: però
7: dico,
8: ora
7: siamo,
8: avete preso gusto.
7: Siamo a questo livello.
8: Ci avete fatto Gig Z la scorsa settimana. Oggi mi avete preparato un altro giochino.
7: Cos'è?
8: Bravi.
7: Gig Z?
8: Gig Z, non è
7: Gen Z.
8: Gen Z.
7: Cioè generazione Z, tutti i termini giovanili. È andato malissimo.
8: Parti dal concetto che mi dondolo un dente, sono tutto ombrafato, c'ho un mal di gola, c'ho un mal di tosse.
7: Quindi può solo tosse, finire in successo. Non l'ho mai sentito, ma è solo il 120esimo termine, non ho mai sentito che tu ci proponi.
8: Allora te lo faccio io un quiz a bruciapelo.
7: Vai.
8: Voglio vedere se sei preparato. È storico.
7: Vai.
8: Questo, Poi avevamo preparato una base musicale, ma dopo ce la manderà, non ce l'ha
7: sì,
8: fatta.
7: Magari
8: Stefanino.
7: Poi ricordiamo anche i numeri.
8: Ricordiamo anche i numeri. Ne dessimo pochi di numeri.
7: Ne diamo tanti.
8: Ecco. Come si chiama il somaro tedesco?
7: Oh no.
8: Dai, come si chiama il somaro?
7: Non
8: è facile.
7: Lo so.
8: Come si chiama il somaro tedesco?
7: Io.
8: Il mulo di Berlino.
7: Mamma mia.
8: Poi? Un fiume di alta montagna?
7: Non lo so.
8: Teverest, il Teverest. No. Gli sport social? Uno sport, dai, questa è materia tua.
7: Ma che vuol dire? Ma che ne so?
8: Dai, uno sport social.
7: Non lo so e non lo voglio sapere.
8: Salto con l'hashtag.
7: No.
8: Vabbè, questo non è.
7: Senti,
8: male, chi è che cucina il legno?
7: Chi?
8: Chi cucina il legno?
7: Cucina il legno?
8: Sì.
7: Il fale.
8: Chi cucina il legno? Questa, dai, questa è facile, è famosissimo, anche stellato. Tarlo Cracco.
7: Ma cosa ridi? Ma cosa ridi?
8: L'animale che ruba? L'animale che ruba?
7: Non lo so.
8: Lo scippopotamo.
7: Hai finito?
8: Certo, era il quiz. Non è azzeccata una, Giacomo. Io almeno una delle Gin Z l'ho azzeccata.
7: Sì, una su 10.
8: Voi due te la
7: niente,
8: salina.
7: Niente, no. Stiamo organizzando la serata di Radio Firenze Viola.
8: Okay.
7: Hai finito?
8: Siamo a Scandicci sabato, lo sai?
7: Pensa,
8: vero?
7: Sì, pensa, è già finito il tuo il blocco di appunti. Cioè,
8: sì,
7: i tuoi appunti sulla
8: oggi.
7: Puntata di oggi è già
8: oggi,
7: finito.
8: Quella è sta sosta, non se ne vuole più.
7: No, non se ne vuole più. Per fortuna, tra 3 giorni si gioca contro. Si torna a giocare contro il Genoa. Tra l'altro, la Fiorentina sarà la prima a scendere in campo in questo weekend. Hai ricordato, hai fatto molto bene, che sabato anche Radio Firenze Viola sarà alla Fiera di Scandicci con dirette speciali. Ci potrete trovare. mare lì con tutta la nostra squadra che vi racconterà l'avvicinamento alla partita, poi la racconteremo qui da studio, ma da là ci saranno dei collegamenti e quindi insomma un grande weekend e non vediamo l'ora che ciò accada. Ricordo il 348 7513 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per le vostre chiamate. Abbiamo già perso diversi ascoltatori sul mulo di Berlino, ma insomma con i superstiti noi speriamo di farvi vivere un buon pomeriggio in nostra compagnia fino alle 19 come sempre. Anch'io ho i miei dubbi. Allora, da dove vuoi ripartire dei temi?
8: Intanto vorrei affrontare una tematica con te molto importante e molto seria che mi ha suggerito il direttore Niccolò Ceccarini.
7: Vai.
8: Come fai a reggere il doppio lavoro, a fare doppi lavori, il doppio lavoro? Come fai te? Come, vabbè che sei giovane, ma è impegnativo il tuo lavoro.
7: Sì.
8: Lo sportello delle poste a Grassina la mattina.
7: Ah già, perché ora gli è partito questo sketch che io lavoro.
8: Ma non lavori alle poste di Grassina?
7: No, no, purtroppo, nel senso che comunque anche bene, credo che insomma siano lavori abbastanza protetti, sono felice del mio lavoro, ma non lavoro alle poste.
8: Mi ha detto Nick che fai, generi sempre una grande coda davanti al tuo sportello.
7: Bene, questo non è vero, non lavoro alle poste, lavoro a Firenze Viola. .it, ma magari non so neanche se auspicherei a lavorare alle poste, ma niente, questo sketch abbiamo,
8: questo l'abbiamo chiuso,
7: questo l'abbiamo fatto. Invece te oggi sei vestito in maniera più che egregia, a modino sei
8: sono sospeso
7: su cosa?
8: Sull'andare a Bologna o non andare,
7: andare a Bologna
8: perché abbiamo un'operazione in ponte col Bologna e ci stanno candendo da una settimana abbondante.
7: La possiamo dire l'operazione?
8: Non la possiamo
7: lasciamo
8: dire perché bisogna aspettare per scaramanzia. Quindi siamo in attesa, si va a Bologna, non si va, si va a Bologna, non si va. Poi dopo ovviamente sarò presente alla grande presentazione del grande team del US, della nazionale di calcio dell'USI Toscana, di cui te sei un partecipante con grande onore, perché sei un goleador di questa squadra.
7: Goleador, sì. E presentazione quale non potrò
8: alle 18:30 chi può vada alla Rari Nantes, Lungano Ferrucci penso sia, sì? Si chiama Lungano Ferrucci. Sì. Ci sarà la grande presentazione della rappresentativa mondiale. Che dico mondiale? Mondiale della squadra del Lus.
7: Bella, questa mi è piaciuta. Va bene, chiudo un attimo, mi sa Flavio nella Svezia. No, il mulo di Berlino. No, ciao ciao. A domani, ciao Flavio. Se ne dice altra, il costa cambio stazione. Stefano all'isolotto, grazie, credo, Stefano. Spero abbia finito.
8: Non si sa mai, potrei sorprendere.
7: Lorenzo 75 speciali. Dice: ciao, in 5 minuti già le mani nei capelli. O metti fai per tutta la trasmissione. Una forma e costa oggi, davvero. Pensa, è tutto,
8: tutto ammalazzato.
7: Ingrafato. E nonostante questo, non ci delizia con queste perle. E poi, dopo le perle del costa, non ci resta un suicidio di massa. Questo invece è Armando. No, ragazzi, non vorrei avervi sulla coscienza. Simone da Scandia ci chiede come si chiama il peggior lanciatore di coltelli giapponese. Questa è famosa.
8: Cavolo, questa
7: però
8: la sapevo.
7: Dokoyokoyo.
8: Ah, porca vacca.
7: Vabbè, poi c'era il cuoco, no? Sono sì, Sega Susugi.
8: Sì, quelli sono i master proprio anche su tutti i cinesi.
7: Sì.
8: Da dove vuoi partire? Si gioca col Genoa.
7: Sì.
8: Non è una partita facile, ve l'ho già detto da una settimana. Avverto troppa allegria, troppa serenità, troppo entusiasmo. Benissimo, io lo sento, il primo che si entusiasma, sono il primo che mi caso, però c'è da rimettere in piedi una stagione, ragazzi, è stata perfetta questa sosta, queste tre settimane sono state benedette per Paolo Vanoli, però ora ricaliamoci nel mood giusto, perché affronteremo una squadra che ha sicuramente dei limiti in confronto alla nostra, ha diversi nazionali, anche loro hanno diversi nazionali che rientreranno dagli impegni con le rispettive nazionali, ma è una squadra che va il coltello fra denti. Beppe De Rossi non ti regalerà nulla.
7: Sì.
8: Beppino De Rossi sarà una iena sabato pomeriggio. Carichi perché zero punti o un punto?
7: Un punto?
8: Fai te. Due quattro,
7: Sì, non tanti di più. Gli mancherà Colombo, che come ho avuto modo di dire in giornata facendo un punto
8: scoperto l'America, come fa?
7: Bella questa.
8: Vai, vieni dall'America tre volte.
7: Mia, questa, no,
8: il giornale te lo dico. Sarà la febbre, l'influenza.
7: Ti prego.
8: Ma andiamo alla sigla.
7: Però volevo dire, ciao, non so Martini quanto sia una prossimo buona notizia per la Fiorentina assenza di Colombo e segna.
8: Ma a Torino, però non è che sia, non è che dici caspita, ma
7: più pericoloso per l'Osmaic invece sta. Il calciatore del Genoa ha fatto gol anche nell'ultimo turno.
8: No, più che altro io ho paura della reazione reazione di Daniele De Rossi, perché De Rossi sarà un avvelenatissimo sabato, vorrà sicuramente fare punti, ci sarà una squadra garrosa, ci sarà uno stadio che sarà un inferno, sarà strapieno dopo 3 settimane di sosta, tutti avremo gli occhi impregnati di sangue, sia noi viola che loro grifoni rosso azzurri, sarà la disfida di Barletta.
7: Smetti di battere, per favore. Quando mi cos'è la disfida di Barletta?
8: Ma che caspita ne so, l'ho sentito di recente, mi piaceva il nome.
7: Ma che c'entriamo noi in Barletta?
8: No, niente, Barletta fa la serie, ci salutiamo gli amici di Barletta.
7: Va bene, dice Rignola, quindi te dici, non possiamo sottovalutarlo, no. L'abbiamo detto in tutte le salse, tra l'altro. Bravo. Poi il calendario della Fiorentina sarà più che complicato.
8: Intanto pensiamo a Genoa.
7: Pensiamo a Genoa, mi sembra più che giusto.
8: Bravo.
7: Come la vedi però questa Fiorentina, agli ordini di Vanoli, doppie sedute, calciatori come Gnonto che dicono guarda ci ha fatto lavorare come dei ciuchi.
8: L'avevo detto prima,
7: cioè, non ha usato questa espressione ma lo dico io, e che Vanoli ha rifatto la preparazione, qualcuno direbbe, perché d'estate guarda, tu non sei uno che parla di questi argomenti, perché insomma sull'argomento ritiro dici faccio parlare gli esperti.
8: No, io lo farei proprio in via l'Europa e li farei correre accanto alle longarine della nuova tranvia che sorgerà.
7: Dici?
8: Sì, proprio lì li farei correre con l'asfalto che ti brucia sotto i piedi, capito? Però va bene, ha rifatto la preparazione, spero che abbia capito anche ora che materiale ha a disposizione, perché deve sistemare bene il centrocampo, che davanti non ho paura, dietro tu c'hai delle scelte quasi un po' forzate, non è che c'è tanto, dietro non hai l'imbarazzo della scelta, mi fa piacere. Guarda, te la butto lì così, proprio gratuita. Mi fa piacere il rinnovo di Ranieri, che è nella logica delle parti. Non è che abbiamo rinnovato.
7: Ma se ne è sempre attaccato.
8: Ma infatti ti sto dicendo, non è che abbiamo rinnovato. Parto sempre molto buono per sì. Dare Zata Bang.
7: Ma sai cosa diceva Samuele Bersani?
8: No.
7: Samuele.
8: Io adoro, fra l'altro, Samuele Bersani.
7: Nella vita c'è sempre però.
8: C'è sempre un però, è vero.
7: Questo è il tuo però.
8: Cioè, va bene, sono quelle operazioni che fai di default. Non è che dici ho rinnovato Ranieri perché devo essere il leader indiscusso, il futuro della Fiorentina. Ti fa comodo, ha senso di appartenenza, ha sempre rispettato la maglia viola, è cresciuto da te, ti fa comodo per le liste, è una valida alternativa perché ti può ricoprire più ruoli in difesa, quando lo richiami in causa si fa più o meno sempre trovare pronto, però se ambisci a tornare ad essere una Fiorentina leader, protagonista indiscussa del calcio mondiale, ma che dico mondiale? Mondiale, la ripeto, devi puntare altri profili, sei d'accordo? Per far crescere il club?
7: Non lo so. Come non no? Lo so, come nel senso che
8: ultimamente mi contraddici troppo spesso, io te lo dico.
7: Ma ultimamente da quando ti conosciamo cerco di contraddirti. È un po' per deformazione professionale, un po' diciamo che non è impossibile contraddirti. No, nel senso che.
8: Ma poi
7: Stefanino
8: quando
7: che...
8: mi dice: ma davvero? Mette sempre in discussione quello che gli dico. Guarda, è una cosa che
7: sbaglio,
8: non
7: sbaglio anche Stefanino prima entrassimo in diretta.
8: Ma hai detto uguale.
7: Forse fatti due domande, Costantino.
8: Guarda, avete una faccia
7: però,
8: da schiaffi.
7: Ad esempio, quando ci hai detto Giava Christensen sicuro contro il Pisa, non mi risulta che Christensen abbia giocato. Ma chiudiamo qui la parentesi. Io ti dico che le grandi squadre crescono e si formano sì su grandi profili internazionali di un certo livello, ma anche su persone, giocatori che A sono affidabili, ma B soprattutto ti costruiscono lo spogliatoio.
8: Bravo.
7: Perché uno come Ranieri, tanto più in una Fiorentina così ricostruita da zero e con tanti
8: ogni
7: profili,
8: ogni 6 mesi la ricostruita
7: anche,
8: te la Fiorentina,
7: esatto,
8: Giacomo.
7: Però capisci l'importanza di calciatori come Ranieri, che conoscono la piazza, che amano Firenze, che sanno anche far capire ai loro compagni com'è il tifoso della Fiorentina, e magari arrivano dallo Gnonto di turno o soprattutto dall'Ongie di turno e ti diranno sì, ti hanno un po' criticato, ma guarda, i fiorentini sono così, è gente che critica ma poi non ti lascia mai da sola.
8: È vero, quello è vero.
7: Quindi io accolgo a braccia aperte il rinnovo di Luca Ranieri, che
8: anch'io,
7: tra l'altro continuano a cambiare i difensori e lui continua a giocare, un motivo ci sarà. Così come
8: io mi
7: ero dispiaciuto dell'addio di Mandragora, non
8: mi dispiaciuto
7: dell'addio di Mandragora, sì, proprio perché faceva parte, secondo me, di quei 3-4 calciatori che tutte le grandi squadre, anche grandi squadre, hanno, che magari sono di un livello un po' inferiore dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, però sono quei calciatori che ti formano le squadre. Ci vogliono, perché se tu rinizi da zero e crei uno spogliatoio da zero con tanti calciatori internazionali, poi non riesci neanche a lavorare per bene e a costruire la Fiorentina di livello. Penso alla Roma, Cristante,
8: certo,
7: non è un calciatore che ti ruba gli occhi, no, ma è un calciatore, vabbè, che è stato,
8: sì,
7: fondamentale.
8: Non mi puoi paragonare Cristante a Mandragora, cioè il discorso è sempre
7: quello. Te lo paragono
8: quello.
7: Come? Secondo
8: io
7: me invece sono sullo stesso livello.
8: Ma io ti voglio bene, però i Mandragora, i Ranieri, per me rimangono, se parli di grande squadra, se parli di squadra che lotta per i primi 5-6 posti, per me sono dei validissimi gregari, sono le prime riserve, ma io non baso, non costruisco la forza di uno spogliatoio su Mandragola e Ranieri, a cui voglio un gran bene.
7: Sbagli, insomma, sbagli.
8: Chi è dei due che lavora nel pallone da oltre 20 anni?
7: Oltre 20 anni no, ma nel pallone ci lavoro.
8: Va bene, anche te, va bene, questa
7: anche
8: te la
7: io
8: passo.
7: E soprattutto guardo, è più di 20 anni che seguo il calcio. Io tutte le volte cito la Fiorentina di Prandelli,
8: sì,
7: che non era fatta da solo campioni, ce n'erano due o tre.
8: Però Danelli è uno spessore e comunque giocava titolare e faceva la differenza.
7: Però era uno che prima della Fiorentina non è che veniva da Real Madrid,
8: no,
7: Barcellona, veniva da Brescia, Chievo Verona, forse
8: Lecce,
7: l'ha fatto
8: dopo. Chievo.
7: Lecce è un calciatore,
8: vero,
7: che però stando tanti anni a Firenze ti faceva quella struttura che poi ti faceva emergere i Mutu, che
8: certo,
7: ti faceva emergere
8: vero,
7: i Frey, che ti faceva emergere i
8: Girardino, integrava, certo,
7: perché oggi
8: figure.
7: Nella Fiorentina ci sono tanti calciatori di grande prospettiva, D'Andurra, Mastantuono, Angie, ma ti mancano i calciatori,
8: i punti di riferimento. Ma hai cambiato, esatto, te ogni 6 mesi hai sconfessato le tue sessioni di mercato, ecco perché deve cambiare il trend. Io mi auguro che già a gennaio venga potenziata questa rosa, ma non venga di nuovo o ridimensionata o ritrasformata, capito? Come la prossima estate, idem. Cioè, questo è il problema della Fiorentina di questi 7 anni, che ogni 6 mesi le sessioni di mercato precedenti sono state sconfessate categoricamente. Capisci, Giacomo, qual è la differenza sostanziale?
7: Certo, lavoriamo su questo, quindi
8: lavoriamo
7: creare struttura.
8: Però il leader li individuerei in profili diversi, se posso permettermi. Per me il leader deve avere delle caratteristiche diverse, di avere una a storia in un grande leader nello spogliatoio.
7: Sì, però scusa, qui bisogna anche un attimo fare i conti con la dimensione della Fiorentina, cioè il grande
8: Carlesi, il compleanno di Carlesi,
7: il grande
8: oggi,
7: leader,
8: no, ieri, l'altro, due giorni fa. Allora, si è affacciato.
7: La Fiorentina non è che può contare, a parte ormai neanche Milan, l'Inter e la Juventus,
8: bravo,
7: può contare,
8: perché vanno
7: su
8: via ogni turno,
7: fenomeni
8: pazzesco,
7: che ti diventano i Batistuta,
8: bravo,
7: non lo so, del
8: bravo.
7: E quindi un giocatore come Ranieri, che ha affidabile,
8: sì, sì,
7: che
8: bene,
7: il suo lo fa,
8: bene,
7: che conosce bene Firenze, amen,
8: vabbè,
7: i rinnovi.
8: No, mi ha convinto.
7: Tanto non ci avevo nemmeno riflettuto sui temi della, non so se si vede, della trasmissione, però effettivamente il tema oggi è Luca Ranieri, che
8: certo,
7: comunque viene sempre criticato dai tifosi della Fiorentina e secondo me si accontentano,
8: no,
7: poco.
8: Magari no, però ti ripeto, è sempre quelli che vogliono essere i tuoi obiettivi nella vita. Cioè, se vuoi la vincere per giocare per lo scudetto, va bene Ranieri, ma davanti ci deve essere un altro tipo di giocatore, no? Un Lucumi, un come si chiamava quello di Napoli, che di Koulibaly, questi sono giocatori per vincere lo scudetto, ok? E mi va bene Ranieri per discorso.
7: Allora, il Napoli dà via Koulibaly, Mertens, Insigne,
8: sì,
7: e vince lo scudetto. Poi era una squadra con Koulibaly, Mertens e Insigne lottava sempre per,
8: certo,
7: lo scudetto.
8: Certo,
7: quindi
8: per
7: non è che era una squadra scarsa, però era una squadra aveva spessore. Comunque 055 77 111 71 c'è Beppe da Grenoble. Ciao Beppe,
8: grande,
7: buonasera.
8: Beppe.
9: Buonasera.
8: Ciao Beppe.
9: Ciao Costa, grande Costa.
8: Grande
9: Costa ha ragione. Cioè, questi sono gregari, ci vogliono, se deve fare una grande squadra ci vogliono grandi giocatori, nel senso di qualità, forti personalità,
8: bravo
9: Costa, tu mi insegni,
8: sì.
9: Non c'è la personalità oggi nel calcio, ragazzi.
8: Sei morto.
9: Per quanto riguarda sabato si gioca, se non mi sbaglio, giusto?
8: Ovvio,
7: sì. Alle 3.
9: Oh. Allora, Mastantuono dicono il Biagio,
8: ma
9: ragazzi,
8: di che
9: io, certo Battistuta,
8: bravo,
9: arrivava,
8: Beppe,
9: dormiva un monte e poi non si allenava neanche,
8: infatti,
9: poi giocava, faceva anche gol,
8: ma bravo.
9: Quindi,
8: Beppe,
9: questo è giovane e forte.
8: 2006.
9: E poi bisogna mettere la squadra più forte, è una partitaccia, d'accordo, ma non sono più forti.
8: Oh.
9: O si va per vincere, se no è inutile, si va tanto
8: questo
9: per giocare così e prende un pareggio,
8: oggi,
9: secondo me,
8: bravo Beppe,
9: il mio modesto parere. Poi non lo so, per quanto riguarda Endur, che sento dire, a me piace, certo, non dà l'occhio perché hai visto, non è magari,
8: bravo, te ne parlo di Endur, bravo.
9: Però insomma ha fatto un gol, io Dio se lo rifatto altre volte, magari non c'è,
8: sì,
9: perché
8: sì,
9: capi, io ne parlavo in Francia dei gol che ha fatto Endur, che è stata una cosa incredibile. Però è un giocatore che magari tu lo vedi forse meno, lo so, costa, dimmi
8: sì,
9: se
8: perché fa anche un lavoro sporco,
9: ci fa comodo secondo me,
8: recupera palloni su Endur. Beppe, esatto, ti salutiamo e così ti rispondo, giusto Giacomo? Devi aggiungere altro, Peppone?
9: Bravissimo. No, vi lascio ragazzi,
7: grazie Beppe, un abbraccio.
8: Allora, tutto d'accordo, condivido anche le virgole dell'intervento di Beppe. Su Endur dovete fare una considerazione, però, amici da casa, quando parliamo di un giocatore guardiamo anche il percorso di crescita che ha fatto questo giocatore nella sua vita. Se un ragazzo, vi dico in grandi linee, poi non è sempre così, se un ragazzo fa il settore giovanile dell'Atalanta, ok? Poi va al Benfica, ok? Poi va in prestito al Besiktas, ok? Poi va al Paris Saint Germain, ok? Ho già citato quattro squadre che francamente o sono tutti dei rincoglioniti o sbagliare un giocatore, quattro top club come questi, c'è qualcosa che non torna.
7: Ha fatto cosa voglio Brescia, tra l'altro, ma hai fatto, non me lo ricordavo, era cresciuto nel settore giovanile, certo, dell'Atalanta, d'altra parte non si è i numeri uno indiscusso,
8: ovviamente,
7: a caso,
8: guarda, senza leggere nulla, e vado a braccio,
7: senza leggere nulla, non però si è cresciuto nel Brescia e poi
8: Atalanta, Benfica, Paris Saint Germain in prestito al Besiktas, fai te, e poi un anno è andato in prestito alla squadra
7: al Brescia, cioè giocava a quanti anni? A 5 anni,
8: la scuola calcio, va bene, però se fai un percorso, una verticale di questo tipo, come per i vini, o sono tutte, tutti rincoglioniti chi l'ha scelto, chi ha fatto scouting o qualcosa ce l'hanno visto in questo ragazzo, no?
7: È la tua posizione su Endur da un anno e te dici, non mi entusiasma, ma se tutti lo fanno giocare,
8: lo dici
7: qualcosa...
8: Se Antonioni ci parli, mi dice, costa, questo c'ha dei numeri, devono emergere queste qualità, ha delle qualità che magari noi non vediamo, che emergono magari di più in allenamento, e lì subentra quello che dice Beppe da Grenoble, il carattere, il temperamento. Quindi lui sicuramente deve forse trovare equilibrio, maturare a livello umano caratteriale, però gli addetti ai lavori, quelli bravi, quelli che fanno veramente le relazioni di scouting, mi raccontano di un giocatore che fa tanto di quel lavoro sporco, che recupera tanti di quei palloni, che a volte è quasi fondamentale per una squadra di calcio. I suoi golletti li ha fatti anno dopo anno. Facciamo così, facciamo un dissing con Saulo Fattori. Va bene, lui è fan sfegatato di Mandragora. Io da oggi mi eleggo fan sfegatato di Endur.
7: Okay.
8: Va bene, così facciamo il dissing con Saulo Fattori. Ma non perché, perché secondo me se Vanoli riesce a far scattare quel click, come diceva l'anno scorso, riesce a fargli acquistare ancora più di fiducia, ma non per i gol da 70 metri, ragazzi, quelli sono colpi. Io ieri, quando si è presentato a pranzo in quel noto locale alle pendici di Fiesole,
7: ci
8: dove fanno
7: arrivare
8: dei coccoli buonissimi,
7: che per l'appunto diventa il tuo idolo nel momento che viene a mangiare,
8: ovvio,
7: fuori,
8: perché
7: alle
8: si capisce che uno che sa anche mangiare bene, sa andare locali giusti, dove si mangia bene, dove si spende anche il giusto, ovvio. La prima cosa che Ferrini, Marchino, l'altro socio, tutti i soci, hanno detto: oh, ti ha fatto un bel rinvio di nulla l'altro giorno.
7: Bella, bella.
8: Abbiamo fatto morbido.
7: E lui?
8: Rideva, ovviamente, capito? Perché quello sì, l'ha cercato, ha alzato la testa al calcio. Cazzo, fisicamente è forte lui, c'ha un bel fisico, c'ha una bella struttura Endur.
7: Sì.
8: Quindi ha visto il portiere fuori da pali, la provi la giocata. Eri forse già sul 2-0 o l'1-0, non mi ricordo quanto è.
7: Eri sul 3-0.
8: Ha fatto
7: no, scusa, ha fatto il 3-0, eri sul 2-0, che aveva fatto lui il 2.
8: Quindi la puoi usare la giocata. Ma non è che d'ora, perché ha fatto un gol da 70 metri, bisogna... Perché ho aperto la puntata dicendo meno male è finita la sosta? Perché se no non sappiamo più, ci avanza tanto di quell'inchiostro nelle redazioni, perché non sappiamo più cosa scrivere. Fiumi d'inchiostro su Endur, ora vale 50 milioni, ora ce lo chiede la Juve, ora lo vuole il Manchester United. Calma, è un giocatore della Fiorentina, il 50% è ancora del Paris Saint Germain, quindi vanno fatte delle riflessioni. È un ruolo particolare dove non è facile giocare, trovare calciatori con quelle caratteristiche fisiche e tecniche. Secondo me, a dispetto di qualche altro calciatore, l'ho detto anche l'altro giorno a Pietro, guarda, era con i Bembe, che ascolto molto volentieri la mattina, ho detto ci sono dei calciatori della Fiorentina che sono arrivati, cioè il loro margine di miglioramento e di crescita non c'è più, sono arrivati
7: nell'attuale Fiorentina un po' pochi perché
8: sono in prestito fuori, infatti sono andati a chi a Torino o chi da altre parti
7: con riferimento a Comuzzo, è
8: puramente
7: casuale,
8: quello è arrivato,
7: Non sono d'accordo, ma ok.
8: Lo so, ma io quant'è che te lo dico questa teoria, quant'è che te la sostengo? Da diverso tempo.
7: Sì.
8: Cioè, quello è Comuzzo, un giocatore da Torino, va benissimo.
7: Io non sono d'accordo,
8: un giocatore da Bologna.
7: Difensore centrale a 20 anni, comunque tanti.
8: 2005?
7: 20 anni.
8: 21 anni.
7: Ma è Endure 2004, c'ha cioè un anno in più, è un anno in meno.
8: Ma deve essere già giocatore a quell'età lì. I giovani oggi devono essere di 2008, 2009.
7: Infatti, Comuzzo è titolare pure se è impresso nel Torino.
8: Era un giocatore da Torino.
7: Secondo me no, è un
8: non
7: giocatore
8: è
7: a cui un anno. Secondo me è un giocatore a Fiorentina, Comuzzo, lo resta.
8: Allora mi abbassi il livello della Fiorentina.
7: Ma perché scusa, non ti faceva più comodo il Pongracic in questo momento?
8: Ma sì, ma ora Pongracic c'è un altro capitolo a parte che poi vi ho spiegato e vi rispiegherò volentieri, perché mi piace anche ripetervi le cose anche troppo.
7: Davvero?
8: Sì.
7: Io Pongracic sei sempre
8: è un altro
7: una
8: tipo
7: scoperta.
8: Di, è un giocatore che nasce centrocampista, ha una grande qualità tecnico-tattica, però è leggero anche lui psicologicamente. Ecco perché li farei correre sui binari, lo faccio il populista, sui binari della tramvia in costruzione in Europa, perché a me se prendi un milione e mezzo ti affianco un personal, ti affianco un mental coach, ti affianco quello che vuoi, ma Pongracic ci mi deve fare la differenza in questa Fiorentina oggi. Anche se viene del Lecce,
7: c'è da dire davanti,
8: storia.
7: C'è Dragusin, cioè nel momento in cui d'estate la Fiorentina va su Dragusin, dice
8: già
7: a
8: Pongracic.
7: Ma infatti, per me, io lo dicevo già in estate, è una scelta incomprensibile che sia rimasto Pongracic. Poi, probabilmente, non c'erano offerte, però sai benissimo tu che tratti anche con i calciatori. Se il calciatore davvero vuole andare via, una soluzione si trova. Evidentemente, anche lo stesso Pongracic si guardava intorno, ma non è che ha detto cedetemi per forza.
8: Detto quindi questo, di conseguenza per conchiosare su un dur
7: conchiosare bello
8: conchiosare,
7: che è una
8: bene.
7: Crasi tra concludere e chiosare bello conchiosare
8: quindi per conchiosare
7: sì credimi c'è la crusca veramente tutte le volte dice un no sono le 17 c'è il Costa in diretta
8: conchiosiamo insieme
7: sì?
8: Che praticamente dur ha dei margini di crescita può diventare ragazzi, tu sei dentro la chianina per capire se è callosa o se è tenera o se è frullata bene. Capito? Quando la macelli, poi te ne rendi conto. Quando tu la cosci, te ne rendi conto.
7: Tu la cosci.
8: No.
7: Bene.
8: Mi sono messo dai cecchini, ho la voce da cecchini, mi era anche venuta.
7: Bene, quando tu
8: quindi
7: la cosci.
8: Di conseguenza.
7: Sì. Titolo dello Stato di Renetti, Endur non è una chianina.
8: Non
7: questo,
8: è una chianina,
7: questo è il
8: sa.
7: Titolo che emerge dalla dichiarazione dello Stato
8: pancia. Non è una chianina, è una scottona di buona qualità. Quindi di conseguenza
7: Dura copri solo dopo averla cotta.
8: Certo, quindi può crescere, Dura ha margini di crescita e può diventare un signor gran bel giocatore. Se cresce, se matura di testa, se corregge alcuni limiti che ha ovviamente tecnico-tattici, però vi ripeto, se è passato dal Paris Saint-Germain, ora il tifoso banale mi dirà sì, l'è passato dall'Atalanta, l'è passato dal Paris Saint-Germain, l'è passato da quella era il Benfica, ma non l'hanno tenuto. Vero, ma ricordatevi chi gioca in queste squadre pure,
7: Cioè, non è facile trovare posto.
8: Cioè, se te oggi ti presenti all'Ussi Toscana e vuoi prendere il posto di Giacomo Galassi, è durissima.
7: Sì, te la
8: devi giocare almeno minimo nell'Ussi Pontammensola prima.
7: Sì.
8: Fai la tua gavetta nell'Ussi Pontammensola, andare all'Ussi Sankat.
7: Sì,
8: e poi forse puoi andare all'Ussi Toscana.
7: Vorrei solo chiederti, nella tua scala di valore dei calciatori, un signor gran giocatore è più di signor giocatore e di gran giocatore. Cioè, è veramente.
8: So.
7: Hai detto, può diventare un signor gran giocatore.
8: Lo so che vuol dire.
7: È più di gran giocatore, più di signor giocatore.
8: Faremo poi
7: una
8: scala dei valori.
7: Una piramide dei valori, secondo Costantino.
8: Come io definisco.
7: Allora, torno un attimo sui messaggi. Marco dice: come si chiamava la moglie del lanciatore di coltelli?
8: Ah, questo non la so.
7: Ndokoyokoyo. E il figlio? Cerottin. Restiamo seri, alziamo il livello della trasmissione. Però effettivamente anche il lanciatore di coltelli si chiamava Ndokoyokoyo, quindi
8: la moglie uguale.
7: Saranno parenti, deve essere questo.
8: È la moglie.
7: Poi parliamo di cose serie dopo la partenza handicap. A Genova c'è solo un risultato: vincere per i tre punti. Solo così la Viola potrà pensare a un campionato importante.
8: Bravo. Non è facile, però bisogna partire con quell'obiettivo chiaro ben in testa tutti quanti, capite? Perché io mi va bene l'entusiasmo, lo sapete, sono il primo che è positivo. Io non ho mai creduto che la Fiorentina potesse lottare per non retrocedere o che addirittura potesse retrocedere. Però ragazzi, benissimo, noi tifosi bisogna essere goderecci, entusiasti e carichi a mille, ma mi auguro che dentro al Viola Park ci sia la e io confido in Paratici e Goretti con tutto il team, con Madonna, te l'ho detto troppo veloce, comunque tutti i ragazzi, tutto lo staff di Fabio Paratici, che ci sia, che stia sul pezzo. Cioè Vanoli, per come lo conosco io, sta sul pezzo.
7: Poi l'altro giorno Costantino stava percorrendo l'autostrada del sole, ci scrive Giancarlo, mentre ha sorpassato un camion turco è rimasto sorpreso da ciò che trasportava. Sapete cosa trasportava? Cose turche. Va bene. No, no. Poi Simone Scandice, se vi dicessi che si potrebbe giocare con De Gea, Vieri, Ranieri, Dragusi, Jimenez, Attaula, Indur, Ngie, Gonçalves e Pellegrino, si darà molto spazio ai giocatori con cui Vanoli ha potuto lavorare in più di più in questi giorni, soprattutto dare la possibilità di recuperare a chi è stato più impegnato con la nazionale. Questo è Simone Scandice.
8: Scandici, lo sai che hai ragione.
7: Dice, ma Stantuono va in panchina,
8: no,
7: sostanzialmente.
8: Magari lo mette solo tempo, però ha ragione, perché Vanoli è uno che è molto meritocratico. Quindi anche nelle soste del passato, se ti ricordi bene, anche se eravamo in enorme difficoltà, però dava fiducia ovviamente a quelli che avevano lavorato con lui in quel periodo di sosta. Poi ragazzi, l'allenatore farà sempre il bene della squadra per ottenere il risultato massimo. Se Mastantonio, che per che sta questo luogo comune, ragazzi, viaggio, io sono stato tante volte in Argentina, io ci faccio weekend in Argentina, ecco, cioè vado, parto dai Giuggiolo e vado in Argentina praticamente, ragazzi, e oggi si viaggia e si vola in business, che è una meraviglia, cioè non è che dici, sai, devo fare la traversata sui Titanic, devo stare attento se becco un iceberg,
7: sì, e in più anche gli impegni in cui ha giocato Mastantuono, era l'Under 23 del Burkina Faso, sì, 45, no, 11 minuti
8: di Benin,
7: che è Namibia. Amica tua.
8: Benin.
7: Va
8: Benin
7: bene.
8: Dov'è Benin?
7: È vicino a Malin. Ah, comunque 17:31, noi dobbiamo fermarci. Bella, fermo un attimo che gli amici sottolineano come la moglie di Indo Coio Coio sia son tutto un taglio. Anche lo stesso Marco dice ho sbagliato, sono tutto, quindi
8: Marco,
7: fermo Stefano Taxi.
8: Sarai punito barbaramente in questa
7: Viola, Matti, Stefano, cioè, ci hanno scritto 50 messaggi, sono tutto un taglio. Bene, noi ci fermiamo, dopo la pausa anche il giochino per Costantino Nicoletti, ancora tante sorprese, quindi restate con noi. Oi!

0: Cacche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, rientriamo in diretta con Costantino Nicoletti, che ha utilizzato la parola lavoro, ragazzi, quindi credo che
3: per quanti
2: dopo...
3: minuti la pubblicità è giusto quella,
2: sì, ecco, un paio giusto, di minuti e
3: pubblicità.
2: Dopo conchiosare direi che insomma l'Accademia e la Crusca ha definitivamente capitolato. Vi dico di fermarvi sulla questione Endo Coio Coio e la figlia sono tutto un taglio.

0: andiamo.
1: No, vabbè.
0: No, scherzo.
2: Buonasera, cominciamo a apprezzare di più Endur, che sarà il nuovo centrocampista nazionale maggiore, e abbossiamo a dire bischerate su Endur, compreso giornalisti, che fino ad ora ho registrato tutti, voi siete stati pessimi Endur.
3: Ecco. Ciao Costa. Ciao ciao, allora sono Guido, volevo dire, io tra vincere subito qualcosa e crearmi una squadra che crescendo possa portarmi più vicino possibile alla vittoria e magari anche vincere qualcosa, preferisco la seconda, perché secondo me è come uno che va a pescare un'orata in un allevamento dorate, sapete, vede ci sono mani, oppure buttando l'amo lì e quindi qualcosa di in su, oppure invece saper prendere la patente per guidare la barca per andare a pescare e sapersi costruire una rete da pesca. A forza di far così, avendo queste due caratteristiche, creandosi quindi la struttura, a forza di provare alla fine tu peschi qualcosa, e ma probabilmente non solo rate ma aragoste e tante altre cose. Io la vedo così, Guido.
1: Si parla di orate ad agosto, e quindi chi meglio di Costantino Nicoletti può rispondere?
0: Le ho mangiate con a Lisbona col fratello di Nuno Gomez, Thiago Gomez. Mi portò insieme a Marc Zorò sull'oceano a mangiare delle aragoste spettacolari in Portogallo.
1: Bene.
0: A parte chiusa parentesi sulle aragoste, tra l'altro venerdì sera sono a cena a Sesto, poi vi racconterò, non anticipo nulla. Hai ragione Guido, condivido, poi rispondo anche all'amico di prima. Hai ragione Guido, condivido anche le virgole. Però tu sei meglio di tanti altri, caro Guido, che c'è le vie di mezzo nella vita. Cioè, sì, va bene ripartire con un progetto, abbiamo detto in tempi non sospetti che andava ricostruita un'azienda, c'era troppe criticità, e la persona la puoi azzeccare, poi la puoi sbagliare, abbiamo visto nel marketing che c'è stato un avvicendamento dopo soli pochi sei mesi, tante situazioni che comunque vanno valutate e si possono migliorare. Però non ci dimentichiamo che abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A e c'è la via di mezzo, puoi ottenere dei traguardi importanti anche in tempi più rapidi. Non necessariamente dobbiamo Paratici, giustamente nella sua cautela ci ha detto ci vogliono 3-4 anni, e noi condividiamo la sua analisi, però sappiamo anche che in cuor suo lui già quest'anno e non vuole arrivare decimo. Non so se mi spiego, vorrebbe centrare già oggi, già quest'anno, un obiettivo, un piazzamento di prestigio. Quale sarà? Sarà? Non lo sappiamo. Un ritorno in Europa? Quale Europa? Non si sa. Però i progetti nel calcio, e sono oggi, difficilmente fai progetti oggi a lunga scadenza nel calcio di oggi, dove l'abbiamo visto, oggi sentivo decantare da Pietro Monaco, che è un grande maestro, una persona che stimo tantissimo,
1: ieri,
0: il settore giovanile della Fiorentina, ieri, che ha superato l'Atalanta. Ah, ieri, vabbè, ora lo sai, il momento temporale mi chiedi troppo, già,
1: sì,
0: che,
1: diavolo,
0: mi ricordo,
1: però non ricordo,
0: già
1: vabbè,
0: che mi ricordo, okay, che mi sono mangiato oggi a pranzo.
1: Ok, quindi sì.
0: Anzi sì, uno spaghettino alle vongole, niente male, te lo devo dire.
1: Bene.
0: L'aperta e chiusa parentesi sullo spaghettino alle vongole. Pietro diceva, sì, il settore giovanile della Fiorentina, ma storicamente l'ha sempre fatto la Fiorentina. Anche quando ti allenavi, sparso per 10 campi della provincia di Firenze, perché con Egisto Pandolfini, con Vergine poi, con Cappelletti, con Niccolini oggi, l'ha sempre, Angeloni, l'ha sempre sfornati di buoni giocatori. Il settore giovanile della Fiorentina ha sempre avuto dei vivai importanti, ha sempre rifornito la Serie A, la Serie B e la Serie C del calcio italiano con tanti giocatori, oggi sicuramente di più, perché in questi 7 anni, anzi negli ultimi 3 anni e mezzo, hanno avuto la possibilità di lavorare in un contesto un attimino più organizzato, più strutturato e più migliorativo. Questo per dire che c'è la via di mezzo. Io un altro anno di transizione, sì. Io a me, ragazzi, se volete, a me va bene tutto, se siamo tutti d'accordo. Però vorrei che fosse l'ultimo anno di transizione. È l'ottava stagione della nuova proprietà. Ci metti le 3 della precedente che stavano vendendo, e sono 11 anni che non la strusciamo.
1: Sì,
0: poi va bene le 3 finali, per l'amor di Dio, mi sono emozionato. Ero tutto un bollone, ero un grande brivido. Ma è finita lì fondamentalmente. Discorso Endur dell'amico di prima.
1: Sì, che ci, allora, ha segnato tutti.
0: Ma guarda che i giornalisti forse sono quell'unica categoria che forse ha sempre un po' protetto Cech Endur.
1: Cech,
0: capito? Sì. Non un po' protetto, perché a Firenze abbiamo questo, non è solo a Firenze, ma in tutte le piazze di calcio tendenzialmente, storicamente ogni stagione si prende di mira un giocatore. Non lo so, dimmi un nome, un anno le Biraghi, un anno le Colpani, un anno

0: saranno Letizia e Caio Sempronio. L'ha detto prima l'amico che ha chiamato, Beppe da Grenoble, Duro non ti ruba gli occhi, magari non ti fa quei lanci all'Antonioni da 30 metri con frequenza, magari non ti salta l'uomo con la Veronica, fa la piroetta su se stesso, fa la capriola, poi rimbalza sul Bar Marisa, rientra dentro lo Stadio Franchi e colpisce lo scheggio e fa gol. Però è un giocatore che è considerato da tutti gli allenatori che ha avuto e il percorso che ha fatto lo dimostra. Se poi avete il piacere di parlare in confidenza, in amicizia, ma di calcio, non delle cagate che sono uscite fuori negli ultimi mesi, purtroppo comprensibili o giustificabili, con Giancarlo Antonioni, che è ormai un po' di tempo che segue l'Under 21, o con Silvio Baldini direttamente, vi diranno delle cose su questo ragazzo che a me fanno ben sperare, perché ve l'ho detto prima, mi ripeto, ha dei margini di crescita. Ora devono essere bravi chi li allena sti ragazzi a far emergere queste qualità.
1: Chris da Campi è andato a cercare perché non si fidava di te, invece è vero, Costantino numero uno, il fratello di Nuno, come si chiama, Tiago Ribeiro.
0: Ora se non la smettete di mettere in discussione tutto quello che io dico,
1: invece a me piace, perché poi tutte le volte ti nervosisci e le persone,
0: ma mi nervosisco perché so che raffreddato oggi, guarda, oggi va a finire a schifio, c'hai la faccia da schifo, il baffetto te lo sei tolto poi?
1: Sì,
0: come mai?
1: Beh, perché ci sta ogni tanto, faccio questo,
0: lo sai a chi assomigliavi col baffetto?
1: A chi?
0: A Ned Flanders.
1: Ma
0: sai chi è,
1: guarda,
0: Ned Flanders?
1: Sì, ma ora non c'avevo un baffo così importante.
0: Però te lo potresti fare.
1: Allora, Dido dice che gli ricordi il ginocchio di Sinner. Grande Costantino, mi ricordi il ginocchio di Sinner.
0: Però finisce primo comunque, mi hanno detto.
1: No, Zverev.
0: Sì, sì.
1: Zverev.
0: No, Zverev ha perso l'altra volta, non può più recuperarlo. Finisce l'anno che rimane primo.
1: No, l'ho letto ieri.
0: Dove l'hai letto?
1: Numero uno. No,
0: non è una fonte attendibile, dove l'hai letto. Ti dico. Il Costa ti dice le fonti attendibili.
1: Il Costa ci va. Ecco. Dalla regia mi segnalano che c'è un elicottero che si aggira per la redazione. Quindi occhio Costa, mi dicono informazioni di servizio di, insomma,
0: buttare via tutto.
1: Poi Taddi, devo dare pienamente ragione a Costantino, non si può gettare le basi per un gran gruppo e grande squadra con Ranieri, Mandragora e Dodò. Secondo
0: ma
1: me
0: certo
1: ti sbagli,
0: no.
1: Taddi, però
0: Taddi ha ragione. Io ti butto con sì, il Dainelli era un bel giocatore, ma aveva anche una leadership, un carisma tutto diverso. No, non gli ho tolto la fascia io a Ranieri,
1: No. Però non è detto che tu debba avere la fascia per poi essere De Gea ha la fascia e con tutto il bene non mi sembra il capitano che ti controlla lo spogliatoio, che ti dà la spinta per dare di più.
0: Appunto.
1: De Gea è un capitano un po'.
0: Vabbè, però c'ha carisma. Ma questo c'ha 16 anni di Manchester, ha vinto tutto di tutto.
1: Cioè, sulla carriera.
0: Cioè,
1: di
0: quando
1: De Gea
0: si va in bicicletta, noi abbiamo il nostro leader, che sai, faccio chilometri, macino chilometri in bicicletta.
1: Si vede.
0: Nella provincia di Pisa. Io ho il mio Matteo Paoli, che è il mio leader indiscusso.
1: La serpe.
0: No, lui si viene a ruota, si aggancia a ruota.
1: S'aggancia.
0: Io con le mie ruotine vado dietro al mio Matteo Paoli, che io dopo ascolterò il suo vocale che ci ha mandato, perché era a Milano con Marchino Masini per la Pausini, hanno cantato sul palco un duetto bellino, lo aspettiamo Marco da noi studio,
1: certo.
0: Quando sto meglio io magari, e compatibilmente con le sue date canto ogni giorno, gli ho detto ma non ti si secca mai la gola, gli ho detto un giorno, dice caspita mi lavoro, effettivamente
1: sì, ti avrei risposto uguale. Un nano entra in un bar di Firenze,
0: poi lui non è un cantante, lo sai,
1: Marco Masini
0: è un allenatore.
1: Ah sì?
0: Ma lui è un allenatore di categoria estrema, è prestato alla musica, lui è un allenatore.
1: Mi sento di dire, forse ha avuto più successo nella musica e nel calcio, però per ora. Un nano entra in un bar di Firenze, un caffè per favore, il barista lo serve, il nano assaggia e dice questo caffè fa cacare, il barista sarà colpa della tostatura e il nano, oppure l'è colpa, vabbè, della maiata, ma comunque Costa, ecco un bel attacco, poi parto davvero col giochino, ma Costa, i coccoli alle pendici di Fiesole non sono così buoni, posso consigliarne di più buoni.
0: Dici dove?
1: Riccardo da Firenze.
0: Riccardo, dammi
1: faremo la coccoli experience, faremo una gara sui migliori coccoli di
0: contest
1: Firenze.
0: Sui coccoli di Firenze, mi
1: va
0: piace
1: bene.
0: Questo
1: allora
0: contest.
1: Sei pronto a proposito di contest,
0: sì.
1: Al contest che il buon Stefano Cherubini ha preparato per te oggi. Mi ha detto vieni un secondo, quando non c'è Costa ti presento, mi ha fatto vedere una serie di proverbi. Io ti dico la prima parte e tu li devi completare.
0: Io sono un mostro sui proverbi.
1: Non mi sembra.
0: Non sbaglio dal 78 io.
1: Soprattutto non mi
0: sembra
1: per niente
0: 78.
1: Un mostro nei contest, perché tra non sapere neanche Højlund del Napoli chi sia, oppure neanche un tempo della generazione Z, te di riffa di raffa
0: io
1: sbagli
0: sui proverbi
1: tutto.
0: Chi mi conosce di lunga data sa che non è vero, Matteo, non ne sbaglio uno.
1: Allora scossa. Partiamo? Scossa? Scossa. Pronto?
0: Vai.
1: A buon intenditor?
0: Bravo, in modi che intende bene. Poche parole.
1: Bravo. Visto? A cavallo donato?
0: Non si guarda in faccia.
1: In bocca.
0: Ah, in bocca.
1: Perché dovresti guardare la faccia di un cavallo? Tanto lo sai perché si dice. No, cavallo dice. Dai, è abbastanza semplice. Se ti donano. E perché di solito le condizioni fisiche di un cavallo le misuri, io non sono un grande esperto, ma dalla condizione dei denti e della bocca. Ma dice, se ti regalano un cavallo, non è che stai a vedere in bocca se sta bene o sta male, se ti prendi il cavallo donato e poi lo valuti.
0: Io so dire dipendonde, ne hai dipendonde.
1: Bene. Vabbè. Chi dorme?
0: Non piglia pesci, questo è un classico.
1: Chi fa da sé?
0: Fa per sé.
1: No.
0: Fa da sé.
1: No.
0: Fa da sé.
1: Chi fa da sé?
0: Fa per tre.
1: Sì. Chi la fa?
0: L'aspetti.
1: Chi va piano?
0: Questo. No. Chi va piano arriva con calma, tranquillo, senza il fiatone. No?
1: Va sano e va lontano.
0: Va sano e va lontano, questa è ovvia.
1: Il lupo perde il pelo.
0: Quello se va dall'estetista, però, perché sennò devo fare anche la ceretta alla schiena. Bravo. Mi hai ricordato. Sara, mi fissi l'estetista.
1: Ma no, non va bene. Cioè, il lupo perde il pelo, deve andare all'estetista. No. Ma non il vizio.
0: Poi.
1: L'erba del vicino.
0: È buona. Se ne piantava bene, ragazzi. C'è un origano, mi è arrivato un origano dalla Puglia.
1: È sempre più verde.
0: Ma buona, buona, buona.
1: Poi l'ultimo detto generale, poi ne abbiamo 5 sulla radio. È tra moglie e marito.
0: Ah, vabbè, lì stai attento alle buschi. Non mettere il dito.
1: Non mettere il dito, va bene. Più o meno ne sapevi quasi tutte.
0: Dai, questi sono.
1: Però devo dire, erano abbastanza semplici. Ora arrivo a quelle difficili. Bel tempo.
0: No, rosso di sera.
1: Va bene, vado invece con i tormentoni della radio.
0: Però sentiamo.
1: Ce ne sono 5, ti ha preparato il buon Stefano.
0: Bravo,
1: Cherubini.
0: Stefano.
1: Siamo forti.
0: Da perdere, Cherubini,
1: Siamo forti?
0: Siamo forti e siamo fighi. Tutte per la figa. No.
1: Siamo forti, siamo grandi.
0: Ah, siamo grandi.
1: Questo è l'inno del Sassuolo e Niccolò Ceccarini.
0: Sì, Sassuolo, lui
1: siamo forti,
0: Sassuolo.
1: Siamo grandi. Di Nardo.
0: C'è tante rime su Di Nardo, la
1: un fenomeno
0: su... un
1: è
0: fenomeno.
1: La nostra
0: okay.
1: Chi si compra?
0: Flash.
1: Bravo, questo lo sapevi.
0: Flash.
1: Fumogenata? Fumogenata?
0: Chi l'ha detto fumogenata?
1: Dimitri Conti. Dimitri Conti, Lecce, Fiorentina, sì. Inizia la cronaca con tanti fumogeni e lui
0: fumogenata.
1: Dice, una fumogenata pazzesca. E tra l'altro aggiunse anche, sembra di essere in Lapponia. Che insomma tu converrai, Lecce e la Lapponia
0: uguali. Stesso clima, tra l'altro.
1: Poi Palo Rete.
0: Chi l'ha detto?
1: Bim bum bam. Questo è sempre Niccolò Ceccarini.
0: Sì.
1: Assolutamente.
0: Ha sfondato delle perle.
1: Eccola. Senti. La fumogenata pazzesca. La grande pazzesca. Sara Mastrosimone. Poi chiudo con il Costa.
0: Ci va, ovviamente.
1: Questa è bellissima.
0: Ciao, sabato, venerdì sera.
1: Va
0: sesto,
1: bene, dai,
0: va.
1: Su questo sei andato. Era abbastanza semplice.
0: Sì, ma ce n'è
1: però...
0: altre anche di Sauro. Non mi ha rammentato qualche perla di Sauro.
1: Vabbè, di che si ragiona.
0: Che si ragiona.
1: È bene esse.
0: Chiari.
1: Bene.
0: Se chiaro,
1: e poi sì, e però ho capito, sono più espressioni tipo
0: colorite.
1: Andur l'anno scorso ci ha speso e forse doveva stare a applaudire, quest'anno
0: l'ha
1: molto
0: detto.
1: Meno.
0: Ma lui sai, vendeva strada per Mandragora.
1: Ma poi l'anno scorso, secondo me, ci stava anche di più. Quest'anno,
0: certo.
1: Non prendiamoci in giro. Anche chi come
0: quanti
1: Dimitri Conti ci ha scritto
0: l'anno scorso?
1: Allora, 7 con la Conference. Cioè, Mandragora 7 ha fatti solo in campionato,
0: Sì, perché forse non giocava in Conference.
1: No, ha fatti anche un paio in Conference, ha fatti 9 se non sbaglio.
0: Va bene, sei però Mandragora, ho capito.
1: No, ma io
0: preferisci,
1: ti dico,
0: Sauro a
1: no,
0: me, va
1: no.
0: Bene.
1: Allora,
0: non te la
1: io
0: farò
1: questo volevo
0: questo.
1: Dire che anche sui più grandi fan di Endur, tra cui c'è, tra l'altro c'è Dimitri Conti e mi ha già scritto, mi ha detto, ora tutti sui carri Ranieri e Endur, chi ve lo diceva da un anno. Però bisogna contestualizzare. Un anno fa, Endur non era l'Endur di oggi. Poi a me, Giacomo Galassi, ancora Endur, prima di dire è un fenomeno,
0: no,
1: qualcuno ha detto improvvisamente ora avete capito, ora è un fenomeno,
0: sì,
1: Ondur,
0: no,
1: non è un fenomeno Ondur, è un calciatore che però sta avendo un percorso di crescita
0: però,
1: interessante.
0: Giacomo, l'anno scorso francamente chi salvavi te? Dai, c'era una situazione. Guarda, Flanders, meravigliosa.
1: No, è veramente
0: fatti
1: fuori di testa.
0: Sai, Randa si è fatto,
1: Christa
0: tipo
1: fuori
0: la foto, il Randa di Giugiro si è fatto i baffi così. Allora, poi anche lui ci ha tatuato Ave Maria sulle braccia, Dio, Ave Maria. Ned Flanders, uguale, sei Ned Flanders.
1: No, veramente terrificante.
0: Però ti stavo dicendo l'anno scorso, francamente, ora usare metodo di paragone, ora io voglio bene a Sauro, quanto gliene vorrò. A Dimi, quanto gliene vorrò. A te, quanto te ne vorrò, alla Sara di là dal vetro quanto ve ne vorrò, però fai fatica a dare un giudizio onesto intellettualmente sui giocatori della passata stagione, o no?
1: Sì.
0: Che veramente, dai, non, è stata una stagione assurda, balorda. L'abbiamo rimossa dalla nostra testa quella stagione lì. Io l'ho proprio resettata. Ma che l'anno scorso la Fiorentina ha giocato? Ha fatto il campionato l'anno scorso?
1: Sì, l'ha fatto. Ce lo ricordiamo. Il 2-0 alla Juventus. Comunque, diciamo.
0: Il Milan in casa. Mi piace tanto. A me
1: qualche partita te la sei tolta. È la soddisfazione in fondo. Però è così. Soprattutto i primi sei mesi. Totalmente da cancellare.
0: Dai.
1: Facciamo finta, non siamo.
0: Ma dai.
1: Foppe?
0: Pedretti.
1: Foppe?
0: Foppe dire.
1: Foppedittelo, questo è anche sì, Sauro Fattori, ci manda tardi. Per Costantino, prego. Domanda di Paolo: se i giornalisti reputano di proteggere un giocatore che quando fanno la probabile formazione mette sempre in discussione Endura o la preferenza di altri, o sì. Ci sono o ci fanno? Io dico sì. Che ci sono, perché adesso sono dopo un gol da 70 metri sono venuti dei dubbi, allora per me sono un po' confuso. Questo è Paolo e dice: ma dove sono i giornalisti che difendevano Endura?
0: Paolo, però hai perfettamente ragione, ma il giornalista, dicesi giornalista, perché è sicuramente un professionista che sa leggere, scrivere, pensare, fare opinione, fare cronaca, andare a caccia di notizie. Se vuoi parlare di calciatori, il giornalista racconta il calciatore, esprime il suo giudizio che guarda è uguale al tuo, è pari uguale al tuo. A meno che non si parli di giornalisti. Nel frattempo sto digerendo lo spaghetto alle vongole per la cronaca.
1: Si sente.
0: C'era un po' di aglietto buono perché dice fa bene per raffreddore l'aglio, vero? Quali sono i rimedi della nonna per curare il raffreddore? Sì, il miele, l'aglio e quant'altro. Tornando su Check Endure, quindi il discorso è molto semplice. Se vuoi avere un metro di paragone, un giudizio più obiettivo, che non è infallibile, poi stai attento, io mi fido più di quello che mi racconta Giancarlo Antonioni, o di quello che mi dice Silvio Baldini, o di quello che mi dice Luca Gotti quando si parla di Beto o di Attà, o di quello che mi dice Gianluca Nani quando si parla di Tizio Caio Sempronio. Tra l'altro sabato eravamo sul Lago di Iseo a festeggiare i 64 anni di Gianluca Nani, con tanta gente di calcio c'era Edoardo Piovani. Ti ho raccontato prima, sai chi è Edoardo Piovani?
1: Allora, guarda, tiro a indovinare, il team manager del Brescia di Mazzone,
0: che andò sotto la curva dell'Atalanta, si vede nelle immagini accanto a Carletto Mazzone. Aneddoti su aneddoti, tante belle presenze femminili, bello, è stato molto bello. Quindi prendi il giudizio del giornalista come un giudizio che può essere, guarda, paragonato al tuo, né più né meno, perché lui vede le partite come le vedi te. È chiaro, magari si documenta un po' di più, ha una cultura diversa perché studia quando deve parlare di un calciatore, quindi fa degli approfondimenti diversi, meno leggeri come possiamo fare noi tifosi, però non prendete come Bibbia o come Vangelo, no? Sbagliano gli ex calciatori. Ora Sauro, gli vorremmo bene noi a Sauro, ma quando si è incaponito a Mandragola per lui è il nuovo, che ti posso dire, dimmi un nome di un giocatore.
1: Sì, McTominay.
0: Pep Guardiola, ecco.
1: Sì, abbastanza, lui ti direbbe però non sbaglia mai.
0: Ah, è ovvio,
1: lui,
0: Sauro non sbaglia mai,
1: però
0: quello te lo confermo anch'io. Ieri mi ha emozionato molto anche l'addio di Messi, sai? Ho visto in forma anche figlioli belli in forma.
1: Ormai hanno anche diversi anni.
0: No, sono piccini ancora, ma ieri
1: sì, vabbè, però non è che c'hanno più 2 o 3 anni.
0: Emozionato, però non era successo per l'addio di un, per dire, per Buffon quando si è ritirato non abbiamo fatto nulla noi.
1: Forse no. E Cristiano Ronaldo?
0: Ronaldo ancora non si è ritirato.
1: Totti, l'ultima partita con la Roma.
0: Con la Roma, scazza da lacrime. No, io sì. Parlo della nazionale, parlo di nazionale.
1: No, è vero.
0: Cristiano Ronaldo sembra che abbia chiesto scusa, sì. E quell'altro, visto, non gli ha risposto Gian Jesus.
1: Ci penserò.
0: No,
1: devo fare
0: stavo
1: bene.
0: Guardando l'Under 21, non ho letto cosa.
1: Ah, sì, no, ho solo letto, ha detto parlerò con la federazione, sì. Ma devo fare il bene del Portogallo.
0: Ah, vabbè.
1: Va bene, allora, a proposito, bello, perché allora Gaetano mi scrive era più forte mio padre di Endur, molto bene, quindi immagino che sia un Gaetano con cui ho condiviso i campi di calcetto.
0: Sì.
1: E poi rispondo a Paolo che dice che Galassino sembra quasi, tu ci speri che Endur non diventi nulla di che, invece
0: no.
1: Essere positivo, dire che speriamo venga fuori un bel giocatore,
0: certo.
1: Tu sei lì a dire tutti i giorni e state attenti perché tanto Endur fa cacare, non vi fate illusioni. Viva la radio Proferente, a parte io non ho mai
0: non
1: detto Endur fa cacare, io quello che ho detto fin da il giorno dopo Italia Under 21 Polonia, sì. È che ho contestualizzato il gol e anche la prestazione di Endur, che è stata una bellissima,
0: certo.
1: Prestazione contro calciatori tutti più piccoli di lui,
0: certo.
1: Perché lui non è neanche, ha più di 21 anni,
0: sì,
1: è giovane nell'Under 21,
0: sì, sì.
1: L'ho contestualizzata contro la Polonia, ho detto peraltro che un gol contro l'Italia Under 21 a me da tifoso della Fiorentina non dà nulla,
0: però un bel
1: invece
0: gol.
1: I tifosi della Fiorentina ormai si esaltano perché,
0: sì, perché
1: il calciatore fa ecco,
0: perché
1: esatto,
0: non offriamo più nulla
1: perché
0: noi da 7 anni a questa parte.
1: Io dico dico che, come spiegava Costantino Nicoletti, essendo un grande giornalista, conosce bene il mondo del giornalismo, lo so, però ti sei messo a spiegare cos'è il giornalismo, quindi io presumo che tu lo sia. Un giornalista deve raccontare la realtà e non farsi per forza prendere dalle... Poi nessuno ha detto e fa cagare in dur, anzi siamo qui a dire è un giocatore con prospettiva, però calma a paragonarla a Pogba, a dire che è il calciatore, cioè ancora io tra 2 anni
0: mi stai piacendo.
1: No, in realtà non lo so. Io sono molto curioso di vedere cosa succederà a Dur. Ma Ulai che fai? Lo metti in panchina per sempre? Per esempio?
0: Ma Dur, se esplode, esplode quest'anno. Non c'hai 2 anni. E Dur ormai ha diverse presenze in Serie A, ha diverse presenze nei campionati che contano. Ulai deve trovare il suo spazio. È meglio l'abbondanza. Ora è Vanolica le carte in mano. È vero, Marco Masini, mister Masini, quando lui deve scegliere la nazionale cantanti, è lui che decide i giocatori migliori in base all'avversario. Ha allenato anche, no? Non so se c'è stato, sai, dipende da che procuratore ti affidi anche lì, capito?
1: Per il pescatore d'Aragoste, si scrive Andrea, lei è un quarto di secolo e non si vince nulla. Bene, questo.
0: Bravo, torniamo alla realtà. Sì. È questo il dramma. Lei è un quarto di secolo e la Fiorentina non alza un trofeo. È sempre stata nell'elite del calcio, è vero, non abbiamo un palmarès così ricco di coppe e coppette, però cerchiamo di tornare almeno protagonisti. È quello che mi piace di Paratici. È quella la mentalità che sta portando Paratici all'interno del Viola Park. Tornare ad essere protagonisti. La mia fiducia è lui, perché vuol far crescere anche Vanoli. È una scommessa anche per lui, Vanoli, farlo diventare un tecnico un pochino affermato, e non quei tecnici che hanno il clamore, la benevolenza dei media. Quella è la rovina del calcio. I Palladino, i De Zerbi e compagnia cantante.
1: Palladino, non mi sembra che abbia proprio...
0: Vabbè, tanti giornalisti l'hanno sempre sostenuto. Sì. Chi era quell'altro anche che aveva i giornalisti della Sombra Riordora?
1: Costantino Nicoletti.
0: No, io non ho fatto male all'allenatore, capito? Io ho il giornalista mia perché...
1: Chi era quell'altro? De Zerbi?
0: Che era anche lui molto sostenuto dalla stampa, soprattutto nazionale, non mi sfugge il nome.
1: Ma stesso italiano, che poi...
0: Italiano, vabbè, ma italiano qualcosa ha fatto. Finale a Firenze, ha vinto campionati dalla D alla A, ha portato, no, non la Serie A, ha portato le squadre dalla C alla B, dalla B alla A.
1: Buonsauro abbiamo citato più volte, ti direbbe lui in Serie A più del settimo posto non l'ha mai raccolto e non viene, viene raccontato assolutamente.
0: Devi cambiare anche un po'
1: io dico semplicemente, viene raccontato dai media italiano come un fenomeno e ma lo
0: Baldini,
1: dico anche per lui nel
0: quando
1: senso.
0: Qualcuno di voi, soprattutto la gente sui social, dice ma Baldini perché non gli hanno dato la nazionale maggiore? Ragazzi, a volte per sedere su certe panchine o per ricoprire certi ruoli devi avere anche un certo appeal, un certo allure, un certo outfit. Non lo so, sto dicendo cosa a caso, non so cosa
1: certo,
0: vuol dire
1: un certo allure. Quindi. Che vuoi? Allure?
0: Allure.
1: 60 minuti. Aura, sì, una certa aura direbbe
0: Aura,
1: i giovani.
0: Brava Sara, Aura,
1: trovate Sara la più giovane di tutti.
0: Leo yo. Poi qual era le altre frasi dei Gin Z?
1: Flexare.
0: 6-7.
1: Bello 6-7.
0: Lo sai, invece è stato insignito del premio Nobel per la medicina un professore di Stanford University, molto giovane, dove lavorava mia mamma per 44 anni.
1: Sì, molto giovane, molto nerd, bravo. Sembra veramente
0: sì,
1: uscito da The Big Bang
0: Theory. L'hanno abbracciato, chi hanno i figli e i fratelli che
1: figli.
0: Cioè, una, figli?
1: Una è una bambina di meno di 10 anni, quindi immagino fosse una figlia. Ci fermiamo.
0: Madonna,
1: con
0: come vuole il tempo quando sei in piacevole compagnia.
1: Non l'avevamo messa questa tra i proverbi.
0: Bravo,
1: da completare, però ci fermiamo per la fine della prima ora di Cariscalmento. Purtroppo per tutti noi ce n'è un'altra in vista.
0: E vi dico, non sappiamo cosa dire. Diteci qualcosa voi, telefonateci, scriveteci, fate qualcosa. Perché sennò mandiamo la compilation delle 10 hits più forti della techno degli anni 90.
1: Non so più che dire, pausa.
0: Pausa.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: 10 pezzoni house che hanno fatto la storia. Iniziamo con...
0: Fa partire le luci, Sara. Sulle mani, Radio Firenze Viola.
4: Discone, can we live?
0: Can we live? Sulle chi non batte le mani, non domani. senti, che sauna.
1: Basta. Ma perché? Ma poi senza dirmelo, io ero pronto a rientrare, a continuare a parlare di Indur, della Sara. Fiorentina. Te, Sara Mastrosimone, siete
4: di
1: veramente
4: Pezzoni House.
1: E la banda Bassotti siete dei criminali che ci ammorbano in questo pomeriggio di Radio Firenze Viola. Qui sempre a Garrisca al Vento, Giamo Galassi, Costantino Nicoletti, che è rimasto con noi, tutti noi. Si è emozionato anche a vedere Lionel Messi che,
0: sì, molto,
1: che ha salutato
0: molto.
1: Tutto. Ti ho la notizia che Franco Mastantuoto, Franco Mastantonio, me lo chiami te, è partito in queste ore alla volta di Firenze, quindi domani si allenerà con la squadra e farà due allenamenti, quindi io credo e tendo a pensare possa essere titolare contro il Genoa sabato pomeriggio. Che fatica. 348 751 3933, sempre a vostra disposizione. 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Massi si lamenta perché dice non ha ancora sentito un piuttosto che ho usato erroneamente dal Costa e si sta preoccupando. Tutti ci stiamo preoccupando
0: perché a dire piuttosto che, vedi, senti, mi batte sul dente che la lingua duole. Com'è il detto? Batte il dente dove il dente. Voglio coinvolgere i nostri amici da casa su un quesito.
1: Sì.
0: Perché ora devo capire una cosa. Aiutatemi, amici da casa. Allora, solo oggi ho ricevuto, credetemi, guardo poi ve li leggo, ho ricevuto 3 inviti a 3 presentazioni di 3 libri. Ora mi domando e dico io. Punto numero 1, come titolo di studio, il battesimo, e lo sappiamo tutti. Punto numero 2, se non c'è le figure o unisci punti, che me li regalate a fare i libri. Punto numero 3, mi domando e dico, se non c'è un rinfreschino, cosa mi invitate a fare? Un buffet piccolino.
1: Però stasera Lussi mi risulta che ci sia.
0: C'è un rifreschino. Allora stasera andremo tutti alle 18.30 alla Rari, alla presentazione della mitica squadra.
1: Alle 18.30 soprattutto. Cioè, non sei in diretta o noi alle 18.30.
0: A noi va bene.
1: Forse alle 19.30.
0: Ecco, arriviamo noi e finiscono tutto.
1: Assolutamente sì. Per nostra fortuna ci accompagna in questa diretta Elio Signorelli, no! Ex Genoa, tra le altre.
0: Grande direttore. Ciao, direttore. Elione.
1: Buonasera.
0: Ciao. Quanti ricordi, Elio? Stiamo in bocca mia. Taci, vero Elio?
1: Tacciamo, come va? Senti, sinceramente ti do del tuo, Elio.
0: Ormai di famiglia con Radio Firenze.
1: Ormai sì. Sinceramente stiamo attendendo con grande ansia che torni a giocare il campionato, sì, perché va bene a sosta per le nazionali, ma non ne possiamo più. E in più c'è questo Fiorentina-Genoa dal sapore, insomma, particolare, perché vede due squadre abbastanza in fondo alla classifica per il secondo anno di seguito. Quindi inizio subito con una tua valutazione su che cosa aspettarsi da questa partita di sabato. Tu che cosa ti aspetti, Elio?
5: Sicuramente sarà una partita per il Grifone difficile, perché comunque incontra una Fiorentina che dopo l'arrivo del nuovo allenatore è rinata, si è creato di nuovo, direi, entusiasmo nella Piazza Viola, perché comunque dall'arrivo di Paratici il mercato è stato fatto, cioè qualcosa di nuovo c'è, quindi Fiorentina doveva ripartire, anche se magari il pensiero in casa Viola non è totalmente come quello mio. Mentre a Genova c'è una piazza che è divisa a metà, chi avrebbe confermato De Rossi, chi l'avrebbe mandato via, perché chiaramente, come dicevate voi, con la sosta si poteva magari provare a impostare un qualcosa di diverso. Quindi sicuramente ci sarà una partita che per il Genoa diventa fondamentale quantomeno fare un risultato, e credo anche per la Fiorentina, perché comunque darebbe continuità di risultati al nuovo mister e porterebbe ancora più entusiasmo in casa Viola.
1: Ma invece, restando un attimo sul Genoa, Elio, che tu conosci molto bene, ti chiedo una valutazione sulla scelta di confermare De Rossi e anche una valutazione in generale su questo allenatore che, davanti ai microfoni, io francamente sfido chiunque a non apprezzare quello che dice, perché dice parole di buon senso e nel calcio non sempre è una cosa così comune, però dal punto di vista dei risultati insomma fa grossa fatica. Quindi allora, secondo te ha fatto bene il Genoa a confermarlo?
5: Allora lì c'è da analizzare, perché il Genoa è la terza stagione che ha le prime, diciamo, 10 partite le sbaglia. Hanno pagato Gilardino, ha pagato Viera, Ora in questo momento viene messo in discussione De Rossi, anche se non ha pagato. Noi come tifoseria del Genoa, come chi vuole bene al Genoa, sperava in De Rossi, perché come hai detto te, De Rossi è una persona con gli attributi, è una persona vera, una persona che anche quando va in sala stampa non dice cose banali e scontate, e quindi credevamo molto che oggi io da detto ai lavori e non da tifoso dico che fossi stato in De Rossi, se le cose in società prima di incominciare il campionato non mi piacevano, avrei dato le dimissioni, perché comunque un uomo come De Rossi, la prima panchina che saltava veniva chiamato, oppure magari un progetto ambizioso, anche dico, voglio dire una cosa assurda, Bari mi chiama,
0: sì,
5: vado lì, vinco C, B, A e con un progetto con Marino, non lo so, dico io, poteva essere una cosa che magari uno come De Rossi poteva sposare. Perché, ripeto, vedo nella persona di De Rossi una persona vera, una persona. Poi oggi i risultati sul campo, l'anno scorso ci ha fatto passare dei momenti straordinari, oggi vediamo un De Rossi in confusione. Però, ripeto, già Vierà è passato in quel turbine, già Girardino è passato in quel turbine. Quindi non mi sento di dire che forse la colpa
0: è tutta
5: di De Rossi, perché comunque se anche altri due allenatori hanno già vissuto questo massacro, evidentemente qualcosina anche nella società Genoa
0: non
5: forse
0: funziona,
5: da rivederci.
0: Non funziona. Elio,
1: avevi alzato la mano.
0: Ho alzato la mano, posso fare una domanda?
1: Poi può fare una domanda.
0: Elio, tu che hai fatto?
5: Parliamo sopra, Costantino, devi imparare.
0: Lo so, non ce la faccio, no, lo sai, è più forte di me, lo sai. Ho diventato un professionista ormai della TV e della radio, Elio, lo sai.
1: Ah, sì,
0: ha fatto le fortune del Livorno, perché ha ottenuto dei risultati straordinari, senza dimenticare Mantova, ma tante altre esperienze che ha fatto. Allora, Elio, ti faccio una domanda da direttore invece.
5: Sì.
0: Due te ne faccio, anzi, la prima. Tu da direttore, come avresti gestito, visto che hai toccato questo argomento, De Rossi alla vigilia della sosta? Secondo, si parla, visto, di una successione del DS a Genova, sembra che venga avvicendato, non mi ricordo lo spagnolo come si chiama,
1: Diego Lopez. Non so se è spagnolo.
0: E si parla di nomi tipo Pradè, che tu conosci bene, Pantaleo Corvino, che tu conosci altrettanto bene, Giovanni Rossi, che tu conosci strabene, e Modestò. Tu, onestamente, ora, nell'onestà che ti contraddistingue, come sei sempre stato schietto e diretto, come avresti gestito De Rossi da DS, esperto, importante come sei te, e eventualmente su che profilo andresti per costruire un qualcosa anche nel tempo a Genova?
5: Allora, a questo punto, in base a questo che sta uscendo in questi giorni, perché prima c'era stata la smentita che era in discussione il direttore sportivo, o che quantomeno andava, c'era un interesse dall'Inghilterra, quindi avevano smentito, quindi questo faceva pensare che allora c'era solo in discussione De Rossi. Oggi con queste voci di nuovo dobbiamo pensare allora che evidentemente De Rossi è ancora in panchina, perché evidentemente il lavoro fatto dal direttore sportivo o dalla società non è stato un mercato importante, perché altrimenti andava a casa De Rossi e il direttore sportivo rimaneva in sella. Invece questi cambiamenti fanno pensare che molto probabilmente la società forse ha messo in discussione che gli acquisti fatti dal direttore sportivo evidentemente non sono tanti. Quindi io credo che a questo punto la società ha fatto bene a confermare De Rossi, perché tutti i giorni vanno al campo, vedono il lavoro. Per la prima volta la società si è messa in discussione, perché solitamente nel calcio viene mandato via l'allenatore perché è la cosa più semplice, E quindi questa cosa qua, speriamo veramente che già dalla partita con la Fiorentina non me ne vogliate.
0: Speriamo di nonno, io
1: noi
0: veramente.
1: noi no, però ognuno tira acqua al suo mulino.
5: Ma speriamo che il Grifone inizia a avere gli artigli per poter far male alla Fiorentina.
1: Ma sì, scusa Elio, ti porto proprio sulla Fiorentina e ti chiedo una valutazione dell'operato di Paratici, che quest'estate ha rivoluzionato tanto se non tutto della rosa della scorsa stagione, costruita da un tuo, insomma, un altro collega come Daniele Pradè, e si è affidato a tanto talento ma molto giovane. Come la vedi?
5: Io credo che, ripeto, quando si prende un uomo nello spessore di Fabio Paratici è normale che ci sono dei cambiamenti e bisogna dargli tempo. I giovani a mio avviso sono quelli che sono i giocatori che possono dare un futuro ai club, perché chiaramente se tu fai la progettazione, se prendi giovani uomini, giocatori giovani, puoi avere una crescita e puoi avere un futuro e puoi arrivare a degli obiettivi. Però questo deve dare modo al direttore, alla società, di lavorare. Non si può criticare immediatamente l'operato e mettere in discussione tutti gli acquisti, anche se capisco che la piazza di Firenze è esigente e non può aspettare. Però i giocatori, quando tu li prendi giovani, devi dargli, in una piazza specialmente importante come Firenze, dove c'è la voglia subito di vincere, la voglia subito di andare in Europa, non ti dà, capisco. Però mi sembra di aver interpretato che anche nonostante le critiche che ci sono state, perché dice ce l'avevamo già in casa, siamo andati a prendere un altro allenatore, poi dopo tre giornate lo mandi via, però anche il fatto di ammettere che chi ha lavorato in precedenza ha fatto bene richiamandolo, anche quello penso che sia un atto di intelligenza e di crescita. Quindi io credo che la Fiorentina deve star sereno, perché penso che Fabio Paratici sia un buon manager. E per quel che mi chiedeva prima Costantino, se arriva Pantaleo Corvino a Genova, sicuramente
0: vi vedrai più spesso.
5: Ci farebbe sicuramente stare più tranquilli. Daniele Pradè è un profilo più, diciamo, politico più
0: bravo,
5: persona, sì, di sì. Rapporti, quindi anche lui nel palazzo del calcio serve. Giovanni Rossi è uno più giovane, più ruspante, sì, che anche lui comunque negli anni ha fatto tante esperienze. Modesto non lo conosco, quindi sicuramente preferirei sicuramente che arrivasse a Genova uno di questi tre, quantomeno, magari anche se gli chiedo una maglietta o un biglietto.
0: Sei uno spettacolo.
1: Bene, molto, molto bene. Posso chiederti una valutazione anche su Sharon Dur, un po' da un occhio esterno, reduce da una bella prestazione con l'Italia Under 21 qui a Firenze. Insomma, sono emersi tanti tifosi, anche oltre che esperti, che comunque sottolineavano le sue qualità. Però è un calciatore che non ha mai rubato l'occhio, ecco, mettiamola così, a Firenze.
5: Non ha rubato mai l'occhio, perché io, ripeto, capisco che Firenze ha visto dei giocatori straordinari, importanti, magari un ragazzo così giovane, magari qualche sera al Jab la fa o qualche festicciola, magari.
0: Ma guarda, non ti dirò, viene più spesso al Giuggiolo che al Jab, ti dirò, non è uno tanto godereccio.
5: Ma io non so neanche se esiste sempre.
0: Certo che esiste sempre, come no?
1: Certo. Perché diversi calciatori ci vanno ancora, non certo, so se ci vanno due.
5: Ok, allora io scherzando ho azzeccato.
0: Sì, sì, il locale.
5: È un locale che funziona.
0: Come no?
1: Salutiamo.
5: I giovani, poi anche i giovani comunque di colore,
0: sì,
5: delle volte sono cioè si trovano a guadagnare tanti soldini,
0: vero,
5: e,
0: vero.
5: vengono da situazioni magari difficili, no? E magari un po' di non riescono ancora a trovare magari in giovane età il massimo della concentrazione, e quindi alternano momenti meravigliosi a momenti
0: di distrazione, diciamo, di distrazione.
5: Sì, quindi diamogli tempo a questo ragazzo. Ora magari questa partita qua in Under 21 ha fatto sì che lui capisca veramente che si può esprimere a certi livelli, che può fare cose importanti, e magari sia l'Italia e sia la Fiorentina si trovano un top player,
0: perché la base c'è, Elio, secondo te? Certo, la base c'è, è vero?
5: Certo che c'è,
0: bravo.
5: Certo che c'è. Quindi un po' di pazienza, un po' di fiducia, diamogli soddisfazione a questo ragazzo, diamogli anche un po' di entusiasmo e magari raccogliamo sia l'Italia sia la Fiorentina un bel profilo.
1: E invece la valutazione su Fagioli, perché poi anche lui, no, è un calciatore che ci ha fatto discutere molto naturalmente negli scorsi mesi, ma anche in queste settimane di sosta, visto poi si è preso anche la 10 dell'Italia.
5: Anche questo ragazzo che ha vissuto dei momenti brutti, dei momenti di cronaca che sono antipatici, che ritornano secondo me nel sistema della gioventù. Ora mi sembra di capire che si sta pulendo, mi sembra di capire che sta cercando di ritrovare l'entusiasmo sul campo. Le qualità di Fagioli non è che le devo dire io, è un giocatore forte, e anche lì ci vuole, ripeto, dopo un terremoto che ha avuto sto ragazzo in casa, un po' di amore, un po' di affetto per questo ragazzo, e farà vedere di nuovo cose importanti, come sta alternando, no? Perché passa momenti dove fa giocate importanti e momenti che magari va in difficoltà, e quindi anche qua secondo me ci vuole grande affetto, grande appoggio da parte della tifoseria, ma credo che Fagioli sia un giocatore,
0: sì, ce l'ha.
5: Può dare ancora soddisfazioni a anche qui, sia l'Italia che la Fiorentina.
0: Che poi, Elio, per assurdo, Fagioli è stato uno di quei pochi che nel casino generale, nel marasma generale della passata stagione, tu sai bene che stagione ha vissuto la Fiorentina, è riuscito a mantenersi, a galleggiare, a tenere in piedi la baracca, capito?
5: Ma perché? Perché ripeto.
0: È in quella fase di crescita.
5: E nel momento dove lui gli era scoppiata la bomba in mano, certo. Perché comunque, cioè, ha voglia di dire, ma ti capitano una roba del genere, e non è semplice uscirne. Quindi questo ragazzo sta veramente facendo cose, a mio avviso, poi e se potessi dargli un abbraccio mi verrebbe voglia di darglielo, perché se lo meriterebbe, perché nella vita si può sbagliare, gli errori li fanno tutti, e quindi quando un ragazzo poi cerca di reagire, riparte, bisogna solo veramente
0: sostenerlo, dici tu.
5: Sì, sostenerlo e dargli una grande fiducia, una grande mano, perché, ripeto, non è facile in giovane età fare quegli errori, ma ripartire. Certo.
0: Tu nello spogliatoio hai avuto casi, nelle tanti anni della tua onorata carriera, casi un po' difficili che hai gestito in questa maniera? E soprattutto noi si parlava anche di Ranieri, hai visto di Luca Ranieri che ha rinnovato, cioè il leader per te cos'era nello spogliatoio del tuo Livorno?
5: Io ho avuto la fortuna di averne tanti. Vero. Tanti importanti casi così, ora così non mi ricordo di aver avuto dei casi così come questo di Fagioli, però il leader è quello che arriva al campo e nonostante tutto il silenzio pedala, si mette davanti, oggi per dire sentivo Gattuso, no, in un reel dove raccontava che lui interpretava le partite, aveva bisogno di concentrarsi in qualsiasi momento della giornata, e invece c'erano altri ragazzi che invece anche la battutina non li toglievano da quello che era il loro impegno e da quello che era la loro
1: dice ogni calciatore ha la sua
0: soggettivo,
1: la sua
5: quindi dico veramente che l'unica cosa da fare nei momenti bui per le squadre, anche se non è difficile per le tifoserie, è sostenere la squadra fino all'ultimo. Poi alla fine si contesta, ma fino all'ultimo
0: si bisogna sostenere sempre.
5: Perché i fischi, i cori, contro i giocatori, anche se non sono indirizzati a loro, li avvertono. E quindi la positività nello stadio ci vuole.
1: Elio Signorelli, grazie mille,
0: grazie
1: per essere
0: Signore.
1: Stato con noi.
5: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grande Elio, ci sentiamo presto. Ciao, Super Elio.
1: Bene, bene. Quindi, insomma, abbiamo fatto un po' una rassegna generale sul Genoa. Insomma, mi sono piaciute anche le riflessioni su De Rossi.
0: E su Ndur pure. Hai sentito anche su Ndur, che sì, giustamente ha delle qualità che devono ovviamente emergere. Ci vuole pazienza, come tutte le cose.
1: Vabbè.
0: È che noi un po' di pazienza l'abbiamo persa, ragazzi.
1: Ma per forza
0: è un decennio ormai che non ce ne vuole più.
1: Va bene, allora io direi di fermarci per l'ultima pausa, anche perché così possiamo rispondere a tutti i messaggi che abbiamo rimasti? No, abbiamo lasciato indietro.
0: Come vuoi te, hai facoltà di esprimerti come vuoi quando ci sono io.
1: Sì, pensavo tu ci tenessi particolarmente,
0: no,
1: invece a un italiano forbito di un certo tipo, duopo esprimersi in una
0: determinata maniera.
1: Bene, no ben donde, di fermarci per l'ultima pausa, ma torniamo con tutti i vostri messaggi. Non disperate che arriviamo da tutti voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, ultima parte di Garrisca al Vento, 18:35, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti, che non so cosa stia facendo.
0: Ma che ne so, mi sono macchiato la camicia, non so come ho fatto.
1: Va bene, questo è il bello della diretta, soprattutto quando c'è Costantino, insomma la follia regna sovrana. Reduci da una bella chiacchierata con Elio Signorelli, ex Genoa e dirigente, insomma, di vari club. Sara Mastro Simone, sempre a curare la parte tecnica, 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111. 71, direi di ripartire da un po' di vocali che ci siamo lasciati indietro. Te che appunti ti sei preso su quello che abbiamo detto?
0: Quello
1: ci sono nuove cose
0: da pianificando dire. Tutte le scene che devo andare.
1: Bene.
0: Ho fatto il calendario, ho calendarizzato tutti gli appuntamenti.
1: Molto bene.
0: I vernissaggi a cui dovrò presenziare.
1: Nicoletti sarà raccontato in una biopic con Leonardo DiCaprio come attore protagonista. Sentiamoci due WhatsApp audio, vai Saretta.
6: Oh, costa, ma perché non tutti trovano un lavoro? Lì costa non ci va.
7: Bravi ragazzi, complimenti. Niente, il mio messaggio è un pensiero per Ndur e tutta la squadra della Fiorentina, che ad oggi non vedo grandissimi campioni, e quindi diciamo una squadra dalla media in su come bravura, cioè sono tutti bravi ragazzi, tutti giovani, compreso Ndur, che non abbassa certamente la media della squadra. Ecco, forse in una squadra come l'Inter Ndur è nella parte bassa della qualità, ma nella Fiorentina per me è sicuramente nella parte alta.
0: Può spiegare? Sì, oddio, sul fatto che quest'anno, ragazzi, c'è più talento degli anni passati, non ci sbagliamo, quest'anno ci sono giocatori cabellini, Ulai, ragazzi, ora ancora l'abbiamo visto, forse il vero Ulai, è un bel giocatore, come lo chiamano in Argentina, mi piaceva come lo chiamavano in Argentina, non mi riesce di dirlo, Franco, è tanta roba,
1: Perché come lo chiamano?
0: Lo chiamano in un'altra maniera, sentivo la telecronaca in Argentina.
1: Lo chiamano Mastantuono?
0: No, lo chiamano, ma non c'hanno tutta una pronuncia tutta loro.
1: Mattantuono?
0: Sì, bravo, tipo una
1: Mattantuono.
0: Se lo fai mi cade la capsula,
1: okay,
0: capito? Per
1: sì,
0: quello ti ho detto. Mattantuono, una cosa del genere, capito?
1: Sì.
0: Cioè, ci sono giocatori di qualità. Ora, Attà è un bel giocatore, Gingé non è mia male.
1: No, non è mia male, tra l'altro ha attaccato il CT della Svezia, perché ha detto un calciatore che gioca nei top 5, titolare nei top 5 dei campionati europei, non può andare all'Under 21, ha segnato, ha anche ragione il buon Aliu, che ci piace, così garoso, così grintoso.
0: Ci vuole anche un po' d'arroganza nel calcio.
1: Un po' d'arroganza, sì.
0: Un po' di carattere, un po' di temperamento.
1: Sì.
0: Io voglio gente garrosi, voglio gente ignorante in campo.
1: Sì.
0: Io non voglio i fighetti, tutti con la passa che si mette la passatina, le treccine per minuto, furato, capito?
1: Le treccine?
0: Sì.
1: Con la passatina.
0: Anche le treccine c'aveva più che altro lui, no?
1: Lui chi?
0: Ken, Moise Ken.
1: Ah, vabbè, però dai, comunque ci metteva gara.
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì, il primo anno soprattutto, il secondo, vabbè, lasciamo
1: poco da dire. Va bene, comunque, insomma,
0: il fatto
1: su Ndur, questa è fatta oggi.
0: Niente, cosa fatta?
1: Com'è
0: l'altro detto, cosa fatta, Capua? Che vuol dire poi?
1: No, perché...
0: Vabbè.
1: Che vuol dire? Sai, sei bello spiegato. Una volta l'hai fatta, cioè non rimandare, capito?
0: Vabbè, non ti arrabbiare.
1: No, perché mi interrompi.
0: Allora, dovete sapere, quando gli mandi WhatsApp su una cosa che ho detto, io ho visto, l'avevo detto, e lui mi fa, oh, ma stai calmo, mi risponde.
1: Ma sì, ma mi bombardi spesso quando sono in diretta, io l'avevo detto, io avevo fatto, non capendo, se sono davanti a un microfono, sto gestendo una trasmissione, mi importa una semplice, te l'avevi detto nel lontano ottobre del 2023, ecco.
0: E lui, oh, ma stai calmo, perché gli mando una sequela di messaggi, lo faccio morbido, capito?
1: Bene, detto questo, Sundur, al di là di quello che ognuno di noi può pensare per chiudere e chiosare,
0: cioè,
1: bisogna ripartire dal fatto che tanto Vanoli lo mette sempre in campo, quindi noi a un certo punto daremo delle valutazioni quando, se, però non è che è anche lì che mi preme quando la gente mi taccia del fatto che vado contro Ondur, è che quando Ondur contro il Genoa non entrerà e non farà gol da 70 metri, non è che improvvisamente sarà scarso, così come non è un fenomeno ora, è un calciatore che deve crescere. Io penso che
0: 1-1 per me, si pareggia 1-1 sabato.
1: Sì? Beh, ne azzecchi spesso da questo punto di vista.
0: Perché sarà una partita ignorante, garrosa.
1: Francamente posso dire, sto pensando se firmo per il pareggio.
0: No, firmare no, io provo a vincerla.
1: Lo so, però capisci che è una sconfitta in questo momento, cioè un pareggio ti tiene comunque in ballo.
0: No, 5 punti, va lì, sei ancora in bazzica.
1: Ti fa tirare un pochino
0: più
1: la testa.
0: Dopo che ci abbiamo?
1: Scomo in casa.
0: Vabbè, lì 3 punti sicuri.
1: Per chi?
0: Per noi, ovviamente.
1: Per noi?
0: Sì, bisogna fare lo scatto.
1: Allora, fammi, lo so che ti piacciono molto, le tabelle dei punti.
0: Vai.
1: Le tabelle dei punti,
0: serie?
1: Diciamo, fino alla prossima sosta. Fino alla prossima sosta, che
0: scrivi,
1: sarà inizio novembre, volevo vedere
0: scrivo
1: di preciso quando era. La pausa è il 2 novembre con Sassuolo, poi la Juventus, eccoci,
0: vai.
1: Si finisce questo ciclo di partite l'8 novembre.
0: Vai.
1: Allora abbiamo Genoa-Fiorentina, Fiorentina-Como,
0: Fiorentina-Como, X,
1: Inter-Fiorentina,
0: porca maiale, 1,
1: 1?
0: Si perde.
1: Ah, ok, sì, pensavo un punto, no?
0: No.
1: Fiorentina-Atalanta.
0: Io sono della vecchia schedina. Ecco, questa sai, con Sarri, uno, vinciamo, recuperiamo, Poggio e Buca fa pari.
1: Bene, poi. Sassuolo-Fiorentina.
0: 2.
1: Però, capito, dipende anche come ci arrivi a queste partite.
0: Ci arrivi bene.
1: E poi chiediamo a un Fiorentina-Juventus.
0: Fiorentina-Juventus, 1, perché sarà la partita dell'esaltazione di Vanoli.
1: Addirittura?
0: Sì. Quindi facciamo un punto, 2 punti, perdiamo a Milano, 5 punti, 8 punti, 11 punti, fate.
1: Su, si è detto 3, su 6 partite.
0: Sì.
1: Io
0: 11
1: firmerei.
0: Più 4 ne abbiamo, andiamo a 15 alla prossima sosta.
1: Io firmerei per 11 punti nelle prossime
0: sei.
1: Fai? Che perché poi dopo, quando rientra,
0: casa,
1: quando rientri dopo la pausa, hai Monza, Udinese, Cagliari, Parma, insomma, Bologna, Lazio.
0: Allora, se vuoi fare lo step superiore, devi battere quelle piccole.
1: Sì, però non è che ci devi arrivare, perché
0: io ti ho già messo, sono stato cauto, sono stato preventivo, che poi non mi avete cosa sono le preventive, poi Saulo me lo spiegherà un giorno. Sono stato cautulo. Che si dice cauto?
1: Era un latino.
0: Cautelo.
1: Cautolo.
0: No, come si dice?
1: Mio di Catullo, c'era anche cauto.
0: Genoa ho messo in pareggio. Col Como ho messo in pareggio. Ho messo
1: però
0: la sconfitta.
1: Però poi hai splafonato, secondo me.
0: Ho messo la sconfitta con l'Inter.
1: È vero, ma poi hai splafonato.
0: Con l'Atalanta in casa tu vinci.
1: Sì,
0: però io in casa vince, io fa cagare.
1: E anche la Sassuolo vince.
0: Detto proprio in gergo tecnico,
1: cioè,
0: giornalistico,
1: che tu
0: vinca
1: tutte
0: lavori,
1: queste tre partite.
0: La Juve fa cagare.
1: Bene, sì,
0: e poi si vince a Sassuolo. Non puoi vincere a Sassuolo?
1: Puoi fare tutto, ma dico vincerle tutte e tre è molto molto complicato.
0: Invece
1: tutte
0: no.
1: E tre, poi magari vince
0: il filotto di 8 vittorie, si fece, ne fa un filotto di 3 e siamo tutti contenti.
1: Bene, allora non capivo perché l'amico Vladimiro con l'intelligenza artificiale ci avesse dipinto con queste divise che effettivamente ricordano dei marinari, perché non avevo letto il nome della trasmissione, Galleggi al vento. Chissà perché Vladimiro, chissà che sostanze stupefacenti assumi.
0: Potrebbe essere un nuovo
1: format. Poi buonasera Costa e Jack, ci scrive Matteo 74 da Firenze. Costa, dammi un nome per il centrocampo possibile a gennaio.
0: Non ce l'ho, lo sapete, non ce l'ho.
1: Ma Torsved?
0: Non mi entusiasma.
1: Nemmeno a me, però non è che magari
0: io lo sai
1: alla
0: qual
1: fine
0: è il mio pallino, il mio pupillo, chi è?
1: No, perché è devi dare un Verratti?
0: Devi dare un po'
1: ma
0: di
1: ancora
0: esperienza.
1: Esiste?
0: Ma sì, esiste ancora.
1: Chissà, ma gioca?
0: Ma sì,
1: se
0: giochi,
1: dici sì, ma
0: so
1: quando è che l'ultima volta l'hai visto giocare, buon Marcolino Verratti, mentre
0: lo
1: Costantino, se Dio vuole, lo stiamo perdendo, insomma, al quindicesimo colpo di tosse, direttamente al campo Camposanto.
0: Bravo.
1: Quindi non ce l'hai, ma secondo te a gennaio che farà la Fiorentina, anche se
0: farà un difensore di sicuro.
1: Ma se esce Pongracic o a prescindere?
0: A prescindere se esce o va via. Se rimane va via. E poi sì, probabilmente ci troppo se c'è abbondanza a livello numerico, anzi deve saper scegliere, perché oggi rischi di tenere fuori uno fra Ulai, uno fra Attà, insomma lasci fuori roba importante, gente che l'ha pagata, non è che te l'hanno regalata, quindi di conseguenza io dal centrocampo non lo so, vediamo tra Beto e Pellegrino se rispettano le aspettative, non dovrebbero esserci grossi momenti davanti, magari un altro esterno sì.
1: Va bene, poi se è vero come dice Costantino, la Fiorentina a livello di giocatori è alto, con il Genoa il pareggio non va bene.
0: Ha ragione, però io sono onesto, c'è una partitaccia ragazzi, questi hanno un punto, cioè sì, chi se ne frega, voi direte, anch'io vado lì per vincere, però mi aspetto anche un Genoa molto attento, molto carico, molto accorto, altrimenti poi noi dobbiamo essere superiori. Infatti avete visto, ho messo una bella vittoria fuori casa a Sassuolo che va fatta, ho messo due vittorie di prestigio in casa con Atalanta e Juventus, tra l'altro con la curva Fiesolo che dovrebbe avere già il tetto in quel periodo, dovrebbe essere coperta quel tetto, così.
1: Che dettaglio importante, guarda, a me piacciono, tremeranno questi. Gli avversari, oh mio Dio, c'è il tetto sulla curva Fiesole, primi 10 minuti totalmente distrutti dalla presenza del tetto,
0: perché quell'impatto quando usciranno dal tunnel,
1: cioè, ma me la ricordavo diversa,
0: si dovranno questo muro alle spalle, questa curva imperiosa con questo tetto mastodontico
1: vuoto,
0: e diranno sti cazzi,
1: esatto, anche perché sarà fuoco, cioè potrebbe avere un senso, ovvio, se fosse piena, ma con la curva Fiesole
0: mettiamo i manichini, mettiamo i cartonati,
1: bellissimo,
0: come facevano una volta,
1: tipo propaganda, bravo, no, alla trasmissione sulla 7, tu segui ogni venerdì sera, se non mi sbaglio. Giovanni Accampi ci aveva scritto sulla questione degli addi dei grandi calciatori della nazionale italiana. Totti si è ritirato giovane alla nazionale, l'ultima partita dovrebbe essere la finale mondiale.
0: Può essere,
1: sì,
0: 2006.
1: Non era così giovane, forse, certo, però, noi 40 anni di Messi,
0: no, ma non c'è
1: però,
0: non sono mai stati celebrati così, ovvio, Messi, che discorsi. Anch'io quando abbandonerò la radio mi aspetto delle grosse celebrazioni, bottiglie di champagne, gente,
1: ma certo, gente piange, ricordi di tutte le persone, tutte le persone che hanno avuto a che fare con te, insomma, certo, grande evento, però insomma questa data è lontana, hai ancora almeno 20 anni di carriera davanti a te.
0: Che dico, per 20 anni cosa dico per i prossimi
1: di carriera, ma quanto te ne inventi, vendi la Fiorentina almeno altre 55 volte. Torniamo a sentirci due WhatsApp audio, cara Sara.
8: Buonasera ragazzi.
0: Eccolo, Walter.
8: Allora Costantino, ti dico una cosa, sai come si chiama il famoso, il grande falegname cinese?
0: No.
8: Ebbene te lo dico, si chiama Pian Lao.
0: Pian Lao.
8: Ciao Costantino, sei troppo forti.
9: Costa! Ma che sei andato poi alla sagra di Rognone a Torniella?
0: No, quella l'ho persa, la sagra di Rognone.
1: Ma che risposte uno deve dare? Cioè, mettetevi anche un attimo nei nostri panni. Che risposte dovremmo dare a questi messaggi? Sei andato alla sagra di Rognone a Torniella?
0: Dove è Tornella poi?
1: Se non lo sai te cosa?
0: Non lo so. Ci documentiamo.
1: Ci documenteremo, va bene, sulla battuta. Poi andiamo avanti con i messaggi, perché è meglio. Sì. Te poi sei tipo dai dottore. Avanti il prossimo. Daniele ci scrive. Secondo me Dur non è un fenomeno, però è il classico centrocampista poco appariscente, ma molto utile per la squadra, perché permette agli altri centrocampisti di giocare con una certa libertà d'azione.
0: E quindi d'azione. Chi ti viene in mente dopo questa affermazione?
1: Mandragora.
0: No, un altro che inizia con la M. Un mio carissimo amico.
1: Brescianini?
0: No, M. M. Brescianini?
1: Mlacar,
0: il recente passato,
1: Montolivo.
0: Bravo.
1: Sì, però Montolivo si vedeva,
0: ma che vedevi?
1: Dai, non facevo un lavoro troppo.
0: Piaceva a tutti gli allenatori, ma sai perché? Perché era diligente e soprattutto perché c'era questa leggenda metropolitana. Ora si incazzeranno 2000, vedrai quanti messaggi ti arriva. Perché dicevano i tecnici, gli allenatori, che faceva tutte, ricopriva tutti e tre i ruoli del centrocampo.
1: È vero.
0: Era duttile. Ma non è che fece un lancio lungo agli europei in Polonia quando fece fare i go a Balotelli?
1: Ma una maniera fiorentina.
0: Sì, aveva il lancio lungo, era un bel giocatore. Però era un giocatore che divideva anche lui comunque, c'era chi lo amava, c'era chi lo odiava, al netto di quello che poi è successo per il suo trasferimento a parametro zero. Però era quei giocatori che non apparivano clamorosamente. Non è che ti faceva la rabona, come ti ho detto prima, oppure ti crossava dai giuggiolo, per intendersi. Perché guarda, non è facile crossare dai giuggiolo.
1: No, assolutamente, anche se non è così lungo. lontano, no, poi dal
0: facile prendere Coverciano da Giugiolo nello stadio, te lo
1: più
0: dico.
1: Facile prendere Coverciano da Giugiolo, assolutamente. Poi, sì. Altro, poi sì, altro. Calmati però, calmati perché veramente
0: come messaggio rischio qua, stai calmo, e... fa morire,
1: poi mi ascolterei altri due WhatsApp audio, sì, dai, che abbiamo ancora un po' di tempo.
10: Comunque Indur deve fare un campione, diciamo, un campione fa sempre ottime prestazioni continuamente, sì, in continuità,
0: la costanza,
10: in tutti i contesti ambientali, sia l'Italia, sia la Fiorentina, sì, che tu giochi contro l'Arsenal, tu giochi contro il Real Madrid, tu giochi contro la Juve, che tu giochi contro il Frosinone o che tu giochi contro il Venezia, deve essere il campione è quello che ha le prestazioni ottime in qualsiasi contesto di gioco tu lo metta. No, il tiro da 70 metri ha fatto anche Bonfia Cicce in conferenza.
9: Grande Costa. Allora, visto, trova un argomento, tu ci capisci, di musica. Grande.
0: Ti ho detto, io avevo fatto la playlist di 10 pezzi più house. Ha ragione l'amico di prima, anche quello della musica ha ragione, perché voi avete sempre ragione secondo il mio punto di vista. Però è quella la famosa maturità che tutti noi chiediamo, il famoso scatto, il famoso switch, dicono quelli bravi, quelli moderni. E quindi se vuole consacrarsi, che oggi non è un campione, oggi è un ottimo giocatore, è un buonissimo giocatore.

0: apprezzato una ragazza, io, una dei primi amori, Andrea
1: io
0: giovane.
1: Sono totalmente finito. Aspetta, 18 e 50 non ho più banane.
0: E mi lasciò, e cioè mi lasciò, mi tradì, tra virgolette, per un fornaio. Io c'era un periodo non mangiavo più il pane, mi dava l'occhio a vedere il pane.
1: Sì, ma è una storia vera?
0: E adesso non da te, ti ho cazzato io.
1: Continuate.
0: No, è vero, ma no, sai, era una cosa. E mi lasciò per un fornaio.
1: E te non riuscivi
0: non
1: più.
0: Non riuscivo a mangiare il pane, mi davo la noia, guarda, proprio il pane. Poi mi immaginavo tutte le scene sul bancone con la farina. Lascia me.
1: Va bene, poi dai. Allora dico a Vladimiro, come sempre, di fermare la sua attività. L'intelligenza artificiale ha comunque un costo dal punto di vista ecologico, non altissimo per ogni droga, però è chiaro che se ci deve mandare Brokerback Mountain con io e te che ci abbracciamo in diretta dallo studio alle 20,
0: per capire quel fucio,
1: oppure
0: ho messo
1: sei andato alla sagra di Rognone, Garrisca al vento,
0: ma Sara così li posta,
1: ma guarda, no, anche no, voglio dire, ecco, utilizziamola in maniera
0: allora,
1: più
0: allora Brokeback Mountain,
1: sì.
0: Io lo sai, ci ho messo una vita per capirlo il film. Io per me erano due cowboy che andavano a portare le mucche.
1: No, lì erano fratelli Coen, no, se
0: non erano fratelli.
1: No, dico, i registi erano i fratelli
0: registi,
1: Coen,
0: scusa,
1: giocavano proprio
0: che
1: su.
0: Che ruolo giocava anche i Coen?
1: Che fatica. Un amico ci ha mandato te in versione signor Barnes, ah, sì, dei Simpson, sì, direttamente. Avete definitivamente perso la testa. E poi chiudo, in risposta al discorso dei giornalisti, non vanno presi sul serio. E come,
0: no, sul serio, non ho detto sul
1: paragonarlo
0: serio.
1: Ai politici, girano come banderuole.
0: No, c'è qualcuno, sì, sarei ipocrita a dirvelo, perché ovviamente il potere condiziona sempre a volte la comunicazione, condiziona gli imprenditori, condiziona tante cose il potere, come la politica. Però no, banderuole è sbagliato definirli. Esprimono un giudizio libero come ognuno di noi, qualsiasi tifoso. Non è perché uno ha la tessera di giornalista deve avere la, come ti posso dire,
1: la tessera da tifoso.
0: No, la può avere la tessera da tifoso.
1: No, non so che cosa vuoi dire. Cioè,
0: non è che se uno ha la tessera di giornalista ha la verità in tasca.
1: Ah, beh, certo. Oddio,
0: giustamente
1: io sì. Cioè,
0: sì,
1: dici, ma non perché ho la testa del giornalista,
0: no,
1: perché sono il numero uno e tra l'altro
0: stando accanto al numero uno.
1: Scusa, è questo.
0: Montella sarà esonerato, sto leggendo nel sottopancio
1: così
0: di Renzi.
1: Così dicono la Turchia, però ancora la Turchia, la federazione turca. Diciamo i risultati,
0: vabbè,
1: dopo la qualificazione mondiale celebrata, urbi e torbi, però
0: allora gli europei
1: tra mondiale e tra mondiale Nations League, sì, però
0: li ha riportati ai mondiali dopo 50 anni, Giacomo.
1: Vero, anche con una delle Turchie però più forti degli ultimi anni, vero. Gli mancava Çalhanoğlu, insomma,
0: vero,
1: gli manca Yildiz.
0: Posso chiudere il quadernino?
1: Vero, puoi chiudere, sì, anche perché noi ci salutiamo ora.
0: Perché, che è successo?
1: Caro Costantino Nicoletti, perché per questi ultimi minuti facciamo ascoltare niente po' di meno che il Papu Gomez.
0: Ah, però.
1: Intervistato dal nostro Ludovico Mauro, ha risposto,
0: grande,
1: tra le varie domande, anche a Mastantuono e la sua concezione di Mastantuono, come erede di Messi, cosa ne pensa del calciatore da connazionale. Quindi noi ci vediamo martedì prossimo. Non ti dovrei cambiare, però dipende come passa. Vicino un po' il vento.
0: Noi andiamo ora alla radio. Raggiungiamo i ragazzi alla presentazione.
1: Sì, non
0: squadra.
1: Io perché ho dei problemi a casa, devo andare. Ma comunque ringrazio Sara Mastro Simone.
0: Dai un bacio al piccolo Lucio.
1: Assolutamente. È il Nurofen, il dio Nurofen. Io ringrazio anche Sara Mastro Simone per la cura della parte tecnica. Garrisca al vento, torna domani alle 17. Non ci sarò io sempre per i problemi di qui sopra. Ma grandi sorprese con Stefano Prizio. Non vi anticipo niente. Costantino Nicoletti e Stefano Prizio insieme domani alle 17. Scintille assolute. Ora ci sentiamo il Papu Gomez. E poi prosegue la serata in Radio Firenze.
0: Col ballo di Papu, ciao!
2: Come va avanti l'Argentina? Perché Scaloni dovrebbe rimanere CT. Ora ci sarà un dopo Messi, no? È stato un personaggio, un giocatore così tanto incisivo che, come hai detto te, lascia un vuoto difficile da riempire. Come vedi il futuro della selezione?
3: Guarda, io vedo una nazionale molto competitiva, vedo giocatori che giocano al top in suo club, quindi questo non mi preoccupa. Sì, ovviamente che la carta vincente non ce l'hai più e questo dovrai lavorare, che è compito dell'allenatore, e creare una grande squadra per riempire il vuoto che lascia Leo. Però per me, guarda, adesso stanno uscendo i Nico Paz, Mastantuono, è pieno di ragazzi di un talento incredibile, sempre Argentina ti sorprende perché ogni anno escono giocatori.
2: Li hai citati tu adesso, Nico Paz e Mastantuono, ti chiedo che caratteristiche hanno, se possono dare un grande futuro all'Argentina e secondo te chi dei due è più avanti in questo momento?
3: Beh,

0: Seguramente saranno il futuro della nazionale argentina. Oggi lo vedo più pronto a Nico, soprattutto perché lui ha fatto questo percorso andando al Como, quindi sta riuscendo a esprimersi al meglio. In cambio Franco, adesso che sta andando alla Fiore, ha cominciato a giocare di più e a prendere di nuovo fiducia. Però ricordiamo che sono ragazzi che hanno 18-20 anni, quindi a me lascia tranquillo che hanno carattere, hanno personalità e che vogliono diventare giocatori importanti della nazionale.
1: Ecco, Mastantuono era l'astro nascente per eccellenza del calcio argentino. Ha fatto un anno a Madrid giocando non molto e poi, come dicevi tu, ha scelto la Fiorentina. Pensi sia il campionato ideale la Serie A per lui e la Fiorentina il posto adatto per esplodere?
0: Beh, questo non te saprei dire. A me, io sono un grande fan della Serie A e per me qualsiasi giocatore che riesce a fare la differenza in Serie A lo può fare in qualsiasi campionato al mondo, perché è un campionato molto difficile. E speriamo che per Franco sia la piazza giusta la Fiore e che possa ripartire da lì, magari tornando poi al Real Madrid, che ovviamente è un grandissimo club e no, non è mai facile.
1: Ti faccio un'altra domanda su chi gioca alla Fiorentina in questo momento, visto che ci siamo. C'è anche Pellegrino, centravanti, che giocava al Parma l'anno scorso. Lo vedi come il futuro dell'Argentina tra i centravanti, visto che comunque c'è ancora Julián, c'è ancora Lautaro, però Pellegrino è un giocatore su cui ti sei fatto un'idea? Pensi possa diventare un grande attaccante?
0: Sicuramente sarà nel radar dello staff tecnico, sono sicuro. È un attaccante moderno, ha un gran fisico, ha un gran tiro, speriamo possa fare tanti gol, però sicuramente sarà nel radar della nazionale, perché dopo Julián, dopo Lautaro c'è anche il Flaco López, quindi ci sta che magari abbia scaloni in mente a Pellegrini.
2: Radio Firenze Viola. La trasmissione.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Nick, notizie, analisi, curiosità.
5: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
4: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
6: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, Radio Firenze Viola. Che stai facendo, scusa?
8: No, la base.
7: Ah no, ok, sentivo comunque del battito.
8: Vabbè, era la base che continuava, parte. Io cercavo di essere... Ciao, sono Niccolò Ceccarini e anch'io nel tempo libero ascolto RDF.
7: No, la verità è che io ho visto entrare Alessandro Di Nardo e stavo per dire i tempi supplementari e poi mi si è strozzato. Vabbè.
8: Però Di Nardo bene, con questo tatuaggio che ormai va avanti tutto ferito da almeno 18 giorni in condizioni, cioè ormai
7: è lì che si massaggia il gomito.
8: Salutiamo anche Peter Pan.
7: Ma entrate
8: Pan,
7: tutti, tanto sì, questa, sì. Come dire, è una
8: tra
7: terra di mezzo.
8: Di Nardo Pietrone contatto, gol.
7: In che senso?
8: Cioè, tutto regolare, pare.
7: Ah, ok.
8: Sì, non
7: è, no,
8: visto
7: questo è un po' un porto di mare, la terra di mezzo del nostro palinsesto.
8: Ma ieri è venuto
7: prego,
8: a fare, grazie per il caffè, Pietrone. No, ma grazie anche alla Sara. No,
9: ti rendi conto, vero?
8: No, io ti volevo solamente...
9: Ti porto il caffè io.
8: Sì, io ti ringrazio tantissimo anche perché...
9: Ha fatto Sara
8: Mastro
9: Simone.
8: Complimenti per questi tatuaggi che non sono nulla a che vedere
9: cosa
8: con quelli di Di Nardo.
7: O fossero nuovi.
8: Ieri ti volevo dire, no, siccome poi dicono sempre noi siamo, diciamo, burloni, eccetera. Grazie mille.
9: L'ho già fatto.
8: Dicono noi siamo burloni. Ieri il direttore di questa emittente è arrivato qui e ha fatto per ben quattro volte il verso dello squalo balena.
7: Sì, è vero.
8: Una roba, dici che è una roba tipo un richiamo della
7: Ma che fa?
9: No, lui mi sembra
7: quella quanta gente?
8: Oh, direttamente dalle poste di Grassina. Come stai, Galassi? Tutto bene?
10: Avete chiuso
8: oggi?
10: Un letto di prosciutto crudo volevo, se ce l'hai, e anche dello stracchino.
8: Sì, però per le persone anziane, cercate di fare un servizio migliore a Grassina.
9: Cosa serve?
8: Non vi vedo.
9: Ciao.
10: è il mercato.
11: Sì. No, ora mi impegno.
7: Che sta succedendo?
8: Vedete, ragazzi, questa è una radio di grulli, ma anche di amici.
12: È la cosa peggiore che potesse capitare a Niccolò Santi.
7: No, io sono qui tranquillo.
12: Niccolò Santi aveva tutto il suo menamodi questa trasmissione.
8: Se volete chiamare il 112 o il 113, siete liberissimi.
12: Ma la Lucianina no, non c'è la Lucianina.
8: C'è, andiamo.
12: Il Costa ci va.
13: Può chiedere di eliminare uno alla
11: Barzelletta.
8: Uno contro tutti.
7: Dopo. Non ti ascolta nessuno. Vabbè,
13: ciao,
8: ciao, ciao ragazzi, grazie a voi. Uno contro tutti.
7: No, è stato bello. Sai cosa sembrava?
8: Comunque c'ha ragione. Tutto questo casino, la cosa giusta l'ha detta Pietro. C'è povero Nico. Con questa l'unica persona seria in questa banda dei grulli.
7: Serio. No, sembrava uno di quei dibattiti televisivi, no? Che dice, allora sentiamo lui e comincia a cavallarsi, non si capisce più niente.
8: Sì.
7: Siamo questa è Nick e Nick, la nostra porzione di palinsesto durante la quale siamo seri fino a un certo punto, ovviamente.
8: Sì.
7: Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, ringraziamo Stefano Cherubini, i cui genitori oggi ci ascoltano.
8: Ma non era il martedì.
7: Ah no, è vero, è mercoledì oggi.
8: No, vabbè, potrebbero aver fatto uno strappo alla regola, sentirci anche di mercoledì.
7: Se no ascoltano il podcast.
8: Volevo dire ai genitori del Cherub che sabato sera sarò a fare straviola con Lorenzo Marucci direttamente dalla fiera di Scandicci.
7: Ma davvero?
8: Vestito da Grassina, perché naturalmente noi del Grassina siamo rivali di voi dello Scandicci. Quindi a maggior ragione verrò vestito di rosso verde.
7: Ma è questa è una cosa seria, è vero?
8: No, è vera,
7: no?
8: Perché è si vera. Fa estraviola da lì e quindi vado con Marucci.
7: Estraviola, volesse?
8: Estraviola, estraviola. Sì, estraviola.
7: Bene, allora, 348-75-13933, aspettiamo i vostri messaggi, poi vi diremo anche di che cosa parliamo. Scritte vocali e per intervenire in diretta con noi, 055-77-111-71. Ci dice Mick, ma che cos'è lo Zoo di 105?
8: In realtà sono loro che hanno copiato noi.
7: È vero, è un format che abbiamo lanciato noi.
8: Questo format, in realtà, è il format di banda di grulli. È un format che naturalmente si è sviluppato negli anni. C'è un movimento radiofonico che si è sviluppato negli anni a cura di Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, quali si sono aggiunti vari seguaci, tra cui Niccolò Santi, che mantiene sempre maschera di serietà, ma poi fondamentalmente dentro anche lui è un burlone. Ed è un movimento in crescita che si presenterà alle prossime elezioni politiche.
7: Sì, ma infatti so che Radio 105, quando c'è lo Zoo, dicono, ma sembriamo Nick e Nick oggi.
8: Sì, esatto.
7: Anzi, sembriamo stadio aperto.
8: Magari fossimo come loro. Lo dicono spesso, spesso.
7: No, ci scrive anche Socio da Prato, dice, siamo forti, sembrava la Royal Rumble. Ti sembra?
8: Siamo anche grandi, perché a questo punto, tra l'altro, su X, Lucchetto, che tra l'altro è un abitué, cioè di solito Lucchetto è uno che intraprende, diciamo, delle battaglie dialettiche con il nostro Dimitri Conti all'ultimo istante. Mi ha scritto, io ho detto, guarda, sto iniziando a camminare ora per andare al Mapei, visto che domenica c'è Sassuolo Milan. Ecco,
7: già,
8: rimanici. Ho detto, no, siamo forti.
7: Attenta,
8: e lui, rimanici,
7: così.
8: Siamo grandi, gli ho risposto. Poi se mi risponde un'altra volta gli fo nero verdi e vado avanti con tutto l'inno.
7: A me mi sembra che a un certo punto uno potrà scrivere gol e lì
8: è sul gol
7: è vincita facile.
8: Però oggi vogliamo parlare seriamente di un rinnovo.
7: Sì, perché sul canale YouTube nel quale siamo rigorosamente live, ecco, abbiamo titolato così: contenti del rinnovo di Ranieri? Ecco, ditecelo, perché in realtà Ranieri è anche un calciatore che fa molto discutere, divide in un certo senso. Ha rinnovato Cicca, giusto?
8: L'ha detto lui, no, ieri ai microfoni di Sky Sport di Gianluca Di Marzio. Ieri c'erano i suoi agenti che hanno praticamente definito gli ultimi dettagli. Rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030. Segnale che va nelle indicazioni di mercato che abbiamo dato anche qua a Radio Firenze Viola. Cioè, secondo me, il giocatore della Fiorentina più vicino alla partenza a livello difensivo rimane Pongracic, perché questo rinnovo di Ranieri è un'ulteriore conferma che non è un rinnovo questo tanto per fare, per blindare il giocatore, perché non è che fosse in scadenza. Quindi è un rinnovo perché a Paratici sicuramente questo giocatore non dispiace per niente, anzi piace per la personalità e il modo e anche l'attaccamento. Vanoli è uno dei suoi giocatori sui quali ha puntato anche l'anno scorso. A maggior ragione hanno deciso di prolungargli il contratto, e questo è un altro segnale che secondo me su Pongracic c'è del movimento e eventualmente in uscita. Non so ancora quale potrebbe essere un'eventuale destinazione di Pongracic, però la Fiorentina, se dovesse vendere Pongracic, come abbiamo già detto, andrebbe a prendere un difensore centrale. Thiago Gabriel è un nome, non è detto che sia l'unico nome, ma questa cosa potrebbe prendere corpo su, sicuramente tra un mesetto. Io penso che alla fine della prossima sosta, perché l'ultima partita si giocherà mi sembra il 10 di novembre, e dopo quella sosta lì, quando riprenderemo verso il 25 di novembre 24 di novembre, la Fiorentina avrà già tutto chiaro per il mercato invernale, che sarà quello ovviamente che partirà da fine dicembre fino a febbraio, dove naturalmente ritorneremo io e Nico Santi, questo certo. Va detto, perché naturalmente abbiamo lasciato lì tanti bei ricordi, soprattutto sì. In via Vitruvio, quel mercato, quei pomodori.
7: No, vabbè, è stato spettacolare.
8: Mi hanno lasciato un po'. Io spero, ecco, è bello vedere il mercato invernale, quello perché vero. Noi l'abbiamo visto praticamente in versione estiva. Sì. Invece lì con la brina, con il ghiaccio, no? Col peperoncino che è con 2 chili di ghiaccio
7: cos'è
8: sopra.
7: Cos'è che vendono? No, perché d'estate sai, arance, pomodori.
8: Non lo so cosa venderanno, noi andremo lì. Vendevano anche vestiti, ho visto. Roba sì, 5-10 euro, sì.
7: Beh,
8: che si strappavano appena messi di sopra, però questo è un altro discorso. Certo. E quindi questo è, quindi diciamo che ritornando al discorso che facevamo, tra un mesetto e mezzo saremo molto più convinti anche di quelle che saranno le mosse della Fiorentina per quanto riguarda la difesa, ma c'è anche il centrocampo, c'è il discorso anche del difensore. Ho visto che oggi Mario Giuffredi, facciamo anche complimenti, no? a Lucianina nostra magistrato, certo. E a Chiara Andrea Bevilacqua, perché hanno intervistato il procuratore di Ranieri anche di Parisi, in cui si è parlato proprio, no, del ritorno di Fabiano. Ho sentito anche il pezzettino nel quale si diceva che Fabiano deve sta bene, procedere tutto regolarmente, ma non se ne parla fino a gennaio, quindi comunque sia la Fiorentina a gennaio avrà anche Parisi, che si alternerà con Valdepeñas, e poi vediamo, perché se l'idea eventualmente è utilizzare Vieri anche come esterno sinistro, la Fiorentina potrebbe a quel punto aver bisogno proprio di un difensore centrale in uscita di Pongracic, cioè a quel punto sposterebbero Vieri a fare il doppio ruolo, sì. Centrale e di sinistra e eventualmente esterno sinistro, e uscita di Pongracic, ingresso anche di Thiago Gabriel.
7: No, ecco, questo è effettivamente un indizio o comunque una conferma del fatto che non sarebbe Ranieri il sacrificato nell'eventualità che arrivi un difensore, ma appunto Pongracic, tanto più che Thiago Gabriel è un destro e Ranieri invece è mancino, per cui sì. Già quello lo sa.
8: Beh, però potrebbe
7: capito.
8: Essere per la Fiorentina una buona idea, perché comunque avere anche delle soluzioni alternative, diciamo che la rosa per quello che deve fare la Fiorentina a livello numerico ci sono, cioè se proprio si va a toccare un po' il pelo nell'uovo, a vedere il pelo nell'uovo, mancherebbe un centrocampista, no? Un numerico in questo momento, perché poi col rientro di Parisi sei a posto anche nella seconda parte della stagione sulla fascia, i centrali se rimanessero questi sei a posto, davanti sei a posto, potresti invece prendere, la verità è che a oggi quello che potrebbe servirti è un centrocampista centrale con determinate caratteristiche, perché poi per il resto c'è il rientro di Parisi e se restano anche gli altri difensori, cioè l'operazione diciamo dell'uscita di Pongracic la puoi fare anche in estate, non è che è necessario farla adesso. Se poi ci sono dei presupposti per i quali
7: lo puoi fare subito,
8: secondo
7: certo.
8: Me non se la fanno scappare, perché se poi aspetti 6 mesi può darsi anche costi di più. Comunque tra l'altro guarda, io ti do un piccolo retroscena, perché io a quanto ho capito l'offerta l'hanno fatta, io sentivo ieri il nostro corrispondente tutto mercato web, sembra si chiami Verri se non ricordo male. Che diceva no, non è arrivata una vera e propria offerta, invece l'offerta è arrivata ma loro l'hanno respinta perché comunque era considerata più bassa rispetto a quello che pensavano, quindi il Milan, sto parlando del Milan ovviamente, su Thiago Gabriel si era fatto avanti. Ora il Lecce, anche per tutelare il Milan, secondo me non conferma che c'era questa offerta, ma il Milan l'aveva fatta,
7: non toccava i 30 milioni 25,
8: no,
7: 30.
8: Certo, no, secondo me se era 15, ah, ecco. 18 non oltre, e però sai, ora lì bisogna vedere tanto lì la partita la gestisce tutta George Mendes, sì. Cioè a quel punto lì, perché tanto il Lecce se trova la possibilità di vendere, vende. La situazione è quella, insomma, io ho capito anche che in questi anni, mi è stato spiegato molto bene anche dal presidente Sticchi Damiani, ma mi è stato spiegato anche da Sandro Mencucci, da Pantaleo Corvino, tutti i dirigenti che comunque hanno lavorato in questi anni, che c'è necessità continua, no, di vendere per poi eventualmente ricomprare a molto meno e cercare di rimanere in Serie A. Queste sono imprese titaniche che però fanno capire che il Lecce comunque sia è un mercato aperto. Se ti vuoi andare a prendere un giocatore e gli dai le cifre giuste, loro te lo vendono.
7: Contenti del rinnovo dei Ranieri? La nostra domanda di oggi: 348-75-13933. E telefonateci in diretta allo
8: 055-77-111. Dobbiamo
7: 71.
8: Sentire le vostre voci, perché siamo partiti come il tipo Zodi 105.
7: Sì,
8: poi siamo ritornati seri, stile radio anni 70. Adesso vogliamo ritornare su un modello di radio un po' più giovanile. Per cui Niccolò Santi adesso risuonerà il suo strumento
7: il
8: musicale. Sì, quello è stata una cosa incredibile, veramente.
7: veramente. Beh, è stato un bel
8: tanti
7: momento.
8: Tanti me ne hanno parlato e mi hanno detto: ma quel ragazzo ha veramente dei grandi spunti. Sì, ho detto, ha dei grandi spunti, fa anche dei grandi pezzi, e quindi a maggior ragione è un giornalista completo. E su questo c'è poco da aggiungere, ecco, voglio dire.
7: Guarda, Igor fa parte della categoria degli scettici, perché dice: sì, ok, contento del rinnovo di Ranieri, però dipende da che ingaggio prende adesso. Io non so se ci sia stato un adeguamento, se ci sia stato particolarmente
8: un adeguamento
7: oneroso.
8: Ci sarà stato per forza, perché non credo abbia rinnovato alla meno.
7: Sì, ma quanto vuoi che prenda?
8: No, però dico, comunque sia, gli hanno dato un riconoscimento di contratto, e alle cifre leggermente, almeno leggermente superiori l'avrà avute, perché sennò non avrebbe, cioè il rinnovo di solito o si spalma un contratto. Ma non mi sembra il caso di Ranieri, perché
7: no, esatto,
8: non c'era bisogno non di spalmarlo, no? L'hanno chiamato loro, quindi evidentemente c'era la volontà da parte della Fiorentina di fare un contratto più lungo. Nel momento in cui io ti chiamo per allungare il contratto, non è che ti posso dare meno soldi.
7: Quanto sarà?
8: Soldi.
7: Un e mezzo?
8: Non lo so,
7: guadagnavo 1,2.
8: Nico, io lo sai, se non conosco le questioni preferisco stare zitto, però immagino un po' di più rispetto a quanto guadagnasse adesso. Chiaramente non tanto di più, perché il massimo, il tetto massimo la Fiorentina l'ha voluto un po' abbassare. Comunque Luca Ranieri, io non so, ma adesso quanti anni ha lui?
7: Lui è un 99, ecco, quindi ha 27 anni.
8: Quindi va per i 28. Perché l'anno prossimo, insomma, di millesimo andrà per i 28. Quindi, comunque sia, ecco, la Fiorentina ha voluto fare un'operazione anche in questa linea. E ci sta, perché comunque lui è un attaccato alla maglia, ci sta volentieri. Ha accettato bene anche il passaggio. Sentivo che lo raccontava nell'intervista a Di Marzio di quando gli è stata tolta la fascia da capitano. Però lui ha capito che questa cosa qui sul momento gliel'ha detta anche a Vanoi. Cioè, è una cosa che non mi è piaciuta molto, ma poi alla fine stagione l'ho ringraziato. Mi sembra di aver sentito queste parole.
7: L'ha detto.
8: Perché evidentemente mi ha permesso di essere più leggero, mi ha sgravato di un peso che io magari in quel momento lì non riuscivo a percepire, e mi ha permesso di dare una mano alla Fiorentina.
7: Ci scrive Ale dalla Val di Sieve: buon pomeriggio ragazzi. Cecca, ma perché Parisi non può giocare più alto con Valdepeña se terzino basso, stessa fascia come del resto Vanoli lo aveva messo nelle ultime volte?
8: Ora è anche vero che se si fa Valdepeña Parisi, se la Fiorentina fa il 4-2-3-1 o il 4-3-3, cioè Parisi, lo mettiamo a fare l'esterno alto a sinistra,
7: però Parisi, è che ne hai tanti d'esterni.
8: Sì, ma poi Parisi comunque sia quella fascia lì, poi non la vedo troppo ficcante, nel senso che comunque diventa una fascia in cui c'è un esterno basso a sinistra che spinge molto, e c'è un altro, però nessuno dei due è un goleador, cioè né Parisi né Valdepeñas sono giocatori che portano in dote dei gol come servirebbe magari per un esterno d'attacco, cioè quindi potrebbe essere un'idea se vuoi giocare più coperto. È ovvio.
7: Ma sai, oggi hai Gonçalves, Gie, Mastantuono.
8: Questo si chiama gergo two box.
7: Esatto, te però guarda nella tua, io guardo la mia.
8: Io lo guardo, vedi?
7: Che stai facendo? No, te guardi quella frontale, non va bene. Comunque no.
8: Guarda.
7: Sono dentro, peggio dei bambini,
8: fuori,
7: incredibile.
8: Rientro, rientro.
7: No, funziona così.
8: Guarda, si vede solo il naso adesso.
7: Non so che dirti, Sara. Guarda, sì,
8: eccomi.
7: Esatto. No, dicevo che comunque quest'anno hai diversi esterni anche forti, voglio dire, da una parte hai Ngie e Gonçalves, dall'altra hai Mastantuono e Gnonto, quindi io credo che a quel punto Parisi sarebbe
8: valido più come alternativa a Valdepeñas. Io penso che Parisi sia un'alternativa di Valdepeñas.
7: Ma sì,
8: in certe partite la sovrapposizione dei due esterni su una fascia come quella sinistra può essere dettata dal fatto che magari ti trovi Cristiano Ronaldo. E se c'è Cristiano Ronaldo, allora a quel punto dici: sai cosa voglio fare? Voglio difendere già alto su Cristiano, e allora naturalmente poi raddoppio con Valdepeñas. Ma non mi sembra che questa sia la volontà di Vanoli, cioè di andare a giocare in questa maniera così.
7: Parentesi, ma CR7 secondo te ha debordato? Ha fatto come noi?
8: No, CR7 secondo me ha fatto molto peggio. Però devo dirti, anche la scena di quelli che naturalmente lo inseguono, perché lui stava salendo sull'aereo e dice: scendi, cioè non è stata male nemmeno quella. Cos'era il presidente della federazione, forse anche Jorge Jesus o George Jesus, non so chi erano, che dice: Cristiano, scendi.
7: Io vado
8: perché ora c'ho da andare via, vado via a tutti i costi perché devo tornare a casa, perché io tanto c'ho l'aereo privato, punto e basta. Bene,
7: vabbè, quello era un
8: momento
7: di stizza.
8: Sarai a Genova, perché è molto importante questa
7: cosa.
8: Ma
7: che c'entra con CR7, scusa?
8: Perché te pensi di essere peggio o meglio di CR7?
7: Ma io ovviamente meglio.
8: Certo, anche perché c'hai 10 anni in meno, 12 anni in meno, 13 anni in meno, 14 anni in meno.
7: Con il pallone fra i piedi?
8: No, dicevo, ci sarai a Genova per Genova Fiorentina oppure no?
7: No, io sarò qui e seguirò attraverso il tubo catodico.
8: No!
7: Sì, davvero.
8: Tubo
7: sì.
8: catodico non si sentiva dal 1993.
7: Ma io mi
8: primo
7: sto
8: secondo semestre.
7: Adeguare, no?
8: Sì, sì, tubo catodico è bellissimo. Cosa, visto? Le sì. vecchie televisioni ci avevano quella, il tubo catodico è sì. quella cosa dietro, no? Allungata, esatto. che è una cosa.
7: Ma lo vedi, questa è onniscienza.
8: Sì, no, questa però è clamorosa.
7: Ti è piaciuta?
8: Sì, mi è piaciuta perché questa
7: ho
8: è una grande scelta.
7: Ho invecchiato la trasmissione di almeno secondo, 30 anni.
8: Sì, ed è perfetto per. Vabbè, andiamo vabbè, avanti. Vabbè, no, andiamo detto avanti. Questo.
7: Sì.
8: No, detto questo, però la guarderai da qui e poi farai partita e pagelle? No.
7: No, sì, ma io le pagelle proprio bene di no.
8: Bene, farai le post partita? No.
7: Sì, sì.
8: Sì?
7: Ma probabilmente sì, mi metterò a seguire il post partita e gli spogliatoi, no? Presente gli spogliatoi.
8: Seguirai anche Andreone, nostro Gian Nattasio?
7: E come no, ci mancherebbe, lui sarà il nostro inviato, mi raccomando, seguiteci. Andrea Gian Nattasio inviato, in studio come sempre, per se fosse sempre domenica, di sabato, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua. E Niccolò Ceccarini che
8: no,
7: sorveglia
8: Niccolò
7: su di noi.
8: Ceccarini no, assolutamente.
7: No, no,
8: io
7: l'ho
8: già detto, vado alla fiera di Scandicci e mi perderò. Infatti
7: no, no,
8: ci sarà
7: aspetta,
8: l'appello
7: però.
8: A un certo punto, dice scusa, si è perso un naso enorme no, in mezzo no, alla che... folla. Di chi no. potrebbe essere questo naso? Diciamo, c'è uno poi che sembra un giornalista attaccato a questo naso, però sì. dice se sua madre o suo padre sono in zona, sono pregati di andare a riprenderlo esatto. allo stand numero 16.
7: Poi arriva il proprietario e dice gol. Allora
8: sì, esatto. Tra l'altro, quindi, allora, sabato ci sarà questo lungo pomeriggio da vivere ovviamente su Radio Firenze Viola fino alle 21, poi ci sarà anche Extra Viola con la X.
7: Parliamone perché Valerio dice in che stand voi siete alla fiera di Scandicci?
8: Allora, io
7: c'è
8: non
7: anche la serpe?
8: Per forza, se non c'è la serpe non parti.
7: È così?
8: Si chiude la fiera.
7: Cioè non era... Cioè, no, Luis, no.
8: C'è il sindaco di Scandicci che apre la fiera insieme a Luis e il sindaco di Scandicci che chiude la fiera insieme a Luis. Nel framezzo, Luis è la grande attrazione di tutti i giorni della fiera.
7: Beh, certo, ci mancherebbe.
8: Qui no, però ora, sinceramente, vi faremo sapere nei prossimi giorni la location, perché naturalmente è così.
7: O la locazione.
8: Sì, ma anche la location dove saremo, perché sì. ho visto delle immagini da qualche parte in cui io potrei perdermi sicuramente. Ti segnalo che io e Marucci arriveremo da Firenze Sud, quindi
7: no.
8: non arriveremo mai.
7: E invece sì.
8: Invece sì, torneremo.
7: Senti,
8: torneremo.
7: Volevo segnalarti questo avvicendamento in regia, appunto, Cherubini, Mastro Simone, Sara,
8: Sara
7: che
8: mi ha portato
7: no,
8: il caffè.
7: No, più che altro, a parte
8: tu
7: questo,
8: un gran,
7: no,
8: un gran no, gesto questo.
7: In
8: sì.
7: tuo onore si è vestita di nero verde.
8: Lo so. Tra l'altro,
7: c'hai fatto caso?
8: Sì, è stato un bellissimo gesto da parte di Sara che ho visto anche domenica al Pala Big Mat.
7: A seguire
8: Savino Del Bene Chieri.
7: Ah, com'è andata?
8: Io ho vinto 2-1.
7: Cioè la Savino.
8: Loro hanno perso 3-2.
7: Te chi sei, scusa? Non
8: no,
7: ho capito.
8: Io della Savino.
7: Vabbè.
8: Perché
7: loro...
8: vincevo 2-1 e sono dovuto andare a prendere la Giulia.
7: Ah,
8: quindi
7: okay.
8: sono uscito fuori sul 2-1.
7: E quindi è finita a quel punto.
8: E per me era già 3 punti in saccoccia. Certo. Poi dopo ho lasciato loro, ho lasciato
7: certo,
8: lei, ho
7: sì,
8: lasciato
7: sì.
8: Ferri.
7: No, sai cosa?
8: Il problema è,
7: dire,
8: il problema è che mi hanno portato un punto solo. Perché io ne avevo portati 3. E loro, perdendo al tie break, mi hanno portato un punto.
7: Guarda, perfetto, come dire, mi copro gli occhi, quindi non mi vedi, no?
8: Esatto. Poi, tra l'altro, tutto questo ho fatto anche il collegamento.
7: Per chi?
8: Alle 16:10 mi ha chiamato l'ottimo Niccolò Righi e io gli ho dato
7: grande.
8: Il punto del primo set vincente di Van Rick.
7: Bene,
8: attacco
7: bene.
8: Da posto 2 in diagonale in posto 2 opposto di là.
7: Allora, facciamo una cosa. Ti faccio ascoltare il primo messaggio vocale della nostra trasmissione.
8: Trasmissione?
7: Vai. Gol.
11: Ma la grassina voce avrei fianchi ghiacciaio. Ma in serie di gruppi gli hai certi rimbussolare.
8: Cosa c'entra?
7: Pesante è questa.
8: Ho capito, ma.
7: Insomma.
8: Pensa te, quelli non c'hanno neanche ghiacciaio, come sono messi.
7: Quindi.
8: Cioè, noi si perde, ma ci sa ghiacciaio.
7: Magari lui sta, che ne so, sulle Dolomiti.
8: Dolomiti? Chi va a sciare sulle Dolomiti? Nico, parliamoci di Arettondo. Cioè, te l'hai abbandonata Cortina da un pezzo nel momento in cui hai visto grassina.
7: Sì,
8: e la montagna,
7: so.
8: Dai, su, cioè sei venuto subito da noi perché capito c'era il bombardino, quello delle lucciole, ma non è quello delle lucciole, quello nere, quell'altro. Tra l'altro, ciao, ti dicevo, quindi sabato una lunghissima giornata da vivere su Radio Firenze Viola, perché ci sarà appunto il pre-gara, la gara, il post-gara,
7: sì.
8: andremo avanti fino alle 21 in live,
7: no,
8: poi c'è Extra Viola su RTV 38 e poi clamorosamente domenica i commenti.
7: No,
8: come no? Domenica ci saranno i commenti in studio eccetera e poi in esclusiva solo per Radio Firenze
7: sì.
8: Viola
7: sì, sì.
8: a partire dalle 18 Radio Cronaca integrale esclusiva di Sassuolo Milan
7: da vivere
8: solo su Radio Firenze Viola con commento di Niccolò Ceccarini, commento tecnico di Niccolò Ceccarini, arbitraggio di Niccolò Ceccarini, assistenti di linea Niccolò Ceccarini
7: in regia,
8: in regia Niccolò Ceccarini, e soprattutto sì, certo, ai cambi Niccolò Ceccarini.
7: Sembra la FIGC commissariata, esatto, da Malagò, il quale Malagò ha indetto le elezioni per gennaio.
8: Ho preso spunto da lui.
7: No, dico che si contenderà con Malagò.
8: Ma te, ecco, un Sassuolo Milan commentato dal Cecca lo sentiresti volentieri?
7: Ovviamente sì.
8: Chiaramente fatto però in chiave nero-verde. E avanti ragazzi.
7: Sassuolo Milan, eh? Sì. Quindi diciamo te saresti dalla parte. Saresti
8: sarei sassuolista.
7: Sì, non saresti super parte.
8: Se faccio per Radio Nero Verde.
7: Senti, Marco ci scrive: salve ragazzi, ma Thiago Gabriel è tanto più forte di Quadio di Lucchesi, 30 milioni contro puntini puntini.
8: Beh, però se un giocatore vale 30 milioni un motivo ci sarà, cioè io non credo la Fiorentina possa chiedere 30 milioni per Quadio, non credo, cioè, voglio dire, poi magari c'è una controprova, qualcuno può fare la controprova. Nel frattempo c'è Di Nardo che
7: ancora
8: sì, ha prenotato ancora l'esame del sangue, sì, fino a ce l'ha fatta, sì. No, dicevo, come mai i difensori della Fiorentina non valgono questi 5? Come mai Lecce può chiedere 25-30 milioni? Come mai un club come il Milan si vede rifiutare anche un'offerta da 15-18 per dire? Forse un motivo ci sarà. Costa ci va, no, nel senso che comunque il motivo ci sarà, che se te Quadio la Fiorentina l'ha dato in prestito.
7: È in prestito secco, sì.
8: Cioè, se pensava fosse così forte l'avrebbe tenuto, o sì, no, ragazzi, perché se no bisogna anche essere obiettivi onesti. Giusto, Dina? Se no, no, nulla, vatti a disinfettare perché vedo che tu sei un po' russo ancora.
7: Sì, che stanotte hai fatto le ore piccole per seguire la DIA alla nazionale di Messi, che ovviamente sì, insomma, fa
8: grandi servizi, mi hanno detto dall'Argentina, Del 10.
7: Le 6, hai fatto le 6 del mattino.
8: Vabbè, tanto c'è da fare un'oretta fatta bene qua.
7: Bene.
8: Sei forte.
7: Sì, sì, sì. Allora, continuiamo.
8: No, dicevo, a proposito di questo, cioè, è chiaro che i difensori della Fiorentina, cioè, ora siamo sinceri, non è che il Lecce si è inventato un giocatore forte o fa finta che questo sia forte e tutti ci abboccano. Cioè, se no sarebbe ridicola sta cosa, no? Nel senso, perché a certe cifre lo vogliono vendere, a queste cifre, perché evidentemente il Lecce lo sa, lo sanno anche altri, questo è un giocatore che ha delle potenzialità.
7: Sì, non mancano gli esempi, però
8: Quadio, altri giocatori che la Fiorentina ha dato via in prestito probabilmente non hanno
7: però
8: questo spessore.
7: Quello che sto dicendo è che ci sono anche procuratori potenti, no, non mancano gli esempi di calciatori strapagati.
8: Sì, però se ci pensi bene questo è stato preso dall'estrema Estrela Amadora, mi sembra, la squadra portoghese, e l'hanno pagato veramente poco e nulla. Queste sono le operazioni di Pantaleo.
7: L'hanno pagato 1,5 milioni più, esatto, bonus, che arriva a 2. Sì, lei si chiama Estrela Amadora.
8: Dall'Estrela Amadora, che è una squadra portoghese, quindi non è neanche di primissimo grido, no? Però lui è andato lì, gliel'hanno segnalato. Lui è nazionale under 21, oggi Thiago Gabriel. Ancora non so se è in pianta stabile nella nazionale maggiore, non l'ho visto nelle ultime partite, non l'ho visto.
7: No, lui è in
8: maggiore.
7: Under 21, è un classe 2004. Quindi
8: no, però
7: un po'
8: è
7: fuori
8: un
7: quota,
8: calciatore, secondo me, di prospettiva. Cioè, è evidente, no, che se ci sono dei club a livello internazionale che vanno su questi giocatori, se c'è una valutazione di un certo tipo, è vero che avere un procuratore come Jorge Mendes aiuta, perché poi sicuramente ti permette di avere anche delle offerte migliori, viste le sue conoscenze, visto che comunque è un procuratore di livello mondiale. Però poi non è che può vendere la lana caprina al posto, voglio dire, di qualcos'altro, e quindi se non sai il valore non è che può nemmeno chiedere tanti soldi. Evidentemente qui cominciano a percepire il valore del giocatore, e poi sai, il Lecce chiederà anche delle cifre alte.
7: Quindi
8: però
7: te dice, è vero che un procuratore potente si fa anche pagare tanto,
8: non è bravo,
7: ma è vero pure che in una scuderia di quel livello lì non ci va uno scarso.
8: Difficile. O quantomeno ci va un giocatore che comunque è bravo. Poi c'è la bravura del procuratore, sì, perché se ti hai un procuratore molto bravo è un po' come quegli allenatori, ci sono allenatori, secondo me, dei tecnici bravi che sono fermi inspiegabilmente, e dei tecnici che magari hanno avuto anche esoneri o situazioni particolari che non riescono più a rientrare. Cioè, io per esempio a volte mi viene da pensare, no, a un allenatore bravo come Leonardo Semplici, che ha fatto una cosa eccezionale alla SPAL, ha fatto questa grande cavalcata, li ha portati, no, dalla C fino alla Serie A, ha avuto l'opportunità poi, no, di allenare da altre parti, ha avuto la sfortuna di una retrocessione, e da quella retrocessione il suo valore è notevolmente diminuito, no? Nel senso, invece ci sono tanti allenatori che hanno avuto anche questi piccoli inconvenienti nella loro carriera e poi sono ripartiti, eccetera. Però per esempio non è stato possibile, magari per semplice non è stato così, perché evidentemente c'è qualcun altro che gode magari di maggior mediaticità, e riesce anche a ripartire più facilmente. Poi più sei come posso dire, una persona tranquilla, sta nel tuo, che punti sul lavoro e meno, diciamo così, esponi
7: appariscente
8: sì, sì. E meno hai possibilità, per cui io insomma io spero che Leonardo possa ritornare presto su una panchina, perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche un'ottima persona.
7: Io farei una cosa, ci ascoltiamo un vocale e poi andiamo in pausa. Golla. Vai, sentiamo.
8: Questo ci voleva.
7: Sì, certo.
14: Buongiorno Nicca.
8: Valterone.
7: Arbitraggio?
14: Allora, io volevo dire una cosa. Di solito il capitano di una squadra e poi capitano. Capitano lo dice la parola stessa, il capitano è quello, è una persona nell'ambiente militare, una persona ferma che interviene con
8: vale
14: fermezza,
8: anche per un tenente, un generale, no? Non è
14: col
8: capitano,
14: pugno, diciamo, quando c'è bisogno col pugno di ferro e tutto quanto, e quindi io non vedo un De Gea così timido, si vede così timido, non lo vedo come capitano, ma
8: vabbè.
14: Io rivoglio Ranieri, lui sì che è un vero capitano, Walter De Roma.
7: Io ho pensato che stesse per dire rivoglio Terracciano. Perché
8: e invece
7: secondo
8: sentivo,
7: me lo stava
8: sentivo proprio nella trasmissione antecedente alla nostra che si parlava di una possibilità di indurre un domani capitano della Fiorentina. Lo diceva il tuo amico nonché director Tommaso Loreto, se vuoi c'è il VAR,
7: cosa?
8: Si risente.
7: No, perché poi entra e ci fa il VAR e quindi...
8: No, soprattutto se ci fa il VAR non ce ne frega niente, no. Se ci fa lo squalo balena ci interessava.
7: Sì, è stato bello ieri.
8: Il gesto dello squalo balena, devo dire, io non sono riuscito, era una via di mezzo fra Lautaro, che
7: Borrelli.
8: Michele Borrelli, giornalista collega, voglio dire.
7: Sì.
8: E poi io non ho mai visto uno squalo balena che fa questi versi.
7: No, sai cosa? Dice che
8: diciamo una caratteristica dello squalo è quella di essere silenzioso.
7: Sì, sono le balene che fanno quei versi lì,
8: sì,
7: no?
8: Sì, per quello è squalo balena, capito?
7: Visto,
8: c'è la giocata.
7: Hai ragione.
8: Stavi dicendo invece?
7: Stavo dicendo che a quanto pare De Gea dicono sia mansueto come i lupi di Grassina. E quindi è un po' difficile che faccia il capitano.
8: Sì, però, secondo me ecco.
7: C'è la pubblicità, però non è possibile che si va allunghi.
8: Senti, se sono 30-40 secondi, allora cosa hai detto prima che di indurre?
13: Home field review
8: di indurre, l'hai detta
13: è vietato
8: cosa.
13: Nominare il direttore in vano, lo sai.
8: Lo so, ma l'ho sentito, lo stavi dicendo mentre ero un attimo.
13: Mi risulta che in ottica futura l'indicazione di capitano, una volta lasciata la fascia da De Gea, possa essere Sharon Dur.
7: Quindi è una tua notizia, non è un'opinione.
13: Ma mia, io notizie mie ne ho avute.
8: Per esempio, con Leoncio l'aveva paio,
7: è vero.
13: E infatti un è arrivato. Una volta nella storia l'avevo preso, l'avevo detto in anticipo, è arrivato. No,
7: Dragusin l'avevi scritto a dicembre 23.
13: È vero. Dragusin è un vecchio. C'è stato un periodo mi pigliavi anche in giro. Guarda, Dragusin mi piace.
8: Ti dissi era impossibile, infatti a gennaio fu impossibile.
7: Cioè avete vinto entrambi, bravissimi, complimenti.
8: E quindi insomma questa però è una mezza notizia, si mette
13: è una mezza notizia, non mia, vabbè, ma voglio dire, da son chiacchiere così in questo momento è De Gea, non c'è dubbio che sarà De Gea per tutta la stagione.
8: Poi De Gea va via,
13: bisogna vedere l'anno prossimo.
7: Quindi
13: esatto,
7: indura la fascia col Genoa,
13: diciamo c'ha una corsia preferenziale per diventare il capitano.
8: E gli piace parecchio questa dirigenza a Cerandur. Oltre che allenatore,
13: l'ottimo Magrini, Crystal Palace e Napoli quest'estate. E però, secondo me, a giugno loro, se qualcuno arriva con 40-45, ci penso.
8: Il Giovannino mio è un suo estimatore. Anche Carnevali è un estimatore.
7: Considerate che 20 in quel caso le deve al PSG.
13: Lo so.
7: Sì, ma infatti, vabbè comunque è una mia idea.
13: Va bene, vi lascio al break.
8: Grazie.
13: Ricordando sul mercato qual è stata l'unica volta in cui ci azzeccai e detti l'anticipazione.
7: Mi
13: pigliano ancora in giro.
8: No, perché?
13: Zecnini.
7: Grazie.
8: Tanta roba.
7: Era anche forte.
13: Perché Corvino a me mi arrivò sta cosa. Per una volta beccai Corvino
8: Tommaso,
13: in buona.
8: Non voglio premiare, cavolo.
7: Bella imitazione.
13: Non confermo, lo smentisco. Grande, disse direttore bene. Quando dice così.
7: Com'è che lo disse?
13: Tommaso, vai, dalla
8: Tommaso, ti voglio premiare.
13: E allora io
8: bravo,
13: tutto
8: ragazzo,
13: baldanzoso. Sulla notizia, chi si fida? Zecnini, eh? chi?
8: Però l'importante è che si sia preso.
13: Fortissimo.
8: Sabato, grande appuntamento. Ti dicevo, sì, potrei
13: sì,
8: fare.
13: Sì, ho già sentito bene per Sassuolo. Sassuolo Milan.
7: Sai quante presenze ha fatto Zecchini?
13: Paolo di Torsved. Era valido.
7: Una presenza con la maglia della Fiorentina.
8: Ma ora dove gioca? Scusa per quello.
7: Era nel
13: Rufus. Anche lui credo l'abbia chiamato la Sara per giocare con noi.
8: Addirittura.
7: Ci starebbe.
8: Ma lui come viene? Quanti slot ci avete voi per poter nella squadra del Lussi?
7: Ma lui è norvegese, che slot?
8: Ho capito,
13: infiniti,
8: ci sa mai, però comunque non fa parte della nazionale dei giornalisti.
13: Si truffa.
8: Ah, ho capito.
7: Sono finiti gli slot bello. Per gli scarsi quando è entrato Tommaso Loreto. Andiamo in pausa, tra sì. pochissimo torniamo. Nick e Nick Radio.
8: Ti è piaciuto
7: Firenze.
8: L'inizio?
13: Cioè, c'è Carini di sicuro, Santi dopo sta battuta, vediamo.
15: Radio Firenze Viola.
3: È come scegliere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di indagini ad alta quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo! Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della Manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece Galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

L'opero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto.

tradimento del compagno per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus.

Che c'è soprattutto, però, come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietrofront della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers, che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto dal giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte di Viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia, dietro front, all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Firenze

0: a metà del maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi Ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: Mercoledì 7 ottobre, manca sempre meno all'attesissima ripartenza del campionato, il primo giorno di una nuova era calcistica, perché ieri si è chiuso un capitolo di storia di questo bellissimo sport con l'addio di Lionel Messi all'Argentina, e ovviamente da oggi ci interrogheremo su chi sarà il più forte su tutti i campi del pianeta. Di certo ci interessa capire chi sarà il più forte domenica, anzi sabato, a Marassi, con una Fiorentina praticamente a ranghi completi. Attendiamo di capire i tempi di Mastantuono, ma insomma, con il suo rientro poi a questo punto più da domani, Vanoli ha davvero tutti a disposizione. Niente più chiacchiere, niente più nazionali, niente più Nations League, sei partite da vivere una dopo l'altra per capire che stagione ci attende. Caro Luca Calamai, ben trovato.
5: Ciao, non buon mi pomeriggio. Scrivete più che se ne è rotto un altro del genere, perché questa ogni minuto pare che uno del Genoa non sia disponibile.
4: Sì.
5: Noi ci siamo tutti e lì ogni... No, guardate, è proprio un trappolone così.
4: Cioè Marisca è Abisso, se vuoi saperlo. Allora Marisca dirigere, Abisso al bar.
5: Ti ricordi cosa
4: avevi detto
5: Carmagnini?
4: E ti aspettavi, no, ma Carmagnini, anche Carmagnini
5: che si ti disse? Ricordi Carmagnini quando lo chiamammo nel periodo della sosta per fare una verifica su questo nuovo bar? Poi la telefonata finì, ma secondo te chi mandano a
4: arbitrare? Disse proprio Marisca.
5: E lui disse: secondo me un esperto potrebbe essere Marisca.
4: Complimenti
5: all'amico Carmagnini, che dimostra ancora una volta di avere una grande conoscenza del mondo arbitrale. No, ma non mi piace questa logica, questo avvicinamento, no? Nel quale di là sono tutti rotti e di qua noi siamo tutti sani, di là una squadra di poveracci, di qua, mamma mia, uno squadrone.
4: Per quello io fra l'altro ho segnalato stanotte che tornano tutti belli carichi.
5: Cioè
4: Fagioli torna,
5: si potrebbe fare due squadre
4: con questa grande ripartenza in azzurro. Dur fa i gol alla Maradona da 70 metri.
5: Poi, Beto la Guinea non si sa
4: Beto
5: quale.
4: carichissimo. Mastantuono, vabbè, basta
5: Gnonto,
4: quell'immagine.
5: Gnonto va.
4: Gnonto ha lavorato tutta la settimana in Viola Park, anzi tutte le settimane. Atta e Gonçalves sono in crescita.
5: No, sono sani, sono quindi guariti, sono lanciati.
4: Sì,
5: Ranieri ha rinnovato il contratto.
4: Ranieri ha rinnovato il contratto.
5: Allora di qua è opulenza, ricchezza, e di là poverini.
4: Navighiamo a vele spiegate. Abbiamo navigato a vele spiegate in questa maxi sosta, e ora
5: serve.
4: Ora parla il campo e i risultati.
5: E guarda, questo è un passaggio. Allora, quante volte ci capita di dire la partita decisiva? Mille volte. Però oggi è importante davvero, no? Perché è importante sabato capire. Io credo che nelle prime partite Tommaso abbia vinto la pancia, cioè abbia vinto nel senso che i risultati positivi sia stato più di pancia,
4: dici, dell'ambiente
5: che di progetto calcistico. C'era la felicità di trovare un allenatore col quale c'è stata subito sintonia, la voglia di dimostrare che questo gruppo non poteva essere da zero punti in classifica, si può dire un mondo del tifo che comunque non ha abbandonato la squadra anche nel momento più delicato delle tre sconfitte.
4: Un collettivo sospiro di sollievo,
5: esatto.
4: Della serie non sarà come l'anno scorso,
5: e quindi quelli sono stati risultati di pancia, di reazione a un momento sbagliato. Ora si vede la solidità, cioè ieri, non mi ricordo se è stato ieri, sì, ma l'hai raccontato te, l'ha raccontato anche Mario Tenerani ieri, il segnale di quello che è successo nell'amichevole con la Primavera, quel primo tempo completamente sbagliato. Io mi auguro che sia perfetto, perché l'hai beccati prima che nascesse il problema. Cioè, se qualcuno è andato via col cervello, qualcuno pensa di essere tutto risolto e lotteremo per l'Europa League, che siamo una squadra fortissima, ecco, quel primo tempo con la primavera 2-0 per i ragazzi presi a pallate, è vero che mancavano tanti titolari, ma insomma ragazzi non scherziamo, ecco, se serviva un bello schiaffettino per riportare tutti nella realtà, c'è, del lavoro e del sacrificio, c'è. La primavera gliel'ha dato e c'è stato. Quindi ora a Genoa, noi col Genoa noi siamo più forti, quindi
6: Venturino,
5: se...
6: Maitri, Colombo, Havel e Sou, questi sono più o meno gli infortunati.
5: Sì, ogni minuto se ne rompe uno lì, e poi De Rossi lo cacciano se perde, cioè c'è tutto un clima da tregenda, che è il clima della trappola, del trappolone, va bene? E allora, per carità, vediamo se questo gruppo, come noi ci auguriamo, è maturo nel gestire in questo caso la superiorità, maturo nel vivere una partita in un ambiente che sarà bollente, più di 30.000 abbonati il Genoa, maturo nel reggere una squadra che si gioca già tanto, perché il Genoa si gioca già tanto, l'allenatore è bravissimo nel vivere e nel caricare questo tipo di situazioni nelle quali lui è il primo sul banco degli imputati con rischio esonero. Insomma, è un bel trappolone da cui capiremo se questa squadra, al di là dei risultati fondamentali, è ben altro dei 4 punti che abbiamo adesso.
6: Certo. Fra l'altro, guarda, mi è cascato l'occhio sulle probabili formazioni della Gazzetta, perché stamani anche parecchi quotidiani cominciano giustamente a guardare al match di sabato, e vedevo tutti d'accordo davanti più Pellegrino che Beto,
5: non c'è dubbio.
6: Ma Stantuono regolarmente titolare insieme a Angie dall'altra parte, e a centrocampo Fagioli, Indure, Attà. Però mi casca l'occhio sulle probabili della Gazzetta, che guarda caso invece mettono Ndur, Fagioli, Gonçalves.
5: Ndur
6: a sorpresa,
5: no,
6: nel
5: non ci credo.
6: De Gea, Jimenez, Dragusin, no. Ranieri, Vieri, no. Ndur, Fagioli, Gonçalves, Mastantuono,
5: cioè,
6: Pellegrino, Ongie.
5: La Gazzetta ipotizza un 4-2-3-1 in pratica.
6: 4-3-3.
5: Sì, però che è un 4-2-3-1.
6: Che poi diventa 4-2-3-1. Vabbè, insomma, siamo a mercoledì, ancora c'è tempo.
5: Ma che stia.
6: Però è giusto il ballottaggio, eh? Cioè, ripeto, secondo me noi Gonçalves dobbiamo considerarlo in corsa per quella terza maglia.
5: Terzino sinistro?
6: Vieri.
5: E
6: non
5: questo può avere un senso di avere molto attacco ma maggiore protezione difensiva, no? Può essere questo il ragionamento, non ci credo.
6: Vabbè, avremo
5: se
6: tempo, seguiremo
5: bene,
6: se attasta bene, non sta
5: ora poi
6: troppo,
5: lo chiediamo a un amico,
6: ne parleremo, andremo al Viola Park. Poi stamattina abbiamo avuto dei begli interventi che vi riproporremo, sì, dal procuratore di Ranieri, ovviamente la soddisfazione del rinnovo fino a Viviano, che come ogni mercoledì è insieme a noi, è uno di noi, quindi state con noi fino alle 16, salutando anche chi ci segue sulle di radio, e ricordando 348 7513933 per sms note audio, 3925727775, oltre allo 0557711171.
5: Mi fai dire al volo, e poi andiamo dal nostro graditissimo ospite, che a me è piaciuta tanto la mossa della società di andare a sistemare il contratto di Ranieri, lo trovo giusto, l'ho detto oggi nel Caffè Nero Bollente, lo ripeto ora: le squadre importanti si costruiscono con i grandi giocatori, ovviamente, con i grandi talenti, ovviamente, con i giovani di grande prospettiva, ovviamente, con un allenatore serio, preparato e ambizioso, ovviamente, ma anche con dei giocatori che non sono dei campioni, ma che trasmettono il senso di appartenenza. E quindi sono contento, perché secondo me Ranieri è questo, è una ottima persona, un buon giocatore, uno che sa cosa vuol dire essere tifosi della Fiorentina, cosa vuol dire essere Firenze, cosa vuol dire indossare questa maglia. Mi ricorda un po' Dainelli, tanto per fare un esempio.
6: Bello,
5: che non era
6: parallelo,
5: il miglior giocatore della Fiorentina, ma è stato un punto di riferimento per tutti. È un bravo uomo, e quindi sono contentissimo che la Fiorentina abbia fatto questo passaggio, così come sono contentissimo di avere il grande Malù Pasincato. Ciao Malù.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
5: Ciao, allora, Manu, ora ti metto subito in difficoltà.
6: Ale.
5: Allora, Fagioli è forte?
7: Fagioli è un buon giocatore.
5: Ah, quindi
6: e basta?
5: E basta?
6: Un buon giocatore.
5: Cioè, l'hai lessato così?
7: No, no,

0: padre di te un predestinato che poi per vari motivi ogni tanto è degli stop che a volte non sono anche diciamo inconcepibili, per dire. Dunque, con il lavoro uno può migliorare, con l'autostima e appunto la voglia di voler diventare un giocatore importante a livello internazionale, non nazionale, internazionale, allora ti dico che sono tutti i giocatori che possono, hanno tutto per salire di livello. Ma non basta, diciamo.
1: Vado avanti, Atta è forte.
0: Atta è forte.
1: E Gonçalves è forte.
0: Gonçalves è forte, e di questi, forse avendo più esperienza internazionale, ha qualcosa ancora in più in questo momento.
1: Allora, di questi cinque ne possono giocare al massimo tre.
2: Sì.
1: E allora chi fai giocare sabato a Genoa, calcolando,
2: se vuoi, tridente,
1: calcolando il ovviamente, calcolando ovviamente il clima, sarà uno stadio bollente, l'atmosfera in campo, perché il Genoa è già un esame verità, l'allenatore se perde probabilmente salta, quindi mettendoci anche questo aspetto, perché come mi insegni sempre Malù, bisogna anche valutare dove si va a giocare, contro chi si va a giocare. Però di cinque giocatori forti, perché quello che ha detto Malù Pasincato io lo condivido, sono cinque titolari per me, c'è poco da fare, diversi ma titolari, ce n'è da scegliere tre, e chi si manda in campo, Malù, all'inizio?
0: Guarda, ho detto, non voglio fare il democristiano come si diceva qualche tempo fa, sono cinque giocatori che tutti e cinque sono titolari. Dunque oggi, con i cinque cambi, col fatto che tu puoi cambiare la partita in corso, io dico sempre ai giocatori, partire titolare non è sinonimo di finire la partita, di uscire con un voto importante, perché si parte titolare, cioè, per voi, per n motivi, in quel primo tempo la squadra non gira, tu anche non fai una partita, vieni assorbito magari dalla mediocricità della squadra, che giudizio si dà? Entra quello della panchina con la squadra avversaria un po' più stanca, perché magari il primo tempo ha dato tutto e dunque ha più spazi, è un'altra partita. Dunque, in questi casi, secondo me, l'allenatore, essendo che due sono stati fuori, deve vedere come rientrano. Se rientrano, diciamo, con quella gamba, con quella gara, è giusto che continui su questa positività. E dunque Fagioli è riduce da un break mondiale positivo, in due non ne parliamo, ne parla tutto il mondo,
1: certo.
0: Le spedole e quant'altro, e praticamente è un aiuto stesso, comunque in questo lavoro ha giocato qualche partito, è partito dalla panchina, altri è partito titolare. E dunque sarà Vanoli a capire, ma chi parte in panchina non deve sentirsi io non sono il titolare.
1: E questo va bene, però come hai detto, Malù Pasincato non è democristiano. Chissà se esistono ancora, sì, demoristiani esistono ancora.
2: Sì, magari non conclamati.
1: Noi ti consegniamo la squadra, stanno tutte e tre bene, tutte e cinque bene, stanno tutti in condizioni. In una situazione ambientale calcisticamente come quella di Genoa, il giusto equilibrio in partenza, Malù lo trova con quali dei tre giocatori?
0: Guarda, io parto con Gonçalves, con Atta, che hanno avuto modo di lavorare
1: a Firenze,
0: con la squadra, sì. e poi scelgo tra Fagioli, Ulai e Nduru. Magari parto con Fagioli,
1: esatto,
0: però non vuol dire, ripeto, però non
1: sì,
0: vuol
1: no
0: dire.
1: No, ma
2: posso fare Fioretto, con Fagioli, però centrocampo di Fioretto, di qualità tecnica,
1: cioè, guarda, si potrebbe anche immaginare,
2: io non vi seguo già più,
1: ma si potrebbe già immaginare un 4-1-4-1 dell'ultimo Vanoli, se vi ricordi,
2: quindi, Fagioli che stava Fagioli dietro, davanti, e nei quattro Mastantuono, Atta, Gonçalves, Engie
1: e il centrale
2: e Pellegrino.
1: Poi però metti Vieri, quindi più protetta la difesa, cioè può avere un senso, no?
2: Loro in teoria hanno Frendrup, Amorim, Ellerson, insomma, sono belli coperti in mezzo,

0: che è importante da noi deve comunque trovare lui la giusta chimica, certo. Perché quando hai questi giocatori qui nazionali che sono anche giovani che scalpitano, sicuramente devi sapere che comunque li devi tenere tutti quanti sul pezzo, non farli sentire uno in titolare e l'altro in panchina, cioè proprio farli capire a volte che fino all'ultimo non sai chi si gioca. Oggi il calcio così non è più, no, il titolarissimo e il panchinaro, perché ho visto tanti giocatori partire titolare e poi dopo e via. Prendiamo l'esempio.
1: Questo probabilmente è cambiato, Malù, rispetto al passato, perché ti spiego, avendo in passato più frequentazione con i giocatori, adesso non si può parlare con nessuno, a suo tempo i grandi giocatori, ma anche quelli normali, mi dicevano: no Luca, guarda, per un giocatore con determinate caratteristiche anche umane, per carità, cioè sapere che giochi è ti porta a arrivare alla partita con la carica giusta, la concentrazione,
2: certo.
1: Se non sai che giochi, rischi di bruciare tante energie nervose nell'attesa di sapere, e quando poi tocca a te magari la reazione è come un momento di come tiri il sospiro,
3: c'hai più ansia,
1: cioè, sono caratteri
3: più...
1: ecco,
2: sì,
1: non esiste, almeno in passato,
2: ma non è semplice in
0: penso che in passato sia più così perché c'erano più le gerarchie,
1: esatto,
0: più gerarchie. Oggi non più,
1: c'erano anche meno cambi, ricordiamolo, c'erano molti meno cambi rispetto al passato, cioè passato se ne cambiava due, anche uno, due, mi ricordo, meno tre. Ma erano anche meno rose, più piccole, c'erano,
2: sì, diciamo che il panchinaro che entrava sapeva chi era,
1: cioè il panchinaro
2: Robbiati probabilmente sapeva già che
0: il panchinaro magari in prospettiva più forte del titolare,
1: esatto, ma oggi le partite si vincono tra l'80esimo e il 95esimo,
0: tanto ma è quello che sto dicendo. Dunque, cosa vuol dire? Magari parti titolare e poi dopo in qualche modo non ne vieni fuori, cioè cosa ha fatto Zidane con la Francia? Una partita in cui non ne veniva a capo, se non c'erano più i 5, se non c'erano i 5 cambi attuali, che tu in un colpo solo puoi cambiare 3, magari non la ribaltava.
1: Certo.
0: E ha fatto uscire giocatori, ha fatto uscire Pallone d'Oro Dembélé, ha fatto uscire il migliore centrocampista del nostro campionato, che è Manu Koné, e ha fatto uscire Clouche, che è un giocatore talentuoso. Ha voluto far entrare Cherki, Vacuña e Olise, e ha vinto la partita in 3 minuti. Perché? Perché chi può entrare dalla panchina, va detto, questo che ho sentito polemiche su Dembélé, cosa ho detto prima? Chi comincia ha la possibilità di stancare l'avversario, perché l'avversario, già tu sei uno che fai percussioni e lo stanchi, è normale che chi arriva dopo con un avversario stanco, perché già il lavoro, nonostante non è stato fruttifero prima, ma ti ha permesso comunque di stancare, e chi arriva con energia, con velocità, va a nozze. Questo che poi alla fine dico, che il calcio, poi dici tu, Luca, si vince alla fine, perché alla fine è veramente la freschezza e gli strappi fanno la differenza,
1: non c'è dubbio. Senti Malù, si è parlato molto di Indur, chiaramente, e vorrei per onestà intellettuale ricordare che Malù è uno della primora
2: di quelli che Indur è forte,
1: arrivò,
2: fin dall'inizio
1: ci disse, quando lo criticavamo perché l'inizio di Indur,
2: mi guardi, ma dice, no, parlo, sono io uno di quelli,
1: no, parlo per me stesso, non si apre bene il ruolo. Malù non ha mai arretrato di un passo sul fatto che Indur fosse un grande giocatore, lo dico perché bisogna dare meriti a un grande competente di calcio. Oggi
2: dopodiché l'ha rilanciato moltissimo Vanoli.
1: Sì, Vanoli gli ha dato un abito, ma Vanoli, ragazzi, ha fatto un fagioli.
2: Sì.
1: Ecco, ci credi a Indur che possa interessare le squadre inglesi? Ci credi a Indur che possa essere seguito con la Juventus? Ci credi che lui abbia già un livello in crescita così?
0: Piace, cioè, a livello internazionale piace perché è un giocatore internazionale, gran fisico e mezzi importanti, e questo è diciamo un prototipo molto da calcio internazionale, da calcio inglese, che non aspetta un attimo, appena fai un minimo, quello che dico, sono ragazzi fortunati, hanno la possibilità di fare un minimo, a quel punto subito vengono in qualche modo messi nel mirino di squadre inglesi, che poi non fanno problemi a venire a pagare, cioè non è 10 milioni in più, 10 milioni in meno, quando lo vogliono vengono trovano l'accordo e ti portano via il giocatore.
2: Può valer 30 oggi, Malù, Ndur, leggevo sì. Il Corriere parla, a parte parlava di Napoli e Crystal Palace. Parte,
0: diciamo che quando tu sei reduce da una mediaticità come è successo con lui durante questo periodo, sappiamo che tante cose cambiano.
1: Senti, leggo però, addirittura, ho letto addirittura che se lui migliora la rapidità di pensiero può andare Pogba. Sul percorso di Pogba. Mm. Già quando parli di Pogba mi vengono brividi, perché per me è stato uno dei giocatori più impressionanti, ragazzi, che abbia visto l'azione.
0: Mm. Guarda, io quello che dico, non mi piace fare sempre raffronti, paragonare, no? Io dico che è un prototipo internazionale, nel senso che le squadre italiane che arrivano non possono arrivare eventualmente con dei soldi contatti, no? Per dire, se viene, faccio un esempio, il Napoli con 20 milioni, la Fiorentina sta alla finestra perché sa che il Crystal Palace gli può dare 30-35, che vuole il giocatore veramente. Abbiamo quel delta con gli inglesi che fa sì che anche le nostre big poi dopo sono quasi costretti alla ritirata, dunque
1: non ce la fanno,
0: però deve continuare a far bene così la prossima sosta dei nazionali di nuovo, perché oggi diciamo già è inseguito, ma dopo questa mediaticità viene inseguito ancora di più e di conseguenza se tu fai bene cresce il tuo valore non ci
1: tra l'altro
0: se...
1: fammi dire Malù che anche in questo senso le prossime sfide della Fiorentina daranno ulteriore visibilità, no? Perché la Fiorentina al dopo Genoa c'ha il Como in casa, quindi grande attenzione, poi va a Milano contro l'Inter, altra grande attenzione,
2: avrà la Juve,
1: il Sassuolo, poi la Juve, quindi se anche vuoi vedere l'impatto di Ndur nel campionato lo verifichi su incontri di alto
0: adesso
1: livello, no?
0: Bene, agli occhi puntati addosso e ci saranno osservatori che già venivano, non è che vengono perché ha fatto, però l'attenzione che ti verrà rivolta cambia, perché magari ti mettono veramente il mirino, però voglio vedere la costanza, quello che parla.
1: Bravo, cioè, esatto.
0: Tutto tra un mese a posto di poi dire rimani fermo, comincia ad essere qualche dubbio, sì è bravo ma
1: riguardiamolo, diciamo, sarà tutto un riguardiamolo, no? Perché poi c'è il concetto di riguardare.
2: A proposito di mercato, così ti ho anticipato, potrebbe essere il tassello giusto Thiago Gabriel per la difesa, lo so che te hai segnato.
1: Ma
2: è molto apprezzato, mi pare di capire.
1: Ma com'è questo giocatore?
2: Nonostante di 30 milioni di valutazione.
0: Questo Thiago Gabriel, poi a me come ho detto prima non è che mi mangio le parole, i raffronti, però magari chi lo segue ma non lo conosce bene tutto, Thiago Gabriel, già c'è il nome in mezzo, ha qualcosa di Thiago Silva
1: giovane. Magari
2: a posto,
1: a posto, forza subito,
2: anche 35
1: anche
2: ne diamo.
1: Che Segrulle stavo più grandi io, difensori del calcio d'Italia,
2: straordinario
0: lo sto seguendo tanto, è un giocatore che mi piace, personalità, lettura del gioco, e poi quello diciamo che mi piace che sa giocare a pallone destro e sinistro. E poi adesso diciamo che ha capito che un difensore moderno, oltre a difendere la tua propria area, quando va nell'area avversaria col colpo di testa, che è una sua qualità, può essere pericoloso anche nell'area avversaria, e difatti lo sta dimostrando. Dunque assolutamente, se devo dire, il difensore centrale del nostro campionato giovane più forte, voto lui sicuramente.
1: Che bello.
2: Beh, è un bel endorsement.
1: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, ma ora ci avrò un motivo in più per seguire con attenzione Thiago Gabriel, te lo dico con grande franchezza, e qui bisogna fare i meriti, dare i meriti anche a Pantaleo Corvino, perché ragazzi, insomma, l'hanno pagato un milione e mezzo.
2: Vale
1: no, lo dico perché, per carità di Dio, nessun tipo di paragone, nessun tipo di confronto, ma un conto è se vai a comprare difensore già spendi 20, 18, 25, un conto se vai a prendere un giocatore a un milione e mezzo e ha delle prospettive, non magari non ancora oggi, ma ha delle prospettive da diventare un giocatore da 30-40 milioni. Senti, qual è il rischio di Genoa di sabato, Malù?
0: Il rischio di Genoa che quando si entra nei nazionali questa pausa per qualcuno fa bene, per qualcuno che magari era in aria poteva essere diciamo può essere una situazione frenante. E dunque è una squadra che è sull'orlo del precipizio, nel senso che nonostante è una squadra che gioca, perché deve essere partita anche del Genoa, cioè però si cerca proprio alla fine l'inesperienza, il fatto di non essere una squadra che riesce quando ha quelle occasioni a chiudere oppure a cercare di massimizzare la quantità di lavoro, non riesce a farlo. Però è una partita di una squadra che avrà i suoi tifosi da lavoro, una bolgia, sì, una squadra che giocherà diciamo tanto col cuore, perché le partite qui sarà tanto impeto agonistico, e la Fiorentina deve fare la sua partita come ha fatto negli ultimi tempi, cercare di mettere tanta qualità e cercando di lavorare su Mastantuono e su Inge, che sono le frecce nell'arco che devono cercare in qualche modo di impedire ai difensori del Genoa di salire, comunque di tenerli in costante.
1: Io ti dico che queste sono le partite dove se te pareggi l'intensità agonistica poi le vinci perché sei più forte, cioè poi la
2: devi
1: qualità
2: pareggiare, sì,
1: ma devi pareggiare
2: la, più che altro
1: devi pareggiare la parte agonistica
2: 90 minuti,
1: sì,
2: cioè esatto, questo è importante. L'atteggiamento
0: mentale sarà fondamentale.
1: Se te vai a fare, dice noi si fa la guerra, si fa anche noi, poi però noi ci sa sei giocatori che possono determinare con un colpo se ce n'hai uno o uno e mezzo, e questi sono i numeri, ragazzi, c'è poco da fare.
0: Ma prima dopo, come hai detto, comincia le squadre che sulla carta possono essere che hanno qualcosa in più di te, dunque diciamo se tu hai a Genova da favorita, cioè nel senso che hai qualcosa in più del Genova, quando poi comincia a essere il Como, comincia a essere l'Inter, così le cambia la musica.
1: Bravo.
0: Nel senso che sulla carta sono squadre che ad oggi hanno qualcosa in più di te, dunque secondo me arrivarci bene in quelle partite è fondamentale. E si parte dalla partita trappola.
1: Malù, è sempre un grande piacere. Grazie
0: a voi.
2: Ciao Malù, grazie.
0: Grazie.
2: Sì, va bene, sì, dovrai tenerla per 90 minuti in intensità.
1: Esatto. Devi giocare loro hanno la grinta e te
2: senti rischi di pagare.
1: Se
2: dazio.
1: Vai a fare quanto siamo bellini, quanto siamo bravi, due colpi di tacco, di rosa, sta 2-0 per quegli altri, tu dici, oh, ma sta 2-0 per quegli altri, e ancora non siamo entrati in campo. A parità di valori, se te porti la partita a parità di valori agonistici,
2: in teoria
1: c'ha una qualità,
2: con la qualità là davanti,
1: no forte, spavento. E ti aggiungo nei 5 cambi, perché noi ora
2: poi eventualmente c'hai gente dalla panchina,
1: ma te puoi mettere 5 cambi, che sicuramente Genoa fa fatica a trovarne 11, sugli 11 te la puoi giocare, ma poi dopo puoi trovare un altro valore aggiunto. Va bene,
2: break per noi, al rientro anche le vostre note audio.
3: Radio Firenze Viola.
4: New message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Luca, che vuol dire essere Firenze? Pasquale da Roma.
6: Buonasera a tutti. No, volevo rispondere a Calamai su Ranieri, cioè prima cosa paragonarlo a Dainelli c'era tutta un'altra classe, tutta un'altra c'era dei lanci, cioè Ranieri lasciamo perdere, ma poi Ranieri dai, ha fatto di tutto nello spogliatoio, è un disastro, che hanno tolto la fascia e ora stiamo usando a Ranieri, io spero solo l'abbiano rinnovato per vendilo.
7: Buon pomeriggio a tutti, è incredibile che intorno parla tutto il mondo, qui si critica se è buono o non è buono. Comunque volevo aggiungere una cosa, siccome ho sentito che dicano che per forza Endur fa quelle prestazioni, cioè bambini, l'under 21, piccolini, no, Endur ha giocato con l'Under 21 perché c'era una partita fondamentale per raggiungere una competizione come l'Europeo, ecco, e quindi era importante partecipasse, altrimenti sarebbe andato Mancini, ecco, ci tenevo a dire
8: questo. Ciao ragazzi, dopo la lunga sosta per le nazionali, se vogliamo veramente iniziare un percorso importante in questa Serie A e dopo la partenza ad handicap ed inizio campionato, a Genova non esiste altro risultato diverso dalla vittoria e dei tre punti, non esiste altra ipotesi. Ciao da Marco il moviolista.
2: Beh, insomma, in generale non esiste mai.
1: No, no, allora,
2: dalla vittoria dai tre punti.
1: Mi devo scusare con Pasquale da Roma, perché ha ragione. Pasquale da Roma ha ragione. A volte mi capita di parlare di Firenze come se tutto ciò che riguarda la Fiorentina fosse Firenze e basta. Non è vero, Pasquale, hai ragione. È un modo di dire che spero non ti abbia offeso, non volevo offendere chi non vive a Firenze, volevo dire la capacità di trasmettere che cosa rappresenta il vivere con questa maglia, il vivere in un mondo dove la passione è quotidiana, dove si parla di calcio tutti i giorni,
2: là delle infamate che ho sentito su Ranieri, ma in teoria è uno che in campo dà tutto.
1: Sì, ma poi un certo non,
2: attaccamento,
1: se non è un numero uno, ma ragazzi, non era un numero uno nemmeno Dainelli. Dainelli era l'uomo che lanciava toni, ma Dainelli non aveva la grinta agonistica di sono giocatori diversi, ma con la stessa identità. Allora, guardate che quello che ha fatto, io non capisco, quello che ha fatto Ranieri l'anno scorso è stato importantissimo dal punto di vista umano. Lo degradano e già questo insomma è una ferita che nasce.
2: Vuoi sentire il racconto?
1: Sì, dopo lo sentiamo, è bellissimo. Lui era finito praticamente fuori dalla squadra titolare. Qual è l'opzione migliore, più normale in questi casi? Uno saluta e se ne va. E Ranieri non avrebbe trovato il Real Madrid, ma una squadra avrebbe trovato. Penso, invece è rimasto con coscienza, con serietà. È stato uno degli artefici della salvezza, insieme a Parisi, insieme a De Gea, insomma, ditemelo voi. Uno degli artefici, dimostrando un attaccamento, dimostrando di non essere rancoroso, vendicativo, straordinario. Poi, se non vi piace, per carità di Dio, io esprimo il mio parere, ma io invece ritengo che dentro uno spogliatoio una figura come Ranieri sia molto importante, proprio per quello che può trasmettere ai nuovi che arrivano, ma anche a Vieri, tanto per restare certo nelle realtà di oggi. Io oggi, se devo cercare un'affidabilità dei difensori centrali, dopo Dragusin, per me dico Ranieri in questo momento. Poi io mi auguro che Vieri diventi talmente forte, continui a crescere in maniera importante, che poi inevitabilmente, se Vieri cresce come noi speriamo, Ranieri diventerà l'alternativa a Vieri. Ma oggi, ragazzi, io a Genova Ranieri,
2: beh, cioè, in questo momento dubbio, Ranieri è Dragusin, Ranieri.
1: Perché lì c'è da fare la guerra all'inizio, Ranieri su lì,
2: su Ndur, vabbè, anche ne abbiamo parlato.
1: Ha ragione,
2: ieri
1: dice una cosa
2: qua e là,
1: se
2: è sentito,
1: cioè, se domani ci fosse un amichevole senza
2: Mancini lo prenderà in considerazione,
1: di sicuro. L'Under 21 si giocava tutto in quella partita, certo. Non doveva solo battere la Polonia, che era in testa al girone, doveva batterla con almeno due gol, l'hanno spazzata via. E ora sentivo Giancarlo Antonioni, che è dirigente accompagnatore, ora loro faranno la fase finale o in Albania o in Serbia. E il grande sogno di questo gruppo di lavoro, ma vorrei dire anche del calcio italiano, è quello di fare un europeo, un finale europeo straordinario, per poter acquisire il diritto di partecipare all'Olimpiadi, perché anche lì noi siamo gente persa da tempo, siamo scomparsi anche da quel tipo di mondo.
2: Antonioni, che poi ho visto, hai intercettato anche sul tutto mercato web, si rivede in Nico Paz,
1: sì,
2: e in Mastantuono qualche
1: Io la domanda era, però mi fai salutare
2: di Lionel Messi,
1: Sara Menino, che noi siamo dei signori, dei galantuomini e dei lord, priorità, per cui non la vogliamo tenere senza salutarla, quindi salutiamo Sara Menino. Ciao Sara.
9: Volevate dire da Lionel Messi del giornalismo,
1: la Lionel Messi del calcio femminile, sì, perché più o meno ha la stessa altezza di Lionel Messi, sì, e lo stesso,
2: esatto, la pulce,
1: No, la Purs, perché
9: lo stesso stipendio.
10: Oh, Messi era sopra.
1: Ma no, ma non riesco a abbinare il concetto di Pulci
10: era
1: a Sara,
10: che ha chiuso
1: un cimbio, un qualcosa di bello, non la Purs.
10: Comunque si è capito, salutato Messi.
9: No, volevo, buon pomeriggio, ragazzi,
1: perso,
9: come state?
1: Che di essi stavo parlando? Ad Antonioni. No, la domanda che avevo fatto a Antonioni oggi era se in questa bella e emozionante nuova rivalità sportiva, naturalmente, tra Nico Paz e Mastantuono, vedesse qualcuno che poteva avere le caratteristiche per prendersi quella maglia, prendersi un po' anche il ruolo. E lui mi ha detto che Nico Paz no, che Nico Paz è proprio una mezzala. Lui si rivede in Nico Paz per la corsa, per il tiro da fuori aria, dice non ha il lancio che avevo io, ma insomma ci si rivede. Mastantuono ha qualcosa del calcio di Messi, ovviamente con tutte le debite proporzioni del caso,
10: con Nico Paz
1: ha qualcosa del calcio di Messi, è un talento straordinario, un giocatore che vede la porta. Ieri a zona mista, e poi devo passare a Claudio Piccinetti ha detto una battuta bellissima. Ha detto che Mastantuono ha la porta avversaria in tasca, cioè come dire,
10: cioè sente,
1: è normale, gli viene inevitabile nel suo calcio di andare a cercare la porta avversaria. E Nico Paz ha altre caratteristiche. Loreto a chi assomiglia?
10: Addio.
1: A Nico Paz o a Mastantuono?
9: No,
1: Sara?
9: Allora, a Loreto, se vuole assomigliare a un 10, ti dirà che lui assomiglia a Rui Costa, anche esteticamente, pensa.
10: Cioè, quello,
9: che
10: questo è acclarato, no,
1: questo
10: da sempre.
1: Non ci siamo proprio,
10: gemelli separati alla nascita, da sempre. Comunque il periodo è più o meno quello, cioè
1: Costa gemelli
10: siamo uguali.
9: Ve l'ho mai raccontato? Sì, quando io l'ho conosciuto eravamo insieme
1: chi?
9: A Tirate,
1: hai conosciuto
9: l'altro.
1: Chi?
9: Tommaso.
1: Ah, Loreto, sì. No,
9: la prima volta me lo presentarono, che arrivava come un giovane giornalista, tra virgolette, perché io ero più giovane di lui, ma lui arrivava perché aveva seguito un percorso di studi molto più lungo rispetto al mio, per cui insomma culturalmente molto preparato.
1: Sì.
9: Arrivava alla radio e mi disse: guarda, allora lui è un nostro nuovo collega, Tommaso Loreto, piacere, vabbè, mi evito dei passaggi, però una delle prime cose mi disse: non mi vedi che io assomiglio a Rui Costa?
1: Ah, già allora te lo disse?
9: Sì, subito.
10: Me lo dicevano tutti. Cioè c'è gente che mi ha chiamato Rui per anni perché assomigliava a lui.
9: E io ero amica di Rui Costa.
10: Ma tuttora. Poi fate il che vi pare, tuttora.
1: Vabbè, io uscirei da questa storia perché se la
9: no, io vorrei riattaccare dopo questo, perché ancora continuo a dire.
1: Cioè, hai ragione, cioè non
10: io so. Anche un mese fa siamo molto simili, tutte e due.
9: Ma io non riattacco, perché ora vi vuole fare una sorpresa. Siete pronti?
1: Vai.
9: E che sono affigline, Paola, puoi venire un attimo? Sono affigline perché io, Andrea Giannattasio e Alessandro Questa abbiamo incontrato Paola, che è la mamma di Chiara Baglioni.
1: Ah,
9: che
1: bella l'ho cosa. Conosciuta,
10: che
1: fantastica
10: bella cosa.
1: Fantastica, una persona fantastica.
10: Sì.
9: Esatto. Chiara Baglioni, nostra collega,
1: certo.
9: Che purtroppo è scomparsa prematuramente.
1: No, molto prematuramente, lo possiamo dire, perché ormai sono tanti anni.
9: Una
1: veramente
9: tragedia, ovviamente. E noi siamo venuti a trovarla, figline, perché dovete sapere che Chiara il prossimo anno avrebbe compiuto 40 anni.
1: Sì.
9: E allora con Paola abbiamo definito proprio in questo pranzo che abbiamo fatto, anche perché stasera presenteremo la nuova stagione della squadra dei giornalisti, che faremo una grande festa.
1: Bene.
9: Per i 40 anni di Chiara Baglioni, proprio qua a Figline, quindi abbiamo incontrato anche il sindaco di Figline.
1: Ma c'è già la data, il giorno, quindi?
9: L'11 di giugno. Quindi ora vi passo Paola e lei vi può salutare. 11 giugno del 2027.
10: E noi ci saremo,
1: noi
10: già
1: ci
10: possiamo dire,
1: assolutamente
10: ci saremo, racconteremo.
1: Signora Paola, buonasera.
10: Questa bellissima idea.
1: Sono Luca.
10: Salve,
1: Calamai,
10: Paola.
1: Ho avuto il piacere di conoscere una persona straordinaria, straordinaria.
9: Ci siamo incontrati all'Isola Verde.
1: Esatto, esatto, con gli scoglionati è stato
9: e la moglie, tutto, sì, tutto
1: una grandissima emozione
9: e mamma, anche questi ragazzi oggi sono venuti, diciamo ragazzi poi
1: no, ma sono ragazzi, guardi glielo dico, Sara, Andrea, sono ragazzi ancora, al di là della carta d'identità, hanno un cuore da ragazzi,
9: mi fanno tanto piacere. Ora possono sembrare cose così dal nulla, ma mi fanno rivivere lei, ecco.
1: No, no, ma guardi, ci fa.
9: E questo mi emoziona.
1: E noi l'11 giugno ci saremo a Figline, qualsiasi. Se non mi chiedete
2: i
1: di
2: 40
1: giocare,
2: anni di Chiara, assolutamente.
1: Se non mi chiedete di giocare.
9: Io ho detto sì.
1: Vada, pronto? Vada, signore.
9: Sì, sì, infatti io mammina, io metto a disposizione per una festa così, per me o fuori a voglia. Poi insomma hanno avuto l'opportunità di incontrare anche il sindaco e lui è venuto a fare tutte le prenotazioni, perché tutti gli anni qui gli fanno un torneo.
1: Ma vorrei vedere, cioè, è il minimo, vorrei dire.
9: Dal 26 d'agosto al 10 di settembre più di 400 figlioli, e insomma, sì, che però queste sono le cose che per me e chi come me mi fanno stare bene. Ma non poco, è tanto.
1: Lo capisco.
9: E mi emoziono solamente a parlare.
1: Lo capisco, perché guardi, vabbè, non dico altro. Se per me siete degli eroi, ve lo dico.
9: Sì.
1: Io dico proprio la parola eroi, mi è capitato di dirla ai genitori di quel ragazzo di Castel Fiorentino che morì nel laghetto di Vinovo, mi è capitato di dirlo a Giovanni Galli per la storia di Niccolò, mi è capitato di dirlo all'amico Bacciotti per il suo bambino piccolo. Siete degli eroi, ecco, ve lo dico da nonno.
9: Io cerco di tenermi la mente impegnata tutti i giorni di là, perché se uno si mette fermo impazzisce.
1: Ci saremo 11 giugno, ci saremo.
2: Un abbraccio fortissimo.
9: E ripasso la Sara, grazie.
2: Grazie.
9: Sarà una grande festa.
2: Assolutamente. E la racconteremo, ci saremo. Bellissima idea, bravissimi.
1: Come
9: anche sempre. Perché Chiara, se voi vi ricordate, giocò con noi il primo torneo tre siti.
2: La Cyber Cup? Che poi ricorderai diventò Ballions Cup.
9: Esatto.
1: Te giocavi, Tommaso?
2: Sì.
9: No, ma giocavo io lì c'è lui, poverino, neanche lo notavano. Il problema ero io.
2: No, si arrivò secondi o terzi.
1: Come non lo vincesti?
2: Ma c'è un'istantanea di una mia sforbiciata con
9: mamma mia,
2: sembra
9: ragazzi.
2: Spadino Robbiati di sfondo.
1: Davvero?
9: Vabbè, stavamo parlando di cose belle, però insomma.
2: Più che altro la roba di 15 anni fa.
9: Vabbè. Esatto, infatti. Purtroppo Chiara è morta nel 2018 e quindi torna con tutte le date che ti ho detto. Però insomma, questo è per far capire anche quante cose belle possiamo fare davvero giocando e divertendoci, perché comunque è una mamma che ha perso una figlia molto giovane, figlia unica, e sta passando insomma una tragedia, perché è sola, perché è rimasta sola anche
1: purtroppo,
9: senza il marito che è morto due anni dopo. Esatto. E quindi insomma noi ci siamo, perché lei è stata la nostra collega e con noi avrebbe fatto sicuramente parte di questa squadra, perché era di una simpatia oltre che di una professionalità davvero unica.
1: Allora, è faticoso tornare a parlare di piccole cose dopo queste grandi cose. Allora facciamo così, arriviamoci per gradi. Stasera alle 6:30 c'è un altro momento bello, perché riguarda la nostra categoria, ma riguarda anche un qualcosa che unisce, perché il pallone è un modo anche per fare squadra in tutti i sensi. Per cui alle 6:30 al Rai Nantes Forense verrà presentata la squadra dell'Ussi, dei giornalisti toscani, che ha come direttrice generale, non presidentessa, come direttrice generale Sara Meini, che ha un allenatore che sta studiando da mesi tutte le tattiche possibili e immaginabili, che è Mario Tenerani, e un gruppo di giocatori giovani di talento, tra i quali c'è Tommaso Loreto.
2: No, perché ha appena detto giovani.
1: No, ho detto giovani di talento.
2: Ma
1: Tommaso Loreto, che ora ha cambiato scarpe, ne ha prese un paio diverse, Sara, che dopo la tua critica.
9: Sera?
1: No, per le prossime partite arriverà con un paio di scarpe
9: fiammanti.
1: E quindi parteciperete al torneo l'anno prossimo che avete già vinto nella passata stagione, ma sarà un torneo ancora più bello, no? Ancora più con più squadre.
9: Sì, perché aumenteranno le squadre, diciamo che ovviamente siamo contenti di essere stati invitati di nuovo dall'UISP, perché l'organizzazione è tutta dell'UISP, perché ci sono delle squadre veramente che ti toccano nel momento in cui ci giochi contro, per cui noi siamo orgogliosi di giocare, orgogliosi ovviamente di dover difendere anche il titolo, perché il primo torneo Zuppa l'ha vinto la squadra dell'UISP Toscana, adesso da novembre parteciperemo anche al secondo torneo. Per fortuna oltre a Tommaso Loreto, che volendo si può accomodare quando vuole in panchina, ci sono anche dei giocatori veri.
1: Allora, un flash, Lazzarini.
9: Lazzarini, te l'ho detto qualche tempo fa, Lazzarini è veramente, c'ha una tecnica spettacolare, c'ha solo qualche chilo di troppo, ma, e quindi,
1: ma questo ci stiamo lavorando,
9: ma lì ci pensa la moglie, pensa, sta la lavorando moglie. La moglie
1: Galassi
9: fortissimo, centrocampista veramente geniale, però stasera non ci sarà.
1: Mauro
9: micidiale. Poi il nostro allenatore, tra i tanti pregi, ha anche qualche difetto: si innamora dei giocatori, innamorato totalmente di Ludovico Mauro,
1: innamorato
9: invece totalmente. Qualche dubbio ce l'ha su Binardi.
1: Bravo, perché qui c'è un dibattito tattico perché lui lo vede terzino e mentre invece Dinardo è un altro
9: Di Costa, non ci vuole giocare,
1: non se ne esce.
9: Dinardo è fortissimo negli allenamenti quando può giocare libero, cioè lui vuole giocare più in avanti, e invece Tenerani lo vede terzino. E ragazzi, lo
1: come
9: sapete,
1: se ne esce da questa situazione?
9: Se ne uscirà, ogni tanto ci litigo io in panchina, però insomma quella è una situazione da monitorare.
1: Da monitorare, ma ci penserà la direttrice generale, la nostra Paratici. Allora, bene, siamo tornati a sorridere, proviamo anche ad andare avanti, e allora ti dico che Fiorentina ti aspetti sabato a Genoa. Quali sono i rischi di questa partita? Sai, c'è stato anche un bel dibattito con i nostri ascoltatori su Ranieri, il contratto di Ranieri. Per me è stata una grande cosa, non trovo, devo dire, grande riscontro in alcuni messaggi. Ma
2: arriva un messaggio, voi e Ranieri ne ha combinato,
1: speriamo gliel'abbiano allungato per vendere.
2: Tra l'altro sarebbe anche questa cosa, dice, negli spogliatoi, sì. Ma io so che cosa hai raccolto te negli anni, Sara, ma è sempre sembrato fosse uno dei più maturi nello spogliatoio, no?
9: Ma guarda, secondo me, allora noi abbiamo fatto dei grandissimi dibattiti a Radio Firenze Viola, e voi ve lo ricorderete sicuramente meglio di me, anche nel momento in cui si doveva decidere a chi dare la fascia di capitano.
1: Esatto.
9: Quindi siamo ante fascia di capitano a Ranieri, ok? Poi io e Luca dicevamo altri giocatori, Tommaso, se non sbaglio, diceva che sarebbe stato Ranieri il giocatore.
1: Sì, sì.
9: Poi, secondo me, dove c'è stata la svolta a Ranieri? Nel momento in cui questa fascia di capitano gli è stata tolta.
1: Sì.
9: Perché, se voi vi ricordate, gli è stata tolta la fascia di capitano. Si diceva che dovesse andare via a gennaio.
1: Esatto.
9: Perché era un uomo che spaccava lo spogliatoio, che... Invece è lì che è maturato, è lì che è diventato uomo, e noi l'abbiamo anche risentito in qualche altra intervista, e veramente lì ha dimostrato di essere un giocatore con il carattere.
1: Sì.
9: Perché chiunque di noi si sarebbe abbattuto di fronte a una situazione del genere. Lui è un ragazzo che arriva dal settore giovanile, che vede, tocca l'apice con la fascia di capitano, e poi ha una città contro, una tifoseria contro, levategli la fascia di capitano. La fascia di capitano gli viene tolta dopo che, passaggio ancora più grave, viene riconfermato prima. Ma nonostante tutto questo, lui dimostra di essere un giocatore di carattere, per cui ragazzi, allora io l'ho criticato tanto prima, sappiate, io non lo critico mai più Ranieri.
1: No, certo, io infatti
9: sbaglia,
1: ho detto...
9: dico che sbaglia, però a me è piaciuto tantissimo da quando gli è stata tolta la fascia di capitano.
1: Sì, guarda, ma ti dico che anche qualche grande allenatore di altre squadre era infastidito da queste sue grandi corse che faceva arrivando ad era capitano per andare a intervenire sull'arbitro in una situazione. Magari partiva, faceva 30 metri di campo.
2: Un altro aspetto sul quale ha lavorato tanto era anche il riprendere i compagni.
1: Vai, gesticolare con compagni.
2: Lui, io mi ricordo, due o tre volte si mangiò i Conè, e magari faceva tutto il campo, palla al piede, lui lo seguiva, braccio alzato, ci sono, e non gliela dava, e gli diceva di tutto, che non è il massimo.
1: Certo.
2: Almeno in Serie A, poi su altri campi c'è chi l'ha fatto tanto, questa è un'altra storia.
1: Senti, però anche dalle dichiarazioni di Ranieri di ieri emergono dei meriti di Vanoli, Sara,
9: certo.
1: Perché
9: sì, perché lui lo protegge,
1: lui dice grazie all'allenatore, gli ha tolto la fascia di capitano,
9: perché lo volevo proteggere in qualche modo. Devo dire che questo lo raccontai io alla PGR Toscana, di un colloquio fra loro due, di un venerdì, cui fu comunicato direttamente dall'allenatore sul campo di allenamento del Viola Park: sappi che te domenica non sarai più capitano, sarà De Gea. Ragazzi, ma cosa sarebbe successo?
1: No,
9: a chiunque,
1: certo, certo,
9: non solo via la fascia di capitano e lui in panchina.
1: No, no, fatti.
2: Non banale.
1: Guarda, è quello che ho detto anch'io. Un altro avrebbe detto, avrebbe staccato la spina a gennaio via. Per andare a Cagliari, per andare ad altre realtà.
9: Cioè, c'erano mille motivi per andare.
1: Certo.
9: Ok? Non ha fatto niente, anzi, si è messo, come si dice? Si è messo a testa bassa.
1: Noi dicevamo, ma in un termine molto fiorentino, di buzzo buono. Questa era la terminologia molto fiorentina.
2: Pancia a terra a lavorare.
9: Oppure palla lunga a pedalare. Esatto. Lui veramente ha pedalato.
2: Chiaro, oh, sto guardando messaggi. Chiaro che non è Beckenbauer. Però
1: vabbè, non è, cioè,
2: no, vai alla un mezzone, questo è più o meno la sintesi dei vari interventi. Però secondo me siamo un po' ingenerosi. Poi magari tra due mesi è intoccabile Vieri e
1: ma lo speriamo, perché Gusin, vorrebbe dire che
2: perché il livello di una difesa, esatto, immaginiamo, allora, è per la Champions,
9: avessimo detto
2: d'accordo.
9: Il contrario, certo, ovviamente sarebbero arrivati, certo, quelli del partito, ah, perché voi siete sempre quelli e dovete dire male di tutti. No, allora facciamo, intanto non si mettono mai tutti d'accordo, mi sento soltanto di dire che anche io mi auguro che Vieri tra poco dimostri di essere un giocatore adatto alla Fiorentina. Dopodiché calma,
2: certo,
9: perché no, tra l'altro i brasiliani hanno sempre più bisogno di altri prima di inserirsi nel nostro campionato,
2: lo
9: sappiamo bene, perché
1: soprattutto determinati ruoli come questo,
9: esatto, l'abbiamo benissimo davanti ai nostri occhi, tutti quelli che sono giocatori che, e tra l'altro, arrivano qua per esplodere, non che arrivano qua già fatti,
1: certo,
9: cioè, diciamoci anche la verità. Quindi Vieri avrà bisogno di tempo, e comunque Ranieri non è da sottovalutare.
2: Ma certo che no,
1: non c'è dubbio. Senti, l'ultima cosa, Mastantuono credo stia tornando già, no? Comunque dovrebbe arrivare stasera.
9: Non ho fatto il piano di
1: stasera,
9: volo.
1: Stasera, dovrebbe tornare tra stasera tardi. Ma io, il grande dibattito è se sia più giusto
2: meno
1: mandarlo in campo dall'inizio o magari mandarlo in campo nell'ultima mezz'ora. Chiaro, Mastantuono gioca.
2: No, dall'inizio, subito.
1: Dall'inizio, Sara?
9: Ma senti, io Mastantuono non lo tolgo mai dal campo, mi dispiace.
1: Sì.
9: Quindi eventualmente, se vedo che ha soltanto 60 minuti sulle gambe a disposizione, lo utilizzo per 60 minuti. Ma adesso siamo con una tecnologia talmente avanzata che non lo fanno dormire in aereo, recupera subito gli orari. E veramente ormai i giocatori non perdono più neanche un allenamento, cioè nel momento in cui perdono un allenamento comunque è un recupero attivo,
1: esatto,
9: così lo chiamano, per esatto, cui Mastantuono arriva e può giocare, punto e fine.
1: Sì, io credo che io faccio giocare Mastantuono subito. Dopodiché, sai,
2: sì,
1: che nel dopodiché, salutarti,
9: ragazzi,
1: la Gazzetta
9: è una partita importantissima
1: questa, la Gazzetta ipotizza una Fiorentina con Mastantuono, Gonçalves, Ngi e l'attaccante ovviamente Pellegrino e due soli centrocampisti, che sarebbero Ndur e Fagioli, quindi addirittura sarebbero fuori sia Olari che Attà, tutti e due. Ora noi non sappiamo come stanno
9: davanti, perché Pellegrino dietro,
1: cioè praticamente un 4, diciamo un 4-2-3-1, anche se la Gazzetta propone un 4-3-3, ma
2: cioè di partenza un 4-3-3, Gonçalves lo lascia
9: libero. Secondo me
2: libero.
9: 4-2-3-1 si sposa con questa Fiorentina. Poi dobbiamo scegliere chi sono i due,
2: cioè,
9: perché quelli fanno la differenza, perché non so cosa ci sia nella testa di Vanoli, perché a me piacciono tutti e tre lì, però
1: sì,
9: i due, bisogna capire che lavoro vuole Vanoli da quei due, perché i tre dietro all'unica punta a me fanno impazzire, sceglieteli voi, a me vanno bene tutti, il problema sono quei due
1: che devo reggere l'impalcatura,
2: uno è Fagioli, quindi è chiaro,
9: però Ndur, ragazzi, si torna lì, ma io lo dico da settimane, perché
2: mi
9: sto a sentire le registrazioni, non è un problema. Ndur è diventato un giocatore nel momento in cui CT Silvio Baldini ha deciso di scommettere su di lui.
1: Sì.
9: Da lì lui ha trovato fiducia in nazionale e ha trovato fiducia nella Fiorentina. Non può perdere la fiducia nella Fiorentina, perché dove lui la sente è un giocatore vero.
1: E poi ragazzi, se non dai fiducia a un giocatore che ha determinato, quindi non solo ha giocato, ha determinato,
2: ne ha fatti due
1: sì, in una partita, ragazzi, in una partita vera,
9: la gestione della palla, cioè è veramente un bel giocatore in Dur.
1: Sembra quasi Loreto, ti devo dire la verità, cioè,
9: vediamo stasera,
1: alle 6:30 alla Rari.
2: Ma non avevi detto 5:30?
9: È prevista allerta arancione, perfetto.
1: 5:30 o 6:30?
2: 5:30 o 6, perché ci vuole due ore a venire da qui,
9: 6:30, ma te devi arrivare prima perché ti devi cambiare, l'ho detto.
2: Do parcheggio.
9: Salamaino.
2: Ho sentito dire un cervello di parcheggiare lì.
1: Ma tutti i problemi, c'ha solo problemi,
2: no,
1: Loreto.
2: Ma
1: vieni a piedi.
2: Ma c'è il pullman ufficiale. Io sono abituato a ste robe, però.
1: Andiamo male. Fai un grandissimo abbraccio alla mamma di Chiara.
2: Sì.
1: Ciao,
9: bene,
1: un abbraccio.
9: Ti saluta, ciao ragazzi. Ciao.
1: Allora, dove va? Come vai te alla Renate?
2: E come va? Macchina.
1: E dove la lasci?
2: Non lo so. Intanto arriviamo, ci superiamo Piazza Beccaria. In passata Piazza Beccaria, cioè campo di guerra.
1: Come si fa?
2: Non lo so. Ma te ci sei passato da Piazza Beccaria?
1: Non si passa.
2: Sì, strettissimo, no, tutto distrutto.
1: Ti darò una strada.
2: Si proverà ad arrivare dal piazzale.
1: La devi pigliare alle
2: scendi
1: spalle.
2: Da lì, tu giri verso Cavinana.
1: La devi pigliare alle spalle.
2: E anche lì, dove la parcheggi? Davanti a un carrabile. No, non fate mai. Si cercherà un parcheggio di quelli creativi.
1: Nella disperazione la lasci in
2: parcheggio
1: mezzo,
2: creativo,
1: via.
2: Come direbbe Pantaleo Corvino, un grande classico, o sull'angolo con mezza ruota sulle strisce sperando un passi nessuno. Non fatelo a casa.
1: Vai,
2: tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
11: Ma scusa, Aramai, poi magari sbaglio, ma l'anno scorso nell'intervallo del Sassuolo-Fiorentina, ma protagonisti della baruffa, chi furono? No, perché ora sento tutti contenti del rinnovo dei Ranieri. Bene ragazzi, va bene, ognuno ha il suo parere.
12: E poi scusate, 22 anni, prossimo centrocampista sicuro in coppia con Fagioli della nazionale maggiore. Ma di che si ragiona? Io a volte non mi rendo conto a Firenze di chi siamo abituati a vedere.
13: Ragazzi, buongiorno. Allora, per me Ranieri è un gran bel giocatore. È una persona che è un giocatore che ci mette tutto quello che ha dentro, fuori, per la Fiorentina e per questa maglia. Sono contento che abbia rinnovato e io lo rifarei capitano subito. Walter De Rossi.
14: Subito, lo do un consiglio, io più o meno siamo lì con l'età, ho quasi 60 anni. Le uniche scarpe che tu puoi prendere come modello per giocare a calcio alla nostra età e sono le ciantelle, come si dice a Firenze. Ciao.
15: Buon pomeriggio, no, via, e non ce la fa, mi tocca mandare un messaggio anche oggi. Ora la Meini che viene a dire che è una partita troppo importante, diciamo a Stantone. Ma la rosa della Fiorentina che ti sembra così scarsa? Cioè, perché io mi domando il Dio, no? Ma Gonçalves, che ha fatto 100 gol, 60 assist, ma che farà più schifo di Mastantuono? A me piacciono tutte e due, ben intendiamoci, però c'è lui, e può giocare lui, se non gioca Mastantuono. Non è che sei che c'è Coppola, con tutto il rispetto, Ale della Val di Sieve.
16: Più che Rui Costa sembra Cristiano Ronaldo a fine carriera, questo Loreto,
2: Vedi,
16: ciao, un abbraccio,
2: però,
16: Lorenzo.
2: E tu gli fai l'assist, capito? Poi infieriscono, traccia batte. Ronaldo. Oggi
1: Cristiano Ronaldo è un bel
2: come
1: paragone.
2: Amici miei, sputacchiatelo.
1: Cioè, però Cristiano Ronaldo è un bel paragone.
2: Ma che scherzi, magari.
1: Ah, incontra, Cristiano.
2: Basterebbe avere un centesimo del patrimonio di Cristiano.
1: Cioè, Giorgina,
2: Va bene, sì, hai ragione, vabbè, insomma,
1: buttala via.
2: No, hai ragione, però insomma, vabbè, sì.
1: Non è che è un paragone da
2: vedere. No, Giorgina si piglia. Speriamo non ci sia nessuno all'ascolto che debba scontare questa dichiarazione. Un saluto a Giorgina. ovviamente, sempre e comunque, qualcuno ha detto qualcosa su Ndur? No, non mi pare, quindi nessuno ha toccato Ndur. Ale, non ti arrabbiare, io ho capito quello che intendeva la Sara, cioè Mastantuono lo faccio giocare sempre a prescindere, non perché non ho altri buoni, ma perché Mastantuono è uno che punta l'avversario, che salta l'uomo, sì, che si accentra, cerca il gol fino a prova contraria insieme a Pellegrino e il tuo cannoniere a tre gol, quindi lo metto a prescindere. Fra l'altro magari Gonçalves trova spazio anche in un altro ruolo, cioè può immaginarli in campo tutte e due dal primo minuto a Genova,
17: sì, sicuramente,
2: che sia un po' più arretrato o magari appunto dietro la prima punta, quello intendeva la Sara.
1: Poi ti fa
2: arrabbiare, Ale, no, sono poi... due giorni tu scatti come un filo
1: ti legge. Faccio Val di Sieve, anche bella,
2: sì.
1: No, ti faccio una domanda che arriva al termine di una riflessione. Contro il Sassuolo, che è successo qualcosa nello spogliatoio, lo sappiamo tutti,
2: sì,
1: ma io non so nulla,
2: e la versione che abbiamo capito
1: a Niccolò Ceccarini, che sì, forse è più informato, ma i protagonisti a me risulta furono più Mandragora e Kenner,
2: soprattutto due,
1: questi due
2: Mandragora e Kenner, ecco. Quello poi, che risulta fu un tentativo, se volete, da capitano di provare a calmare le acque, a dividere i due, perché poi insomma l'adrenalina al campo, gli spogliatoi, magari non dalle parole ti avvicini un po' a, non dico ai fatti, perciò ragazzi le voci sono che si stanno quasi per darsele, e Ranieri si è buttato in mezzo per difendere,
1: e diciamo
2: come
1: che
2: capita dalla... quando uno va in mezzo ci sta anche, no, che magari qualcosa ti arrivi.
1: E può darsi che
2: Agenda che gli arrivò qualcosa anche a Ranieri per essersi messo in mezzo. Io, per come la vedo, di fronte ora impazziranno i difensori di Ken. Però lì c'è un centravanti e dopo 8 minuti dice: io se non tiro il rigore smetto di giocare, e smette. Poi negli anni, nel tempo, abbiamo capito che c'era sottintesa un'accusa che Mandragora, avendo dei bonus per i gol, era un modo per dire: no, lo tiro io, così se. Queste sono tutte voci, non abbiamo conferme. Il primo tempo di Ken a Reggio Emilia conferma che lui dopo quel rigore smise di giocare, che l'abbia minacciato, me non lo so, di sicuro il primo tempo a Reggio Emilia di Ken fu imbarazzante.
1: Ecco, quel che mi sento di poter dire è che a Sassuolo, al di là del ruolo dei protagonisti o degli osservatori o dei neutrali, lì probabilmente la Fiorentina in tutte le sue anime, tecnica ma anche dirigenziale, capì che era arrivato il momento di cambiare capitano, anche perché diciamo che si parlava di un asse molto forte, Ranieri Mandragora, e di lì la scelta di scegliere uno fuori dalla mischia come De Gea come capitano, sì. Però non è che Ranieri fu protagonista attivo, acceso il problema, non era adatto per fare il capitano, per cui, e poi vengo alla domanda che voglio fare a Tommaso Loreto, ma poi me la faccio anche per me, naturalmente, no, Ranieri nuovamente capitano, no, perché lui non lo vuole, no, perché lui ha spiegato e ha cominciato, si è risentito a certi livelli quando ha smesso, no, perché non si rifà mai uno che ha sbagliato, no, però la domanda è: alla fine di questa stagione può anche essere che la Fiorentina scelga di affidare la porta a Martinelli e magari Ken potrebbe non essere più un titolarissimo, oppure potrebbe addirittura anticipare di un anno, non lo so. Se levi Ken, Tommaso, oggi
2: come Ken?
1: E levi De Gea,
2: okay, De Gea oggi
1: a chi la dai la fascia di capitano?
2: Ah, bella domanda. Per come lo vedo crescere mentalmente, psicologicamente anche in nazionale, ma perché no Fagioli,
1: che non è un capitano,
2: caratterialmente,
1: cioè premi,
2: però vedo dei
1: passi,
2: ma vedo anche dei passi in avanti, insomma, nel suo modo di essere, nella sua fiducia nei suoi mezzi, lo vedo meno timido, meno impaurito, se no sono tanti nuovi, per cui
1: ma
2: io
1: non vedo
2: vecchia
1: il capitano.
2: Scuola,
1: cioè
2: in genere
1: non vedo
2: il capitano era anche...
1: Ulai non è capitano, Attan non è capitano, Gonçalves non è capitano, Jiménez non è capitano, Joao Mario
2: fosse
1: non è capitano.
2: Tuo fra due o tre anni Mastantuono,
1: ma certo, un leader tecnico.
2: Capito, lo vedo.
1: Valdepeñas non è un capitano, Vieri non è un capitano, Ingin non può essere un capitano, Pellegrino non può essere un capitano, Beto non può essere un capitano. Cioè ce ne sono pochi, ecco, sì, di quelli che io a Tan non può essere capitano. Cioè non fatico, ecco, sinceramente, ma nemmeno Ndur, ecco, in questo momento. Cioè Ndur deve completare un suo percorso, sì, di crescita, sì, cioè sì, dovresti fare un investimento forte, forte, forte, forte, ma
2: Dovrebbe essere Fagioli.
1: Fagioli mi sembra un buon compromesso, questo sicuramente.
2: Mauro da Scandicci.
1: Ciao Mauro.
17: Ciao
1: Mauro.
17: Ciao, buongiorno. Piacere ascoltarvi, perché siete elucubrate e divertentissimo. Se no, questo sì, quello no, no, però ancora non è pronto, quell'altro non ce la fa, quell'altro non ha ancora la caratteristica. È una squadra giovane e quindi la personalità è fondamentale per fare il capitano. Di conseguenza, secondo me, uno che lo potrà diventare magari l'anno prossimo, a sorpresa, perché sì, non l'avete nominato, magari, secondo me è Vieri, perché Vieri ha una grande personalità come giocatore. Ancora non lo può dimostrare e non sarebbe giusto, tra virgolette, per, forse per ruolo, che passasse avanti, dovesse spostarsi la fascia dal braccio di De Gea, non sarebbe giusto che passasse avanti.
1: Se te in Vieri vedi questa leadership, te vedi questo carisma in Vieri.
17: Ma voi non vi siete resi conto di quanto è forte sto ragazzo?
1: No. Aspetta, però
2: devo,
1: Mauro,
2: lo devo capire tutto.
1: Il problema non è solo del cioè il capitano.
17: No.
1: Cioè io parlo di giocatore che rappresenti una squadra, il capitano rappresenta una squadra, no?
17: Ecco. È un giocatore che è il giocatore nella testa ed è uno autonomo. Cioè il capitano deve essere anche uno capace di chiudersi, diciamo, tra virgolette, in se stesso, senza, impermeabile a problemi, alle critiche, alle discussioni, a sapere quando è il momento di abbracciare il compagno per non lo far ammonire e portarlo via. Il capitano deve avere tanti pregi, lo sapete meglio di me. Quindi, secondo me, fare il capitano e poi in una squadra come la Fiorentina ci vogliono gli attributi. E secondo me, per come io l'ho visto giocare, lui ce l'ha gli attributi, ha bisogno di un pochino di tempo per ambientarsi, per trovare la posizione, per dimostrare, perché chiaramente per essere un capitano devi anche essere uno che sta a dimostrare, però lui è uno che ce l'ha queste caratteristiche, è uno che dentro è d'acciaio. Voi forse non vi siete resi conto, e dopo la seconda partita ha giocato, nella seconda partita che ha giocato lui, ha portato fuori difeso i giocatori che attaccavano, è riuscito a portarli fuori difeso, fuori dal campo letteralmente. È uno che non si spaventa di niente, è uno che c'ha testa. Poi elogio qualche, ancora deve essere, intanto non è un terzino, perché lui è un centrale, può fare il centrale a tre, ma è un centrale vero.
1: Certo.
17: Ed è uno che ti piglia di peso gli avversari e te li porta fuori dal campo per non li far arrivare in porta. Quindi secondo me il tempo di crescere bisogna darglielo, perché il campionato italiano è un campionato che a livello di impostazioni per quanto riguarda la tattica ti brucia. Però noi c'ha tanto da dire.
1: Guarda, è una bellissima riflessione, cioè, la tua.
2: Io non io confesso dubbio, confesso. Più che altro non ci ho visto tutto quello che ci hai detto, che è tanta roba, ma per carità, mi fido.
1: Io guarda, ma è bellissima la riflessione,
2: lo devo inquadrare, anche perché, Mauro, dimmi una cosa, tu lo vedi centrale o terzino?
1: No, centrale, ha detto centrale.
2: Vedi centrale.
17: Nei tre centrali.
2: Nei tre, però, della difesa a tre.
17: Vale, sì, certo, difesa a tre. Lui lavora anche a quattro, perché intendiamoci, a quattro sono tutti più protetti. Perché noi si ragiona tanto a quattro, è bellino. A me mi fa impazzire. Quando la gente, quando tecnici, tutti ti spiegano come si gioca a quattro. Ragazzi, a quattro, quando tu c'hai bisogno, il quarto, cioè il secondo centrale, scala dietro il primo e fa quello che facevi il libero una volta, però non si può più dire di libero, non si può parlare.
1: No, e se no ti danno il punto di penalizzazione.
17: Ci mangiano perché la nota vecchia, capito? No, parliamoci chiaro. Il libero era quello che ti levava tutti i pensieri, certo, ai centrale, perché io ho visto giocare Bjelkwood, che era un monumento da solo, certo. Ma come Bjelkwood c'è stato Maldini, c'è stato Paresi, cioè Passerella, e si monta comunque sempre, sì, sulle dita di una mano, sì, sì, quelli, sì, che sono capaci di far quello da soli. Il resto bastava avere un centrale dietro che gli scalava, vai scalata e sei a posto.
1: Molto interessante, grazie davvero Mauro.
17: Non mi chiedo altro perché volevo dirvi un'altra cosa, ma
1: no, dillo, ci mancherebbe altro.
17: No, se ne parlo un'altra volta.
1: No, ma comunque la tua riflessione è veramente interessante, e io credo, guarda, lo dicevo prima, che una delle potenzialità di crescita ulteriore di questa squadra può essere Vieri.
2: Beh, di sicuro. Io ho parlato, sono curioso, con Dunga, di vederlo.
1: Dunga me l'ha raccontato come un bravo ragazzo,
2: più abituato, ecco, a giocare.
1: Uno che ha una gran voglia centrali di crescere, uno che si applica, poco brasiliano. Allora, calcolate che quelli della zona di Dunga non sono i brasiliani di Rio de Janeiro, ecco, sono di Porto Alegre, sono un'altra caratteristica, sono come fossero paesi diversi, ecco, mondi diversi. Onestamente, non ci ho fatto tantissimo caso, io onestamente in questo momento mi trovo più affidabile
2: Ranieri
1: accanto
2: a Dragusin,
1: però guarda, l'intervento di Mauro mi
2: tra l'altro, guarda, proprio su Dragusin sono almeno due o tre

0: in caso di rivendita. Per cui è evidente che la Fiorentina ha un senso vendere Ndur se trovi un'offerta da 40 in su, ma con 40 in su te ne toccano 20, non è che te ne toccano 40, certo. Dopodiché certo. Fai una plusvalenza straordinaria. Ecco, se la Fiorentina battezzasse due giocatori per il da far crescere come reparto, Fagioli e Ndur, ecco, Ndur è più capitano di Fagioli, sì. Lo sta facendo anche l'Under 21,
1: anche perché mi sembra uno molto freddo in campo,
0: poi è uno
1: resta
0: che ha giocato,
1: sempre lucido,
0: giocato
1: in Paris
0: Saint Germain, ha giocato nel Benfica, ha giocato in Turchia, cioè ha una storia questo ragazzo, cioè, nonostante sia molto molto giovane
1: è uno che sa parlare bene, esatto. Le interviste le sa sempre,
0: anche educato nell'approccio, vedi, anche... va bene,
1: bravo.
0: Allora restiamo su Ranieri,
1: visto che siete tutti pazzi di Ranieri, detto che ce l'abbiamo proprio giusto quei 30 secondi a Sky ieri, perché con Gianluca Di Marzio, che era ospite al Viola Park, ha toccato proprio quel momento in cui è cambiata anche la sua stagione per il cambio di fascia di capitano. Sentite.
2: Ah, sicuramente non me l'aspettavo, non ci aspettavamo di essere l'anno scorso in una situazione del genere, perché eravamo veramente in una situazione brutta di classifica. Il mister facendo così, magari all'inizio io non ero, diciamo, molto d'accordo, il mister lo sa, però mi ha veramente dato una grandissima mano, perché guardando poi il finale di stagione mi ha liberato di parecchie pressioni, quindi poi a fine campionato diciamo che l'ho ringraziato e sono felice che è tornato, e sono veramente felice io insieme a tutti i miei compagni che abbiamo lavorato l'anno scorso di continuare a lavorare con lui.
1: Indubbio che Ranieri sia considerabile un fedelissimo, quindi quando poi è tornato Vanoli, fra virgolette, ha giocato ancora di più in casa. E oggi abbiamo ospitato con Luciana Magistrato e Chiara Andrea Bevilacqua nel corso di Viola Amore Mio il suo procuratore Giuffredi, che peraltro è uno dei procuratori più importanti a livello italiano, e in casa Viola anche Parisi, ma insomma è uno nelle vicende della Fiorentina, le conosce bene, ha avuto a lungo anche Birà e in particolare lo sentiamo proprio sul rinnovo arrivato ieri, ancora non ufficiale ma direi ufficioso, fino al 29 con un'opzione sul 30, così Giuffredi.
3: So che Luca ormai sono anni che sta bene alla Fiorentina, l'anno scorso credo che è stato uno di quei giocatori importanti per uscire fuori da un momento difficile, chi è arrivato come Paratici ne ha apprezzato le qualità tecniche, le qualità umane, e quindi ha voluto dare un proseguo a quello che hanno iniziato a costruire l'anno scorso, facendo essere parte Luca Ranieri con un contratto di più anni per il futuro, ma credo che sia sempre e solo figlio del lavoro che Ranieri ha svolto l'anno scorso e che Paratici ha apprezzato. C'è un'opzione fino al 2030,
4: quindi potrebbe essere insomma anche Firenze a vita, no? È quello che magari il giocatore stesso si augura.
3: Ma Luca Firenze è nato, è cresciuto e credo che abbia il piacere di continuare a lungo alla Fiorentina. È il giocatore ben voluto e stimato, quindi da parte sua non c'è sempre l'intenzione di continuare quando più anni possibile alla Fiorentina. Poi dopo dire a vita è lunga,
4: certo, poi,
3: e poi
4: nel calcio esatto.
3: Nel calcio ogni sei mesi che ci sono le finestre di mercato siamo tutti in discussione, quindi però l'intenzione è quella di cercare di rimanere più anni possibile.
4: Se non a gennaio, insomma, ci sono stati dei momenti in cui poteva lasciare la Fiorentina?
3: Ma assolutamente no, perché secondo me i vigliacchi lasciano la Fiorentina quando era in quella situazione. Siccome Luca è un ragazzo che ama la Fiorentina, un ragazzo di grandi principi, non ha mai preso in considerazione minimamente la volontà di voler lasciare la Fiorentina, perché sicuramente era in una situazione non bella, e chi lasciava la Fiorentina vuol dire che non l'ha mai voluta bene, perché i giocatori devono dimostrare l'attaccamento ai club quando le cose vanno soprattutto male. Ma guarda, ce ne sono due. La prima è intelligenza, perché è un giocatore di una grandissima intelligenza, dove in campo con la sua intelligenza rende tutto quello che fa più semplice e meno eclatante. E poi io ritengo Luca un giocatore nettamente sottovalutato dal

0: sia dagli addetti ai lavori che dall'opinione pubblica, perché è un giocatore che negli anni ha dimostrato di poter stare a certi livelli, è arrivato anche in nazionale, quindi lo reputo un giocatore che la sua qualità migliore è l'intelligenza, che ti permette poi tatticamente di essere di un certo livello in campo, di essere molto attento in fase difensiva, però per me la qualità al primo posto che lui ha è l'intelligenza.
1: E fra l'altro Giuffredi poi nel suo intervento ricordava anche quella convocazione all'ultimo minuto che lo portò poi in campo a fare una buonissima partita, non mi ricordo con chi, eravamo vicini insomma all'esito finale di quella nazionale, poi il mondiale non ci sarebbe andata, ma lui rispose presente a quella chiamata.
2: Assolutamente.
1: Ora ti cerco la partita.
2: Non è un vigliacco. Ecco, mi piace questa fotografia, perché in quel momento veramente...
1: Con la Moldavia.
2: Un vigliacco scappava. Giuffredi è quello che voleva portare via tutti a un certo punto.
1: Sì, no? Anch'io mi sono ricordato quando rispose al buon Niccolò Santi, c'era Palladino, se ti ricordi.
2: Portò via Parisi, portò
1: tutti,
2: a Gennaio,
1: Viraghi, via Ognoso, tutti.
2: Portò via tutti, anche gli scaffali.
1: Non le mandò a dire a Palladino.
2: Sì.
1: Gliene disse di tutti i colori e poi, vabbè, insomma, tutto è stato ricucito. Ricordo poi un brindisi di Natale dove disse un par di cose anche di essere per Adè, ma questa me la tengo per me.
2: Va bene, allora niente, ma contro il Genoa chi gioca secondo te, Tommaso, in difesa?
1: Ranieri e Dragusi.
2: Di a destra,
1: perché Vieri va a sinistra e a destra i Menez.
2: Quindi Vieri e non il ragazzo, non Valdepeñas.
1: No, ma almeno per quello che è un po' filtrato negli allenamenti, perché comunque sei in trasferta, perché comunque quello che dicevamo, in teoria il Genoa può partire a testa bassa. Credo che nel pensiero di Vanoli Vieri dia più copertura che non Valdepeñas, magari con l'idea che se poi c'è bisogno si fa come con Napoli, secondo tempo, o nel momento in cui ho bisogno di alzare baricentro penso a Valdepeñas.
2: Mentre è completamente scomparso Pongracic.
1: È completamente scomparso Pongracic, sì, e non è stata
2: come
1: nemmeno
2: mai,
1: una grande mandata di gare
2: e ti devo
1: con
2: dire,
1: la
2: lui,
1: nazionale.
2: Lui però c'era con Vanoli, no? Alla fine la Fiorentina ha chiuso con Pongracic e Ranieri. Ha fatto anche dei risultati. Pongracic comunque è l'unico giocatore della Fiorentina di quel periodo che è andato ai mondiali.
1: Sì.
2: Disperso.
1: Sì, forse non lo so se certe lacune mostrate l'anno scorso hanno portato anche in casa Viola. Non vorrei lui sentisse un po' una fiducia che viene meno. Immagino legga e senta lui per primo le voci di mercato. Già quest'estate c'era il Milan. Non è un momento semplicissimo. Lui di sicuro è scivolato molto nelle gerarchie.
2: Sì, anche perché ovviamente Dragusin è fuori
1: gara. Poi devo dirti, io l'avevo battezzato come alternativa ai Dragusin per come li stava gestendo Vanoli. Devo dire, se non vado errato, che forse con Pisa in
2: hanno
1: Coppa Italia
2: insieme.
1: Fece Dragusin Pongracic.
2: Se ha giocato, quindi, ha giocato con Pongracic, con Dragusin.
1: Sì, e quindi vediamo un po', ma in questo momento mi sembra che la scelta difensiva sia fatta: Jimenez, Dragusin, Ranieri, Vieri.
2: Sì.
1: Poi ora c'è 6 partite nelle quali ci si
2: allora volta. Avete ancora tempo per mandare i vostri messaggi audio scritti 348 7513 933. Saremo ancora più o meno una mezz'oretta insieme agli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171. Ci prendiamo un ultima pausa, poi alla ripresa andremo anche a dare uno sguardo in casa dei nostri prossimi rivali, oltre a cercare di fare una radiografia di come è una Fiorentina che ha ripreso a pieno regime gli allenamenti e che io a occhio e croce, a parte Mastantuono, ma non so se Pogreci c'è tornato, anche Pogreci deve tornare, ma comunque più o meno dovrebbero essere tornati tutti. Arriviamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Meglio di tutti che volevi fare il capitano. È l'unico che dopo del dopo di che può fare il capitano, no? Ha il carattere, è un ragazzo tranquillo, meglio di lui.
6: Buonasera e grazie della compagnia. Per me il capitano lo dovrebbe fare Dragusin, perché è l'unico che ha giocato a certi livelli. Saluti Giacomo.
7: Assomiglia a Cristiano Ronaldo dopo un contrasto con Stam.
1: Ricorda.
7: Un saluto.
1: O se no, dopo quella famosa entrata di Tomovic al Santiago Bernabeu in un amichevole, o meglio in un torneo amichevole che però era intitolato proprio a Bernabeu.
2: Sì, sì, sì.
1: Fece una partita nena di impressionante. E
2: ti giudicano fisicamente o tecnicamente?
1: Non lo so. Comunque oggi va bene così, tira il piattello, ma la colpa è mia, sono io che mi espongo effettivamente.
2: Certo.
1: Ma rimettere in discussione questo glorioso passato, ma infatti penso che salirò coi bastone e confesserò che il mio intento è studiare Tenerani e diventare magari il suo vice.
2: E gli faremo la guerra, ragazzi, a Tenerani. Allora, oggi come tutti i mercoledì Radio Firenze Viola ha il grande piacere di ospitare uno di noi.
1: C'è.
2: Che è Emiliano Viviano, sempre ricco di riflessioni importanti che accendono dibattiti, mai banale, fiorentino, e con questo diciamo alcune cose già indicano una strada. Allora, grazie a Pietro Lazzarini che ha dialogato durante Chi si compra con Emiliano Viviano, ha estratto un passaggio, un paio di passaggi,
1: sì,
2: che riguardano Ndur e la gara col Genoa. Sentiamo.
8: Penso che la Fiorentina deve e può sfruttare da subito quelle che sono le insicurezze di una squadra che è ultima in classifica in questo momento, o penultima, non mi ricordo. E quindi se la Fiorentina riesce a imporre la propria qualità, poi dopo si addensano le nubi, no? Quando sei in quella situazione. Deve essere paziente, secondo me, la Fiorentina, perché Genoa partirà forte. Tifo, stadio e tutto, deve essere paziente, e secondo me più abbiamo il controllo del pallone più togliamo sicurezza. Allora, io ne penso bene, mi piace molto, ha molte lacune nel suo gioco che sono facilmente migliorabili, non c'entra assolutamente niente con Pogba, non ha quella capacità tecnica, nemmeno quella fantasia, secondo me può essere più un Gravenberg piuttosto che un Witzel, questo tipo di giocatori con una grande fisicità, inserimento, perché lui è uno che fa gol, ragazzi, i numeri di Endur, l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno ora ha fatto doppietta con la nazionale, e quindi può diventare un giocatore importante, deve migliorare un po' nelle scelte, deve migliorare un po' nei posizionamenti, però secondo me è un giocatore da calcio moderno, cioè può essere un giocatore veramente completo, che ha le due fasi, cioè secondo me ha un potenziale molto importante. Poi io lo voglio vedere fare il gol che ha fatto, non quello da 70 metri, quello che l'altro che ha fatto di testa, cioè se è uno che di quei gol ne può fare 7-8 l'anno con la fisicità che ha.
1: Perché Bellino si inserisce molto bene, sì. Poi il gol di per sé è semplice, ma lui è bravo a scegliere il tempo dell'inserimento, di testa la mette dentro.
2: Molto molto interessante.
1: Ed è verissimo il riferimento ai numeri, perché se guardi le marcature è stato fondamentale, c'era solo uno a centrocampo che ha segnato più di lui, ma è stato mandato via e non si può nominare, non si può vedere. Ci ha fatto anche gol da ex.
2: No, non se ne parla.
1: Tirato da fuori.
2: Non si parla in questa
1: l'unico
2: radio di Mandragora e di
1: che
2: Ken.
1: Abbiamo preso da fuori area. Ecco, io su questo spero che Vanoli ci abbia
2: Ken
1: lavorato.
2: Ken al Como mi sta andando.
1: Con rispetto mi sembra che ancora niente. Però forse vedevo lo recuperano perché è tornato,
2: sì,
1: in anticipo. No, non c'era.
2: Oggi 40 milioni Turchia incassati bene?
1: È pericolosissimo dirlo al 7 ottobre, perché poi magari al 20 dicembre ti ha fatto 9 gol. Ad oggi a 40, ragazzi, mi sembra piazzato bene, signor Ken,
2: sì,
1: senza che venga presa come mancanza di rispetto.
2: No, sono riflessioni di mercato, anch'io lo ritengo una cosa interessante. Allora,
1: Andrea Giannattasio,
2: ciao,
1: i nostri
2: Andrea.
1: Occhi sul Viola Park, sulla preparazione della Fiorentina. Ciao Andrea.
9: Ciao, buon pomeriggio. Tra l'altro ci sto proprio andando adesso, della parte.
1: Lo so che gli volevano
2: come mai
1: anche
2: va?
1: Assicurare una stanza.
2: Ma c'è una partita della primavera?
9: No, No, però possiamo anticipare.
1: Certo, vai Andrea.
9: No, che dalla settimana prossima tornerà la rubrica del settore giovanile.
2: Bellissima, bravissimi.
9: E quindi ci stiamo già attrezzando per proporvi nuove interviste ai protagonisti del domani, e oggi ne avremo uno, poi ve lo faremo sentire nei prossimi giorni. Però ecco, stiamo riprendendo con le nostre interviste ai giovani Viola, ecco.
2: Che bella cosa. E ragazzi, qui io credo che questo è veramente un servizio, perché io lo ritengo proprio un servizio che Radio Firenze Viola fa al mondo fiorentina, perché è bellissimo seguire la crescita di questi talenti, è bellissimo farlo con un giornalista che è preparatissimo, che è un eterno giocatore della primavera. Andrea Giannattasi è un eterno giocatore della primavera.
1: E poi vai a evidenziare, noi ci siamo lamentati, abbiamo parlato di Caiode, sì. Però comunque ciò non toglie il Viola Park, è una fucina continua, per cui intanto conosciamo quelli e magari possono
2: come
1: diventare,
2: come ha detto Lo Monaco,
1: i Caiode,
2: Lo Monaco che è un direttore importante del calcio italiano, ha detto che oggi il settore giovanile della Fiorentina ha scavalcato per esempio un settore storicamente straordinario come quello dell'Atalanta. Quindi sono parole importantissime. Andrea, chi a parte Mastantuono sono rientrati tutti?
9: Sì, guarda, oggi era il giorno del rientro di Pongracic.
2: Ecco, io avevo un dubbio su Pongracic, infatti, sì.
9: Ha giocato, si fa per dire, perché ha fatto 90 minuti in panchina ieri nella gara tra Croazia e Spagna. Rientrava oggi, penso farà una sgambata, poi da domani farà allenamento con gli altri. Ma Santono io penso sia in volo, ecco, sia in queste ore in volo verso Firenze, è atteso tra stasera e stanotte. Domani farà una sgambata, penso, in autonomia, e quindi avrà soltanto di fatto un allenamento e mezzo con i compagni prima di Genova. Noi oggi abbiamo lanciato, almeno io in trasmissione stamattina, abbiamo lanciato il tema sull'opportunità o meno di farlo giocare a Marassi. Onestamente i tifosi sono molto divisi, bisogna capire che cosa ne pensa Vanoli. Io sarei orientato a vederlo in panchina, ecco, almeno inizialmente.
2: E Cognonto lì?
9: Cognonto con uno tra Gonsalves e Attà sulla tre quarti, e a sinistra Gie che è tornato ieri, oggi ha fatto il primo allenamento in gruppo, e quindi sicuramente.
2: Quindi un 4-2-3-1 in pratica.
1: Sì.
9: Sì.
1: 4-3-3.
9: È il modulo su cui l'allenatore ha lavorato per tutta questa lunghissima sosta, per cui onestamente sarei stupito di vedere qualcosa di diverso al Ferrari, sinceramente. Detto che, se poi volesse utilizzare un atteggiamento tattico magari un po' più guardingo, un po' più attendista, si può rimanere con 4-3-3, giocare con Attà mezzala sinistra, Fagioli in Durra, e poi davanti due esterni e una punta, ecco. Però
1: io mi aspetto più questa. Beh no, cioè mi piacerebbe, mi piace l'idea di andare a Genova garosi, passami il termine. Però è anche vero che con Fagioli e Endur ti puoi permettere un attacco che si sgancia, sei un po' più coperto che non con solo due uomini e là davanti poi Gonsalves.
2: Non lo so, titolare. Sapete, io non sono appassionato di questa idea tattica, però ragazzi, se è vero come dice, sai, è anche vero che in realtà la Fiorentina ha lavorato la sosta, ma ha lavorato senza giocatori in quel campo, perché non c'era Fagioli, non c'era Andur, non c'era Ulai, quindi in realtà ha lavorato a scartamento ridotto. No, lo trovo un atteggiamento tattico che penalizza troppi giocatori della Fiorentina, e mette la Fiorentina, e mette la Fiorentina in una necessità di fare tanti gol, perché questo è un progetto tattico che porta a una vocazione molto molto offensiva. Non lo so, è meglio che Vanoli non lo può fare in questo caso, ovviamente, però Vieri a sinistra.
9: Sì, questo guarda, ti stavo per dire sì direttamente, ma riflettendoci questo non lo so, ci devo ancora lavorare. Io credo che loro durante questa sosta abbiano veramente lavorato tanto su Valdepeñas, perché nella loro idea di calcio, nell'idea di calcio di Vanoli, bisogna battezzarne uno i terzini sinistri, e l'idea è quella di iniziare a valorizzare lo spagnolo. Certo, va migliorato in alcune cose, innanzitutto sulla sull'attenzione a livello difensivo, sicuramente. Io sul terzino sinistro, Luca, mi spiace, ma qualche...
2: No, perché ora veramente... Poi, per carità, io mi auguro che vada in campo una Fiorentina che vinca, che crea identità, che diventa un progetto tattico anche divertente del calcio italiano. Però ora, di colpo in bianco, immaginate una squadra con Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra, sono due attaccanti. Jimenez e Valdepeñas sono due attaccanti.
1: Spingono bene. Moltissimo.
2: Poi a centrocampo due, dei quali nessuno dei due con la fisicità tale da essere un totem che protegge la squadra. Poi tre trequartisti, dei quali un paio non torna mai, ma Santuono torna, ma torna per movimento, non per atteggiamento. Poi va anche a recuperare poi un centravanti, ragazzi, è tanta roba, cioè, il concetto dell'equilibrio, quindi gli
1: Andrea,
2: diamo un
1: calcio. Mai capito
2: sedere,
1: se il mister parlerà tra domani e venerdì?
9: Sì. Da quello che so io parla venerdì, stavolta alla vigilia, non all'antivigilia, venerdì attorno all'ora di pranzo, poi cercheremo di capire se alle 12,
1: non domani, ma più venerdì.
9: Alle 14. Ho capito venerdì, stavolta.
2: Alle 14, sì. Poi partono, parlano e vai e partono.
9: Poi partono.
2: Poi anche fai l'allenamento, mangi, parti, parli e poi vai via. È anche un percorso abbastanza.
1: Arrivi a Genova.
2: Cioè, io la vedo troppo sbilanciata questa squadra. Con questo atteggiamento tattico, non c'è un Coné, non c'è un Chessy, non c'è un totem lì accanto a Fagioli. Cioè, se giochiamo così, avere le squadre avversarie che ti allargano gli esterni d'attacco andando ad attaccare, te non hai la possibilità di raddoppiarli perché hai solo due centrocampisti, quindi non hai il terzo che si allarga a copertura. Mamma mia, bisogna pensare di fare un paio di gol a partita per cominciare a giocare.
9: E insomma, ora la Fiorentina va a affrontare una delle peggiori squadre del campionato. Non escludo che possa essere alcuna tattica quella di partire un po' più,
2: certo, più
9: così, ecco.
2: Sì, no, ma per carità, ma sicuramente. Ma poi lo stesso Vanoli, io l'ho letta come una dichiarazione molto di comodo, però Vanoli ha detto: lavoriamo con il doppio
1: due,
2: regista,
1: cioè,
2: e quindi con Ulai e Fagioli. Cioè, quindi,
9: sì, io ve l'ho detto l'altro giorno, non so se c'eri anche tu, Luca, forse c'era Luis Laserte, anch'io l'ho vista come un prendere tempo.
2: Esatto.
9: In un futuro sì, anch'io la vedo con un doppio play. Ora in questo momento vado avanti con le certezze e francamente essendo arrivate prove di spessore sia da Andur che da Fagioli in nazionale mi tornerebbe anche. Poi in un domani Ulai verrà lentamente inserito nel contesto di squadra in maniera più continua e si potrà giocare con un certo tipo di atteggiamento, però in questo momento secondo me si è avanti con le certezze che ha avuto la Fiorentina e che mi permetto di dire che sono ancora poche, perché
2: bravo,
9: sì, la sosta ha aiutato a lavorare, ma ragazzi nella sosta non c'era notte.
1: No, vabbè, è chiaro,
2: ma mancavano dei reparti interi, tra l'altro. E poi quello che diceva Andrea riferito al ragionamento di Valdepeñas è il ragionamento che facevo prima io, cioè ora la Fiorentina deve imboccare un'idea di squadra.
1: Ai titolari.
2: Un'idea di squadra. Poi si gioca in 15, sì, ma ne partono 11.
1: Però...
2: Allora, oggi la Fiorentina deve decidere che cosa fa di Valdepeñas. Cioè, sceglie un terzino che attacca, un terzino marcatore. Poi è evidente, la speranza è che Valdepeñas impari a fare anche bene la fase difensiva. Allora lì abbiamo il fenomeno e siamo a posto. Però oggi... è difficile che 10 giorni di allenamento trasforma Valdepeñas in un giocatore difensivo, non mi convince. Però un conto se hai Valdepeñas, un conto se hai Vieri, sono giocatori completamente diversi. Devi battezzare in maniera importante i due difensori centrali, devi battezzare il centrocampo, devi battezzare
1: l'attaccante
2: anche se,
1: anche
2: che
1: se
2: vedo
1: al
2: Pellegrino
1: momento
2: molto
1: Pellegrino,
2: avanti.
1: Sì.
2: Gonçalves ti sposta su moduli diversi. Gonçalves non è Gigi o Gonçalves, no, sono giocatori. Gonçalves ti obbliga a avere una squadra che può avere un trequartista alto, molto alto, quasi una seconda punta, per dire. E quindi è arrivato il momento, visto che arriveranno tante partite,
1: il momento delle scelte,
2: di fare una scelta. Poi ci saranno i cali di forma, gli infortuni, le squalifiche, per carità, le partite che poi fa qua. Ma oggi devi trovare una squadra che ancora, vedi, ne stiamo parlando, ancora non abbiamo la convinzione di aver trovato, questa è la sensazione, però staremo a vedere. Mi pare che l'atmosfera sia estremamente positiva, no Andrea?
9: No, assolutamente sì. Devo dire che in questi giorni abbiamo avuto la fortuna di sentire un sacco di voci dei protagonisti di Cariola, sì, più emittenti e più giornali, e un po' tutti hanno manifestato questa voglia di riscatto. Devo dire che mi è piaciuto molto anche se non era della Park, il pensiero di indurre da Pescara lunedì sera, che sì, ha celebrato la
2: sua... Ma ha detto torno subito a Viola Park.
9: Bravo, esatto, era quello che volevo dire.
2: Guarda, l'ho notato anch'io, perché sembrava quasi preoccupato, oh Vanoli, sonno, cioè
1: non ti dimentichi, domattina sono lì. È importante, ci è piaciuto a tutti per riferimento, perché gli è venuto volontario, cioè non è che gli hanno chiesto, di Fiorentina ne ha parlato lui.
2: No, e poi...
1: Ma c'ha la testa sulle spalle,
2: ma infatti, e per quanto riguarda...
9: Io prima sentivo la questione capitani. Io non so se qualcuno ha fatto il nome di Indur, ma
2: no, i tifosi, alcuni ascoltatori, oltre a, a Tommaso Loreto.
1: È stato sussurrato che possa essere lui. Io, malizioso, ho detto vediamo poi come va la prossima estate, perché se quest'estate c'era Crystal Palace e il Napoli, se la valutazione va già ben oltre i 30, ci sta che quest'estate qualcuno bussi.
9: Sommessamente, per quelle che sono le mie informazioni, nell'editoriale di stanotte su Firenze Viola ho scritto che la Fiorentina ha intenzione a breve di iniziare le manovre di adeguamento del contratto di Indur, che non ha un contratto che scade a breve, scade nel 29, però prende 600.000 euro di stipendio, è uno dei più bassi della rosa. Ora, siccome si tratta del capitano dell'Under 21, di un giocatore che oggettivamente sta crescendo di valutazione, secondo me una società
2: giusto,
9: come la Fiorentina, che
2: giusto,
9: ha fatto una spending review notevole del suo set ingaggi e si è abbassato del 25%, quindi ha risparmiato, dato che ha rinnovato Ranieri, e personalmente sono anche contento, allora a questo punto poni delle basi, e visto che Indur era considerato il vero intoccabile di quest'estate, allora sarebbe intelligente iniziare a muoversi, e lo sta facendo secondo me, da quello che so, anche per Indur, perché comunque un calciatore che avrà certamente mercato,
2: non c'è dubbio.
1: Può pensare di portarlo a 1-1,2, glielo può anche raddoppiare a 1,2.
2: Sì, ma una cifra, io direi che 1 milione di euro per la valutazione di Indur oggi ci
1: mi
2: sta
1: sembra
2: tutto,
1: ci stia,
2: anche perché se noi diciamo che può valere quasi 30 milioni, sapete bene il principio dell'ingaggio, deve essere più o meno il 70% della valutazione che hai dato, quindi ci stiamo anche stretti. Senti Andrea, i tifosi saranno a Genova? A Genova?
9: Sì.
2: Mentre ho letto che potrebbero non essere a Milano, invece.
9: È vero.
2: Ma questo perché ci saranno limitazioni? Perché poi c'è sempre il ragionamento anche sui costi dei biglietti, no? Come elemento di dibattito.
1: No, il terzo anello è raddoppiato.
9: Allora.
1: E vai Andrea.
9: No, ci sono stati dei costi oggettivamente esosi, soprattutto per il terzo anello, con anche delle difficoltà ad aggiudicarsi il biglietto nella modalità online. E poi, siccome tutte queste incertezze si ripercuotono anche sull'organizzazione pragmatica delle trasferte, pullman o altro, questa incertezza sta portando il tifo organizzato a fare delle riflessioni, mentre su Genova non ci sono dubbi, il settore ospite è esaurito da giorni e ci sarà veramente una trasferenza di massa. Marassi è uno stadio che invoglia sempre, il suo fascino ad andare, e la Fiorentina insomma avrà un grandissimo seguito, come l'ha avuto a Venezia, tra l'altro, quindi insomma,
2: tra l'altro di lunedì, ricordiamolo, anche in tempistiche che non sono proprio ottimali per chi deve, per chi lavora, quindi è stata una cosa, no, ma c'è passione, c'è grande attesa. Nel salutarti ti chiedo un'ultima cosa riguardo a Pellegrino: ha avuto grande visibilità, è stato anche al Festival della Gazzetta a Trento. A me è piaciuto tanto questo ragazzo, vi devo dire la verità, mi è piaciuto per come si è manifestato,
1: umile,
2: per le cose
1: si
2: che
1: può
2: hai detto
1: dire, mi sembra
2: umile, ma
1: umile.
2: Anche quando ha detto io voglio far meglio di quello che è stato il mio predecessore, bello nel raccontare anche il rapporto con Beto, dove c'è una sana concorrenza, anzi c'è un dialogo dialogo costante. Allora, dico queste cose, Andrea, perché devo dire, io non sono un innamorato della prima ora di Pellegrino, vi confesso, lo dico francamente, però partita dopo partita, parole, intervista dopo intervista, comportamento, io ti devo dire la verità che vedo crescita, e questo conferma quello che ci avevano detto e ci fa anche sperare poi che possa veramente diventare un giocatore ancora più importante.
9: Ma io sono un grandissimo estimatore di Pellegrino, che mi sta piacendo sia per come parla, che non è banale, però d'altra parte viene da una famiglia che è radicata nel calcio, quindi magari per lui era più facile, sia per come si pone in campo, per l'impegno che ci sta mettendo, per la faccia da bravo ragazzo che ha, ma anche poi per la resa in campo che sta avendo. Quindi in questo momento è lui il titolare della Fiorentina. Io mi stupirei se a Genova
2: no, ma non c'è motivo.
9: L'ho visto bello appesantito nella gara col Signa, però è vero che è anche passata più di una settimana, anzi per la gara di Genova ne saranno passate quasi due, e quindi mi auguro che sono quelle zavorre che gli ho visto col Signa le abbia smaltite e che riprenda a far gol come aveva fatto nelle precedenti gare.
2: Senti, dici una cosa, poi ti ringrazio e ti saluto, tanto non ci sente nessuno, tanto sai tutto.
9: No.
2: Ma è vero che nell'intervallo della partita, della sgambata con la Primavera, Vanoli ha detto a Andrea Zoli: mi raccomando, fermali?
9: Ma allora, io ti dico la verità, queste notizie sul fatto che la Primavera stesse stradominando nel primo tempo le ho sentite dal collega Mario Tenerani.
2: Esatto.
9: Che è molto informato. Diciamo che la Primavera non è che è iniziato benissimo, quindi sarei stupito se stesse veramente avesse
2: o preoccupato stupito o preoccupato, perché visto che non fa bene, se travolge la prima squadra con tutte le riserve del mondo sarebbe allarmante.
9: Però
2: no?
9: poi mi pare aver capito che ha vinto 6-2 la prima
2: sì,
9: squadra.
2: E poi quello che racconta Mario è che poi nell'intervallo forse Vanoli ha detto a Andrea Zoli, ha fatto tante sostituzioni, Andrea Zoli insomma si sono calmati. No, mi incuriosiva questa cosa, sì. Perché meglio prima che dopo, cioè se c'è stato un momento, certo, è servito, certo, dare uno sculaccione o uno schiaffetto,
10: benissimo,
2: bella secchio d'acqua gelata a qualcuno.
9: No, devo dire che è stata una pausa che tante big hanno accusato. Ora non voglio dire che la Fiorentina sia una delle big del campionato, speriamo, ma per esempio la Juventus ha perso con la Cremonese, il Napoli ha perso con l'Avellino, il Bologna ha perso con l'Ascoli, il Milan ha fatto 1-1 con il Padova, ci sono state squadre che hanno manifestato problemi, quindi non mi stupirebbe nemmeno che la Fiorentina prima squadra avesse faticato con la Primavera. Ecco.
2: Va bene,
10: a posto.
2: Grazie,
10: Andrea.
2: Grazie
9: a voi, ciao, a dopo.
2: Allora, buon lavoro, ricordiamolo,
10: prossima settimana ripartiamo anche con la rubrica,
2: anche le donne sono
10: format,
2: già
10: le
2: no?
10: Donne non si sono mai fermate con la nostra Claudia Marrone, assolutamente. Il giovedì sera continueremo a tenervi aggiornati ovviamente su tutto ciò che riguarda la Fiorentina femminile e anche con i giovani che poi vedranno Andrea protagonista proprio il giovedì sera. Fra l'altro tante novità anche negli altri giorni, tante novità in arrivo anche nel weekend, ma qui non spoilerò niente, tanto vi aggiorniamo tra domani e venerdì, ma insomma siamo carichi anche noi perché ci lasciamo alle spalle, si può dire, quasi, aspettiamo.
2: Basta,
10: via.
2: Se ne poteva.
10: Però è stata lunga anche per
2: troppo
10: noi.
2: Lunga, troppo lunga.
10: Insomma, due settimane attaccate senza campionato è stata veramente lunga. Ci fermiamo qui dandovi appuntamento, io e Luca domani come sempre dalle 2 anche su Lady Radio fino alle 4, e quindi salutiamo chi ci ha seguito proprio su Lady Radio, dove tornerà musica, informazione, le bombe viola dalle 6. Noi qui procediamo, Santi Ceccarini con Nick e Nick, Giacomo Galassi, Garrisca al vento, poi c'è il quasi ufficiale di un Alessandro Di Nardo che non so in che condizioni sarà ancora lì a piangere dopo stanotte, ho visto delle dediche,
1: delle sì, storie, sei stato la mia sveglia alle 13, però indubbiamente ieri certo, si è chiusa
2: emozione,
1: la pagina
2: dai,
1: di grandissimo calcio con l'emozione di Lionel Messi e anche con lo sponsor, perché abbiamo visto anche ormai quando si celebra un campione con i droni poi in fondo si mette lo sempre, sponsor, questo è la motivazione.

0: Dalla.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone, man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Carolo Carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del prescappo alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusiossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e rientro dalla sosta per le nazionali, si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
0: Giornali in edicola e non solo.
4: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 8 ottobre, sono le 7:05 minuti. Parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la penultima di questa settimana, quella dell'antivigilia. Finalmente di Genoa Fiorentina, gara di campionato che fortunatamente interrompe questa interminabile sosta per le nazionali. Ormai sono tutti tornati a Firenze, compreso Franco Mastantuono, che è arrivato in città ieri sera in serata e da oggi pomeriggio sarà insieme ai compagni per lavorare al Viola Park. Oggi la Fiorentina, giusto appunto, si allenerà di pomeriggio per permettere agli ultimi arrivati, mi riferisco a Pongracic e soprattutto a Mastantuono, di riposarsi un po' e di essere pronti e scattanti all'allenamento odierno in vista della trasferta di Marassi. Fiorentina che dunque ritrova tutti i suoi effettivi, nazionali che hanno dato nel loro complesso, ne parlavamo ieri anche con i colleghi che sono intervenuti qua in radio, delle buone notizie, delle buone risposte, perché molti giocatori sono andati in gol, qualcuno addirittura con delle reti pazzesche, mi riferisco a Andur, ma insomma è andato in gol Mastantuono, è andato in gol Angie, è andato in gol Andur, abbiamo visto un assist di Beto, abbiamo visto due prove decisamente positive di Fagioli con la nazionale maggiore. Insomma, devo dire che abbiamo fatto un carico di notizie non male, ecco, per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive selezioni. Buone prove anche da parte di Ulai, da parte insomma di tutti gli altri ragazzi che erano con le rispettive selezioni. Insomma, devo dire che siamo contenti, ecco, di quello che ci hanno regalato, se non altro le nazionali. Sapete bene che giocare in nazionale è sempre un rischio, perché poi a maggior ragione stavolta c'erano addirittura in alcuni casi 4 partite, c'è anche il rischio che qualcuno si possa far male, si possa infortunare, possa dover magari rinunciare pronti via alcune partite con il club. Mi viene in mente il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni non solo prima della sosta ma anche durante questa sosta. Insomma, l'ultimo ordine di tempo è Vergara, si è fatto male anche Oliveira. Insomma, purtroppo i nazionali comportano anche spesso e malvolentieri situazioni di questo tipo. Quindi la Fiorentina, se non altro, ritrova tutti gli effettivi, lo fa con serenità e si prepara all'appuntamento di Marassi. Allora, prima di entrare in medias res, come dicevano i latini, e quindi di iniziare la rassegna stampa, a guardare i giornali e a valutare un po' quello che scrivono le testate giornalistiche oggi, intanto saluto Stefano Carlesi, che oggi è al di là dal vetro, e gliel'ho fatti anche privatamente, ma glieli faccio anche adesso in diretta, gli auguri di buon compleanno. Il compleanno l'ha fatto qualche giorno fa, ma insomma è giusto farglieli anche in diretta per quanto mi riguarda. E poi vi ricordo quello che è un po' il tema del giorno. Allora, il tema del giorno oggi è stato alquanto difficile da trovare, perché siamo veramente arrivati alle porte coi sassi, si direbbe da queste latitudini, per chi non è fiorentino, insomma, fa riferimento a quando Firenze aveva la cerchia muraria e uno rimaneva fuori la sera quando calava il sole, le porte si chiudevano, le porte delle mura di Firenze. Allora, per segnalare che qualcuno era rimasto fuori, perché magari era andato a fare, chiaramente fuori dalle mura c'erano i campi, c'erano le campagne, e magari uno si attardava, no, nell'orto, nel suo ettaro di terreno, e allora quando tornava in città trovava le porte chiuse perché era già all'imbrunire. Allora cosa doveva fare per segnalare la sua presenza? Prendeva dei sassi e li lanciava verso le porte chiaramente rimbalzavano, facevano rumore, e allora dall'altra parte le guardie aprivano e permettevano ai contadini che erano rimasti fuori di entrare. Quindi per questo a Firenze si dice siamo alle porte Cosassi, anzi, per farlo, per dirlo in vernacolo fiorentino. Quindi no, dicevo, siamo alle porte coi sassi per quanto riguarda ovviamente il ritorno in campionato, e siamo arrivati proprio in maniera del tutto, qui c'è una mosca fastidiosissima alla quale toglierò presto la vita, lo dico subito, a dispetto dei tanti animalisti che magari ci seguono, ma io cercherò di annientare il prima possibile la mosca che mi sta ronzando attorno, le toglierò la vita in modo violento, lo dico adesso in modo tale che possiate prepararvi se vedete scene di sangue. No, dicevo, essendo arrivati al termine della terza settimana di sosta, anche gli argomenti scarseggiano, non che prima fossero, voglio dire, no, che si potessero ne potessimo attingere a piene mani agli argomenti del giorno, anzi erano scarsi già prima. Diciamo che oggi siamo già al venerdì, mancano due giorni alla partita e capite bene che insomma, ce ne sono pochi. Ora su domani si va abbastanza alla svelta, perché domani c'è la conferenza di Vanoli, domani comunque sia il giorno di vigilia, si può giocare un po' sulla formazione. Io oggi non vorrei andare sulla formazione, un po' presto, ne parliamo direi domani, e sarà sufficiente un giorno, ecco, per concentrarci sull'11 di partenza di Marassi. No, quello che più mi interessa è chiedervi un po' che cosa vi aspettate da questo mese, perché sarà un mese e basta, perché poi c'è un'altra sosta purtroppo a inizio novembre, e dove la Fiorentina avrà un calendario difficilissimo. Ecco, io al volo vi leggo le partite che avrà la squadra viola davanti a sé da qui alla sosta di inizio novembre, per i più distratti, perché poi tanti di voi sanno già di cosa stiamo parlando. Genoa-Fiorentina è la partita di dopodomani, va bene, poi Fiorentina-Como, il ritorno di Ken a Firenze, se sta bene, perché se n'è andato dalla nazionale che non stava benissimo. Inter-Fiorentina, poi Fiorentina-Atalanta, Sassuolo-Fiorentina, trasferta contro il nostro amico Alberto Aquilani, e poi l'ultima partita prima della nuova sosta, domenica 8 novembre, quindi tra un mese esatto, Fiorentina-Juventus. Quindi abbiamo un mese intero davanti di campionato, ok? Tra oggi e l'8 novembre. Allora io vi chiedo, non vi chiedo quanti punti farà la Fiorentina, questo è un giochino che ho provato a fare alcune volte e siccome l'abbiamo sempre preso nel deretano nel fare questi giochini statistici, non lo faccio più, o almeno per un po' non lo faccio. Però vi chiedo una cosa, vi chiedo una cosa, chiaramente i numeri per interagire li conoscete, poi a breve li ripeto. In queste partite, ripeto, il Genoa, il Como, l'Inter, l'Atalanta, il Sassuolo e la Juventus non sono poche come partite, ma come capite sono gare dal coefficiente abbastanza alto, in alcuni casi molto molto alto, e vi chiedo, per andare in Europa o comunque per, scusate mi sono espresso male, per rientrare nella corsa all'Europa, quindi per passare dall'attuale 17° posto in compartecipazione con altre squadre, ma purtroppo la Fiorentina è 17°, quindi questo è, per arrivare in zona Europa, quindi 8°, 7°, quantomeno portarsi a ridosso di quelle zone di classifica lì, quante vittorie servono alla Fiorentina? Poi non vi chiedo i punti, non vi sto chiedendo 10, 12, non vi sto, che poi se volete dirmeli va bene, li ascolto volentieri, non è che li ributto a mare se mi date dei numeri in punti, ma vi chiedo quante vittorie la Fiorentina può e deve o deve conquistare nelle prossime partite per rientrare a vostro avviso nella corsa all'Europa, quindi portarsi a ridosso delle prime 7 posizioni o entrare già entro il mese di inizio novembre dentro le prime 7 posizioni. Vi ricordo gli avversari ancora una volta: il Genoa, il Como, l'Inter, l'Atalanta, il Sassuolo e la Juventus. Sono nello specifico 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite, sono 3 in casa e 3 in trasferta. Quelle in casa sono contro il Como, l'Atalanta e la Juventus, quindi gare difficilissime. Quelle in trasferta sono contro il Genoa, l'Inter e il Sassuolo. Ora, Genoa e Sassuolo direi che sono gare tutto sommato abbordabili, anche se il Sassuolo ha fatto un mazzo tanto la Juventus poche settimane fa e il nostro amico Alberto Aquilani fa giocare benissimo la sua squadra. E quella più difficile, chiaramente, a San Siro con l'Inter, insomma, contro i campioni d'Italia. Quindi è un calendario difficile, 6 partite molto complesse, però io vi chiedo onestamente quante vittorie la Fiorentina può dovrebbe secondo voi ottenere. È un po' diversa la domanda, non quante ne può fare, quante secondo voi ne dovrebbe ottenere per rientrare o provare a rientrare nel discorso zona Europa già entro l'inizio del mese di novembre. È una domanda un po' più complessa rispetto alle altre volte, perché non si parla di schierare Beto, Pellegrino in attacco, Vieri o Valdepeñas in difesa, è una cosa un po' più cervellotica, dove vi chiedo magari di riflettere un po' di più, però sono convinto che molti di voi alla fin fine ci daranno delle risposte interessanti. Per darcele, così vi ripeto anche i numeri per entrare in diretta con noi, avete a disposizione come sempre due modalità: la modalità WhatsApp scritta e vocale 348 75 13 933. Mi raccomando, i vocali non troppo lunghi. Ieri per esempio ce n'erano alcuni oltre un minuto, per esempio un ascoltatore che, se non mi sbaglio, ci scriveva da Genova, mi ha mandato un audio di oltre un minuto. No, amico da Genova, va bene che sei un tifoso viola di Genova, quindi in questi giorni sei bello eccitato perché insomma giochiamo a casa tua tra 2 giorni, quindi immagino tu sia bello così infuocato, soprattutto con i tuoi vicini di casa, i tuoi amici. Però non importa, anche se sei infuocato, ci devi dare degli audio entro i 40-45 secondi. Altrimenti, come dico sempre, se siete così desiderosi di parlare, loquaci, i fiumi in piena, e non riuscite a non essere prolissi, 055 77 111 71 è il numero giusto per chiamarci in diretta e per intervenire live nella nostra trasmissione. Come vedete, questa mosca sta continuando a infastidirmi. Io durante la pubblicità mi doterò di DDT, o meglio ancora di una mazza mosche. Avete presente quelli che avevano il manico di ferro con 2 ferretti che poi in fondo facevano un archetto, no? E il vero ammazza mosca era questo enorme plettro, questo enorme supporto di plastica rossa bucherellato. Ecco, io ne ho un paio in campagna. Io ho una bellissima casa, bellissima, una bella casa in Maremma, vicino Massa Marittima. Ecco lì che è pieno di mosche, perché siamo in aperta campagna, ci sono stalle e campi ovunque, è pieno di mosche. E allora questi enormi ammazza mosche servono. Ecco, io invece a Firenze ho quello con la palettina elettronica per ammazzare principalmente le zanzare, ma all'occorrenza faccio fuori anche qualche mosca. Non ho problemi a togliere la vita alle mosche, lo dico subito. Ieri sentivo una nota trasmissione radiofonica in una radio di economia, dove l'ultimo intervento era una donna che difendeva la vita dei topi, diceva che la vita dei topi era alla pari di quella degli uomini. Ecco, io non mi rivedo in questa visione, e quindi naturalmente anche le mosche non le considero di pari livello rispetto all'essere umano, quindi non ho problemi a seviziarle o peggio ancora a togliergli la vita. Bene, detto questo, ora avrò scatenato l'ira degli animalisti, ci mancherebbe, soltanto questi esserini insignificanti, poi per carità, cani e gatti sono miei fratelli, li voglio bene. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta. Mi raccomando, siate coerenti con il tema del giorno. Vi chiedo quante vittorie secondo voi la Fiorentina deve fare in questo ciclo di partite per provare a rientrare già entro inizio novembre all'interno della zona Europa, o comunque portarsi a ridosso, il che vuol dire magari essere ottavi a 2 punti, 3 punti dal 7° posto. Va benissimo, insomma, passare dal 17° al 7° non mi sembra così scontato, contando che il calendario non è uno scherzo. Ecco, non è che la Fiorentina affronta 3 volte il Venezia e 3 volte il Monza, affronta i campioni d'Italia, affronta una squadra che fa la Champions come il Como, una squadra che fa la Conference come l'Atalanta, affronta comunque sia una squadra che gioca benissimo come il Sassuolo, una squadra che ha bisogno di punti disperati come il Genoa, e una squadra come la Juve che fa l'Europa League e che è pur sempre la Juventus, anche se insomma quest'anno non è che stia incantando. Fatemi sapere. Bene, allora vi ho ribadito i numeri, ho detto che ucciderei questa mosca, che ora vorrei ammazzare, ma è sopra il microfono, se no disintegro anche il microfono, poi il mio editore gli tocca ripagarlo, per l'amor di Dio, non lo farò mai. Abbiamo detto dei numeri di telefono, del sondaggio, del giorno, partiamo con la rassegna stampa. 7:21 minuti, grazie a Stefano Carlesi, iniziamo a dare un'occhiata ai giornali che sono in edicola oggi, e quello che vedete davanti a voi è la Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport che naturalmente si interessa di un singolo che secondo me è chiamato per forza di cose da dopo questa sosta a dare una svolta alla sua stagione, premesso che gli venga permesso di averla questa svolta, perché poi deciderà Vanoli, che è Crist Ulahi che naturalmente ha partecipato a sua volta alle convocazioni per le nazionali, ha partecipato alle gare della Costa d'Avorio. E adesso, come scrive la Gazzetta, pagina 22, prova la rimonta. Ulahi prova la rimonta, leggiamo nel pezzo di Laria Masini, il talento della Fiorentina vuole convincere Vanoli. Il giovane ivoriano con Grosso aveva più spazio, se Attà non recupera, se la gioca con Gonsalves. Ora, da quello che so io, Attà ha recuperato, vedremo poi quanto effettivamente potrà giocare o meno nel corso della gara di Genova, però insomma di sicuro stava sicuramente meglio rispetto ai giorni scorsi. Leggiamo al volo qualche stralcio di questo articolo che, ripetiamo, trovate sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, con ovviamente non ce l'ho fatta ad ammazzare questa mosca. L'apertura che è dedicata al cancellare il segno zero dalle ultime due partite di campionato, cominciare a imporsi anche in Serie A. Con Paolo Vanoli in panchina, la missione di Nao Cristulai è chiara, ma richiede pazienza, perché la parola d'ordine dei Viola nei suoi confronti è tempo. Per farlo crescere con cura, il giocatore cercherà di convincere l'allenatore a consegnargli una maglia da titolare fino all'ultimo momento, ma la sua rincorsa è tutt'altro che scontata.

borsare 26 milioni più 4 di bonus e il 10% sulla rivendita a favore del Trabzonspor, società turca da cui è arrivato. Una cifra elevata, ma che nei prossimi anni è destinata a moltiplicarsi viste le qualità del giocatore. Su di lui c'è stata una concorrenza altissima, la Fiorentina è stata brava ad aggiudicarselo nell'unico momento in cui era possibile andare a prenderlo, per tempistica e costi. Tanti club europei si erano interessati a lui e fra questi ci sarebbe stato anche il Monaco. Classe 2006, Ulai è dinamico, tecnico e ha iniziativa e personalità. D'altra parte è poco fisico e deve ragionare di più, soprattutto se la sua stella polare, a cui arrivare come punto di riferimento, è Kanté. Insomma, questo paragone nobile che, come giustamente scrive la Gazzetta, affascinante addirittura, scrive il quotidiano, ha sdoganato lo stesso Vanoli. Certo, il giocatore è ancora molto acerbo a tratti, scrive il quotidiano, che però è una qualità, o comunque sia un difetto, tipico dei giovani. La velocità di pensiero e d'azione, conclude il quotidiano, sarà ciò che gli chiederà l'allenatore, oltre alla pazienza di aspettare il proprio turno, nonostante abbia già un mondiale sulle spalle. E insomma, questo è un articolo più che corretto, più che dettagliato, quello che propone questa mattina la Gazzetta dello Sport a proposito di Ulai, che naturalmente è stato oggetto di riflessioni anche nostre nel corso delle scorse settimane. Vi avevo chiesto, secondo voi, già a Genova c'era la possibilità di vederli insieme, il buon Ulai e il buon Fagioli. Naturalmente dovremo aspettare ancora un po' per valutare se possono stare assieme. Io mi fido, come ho detto tante volte, del giudizio di Paratici e di Vanoli, soprattutto di Vanoli, che insomma, ha fatto capire che bisogna attendere. Oh, torniamo al volo sulla Gazzetta dello Sport, perché c'è anche un box dedicato al lavoro della squadra, che chiaramente oggi riprende ad allenarsi nel pomeriggio. Lo vedete, no? È quel box color arancione a centro pagina, che chiama in ballo anche Franco Mastantuono, perché oggi Mastantuono, come vi dicevo ieri, sarà di nuovo con il gruppo e potrà allenarsi con i compagni al Viola Park. Mastantuono è arrivato ieri sera a Firenze. Oggi pomeriggio, scrive la Gazzetta, al Viola Park si allenerà anche Franco Mastantuono, ultimo dei nazionali a rientrare al centro sportivo Viola. Il giovane argentino, dopo aver partecipato alla partita di addio all'Argentina di Messi, ha fatto rientro in città ancora più carico di quanto era partito e punta a giocare dal primo minuto a Genova. Ecco, questa è una notizia, nel senso che, che lui voglia giocare dal primo minuto un po' meno. Più che altro bisogna capire se Vanoli, che lo considera pronto per giocare dal primo minuto dopo appena due allenamenti. Io tra l'altro credo che quello di oggi, di giovedì, lui non lo farà nemmeno in gruppo, o almeno ne farà una parte in gruppo, perché il primo allenamento che fa da due settimane e mezza a questa parte con la squadra, ha fatto un lungo viaggio, ha fatto tre partite, ha giocato poco, ha giocato 90 minuti spezzettati in tre partite, quindi non è che si sia sfondato l'eterga, però sicuramente ha giocato. E bisogna vedere Paolo Vanoli che tipo di impiego vuole dare a questo ragazzo. Comunque ne parleremo sicuramente nel corso dei prossimi due giorni, perché sarà un tema centrale. Allora, caro Stefano Carlesi, io colgo quest'ultimo minuto e mezzo che abbiamo prima della pausa per ricordare a tutti i nostri ascoltatori che intanto durante la pausa pubblicitaria cercherò di togliere la vita alla mosca, cioè, perché sono veramente molto infastidito. Andrò a prendere il vecchio giornale che è di là sulla scrivania di Luca Calamai, lo arrotolerò e lo cercherò di mazzolare questa mosca che sta girandomi attorno. Ma prima di andare in pubblicità vi ricordo anche i nostri numeri per interagire con noi, nonché il tema del giorno. Allora, prima il tema del giorno. Con sabato, come ben noto, riparte il campionato. La Fiorentina ha 6 gare davanti a sé prima della pausa di novembre, perché purtroppo arriverà un'altra pausa, sarà più breve, sarà di 2 settimane e basta, non sarà lunghissima, però ci sarà un'altra pausa e quindi ci sarà un po' da fare più punti possibile prima di andare di nuovo alla pausa. E allora, contando che il calendario è complicato, il Genoa, il Como, l'Inter, l'Atalanta, il Sassuolo e la Juventus, vi ho chiesto fin da questa mattina
Secondo voi quante vittorie

storie. La Fiorentina deve provare a fare, o deve fare, o può fare, per entro inizio novembre, quando andremo alla sosta di novembre, tentare di rientrare nella zona europea o portarsi quantomeno a ridosso dei primi 7 posti. Sono 6 partite, chiaramente ci sono anche le altre. La Fiorentina è 17esima, vi ricordo, non è 12esima o decima, e quindi ha un margine che c'entra, non è che ha 10 punti di distanza all'Europa, ne ha, è un margine ridotto. Naturalmente siamo soltanto a inizio stagione, quindi si può ancora naturalmente recuperare. Vi ricordo che la settima in classifica attualmente, ora vedo se riesco a trovare la classifica di Serie A, la settima in classifica attualmente è la Juventus con 10 punti, la Fiorentina ne ha 4 ed è 17esima, quindi ha 6 punti dall'Europa. E a 10 punti peraltro ci sono due squadre che la Fiorentina affronterà, che sono Juventus e Como, quindi non è una roba impossibile, ecco, quella di provare ad accorciare sulle squadre davanti a sé. Quindi sono 6 punti e basta. Però vi chiedo quante vittorie deve ottenere, può ottenere, per avvicinarsi a quella zona di classifica. I numeri 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 invece per entrare in diretta. Linea Stefano Carlesi, adesso andiamo subito ad armarci per cercare di riuscire nel nostro obiettivo durante questa pubblicità. A tra

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: il prima possibile.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Allora, come nei più classici film comici, no? Siete bentornati intanto in diretta, 7:35 minuti. Allora, io vado a dotarmi di giornale, che peraltro faccio vedere, l'ho trovato, un vecchio giornale, un vecchio Corriere della Sera di qualche mese fa, quindi pronto per mazzolare la mosca non appena si avvicinerà. Apro la porta, torno qui in studio e non la trovo più. Ho detto, ma sarà volata via, no? Avrà preso la via della porta, se ne sarà andata. Invece, proprio a 5 secondi dall'inizio della diretta, ora, me la vedo di nuovo ripiombare davanti. E ora io dovrò aspettare un'altra mezz'ora, un po' meno, via 25 minuti, quando riandremo in pubblicità per tentare di togliere la vita a questo insetto così fastidioso. Ma non vi nascondo che se si dovesse posare vicino a me, potrei anche impugnare il giornale e procedere di conseguenza. Vabbè, a parte queste sciocchezze che non vi riguardano, però immagino che tante volte sareste stati infastiditi da mosche o zanzare, penso più dalle zanzare, visto che stiamo a Firenze, o comunque sia, molti di voi magari hanno fatto vacanze, vanno in luoghi caldi dove c'è qualche fiume, e allora lì le zanzare proliferano naturalmente, però anche le mosche rompono veramente le scatole. La cosa buona delle mosche è che quando spengi la luce non ronzano più, ma come viene un filo di luce dalle finestre, dalle persiane, cominciano veramente, sembrano delle motociclette. Allora, torniamo sui giornali, torniamo a parlare di Fiorentina naturalmente, e abbiamo visto l'articolo dedicato a Ulai sulla Gazzetta dello Sport. A breve iniziamo a leggere anche altri pezzi che troviamo oggi in rassegna stampa, non prima però di avervi ricordato quello che è il tema del giorno, perché sono già arrivati diversi messaggi sia scritti che audio che l'ottimo Stefano Carlesi sta selezionando per chiaramente proporceli in diretta a breve, quando inizierà poi la fase dedicata agli ascoltatori. Però naturalmente, prima di un'altra cosa, vi voglio ricordare i nostri contatti e i nostri temi odierni, anzi il tema odierno, perché come argomento del giorno vi ho proposto una sorta di previsione su quelle che dovrebbero essere, a vostro avviso, le vittorie, il numero di vittorie che i Viola dovranno conseguire da qui alla prossima sosta di campionato post 8 novembre. Abbiamo un mese intero di campionato, dall'8 ottobre, che è oggi, all'8 novembre, che è il giorno di Fiorentina-Juventus. Però in mezzo a tutto questo ci sono un sacco di gare molto molto complesse. La Fiorentina affronta il Genoa, gara molto difficile secondo me. Io vedo che qualcuno scherza, fa l'ironico, dice che non sarà un problema battere il grifone, ma io ve lo auguro ragazzi, cioè io spero abbiate ragione voi, ma secondo me sarà una gara molto complessa. Poi la Fiorentina può vincere perché è più forte, sta meglio, per forza può vincere, e ci mancherebbe altro. Cioè io tra Genoa e Fiorentina domani all'altro vorrei essere la Fiorentina, non vorrei essere il Genoa, questo mi sembra pacifico. Però a Marassi io non me la sono mai portata da casa la vittoria, ho visto vincere la Fiorentina tante volte, l'ho vista perdere, e quindi ci andrei con i piedi di piombo. Dopo il Genoa c'è il Como, poi c'è l'Inter, poi c'è l'Atalanta, poi c'è il Sassuolo e poi c'è la Juventus. Allora sono 6 partite, 3 casa, 3 trasferta. La Fiorentina 17esima sogna di avvicinarsi almeno alla zona Europa e quindi di passare dal 17esimo almeno all'ottavo posto, quindi avvicinarsi, no, a 2-3 punti di distanza dalle prime 7. Allora vi chiedo, in questo ciclo di partite così complesse, quante vittorie secondo voi la squadra viola deve conquistare per avvicinarsi a quelle posizioni? Fatemelo sapere, 055 77 111 71 per chiamarci, oppure per i vostri WhatsApp scritti o audio, 348 75 13 933. Ancora con un po' di rassegna stampa, così insomma diamo un'occhiata ai giornali. Tutto Sport non lo prenderemo in esame oggi perché non ha articoli di Fiorentina. Andiamo invece sul Corriere dello Sport Stadio, che nella versione rossa, la versione nazionale, ha un pezzo d'apertura dedicato a David De Gea. Sempre viola è il titolo che troviamo a pagina 19 della testata romana, con ovviamente un focus particolareggiato sul portiere spagnolo nonché capitano della Fiorentina. De Gea, scrive Alessandro Di Nardo, deciderà il suo futuro con il DS. L'erede è Martinelli, a 35 anni e con un contratto con la Fiorentina fino al 2028. Il portiere spagnolo è tornato ai livelli degli anni United. Sì, sono d'accordo fino a un certo punto, perché qualche imprecisione a inizio anno io l'ho vista, a parte il buon De Gea. Sicuramente in alcune partite ultimamente è tornato a fare buonissime cose. Sono 95 le presenze che ha giocato con la maglia della Fiorentina, arrivata a Firenze il 9 agosto 2024. Sì, è vero, me lo ricordo bene, era il giorno che io stavo andando a Friburgo per l'amichevole contro il Friburgo, che la Fiorentina di Palladino pareggiò 2-2, se non mi sbaglio. E il pezzo è tutto chiaramente dedicato a quelle che sono state le annate positive o anche un po' negative, perché la primissima fu un'annata straordinaria di De Gea, che proprio tra l'altro a Genova contro il Genoa, se vi ricordate, fece una partita pazzesca, finì 0-1, fece gol Gosens nel secondo tempo, ve la ricordate, no? Quella partita De Gea parò anche le mosche, a proposito di mosche alle quali noi invece vogliamo tanto male, soprattutto quelle che si infiltrano surrettiziamente negli studi dei radiofonici. Poi l'anno scorso in realtà De Gea qualche porcata l'ha fatta, ecco, uso un termine un po' forte, ma le ha fatte, ecco. Mi ricordo delle parate allucinanti a Reggio Emilia col Sassuolo, in quella partita devastante dove si misero le mani addosso un po' tutti nello spogliatoio, ecco. Ma anche altre gare mi ricordo che De Gea era bello piantato per terra. Ora invece ultimamente col Napoli e in altre circostanze l'abbiamo rivisto a dei livelli piuttosto alti. Altri articoli che troviamo sul Corriere dello Sport, uno è di Niccolò Santi e con le parole di Willy Gnonto, che ha parlato nelle ultime ore in vista proprio della ripresa del campionato, e ha detto: sono a un buon punto della condizione fisica, posso migliorare in tutto, ci lavoro ogni giorno, sono sicuro di poterlo fare con l'aiuto del mister e dei miei compagni, sta andando tutto bene, sono contento, i ragazzi non sono difficili da approcciare, la cosa potrà soltanto migliorare. E poi sempre su Corriere dello Sport, altro articolo dedicato all'attualità, con il ritorno a Firenze di Franco Mastantuono, che è già a Firenze come vi dicevo prima, è arrivato ieri sera, oggi sarà in campo, quindi oggi avrà l'allenamento pomeridiano a disposizione. Io francamente credo che ne svolgerà solo una parte in gruppo, perché ripeto, è il primo allenamento che fa dopo tanti giorni di assenza, e peraltro deve fare ancora un po' di scarico, perché lui ha giocato mercoledì notte, ma poi non è che ha fatto scarico, quindi verrà qui, farà un po' di scarico, e l'unica vera seduta in gruppo sarà quella di domani, che è vigilia, e quindi vedremo poi che tipo di idee avrà Paolo Vanoli per il suo impiego. Va bene, questo era il Corriere dello Sport Stadio che archiviamo. Al volo vi leggo quello che è il tema Mastantuono, analizzato da un altro giornale, ovvero sia La Nazione. La Nazione, che oltre a fare un pezzo complessivo su Mastantuono, propone anche due opinioni di ex calciatori, che appunto sostengono due tesi, cioè uno che dice che deve giocare in tutti i modi e l'altro che dice no, meglio che riposi. Allora, pezzo d'apertura è questo qui, pagina 4 del quotidiano sportivo. Genoa, il dilemma Mastantuono, l'ultima di Leo e poi l'imbarco. Franco anticipa il suo rientro ma si decide dopo la rifinitura. L'argentino in città, restano i dubbi circa un suo impiego dal primo minuto. Le opinioni che la Nazione ha raccolto a proposito dell'impiego o meno di Mastantuono sono quelle di Claudio Piccinetti, che ha detto rischio infortuni, meglio evitarlo, mentre l'altra opinione è quella di Alberto Malusci, che ha detto non è al top, deve giocare lo stesso. È il pensiero del grande Alberto Malusci. Insomma, due opinioni diverse sull'argomento. Direi che ci siamo già confrontati anche con voi ascoltatori, perché è stato argomento di discussione di pochi giorni fa, e quindi direi che anzi di ieri, se non mi sbaglio, e quindi direi che possiamo soprassedere. Altra pagina di Fiorentina, quella dedicata al campo. Adesso si torna a fare sul serio, certezze, ambizioni e continuità. Sabato il Genoa, la prima riprova, poi toccherà ad un ciclo di ferro. Questo per quanto riguarda ovviamente il calendario che avrà davanti a sé la Fiorentina, con ovviamente poi anche un punto sui nazionali che sono tutti rientrati. Va bene, al volo anche, archiviando la Nazione grazie a Stefano Carlesi, al volo anche il Corriere Fiorentino, con un focus dedicato a il calendario viola anche in questo caso. Siamo a pagina 6 del dorso locale del Corriere della Sera. Senza respiro è il titolo scelto dal quotidiano, che possiamo anche vedere, eccolo qui, con l'immagine di Fagioli che abbraccia Jimenez dopo il momentaneo definitivo gol dell'1-1 contro il Napoli prima della sosta. Vanoli conferma tutti, ma avrà il dubbio Mastantuono. È il pezzo di Matteo Magrini, il cronoprogramma, anche le partite con Como Inter in programma, scusate, anche le partite con Como Inter, Atalanta e Sassuolo, calendario complesso, scusate, ma dopo la partenza flop sarà vietato fallire. È più o meno è un articolo che nelle sue sfaccettature ci dà una mano anche, no, sul tema del giorno. Vi ho chiesto quante vittorie secondo voi la Fiorentina deve fare da qui a inizio novembre per rientrare in zona Europa. E poi al volo altro articolo che troviamo sul Corriere Fiorentino, che non c'entra niente con la Fiorentina ma riguarda una squadra molto vicina, che è l'Empoli. Sfuma l'accordo con il fondo USA, Corsi cerca altre offerte e spinge per lo stadio. Scaduta l'esclusiva dopo mesi di trattative, entro ottobre il progetto per il Castellani. Io la vedo molto nera per l'Empoli, perché insomma quest'anno è una squadra molto modesta, se posso permettermi. È partita male, l'allenatore se n'è andato, tra l'altro ora è andato alla Carrarese, in Serie B si può fare entro una certa data, e ha preso un allenatore che io francamente non conoscevo. Ma mi sembra una squadra che è destinata a lottare per i bassi fondi della Serie B, e senza questo accordo con il fondo americano io non vedo grandi prospettive per il club azzurro. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora, 7:47 minuti, e direi che possiamo interrompere qua la lettura dei giornali, come sempre molto molto interessanti nelle loro tematiche proposte in rassegna stampa. Allora, siamo stati sommersi da messaggi, è inevitabile che potesse accadere, insomma il tema è di quelli che comunque sia richiamano un po' l'opinione degli ascoltatori. Abbiamo veramente tantissimi messaggi vocali e tanti messaggi scritti. Ricordo ancora, ore 7:47, quello che è il tema del giorno e quelli che sono i contatti per interagire con noi, così abbiamo molto tempo da sfruttare da qui a quando alle 8:20 circa chiameremo un nostro opinionista per stare insieme e dialogare. Allora, vi ho chiesto questa mattina, secondo voi, quante vittorie deve ottenere la squadra di Vanoli da qui all'8 di novembre, giorno dell'ultima gara prima dell'alta sosta di campionato di novembre, per provare a rientrare in zona Europa. La Fiorentina ha 6 partite, le ribadiamo: Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus, 3 in casa e 3 in trasferta. È 17esima, deve provare almeno ad essere 8ª. Facciamo nel nostro giochino, no? Deve provare almeno a essere 8ª o magari 7ª, 6ª, chi lo sa. È a attualmente 6 punti dal 7º posto, quindi non è che sia a distanza siderale, ce la può ancora fare, però ha un calendario difficile, oggettivamente difficile. Quindi io vi chiedo quante vittorie deve provare a fare la Fiorentina da qui a inizio novembre per rientrare nella zona Europa o quantomeno avvicinarcisi molto. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71, per chiamarci in diretta. Abbiamo già, grazie al lavoro di Stefano in regia, molti vocali, per cui partiamo con una prima scarica e poi torniamo in diretta.
0: Io penso che in queste partite prima della prossima sosta, diciamo che sarebbe buono fare 13 punti, non meno. Meno non va bene. Da 13 punti.
7: Eh sì, è vero Andrea, il campionato è ora su 5-6 partite toste. Però noi bisogna fare la nostra strada, cercare di vincerne perlomeno 3 e poi pareggiarne 2 e vedere dopo dove siamo quando è finito questo periodo.
8: Certo, te Andrea, te sei proprio fatto una frusta paurosa, sei andato a scatizzare gli animalisti che, come ben sai, non fanno differenza, gli animalisti veri, tra quello che è una mosca e quello che è un gatto. Beh, io mi immagino la gente, i colpi che ti sta mandando, guarda,
6: lo so, lo so.
8: Muoio da ridere. Comunque io dico che spero di far più punti possibili e secondo me siamo sulla strada giusta e probabilmente riusciamo a risalire la china prima della sosta.
6: Bene.
9: Buongiorno Andrea. Allora diciamo 4 vittorie: Genoa, Roma, Atalanta e Bologna e Sassuolo, ecco, in ordine.
6: Okay.
9: E se ci scappasse anche un punto a Torino con la Juve, comunque dico 13
6: in casa,
9: punti,
6: vai, siamo in casa
9: su 6 partite. Più 4, 17 non sarebbe male. A proposito, ma la raccomandata che cos'era? Che mi sono perso
6: nulla
9: qualche puntata in questi
6: nulla
9: giorni.
6: Di che.
10: Oh grande, buongiorno, sono Daniele.
6: Buongiorno.
10: Lo sai che ho fatto, Aso? Che te la mattina, se tu c'ha un problema o qualcosa per poterti sfogare e tu inizi male, quando ti lasciano il tasto di volume troppo alto, quando non ti portano giornali, oggi tu la con la mosca, te tu sei veramente un grande, te tu sei una opera da radio. Un abbraccio da Daniele.
11: Buongiorno dottore Andrea. Ma bisogna rispondere da tifosi o da obiettivi? Perché se bisogna rispondere da tifosi, ti dico che nelle prossime 4 partite almeno 3 vittorie, cioè le vedo tutte, con il Genoa sabato, poi nel Como che ci si può giocare tranquillamente e poi a San Siro vediamo, e al ritorno in casa con l'Atalanta sicuramente. Se ti bisogna parlare da persone ragionevoli ed obiettive, ti dico forse una. Quindi io spero di arrivare a risultati più da tifosi e da obiettivi, Riccardo, dallo stadio.
12: Buongiorno Andrea. Ma allora, secondo me le previsioni è inutile farle, anche perché abbiamo visto all'inizio dell'anno, abbiamo fatto le previsioni e è andato tutto storto. Sicuramente sono tutte partite difficili, però come dicevo qualche tempo fa, stavolta abbiamo noi il vantaggio che tutte le squadre impegnate in Coppa giocano contro di noi dopo la Coppa, e questa è una cosa da sfruttare.
13: Ma quante ne deve vincere? Almeno 3, considerato che siamo a 4 punti, almeno 3 ne deve vincere, ma almeno, cosa che mi sembra piuttosto complessa, però può essere tutto.
6: Bene, avete visto che nel tentativo di far fuori questa mosca ho dato una botta alle cuffie e le ho scaraventate altrove. No, mi fa piacere che qualche ascoltatore prenda a cuore anche i miei disagi mattutini, ma d'altra parte tra chi lascia lo studio in cattive condizioni la sera prima, poi noi abbiamo sempre una signora bravissima che viene a fare le pulizie la mattina e ci fa trovare la redazione e lo studio pulitissimo e perfetto, però magari col cencio, con lo spray, magari tocca qualcosa e manda i livelli dei decibel altissimi, e quindi o non sento una mazza o mi vengono sfondati i timpani. Quindi parto sempre con un certo malessere, ha ragione l'ascoltatore. Io cerco di trasmettervelo, perché d'altra parte è una delle pochissime trasmissioni, insieme penso a quella di Dario Baldi, dopo di me, dove c'è un solo conduttore, quindi io mi ritrovo da solo per due ore, quindi come un cretino devo parlare, anche se so che sto parlando a migliaia di persone in questo momento, non sono sicuramente solo. A parte, vabbè, c'ho Stefano Carlese al di là dal vetro, ma lui non può giustamente interagire. E quindi vi devo raccontare un po' di cose più o meno scanzonate, più o meno interessanti. Ora, la mosca, per esempio, è una roba completamente senza senso, però alcune volte quando magari vi parlo del mangiare, del bere, del vino, ecco lì magari secondo me avreste tutti quanti voi degli argomenti da potermi proporre. Vedremo comunque sia, questa mosca continua nel frattempo ad aggirarsi sinistra, ma noi non disperiamo perché tra sei minuti e basta è in arrivo la pausa pubblicitaria, e stavolta non sono solo, ma con me ho il giornale che proverò a scaraventare addosso la mosca. Bene, allora, no, al volo non devo rispondere a nessun tipo di messaggio, perché erano tutti messaggi interessanti con opinioni condivisibili. No, soltanto un ascoltatore che mi chiedeva della raccomandata, no, l'ho già detto nei giorni scorsi, era la mia l'azienda della mia macchina, insomma la concessionaria della mia macchina, la casa produttrice della mia macchina, che mi ricordava che devo fare un piccolo intervento gratuito al tubo di scappamento, perché in fase di assemblamento della macchina è stato fatto un montaggio non idoneo, e quindi per la sicurezza va riportata la macchina al concessionario. Solo che mi era già arrivata una lettera 3 mesi fa, me ne ero completamente fregato, stavolta me l'hanno rimandata, ma non come lettera e basta, ma come raccomandata, quindi ti obbligano ad andare a ritirarla alle poste se non sei a casa e quando ti suonano alla porta. Però niente di particolare, per fortuna. Vabbè, allora un po' di messaggi, e vi vedo ottimisti insomma sul fatto che la Fiorentina possa fare delle vittorie importanti, me lo auguro per voi. Genova è un test importante, perché se la Fiorentina non vince a Genova, per carità di Dio, non farà sicuramente un campionato terribile come quello dell'anno scorso, di questo ne sono certo, però il rischio di vivere un'annata magari non di primissimo livello, ecco, potrebbe iniziare a palesarsi se dopo insomma 3 sconfitte nelle prime 5 giornate di campionato arriva o un altro pareggio o peggio ancora un'altra sconfitta. Ecco, francamente mi preoccuperei a quel punto lì. Allora, un po' di messaggi. Gabriele D'Ammestre: la Fiorentina e in primis i giocatori nel prossimo mese devono sistemare la classifica e la differenza reti, quindi prove diverse in fase difensiva, scrive l'amico. Poi Simone ci manda una GIF molto interessante con una mazza mosche. Io mi riferivo proprio a quel tipo di supporto. Poi Federico: per rientrare in corsa per l'Europa ritengono siano necessarie almeno 3 vittorie e 2 pareggi in 6 gare. Non è facile, perché comunque sia, allora parliamoci chiaro, a San Siro con l'Inter ci può stare di perdere, anche se l'Inter è una squadra che sta prendendo caterve di reti all'inizio stagione, però pur sempre in testa al campionato, non è che sia 12esima, quindi insomma una squadra forte. Diciamo che però la sconfitta che un po' tutti pensiamo di poter mettere in conto è quella di San Siro con l'Inter. Francamente, perdere con il Como, che avrà la partita di Firenze tra 2 gare di Champions League, se non mi ricordo male, perdere con un Atalanta che non mi sembra niente di che, sono sincero, non mi sembra nemmeno tanto più forte della Fiorentina, se volete la mia, e perdere contro una Juve che francamente già l'anno scorso alla Fiorentina ha tolto un punto solo su 6, cioè la gara dell'1-1 al Franchi, poi al ritorno ha preso 2 pere ed è andata a casa. Quindi perdere una di queste, non voglio nemmeno mettere in previsione di perdere punti con Sassuolo e con Genoa, perdere contro queste big che avranno comunque i loro problemi mi darebbe un po' fastidio, sono sincero anch'io. Fiorentina ha una gara a settimana, non ha corna facendo, tocchiamo anche altre cose, problemi di infortuni, e quindi insomma, sarebbe importante affrontare queste gare al meglio. Luca Lascandicci: buongiorno, in merito alla tua domanda, per rientrare nella lotta per l'Europa entro novembre dovremmo fare minimo 4 vittorie. Oh, poi per carità, non è obbligatorio farne 4 tutte subito, o 3 più 3 pareggi, può farne anche 3 più 3 pareggi, sono comunque sia 12 punti, non sono pochi, e comunque resti imbattuto, ecco. Però se ne fa adesso magari 3, ne può fare tante altre dopo la sosta di novembre, quando il calendario in teoria è un po' più abbordabile. Lorenzo: 4 vittorie o si vivacchia, scrive l'ascoltatore. E poi leggo soltanto questo messaggio e poi vado in pubblicità. E Andrea Scandicci, buongiorno Andrea. Per me sono difficili tutte queste partite, dalla prima con il Genoa fino all'ultima. Penso che sarebbe buono vincerne tre. Quello che ci ha rovinato sono le prime tre giornate con Grosso. Ragazzi, purtroppo non si può tornare indietro. Grosso ha fatto dei misfatti, è stato veramente devastante nel suo operato. Però la Fiorentina può ancora sicuramente rimediare. Lo scorso anno ha fatto un'impresa, dall'ultimo posto, staccata di 8 punti dalla terz'ultima, si è salvata, dalla quart'ultima si è salvata. E perché non può recuperare 6 punti dal settimo posto e provare ad andare in Europa? Siamo soltanto alla quinta giornata in archivio, ce la può ancora fare. Allora, sono le 8, vado in pubblicità, poi mi armo di santa pazienza e stavolta provo a portare a termine il mio compito. Vi ricordo soltanto quello che è il tema del giorno, in modo tale che possiate interagire in tanti anche durante questa sosta pubblicitaria. Quante vittorie secondo voi può e deve fare la Fiorentina nelle prossime 6 gare di campionato per provare ad avvicinarsi alla zona Europa o rientrare nella zona Europa? Ricordo ancora Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus, queste le avversarie viola, 3 gare in casa, 3 gare in trasferta, 6 punti che distanziano ad oggi la Fiorentina all'Europa. Quante vittorie dovrebbe fare? 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, oppure WhatsApp scritti o vocali 348 75 13 933. Vi aspettiamo, mini break e siamo ancora con voi.
5: Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
14: La prossima ora di trasmissione è offerta da
15: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
16: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
17: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
18: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
18: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
17: Istitutogiglio.it.
18: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
19: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
20: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastiamelo tutto.
21: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
22: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
23: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
24: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone, man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Carolo Carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo il nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e rientro dalla sosta per le nazionali, si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: tentativo live di seviziare la mosca. Io spero di averla presa, ma non è detto che ciò sia andato a buon termine. Ecco, beh, questo poi lo campioniamo, caro Stefano, questo video che è viva, sì, proprio fa anche presto, perché no, è passata da sopra la mosca, quindi niente da fare. E dicevo, no, torniamo in diretta a parlare di Fiorentina, che è più divertente, soprattutto più interessante rispetto a parlare di insetti fastidiosi. E ore 8 e 9 minuti, ancora live con Buongiorno Firenze, ancora 50 minuti scarsi da passare in vostra compagnia. All'antivigilia di Genoa Fiorentina vi ho chiesto come domanda del giorno, e a breve riprenderemo subito a leggere i messaggi e ascoltare i vocali che sono arrivati anche in questi minuti. Ripartiremo dai messaggi scritti, ovviamente. Quante vittorie secondo voi sono necessarie nelle prossime 6 partite per rientrare in zona Europa, o quantomeno avvicinarsi? Vi ho già detto prima che la Fiorentina è a 6 punti dalla zona europea, non è in una condizione disastrosa. È vero, ha fatto una vittoria in 5 gare, quindi ne ha fatte pochissime, una, e ha ancora secondo me da trovare una vera e propria quadra. Però insomma, i segnali arrivati nelle ultime 3 sfide della gestione Vanoli, il successo col Venezia, il successo col Pisa in Coppa Italia e il pareggio con il Napoli ci inducono a pensare positivo. E allora vi ho chiesto per questo motivo quante vittorie la Fiorentina può fare, ha nelle corde di poter fare. Ecco, perché poi il discorso non è soltanto statistico, legato proprio appunto a che cosa serve per, ma alla luce di quello che avete visto nelle gare della gestione Vanoli, quante effettivamente ne può ottenere contro Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus? Ecco, 1, 2, 3, 4, 6, possibile 6 mi sembra un complesso, comunque sia, quante ne può e ne deve ottenere per rientrare in zona Europa di vittoria la Fiorentina, o avvicinarsi alle zone europee? 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, oppure 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Mi raccomando, vocali entro i 40-45 secondi, non esagerate. Un po' di messaggi. Allora, Massimo da Sesto: se ne vince 5 e si pareggia a San Siro, in totale 16 punti. È arrivato l'amico Fritz, no, sto scherzando. Magari sarebbe bello, sarebbe una prova di forza sicuramente enorme, e darebbe un segnale di grandissimo riscatto da parte di questa squadra. Michele: buongiorno Andrea, discorsi lunari. Vinciamo a Genova e poi ne riparliamo, perché sembra che gli altri, quando vedono noi, si scansano. Classifica brutta, calendario ancora di più. È verissimo, ma infatti molto passa secondo me dalla gara di Genova. È chiaro che nella mente del tifoso, se il tifoso oggi a me risponde 3 vittorie 4 vittorie, perché per me possono anche andare bene 3 vittorie e 3 pareggi, vuol dire essere uscito imbattuto e comunque aver fatto 12 punti più 4, vuol dire arrivare alla sosta con 16, non è un cattivo bottino. Ecco, è chiaro che però il minimo sindacale richiesto sono 3 vittorie, no? E mi pare chiaro che di queste 3 vittorie, io credo che molti di voi pensino che almeno 2 debbano essere Genoa e Sassuolo, che peraltro non è scontato perché sono entrambe in trasferta e hanno entrambe motivazioni per vincere, perché il Genoa è all'ultima spiaggia. Se non vince con la Fiorentina, o anche se penso pareggerà male, De Rossi per me lo cacciano. Il Sassuolo, ragazzi, è una squadra intanto interessante. Cioè, Sebastiano Esposito l'abbiamo visto cosa ha fatto in nazionale in questi giorni. Ha fatto delle buone partite, un buonissimo calciatore, ma al di là di lui sono grandi calciatori in quella buoni calciatori in quella squadra. E ha un allenatore bravissimo, perché poi Alberto Aquilani è bravissimo, sta facendo vedere anche in Serie A il suo valore. E poi ci sono le big. Le altre 4 sono tutte squadre importanti. C'è il Como, c'è l'Inter, c'è l'Atalanta e c'è la Juventus. Però io do per scontato che nella mente di tanti di voi Genoa e Sassuolo siano 6 punti. Per questo, come dice giustamente Michele, da Genoa si capisce molto, e io sono d'accordo con lui. Da Genova capisci veramente se la Fiorentina può rilanciarsi oppure no, perché se pareggia, peggio ancora perde, ragazzi, e siamo punti a capo. Emanuele, Aston Martin manda le raccomandate. Magari avessi un Aston Martin, caro Michele, caro Emanuele, no, ho una macchina italo-americana, mettiamola così, e ora fa parte del gruppo della Fiat, del grande gruppo Fiat, ma non nasce come marchio italiano. E no, non posso dire altro, se no poi faccio pubblicità alle macchine, non va bene. E Crista Campi, 4 vittorie e 2 sconfitte con Inter e Como, se no la vedo buia. Guarda, ti dico la verità, Crista Campi, io credo che col Como la Fiorentina possa e debba vincere, intanto perché Como ha dimostrato che non è una squadra imbattibile, perché è andata a Frosinone, ha preso 2 belle labbrate e è tornata a casa. Ma poi il Como, come ho detto prima, se non mi ricordo male, affronterà la Fiorentina a cavallo tra 2 gare di Champions League, cioè prima ne ha una, poi alla Fiorentina e poi ne ha un'altra. Ora, mi ricordo perfettamente cosa è successo l'anno scorso quando la Fiorentina vinse a Como 2-1. Ora è un Como diverso, questo non è quello dell'anno scorso, però mi ricordo che l'anno scorso il Como andò a Napoli, vinse i quarti di finale, mi sembra, col Napoli, andò in semifinale, pare fossero i quarti, arrivarono la partita con la Fiorentina inebriati, penso ancora reduci dai festini nel senso feste, ora non pensate male, e fece una partita con la Fiorentina allucinante. Insomma, Fiorentina non dovete faticare nemmeno tanto a vincere, tranne quando il povero Parisi fece autorete, da quel punto partì il disastro, ma insomma erano gli ultimi 10 minuti di partita. E quindi io credo che il Como, che fa per la prima volta nella sua storia la Champions League, questo gruppo di calciatori fa per la prima volta la Champions League, possa rischiare di arrivare alla gara con la Fiorentina un minimo distratta, con qualche pensiero in più per la testa. Quindi io credo che quella col Como, guardate un po', se devo individuarne una terza da vincere oltre a Genoa e Sassuolo, vi cito proprio il Como. E la quarta per me è quella con l'Atalanta. Con l'Atalanta, le due in casa con Como e Atalanta, secondo me sono gare dove la Fiorentina deve per forza far punti, perché Como è fortissimo, ma ha queste distrazioni. L'Atalanta a me pare una squadra che ancora non è né carne né pesce. Ieri per esempio c'era una lunghissima e bellissima intervista di Maurizio Sarri al Corriere della Sera, non so se l'avete letto, dove ha fatto capire che è ancora in difficoltà, cioè lui ha capito che deve cambiare deve fare una rivoluzione copernicana del modo di intendere il calcio a Bergamo dopo un decennio di Gasperini, e quindi deve portare una mentalità nuova, e non è facile, non è per niente facile. Allora, Urbano, buongiorno Andrea, la più importante è Genova, vincere o perdere a Genova fa una differenza abissale, dopo Genova si può capire meglio cosa può succedere nelle partite successive. Poi abbiamo Tizio, parlare di vino con te Andrea è inutile, tanto ti piace il Lambrusco, a parte le bischerate, se vai in sala stampa da Vanoli potresti chiedergli di perché tutta questa fiducia a Andur, cosa di così speciale che tanti tifosi non vedono e non lo vorrebbero in campo, così chiudiamo questo capitolo. Bellissima domanda, anche perché direi che Andur è un tema attualissimo, soprattutto alla luce di quello che ha fatto in nazionale poche ore fa, e vedremo. Tra l'altro, a proposito di Lambrusco, ieri ero a Figline Valdarno, dove ho incontrato una persona fantastica che è la mamma di Chiara Baglioni, una collega che purtroppo è scomparsa qualche anno fa, nel 2018, l'aprile 2018, tra l'altro poche settimane dopo la morte di Davide Astori, era inizio aprile, e aveva 31 anni, aveva una malattia purtroppo incurabile, era una mia carissima amica. Abbiamo fatto un sacco di viaggi e trasferti insieme, e siamo andati a trovarla perché insomma era veramente molto tempo che non vedevamo la mamma di Paola Nardi. Siamo andati al cimitero, organizzeremo una partita in memoria di Chiara Baglioni a inizio giugno con la squadra Ussi, che è questa meravigliosa realtà che ieri alla Larinantes Florencia si è presentata per la stagione 26-27. E poi, dopo aver insomma ricordato Chiara e messo già in previsione le prime idee per il torneo in memoria della nostra collega, siamo andati a pranzo e in un bellissimo posto in zona Figline Valdarno, in un bel ristorante, e avevo una carta dei vini, lo dico a Tizio, molto molto molto ricca, compresi tanti bei lambruschi, e ne ho preso uno di un'azienda abbastanza famosa, ora non posso dire qual è, che era veramente eccezionale. Tutti mi hanno fatto i complimenti per la scelta del vino, caro Tizio. Salutiamo anche Paolo dall'Indicatore, che elogia il G per lo spot del Perini. Masticamelo tutto, uno spot esilarante, rido a crepapelle ogni volta che lo sento, è vero, ma il G è un fuoriclasse, insomma, è uno che ha fatto credo 40 anni di radio, e quindi averlo come volto e voce il venerdì in Ganzamente in Viola, no? Con ovviamente Costantino Nicoletti, Alberto Di Chiara, è per noi una gioia, e fatto anche di sentirlo negli spot pubblicitari, è molto divertente. Salutiamo anche Franco, poi andiamo, caro Stefano, con la telefonata che ho in ponte, anzi ti devo dare il numero perché non te l'ho dato, quindi ti devo dare il numero dell'opinionista da chiamare, perché sennò giustamente vai nel muro, e quindi diciamo giustamente hai bisogno di riferimenti. Allora, il messaggio successivo è quello di Franco che mi scrive: ciao Andrea, ma è vero che sabato vai a Genova con Flixbus delle 7.30 da Villa Costanza? No, vado in macchina con la Tenerani Car, e sarà un'esperienza mistica, perché come sempre con Mario Tenerani ci divertiamo un sacco. Tra l'altro Mario ieri ha animato la bella serata alla Rarinantes, perché come sapete è l'allenatore della squadra Ussi dei giornalisti sportivi toscani, e quindi è stato un grande protagonista, un grande istrione della serata di ieri in riva all'Arno. Tra l'altro, insomma, ringraziamo il presidente della Rarinantes che ci ha ospitato, e tutti i protagonisti, era presente anche il governatore Giani, l'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, Giovanni Galli, c'era anche il nostro Luca Calamai, insomma tantissime figure di spessore, insomma, ci hanno accompagnato nella presentazione di questa squadra. Mi fermo un attimo con la lettura dei messaggi, abbiamo anche dei vocali che sentiremo nell'ultima parte di trasmissione, prima di ovviamente proseguire con i nostri temi viola. Fatemi dare il buongiorno e il ben ritrovato a Fabio Fallai, amico e collega che spesso interviene con noi la mattina. Ciao Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
0: Parto con la domanda del giorno che ho fatto ai nostri ascoltatori, la faccio anche a te: ma per rientrare in zona Europa, o comunque sia per avvicinarsi alle zone più nobili della classifica, da qui alla sosta di novembre ci sono 6 gare, Fabio, quante vittorie pensi servano? E contro chi magari?
1: La risposta è condizionata dal risultato di sabato con Genova. Secondo me la partita più difficile tra queste 6 è proprio quella che giocheremo sabato con il Genova, sì, perché ti dà la dimensione della capacità di risposta della squadra. Se riusciamo a vincere a Genova, cosa che è possibile, cosa che io credo, tra l'altro troveremo probabilmente anche un ex a sedere sulla sedia del direttore sportivo, perché non guasta mai fare un dispiacere a qualche ex.
0: Sì.
1: Se riusciamo a vincere a Genova, io credo che potremmo, sull'onda dell'entusiasmo, fare 2 vittorie e 2 pareggi, che da tifoso mi piacerebbe come sempre vincerle tutte, ma bisogna anche tenere presente che giochiamo con squadre titolate. Tra queste ci sono almeno 4 squadre che sono davanti a te, che sono più forti, mi riferisco a Inter, Juventus, Atalanta, forse no, Como. Credo che, ripeto, se vinciamo con Genova, almeno altre 2 le possiamo vincere. Una potrebbe essere il Sassuolo, l'altra secondo me potrebbe essere il Como, perché come dicevi giustamente affronteremo il Como probabilmente distratto dall'esordio in Champions, e poi 2 pareggi sono alla portata, non ti so dire quale, ma insomma Atalanta, Inter e Juventus è probabile che riusciamo a strappare un punto.
0: Giusto per completezza, il Como affronterà la Fiorentina il 18 di ottobre, il 14 sarà in trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, mentre il 21, quindi pochi giorni dopo la Fiorentina, beh, in casa il Sinigaglia ospita una squadra direi un po' blasonata, non tanto, un po', che è il Manchester United, chiaramente sto scherzando. Quindi io immagino per un giocatore del Como sapere che dopo tre giorni affronti il Manchester United, secondo me un po' ti distrae, no?
1: Penso proprio di sì. Però ripeto, il discrimine è la partita di Genova, sì, perché getterà una luce diversa a seconda del risultato. Io sono abbastanza positivo, devo essere sincero. Vanoli sta lavorando molto bene, l'unico inconveniente è che ci sarà qualche giocatore non pronto, perché

0: D'Antuono secondo me è un talento naturale, è un giocatore che tra l'altro mette tutto se stesso in campo, a volte anche troppo esuberante. Un giocatore come lui secondo me io lo farei giocare onestamente, perché non risponde diciamo alle caratteristiche della logica della preparazione a tutti i costi, però Vanoli è un colonnello da questo punto di vista. Se non lo vede pronto, può darsi che scelga di non farlo giocare, però secondo me è una risorsa che potrebbe essere utile soprattutto per scompigliare la difesa del Genoa, che è al ricordo alla frutta, perché il Genoa è la partita della vita.
1: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. E in attacco Beto Pellegrino?
0: Pellegrino tutta la vita. Pellegrino, perché secondo me Pellegrino, anche se credo che Beto si stia impegnando molto per tornare a livelli che ha avuto nel passato, però Pellegrino secondo me ha un qualcosa in più. È un giocatore che non è molto bello a vedersi, diciamo la verità, ha dei movimenti forse un po' farraginosi, dicono che sia lento ma non mi pare, perché a volte ha delle accelerazioni potenti che fanno vedere che ha anche una certa prestanza fisica, ha dei problemi probabilmente di gestione della palla quando ha le spalle alla porta, però è un giocatore che dà veramente tutto, cioè si impegna, non che Beto non lo faccia, ma Beto l'abbiamo visto meno e probabilmente sta ancora lavorando per arrivare a quel punto. Forse sono ora sullo stesso piano e Vanoli li dovrà gestire come al meglio, ma ripeto, secondo me Pellegrino è un passo avanti rispetto a questo.
1: Devo dire, e qui ti saluto poi caro Fabio, che queste nazionali hanno portato in dote delle buone notizie, no? Il gol di Mastantuono, il gol di Ndur, anzi i gol di Ndur, insomma partite molto belle, il gol di Ngie, Fagioli che ha fatto benissimo. Qual è la cosa che più ti è piaciuta, che più ti ha sorpreso di questa sosta per le nazionali?
0: Ma guarda, intanto devo dire che la presenza di questi giocatori in maglia viola avvicina forse anche una parte della tifoseria alla nazionale. La nazionale non aveva mai avuto simpatie particolari a Firenze per tanti motivi che tutti conosciamo, però il fatto che ci sia dei giocatori utilizzati e valorizzati, non dimenticare Caiole, perché anche se non è più della Fiorentina è un giocatore che è rimasto nel cuore di tanti appassionati, ti fa pensare che insomma Firenze sta recuperando un minimo di visibilità anche sul piano internazionale.
1: Sì. E fammi dire, scusami, a vedere sia Ndur che Fagioli con la maglia numero 10, uno in nazionale maggiore, uno in under 21, non è male, ecco.
0: Non è male. E poi ripeto, a me mi ha emozionato il secondo gol di Ndur, perché mi ha riportato a quel gol di Monelli contro il Napoli, che addirittura era forse più vicino rispetto alla linea di centrocampo rispetto a Ndur, e Ndur ha fatto un miracolo sinceramente, perché ha avuto la capacità di vedere il portiere fuori e ha fatto un tiro di una potenza e di una precisione che rasenta l'eccellenza. Secondo me vale la rovesciata di Bressan nel gol di Ndur.
1: Sicuramente, sicuramente sì. Caro Fabio, grazie, buona giornata e a presto.
0: A presto, buona giornata anche a te. Ciao.
1: Grazie, grazie davvero a Fabio Fallai per questo suo intervento. Insomma, non male, ecco, questo paragone con il gol di Monelli, il gol di Bressan, anche se quella era una rovesciata. Ma ne abbiamo discusso a lungo, no, nelle ore scorse, su quale gol ci abbia richiamato alla mente quella prodezza di Ndur. Adesso Ndur è da ieri al Viola Park, si è allenato serenamente, anzi è da martedì al Viola Park, ha fatto scarico martedì, poi ieri ha fatto l'allenamento regolare, oggi è ancora in gruppo. Insomma, è chiaro che Ndur e Fagioli, che hanno fatto entrambi ottime prove con le rispettive nazionali, saranno due titolarissimi della squadra. Poi bisogna vedere se Ulai riuscirà piano piano a inserirsi nelle gerarchie. Allora, le 8:30, ultima fascia pubblicitaria.

Stefano Carlesi, andiamo in reclame, ultimi inserzionisti pubblicitari per questa mattina. Continuate a mandarci i vostri messaggi scritti e vocali al 348 75 13 933, oppure i vostri pensieri telefonici 055 77 111 71, quindi chiamandoci in diretta. Tema del giorno: quante vittorie deve fare secondo voi la Fiorentina da qui alla prossima sosta di inizio novembre per rientrare in zona Europa? Ci sono 6 partite, 3 gare in casa, 3 gare in trasferta, tante big, però la Fiorentina, se vuol puntare all'Europa, deve vincerne un bel po'. Quante secondo voi? 2, 3, 4, 5? Fatemi sapere ai nostri numeri, linea alla regia, e tra poco torniamo.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: minuti, ultima parte di trasmissione di questo Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando con Stefano Carlesi al di là dal vetro. Tanti, tanti messaggi ancora da scandagliare, sia tra quelli scritti che tra quelli audio. Vi ricordo che avremo ancora una ventina di minuti, un po' meno, via, un quarto d'ora a nostra disposizione in questa parte conclusiva di trasmissione, proprio per dialogare con voi e per sapere che cosa ne pensate del tema del giorno lanciato stamani, ovvero quante vittorie la Fiorentina deve fare in questo ciclo di gare tra fine tra ottobre e inizio di novembre per avvicinarsi alla zona Europa. Mi raccomando, questo è il tema conclusivo della mattinata, però prima di ogni altra cosa, prima di ogni altro ragionamento, è tempo tutti insieme di gustarci insieme un bel caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, ci avviciniamo al ritorno in campo e ci avviciniamo anche con tutta una serie di interrogativi legati alla formazione, che trovo anche comprensivi, sia perché ovviamente fortunatamente Vanoli ha praticamente a disposizione tutta la rosa, e sia perché l'allenatore poi dovrà anche valutare lui insieme al preparatore atletico, allo staff medico, le condizioni fisiche dei giocatori che sono rientrati dalla nazionale. Però mi sembra di poter dire che una cosa che porta anche alla mia conclusione finale: ci sono dei dubbi in difesa, mi pare di capire, soprattutto relativi al terzino sinistro, ci sono grandi dubbi sul centrocampo, c'è il dubbio di capire se Mastantuono può giocare dall'inizio oppure se è meglio inserirlo in corso d'opera, c'è il dubbio persino su quale potrebbe essere il modulo, visto che si parla da un 4-3-3 a un 4-2-3-1, comunque con un centrocampo con un elemento molto avanzato. Ma su una cosa, oltre che su De Gea non abbiamo dubbi, o almeno io non ho dubbi, che il centravanti sarà Pellegrino, e questo mi sembra una prima grandissima vittoria per questo centravanti, che in estate è arrivato portandosi dietro diversi interrogativi, che quando è stato acquistato Beto sembrava quasi destinato a partire in seconda fascia, e del resto, diciamo, a Venezia la prima volta di Vanoli in campo titolare c'era Beto, ma che ora ha conquistato tutti partita dopo partita per i suoi gol. Certo, i gol per un centravanti sono ossigeno, sono tutto, ma direi anche per la determinazione, per lo spirito col quale si mette al servizio della squadra, e fatemi dire anche per come parla, per come si racconta. Io non voglio fare nessun tipo di paragone, anche se qualche paragone con un primo grande giocatore che il suo primo passo a Firenze di Vieri, ma certo è che questo Pellegrino ormai mi ha conquistato.
0: Grazie Luca, grazie davvero. Devo dire che questa simpatia di Pellegrino, questo suo convincere le persone, non ha riguardato soltanto Luca Calamai. Io è da un po' che dico che Pellegrino, per la sua attitudine, per il suo portamento, la sua eleganza, il suo sorriso, il suo modo anche di porsi in sala stampa quando parla, oltre poi alle risposte che dà sul campo, che sono naturalmente l'aspetto principale, e l'impegno, la voglia di far gol, anche a me ha veramente conquistato questo ragazzo, e proprio lo vedo come uno di casa nostra, come se fosse arrivato qua diversi anni fa, e invece è qui da pochissime settimane, da pochi mesi, ma si è già ambientato, si è già dato una sua dimensione all'interno del mondo viola, e questa cosa mi fa francamente molto molto piacere. Sono veramente contento che la Fiorentina abbia deciso di puntare su di lui. Allora, abbiamo 10 minuti di tempo per ascoltare qualche audio e per leggere qualche messaggio. Riparto dai messaggi scritti e poi vado con i vocali. Vi ricordo ancora, avete tempo fino alle 9 circa per mandarci i vostri pensieri su quante vittorie deve fare la Fiorentina da qui a novembre per provare ad avvicinarsi all'Europa. Allora, un po' di messaggi. Dunque, Stefano da Pescia. Buongiorno, come ho detto lunedì, io spererei di fare almeno 9 punti, quindi 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Beh, no, 2 vittorie e 3 pareggi, caro Stefano, se no sono 8 punti. Chiaramente spererei di più, sempre forza Viola. Salutiamo anche Babbo Viola. Poi abbiamo Fede dal Camion che ha mandato anche un audio per Dario Baldi, e quindi ricordiamo poi al buon Dario di recuperare, se ci sta già sentendo, il messaggio di Fede dal Camion. Davide del gruppo Baraonda, buongiorno. Intanto, se facciamo 3 punti a Genova, 1 col Como e ahimè 0 a Milano, c'è da essere contenti. Nessuno ti regala niente, purtroppo i punti persi nelle prime 3 giornate non te li restituisce nessuno. Un caro saluto Andrea, e questo è David. Sì, allora io che mi ritengo abbastanza ambizioso in generale, credo che la Fiorentina abbia dei valori, ti dico che sì, ok, hai ragione tu. Io ti dico che vorrei 6 punti, 3 col Genoa e 3 col Como, ma non perché sono un cieco visionario o un illuso, ma perché credo che la Fiorentina, per i momenti delle due squadre, abbia le capacità di vincere entrambe le partite. Uno, perché affronta una squadra in difficoltà e più debole di lei, che ha l'ultima spiaggia, che ha l'acqua alla gola e tutto. L'altra per i così le distrazioni che la squadra di Fabregas potrebbe avere, poi magari arriva a Firenze e ci fa un mazzo tanto, però potrebbe avere, ecco. Oltretutto sono 2 anni di fila che la Fiorentina perde in casa col Como, anzi ci ha perso 3 volte, perché ci ha perso anche in Coppa Italia l'anno scorso, oltre che in campionato. Quindi mi sarei anche sfasciato le scarpe. Vero che la Fiorentina ha sempre vinto a Como 2 volte su 2, però mi sarei anche sfasciato le scatole di far passeggiare una squadra, col massimo rispetto, senza storia, al Franchi, ecco. Quindi che non è esattamente mai stata nella sua epopea una terra di conquista, quindi dal momento che proprio lo scorso anno la Fiorentina, che ha fatto schifo, non ha fatto vincere al Franchi né la Juve né l'Inter né il Milan, perché con la Juve ha pareggiato, con l'Inter ha pareggiato e col Milan pure, manca poco, vince, quindi sarebbe opportuno riprendere a insegnare la storia, a rimettere un po' i paletti a posto, ok? Salutiamo anche Federico Bollito, ottimista viola. Per me invece non è così importante Genova, certo vincere o fare risultato positivo sarebbe importante, ma anche se dovesse andare male ho molta fiducia in questa squadra per il proseguo della stagione. Chiaramente sì, siamo soltanto all'inizio, però credo che sarebbe opportuno iniziare a quagliare, ecco, a fare un po' più di punti per ottenere anche una sorta di rinfrancamento personale, rivedersi un po' più in alto in classifica, è qualcosa che può aiutare, no, da un punto di vista dello spirito, dell'animo. E poi non ci dimentichiamo che ci sono anche le altre, cioè è vero che la Fiorentina deve fare secondo me almeno 10-12 punti per risollevarsi abbastanza in queste partite, però anche le altre devono, cioè teoricamente anche le altre possono perdere dei punti. Ci sono peraltro gli scontri diretti nelle prossime gare, perché io, col massimo rispetto, ma Fiorentina-Como lo ritengo uno scontro diretto, Fiorentina-Juventus lo ritengo uno scontro diretto. Sono 2 squadre che hanno 6 punti in più della Fiorentina e basta, non ce ne hanno 12, ce ne hanno 6. E mi pare, soprattutto la Juventus, che abbia dimostrato, quello con l'Atalanta è uno scontro diretto, chiarissimo. Non c'è dubbio che quest'anno l'Atalanta si sia più avvicinata alla Fiorentina, o almeno la Fiorentina si sia più avvicinata all'Atalanta. Quindi, come li prende la Fiorentina, li può prendere la Fiorentina, li perdono altri punti. Quindi, tutto questo ci può aiutare. Salutiamo anche Ermanno, che ci dice grazie. Un grazie a tutta la redazione di Radio Firenze Viola che ci ha intrattenuto e interessato durante questa interminabile sosta con professionalità e fantasia, evitando il pericolo di essere ripetitivi e monotoni con temi attuali e interessanti. Dovreste rimettere la parcella alla UEFA per il super lavoro e lo sforzo intellettuale compiuto. Ci penseremo, caro Ermanno, perché insomma è stata molto molto molto difficile anche per noi questa sosta. E ti ringrazio però per la tua fiducia. E Lorenzo, per me alla sosta di novembre abbiamo 12 punti, e quindi vuol dire che ne abbiamo fatti soltanto 8 nelle prossime 6 partite. Sono un po' pochini, onestamente, sono un po' pochini. Io credo che la Fiorentina debba farne almeno, ripeto, 10-12. 12 sarebbe già buono. Vorrebbe dire fare 2 punti a partita, vorrebbe dire andare a 16 alla sosta. E farne 8, come dice Lorenzo, e ci può stare, speriamo di no, ma sarebbe un dato non esattamente positivo. Allora, abbiamo degli audio, grazie al lavoro di Stefano Carlesi, li ascoltiamo e poi ci avviamo verso i saluti. Grazie.
3: Ciao ragazzi, ciao Andrea. Sei cosciente del fatto che dopo questo fiume di parole da sosta lunga l'unico risultato possibile per noi a Genova è la vittoria? Sono i tre punti come l'acqua nel deserto per aspirare a una stagione importante dopo la partenza ignominiosa ad handicap. Non esiste altra ipotesi. Ciao da Marco, il moviolista.
4: Buongiorno. Ma se si vuole provare a fare una breve analisi in pochi secondi, si può dire che il Genoa è all'ultima spiaggia a un punto. Noi ne abbiamo quattro, se il Genoa vince ci riprende. Quindi piedi per terra e partita assolutamente da vincere per provare a non buttare via un'altra stagione. Ciao.
5: Ciao Roberto da Cortona. Ma tutti diamo quasi per scontato che sabato a Genova si va e si vince, ma se invece si va e si perde, e poi dopo c'è il Como si riperde, e poi dopo si va a Milano, a me mi sembra che tanto rosea la cosa. Speriamo bene.
0: Fa schiantare l'accento aretino, devo dire molto simpatico, completamente diverso dal nostro fiorentino, però è molto simpatico. Grazie anche all'amico da Cortona che ha pienamente ragione. Veramente ragione, così come anche gli altri ascoltatori che hanno fatto degli discorsi numerici più che corretti. Allora, saluto Simone, che è l'ultimo ascoltatore che ci ha mandato un messaggio, e poi vi saluto anche io. Scrive Simone: la Fiorentina deve aver paura solo di se stessa, perché può vincere e perdere con chiunque. Penso che sia una massima straordinariamente corretta, tristemente e straordinariamente corretta, quella dell'ascoltatore. Speriamo che la Fiorentina Genova però ci faccia vedere di avere le qualità per vincere. Allora, domani, venerdì, ci dedicheremo, direi, alla formazione di partenza anti-Genova. Sarà quindi un venerdì di tattici, di allenatori, quindi vi vorrò belli attenti sul tema formazione di partenza a Marassi. Prima però di concludere, ma io vi saluto già adesso, voglio lanciare un file che abbiamo realizzato ieri con l'agente di Luca Ranieri. Luca Ranieri, che ha rinnovato da poco la Fiorentina, 29 con opzione fino al 2030, contentissimo. Io per primo sono molto felice, tanti di voi pure, qualcuno no, ma è normale che sia così. Ieri Luciana Magistrato, bravissima, ha fatto un bel colpo, perché ha intervistato il suo procuratore Mario Giuffredi, che è una persona un po' particolare, che non parla spessissimo, però devo dire che per commentare questa bella notizia ha scelto Radio Firenze Viola per esporre naturalmente il suo pensiero. Per cui ci salutiamo così, ascoltandoci un mini contributo, un mini estratto dall'intervista fatta ieri a Mario Giuffredi da Radio Firenze Viola. Per il resto io ringrazio Stefano Carlesi in regia, ringrazio tutti voi ascoltatori, come sempre pazientissimi, gentilissimi e ricchi di spunti nei vostri pensieri scritti e vocali, e vi do appuntamento a domani mattina alle 7, puntuali come sempre. Adesso Mario Giuffredi, la rubrica dell'almanacco Viola del Centenario, e poi parte il nostro appuntamento classico del venerdì dalle 9 con Mario Baldi e il suo C'è Polemica. A domani, ciao!
6: Radio Firenze Viola.
7: La società ha cambiato tantissimo, no? In questa stagione, lo hai visto anche tu, però Luca Ranieri addirittura, appunto, è vicino al rinnovo e sembra essere un punto fermo. Ci dici come è andata, come siete arrivati a questo rinnovo?
8: Ma è molto semplice, io penso che Luca, ormai sono anni che sto bene alla Fiorentina. L'anno scorso credo che è stato uno di quei giocatori importanti per uscire fuori da un momento difficile. Chi è arrivato come Paratici mi ha apprezzato le qualità tecniche, le qualità umane, e quindi ha voluto dare un proseguo a quello che hanno iniziato a costruire l'anno scorso, facendo essere parte Luca Ranieri con un contratto di più anni per il futuro. Ma credo che sia sempre e solo figlio del lavoro che Ranieri ha svolto l'anno scorso e che Paradiso ha apprezzato.
7: Senti, ci confermi fino al 2029 con opzione per il 2030? L'ho accennato già ieri Luca stesso ai microfoni di Sky.
8: Sì.
7: E sarà un'opzione a favore della società o in base magari alle presenze, perché andando verso magari 30 anni si fanno anche questo tipo di ragionamento?
8: Guarda, non è corretto entrare nei dettagli del contratto, c'è un'opzione fino al 2030.
7: Quindi potrebbe essere insomma anche Firenze a vita, no? È quello che magari il giocatore stesso si augura.
8: Ma Luca, Firenze è nato, è cresciuto e credo che abbia il piacere di continuare a lungo alla Fiorentina, finché il giocatore è ben voluto e stimato, quindi da parte sua non c'è sempre l'intenzione di continuare quanto più anni possibile alla Fiorentina. Poi dopo cioè, dire a vita è lunga,
7: certo, poi,
8: e poi
7: nel calcio
8: esatto. Nel calcio ogni 6 mesi che ci sono le finestre di mercato siamo tutti in discussione, quindi però l'intenzione è quella di cercare di rimanere il più anni possibile.
7: Che poi Mario, a gennaio, no, c'è stata anche la possibilità, era un momento difficile per la squadra, per tutta la Fiorentina, quindi anche la vecchia guardia insomma magari era un po' in crisi, c'è stata la possibilità che lasciasse Firenze, o se non a gennaio insomma ci sono stati dei momenti in cui poteva lasciare la Fiorentina?
8: Ma assolutamente no, perché secondo me i vigliacchi lasciano la Fiorentina quando era in quella situazione. Siccome Luca è un ragazzo che ama la Fiorentina, un ragazzo di grandi principi, non ha mai preso in considerazione minimamente la volontà di voler lasciare la Fiorentina, perché sicuramente era in una situazione non bella, e chi lasciava la Fiorentina vuol dire che non l'ha mai voluta bene, perché i giocatori devono dimostrare l'attaccamento ai club quando le cose vanno soprattutto male.
7: Non devono abbandonare insomma la barca in balia delle onde.
8: È troppo facile.
7: Senti, io quando penso a Luca Ranieri mi vengono in mente delle parole: affidabilità, sostanza, lealtà, sia in campo che fuori. Quali sono le parole che meglio lo descrivono? Cuore, passione, sacrificio, quali sono secondo te le parole che lo descrivono meglio?
8: Ma guarda, ce ne sono due. La prima è intelligenza, perché è un giocatore di una grandissima intelligenza, dove in campo con la sua intelligenza rende tutto quello che fa più semplice e meno eclatante. E poi io ritengo Luca un giocatore nettamente sottovalutato sia dagli addetti ai lavori che dall'opinione pubblica, perché è un giocatore che negli anni ha dimostrato di poter stare a certi livelli, è arrivato anche in nazionale, quindi lo reputo un giocatore che la sua qualità migliore è l'intelligenza, che ti permette poi tatticamente di essere di un certo livello in campo, di essere molto attento in fase difensiva. Però per me la qualità al primo posto di lui è l'intelligenza.
9: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
10: Il centenario.
11: La Fiorentina, campione d'Italia 1969, passò velocemente dalla disputa della Coppa dei Campioni al concreto rischio retrocessione nella stagione 70-71. Passato lo spavento, Ugolino Ugolini, diventato presidente, voleva replicare il modello della Fiorentina Yeye per tornare a vincere lo scudetto. La prima mossa fu quella di puntare su un personaggio carismatico, un maestro del calcio da mettere in panchina, Nils Liedholm. Liedholm era stato un formidabile centrocampista della nazionale svedese e del Milan. Da allenatore era ancora da scoprire. 5 anni con i rossoneri nelle giovanili e come collaboratore della prima squadra, Verona, Monza, e poi 2 anni con il Varese, con la promozione in Serie A e la conquista di un 8° posto. Firenze era il suo vero banco di prova. Il barone, così veniva chiamato per il suo stile, portò molta leggerezza, non voleva pressioni, nemmeno obiettivi. Il suo orizzonte era quello della crescita graduale. Intendeva restaurare i vecchi, come diceva lui, che avevano vinto lo scudetto, e lanciare i giovani, che amava far esordire in trasferta. per misurarne la prontezza al palcoscenico della Serie A. La squadra doveva essere costruita per durare. Grande innovatore del linguaggio tecnico, all'epoca parlava timidamente di piccola zona o di gioco misto. Ebbe l'intuito di schierare Brizzi libero e di suggerire due acquisti particolarmente mirati. Il gringo Sergio Clerici, centravanti di grandissimo spessore tecnico e tattico, oltre al goleador, e Nevio Scala, un motore di centrocampo schierato il più delle volte terzino. La Fiorentina, nel campionato 71-72, fino alla sconfitta interna con il Cagliari alla sest'ultima di campionato, era in piena lotta a scudetto. Il quinto posto finale garantì il ritorno in Coppa UEFA. Nella stagione successiva continuò il rinnovamento, con l'arrivo di Antonioni e Roggi, la cessione di Esposito e Chiarucci. La Fiorentina arrivò quarta, qualificandosi nuovamente per la Coppa UEFA. Due piccole note stuonate furono le sconfitte nelle finali della Metropa e del torneo anglo-italiano, ma non sembravano un motivo sufficiente per interrompere il rapporto con il tecnico svedese. La società invece lo lasciò andare via. Ma come mai? Perché non era un vincente o per le sue richieste economiche? Sta di fatto che lasciamo andare via un allenatore che vinse lo scudetto in altre piazze.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
15: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
16: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
17: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
17: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
17: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
19: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
20: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
19: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forse forzature e mancanza di confronto.
20: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
19: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45.
20: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
21: Oh, grande Tommaso.
22: Pietro.
21: Allora?
22: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
21: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
22: Ma davvero?
21: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
23: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
24: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ci siamo anche stamattina, incredibilmente, contro ogni pronostico, contro tutto. Però devo subito una cosa, almeno quelli che mi dicono Baldi hai rotto il cazzo, senza però dire perché. Ho deciso di fare una cosa stamani, perché volevo restare a letto, però l'ho fatto più che altro per rispetto, ovviamente, di chi mi manda in onda e tutto. In questo paese vogliamo tornare all'ora solare un'altra volta. Ora siamo sotto l'ora legale, vogliamo tornare all'ora solare tra il 22 di ottobre, quel weekend lì. Quindi praticamente saranno le 8, cioè adesso tra 2 settimane saranno le 8, no? Perché mettiamo un'ora indietro, quindi ora sarebbero le 8:04. E quindi io fino alle, a che non sono le 9:00, quindi alle 10:04 non parlo, perché io voglio quest'ora qui, l'ora legale sempre, non voglio stare con l'ora solare, non voglio tornare indietro, io mi rompo i coglioni se no. E siccome mi rompo i coglioni, io vi dico questo, non parlo, facciamo un gioco del silenzio, anche perché ragazzi abbiamo finito gli argomenti, cioè ci siamo rotti il cazzo, no? In realtà oggi ne ho tante da dire, però la mia battaglia, voglio che si rimanga con l'ora legale, io l'ora solare non la voglio, è sempre buio, mi rompo i coglioni, poi mi rompo esattamente i coglioni come quanto mi rompo con la pausa delle nazionali, perché ieri sono stato ospite di una bravissima giornalista del Corriere dello Sport, che si chiama Eleonora Trotta, e mi ha fatto, da romana che segue la Roma, 2 domande che mi hanno fatto, anzi 3 domande che mi hanno fatto un po' così far capire quanto siamo fuori dal mondo o quanto forse noi guardiamo troppo male in casa nostra. La prima è stata, mi fa, Ndur adesso cercato dalle grandi squadre. Io ragazzi su Ndur l'ho detto, l'ho ridetto, non me ne frega niente. Cioè noi a Firenze consideriamo un giocatore, e fuori considerano un giocatore grande, forte, e lo consideriamo uno scarzone, uno scarparo, un... praticamente. L'altro mi chiede, ma Dodò perché non lo fate giocare? Dodò non lo facciamo giocare perché in questo momento rappresenta un qualcosa di maligno per la Fiorentina, perché leggete cosa dicono i calciatori di questa squadra, cosa dicono di Vanoli, cosa dice Vanoli, leggetelo, e mentre lo leggete poi si arriva a tutta questa roba del fatto che Dodò perché non gioca? Dodò non gioca perché ci sa Jimenez, perché dietro c'è João Mario. Dodò deve essere messo fuori rosa, basta. La domanda non deve essere perché Dodò non gioca, la domanda è perché Dodò non è stato venduto. Questo è un grande problema, è un grande problema. E la terza domanda è: ma quanto rimpiangia Milani? Quanto rimpianga Milani? Io non rimpiango Milani. Cioè, se c'è gente a Firenze che rimpiangi il fatto che Aquilani non sia più allenatore non abbia fatto lo scatto, ragazzi, siete costantemente legati al vostro passato. È come, ripeto, tornare a casa e dire alla propria fidanzata è pensata all'ex, perché bisogna andare avanti, si pensa al presente, si pensa al futuro, non si può pensare sempre al passato in questa città, basta. Prima cosa che voglio dire: sono felicissimo stamani perché per una cazzo di volta sono d'accordo, anzi d'accordissimo, con quello che dice Pino Vitale, su cui spesso non mi trovo per niente d'accordo, ma sono felice che ieri sera Extra Viola con Marucci e con il mio fratellone Pietro Lazzarini abbia detto che è felicissimo che Ranieri abbia rinnovato, perché Ranieri è già bandiera della Fiorentina, e su questo io sposo completamente le parole di Pino Vitale, è già una bandiera della Fiorentina, ha sempre dato il cuore e hanno fatto bene a togliergli la fascia. Io penso è un discorso lineare 100%, così diciamo che condivido al 100% con Pino Vitale, non mi era mai successo, quindi forse ci sta che io sia invecchiato e la pensi in maniera diversa da lui, ma sono molto felice che anche Pino Vitale sia su questo camion di quelli che guido io per il rinnovo di Ranieri. Sono molto felice, lo ripeto, quello che ho detto ieri. Poi io c'ho da dire qualcosa. Io sinceramente stamani, il giochino che avete fatto prima, quanti punti si farà, quanti punti si faranno, non lo faccio. Non lo faccio perché io sono sicuro che si possa perdere con il Genoa, che si può anche perdere con il Genoa e che ci girino i coglioni, ma al contempo si possa fare risultato con il Como, si può fare risultato con l'Atalanta, si può fare risultato con la Juventus. Sono squadre alla nostra portata, perché come diciamo sempre io e Manfredi Pontello con il cagnolino ai guinzaglio, perché ormai Manfredi è praticamente un dog sitter, questa Fiorentina non ha niente in meno di tutte le altre squadre che sono davanti a noi. Cioè, anche ieri ho sentito una dichiarazione, non mi ricordo di chi, di un ex calciatore, dire: ah, ma bisogna ricordarci che la Fiorentina ha 4 punti. E grazie al cazzo, e le prime 3 partite abbiamo fatto schifo. Cioè, grazie, poi è arrivato Vanoli, si è cominciato a fare punti. Ma davanti a questo, davanti ai fatti abbiamo 4 punti, anche se si perde con il Genoa, ragazzi, io lunedì mattina non è che mi voglio strappare le vesti, entro in diretta, mi strappo la maglia. Andiamo in casa di una squadra che è alla canna del gas, che si deve riprendere e probabilmente si deve fare un'altra, adesso inizia un altro campionato. Non è che voglio dire che con il Genoa sono contento se si perde, ma dico che anche nel filotto di partite impossibili, ragazzi, si può tranquillamente fare i nostri risultati. Siamo davvero troppo inferiori rispetto alla Juve? No, siamo davvero troppo inferiori di de Como? Sulla carta sì, ma si può giocare perché loro saranno nella Champions. Siamo troppo inferiori dell'Atalanta? Assolutamente no, loro vengono alla Conference League. Cioè, noi con la Roma e con l'Inter, loro, questi qui fanno un campionato a parte, ma il pallone è tondo. Con le altre, ragazzi, ci si gioca, perché mi venite a raccontare che Kolo Muani e Woltemade sono più forti di Pellegrini e Beto? Non sulla carta, in campo no, perché quei due sono due ballerini di Ballando con le Stelle, mentre noi ci sono due giocatori che, se lavorati e strutturati e fatti correre, e sono meglio in campo che sulla carta rispetto a quegli altri due. Perché mi deve far paura, che ne so, Raspadori, Scamacca, mi deve far paura? Non mi fanno paura, non ho paura dell'Atalanta, non ho paura della Juve, non ho paura del Milan che adesso è a pezzi, non ho paura del Como. Ragazzi, secondo me si deve svegliarci un attimo anche noi come ambiente e credere in questa squadra, perché se siamo i primi noi a dire che Bisogna vincere coi Genoa, perché dopo le si perdono tutte. Vabbè, ragazzi, cioè, si può anche chiudere. Si chiude i microfoni, si manda il suono della doccia, il suono della caffettiera, il suono del treno, e sono meglio. Cioè, si può anche far così. Qualcuno potrebbe dire che è meglio anche della mia trasmissione. Il suono del treno ci sta, anzi, molto probabilmente è meglio della mia trasmissione. Adesso però sugli altri temi, voglio rientrare su una polemica che ci ho ripensato tutto il giorno ieri, no? Ieri poi sono andato, ho accompagnato un mio collega a fare una visita, quindi ho avuto un'ora di tempo per riflettere. Io rifletto molto dopo la trasmissione, e voi dite rifletti, sì, rifletto anche cacando. Tra l'altro poi qui si aprirà un tema sulla pulizia che abbiamo fatto alla Zanzara, bisognerebbe chiederlo anche al tifoso della Fiorentina come si pulisce il proprio ano dopo aver fatto la cacca. Perché stiamo scoprendo sempre di più che non bisogna usare la carta igienica, e questo è un problema nella mia vita. E cioè, il tema anche pulizia, cioè, tanti proctologi dicono la carta rovina la parete del nostro sedere, no? Però io non gliel'ho chiesto, ora glielo chiederò oggi a un proctologo che devo intervistare per farlo venire in trasmissione. Ma allo stadio come fa? Perché ragazzi, ogni tanto capita, cioè quando si fa la trasferta per esempio, capita di doversi fermare in un altro bagno. E quindi è un problema bello grosso. Allora ragazzi, andiamo sul punto però degli extra argomenti. Oggi sui giornali non ci sono grandi cose, a parte roba politica che di cui non mi interessa, però è successa una cosa in televisione su cui dobbiamo riflettere. Il primo, una conduttrice, Caterina Balivo, parlando con Goffredo Cerza, che è il marito di Aurora Ramazzotti, ha definito Goffredo Cerza, ma tu a Milano quando lei non c'è cosa fai? Il mammo? Ragazzi, siamo bentornato a Medioevo. Cioè, ieri che abbiamo fatto una trasmissione parlando di assorbenti, parlando anche di temi che non sono del tutto maschili, cioè, non è se un padre fa il padre, fa il mammo, perché sennò si torna all'idea per cui la madre è per forza quella che porta avanti la famiglia, il focolare e quant'altro. Invece io penso che tante signore che sono madri, che sono all'ascolto, e ne abbiamo tantissime, o tanti padri che sono all'ascolto, non è che fanno i mammi, fanno i padri, fanno i babbi, fanno giustamente un ruolo equiparato, perché c'è la mamma e c'è il babbo. Non ci sono, non siamo nel Medioevo o nel 1945 dove c'è la madre che fa la cucina e il babbo che va in fabbrica a fare il metalmeccanico. Cioè, pensare che sulla Rai, la radio e la televisione italiana, ci sia qualcuno che dice no, ma perché tu fai il mammo? Ma ragazzi, i figli non sono responsabili solo di una mamma, sono del babbo e della mamma. Quindi se uno fa il padre, fa il padre, non fa il mammo. Cioè è una roba, una visione del 1900 che veramente mi fa posso dire mi fa un po' specie, mi fa un po' schifo, ok? L'altra cosa che io dico, io penso che in questo paese sia successa una cosa bocciata purtroppo dal Parlamento per motivi ideologici, che è il congedo di paternità parificato a quello della mamma, che è una semplicemente una cosa di buon senso. Perché quando nasce mio figlio io ho diritto a stare solo 15 giorni a casa e non dei mesi, come succede nella normalità dei paesi, come succede in Spagna per esempio? Quello secondo me sarebbe un congedo di paternità parificato, sarebbe un vero passo in avanti per chiudere questa parentesi del mammo. Il mammo, ragazzi, è una roba veramente ferma al Medioevo, che non me ne frega niente. Altra cosa che dobbiamo dire e sostenere, siccome so che il tema della legittima difesa delle armi vi prende sempre molto, ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato una grazia parziale a un signore che ho conosciuto, di cui ho conosciuto la moglie negli anni passati, che si chiama Guido Gianni. Guido Gianni era un orafo che lavorava in un laboratorio dentro casa, che ha sparato perché la moglie era in pericolo e i suoi oggetti erano in pericolo. ha sparato e ha ucciso una persona. Ovviamente si era preso 12 anni e 4 mesi e quant'altro. Mattarella giustamente, ripeto giustamente, gli ha dato una grazia parziale, perché non si può parificare un signore che a casa sua si difende a un ladro che lo attacca. Io poi vi ripeto, non voglio il far west, non sono per dire giriamo la pistola in tasca, però dico, se tu entri a casa mia, perché io ti devo accogliere, ti devo dare la colazione e quant'altro? E non mi venite a raccontare la storia che sì, però quando entri il ladro chiama la polizia, perché se vi capita, e a chi è capitato lo sa benissimo, se la sera chiami una volante delle forze dell'ordine, e riprendo l'intervento che abbiamo detto ieri di Vincenzo De Luca alla Leopolda, non ti arriva la polizia a casa, ma non perché la polizia a casa, la polizia siano degli stronzi, perché sono sotto organico, perché non sono, non hanno abbastanza mezzi per coprire tutto il territorio, perché ci sono dei tempi tecnici. Io ripeto, quando si sente queste situazioni dove, come nel caso di Guido Gianni, un rapinatore entra in casa, gli picchia la moglie, prova a rubargli il lavoro di una vita e le cose di una vita, che ripeto, sono le mie cose, tu mi dirai, ma te sei legato alla tua roba. Sì, sì, perché è roba che ho comprato io, nel caso di quando mi sono entrato in casa a me, era roba che aveva comprato la mia mamma. Ragazzi, se uno trova un ladro in casa, il tempo di chiamare la polizia, e non ce l'ha, perché c'ha paura, perché c'è tante cose. Io non dico di fare il far west, però Dio, sono contento che Mattarella abbia graziato una persona come Guido Gianni, che si è difeso e ha difeso le proprie cose e la propria moglie dentro casa sua. È morto un ladro, mi dispiace, certo, non è che sono felice se muore una persona, però lui, uno si è svegliato per fare l'orafo, quell'altro si è svegliato per fare il ladro, fine. Cioè, si sta parlando di cose ben diverse, e quindi ben venga che ci sia stata questa grazia, che ce ne siano altre di decine di casi dove il rapinatore ha più diritti del rapinato. Questa cosa non deve succedere, così come non deve succedere che se io per esempio trovo il ladro e casomai c'è una colluttazione e la famiglia del ladro mi chiede un risarcimento a me, non ci deve essere il risarcimento, anzi mi dovrebbero risarcire a me perché mi hanno portato via le cose, perché mi hanno fatto stare male, perché casomai ho avuto un attacco di cuore. Ragazzi, non scherziamo per niente e per nulla al mondo, perché non sono cose che, se uno le prova sulla propria pelle, si rende conto che è una roba surreale. È una situazione surreale, e appunto non ci deve essere risarcimento, non ci deve essere la protezione di chi spara, e soprattutto, ripeto, io non credo che si debba avere la pistola per girare per strada, ma se entro in casa mia e io ho un porto d'armi regolare perché sono un cacciatore, perché ho fatto un porto d'armi per armi bianche, che cazzo ne so, entri in casa mia, succede qualcosa e per caso io, perché sono impaurito, ti sparo, ragazzi, te tu fai rapinatore, io faccio gioielliere. Allora, Bernardo è uno di quelli che forse non ascolta questa trasmissione ogni giorno, ma non si dovrebbe parlare di Fiorentina qui? Certo, ma ne abbiamo parlato 10 minuti. Se io ti racconto, caro il mio Bernardo, caro il mio Trottolino, come dicevano gli Schiantos, dei temi di oggi, guarda, ti facciamo questo gioco, vediamo a chi interessa. Apriamo i giornali, perché se oggi apriamo i giornali e ti racconto di cosa si parla oggi, ovvero delle stesse cose di cui parliamo da 3 settimane. Io di cosa cazzo devo parlare? Abbiamo dato una panoramica su quello che succede, manca ancora 2 giorni alla partita e potremmo aprire un bellissimo tema riguardante: è meglio mettere Atta o meglio far giocare Ndur? E sai quanti messaggi arrivano? Zero, perché sono tre minchia di settimane che parliamo di Atta, di Indur, di Hayode e basta, basta. Se però si può aprire un grande tema, ovvero si può parlare della grande polemica di Malagò. Gliene frega a qualcuno? No, non gliene frega un cazzo di nessuno. Poi aspetta, si potrebbe aprire oggi, La Nazione fa tutto un pezzo, il dilemma Mastantuono, l'ultima di Messi, l'imbarco per venire, deve giocare Mastantuono. Ragazzi, va bene, rispondo io, parliamo di Mastantuono. Mastantuono, lo sai se gioca oppure no? Mastantuono gioca, secondo me deve giocare per forza a tutti i costi. Ma io ti parlo anche di Fiorentina, ma a un certo punto quanti punti faremo nelle prossime sei partite? Va bene, però in questa trasmissione si può parlare di tutto, e guarda la gente cosa dice, perché adesso si parlerà anche di quello che dice la gente. Assolutamente, assolutamente, quello si può fare. Io non è che ce l'ho con te, però ti spiego, io posso anche mettermi a fare la rassegna stampa di tutti i giornali come fa qualcuno, leggendo i titoli e creando delle provocazioni, ma si sta parlando di cose, delle stesse identiche cose da una settimana. Tra otto minuti arriva il mio fratello Federico Castiglioni, dove si parlerà di tattica, perché lui un po' di pallone ne sa più di me, e fine. Io ti posso anche raccontare della storia per cui De Gea, chi è il futuro di De Gea, si ripiglia Martinelli. Va bene, se ne parlo. Guarda, tra otto minuti glielo chiedo all'ottimo Castiglioni, vediamo che cosa dirà lui su questa cosa. Ma ti ripeto, purtroppo queste tre settimane, io lo dico, tanto nessuno ve lo dice che sono state tre settimane del cazzo e che si è fatto fatica a trovare temi. Abbiamo parlato dello stadio, abbiamo parlato di tutto lo scibile. La colpa è di Čeferin. Se Čeferin e ovviamente poi le leghe le leghe sono state comprate dalla UEFA, perché la UEFA ha comprato le leghe che hanno impegnato i giocatori pagando le federazioni, quindi le federazioni hanno preso diversi soldini, e quindi nessuno si incazza tranne De Laurentiis per gli infortuni e per le cose, ma questa è un'altra storia. Va bene così. L'ore della CDP mi dice: ti sei svegliato stamattina con codesto capello arruffato? Sì, ma perché stamattina mi fa fatica, devo essere sincero. Stamani è il giovedì di solito è quando si scollina verso il weekend, manca ancora troppo alla partita di sabato, e ho fatto tre giorni troppo intensi per arrivare sano a questa cosa, quindi mi sono svegliato arruffato. Oggi è una giornata arruffata, poi piove qui a Milano, mi gira i coglioni perché poi c'è l'acqua, quando piove mi disturba, perché poi la gente non sa guidare, non trovo ma parcheggio. Ce ne ho mille veramente su quando piove. Buongiorno Dario, scusate, Dario non capisce un cazzo, è già stato detto stamani. No, sei stato il primo, ma lo puoi dire tranquillamente. Lo puoi dire tranquillamente che non capisco un cazzo, ma lo sai benissimo. Questa è una trasmissione dove il conduttore può essere tranquillamente insultato, e però poi bisogna... Cioè, quando uno dice Dario non capisci un cazzo, ricordo sempre che voglio almeno il motivo. Cioè, deve essere motivato, non deve essere come quello di ieri che dice hai rotto i coglioni e non risponde più. Cioè, se dice ho rotto i coglioni, mi spieghi perché. È giusto che uno mi dica perché. Lorenzo mi dice: te pensa ad una donna se veniva detto fai il babbo, apriti cielo, orgoglio.

0: che è una, che è quasi una volgarità dirlo. Andiamo su un'altra cosa che l'avevo visto, ma non, l'ho perso qua e là. Ecco il messaggio, l'ho visto adesso prendo la telefonata. Dario, ma tu chiedi ad un paese che vorrebbe tornare al 1950 di vivere nel 2026. Se rivincono adesso dal 2027 sarà possibile sparare in mezzo di strada, le donne saranno rimesse ai fornelli, i nostri alleati andranno a raccogliere i pepponori, gli autisti di Hanneman Star in autostrada fino a 73 anni e le scuole saranno vuote perché gli italiani non fanno più figli. A proposito, sbrigati o c'è bisogno di manodopera. Questo lo sai benissimo, la natura cosa insegna, che bisogna essere in due, questo è esplorando il corpo umano, bisogna essere in due e poi lo spermatozoo feconda l'ovulo e quindi poi nasce il bambino, bisogna essere in due. Vediamo se nei prossimi anni o nel prossimo futuro ci sarà la possibilità di appunto di dare mano d'opera a questo paese. Prendiamola a sorridere. Dopo Dario non capisce un cazzo, ci vuole sempre un amen. Ma io, guarda, su questo Pernocchio lo sai, rido e scherzo con voi perché mi fa molto piacere. Sindaco dell'Isolotto, buongiorno.
1: Buongiorno Dario Patti, io vengo in suo soccorso dandoti degli argomenti per i quali si può fare una trasmissione. Un argomento che secondo me potrebbe attanagliare il pubblico e quindi coinvolgerlo in una grossissima discussione sarebbe: ma nella carbonara ci mettiamo la pancetta o il guanciale? Questa è una cosa che potrebbe scatenare secondo me diversi dibattiti.
0: Te cosa ci metti? Partiamo da questo.
1: Io il guanciale, ragazzi, la pancetta, se metti la pancetta muore uno a Roma. Ogni volta che si mette la pancetta per la carbonara muore uno a Roma. Ecco perché la ricetta classica della carbonara narra che ci vuole il guanciale, come nella matriciana. Ora noi lo facciamo delle volte con la pancetta perché il guanciale è merce rara, perché come sa benissimo lei, il guanciale di Norcino, il guanciale se lo tiene per sé, non lo dà a giro, perché essendo poco è preziosissimo, capisce da Revaldi. E poi
0: guarda,
1: un'altra cosa, l'espressione mammo che ha usato la giornalista fa più scalpore dell'espressione padre o babbo. Padre, cioè babbo si dice a Firenze, se già lo vai a dire in Sicilia ti pigna la schiaffi, perché babbo in Sicilia ha un altro significato. Però la parola mammo fa più, come le posso dire, fa più audience, perché scatena un dibattito. Perché l'ha chiamato mammo? Invece se perché fa il padre, cioè fa il babbo, è una cosa regolare, è una cosa che tutti i padri e tutti i babbi dovrebbero fare, passare il tempo ai propri figli. Io scelgo di passarne il più possibile, perché il tempo che io dedico a mio figlio, cioè tutto il tempo che io non dedico a mio figlio, nessuno me lo prenderà mai indietro. Un cinema, una partita, io la posso rivedere, ma la prima partita di calcio di mio figliolo a me non me la renderà nessuno se io non ci vado.
0: No, guarda, è quello che dicevo io e su cui sono d'accordo. Poi te sei padre, quindi giustamente hai anche una visione più dentro alla parola babbo e alla parola non mammo. E io sono felicissimo che tu sia intervenuto, perché almeno raccontiamo appunto quella è la realtà, ovvero che non siamo fermi a Medioevo. Grazie mille, sindaco, per aver telefonato. Ora rispondo sulla carbonara.
1: Ciao.
0: Grazie mille. Allora, sulla carbonara, ragazzi, apriamo un tema. Sulla carbonara vi racconto una storia che mi ha raccontato un cuoco romano. La carbonara non è un piatto romano, non è un'espressione della cucina tipica romana. La carbonara è un piatto che venne fatto per gli americani, nato in America, portato a Roma nel tempo, e le vecchie nonne romane, io questo l'ho mangiato perché l'ho mangiato in un ristorante a Roma storico, tra l'altro molto buono, dove fanno anche la coda alla vaccinara, fanno la testa dell'abbacchio, tutta roba storica. Me la portò e mi disse: ma vuoi quella che mangiano gli italiani o vuoi quella storica? E mi fece, perché appunto raccomandato da amici in questo ristorante, mi fece la carbonara con la panna e

0: il prosciutto cotto. Storicamente le nonne romane facevano la carbonara con quello che avevano nel frigo. Quindi noi siamo ormai con le carbocreme, l'uovo deve essere ultra crudo, la crema, i guanciali e quant'altro. Ma nella storia si racconta che appunto si faceva con quello che c'era nel frigorifero. E quindi anche cotto, quindi anche con la panna, quindi anche con mille anche cazzate, quello che c'era. Io poi sono un fan del guanciale, però purtroppo tu lo devi comprare nelle scatole, come a Milano lo compri nelle scatoline e tu vai dal macellaio, perché anche al banco della gastronomia fai fatica a trovarlo, e quindi giusto, giusto così. Allora, c'è veramente una bella corsa di WhatsApp, però a sto punto farei una cosa, chiamerei il nostro ospite e poi dopo parliamo di tutto il resto, perché ne abbiamo veramente tante da dire. Tra l'altro vi segnalo che è uscito in questo momento la tematica del costo della benzina, e oggi la benzina la troverete con un prezzo pari a 2,037 e a 2,261 il gasolio, quindi un innalzamento rispetto a quello che era 1,990 giorni scorsi. È un'informazione di servizio per chi sta viaggiando, lo sa, quindi non si spaventi se la trova a 2,037, ma è perché è l'indicazione data dal ministero su questa roba qui. Ieri ho fatto la carbonara, ma ci vuole un albume? Questo è un altro grande tema, perché c'è quelli che dicono ci vuole un'uova persona più un altro uovo, però solo tuorlo e non albume. Queste sono altre scuole di pensiero. Io purtroppo sono della scuola che in pancia c'è buio e quindi mangio tutto quello che c'è. Poi io mangio abbastanza di merda, devo dire, quando cucino. Cioè cucino io, ma mangio abbastanza di merda. Lo dico senza alcun tipo di problema. Poi, che cosa volevo dire? Ah, c'è ovviamente il mio amico Federico Castiglione al telefono. Ciao Fede.
1: Ciao Dario, buongiorno. Un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, caro Federico, dove andiamo? Dove vuoi partire? Guarda, tema libero, perché ho finito i temi, sono stanco, sono provato. Anzi, se vuoi, tu che sei non sei un hondurista, se vuoi darmi la tua su Hondur.
1: Allora, vai, subito, così ci leviamo il dente.
0: Leviamoci il dente.
1: Tanto ne avevo parlato, no, in questi giorni, di un pochino di Hondur. È chiaro che ho visto la partita, le due partite dell'Under 21, diciamo che in tutte e due le partite dell'Under 21 c'è un po' la sintesi, no, di Hondur. C'è la prestazione con l'Armenia, dove comunque gli azzurrini hanno vinto, anche se hanno faticato tantissimo, che è quella partita un po', no, superficiale, giocata non con timore, ma con tanti piccoli errori, con poca concentrazione, con poca attenzione. E poi c'è la partita con la Polonia, che era diventata la partita decisiva per gli azzurrini. In caso di sconfitta o pareggio saremmo andati quasi sicuramente ai playoff, in caso di vittoria ci saremmo qualificati. Abbiamo vinto, l'Italia ha vinto con un punteggio netto a favore 6-2, e Hondur ha fatto doppietta, e Hondur ha fatto tra le altre cose un gol da 70 metri. Al di là del gol, comunque ha tirato fuori una prestazione notevolissima di personalità, concentrato, attento, preciso, l'ho visto giocare a due tocchi, l'ho visto giocare con grande intensità. Il problema qui è capire, soprattutto lo deve forse capire davvero il ragazzo, che giocatore è lui, cioè è quello dell'Armenia o è quello contro la Polonia? È il giocatore che può essere dominante perché è sostenuto da una struttura fisica, una struttura atletica così esuberante, che può dominare gli avversari e allo stesso tempo si può affinare dal punto di vista tecnico, o è il giocatore che noi purtroppo l'abbiamo presente, per esempio in certe specifiche situazioni, no? Quando si deve trovare un po' a gestire il pallone, a palleggiare in mezzo al campo, quando per esempio a me la cosa più che risalta più in negativo di Hondur è quella superficialità che a volte ha in situazioni di marcatura anche abbastanza sulla carta semplici, lo vedi sui calci d'angolo. Quante volte abbiamo visto questo ragazzo che è alto credo 1,90 m con questa struttura muscolare enorme, bruciato da giocatori 15 cm più bassi di lui, semplicemente perché sono stati più attenti e più concentrati su quel momento. Lui deve capire cosa può fare, se vuole diventare un determinato tipo di calciatore oppure no. Sono tanti anni che c'è in realtà il dibattito su Ndour, perché è un nome che è in circolazione da un po' di tempo. Tante squadre, tante società prima di noi hanno reputato che, nonostante il potenziale, non ci fossero così tanti margini per lavorarci, e noi ci stiamo puntando. Lui ci ha fatto vedere entrambe le cose finora, io spero ci faccia vedere ora con più continuità la seconda versione di sé, quella vista con la Polonia, perché anche lui ne ha bisogno se vuole giocare in questa squadra, perché c'è tanta concorrenza in mezzo al campo. Vanoli ha il lusso della scelta, e allora lui deve diventare un'opzione di livello più alto per competere, secondo me.
0: No, su quello sono sicuro, e poi diciamo, se lui diventa, caro Fede, un diciamo punto fisso anche nelle dichiarazioni di Paratici, è incedibile. Se diventa un punto fisso nelle dichiarazioni di qualcun altro, tipo Pradek che l'ha preso, Vanoli in campo, Baldini in campo e quant'altro, delle domande ce le dobbiamo porre. Ti chiedo rapidamente su Genova. Diciamo, io ho detto, per me è una partita che puoi anche perdere, ma perché poi successivamente andiamo a giocare sì contro l'Inter, ma poi c'è delle partite anche con squadre che sulla carta sono più forti di te, ma con le quali te la puoi giocare, secondo me.
1: Allora, ora, che possiamo anche perderla, ma magari no, perché ce li siamo già spesi purtroppo i bonus, anche troppi forse, nelle primissime partite. Però ecco, non, penserei di non andare lì e pensare che è già vinta, no? Che tanto il Genoa è in crisi, è una squadra che è più scarsa, no? Non facciamo questo errore, perché c'è stata una pausa lunga in mezzo, e in una pausa lunga anche dal punto di vista emotivo, psicologico, può cambiare tanto per i calciatori e anche per il tecnico, anche per De Rossi. Non sappiamo bene in che stato emotivo sarà il Genoa, e non mi aspetto in realtà una partita facilissima. Siamo superiori, abbiamo più risorse tecniche, però vediamo, non sarà proprio una passeggiata di salute, secondo me, andare a Marassi. Poi ovviamente io spero di vincerla, secondo me c'è i mezzi per vincerla, però attenzione, non facciamo il solito errore di non tanto il tecnico o i giocatori, noi tifosi, noi commentatori, che si va contro una determinata squadra e tanto la vinciamo facile e poi non succede, perché è successo tante volte in questi anni, no? Che se eravamo convinti di vincerle facili e poi sono successe cose impronosticabili. Quindi un po' di attenzione, poi ci sono un po' di sfide difficili, ci sono però diciamo che Genova, la partita col Genoa può essere propedeutica alle prossime, perché le prossime poi sono difficili, ma hai detto bene, le possiamo anche vincere, possiamo fare delle sorprese, mettiamo fiducia e punti contro il Genoa e poi vediamo che succede col Como, con l'Inter, con l'Atalanta, che l'Atalanta è un'altra squadra che non sta proprio benissimo, però è comunque l'Atalanta, quindi attenzione. Partiamo bene dopo la pausa, ecco.
0: Quello sicuramente. Fede, l'altra domanda che ti faccio è, oggi qualche giornale parla anche del futuro di De Gea, chi ci sarà al suo posto. Su questo come ti poni? Sei del partito Martinelli?
1: Ma in realtà sì. Poi voglio vedere come va questa sua stagione, però Martinelli è un giocatore che ha tanto apprezzamento, ha tanta stima da parte degli addetti ai lavori. L'anno scorso oggettivamente ha fatto molto bene in B, e sta a noi poi decidere se fare questa piccola scommessa o no. Però da una parte mi viene da dire che siamo a ottobre e parlare del futuro, del portiere dell'anno prossimo è un po' presto, perché c'è tutta una stagione davanti, non, bisogna vedere De Gea cosa ci può dare ancora quest'anno, cosa ci potrà eventualmente dare l'anno prossimo. Bisogna vedere come sta Martinelli di qui a fine stagione, è capace che fa una stagione clamorosa e arrivano i grandi club su di lui, oppure è capace che ha dei problemi e la sua stagione va male, quindi bisogna fare degli altri tipi di valutazione. È un po' presto secondo me per fare questo calcolo, ecco.
0: No, quello sicuramente. Fede, ti chiedo l'ultima cosa e poi ci salutiamo, finalmente pensando al campionato che torna sabato e di cui ne abbiamo drammaticamente bisogno, perché so che anche te ne hai sofferto di questa mancanza. La domanda che ti faccio è: hai visto più o meno le dichiarazioni di tutti i giocatori? Secondo te questa Fiorentina è una Fiorentina che ha tanta roba a livello umano? Cioè, il gruppo che si è creato nelle dichiarazioni a me sembra sempre di più un gruppo che forse non abbiamo mai avuto nel recente presente, o sono io che mi faccio intortare dalle dichiarazioni?
1: Allora, io sono sempre diffidente, no, sulle dichiarazioni dei giocatori e degli addetti alla squadra, perché spesso sono, no, così molto stati, che sono molto basi, che dicono un po' sempre la stessa cosa, c'è sempre il grande ottimismo. Però oggettivamente io, se penso comunque alla reazione della squadra avuta dopo il cambio in panchina, mi fa dire che in realtà comunque il gruppo c'è, perché se il gruppo aveva dei problemi al suo interno, c'erano dei cattivi rapporti e tutte queste cose qui, non sarebbe bastato semplicemente il cambio dell'allenatore per dare una scossa. Basta pensare all'anno scorso, no? Non è che l'arrivo immediato di Vanoli dopo l'esonero di Pioli risolse di punto in bianco tutte le problematiche, anzi si videro anche purtroppo in campo con episodi plateali, che c'erano delle dinamiche a livello di gruppo che non funzionavano. La capacità della squadra di avere una reazione così a me mi fa ben sperare, ecco, che comunque l'ambiente all'interno dello spogliatoio si respira un'area molto positiva e si va diciamo d'accordo. Poi al solito starà Vanoli compensare tante cose, perché l'allenatore non è che sceglie solo i giocatori e la formazione della domenica, ma deve guardare un sacco di cose dei suoi ragazzi durante la settimana. È un po', non dico un padre, però ha anche di figura di insegnante spesso l'allenatore, quindi se la classe va d'accordo poi si lavora tutti meglio. A me sembra che per ora la classe va molto d'accordo, in realtà, al di là delle dichiarazioni, ma perché ce l'hanno fatto vedere sul campo, ecco.
0: No, ce l'hanno fatto vedere anche appunto nelle dichiarazioni. Penso al rinnovo di Ranieri, che l'ho visto molto felice, anche se non è più capitano, quindi questo mi dà veramente ben speranza. Caro Federico, ti ringrazio e ti saluto, ci sentiamo giovedì prossimo parlando, se Dio vuole, di campionato.
1: Speriamo di parlare di campionato con 3 punti.
0: E di parlarne bene.
1: Come sempre.
0: Come sempre, grazie mille a Federico Castiglioni per essere stato con noi. Allora, ritorniamo sui nostri temi che abbiamo affrontato prima e ce l'abbiamo a bizzeffe. Sul tema illegittima difesa, Marco D'Assesto dice: un avea a rubare, se un rubava stava ancora bene. Quello è un grande principio. Quello è un grande principio su cui sono pienamente d'accordo. Cioè, io mi sveglio la mattina per fare il giornalista, mi sveglio più o meno alle 7:30, leggo i giornali, faccio la doccia, mangio lo yogurtino, poi mi scrivi Carlesi, svegliati, perché casomai sono un po' ancora a pennichellare sul divano, venga a fare la diretta, faccio la diretta, mi faccio la doccia, mi metto la camicia, vado nella sede del Sole 24 ore e lavoro lì fino alle 9:30, poi esco, poi torno a casa e non mi sveglio e vado a derubare una gioielleria, perché fare ladro non è un mestiere, è quello il problema. È chiaro, è un senso di zero ladri non può esistere, perché è tutta la vita, tutta la storia racconta ci sono sempre stati, però da qui a avere il ladro più diritti del rapinato mi sembra veramente un paese che va a gamba all'aria, capito? Il giornalista, non esageriamo, vabbè, faccio l'autore radiofonico, preferisci, però guarda, sulla carta io faccio il giornalista e lo faccio a un livello abbastanza elevato, però va bene, cioè capisco, mi puoi chiamare, chiamami coglione, faccio il coglione, cioè a me Cris mi fa, ma faccio il coglione, io mi sveglio e faccio il coglione tutto il giorno, faccio il coglione tutto il giorno, cioè per me non è che è una qualifica, fa valere poi quello che uno fa nella vita, ne parlano i fatti di questo, secondo me. Baldi, ma da uno come te non mi aspetto che tu parli di forze dell'ordine sotto organico, quando siamo secondo paese europeo con il maggior numero di persone pagate per controllare che tutto nei limiti, chiaramente vada tutto al meglio. Ma vedi adesso, invece è un errore questo, perché non lo dico io, lo dicono i sindacati di polizia che sono sotto organico, che hanno degli organici ormai portati allo stremo. È il motivo per cui vietano anche le trasferte, perché casomai si preferisce tenere i tifosi ospiti chiusi perché non ci sa da mandare altri reparti a controllare, che ci sia un problema di vetture di controllo, non lo dico io, lo raccontano i sindacati di polizia, lo dicono loro, non lo sto raccontando io, che purtroppo se io chiamo i 112 alle 23 perché c'è un ladro sulla porta e c'è una difficoltà a arrivare perché casomai sono a fare altri interventi e non hanno troppe volanti a giro nei turni di notte, è il motivo per cui sono d'accordo, e ripeto la proposta che ha fatto De Luca a Salerno, la ripeto per Firenze. Vorrei un nucleo organizzato come appunto c'è a Salerno, non a Taiwan, a Salerno, di 40 persone che di aiuto con le forze dell'ordine sono polizia municipale che controllano il territorio, perché non sono forze dell'ordine a loro volta, ma che appunto riescono a fare un nucleo di sicurezza, cosa che non esiste in questo momento. E non mi parlare dell'antidegrado che c'è adesso, io voglio una roba che il turno inizia alle 9 e finisce alle 6 di mattina. E nelle strade di Firenze c'è le macchine che girano, per le città c'è le macchine che girano, non che ci sono quartieri interi dove c'è la gente, si piglia sprangate su Viale Redi e si fa finta di non guardare, o a Saia Opino c'è lo spacciatore che ti vende le dosi di crack sotto casa e deve essere tutto normale. Questo sto dicendo, cominciamo da qui al posto di fargli slogan. Io come te non avremo, caro Dario, nessun risarcimento, perché i nostri parenti vanno a lavorare invece di fare le rapine con le pistole. Quando sento attaccare chi si difende a casa mi salta la vena, perché capisco perché poi la gente voti la Meloni o i similari. Ma guarda Marco, ma non è tanto di votare la Meloni o i similari, è semplicemente perché in questo paese ieri abbiamo avuto uno sprazzo di democrazia con la grazia Guido Gianni parziale fatta da presidente Mattarella, e così dovrebbe essere, ma per tutti quei casi lì, perché comunque si sta parlando di difesa di cose, di persone, di momenti di terrore, perché quando sei lì io non penso che quelli che hanno sparato a un ladro fossero felici di sparargli, ma se succede è perché ci si è trovato, e quando sei in quella situazione lì io non so cosa può succedere. Io faccio la guardia e il primo giorno d'addestramento sai cosa mi disse l'istruttore? Che noi con la pistola ci si schiaccia le noci. Vedi Alessio, questo è vero purtroppo. Baldi, proponi l'argomento di Ronaldo, roba, e se le scrivo un adolescente lo rimandano a settembre. Guarda Davide, posso dirti una cosa? Io sono tra i due schieramenti, sono un ronaldiano di ferro, perché mi piace il physique du rôle di Ronaldo, mi piace tante cose di Ronaldo, però è un tema che c'è. È giusto aver recuperato Cristiano Ronaldo? Sì, secondo me. Sì, perché è Cristiano Ronaldo? Sì, sì. Però cioè, è un tema che non mi piace, non mi va di costruire. Io ti adoro per le polemiche extra calcistiche. Parliamo delle ultime esternazioni della Salis sulla seconda casa. Chi le compra speola, quindi gli vanno sequestrate e regalate a chi non ne ha. Com'è possibile certa gente bengaletta? No, ma c'è certa gente che crede a questa roba. Guarda, oggi, prima di farlo la trasmissione, mi sono sentito con una persona della Riviera Ligure che ha comprato un B&B in un posto vicino a Varazze, e un cliente gli è entrato dentro, gliel'ha occupata e ancora è ancora lì dentro, capito? È ancora lì dentro, però lui deve pagare le tasse e tutto. Grazie Dario, finalmente una trasmissione e quando non c'è il calcio giocato riesce a spiazzare su più argomenti senza risultare stantia. Qualcuno a forza di 4-3-3, 4-3-2-1, 5-3-2, 5-5-5 mi ha fatto più tabelline che la mia maestra elementare, e questo è un merito tuo. Ma guarda Fede, ti ringrazio, ma purtroppo non si può approfondire perché sennò poi sai qualcuno la piglia male. Dovresti parlare del tiramisù, e anche a me si potrebbe fare una trasmissione. Nel sud fanno un mattone immangiabile con i savoiardi, ma per me pavesini tutta la vita. Guarda, in realtà io sono per i savoiardi, ma ti racconto una storia. Il tiramisù nasce in Veneto come dolce per andare a mignotte. E voi, tu dirai, sei scemo? No, il tiramisù nasce secondo i libri di cucina, me l'ha raccontato un grande esperto di storia della cucina che si chiama Paolo Haratossidis, che ha fatto un libro su questo, che il tiramisù veniva preparato dalla madre, come si chiamava, dalla protettrice, chiamiamola così, per gli ospiti che andavano nei casini, per capirsi. Andavano nei casini e lo utilizzavano come dolce prima dell'accoppiamento. Cioè, pensa un po' la storia del tiramisù, che cosa raccontano. Ma questi è Dione, se ti trovi davanti un ladro devi chiamare la polizia. Se lo sono mai trovato davanti un ladro, perché una volta non ho avuto al piano di sotto e tremavo come una foglia, invece io mi cacca addosso completamente. Completamente. Puntualizzo ciò che avevo detto ieri sulla leva militare, ovvero che è servita a intere generazioni soprattutto a imparare la lingua. È stato un governo di centrosinistra presieduto da Giuliano Amato a toglierlo, a abolirlo. Ma guarda, posso dirti, ripeto anche lì, non è che se uno fa il militare poi sa difendersi o sa sparare, cioè sono due cose differenti. Per me, ripeto, riproporre il militare oggi è una roba da surgelati, da dinosauri, perché si sta veramente fare tutto il resto. Informati Baldi, intendo forze dell'ordine, carabinieri, finanza municipale, ci butterei dentro anche l'esercito. Ti pare normale tra tutti questi che dopo le 23 rimangono 50? È quello che ti sto dicendo io, sono sotto numero, te mi hai detto sono sopra organico, perché abbiamo persone per controllare. Cioè ragazzi, il punto è che non ci sa controllo di notte, e quello ti dico, facciamo un ulo, ma hanno fatto a Salerno, che non è una roba da medioevo, ma è una roba di vita. Andiamo con tutti i messaggi che abbiamo, siamo arrivati lunghi anche stamani.
2: Ciao Dario, sono
0: Ciao.
2: Da Cuneo. Io Ciao. Sono una figlia di 5 anni e quando era piccola la cambiavo, la porto all'asilo, gioco con lei, le faccio da mangiare quando è il caso, l'accompagno dove deve andare, e senza nessun problema, perché è anche mia figlia, no? Non sono figlia di mia moglie, quindi sono pienamente d'accordo con te, non esiste il mamma, esistono la mamma e il papà, si devono comportare esattamente nello stesso modo. Ciao,
0: buonasera. Assolutamente.
3: Buongiorno, ma forse sono l'unico a cui interessa e ha scandalizzato in maniera incredibile il fatto di Malagola. Cioè, non guardate il fatto nell'orticello del a me dell'Italia non me ne frega niente, quindi chi se ne frega? Ragazzi, guardate che questa è dittatura. Cioè, hanno imposto una persona, soprattutto hanno imposto una persona che fra 3 mesi sarà l'unico candidato. Cioè, vi ritorna in mente qualcosa nella storia? Cioè, no? Contenti tutti, è tipica cosa italiana. Poi, no, che se ne frega. Ciao a tutti.
4: Buongiorno Dario, senti parlare di Martinelli, mi avete un po' risvegliato i debiti ricordi. Ai tempi noi avevamo un portiere forte in primavera e dicevo, perché non lo chiamano in nazionale? Chiamano sto carne secchi, poi si è visto come mai. Oggi la stessa domanda me l'ho fatta quando ho visto Palmisani nell'Under 21, perché non hanno chiamato Martinelli? Perché i staff azzurri non l'hanno chiamato in nessuna selezione? Queste sono le domande. A Firenze c'è tanto ottimismo su questo giocatore, ma io ho dei dubbi.
0: Ma no, io dei dubbi non ce li ho, sono abbastanza sicuro che possa essere il portiere del futuro, ma andava fatto giocare in Serie A. Allora, siccome siamo veramente in chiusura, ci vorrebbero più libri che armi, meno militari e più studenti. Questo su Tommy sono pienamente d'accordo con te, però ti rispondo su Malagò perché penso il messaggio sia tuo. Io invece devi sapere che sto al 101% dalla parte di Giovanni Malagò, a parte perché è uno che lo racconta la storia che ha portato il CONI a avere dei successi importanti. Ma oltre a questo, quello che io dico su Malagò è che gli hanno fatto a lui un'imboscata all'italiana, con una presidenza del CONI adesso di Bonfiglio che a caso ha trovato prima una cosa, poi un cavillo, poi una tessera che doveva avere e poi doveva dismettere subito, una serie di cazzate, di puttanate, per poi appunto avere un presidente che è seguito dalla Lega Calcio, da tutta la componente federale, che comunque si ricandiderà. Sì, è una roba ridicola, ma non che sia Malagò il presidente, perché a me secondo me ci sta che ci sia Malagò con tutti i suoi intrallazzi, circolaniene e quello che vuoi, ma che ci sia stato ci sia fatto diventare commissario quello che era presidente, che poi si ricandiderà, quella è una vergogna. Cioè, voi pensate, la politica del calcio si è impegnata per 3 mesi a fare fuori un signore che poi tornerà a fare quel lavoro lì. Pensate a quanto siamo deficienti in Italia, perché solo un paese di deficienti può pensare di far commissario uno che poi si ricandiderà, che rimane a fare il presidente, perché sennò poi le componenti vanno contro i CONI. Siamo proprio alla follia, perché se avessero votato in quella giunta CONI, Malagò avrebbe vinto e quindi avrebbero fatto l'ennesima figura di merda. Quindi ben venga Malagò presidente della FIGC oggi, domani e dopodomani. Chiudiamo ovviamente la trasmissione ringraziandovi, ci sentiamo domani sempre ovviamente che io mi svegli. Prendetevi cura di voi stessi e degli altri e fate i bravi. Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitiva dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza ha annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal Med 9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
6: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre, mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
7: Economia, le borse europee aprono intanto in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
6: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città, tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea della metro, soprattutto nel quadrante sud, pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni, 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
7: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino sarà improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
6: Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle 2 partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
7: È tutto, a più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Chi si compra?
11: Ma io son duro, non era un cantante che cantava. Da quando la gioca a pallone? Vai tunnels!
12: Mitopoiesi istantanea. Ovvero sia la tendenza a creare miti in tempo reale.
13: Però te sei esagerato. No.
14: Come le vedrebbe una Fiorentina con un rombo a centrocampo, non dovendo levare più nessuno dei quattro giocatori che si parlava prima, e con le due punte Mastantuono e con Calves?
15: Quanti campionati anonimi ancora bisogna fare? Non lo so, qui ci ho pazienza, qui troppo sa tutti i capelli bianchi e siamo ancora a aspettare.
16: Però si può dire che non è del tutto vero che Paratici ha rimediato al suo errore, perché era grosso e non voleva più allenare la Fiorentina.
17: Cioè, a me ora Fabione, a me mi stava simpatico, a me Fabione mi stava simpatico. Poi però deve tirare queste infamate al GOAT del calcio, ovvero Cristiano, e allora ora non mi stai più simpatico.
18: Secondo me, ad aver perso la dimensione di quello che è la Fiorentina, siete voi.
19: Non sarete mai come noi!
18: Con grande signorilità, con grande stile.
13: E con enfasi però.
10: Fabio Ferri!
18: Yeah!
10: Chi si compra? Fabio Ferri! Buongiorno.
18: Siamo giovedì,
10: E quindi?
18: E quindi è il giorno del ritorno
10: del Fabio Ferri.
18: Fabio Ferri.
10: Che bellezza. Io sono contento.
18: L'avete tenuto in panchina per tre giorni della settimana.
10: Guarda, smettila.
18: Non sapete cosa vi siete persi, perché lunedì, martedì e mercoledì ero in formissima.
10: Invece oggi?
18: Vabbè,
10: quanta lucidità hai portato stamattina?
18: Poca.
10: Perché ultimamente in realtà ho trovato più lucido del solito. Sì. Forse è
18: la sosta. Studio di più.
10: No,
18: stanotte,
10: secondo me semplicemente c'è la sosta, quindi sei meno coinvolto.
18: No, invece io sono coinvoltissimo, lo sai, a me mi piace la sosta.
10: Ma se non l'avrei vista nemmeno una di
18: queste. Ho visto anche.
10: Hai visto tutti gli highlights, bravo.
18: No, allora guarda, ti dico, non ne ho vista una in diretta. Questo è vero, questo lo devo ammettere. Perché ho avuto
10: ragione io.
18: Però ho visto oggi ci sono le partite di qualificazione.
10: No, basta, Non fare i benvenuti perché
18: del
10: non...
18: calcio femminile e in particolare
10: di che sport?
18: Di calcio femminile,
10: calcio
18: per le Olimpiadi. Che sport? Sì, ma che sport? Cioè Stefano non era riuscito a contenersi. Comunque sono qualificazioni calcio femminile per le Olimpiadi delle nazionali africane. Secondo me c'è tanto da vedere stasera. Cosa ridi?
10: No, io tipo, guarda, pagherei per vederti a seguire le qualificazioni al mondiale femminile. Pagherei per stare lì.
18: Olimpiadi, vedi? Non
10: Olimpiadi, perdonami. Non
18: cioè, allora, guarda, alle 2 c'è Seychelles, Kenya.
10: Vedi, poi, tra l'altro, di partite di una qualità altissima.
18: Uganda, Zambia, sempre nel pomeriggio.
10: Sì, però, io pagherei, dimmi la tua cifra, per stare 4 ore, perché devi vedere due partite di fila.
18: Vai.
10: E io non guardo lo schermo, io guardo te.
18: Potrei guardare Seychelles Kenya e poi Mauritius Ghana.
10: Non ti devi addormentare.
18: No, ma che
10: B, non ti puoi alzare per andare a prendere niente, quindi
18: no, deve essere... dirette, sì, però scusa,
10: allora, ti metti un frighettino da una parte, non puoi alzarti, allora, perché io poi so cosa fai. Ti alzi, dice, vuoi prendere la birrettina, poi stai un quarto d'ora, vuoi in bagno, giro.
18: No, guarda, io la partita la voglio vedere, io è come i film, io metto in pausa,
10: Sì,
18: metto in pausa. Io
10: ma comunque
18: io
10: pagherei per mettermi lì, te sul divano, che guardi Uganda, Seychelles, Congo,
18: no, allora Seychelles,
10: Comore,
18: Kenya, Uganda, Zambia. Un po' d'attenzione.
10: Sì, però pagherei. Vabbè.
18: Poi c'è Mauritius, Ghana, Benin, Mali.
10: Benin, ma non benissimo, verrebbe da dire.
18: Benin, ovviamente, ci fa pensare. È grande.
10: Hai grande GOAT.
18: È grande attà.
10: Come? Io pensavo Argentina-Benin 3-0, partita d'addio dal calcio di Messi.
18: In realtà, perché c'ha origini del Benin.
10: Sì, va bene, ho capito.
18: Se no ti dicevo, no, c'è la Guinea Equatoriale, ma non gioca la Guinea Bissau.
10: Abbiamo scoperto perché, devi sapere, benvenuti, la chiamava Bissau, poi dopo si è reso conto. E io andavo dietro a benvenuti perché dicevo benvenuti.
18: Sì, ma io ho sempre detto Bissau.
10: Ma anch'io, però benvenuti è uno che di solito si aggiorna tantissimo su questa cosa. Dico, se lui dice Bissau vuol dire Bissau. Sì, sì. In realtà è di origine portoghese, quindi Bissau. Il massimo sarà Bissau. E quindi va bene.
18: È difficilissimo, una lingua difficilissima.
10: Lo sa benissimo Tommaso Loreto. Come no? Non si può dire così. Hai direttore, smettila.
18: No, ma io ho grande rispetto per il direttore.
10: No, non è vero, hai zero rispetto per il direttore. E se ci sta ascoltando, è già pronto a tirare qui.
18: Difficoltà con l'inglese, figuriamoci. Il portoghese è una lingua molto difficile. Adesso quando ti fanno, ma è una lingua neolatina. Poi in Portogallo sembra parlano serbo, una roba del genere.
10: No, parlano un'altra lingua, cioè è proprio un'altra lingua rispetto a, per esempio, lo spagnolo lo capisci quando parlano.
18: Sì.
10: Invece il portoghese non lo capisci.
18: Tra portoghese e spagnolo si capiscono ancora di più, sai?
10: Non so.
18: Vabbè, senti, stamani c'era traffico comunque a Firenze.
10: E quindi? Perché c'è questa allerta meteo, ci hanno messo tutti in allerta, vediamo. Io per fortuna non ho preso nemmeno una goccia d'acqua a motorino, è già un passo avanti, è un grande passo per l'Azzerini, un piccolo passo per l'umanità. Allora, 348 751 3933, oggi è da scatenarsi,
18: Sì,
10: è da scatenarsi, perché ci devono aiutare a arrivare finalmente in fondo a questa benedetta sosta.
18: Quasi.
10: Si vede Genoa Fiorentina, nel senso che ormai è lì, siamo all'antivigilia, ci sono temi di discussione di massa. 0557711171. Uno che ieri mi ha incuriosito durante Extraviola, perché ieri ho fatto Extraviola insieme a Lorenzo Marucci, che oggi tornerà sulla tolda di comando, come direbbe l'ottimo Mario Tenerani, e quindi nel suo Viola Amore Mio regolarmente a condurre dalle 12 alle 14, cosa però bisogna riconoscere a Luciana Magistrato, che è riuscita benissimo a sostituirlo, anche con grandissime interviste, tipo ieri Giuffredi, è stata molto brava, anche Giaretta, insomma ha fatto tante interviste molto interessanti.
18: Rispetto a qualche tempo fa,
10: perché ha rinnovato, se non rinnovava un po' più calmo, se non rinnovava chissà che cosa combinava.
18: Ma, dottor Giuffredi, ma lei non era quello, aveva lo spacco tutto,
10: così dice, ma non è di Roma.
18: No, spacco tutto, ma non era proprio così.
10: È una canzone dei Persiana Jones.
18: Spacco tutto.
10: Sì. Allora, detto questo, appunto, ieri poi ha parlato Giuffredi,
18: che ha detto
10: Paratici deve... apprezza Ranieri, mai pensato di lasciare a Firenze. Quindi ieri sera la domanda che mi poneva l'ottimo Lorenzo Marucci, dopo aver intervistato Pino Vitale, che invece appunto era al contrario alla mia versione, Vitale ha detto, certo che Ranieri è una bandiera della Fiorentina. E io un attimo di brividino lungo la schiena, ma non perché povero Luca, intanto bisogna, partiamo da una premessa: Luca Ranieri sta rappresentando la Fiorentina nel migliore modo possibile per se stesso, cioè per la sua qualità, che secondo me tra l'altro è migliorata nel corso del tempo, ha sempre portato in alto la sua voglia di vestire la maglia fiorentina, quindi per me ha tutto il massimo rispetto possibile come giocatore affezionato a questa maglia. L'ho sempre ritenuto un po' eccessivo, per non dire troppo, da un punto di vista della gestione della propria fascia da capitano. Sì, quindi il fatto che gli sia stata tolta, secondo me, gli ha fatto molto bene. Nella seconda parte della stagione scorsa, secondo me, è cresciuto anche da un punto di vista comportamentale. Però dicevo, ma come si fa a chiamare bandiera?
18: Effetto del calcio contemporaneo, mi verrebbe da dirti. E comunque, cioè, hai crismi per essere... magari non oggi, ma un giorno considerata una bandiera.
10: Certo, se arriva a fine del contratto 2030, fa altre 200 presenze nella Fiorentina.
18: Comunque stavo vedendo adesso, ha 164 presenze con la Fiorentina.
10: Sì, che ormai è facile farne 150 presenze. Vabbè, cioè facile, però, insomma, è più facile del passato.
18: Certo, più facile del passato, perché ci sono più partite, più competizioni.
10: Cioè la Fiorentina negli anni della Conference ha fatto tra 55 e 60 partite l'anno.
18: Quindi sostanzialmente tre stagioni di quel tipo, anche se poi quest'anno ad esempio la Fiorentina non ne fa 50 di partite,
10: ne fa 40,
18: però oltre alle 164 appunto con la prima squadra, comunque c'è anche una grande storia nel settore giovanile della Fiorentina. Vedevo anche lì c'ha più di 100 presenze nel settore giovanile della Fiorentina. È uno comunque cresciuto in casa, che si è affermato in prima squadra. In un calcio dove le bandiere sono sempre meno, dove i grandi campioni difficilmente si legano a un club per tante stagioni, probabilmente queste sono le bandiere del calcio contemporaneo. Forse bandiere anche che non eravamo così pronti a innalzare, no? Perché se ci pensi, appunto, la storia dei Ranieri poi è la famosa storia della pietra scartata e poi divenuta testata d'angolo. A me piace molto questa storia.
10: Ragazzi, comunque siete troppo colti per questa trasmissione, anche te ora.
18: Questo è un riferimento veramente banale, scontato, fa parte proprio della cultura europea. Io penso, insomma, la cultura di tutti noi. Ora non voglio fare riferimenti a patriarcati mediterranei, però
10: per
18: insomma, cioè nel senso, comunque questo fa parte a roba che si è masticato negli ultimi 2000 da 2500 anni.
10: Senza te che pastone in bocca.
18: Insomma, però insomma, è roba ormai sedimentata. Insomma, anche i bambini quando nascono dentro c'hanno questa frase.
10: Bene, quindi te sei pronto a sposare la teoria?
18: Ma io ero uno di quelli che ti diceva, ti ricorderai, forse anche con una provocazione, che Cristiano Biraghi è uno da Hall of Fame della Fiorentina, quindi non vedo perché Luca Ranieri non possa essere, fra l'altro, come dire, vedo un pathos diverso, a me mi piace di più il suo atteggiamento rispetto a quello dell'ex capitano, non vedo perché un giorno, quando avrà smesso di giocare...
10: Però non oggi. Non si...
18: Sai, ora finché tu sei comunque un giocatore con diverse presenze, con alcune stagioni sulle spalle, con la maglia della Fiorentina, secondo me per la etichetta bandiera dobbiamo aspettare ancora che si vada avanti un po', come dicevi tu, fino al 2030, magari sono altre tre stagioni. Ecco, lì a quel punto arrivi a avere, ne so, non so, saranno otto stagioni in maglia fiorentina per Ranieri?
10: Quando finisce?
18: Tre annate,
10: può darsi, eh.
18: Insomma, otto stagioni nello stesso club, dimmi te,
10: in questo
18: chi
10: calcio
18: le fa oggi, no? Però mi sembra particolare, prima no, le bandiere erano Antognoni, Totti, Del Piero, Aviezzanetti,
10: Baresi,
18: esatto, cioè i grandi campioni che decidevano probabilmente perché le nostre squadre erano squadre forti di legarsi all'infinito con questi club. Oggi sono giocatori di una fascia un po' diversa, perché i grandi campioni in Italia ti guardano e dicono: ma sì, magari venga a 41 anni a fare un annetto a Milano, oppure ne so, venga a svernare a Cremona per l'ultima stagione della mia carriera professionista, oppure non lo so, ora funziona così, no? L'Italia viene vista più come cimitero degli elefanti o trampolino di raggio,
10: esatto,
18: no?
10: Passaggio. Vabbè, intanto...
18: E invece Luca no, perché non può lanciarsi e non può fare il cimitero degli elefanti.
10: Allora, intanto lo chiedo chiaramente ai nostri ascoltatori, mandateci i vostri audio, i vostri messaggi, ripeto 348 75 3923. Beh, per voi può essere definibile anche a fine, diciamo, di questo percorso Ranieri una bandiera della Fiorentina? Io sono rilancio, diciamo, rispetto a ciò che mi hai detto. Non sono d'accordo, perché allora Pasquale è una bandiera della Fiorentina.
18: Per me Pasquale è una bandiera della Fiorentina.
10: Una bandiera.
18: Sì, Manuel Pasquale è una bandiera della Fiorentina. È stato capitano, è stato più di 10 anni a Firenze.
10: 9 anni.
18: 9 anni?
10: Sì.
18: Ah sì, pensavo 10. Pensavo più di 10. Ma secondo me Manuel Pasquale è assolutamente una... Almeno di quella... Anche perché, Pietro, ora,
10: cioè, per me è una bandiera, una che anche quando poi finisce si ammaina, diciamo, la bandiera del campo, continua a sventolare.
18: Vabbè, ma lui invece fa altro nella vita,
10: ma la bandiera è un'altra cosa, è uno che porta il tuo nome in giro per il mondo.
18: Deve essere anche la società che decide di fare la bandiera.
10: Sì,
18: pensa che Del Piero, allora, secondo questo ragionamento, Del Piero non è una bandiera della Juventus.
10: Ma no, perché Del Piero ha sempre parlato della Juventus anche dopo la fine della propria carriera, in ogni...
18: Vabbè, ma anche
10: Pasquale,
18: di che parla?
10: Di nulla, mi sembra, non lo so, io non sono d'accordo.
18: Io penso fosse molto legato invece
10: forse
18: alla realtà Fiorentina.
10: Io sono più d'accordo nella dichiarazione: le bandiere non esistono più.
18: Questo si può essere anche d'accordo.
10: Allora,
18: anche
10: è per
18: se,
10: quello.
18: Anche se sa un po' di... non ci sono più le mezze stagioni.
10: Ma no, è la verità. Dai, ma oggi in Serie A una bandiera potrebbe essere Berardi nel Sassuolo, se ti rendi conto.
18: Berardi
10: no?
18: È una bandiera nel Sassuolo.
10: Appunto, basta, finito. È l'unico perché è uno che ha avuto grandi... Perché bandiera... Allora, ora te la dico ancora più cattiva, perché voglio essere molto cattivo.
18: Cioè, per innalzare la bandiera bisogna che qualcuno prima l'abbia voluta,
10: no,
18: quella bandiera.
10: Bisogna che qualcuno te la provi a strappare, quella bandiera. Cioè, Ranieri qualcuno ha provato a strapparla alla Fiorentina.
18: Ma infatti è quello che dico.
10: Pasquale qualcuno ha provato a strapparla alla Fiorentina.
18: Fa parte un po' di come funziona il calcio oggi, che la bandiera sia un giocatore che per una serie di motivi resta nella squadra per tanto tempo.
10: In questo caso il motivo principale è perché il mercato non è così acceso intorno al nome,
18: sì,
10: di Ranieri.
18: Poi magari ci sono anche altre dinamiche, ad esempio, ne so, il discorso degli italiani, no? Il discorso che comunque devi avere dei ragazzi cresciuti nel tuo settore giovanile, che magari danno un valore maggiore a parità di calciatore, che ne so, un Luca Ranieri che non ha fatto il settore giovanile nella Fiorentina o comunque non fa parte del settore giovanile italiano. C'è un valore leggermente inferiore.
10: Sì, però quello che ti dico, per essere molto, molto netto e ripetendo la premessa, che per me Ranieri ha tutto il rispetto da tifoso, perché comunque cerca di fare il massimo per la Fiorentina da quando veste la maglia della Fiorentina, ha provato in tutti i modi a riconquistare la maglia e ce l'ha fatta in un momento dove lui arrivava di fatto ed era fuori squadra, quindi è una storia molto bella e siamo tutti contenti. Io sono contento di aver rinnovato e sono contento sia della Fiorentina. Fatta tutta questa premessa, credo che sia più facile rinnovare una Fiorentina quando il mercato al massimo è al ribasso nei tuoi confronti. Cioè, se la bandiera è quella, quel giocatore che, pur essendo un potenziale campione o un giocatore di altissimo livello, arriva a Roma, arriva al Milan, arriva alla Juve e dice voglio Luca Ranieri. Ranieri dice no, mai alla Juve, perché io voglio restare alla Fiorentina. Quella certo, è la bandiera.
18: Non è la storia di Ranieri. Però ti dico, allo stesso tempo c'è la storia di un Lollo Venuti, che è un calciatore cresciuto nel settore giovanile, che ha fatto alcune presenze in prima squadra. Se vuoi è una storia paragonabile a quella di Ranieri, anche se Venuti è toscano mentre Ranieri è nato alla Spezia, ma vabbè, insomma la storia è simile. C'è anche chi non ha, tra virgolette, la forza per rimanerci in un club comunque importante come la Fiorentina. Cioè, Ranieri non sarà il fenomeno che attrae le sirene dei club esteri o dei grandi club italiani, però è anche uno che anno dopo anno, anche con qualche difficoltà, ma si è confermato all'interno di una rosa comunque importante come quella della Fiorentina. Poi mi dirai, c'è la fila fuori dal Viola Park perché non si sa come fare a prendere Ranieri?
10: Cioè, no, dico che con tutto il rispetto è una scelta più facile rispetto a ora
18: già meno che scandalizza il nome,
10: è grande esempio, no? Ma vale per Totti, che alla Roma arriva il Real Madrid, gli offre 100 milioni d'euro più 10 di milioni d'euro l'anno, quando 10 milioni d'euro erano 30, e lui dice di no.
18: Comunque ti segnalo, stavo guardando il record presenze, no, assolute in maglia viola, Antognoni è il primo, Pasquale è sesto nella storia della Fiorentina per presenze.
10: E quindi?
18: No, quindi secondo me ci sta, ecco,
10: cioè, vale lo stesso discorso.
18: Secondo me, ti cito i primi 10, sono tutte leggende della Fiorentina, bandiere della Fiorentina. Perché se dico Giancarlo Antognoni, Giuseppe Brizzi, vabbè, si va un po' indietro del tempo. Claudio Merlo, cos'è? Non è una bandiera fiorentina. Kurt Ambrì,
10: Claudio
18: non è
10: Merlo, sì.
18: Giuseppe Chiappella,
10: certamente.
18: Giancarlo De Sisti,
10: ma certamente.
18: Sergio Cervato,
10: ma ti rendi conto?
18: Francesco Toldo,
10: ma ti rendi conto di
18: Gabriele Omar Battistuta,
10: ma ti rendi conto?
18: Manuel Pasquale in questa compagnia qui, per quanto riguarda le presenze in maglia fiorentina.
10: Le presenze,
18: poi è chiaro, se mi
10: ma
18: dici
10: il dato
18: che
10: numerico
18: è il
10: per me non
18: più
10: conta,
18: forte di queste
10: non conta così tanto. Conta
18: beh,
10: fino
18: però
10: a un certo
18: quale
10: punto.
18: Presenze sono storia, quale presenze sono appartenenza.
10: Cioè, Rui Costa per me è una bandiera della Fiorentina, perché nel momento in cui l'hanno venduto al Milan, lui c'è rimasto di merda. Cioè, sì, lui voleva restare alla Fiorentina.
18: Quel gruppo lì, insomma,
10: ragazzi,
18: molto
10: ma
18: male
10: è quello. Cioè, se non andava come andava la storia della Fiorentina a livello economico, Rui Costa sarebbe rimasto alla Fiorentina e ci sarebbe
18: ma
10: rimasto
18: Pasquale,
10: una bandiera.
18: Sarebbe rimasto alla Fiorentina invece di andare all'Empoli.
10: Ma certo,
18: se avessero fatto
10: livello,
18: un altro anno di
10: è livello, però quello la
18: sì,
10: domanda
18: vabbè,
10: non è questa.
18: A giocare in Serie A,
10: la domanda è: Pasquale sarebbe rimasto alla Fiorentina se al terzo anno, dopo aver fatto 47 assist a Toni, lo voleva la Juventus?
18: Beh, in quegli anni magari qualche offerta per Pasquale sarà anche arrivata.
10: Magari
18: io
10: però
18: non ho una memoria così forte sul mercato.
10: Sicuramente,
18: però
10: sicuramente.
18: Ti dico, Pasquale ha passato, cioè ora. Ma mi sembra si sottovaluti un po' la carriera di Manuel Pasquale.
10: Ora,
18: è uno che comunque ha fatto
10: è un ottimo
18: parte
10: giocatore.
18: Del ha toccato l'azzurro.
10: Gli si è voluto bene,
18: ha
10: stato
18: fatto
10: capitano per tanti anni.
18: Più di 350 presenze con la Fiorentina. Fra l'altro,
10: una Fiorentina forte.
18: Fra l'altro, in una Fiorentina forte. Con scenari che i giocatori che giocano ora nella Fiorentina forse hanno visto in televisione. E Pasquale ha giocato nella nazionale di Conte. Tra l'altro, magari non stabilmente, ma comunque era uno che Conte stimava.
10: Ha fatto la Champions,
18: ha fatto l'Europa League, ha giocato in Serie A.
10: Non sto dicendo
18: per
10: che
18: le
10: sia,
18: prime
10: che
18: quattro
10: scarso,
18: posizioni.
10: Pasquale, si sta parlando di due cose diverse.
18: Secondo me ci rientra. Forse sono troppo di manica larga io con il termine bandiera.
10: No, ma è una cosa molto soggettiva.
18: Forse è che ho fame di bandiere, perché questo calcio non ne ha più.
10: Vedi, per esempio, è un altro discorso. Tra l'altro, un altro discorso che veniva fuori figlio di questo, cioè quello di Ranieri, che indossava la fascia e poi gli è stata tolta. Pasquale, che indossava la fascia per tanti anni. Cioè, certo, tanti anni, quanto sei scemo. Tanti anni, eccetera. È il fatto che veniva fuori nella nostra discussione, per esempio, che avere capitano De Gea è un grande lusso per l'illustro che dà De Gea,
18: certo,
10: della sua storia alla Fiorentina. Ma diciamo che il capitano portiere non è proprio per tutti. Cioè, per me De Gea è un ottimo rappresentante della fascia, perché è De Gea. Però forse avrei preferito un giocatore di movimento, perché credo che, a parte Buffon, capitani che veramente da portiere.
18: Dai, però potevano... un po' di portieri capitani.
10: Forti.
18: Olli Hahn.
10: Sì, ho capito, ma appunto stai parlando di...
18: Pagliuca
10: dei...
18: è stato capitano, penso.
10: Sì, ma...
18: Peruzzi è stato capitano.
10: Sì, della Lazio, credo. Forse anche della Juve.
18: Forse in qualche occasione. Poi però, la Juve ce n'aveva tanti.
10: Però, ecco, io...
18: Beh, però comunque De Gea rientra nella schiera dei grandi portieri che volendo possano fare. Poi...
10: Sì, ma la domanda successiva
18: è uno spogliatoio e tu vedi Ranieri, vedi De Gea e a chi glielo fa vai capitano, dai su, allora, tutto di bene per Luca e si ripete, noi, io c'ho una, a me Luca Ranieri piace, a me Luca Ranieri piace.
10: Però, no, insomma, però la domanda successiva era se per sbaglio uno dovesse scegliere un giocatore di movimento oggi per fare il capitano che non può essere Ranieri perché la fascia gliel'hanno levata e De Gea, ripeto,
18: sono tutti
10: per, De Gea è il capitano, non voglio, sto facendo il processo al cambiamento ora stiamo perché è bello, è un rullo di tamburi a togliere la fascia a De Gea, assolutamente no, però sto dicendo idealmente De Gea deve saltare una partita. Mandragora è andato via. Sono andati via altri giocatori che l'hanno indossata. Ranieri non la può indossare. Chi è il capitano? Anche che se ti dà la sensazione di esserlo in campo in questo momento, ricordandoci che il capitano di solito è un giocatore pressoché titolare che gioca
18: esperto,
10: sempre,
18: che ha una militanza,
10: esperto che deve essere un trascinatore,
18: esperto anche nella gestione di certi momenti, perché il capitano ha anche, come dire,
10: hai detto che ce l'ha
18: la necessità di essere con i nervi saldi quando magari si accende un po' di parapiglia. No, il capitano ce l'ho perché lo fa il capitano.
10: E chi è?
18: È uno che fa il capitano.
10: Ah, ho capito, dai, però dillo te, non lo devo dire io.
18: È mirabolante, mister 70 metri, Cerren Dur. Oh, è uno di quelli con più militanza della Fiorentina. Il capitano lo fa in Under 21. Chi lo fa fare? A Jimenez?
10: Io ti dico
18: a Dragusin.
10: No, allora, ieri è venuto fuori il nome di Dragusin.
18: È arrivato io altro.
10: Ma
18: ieri,
10: lascia perdere, io ti sto dicendo come status. Come status.
18: Un minimo di... Secondo me, se fai Dragusin... o Dragusin, che dir si voglia, brucia un po' le tappe. Secondo me il prossimo anno magari lo potrebbe anche essere uno dei capitani. Io non lo vedo così adattissimo, però
10: chi, Dragu?
18: Non lo vedo così adesso, ma questa è un'opinione mia. Però tra un anno lo capirei di più. Oggi è arrivato da tre mesi, ragazzi, ma di che si sta parlando?
10: Io dico in futuro.
18: Non conosce nemmeno Magazzinieri,
10: ma
18: devi
10: ti sto dicendo in futuro, infatti ti sto dicendo è De Gea il capitano e viva De Gea capitano, perché poi sai quanta stima io ho per De Gea.
18: No, cominciato a dire altre cose, ha fatto altri discorsi, è bene che tu ne prenda la responsabilità.
10: Sei un bischero, perché per me De Gea è il capitano, è un giocatore che stimo tantissimo, è un uomo che stimo tantissimo, quindi è viva De Gea
18: però
10: capitano.
18: Però se tu dovessi cercare un altro capitano, chi faresti allora?
10: Lo sai che secondo me il futuro capitano della Fiorentina, se dovesse rimanere un po' di anni, perché ormai il problema è anche quello, come dici te,
18: chi è?
10: Come status, come carattere, Cerendur, come mi è piaciuto, non è Cerendur, non è Dragusin, detto che purtroppo Mastantuono si sa che il suo destino è probabilmente lontano dalla Fiorentina, è uno dei nuovi. Gioca in attacco.
18: È uno dei nuovi, gioca in attacco. No.
10: Sì. È lui.
18: Ma è Pelle? Tu lo vedi capitano il Pelle?
10: Sì. Io in futuro mi vedo un grande Pellegrino capitano, che mi sembra veramente che abbia già acquistato, intanto che abbia conquistato lo

0: Per me Pellegrino sarà una certezza della Fiorentina di quest'anno e dei prossimi anni. Sono molto convinto, mi ha molto convinto rispetto a ciò che pensavo prima di conoscerlo in modo un pochino più dettagliato. Ma mi convince questa trittica di situazioni. Tecnicamente, penso che sarà il futuro della Fiorentina, dentro lo spogliatoio e anche mediaticamente. Proprio è un giocatore che mi ha convinto e quindi credo che potrà essere lui.
1: Alle caratteristiche, ai crismi per fare il capitano.
0: E voi che ne pensate? Ditecelo con un messaggio audio di testo al
1: 348 75 13 933.
0: Senti, lo dici male, infatti non te lo voglio mai far dire, è un cretino.
1: 348 75 13 933.
0: Vedi, per esempio Alessio dice come capitano lui vedrebbe bene Fagioli.
1: No, a me,
0: no, perché?
1: No, perché non mi convince quell'aspetto lì caratteriale. Non mi dà l'impressione di essere un leader. Poi io non lo conosco Fagioli, magari nella vita è uno invece che ti guiderebbe in battaglia. Ma non mi dà,
0: no,
1: quell'impressione.
0: No, nemmeno a me è più facile che sia un leader tecnico che un leader generale. Sì, cioè, sai, uno che ti può trascinare
1: nelle
0: partita.
1: Squadre giuste ci siano i leader tecnici e i leader
0: come Cher.
1: Cher è entrambi. Sia leader tecnico che condottiero, cioè proprio tutto, cioè allora. È il subcomandante Cher Endur.
0: Addirittura
1: subcomandante Cher Endur.
0: Bello subcomandante, lo sai, è mia emozione. Sul concetto di bandiera sono d'accordo con Pietro, tranne sul fatto che debba per forza essere un grande calciatore. La bandiera può essere anche un ottimo gregario, esatto, questo è Vieri.
1: Esatto.
0: Luca dice Pasquale è più accettabile di Ranieri come bandiera. Dido dice queste discussioni si risolvono solo con una bella rissa. In diretta, dice, ovviamente.
1: Chiaro.
0: Una bandiera, dice Lorenzo, dal Valdarno, anzi no, dal Vasariano, perdonami.
1: Dal corridoio?
0: Probabilmente sì.
1: È rimasto chiuso lì dentro.
0: Una bandiera è qualcosa di cui vai orgoglioso e sbatti in faccia al tuo avversario. Ranieri resterà un giocatore importante della Fiorentina, a cui poi vorremmo bene per aver sempre dato tutto, ma di cui nessuno si vanterà. Rientra nel gruppo degli Iachini, dei Pasquale, dei Malusci. La bandiera ti fa riconoscere nel mondo, però, secondo Lorenzo.
1: Però secondo me Iachini un po' bandiera lo è. Anche di una certa interpretazione del calcio, no? Picchia per noi Beppe Iachini. Era comunque uno di carattere,
0: sì, che rappresentava
1: una certa parte.
0: Però ti rappresentava te stesso verso te stesso.
1: Dici, te stesso
0: lui,
1: verso te
0: Lorenzo
1: stesso.
0: Lorenzo dice che la bandiera rappresenta il te Fiorentina in giro,
1: in
0: per,
1: giro
0: il mondo.
1: Per il mondo.
0: Cioè Batistuta, nonostante non ci sia stato tutta la carriera, viene considerata una bandiera della Fiorentina, certo, in giro, certo, per il mondo, certo, certo. Questo anche per il suo status di calciatore,
1: sì, diciamo, perché ha fatto anche le cose migliori della sua carriera con la maglia della Fiorentina. Poi per carità ha vinto uno scudetto con la Roma, non male, però fu una one and done, come si dice a volte, no? Ha fatto un anno, poi certo, dopo la carriera di Batistuta, cioè vinto per lo scudetto, Batistuta mollò gli ormeggi.
0: One shot, one kill.
1: One shot, one kill. Sì, sì, tutte giuste, tutte giuste.
0: Questa è la bandiera che intendi te. Pensa che il Genoa, si riferisce a me, credo, considera una bandiera Torrente. Non credo che nessuno sia mai andato a chiedere Torrente in 15 anni. Bandiera è quello che fa tutta la carriera in una squadra sola, tipo Torrente, appunto, col Genoa. Io poi parto dal presupposto che se giochi nella Fiorentina in Serie A non puoi essere scarso. Quindi se fai tutta la carriera nella Fiorentina ne diventi una bandiera, anche se non sei Maradona 2 o Pelé 4.
1: Che comunque per 4 bel film, io l'ho visto, c'era anche Ivan Drago.
0: Sì,
1: notevole.
0: Fatto rovesciata?
1: Fatto la rovesciata, però
0: l'ha presa o l'ha fatto come Beto?
1: No, era il 4, cioè la retroscena è che c'era un materasso, perché Pelé cominciava a avere i suoi anni, buttassano indietro sulla schiena, tu mi capisci.
0: Dura, eh?
1: Dura.
0: Però secondo me la prendeva a 60 anni meglio di come la prende Beto in rovesciata.
1: Ma è vero, ora è partita, guarda, ora è partita questa volta, ti fermo subito, eh. Partita questo processo denigratorio nei confronti di Beto. Diamo la possibilità di giocare 5 partite prima di dire che fa cacare. Cioè, no, tutte le volte
0: così. Io ho detto che fa cacare.
1: No,
0: ho detto
1: visto, sei partito male. Sei partito molto
0: ma come mai
1: male.
0: Mi metti, diciamo, le dichiarazioni che non so. Sei proprio un giornalista.
1: Non puoi esultare, quando segna Beto.
0: Cioè, stai parafrasando ciò che dico. Io ho detto che Beto è scarso a fare la rovesciata.
1: Vabbè, può darsi.
0: Su 3 non ha presa una, perdonami. Allora vuol dire che non è proprio nelle tue corde. E ho detto che Pelé, che è stato il miglior giocatore, diciamo, dell'era antica del calcio, a 60 anni faceva la rovesciata meglio di quanto non la possa fare adesso Beto. Mi sembra aver detto nulla di
1: sconveniente. Potrei dire che Ronaldo a 40 anni la fa meglio di Beto.
0: Che è abbastanza oggettivamente credo normale, anche se
1: detto che qua non ci sono estimatori di Cristiano Ronaldo,
0: non enormi. Buongiorno, io sto con Ferri e sta succedendo spesso ultimamente. Se la ride caro John,
1: e questo è un male, te lo dico,
0: per me si può definire

0: bandiera, non come le vecchie bandiere, quindi effettivamente si può dire che non ci sono più le vere bandiere. Però se devo pensare a una bandiera della viola di oggi, mi viene in mente solo lui.
1: Quindi è una bandiera di sintetico. Prima le bandiere le facevano di tessuti naturali, oggi è una bandiera in sintetico.
0: Sì.
1: Piace?
0: No, però va bene. Elia dice: per me il prossimo capitano potrebbe arrivare anche a gennaio.
1: Che bello, Torreira.
0: Spiegacelo
1: Torreira.
0: Però. Ah, Torreira.
1: Il ritorno di Torreira.
0: E gli dai la fascia. Ma
1: subito.
0: A parte non credo.
1: Lucas.
0: Io non credo.
1: È tornato,
0: che...
1: questa la fascia.
0: Io non credo che Torreira andrà alla Fiorentina quest'anno.
1: Mai.
0: Quest'anno.
1: Mai.
0: No,
1: mai.
0: Non mi pongo lì. Quest'anno.
1: Mai più.
0: Perché?
1: C'è la Perù, quindi Firenze.
0: Avete mai visto Noel Gallagher e Fabio Ferri nella stessa stanza?
1: No. E quindi? E quindi?
0: Tra l'altro c'è un
1: cari amici, ma ce l'avete fatta a prendere il biglietto?
0: A me me l'ha dato Fabio.
1: Io sì, vabbè, tra amici, però ora
0: non lo posso dire troppo.
1: Io un tempo c'avevo una pagina, si chiamava Eugenio Giani e Batman.
0: Sì, me lo ricordo, l'hai detto
1: di tanto. Sì. Perché secondo me Batman e Eugenio Giani, nonostante Gianni sia abbastanza presente,
0: presidente.
1: No? Gianni è presente quasi in tutti gli eventi.
0: Incredibile.
1: No?
0: Ieri era presente anche la presentazione della squadra del Lussi.
1: Sì, ho visto tutte le felpe, le tute, bravi. Vabbè, non c'è assolutamente un sottofondo polemico in queste dichiarazioni.
0: Bene.
1: Comunque, dicevo
0: per
1: che Bruce Wayne e Eugenio Gianni nella stessa stanza non l'ha mai visti. Batman e Gianni insieme nella stessa stanza non l'ha mai visti, quindi...
0: E Peter Parker e Eugenio Giani nella stessa stanza l'hai visto invece?
1: Però sai, Peter Parker non ce lo vedo, perché Peter Parker è uno
0: più giovane,
1: molto agile, più giovane. Ora non voglio mancare di rispetto nei confronti del presidente della nostra splendida regione,
0: ragazzi,
1: sì, però lo vedo un po', cioè c'ha quella schiacciata un po' da lungo, non da guardia o da playmaker, che notoriamente sono un pochino più agili.
0: Allora, Alessandro da Firenze dice: le bandiere non sono solo quelle che hanno indossato una sola volta, non hanno una sola maglia in tutta la carriera, altrimenti nemmeno Antonioni lo potrebbe essere considerato tale. Sì, Antonioni ha, insomma, diciamo inizio e fine, poi ha vestito sempre la maglia della Fiorentina.
1: Certo.
0: Se Beto gioca sempre
1: anche,
0: titolare
1: anche
0: tutto l'anno,
1: al Padova, se non sbaglio,
0: sì,
1: però,
0: all'inizio
1: insomma.
0: Carriera. Se Beto gioca sempre titolare tutto l'anno, dice Fede dal camion, a fine campionato forse a forza di far capriole due gol di rovesciata li fa. Però io non credo che giocherà a titolare tutto l'anno.
1: Ma poi speriamo che, insomma, non è che necessariamente per prendere il pallone bisogna fare questo gesto così complicato della rovesciata.
0: No. Si può fare anche.
1: Si può fare anche le cose semplici: pigliarla di testa e sbatacchiarla in porta. Sbatacchiarla mi piace.
0: Ti piace?
1: Sbatacchiarla in porta mi piace.
0: Scuotela anche.
1: Oh, Scotia! Tutta l'ancore Beto! Che lo diceva un altro, però.
0: Sì. Comunque,
1: che
0: continuate.
1: Poi, queste fatto anche il rovesciato.
0: Doppio tema: la bandiera, che significa Ranieri può essere considerato tale? E
1: bandiera
0: capitano,
1: sì, bandiera no.
0: Quale capitano del futuro vi immaginate di questa squadra? E non vuol dire, perché io ho detto Pellegrino, non vuol dire che domani prende la fascia. Ripetiamo tutti insieme: De Gea è il capitano della Fiorentina. Fino alla fine della stagione ci auguriamo che lo possa fare saldamente. Quindi non è questo il tema. Il tema è nel futuro: a chi affidereste la fascia? Interessante tema.
1: Queste cose fatte con l'intelligenza artificiale, con Pellegrino che entra nello spogliatoio e strappa la fascia a De Gea con Lazzarini lì pronto, infoiato. Sì, bravo Matteo!
0: Ti piace questa?
1: Mi piace,
0: dell'intelligenza
1: mi piace.
0: Artificiale.
1: Sì,
0: va bene.
1: Molto.
0: Però fortunatamente ci riporta a temi più calcistici e non solo, anche a un livello più alto rispetto a queste ultime dichiarazioni di Fabio Ferri, il nostro prossimo ospite, che ringraziamo veramente tanto per essere con noi questa settimana e in questi giorni che ci avvicinano alla partita con il Genoa, ovvero il direttore Stefano Capozzucca. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: E grazie a lei, come sempre, di aver risposto alla nostra, appunto, al nostro invito, partendo da... Io le volevo chiedere, visto che è un po' che non ci sentiamo, intanto come ha letto questo inizio di stagione per le due squadre, visto che si sta parlando di Genoa e Fiorentina. Lei conosce benissimo la piazza di Genova, ma conosce benissimo anche quella di Firenze. Sono due situazioni, non si possono definire simili, ma sicuramente per i risultati... Almeno l'inizio è stato faticoso per entrambe. La Fiorentina sta cercando di venirne fuori con la scelta del ritorno di Vanoli. Invece il Genoa ha deciso, secondo me con una scelta anche in controtendenza rispetto a questa Serie A, di mantenere sulla panchina De Rossi nonostante gli zero punti di questo inizio di campionato. Ecco, che lettura da dirigente dà a questo avvio così strano per la Fiorentina, mi viene da dire, e così comunque anche povero di risultati per il Genoa?
2: Beh, allora, parlando della Fiorentina, è normale che tutti ci aspettavamo, dopo un mercato direi positivo, di Paratici, perché la Fiorentina ha speso anche dei soldi per dei giocatori che si pensava fossero una svolta diversa dall'inizio del campionato dello scorso anno, e invece purtroppo la risposta sul campo non è stata quella che tutti si aspettavano, e anche i tifosi non si aspettavano la Fiorentina. I risultati sono venuti meno. Il ritorno di Vanoli è stato un ritorno, secondo me, una scelta azzeccata, a far ritornare Vanoli, perché conosce l'ambiente, conosce gran parte dei calciatori e sta ottenendo dei risultati. Quindi la Fiorentina sta tornando su situazioni in questo momento migliori rispetto a prima. E per quanto riguarda il Genova, secondo me anche qui non sta facendo bene, i risultati non sono dalla parte del Genova, però c'è da dire questo, che la società ha avuto la forza di mantenere, in genere quando non vengono i risultati si fanno l'esonero, ma secondo me De Rossi non meritava di essere esonerato.
1: Direttore, io la porto un po' sull'analisi di questo avvio della Serie A. Appunto, ci sono stati risultati, se vogliamo, anche sorprendenti, e mi riferisco soprattutto alla Fiorentina nell'avvio di stagione, perché è vero che la Fiorentina aveva cambiato tanto, ma veniva vista comunque come una squadra in grado sin da subito di essere migliore rispetto alla passata stagione.
0: In corsa per l'Europa, si può dire, non è che...
1: assolutamente. Aggiungo ad esempio la Lazio, che ha stupito in positivo, perché è una squadra che molti vedevano come molto debole anche per via dei problemi legati al mercato, e invece ha fatto estremamente bene. Ci metto il Cagliari, che dubito in tanti si aspettavano dopo 5 giornate, con 4 vittorie e una sola sconfitta. Il Frosinone di Alvini, insomma. Le chiedo che avvio di Serie A ha visto, anche con appunto queste sorprese, forse un po' fuori dal copione.
2: Sicuramente avete fatto un'analisi giusta, perché Frosinone e Cagliari, che hanno come obiettivo giustamente il mantenimento della categoria, la salvezza, stanno andando oltre, facendo bene e soprattutto anche esprimendo un buon calcio. Questo merito dei due tecnici, di Pisacane e Aldini, che stanno facendo bene. Abbastanza bene, quindi io sono felice di queste cose che si stanno sviluppando, perché in genere si danno sempre per spacciate le cose all'inizio dell'anno.
1: Ma a lungo termine, quindi, vede queste squadre, Lazio, Cagliari, Frosinone, con ovviamente potenziali diversi, ma li vede, come dire, come problemi nella corsa all'Europa della Fiorentina? Cioè, possono essere delle squadre in più con cui dover lottare?
2: Ma io penso che poi la Fiorentina, alla lunga, come l'anno scorso, si tiri fuori da questa situazione, e non penso minimamente che il campionato della Fiorentina sia quello della salvezza. Sarà un campionato di tranquillità, e questo per l'organico che ha penso che sia così.
0: Cioè, la Fiorentina, secondo lei, è già troppo in ritardo per pensare di poter rientrare nella corsa, per, che ne so, al settimo, che è comunque l'ultimo posto valevole per l'Europa?
2: Ma penso di sì, perché in questo momento le altre viaggiano abbastanza, quindi io penso che sia un po' difficile recuperare, però il calcio è sempre prevedibile.
0: No, certo, questo poi ovviamente bisognerà vedere cosa faranno le altre, come giustamente diceva, perché se le altre continuano a correre, la Fiorentina non ha tempo per poterle rincorrere, perché anche facendo lo stesso risultato delle altre sarebbe comunque indietro rispetto al punteggio delle squadre che in questo momento la precedono. Io volevo farle anche una domanda, direttore Capozzucca, relativamente a una operazione di mercato che ha fatto discutere in estate, poi chiaramente abbiamo visto come questo giocatore sia diventato subito titolare inamovibile per la Fiorentina. Sto parlando di Mastantuono, che è arrivato con una formula particolare, una formula che...
2: Pronto?
0: Ci sente, direttore? Pronto? Abbiamo delle difficoltà col direttore Stefano, prova a richiamarlo, evidentemente ha un po' qualche problema di linea, no? Ora gli chiederò di Mastantuono cosa pensa anche di quel tipo di operazione, perché lui, essendo un dirigente di lungo corso che ha vestito tante maglie appunto in dirigenza, è comunque un'operazione che in estate ha fatto discutere per quelle che sono i crismi del prestito secco. Sappiamo anche quanto tutti vorremmo immaginarcelo potenzialmente, possibilmente un giocatore della Fiorentina anche dopo la fine di questo prestito, quindi ora lo chiederemo al direttore se riusciamo a rimetterci in linea. Direttore, ci siamo?
2: Sì, sì.
0: Eccoci, scusi, che è cascata la linea. No, le stavo chiedendo appunto di Mastantuono, che quest'estate è arrivato in prestito secco, ha fatto un po' discutere il suo arrivo con questo tipo di formula. Lei è un dirigente, insomma, che ha fatto tanti tanti anni di Serie A e conosce benissimo anche quello che vuol dire per una piazza come Firenze esporsi a una logica di mercato come questa, però è un giocatore che è diventato assolutamente titolare immediatamente per la Fiorentina e almeno per questa stagione ha già dimostrato di poter essere un valore aggiunto. Lei che ne pensa dell'operazione in sé per sé?
2: No, è un giocatore valido, un giocatore che è normale, che è giovane, però ha fatto vedere subito le sue qualità e quindi secondo me è stata una scelta giusta. È normale che invece sarebbe stato più migliore nella situazione se fosse stato di proprietà della Fiorentina, ma è difficile che quando si ha quelle qualità e quella giovane età, è difficile che un club importante come quello di provenienza si ne privi.
0: Ma questo è il sintomo di un calcio italiano che definitivamente cambiato e quindi, come dicevamo all'inizio anche di questa trasmissione, è diventato da una parte non il cimitero degli elefanti, ma insomma un campionato che comunque accoglie tanti giocatori a fine carriera, magari hanno fatto una grande carriera all'estero e poi arrivano in Italia, e invece di passaggio per i giovani forti, oppure possiamo anche ambire prossimamente a tornare a un campionato che può attrarre i migliori senza dover per forza prenderli con formule come quella di Mastantuono?
2: Ma guarda, il problema è sempre il nostro campionato a livello finanziario è inferiore a campionati, addirittura adesso anche in Turchia hanno stipendi superiori ai nostri, quindi la concorrenza diventa, cioè quello che è stato il Premier League è sempre stato un campionato, diciamo, importante a livello finanziario. Allora adesso quando si vede che anche la Turchia a livello di stipendi può competere, anzi è superiore all'Italia, quindi diventa difficile competere. Però quello che si è visto ultimamente anche nell'anno 21, che abbiamo dei giovani importanti e quindi fa ben sperare per il futuro, sempre che li facciano giocare.
1: Direttore, guardi, prima di salutarla, io la riporto anche un po' sul periodo delle nazionali, della sosta che ci stiamo lasciando lentamente alle spalle. Con l'Under 21, sebbene lui ormai sia un 22enne, ha impressionato Cerren Durr, che continua a essere forse il leader appunto di questa nazionale degli azzurrini. A Firenze non tutti sono convinti di questo calciatore, un po' probabilmente per questo passo un po' compassato che ha, però mi sembra che anche Baldini lo abbia individuato come leader un po' del gruppo. Lei che giocatore vede in Cerren Durr? Che prospettive può avere anche questo calciatore in ottica futura? E se sarebbe un titolare della sua Fiorentina?
2: Ma vede, io al di là di quello che uno può pensare su un calciatore o meno, a noi manca un po' la pazienza, quello è fuori discussione. Guardiamo, senza fare dare di Endur, Romano, un ragazzo che è nato a Cagliari, certo. Ha fatto bene a Cagliari, Mancini, la convocata nazionale, ha sbagliato, tra virgolette, ha sbagliato la prima partita, subito critiche, ma i ragazzi vanno dato spazio, maturazione, quindi bisogna avere anche un po' di pazienza. Però io ho molta fiducia nella crescita di questo.
1: Un po' di difficoltà con il collegamento con il direttore Capozzucca, non so se riusciamo a recuperarlo grazie al nostro Stefano Cherubini al di là del vetro a curare la parte tecnica. Ora interviene anche Stefano Carlesi, perché probabilmente insomma il problema è bello grosso, Pietro.
0: Anche solo per salutarlo, sicuramente.
1: Sì, no, quantomeno per salutarlo, anche perché insomma stava finendo la riflessione. Mi sembra un po' una riflessione che dà addetto ai lavori, no? Che comunque capisce che in tanti casi cioè l'umoralità dei tifosi e se vogliamo anche della stampa nel commentare certe prestazioni. E poi ovviamente c'è uno, quello che deve fare un direttore, che è un po' diverso probabilmente anche. Anche guardare a lunga scadenza,
0: esatto,
1: no?
0: Il direttore non si può basare sull'istantaneo, esatto, ma si deve basare sulla strategia, no? A lungo tempo, quindi sicuramente è un qualcosa di cui tenere conto, ma insomma comunque sempre interessante parlare col direttore di quello che è la situazione dell'Italia e non solo, quindi di quello che è il nostro campionato. Ora vediamo se possiamo salutarlo
1: anche semplicemente,
0: Fabio.
1: Sì, anche semplicemente per fargli finire la riflessione e salutarlo. Direttore Capozucca, non so se ci sente in questo momento.
2: Sì,
1: guardi, solo per terminare la riflessione, insomma, ci stava parlando della pazienza necessaria, no? Ci aveva fatto il caso Romano come esempio. E niente, mi sa che non siamo molto fortunati con il
0: Lo salutiamo, diciamo, in anticipo, poi ovviamente Fabio che lo aveva contattato gli manderà un messaggio per salutarlo, anche per
1: non siamo così maleducati da non salutare.
0: No, assolutamente, anche per non continuare anche a tediare i nostri ascoltatori con un collegamento che non riesce, ovviamente non tanto per noi quanto per la ricezione del telefono del direttore, che ringraziamo a distanza per quello che è stato il collegamento fino ad ora. Allora, sono le 10:47, aspettiamo ancora i vostri messaggi, chiaramente per quanto riguarda il capitano Ranieri, la fascia, ma ci sono anche altre cose interessanti di cui parlare, la bandiera. Magari mandiamo un audio così anche per rompere gli indugi, caro Stefano Cherubini, e invitare gli altri ascoltatori a mandare altri audio. 348 75 393, ascoltiamo.
3: Ragazzi, ma Fagioli non lo piglia in considerazione nessuno per fare eventualmente il capitano? Per me chiavi del centrocampo, chiavi della squadra. Fagiolino capitano per il futuro, chiaramente se rimane. Un saluto Nico da Sesto.
0: Io confermo che mi sembra un ottimo leader tecnico potenziale, non mi sembra un grandissimo leader dentro a
1: hai presente
0: lo spogliatoio, diciamo.
1: Il capo istruttore Hartmann.
0: Sì.
1: Fammi la tua faccia da guerra. Okay. Fagioli sembra sempre che qualcuno glielo debba dire: fammi la tua faccia da guerra.
0: Ma la fa poi?
1: Manco con il cazzo. Questa non è la faccia da guerra. Questa è la faccia da guerra.
0: Non mi sembra lui.
1: Non mi sembra. Ma con il massimo rispetto per Fagioli,
0: no,
1: calciatore
0: fortissimo.
1: Però non mi sembra. Cioè, se io dovessi andare, come si dice a volte, se io dovessi andare in guerra, speriamo mai, speriamo mai. Basta, facciamo. Ovviamente in senso non letterale. Se io dovessi andare in guerra, non ci andrei con Nicolò Fagioli.
0: Cioè, il famoso con chi è che sarebbe sempre andato in guerra italiano, che diceva?
1: Non
0: mi ricordo se era Biraghi, non mi ricordo.
1: Beh, può darsi, perché Biraghi è un appassionato di UFC,
0: sì.
1: Octagon.
0: Bene.
1: Come si chiama?
0: Avanti tutta. Non lo so.
1: Conor McGregor.
0: Non me lo chiedere.
1: Conor McGregor.
0: Marco da Cantù dice di essere in totale disaccordo con Capozucca. La Fiorentina può agevolmente rientrare tra le prime 5 o 6. E lì l'ha detta comunque forte. No, tira.
1: Tira.
0: Detto forte, comunque. Ha detto per il tempo è già tiranno nei confronti della Fiorentina.
1: L'ottava, il Como a 10 punti. La Fiorentina c'ha 6 punti di ritardo rispetto all'ottava in classifica.
0: E comunque siamo all'inizio.
1: Secondo me c'è tanto tempo, ci sono ancora 33 giornate e può succedere di tutto, perché poi un momento di flessione, insomma, storicamente ce l'hanno un po' tutte le squadre in tutti cioè, insomma, in vari momenti dell'anno. Ma
0: lo sai chi era quello che sarebbe sempre portato in battaglia? Ce l'ha scritto il direttore, ma l'ha scritto anche altri utenti.
1: Ma il direttore
0: come?
1: Davvero?
0: Era lui.
1: Ecco, a me non mi dà l'impressione, c'ha la faccia proprio da battaglia.
0: E infatti ad Atene qualcuno mi scrive, siamo rimasti tutti secchi. Sì. In effetti è così. Ecco, allora, c'era scritto Lorenzo, John, Marco, hanno scritto tutti di qua, a me non me lo ricordavo. C'era un motivo se non me lo ricordavo, forse. Perché qua a me, con tutto il rispetto, insomma.
1: Comunque pensate, povero Vincenzo Italiano, che squadra, gli ha fatto 2 finali europee. No, perché poi tutti i fenomeni, però le finali l'ha fatta l'italiano con delle squadre obiettivamente più deboli rispetto a quella di quest'anno, ma secondo me più deboli rispetto anche a quella dell'anno scorso.
0: Comunque siamo in disaccordo con Capozucca.
1: Sì, però ossequiosamente ascoltiamo, perché comunque insomma Capozucca è uno che nel calcio c'è stato a differenza nostra. Cioè, per dirti, Capozucca, io prima gli citavo Cagliari e Frosinone perché lui è stato direttore a Cagliari e Frosinone, è stato direttore a Genoa. Insomma,
0: sì,
1: io ero meno d'accordo, ti dico, guarda,
0: però mi ha stupito che
1: non
0: abbia
1: sono
0: detto
1: d'accordo
0: così,
1: anch'io, anche a me mi ha un po' stupito,
0: conoscendo un po' Capozucca perché
1: sì, molto equilibrato,
0: l'abbiamo intervistato tante volte, no, ma poi sempre tanto positivo. Cioè, è proprio stato abbastanza netto sì, nella risposta. Detto, poi dopo ha dato la risvolta democristiana, sì. Però la risposta
1: un po' resa un po' più rotonda, un po' meno spigolosa.
0: Sì, sì, però ha detto sì, è in ritardo, basta, non ce la fa.
1: Ah, ora io non voglio citare il nome, ma c'è chi anche ha detto che non è il caso del direttore Capozucca, però ci sono dichiarazioni che mi hanno, come dire, trovato meno in accordo addirittura di questa. Penso all'ottimo Colasanto quando ci disse che Infantino era meglio di Fagioli.
0: Sì.
1: E lì io ci ho ripensato per diversi giorni. Anche
0: l'hai
1: ieri,
0: chiamato?
1: Guarda, ti giuro, ero in
0: l'hai
1: cucina.
0: Chiamato?
1: No, te lo giuro, non sto scherzando. Ero in cucina, stavo preparando il pranzo. Non so come mi è venuta in mente questa cosa. Ho detto, ma certo, questa è proprio una roba da.
0: Roba strana.
1: Sì, proprio da innamoramento sudamericano, che c'hai proprio me cago nell'amor, è proprio una roba che te non lo so, non vedi l'ora di prenderti un mate, di stare un po' alla Bombonera, di stare un po' con le Ladani, Borracci lungo il, non lo so,
0: Borracci senso
1: sì, Borracci, certo, lungo qualche lungomare argentino, oppure non lo so, a scalare la cordigliera delle Ande, cioè
0: basta, hai risolto.
1: Bisogna che proprio tu sia innamorato di Sud America, cioè,
0: per dire una cosa così
1: per
0: forte,
1: dire una cosa così forte sì.
0: O folle, va bene. Walter da Roma, buongiorno.
1: Ciao Walter.
4: Buongiorno Diego, buongiorno Fabio.
1: Buongiorno.
4: Allora, io volevo dire due cose, Pietro, se è possibile.
0: Certo.
4: Queste due cose sono queste, diciamo, non voglio essere ripetitivo, però già so come la pensi tu, Pietro.
0: Bene.
4: Però per me le mie preoccupazioni sono, purtroppo, mi tocca ripeterlo, il VAR, perché oltre a essere preoccupato come tifoso della Fiorentina, che non mi fischiano magari qualche rigore per far proseguire il gioco, oltre per essere preoccupato della Fiorentina ma anche del calcio in generale per quanto riguarda il VAR, ora però oltre a quella preoccupazione ce n'ho un'altra.
0: Sì.
4: E adesso vorrei che voi mi rispondeste a questa domanda, perché io me la sto ponendo.
0: Volentieri.
4: E me la pongono, siccome me l'hanno posta anche i miei amici laziali, però sai, i laziali sono di parte, non contro la Roma, e quindi
0: sono laziali.
4: E vorrei sentire voi cosa ne pensate. Allora, è giusto eleggere un presidente della FIGC, che si sa, qui a Roma lo sappiamo ma lo sanno tutti, che è grande tifoso, ma non tifoso, è grande tifoso della Roma? Vi sembra giusta questa cosa? Io, i laziali, vabbè, mi dicono che quest'anno lo scudetto lo scappa, è della Roma, perché c'è il Malagò. Ma io adesso su questa cosa vorrei e spererei che non fosse così. Ora vorrei sapere che cosa ne pensate voi, ecco, e vi ringrazio.
0: Bene, ciao Walter, buona giornata. Allora, sul discorso del VAR ci siamo già sentiti tante volte, caro Walter, giustamente lo stavo leggendo così perché Matteone ha fatto la battuta, Walter è stato divertente, ti dico, e ha detto vorrei fare un saluto a Walter da Roma, perché hai ora questo pensiero fisso di come il VAR possa essere usato negativamente nei confronti delle squadre della Fiorentina. Detto questo, sulla questione di Malagò, che è fondamentalmente presidente, come funziona?
1: Allora, lui è presidente della FIGC,
0: sì.
1: Però non poteva essere eletto perché non c'è la testa della FIGC.
0: Allora hanno commissionato.
1: Allora il CONI ha detto: attenzione, voi però FIGC, te questa cosa non la puoi fare. Allora mettiamo un commissario sulla FIGC. E chi mettiamo come commissario della FIGC, del presidente Malagò eletto irregolarmente? Il commissario Malagò, che nel frattempo prenderà la testa della FIGC, poi tornerà a elezioni
0: e dirà basta,
1: e si farà eleggere presidente un'altra volta.
0: Tipo il meme di Spider-Man.
1: È una roba obiettivamente.
0: Allora, Walter,
1: fa veramente
0: io
1: pensare
0: ti rispondo così.
1: Ci sono. Non so se c'è presente quella puntata di Asterix sulla burocrazia romana, dove lui e poverino lo fanno rimbalzare.
0: Bellissimo, le 12 fatiche.
1: Esatto, secondo me è una roba del genere, è una follia. È tipo andare Alice il paese delle
0: però
1: meraviglie.
0: Però almeno lì era divertente.
1: E trovare il cappellaio matto. Diventi scemo.
0: Allora, io ti rispondo così, Walter. Penso che a livello della gestione della FIGC siamo sempre in un mondo alternativo, perché tutto il mondo va in una direzione e noi siamo sempre con i soliti, non solo con i soliti, con le solite figure di merda, perché questa è una figura a livello internazionale, roba da gatti fradici dati nel muso per la coda, come direbbe il grande Vezio. Detto ciò, non credo però che ci sia niente di commistionabile con la Roma. Cioè, se Malagò è tifoso da Roma, immagino gli altri presidenti fossero tifosi di altre squadre, magari meno, in modo meno evidente. Lui, facendo parte del grande circolino, evidentemente l'ha detto tante volte, e quindi è più evidente che sia tifoso da Roma. Però non so i precedenti che tipo di squadre amassero, ma insomma non credo che, se la Roma vincerà lo scudetto, lo farà per... purtroppo per noi, perché è una bella squadra, è più forte delle altre. Io, ecco, questo te lo dico tranquillamente. Posso fare avanti i messaggi?
1: Sì, sono d'accordo con te, guarda, condivido tutto, anche perché mai anche gli altri presidenti della storia della FIGC magari abbiamo fatto il tifo per qualche squadra.
0: Allora, poi sul tema coppe, Luca dice: per rientrare nella lotta per le coppe non conta il ritardo attuale, conterà trovare la quadra all'assortimento del centrocampo. Se sistemiamo il reparto, comprese le mezze punte e gli esterni che siano, possiamo recuperare. Il pensiero di Luca. Ale dal Casentino invece dice: buongiorno, anch'io sono in completo disaccordo con Capozzucca, se non altro perché siamo ancora ad ottobre. Aver dichiarato che Infantino non fosse meglio di Fagioli per non detto lavori in manifesta incompetenza. Questo
1: no, non è che manifesta, l'ho detto, è un amore per il Sud America e non conosce confini,
0: limiti. Giovanni Galli per esempio parla bene di Fagioli da 5 anni, vabbè, non è l'unico.
1: Però ragazzi, guardate, io ascolto sempre, come si diceva anche prima, ascolto sempre con grande attenzione agli addetti ai lavori, no? Nello specifico Capozzucca. Poi si può essere anche in disaccordo. Ci vuole rispetto, secondo me, perché appunto si parla...
0: Respect?
1: Sì, respect. Tu 0 titoli e io... te l'ho detto. E ci vuole rispetto, secondo me. Poi sbagliare sbagliano tutti. Io ricordo che l'ottimo Fabio Capello, non certo un coglione,
0: disse di Cocorin
1: che era un fenomeno. Quindi... si sbaglia tutti. Poi a volte magari si sbaglia anche, a volte magari la dichiarazione la fai anche un po' per, come dire,
0: sentimento,
1: pettinare un po' la pancia di chi ti sta facendo la domanda, no? A una piazza fiorentina che gli dici: no, Corin fa cacare, io sono stato CT della Russia per 2 anni, faceva schifo, io lo volevo far fuori. E quindi magari dici anche delle cose un pochino più dolci, no? Cioè,
0: comunque le minchiate si dicono tutte.
1: Però le minchiate le dicono tutte, anche, ecco, Fabio Capello.
0: Anche Fabio Capello gli è capitato. E insomma, nel senso, è stato pettinato.
1: Probabilmente anche Einstein qualche volta ha detto
0: ma,
1: anche minchiata.
0: Ma perché no? Comunque Luca dice anche: Malagò 4 a body 0, in un paese normale il ministro si dimette e va a vivere sull'Etna. E in effetti, insomma, non è che c'è uscito benissimo anche il ministro in questo senso.
1: Sì, ma poi lì è tutto un discorso politico.
0: È tutto magna.
1: No, vabbè, però è chiaro, è evidente, ci sono delle correnti, sì, come dappertutto. Guarda, recentemente ci sono state le elezioni della Lega Pallavolo Serie A femminile. Anche lì era un discorso comunque legato anche a degli aspetti politici.
0: Niente, allora, poi,
1: niente.
0: No, stavo leggendo,
1: allora,
0: che diceva:
1: allora
0: rispetto
1: via.
0: È dire le cose in faccia, specie quando sono effettivamente incontrovertibilmente palesi. Quindi dice: se no, siete dei leccaculo. Questo sul tema di Infantino, eccetera, eccetera.
1: No, ma io l'abbiamo detto subito dopo l'intervista. Sì, ci si fermò un attimo. Si dice: aspetta, che ha detto?
0: Che delle volte Ale ci prende anche un po' in contropiede,
1: ma sì,
0: magari una dichiarazione.
1: Dice: Infantino è meglio di Fagioli, ci mancherebbe, non ti prende in contropiede.
0: E poi ti ripeto: andare da un, magari come Capozzucca, un direttore di 30 anni, 40 anni di carriera in Serie A, e digli: no, guardi, secondo me sta dicendo una cazzata,
1: guardi, la accompagniamo alla porta.
0: Perché sia proprio molto educato, anche per chi intervista come noi degli ospiti che fanno parte poi della, anzi ci dà modo di dibattere,
1: ma infatti
0: ci sta facendo
1: fa parte
0: discutere
1: della pluralità di opinioni, no? Cioè, nel senso, uno può esprimere un'opinione, poi si può non essere d'accordo senza necessariamente dover far cambiare idea a Capozzucca. Cioè, non è che noi ci dobbiamo mettere lì a dirgli: no, direttore, ma che cazzo sta dicendo, ma lei non lo vede che ci sono 6 punti e basta? Se lui ha questo punto di vista, magari.
0: Poi magari io lo dico perché faccio un appello a chi ci scrive, a chi ci sta seguendo: c'è qualcuno che dà ragione a Capozzucca? Invece c'è qualcun altro che
1: dice: bella andata?
0: No, nel senso, io non sono d'accordo, l'ho detto, ma è una questione di personale, di pensiero personale rispetto a quella che è la classifica della Fiorentina. Il fatto è che si sia giocato solo 5 partite in Serie A, che ci sia tutto un campionato da giocare, che i punti non siano poi così tanti di distacco, perché se pensa a quello che è successo l'anno scorso, insomma, penso che la Fiorentina possa recuperare terreno. Ditecelo a 348 7513 933, altrimenti 055 77 11 171. ma dopo la pausa, eh?
1: Dopo la pausa. Dopo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Europa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
6: Radio Firenze Viola.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani.
7: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
8: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo i loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
7: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
8: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda. organizzazione mafiosa operante in Sicilia a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
7: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
9: Bene, io ho ascoltato con attenzione tutto letto l'editoriale,
13: male, letto male.
9: Quindi scritto bene, letto male di Stefano Pricci. Se volete andare a leggere su firenzeviola.it ovviamente lo potete fare. I doni di Goleandur, l'arci fiorentino, molto interessante, andate a leggerlo. Tra l'altro,
13: capitan futuro, come dicevo prima. Sono le 11:10.
9: No, perché insomma, ogni tanto devono
13: andare. No, almeno ognuno c'ha orario di quando l'ho detta questa cosa.
9: Beh sì, bene, benissimo. 348 75 3933. Io confermo che secondo me nel futuro Pellegrino sarà un grande capitano.
13: Che poi vedevo. Capitan futuro non è una denominazione porta bene ai capitani.
9: No, per niente. Quindi diteci la vostra anche su questo tema. Quale capitano per il futuro della Fiorentina? Ovviamente è un gioco, perché ripetiamo, De Gea è assolutamente il capitano viola.
13: Martinelli.
9: Per fortuna Martinelli, si è detto prima che io i portieri capitani non è che mi facciano impazzire. Ha detto anche Viviano ieri,
13: Comunque ce ne sono stati
9: da portiere.
13: Sì, beh, però ce ne sono stati tanti, dai.
9: Sì, ma ce ne sono stati tanti, ma
13: importanti.
9: Non
13: ci ripensavo anche Dino Zoff è stato capitano.
9: Sì.
13: Per dire.
9: Sì, si parla di un'era geologica di fa.
13: Frey.
9: Sì.
13: Frey non è un'era geologica.
9: Io continuo e confermo che a me il capitano porta.
13: Non ti piace.
9: Portieri
13: brava gente.
9: Portieri bravissima gente, però se devi andare a protestare, cioè io voglio.
13: Se cercate un amico, fatemi
9: un portiere, va bene. Il fatto è che io credo che il capitano debba essere una sorta di, io l'ho fatto per tanti anni.
13: Il totem.
9: Di, ma no, lascia perdere in campo, dico.
13: Il calometro pace.
9: Ce la fai a sta zitto un attimo mentre penso?
13: No.
9: Beh, non sei carico, Allora, che debba mettere la pulce all'orecchio all'arbitro ad ogni azione. Con l'educazione.
13: Signor arbitro, io non sopporto.
9: Questo non è fallo, arbitro. Arbitro.
13: Sì, però prima.
9: Arbitro, prima tira anche a me.
13: Guardiamo anche con quello che fa
9: mezza bocca, senza
13: il 6.
9: Senza,
13: sempre stato un'area.
9: Hai visto? Gomitatina.
13: È il portiere,
9: arbitro, occhio,
13: fare,
9: occhio. Arbitro, stai attento a questo.
13: Questo è il portiere.
9: Ma per me è fondamentale. È fondamentale perché è un rapporto che durante la partita diventa veramente stretto, quello tra capitano e arbitro, se sei un capitano di un certo livello.
13: No, poi se l'ha detto anche Viviano, mi fido.
9: Vabbè, questo ognuno può avere la propria idea.
13: No, ma è questo
9: idea.
13: Specifico.
9: È un perché lui l'ha fatto, il portiere. Lui dice che ho fatto anche capitano qualche volta, però non si sentiva proprio molto a suo agio, perché comunque
13: non può aiutare così tanto la squadra.
9: Come glielo dice all'arbitro che quella cosa non
13: no,
9: funziona.
13: Ci sono delle situazioni magari a palla ferma in cui ti puoi permettere magari anche di abbandonare l'area di rigore e soprattutto se l'arbitro è vicino provare ad averci un colloquio, però sono rare. E poi comunque il portiere deve pensare.
9: Allora io te lo dico in senso generale,
13: 7 all'incirca.
9: E non parlo di De Gea, perché De Gea ha anche lo status per poterlo fare, però in generale avere un capitano portiere fa un, è il modo di fare un regalo all'arbitro,
13: che almeno si può, c'è solo un rompiscatole da dover gestire, ovvero
9: sì,
13: l'altro capitano.
9: Poi certo ci sono quelli che durante la partita ti rompono, però dice parla solo il capitano, laggiù.
13: Sì, anche se poi se lo sai fare magari puoi parlare anche non da capitano, se lo sai fare.
9: Sì, lo devi saper fare, devi avere uno certo status, per carità.
13: Una certa anche educazione. Sai cos'è? Soprattutto lucidità, perché un giocatore di movimento, a differenza del portiere, tanto appunto consuma tanto, quindi deve essere lucido poi quando va a parlare con l'altro.
9: Comunque anche Mastabono ce l'hai Galloni da capitano, ricordo.
13: Sì, ho capito, però
9: no, noi non si può non si può prevedere,
13: è
9: però
13: il più giovane della rosa è arrivato l'altro ieri. Se un giorno dovesse essere ancora nella rosa della Fiorentina con un po' più presenza alle spalle, magari sì, sì, perché no? Lo vedo anch'io con
9: ce l'ha. Proprio. Allora, poi Marco da Cantucci chiede se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tifa Roma. E io sono andato a cercare perché c'è una diatriba molto accesa.
13: Romana, sicuramente.
9: Lei ora dice di essere tifosa da Roma, ma qualche anno fa si definiva lazialissima. Cioè, quindi essendo una politica ha fatto la politica, cioè ha cambiato sponda anche per quanto riguarda il tifo
13: il calcistico. Fatto Quotidiano il 2 agosto 2022 diceva,
9: c'è trovato delle chat dove
13: sono una donna, sono lazialissima,
9: sì, sì. E ora invece è tifosa della Roma, che bello, così funziona, è il mondo della politica. Mentre Tizio lancia un tema che in questi giorni qualcuno ogni tanto l'ha tirato fuori, perché non è molto facile da riscontrare in giocatori effettivamente sia del presente che del passato, e dice: grande Pietro, una domanda a tutte e due, mi potresti indicare uno o più calciatori con le caratteristiche di del capitano futuro di Cerdur?
13: Allora, io non l'ho mai visto giocare, o comunque l'ho visto solo nei filmati d'epoca.
9: Cerdur?
13: No, non Cerdur, sto già facendo il paragone, sono già passato oltre Pietro, io sono incontenibile, non è che puoi soffermarti troppo su una cosa, io parto e vado. No, non l'ho visto giocare se non nelle clip di YouTube, magari in qualche riproposizione di partite classiche. Però siccome appunto viene fatto notare il fatto che non è molto veloce, però che è comunque dotato di un buon tiro, di una buona tecnica, a me viene in mente un nome che è stato fatto tante volte dai tifosi più esperti, ovvero Lubos Kubik. Grosso, sicuramente Endur è grosso, un po' lento, e il Kubik si diceva che fosse particolarmente lento.
9: Allora,
13: però,
9: io
13: abbastanza dotato.
9: Io sto per dirla forte, quindi vai, devi tenerti.
13: Più di Lubos Kubik.
9: Sai, Lubos Kubik della mia generazione, come della tua, che siamo la stessa, lo dice per sentito dire più che altro.
13: Sì, vabbè.
9: Allora, secondo me non ci trovo le caratteristiche che qualcuno gli affida di Pogba.
13: Il polpo
9: non gliele trovo, mentre a me in determinati momenti e purtroppo diciamo in assenza però di una caratteristica che per questo giocatore invece era fondamentale e che spero lo possa diventare anche per Ndur, ci vedo un po'.
13: Senta, che tu dici
9: di Milinkovic Savic? Solo che
13: il sergente?
9: Sì, solo che Milinkovic Savic aveva una caratteristica che per ora Ndur non è riuscito a dimostrare, cioè la clamorosa capacità di far sì che il proprio fisico diventi determinante.
13: Più dinamico, però.
9: Poi più dinamico, sì, certo. Infatti ci vedo per esempio delle cose di Rabiot, ci vedo delle cose di Yaya Touré, cioè ci vedo un insieme di cose, però nessuno è come Ndur. In senso purtroppo per Ndur negativo, chiaramente. Lo so, si sta parlando di giocatori fortissimi, però delle caratteristiche a spizzi e bocconi ce le vedo. Quello che non vedo è Pogba, e soprattutto io chiedo umilmente
13: perdono.
9: No,
13: scusa.
9: Almeno per il momento, a Ndur di trasformare, diciamo, questo suo sorriso che è splendido, è una sua caratteristica che a me mi fa molto piacere, in campo di trasformarlo un po' in un ghigno, cioè di riuscire a tradurre un po' nella sua insomma in caparbietà, in forza, in cattiveria, perché non fa fallo. Non strappa la palla all'avversario, non dà spallate, non dà culate, cioè è difficile vedere il suo fisico messo a servizio della squadra, se non quando per esempio salta di testa per fare gol o quando si inserisce, però ecco, lui deve riuscire a prendere questo fisico statuario, 1,90 m, enorme, gambe lunghissime, di portarlo dall'essere un giocatore del vorrei ma non posso, o vorrei ogni tanto riesco ma spesso non riesco, a un giocatore che quel fisico lo sfrutta, basterebbe il 70%, allora diventa un giocatore che fa la differenza sempre.
13: Sì, secondo me ci sono certe caratteristiche naturali, uno ce l'ha o non ce l'ha, eh. Un po' come quando c'era il famoso centrocampo dei tre tenori e si chiedeva alla Fiorentina di essere una Fiorentina un po' più cattiva, ma se c'hai tutti i palleggiatori è difficile, no? Cioè, non lo so, non vorrei che il fisico fosse il più grande indizio contrario a capire che giocatore è Ndur, cioè riformulo, non vorrei che, siccome noi lo vediamo così statuario, così grosso, così imponente, mettessimo tutta l'attenzione su quella cosa lì per descrivere il calciatore Ndur, che magari come i famosi centravanti alti ma che non erano forti di testa, no? Van Hooijdonk, Pierre Van Hooijdonk, era uno bravo a tirare le punizioni e non bravissimo a colpire il pallone di testa. Se lo vedevi, dicevi, ah, un attaccante alto, 1,90 m, deve fare un sacco di gol di testa. Invece no, era bravo tecnicamente.
9: Comunque, se a Ndur gli dai il 50% dell'infamia calcistica di Milinkovic-Savic, diventa un calciatore di calcio importante. 50% basta, perché Milinkovic-Savic era cattivo.
13: Ti ripeto, non lo so, cioè secondo me o ce l'hai o non ce l'hai.
9: Ho capito, allora è un casino.
13: Cioè, secondo me quelle sono caratteristiche più difficili da ricreare. Cioè, è più facile, secondo me, migliorare il piede mancino, il piede debole, cioè lavorare sul piede debole, che lavorare su un aspetto più psicologico, comunque di approccio alla partita.
9: Comunque, per Tommy Ndur, Dino Baggio.
13: Dino Baggio era un grande giocatore, però, eh. Un gran complimento.
9: Roberto Baggio.
13: Dino Baggio, un gran complimento, secondo me.
9: Fabio Ferri.
13: Bruno Pizzol. Samorano.
9: Passa la palla a Dino Baggio. Bellissimo. Roberto Baggio. Quante volte l'ho sentito quando eravamo ragazzi? Sì, questo passaggio in nazionale, c'era la palla che andava da Dino Baggio a Bazzo. Roberto Baggio. Va bene. Signor Ferri, mi non c'entra nulla, ma chi vedi favorito nel Gran Premio di Singapore? Così, andiamo così. La leggo subito. La domanda del tortaio.
13: Si fa che fa doppietta di vittorie Max Verstappen? Così?
9: Che senso?
13: Perché ha vinto la scorsa.
9: Ah, quindi va,
13: vince Verstappen. Ha vinto la prima gara quest'anno, Verstappen, che da 11 anni vince almeno una gara nel mondiale di Formula 1. Cioè 11 stagioni consecutive e lui almeno una gara la vince.
9: Sai come direbbe qualcuno?
13: E sti cazzi.
9: Bravo!
13: Bravissimo!
9: Poi... com'è questa carne?
13: John come Singapore?
9: Capitano di ora, dare la fascia motoralmente a Fagioli. Se no, penso che possa farlo anche Dragusin e ci vedrei anche Pellegrino, però non saprei. Questo è John.
13: Quindi Pelle comunque
9: qualcuno
13: un mezzo voto l'ha preso.
9: Chris da Campi giustamente dice il gol da 75 metri ha fatto venire l'allucinazione a tutta Firenze, a proposito di Ndur. Io
13: però
9: sono abbastanza
13: prima,
9: d'accordo. Io dicevo di caratteristiche, Chris, non vorrei che tu mi fraintendessi. Non parlavo di potrebbe fare la carriera di, potrebbe diventare
13: Milinkovic-Savic,
9: ecco, no,
13: o Pogba.
9: Io dicevo delle caratteristiche calcistiche, io facevo un insieme che se avesse le migliori caratteristiche di quelle che ho citato sarebbe un fenomeno, e invece è un giocatore forte, però che ancora si sta diciamo.
13: Con questo gol lo rivedremo in tutte le compilation dei gol dalla lunga distanza nei prossimi 20 anni di YouTube.
9: Questo è vero, però
13: cioè, lui si è consegnato alla storia del calcio.
9: Ci sono tanti gol di personaggi che poi sono rimasti sconosciuti e te magari te lo ricordi, dici oh io mi ricordo i gol ho visto su YouTube, però non mi ricordo come si chiama.
13: Così lontano obiettivamente, guarda, da così lontano è rarissimo.
9: Sì. Per me, secondo Marco da Cantù, Ndur si sente più modello che c'ha il calciatore. A me mi sembra che abbia questo.
13: A me sembra uno abbastanza centrato.
9: Sì, però che davvero gli manca quello, eh. Cioè, qualcuno dice sembra che giochi come un lord inglese. Io sono d'accordo. Cioè, per quella fisicità che ha, per quella forza che ha, sembra sempre non tocchi a lui andare a prendere la
13: però
9: palla.
13: Però ti ripeto, io non vorrei che, siccome noi lo vediamo così statuario, poi lo giudichiamo solo ed esclusivamente mettendolo in una categoria, perché lo vediamo grosso in quel modo, allora lo mettiamo nella categoria di quelli
9: ho
13: che
9: capito, però
13: devono
9: allora
13: fare gli orchi.
9: Aiutami, il lancio non ce l'ha, che non,
13: però non ha un cattivo piede.
9: Non
13: ho
9: detto cattivo piede, ho detto il lancio non ce l'ha. Il passaggio filtrante non ce l'ha. Il colpo di testa non ce l'ha. No, non ce l'ha, non ce l'ha. Per essere non ce l'ha. Del sottoporta anche l'altro giorno ha segnato senza nemmeno dover saltare. Che è il colpo di testa quello? Di testa è un'altra cosa. Cioè, se uno appoggia la palla di testa in porta, è uno bravo a colpire di testa?
13: C'era, l'ha presa. Insomma.
9: C'er.
13: Bene. C'er.
9: Però, nel senso, ora le caratteristiche quali sono? Calcia bene, tira da fuori. Tira fuori. È comunque spesso al momento giusto, dentro all'area di rigore. Buon senso della posizione in area, soprattutto. Poi, passaggio sempre a due metri. Una buona stabilità dentro al gioco.
13: Si è fatto. Ora, per anni si è fatto l'elogio di Amrabat, che era un giocatore, faceva passaggio a due metri e recuperava il pallone. Cioè, io preferisco uno fare passaggio a due metri e poi quando ce la mette là il paletto, la mette ai paletto.
9: Ieri Andrea Bruno Savelli a un certo punto ha detto: dice tra le cose, sì, tra le cose buone che ha fatto Pradè.
13: No, pensavo,
9: ha citato Pradè.
13: Pradè. Che comunque Roma,
9: ma non era di Roma.
13: No, però insomma,
9: Basta, chiesati. C'è l'acquisto di Amrabat e io sono un attimo trasalito. Io ho detto, hanno pagato più di 20 milioni. Il giocatore della Fiorentina ha fatto
13: discretamente, ma
9: poco,
13: non fenomenale.
9: Non tanto. E nella sua carriera comunque. E lui mi ha detto, ma è stato il miglior giocatore, il miglior centrocampista del mondiale. Parte andrebbe giudicata questa dichiarazione, ma
13: no, poi Marocco fece un super mondiale,
9: però me ne frega nulla,
13: difendendosi e basta. Io l'ho detto tante volte, quel Marocco lì era inguardabile. Il Marocco che abbiamo visto nell'ultimo mondiale era molto più bello. Quel Marocco era noioso obiettivamente, inguardabile no, perché io apprezzo anche chi riesce a ottenere risultati anche in maniera difensivista, ma se le ottieni bene, bravi, avete applicato bene il vostro metodo. Però era un Marocco piuttosto noioso che faceva della bus davanti alla porta la sua filosofia di vita. Amrabat in quel contesto si esaltava, perché era come mettere Rambo nella giungla con un fucile, sparava a tutti, che bello, guerra,
9: sì, però
13: scivolate,
9: appunto, Amrabat,
13: casti, botte, schianti.
9: Cioè, io te lo dico, a me piace più un Dur da Amrabat.
13: Io ti ho detto, io preferisco uno che invece di fare il passaggio a due metri e poi grandi lotte di forza, che la metta il paletto. Lui la metta il paletto.
9: Lui segna, ce l'ha. Quello, come diceva Prizio nel suo editoriale, il conto dei gol dei centrocampisti spesso è fondamentale alla fine di una stagione. Cioè, quindi
13: comunque ha raccolto in tutto e per tutto il ruolo di Mandragora, cioè il centrocampista e fa gol e quello che si piglia le infamate dei tifosi della
9: Fiorentina. E guarda, Mirko ha detto: buongiorno a tutti, Ndur farà la stessa carriera di Mandragora. Vi ricordo che anche lui era una promessa della Juventus e poi però Ndur non era una promessa della Juventus.
13: Ndur è stata una promessa del Benfica, è stata una promessa del Paris Saint Germain, una promessa del Besiktas.
9: Vabbè, ora vediamo, se io spero tanto che le confermi.
13: È qualcosa di più di una promessa della Fiorentina, questo lo si può dire, cioè, perché rispetto a quello che si pensava o si vedeva al PSG, al PSG, al Besiktas o al Benfica,
9: PSG,
13: ma qualcosa, dai,
9: PSG,
13: ascoltami.
9: Germain. Non Germain.
13: Ascoltami.
9: Sei scarso le lingue, mia alfa mia.
13: Ora è scarso le lingue.
9: Noel
13: Gallagher, almeno l'inglese lo so, però. No.
9: A Cherubini il biglietto?
13: Cherubini ha preso il biglietto. Che bravo. Poi Cherubini non sa nemmeno che soglio è.
9: No,
13: lui va solo per. Lui ha preso un biglietto solo per rompere coglioni a quelli che avevano diritto di prendersi.
9: Ha fatto una schifezza.
13: Io l'avrei.
9: Si può dire che hanno fatto una schifezza?
13: Ma qui si torna al caposaldo principale, ovvero non c'è mai
9: concerti
13: stato,
9: gratis.
13: Non c'è mai stato e mai ci sarà un metro di paragone,
9: sì,
13: per mettere nella stessa frase i Blur e gli Oasis. Da una parte una band di onesti, di persone per bene, che fanno una bella musica, dall'altro la,

0: Però questa cosa degli Oasis mi interessava.
1: No, vabbè, allora, a parte tutto, ma gli Oasis...
0: Quante canzoni buone?
1: No, no, vabbè, a me gli Oasis piacciono anche, li ascolto anche, non è che...
0: La Carlotta?
1: Preferisco i Blair. La Carlotta preferisce gli Oasis.
0: Vedi?
1: È una super fan degli Oasis.
0: Perché è inglese.
1: È innamorata dei
0: come
1: fratelli
0: tutti gli
1: Gallagher.
0: Inglesi. Quasi tutti gli inglesi. No, a me mi ha fatto molto arrabbiare adesso.
1: Del dio degli inglesi, diceva De André.
0: Non... mi ricordo se dicevo.
1: Dio degli inglesi, non credere mai.
0: Vedi, hai ragione. Anche perché qual è il dio degli inglesi? Insomma, vabbè, bisogna anche chiedersi.
1: Quello di Enrico VIII.
0: Sì, Enrico VIII. Comunque, io penso.
1: È anglicano il dio degli inglesi.
0: Gli Oasis abbiano fatto un bel troiaio con questa cosa dei biglietti, però va bene. Tanti amici ce l'hanno fatta
1: a
0: prendere. Quello, però, li facevano lo stesso. Facevano lo stesso, non c'era bisogno di fare codici contro codici, terzo codice.
1: Perché poi è una cosa esasperante, cioè voglio dire, dai, metti i biglietti, quando sono stati polverizzati, fine, se non ce l'hai fatta a pigliarli, cazzi tua.
0: Oasis? No.
1: No.
0: Quindi Stefano Carlesi
1: no.
0: Vota no. Perché non gli piace.
1: Non ti piace.
0: Ha detto un'altra cosa,
1: sì,
0: però
1: a te
0: non gli
1: piace. Il rock.
0: Ma che c'entra?
1: Rock. No, non queste sono cose pop.
0: Beh.
1: È una bella descrizione, secondo me. Allora.
0: Per esempio, quando metto come partenza delle canzoni di Amazon, per esempio, ne so, è il venerdì e metto Friday I'm in Love, e dopo tre canzoni mi passano gli Oasis, mi incazzo.
1: Sì.
0: Perché non capisco qual è la Trade Union.
1: Vabbè, comunque sono quegli anni lì.
0: Capito, ma non so, i Cure, gli Smashing Pumpkins. Cioè,
1: Pumpkins?
0: Pumpkins.
1: Ah, allora non eri bravo nelle lingue. Oh, detto? Fenomeno! Oh, artista!
0: A parte l'inglese, nel senso. Lo voglio parlare in tutti i modi.
1: Che lingua?
0: Sì,
1: potato, potato.
0: No, nel senso che trovi sicuramente uno che lo dice in modo. Perché dici agli australiani lo dicono così. Quindi è impossibile sbagliare. Però ecco, io esisto. Foliage. Gente, foliage, che però è una parola francese.
1: O foliage.
0: Foliage, come direbbe invece il nostro benvenuti.
1: Esatto,
0: possiamo andare avanti?
1: Sì, non so di...
0: Bissau. Come non sai? Intanto, Mastantuono gioca domani?
1: Mastantuono è arrivato oggi a Firenze, se non sbaglio.
0: Oggi
1: no?
0: Si allena, oggi pomeriggio.
1: Oggi si allena.
0: Domani si allena.
1: Ma sì, dai.
0: Io non capisco per quale motivo non dovrebbe giocare. A meno che non c'è un rischio atletico di infortunarsi.
1: Ma sì, ho capito, ma cioè, ora, non è che ha fatto 90, 90 e 90.
0: No,
1: ha giocato sullo scampo di partita.
0: Mezz'ora, 15, 10,
1: sì,
0: tipo.
1: Una roba del genere, sì. Ha fatto un gol.
0: Io pensavo si infamassero di più sugli Oasis. Invece l'unico messaggio sugli Oasis è arrivato Oasis, scritto con la E, che orchite. Quindi...
1: No, a me mi piacciono.
0: Pensavo però non tu scatenassi più fan.
1: Ma perché, obiettivamente, ci sono dei gesti impopolari che poi... deteriorano anche il consenso che hanno certi artisti o certi calciatori, mi viene in mente anche, no, lasciamo perdere, se no entro in un ginepraio con
0: no, CR7 basta.
1: No, sto pensando a un altro più
0: Messi.
1: Vicino a noi, no,
0: no
1: più vicino, molto
0: ancora.
1: Più vicino.
0: Vabbè,
1: a noi
0: basta.
1: Già smesso da qualche anno.
0: Beh.
1: E no, niente, però questa cosa del concerto ha fatto indispettire tanti anche i fan dell'ultima ora. Anche la Carlottina l'era arrabbiata,
0: vedi? Allora
1: ha preso a male anche la Carlottina
0: perché
1: lei è super
0: die
1: hard fan,
0: non ha trovato il biglietto.
1: Ma poi è bella la seconda o terza volta. Poi la sua sorella l'ha fatta arrabbiare perché la sua sorella va in Inghilterra. Lei aveva detto: mamma, andiamo a Roma.
0: E la sorella riesce ad andare? Malissimo, e qui si rovina le famiglie.
1: Ne parleremo male.
0: Buongiorno, ma se ci piaceva Beppe Iachini o Alessio Tendi, non capisco perché ora a Firenze non possa piacere Endur.
1: O Ranieri.
0: Si parlava di Endur.
1: Sono abbastanza d'accordo. Guarda, in questo io trovo che i tifosi della Fiorentina si siano fatti un po' snob. Un po' snob. Perché. Io non me li ricordo quegli anni, ma ci sono stati anni di grande sofferenza
0: la
1: con protagonisti proletari. No, con protagonisti
0: dimensione.
1: Proletari della Fiorentina. E oggi i protagonisti proletari della Fiorentina invece li denigriamo. E questo secondo me è molto.
0: Perdona, però Ndur e proletario la stessa frase.
1: No, ho capito. Però c'è cioè, quei. Pensavo più a
0: Ranieri, sì.
1: Però quei personaggi, quei protagonisti da B-movie quasi. Che
0: a noi piacciono.
1: A noi sono sempre piaciuti, però adesso vedo un po'. Sai, questo calcio tutto paillette, riflettori, vedo un po' troppo snob alcuni commenti, alcune riflessioni. Cioè non si riesce a amare una persona perché gli si richiede anche a volte qualcosa di in più rispetto a quello che possa andare. Mentre prima forse c'era più il riconoscimento di questi ragazzi come gente che aveva dei limiti ma si sbatteva per la Fiorentina.
0: Ma ora non c'è più questa, no. In tante piazze però no, non c'è più no. Questo discorso.
1: Siamo adesso... più esigenti.
0: Sì, più naif, più borghesucci anche sì, sotto. Sì. Invece un po' di gente brutta, sporca e cattiva sì, ci vuole. Sì, ma infatti Ranieri sì. In squadra lo può.

0: Lo voglio assolutamente, sì. È che si può essere tutti fini.
1: Li attireremo nel fango.
0: Guardiola ha fatto dei danni infiniti, ragazzi.
1: No, Guardiola è male.
0: Ha fatto dei danni incredibili.
1: È male, assoluto.
0: Su questa cosa bisogna essere tutti bellini, educatini.
1: Degli strateghi.
0: Cioè, a noi ci piacciono anche le fanno gesti.
1: E poi Guardiola, in realtà, cioè, ora stavo guardando un po' di estratti della serie hanno fatto su Amazon, se non sbaglio, dei due che guida il sì. E poi Guardiola, insomma, in realtà, tipo bello incazzoso, cioè nel senso spogliatoio, non è che sia così proprio il padre buono, il santone, tutto
0: vociava
1: un pazzo,
0: ho capito, però poi simboleggia, no, questo tipo anche sì, questo modo di stare in panchina, sì, molto sì, tranquillo, sereno,
1: sì, poi quando vincono, perché poi i discorsi, e qua i signori è difficile farli quando si perde, no, cioè io, a me non sta molto simpatico tutto questo filone, appunto, di allenatori filosofi che ti devono insegnare non solo il calcio ma anche la vita, che se si limitassero a insegnare il calcio uno li può anche tollerare, ma quando cominciano a insegnarti a come stare al mondo ti fa un po' incavolare, perché dici, ma senti, ma sei un miliardario sei un miliardario con una cultura comunque tendenzialmente non così sviluppata, ora tu mi voglia anche spiegare come giri il mondo, te che vivi in una casa dorata con finestre di cristallo, anche no. Poi dopo, quando perdi, ti saltano i nervi e diventi come il peggiore degli allenatori di provincia. Io mi ricordo Luis Enrique che in occasione della sfida della finale del mondiale per club tra Chelsea e Paris Saint-Germain, cioè andava a mettere mano addosso a un calciatore, Luis Enrique, di cui si parla solo ed esclusivamente in termini,
0: insegnaci a vivere,
1: Luis, il grande Luis, ma Luis poi c'ha una storia personale, ci mancherebbe,
0: carità, ma
1: particolarmente toccante,
0: non
1: quindi
0: si potrebbe
1: siamo
0: dire
1: tutti,
0: nulla,
1: tutti vicini, però ecco tutta questa narrazione, no, di questi profeti del calcio e della vita.
0: Io sono d'accordo,
1: no,
0: sai,
1: so,
0: sfondi una porta aperta,
1: no,
0: con me. Ma dai, c'è un altro profeta della vita. È arrivato Tommaso Loreto.
1: Che parlava di lui prima.
0: Sì, si parlava. Ci hai ascoltato quando parlavamo di te?
1: Ci hai ascoltato?
0: Bene,
1: no,
0: ne parlavamo male, ovviamente. Lui diceva.
1: Perché a te ti piace Luis Enrique?
0: Va bene, stai a casa, ah, dice Tommaso Loreto.
1: Guarda, io sto volentieri.
0: Allora, Simone
1: se
0: Romano.
1: Se mi contribuite.
0: Sì, economicamente. Simone Romano, lo dicevo prima, cioè uno che sarà un ottimo capitano, temo mai nella Fiorentina, sarà Mastantuono, è quello che si diceva poc'anzi. Pierpaolo dice: concordo che gli Oasis non c'entrano nulla con i Cure, e meno male. Per i Cure.
1: Però anni 90 ci può stare, dai.
0: Sì, ho capito, però queste playlist che partono in automatico, si parte dai Cure, si deve arrivare agli Oasis,
1: Boys.
0: Poi c'era i Velvet, non i Velvet Underground, i Velvet.
1: Quali sono i Velvet?
0: Tutto un canzone, tutte violini, tutta roba anni 90, anni
1: Smorisette. Perché a me i Velvet mi fanno venire in mente, soffro lo stress,
0: no, quelli
1: io
0: sono
1: soffro
0: altro,
1: lo stress,
0: ancora,
1: si chiamano Velvet.
0: Sì. Però
1: sono stanco,
0: però ti dicevo,
1: forma.
0: Anche la Smorisette,
1: non ha
0: cosa
1: boy band. Canadese? Non è canadese, no, com'è? Sì,
0: australiana forse? Non so se
1: non
0: è canadese o australiana, più o meno poi vengono considerati lo stesso,
1: sì,
0: gli americani.
1: Più o meno sono la stessa cosa. No, scherzo.
0: Allora, sentiamo un audio, dai, rompiamo questo momento di indugio.
2: Buongiorno, Roberto Dal Limite.
0: Ciao.
2: Sono d'accordo quando si dice che una bandiera deve per forza essere uno che intanto è invidiato dalle altre squadre, seconda cosa rinuncia a andare da altre squadre più forti, però più grandi della nostra, perché
0: è quello che dicevo prima,
2: voglio dire, rimanere alla Fiorentina perché non hai richieste da squadre superiori credo sia abbastanza semplice.
1: Sono i tuoi assiomi questi.
0: Comunque bravo Mattia, il mio amico Sorbetti, e dice non erano i Velvet che erano quelli che cantavi te o i Velvet Underground, ma i Verve.
1: Vabbè, cazzo, ma però a te, se non
0: la
1: sai,
0: la parola
1: se,
0: è la stessa,
1: sì,
0: dai.
1: No,
0: Velvet.
1: Se te non sai quello, Bittersweet Symphony, la canzone più famosa dei Verve, ma
0: che
1: anche
0: palle.
1: The Drugs Don't Work.
0: Si può dire che palle?
1: Drugs Don't
0: Work. Ma si può dire che palle?
1: Erano bellini,
0: ma che palle, mamma, che palle.
1: Video epio.
0: Ma diciamolo
1: video,
0: in tutte le lingue.
1: Video epio.
0: Palle,
1: video
0: epio. Ma vuole fare il rock o i violini al vento? Vai a fare Carmen Consoli da un'altra parte.
1: Comunque,
0: te e i violini.
1: Video bellissimo. Che c'era lui, camminava sempre dritto sul marciapiede, andava a sbattere dalle spalle alla gente.
0: Con quell'aria. Che deve essere inglese lui proprio.
1: Lui
0: è proprio inglese.
1: Comunque,
0: quell'aria. Un tocca a lui, capito? Un tocca a lui, lo cammina, capito? E gli danno le spalle. È inglese, così.
1: I'm English.
0: I'm English. ma vale, te copriti, vai.
1: Comunque vabbè, è di Ottawa, l'ottima Morisette.
0: Quindi canadese.
1: Quindi canadese. Nata il primo giugno del 74.
0: Verve,
1: secondo me i Verve potrebbero essere di Birmingham.
0: Dice, ma i Placebo piacevano solo a me, ci dice Moreno.
1: Sono sì, Buddha e Presti. Sono di Wigan.
0: Zimbo.
1: Capito? I Verve sono di Wigan.
0: E quindi inglesissimi.
1: Allora, Wigan te lo ricordi?
0: Sì, me lo ricordo. Una bella squadra.
1: Wigan vicino al Galles.
0: Quindi peggio è mai.
1: Peggio mi sento.
0: Peggio mi sento. Dur a me basterebbe diventasse la metà di Miku, che era anch'egli lento, ma aveva eleganza, capacità di inserimento, balistiche e visione di gioco sopra la media.
1: Ma era quello del Parma, Mikud.
0: Mikud, sì,
1: tu Mikoud. Era un bel giocatore,
0: sì, però Elia.
1: Quello era un buon giocatore.
0: Sì,
1: invece.
0: Un pochino, però un livello.
1: Una buona chiamata. No, ma non Parma, assolutamente forte, eh. Cioè, Mikud, ma sta scherzando, buon giocatore, buon giocatore.
0: Sapevo che Massimo non poteva mandare almeno un messaggio quando si parla di musica, ed è giusto così. Dice, i Velvet Underground sono stati il gruppo che ha venduto meno nella storia del rock, che ha avuto la più grande influenza su tutti gli altri nella storia del rock. Ti piace questa lettura?
1: Mi piace.
0: I Velvet Underground. Sì, è contento anche Stefano Arlesi.
1: Sì, beh, insomma, perché Stefano è una persona intelligente.
0: No, Stefano più che altro è un grande amante della musica. E poi, io sono contento di poterlo. Allora, vorrei poter venire qui oggi, Stefano.
1: Line up leggerina, quella dei Velvet Underground.
0: Vabbè, era un super gruppo.
1: Super gruppo.
0: Oh, ragazzi,
1: esatto.
0: Non si parla di niente. Il Ferri, quando fa il grullo, mi sta simpatico. Quando fa il serio, un po' meno. O artista!
1: O artista! Oh, ma, però Chris, allora Chris. Ti sto simpatico perché serio ci sono veramente poco nella mia vita.
0: Poi Masta gioca e come sabato e fa gol scartando tre difensori, il portiere con entrata in porta, palla al piede con Grossi, vabbè, ora Grossi puppa la gradinata, no, speriamo di no.
1: Si fa gol così e fa anche Grossi puppa alla gradinata,
0: sì,
1: ti vogliamo ospite.
0: Grossi puppa io non li
1: non
0: voglio.
1: L'hai detto, sì.
0: Non
1: l'hai detto,
0: no,
1: lui.
0: Poi non li voglio, mi sembra, no. Sono mancanza di rispetto. Peraltro a me i genuani mi stanno nemmeno troppo antipatici, in senso generale delle tifoserie con cui siamo abbastanza distanti. Genoa, non nulla da dire. Anche perché l'unica cosa che me li facevo odiare era quando c'era Gasperini. Ora Gasperini da una vita non c'è
1: più. Tanto non c'è più Gaspa a Genoa.
0: Però quanto ho goduto con quel tiratore di Musu, ragazzi.
1: Penso, davvero.
0: L'anno sarivo quarti sopra di loro per classifica Vulsa.
1: Quello
0: credo.
1: Penso sia il... Cioè, se pensi alla sfida col Genoa, pensi a quella. Cioè, almeno quelli della nostra generazione pensano a quella.
0: Tripletta tra l'altro,
1: tripletta di per pareggiarla, che era andato sotto di brutto,
0: che fece gol dopo tipo 12 secondi alla scadenza del tempo effettivo, però eravamo lì e Gasperini
1: cantavolo
0: disse dovevano fischiare,
1: cantavolo era forte, muto,
0: era fortissimo, quello te le risolveva, altro che penso che Vanoli così possa anche gratificare uno che si è impegnato a Firenze senza andare in nazionale, anche per non creare figli e figliastri. Sulla questione Mastantuono,
1: io penso che Vanoli mettere in campo la formazione che ritiene più forte e più adatta a giocare col Genoa. Di base, Mastantuono è un titolare di questa Fiorentina. Se Mastantuono sta bene, gioca Mastantuono. Anche perché, riprendendo anche a quello che diceva l'ottimo dottor Benvenuti, ci sono calciatori che sono diversi dagli altri. Ci sono calciatori, siamo tutti uguali, ma siamo tutti diversi, e ci sono calciatori un po' più speciali degli altri.
0: Allora, che volevo dire? No, su Mastantuono voglio dire anch'io la mia.
1: Vai, dilla.
0: No, giusto, ho perso il filo. Allora,
1: sei distratto oggi?
0: Sì, sono distratto. Mastantuono, che per lo spogliatoio viene considerato comunque uno tra i titolari più forti, se torna e dimostra che fisicamente sta bene, che non ha patito, gioca sempre e non crea figli e figliastri, perché lo spogliatoio sa che lui deve giocare. Se poi dopo, che si può dire, si vede che Trotterella perché è stanco, perché il fuso gli ha dato noia,
1: fuso incide.
0: Beh, però se c'ha 19 anni, c'è la mia,
1: però il fuso è una cosa, secondo me l'età
0: è per quello che sei così fuso.
1: C'è la melatonina, ad esempio. Quando, sì, quando la Savino andò in Brasile per questo.
0: Quando sei tornato, melatonina a palla.
1: No, quando si andò, melatonina subito per cercare di prendere.
0: Di dormire un po'.
1: Di prendere giusto.
0: E quando sei tornato?
1: Ma io non l'ho mai presa perché io, a me non mi fa niente.
0: Dormi lo stesso. Io te no. Mi sembri uno che dorme sereno.
1: Io sono duro.
0: Io sono duro?
1: Volevo essere in duro.
0: Volevo essere in Dur. Bellina questa.
1: No, vabbè, non è nuova, eh.
0: Non l'avevo mai sentita. Da boomer patito dei Depeche Mode, Cure, Smiths, gli Oasis, pur essendo passabili, li ho sempre considerati un gruppo del tipo vorrei ma non posso. Un saluto da Marco D'Assesto. E quel punto lì, il 3-3 di Mutu, costò al grifo la UEFA. Infatti,
1: infatti
0: è vero.
1: Lo stavamo dicendo.
0: Poi ci mandano uno spezzone. Indovinate chi è il gruppo che suona su questo ritaglio, eccetera, eccetera. Ma ora non lo possiamo ascoltare. Direi di ascoltarci un audio a questo punto.
1: Audio, audio.
3: Verrò offeso dai tifosi, no, perché non saranno d'accordo. Ora, dopo il gol che ha fatto da 70 metri, sembra un misto tra Pogba e boh, ditemi voi chi è. A me Ndur non piace, non piace perché non è determinante nelle fasi di gioco, non lo vedo mai eccellere e essere determinante se deve fare un passaggio, se deve fare un tiro. E anche Benassi, se vi ricordate bene, faceva un sacco di gol e poi durante il gioco era, non era determinante, non ti faceva fare lo scatto in avanti in più, come non te la faceva fare Mandragora. Bel gol contro di noi, uguale, però poi passaggi semplici, non lo vedevi determinante se doveva fare quel passaggio in più, quel contrasto in più, perché Ndur non è nemmeno bravo dal punto di vista difensivo. Boh,
0: che ne pensi?
1: Ah, mi sembra comunque, insomma, segnare del calcio è quello che determina. Ndur qualche gol lo sta facendo, quindi che non sia determinante non sono propriamente d'accordo. Poi possa piacere o non piacere, ne stiamo parlando ormai da settimane, ognuno ha i suoi gusti. Però appunto Baldini conferma fiducia e gli fa guidare un gruppo dove lui è sicuramente il nonno e, come leggevo anche da qualche parte, l'ottimo Marco Pinzani, ogni tanto leggo i suoi post e sono anche spesso d'accordo. Anche Bigica è stato campione d'Europa con la nazionale Under 21. Non vuol dire che se fai parte del giro dell'Under 21 allora diventerai sicuramente un calciatore forte. Però non mi sembra uno che passa senza lasciar traccia quando fa queste partite dell'Under 21. Cioè mi sembra uno che ha veramente un livello superiore agli altri, che determina. Anche con la Fiorentina, bene o male, insomma, in Europa soprattutto, ha segnato tanto, a volte è stato anche decisivo, con i suoi gol, con i suoi assist. Non piace.
0: Tommy dice, 9 gol l'anno scorso e non è determinante, è strana come concezione.
1: È un po' quello che penso io.
0: Poi Luca dice che lui era presente al nostro 3-0 nella stagione 82-83, ci furono scontri di rara pesantezza tra stadio e Brignole. Loro molto aggressivi, fortunatamente all'epoca eravamo una gran bella banda in trasferta, treno speciale e via. Bene, queste sono storie di tifo organizzato e non solo. Poi sui pedali si alza Massimo l'esperto che dice Ndur ricorda molto suo nonno paterno.
1: Non l'ho capita.
0: È come la somiglianza, dice. Quindi
1: ricordo molto suo nonno. Bella, molto... questa è bella. Vedi? Scusami.
0: Sei poco lucido.
1: No, non è vero. Sono un po' lento.
0: Come Ndur?
1: No, io sono lento di mente. Invece Ndur è di mente. Ndur, se gli dici 72 per 56. Subito, boom, la fa. Bomba, sì. Oppure, ti dice 1200.
0: Calcio da 72.
1: Ma non è vero, ma io ho la soluzione. Non è che dici che poi 72 per 56 tanto farà.
0: Boh.
1: Dai, prova, buttati.
0: 72 per 56, numero pari.
1: Numero pari.
0: Quindi
1: fa 4032. Dai, Ndur, avevi sbagliato di 3000, dai, lascia perdere.
0: Un audio?
1: Vai. Avevi sbagliato di 3000, non è male.
4: Ciao Walter da Lisbona, anch'io sono in totale disaccordo con Capozzucca, che fra l'altro ha detto anche delle inesattezze, in quanto che il campionato turco, il monte ingaggi è circa la metà di quello italiano, quindi vuol dire che pagano meno. Certo, noi ci stiamo impoverendo, perché in Premier League sono 3,5 miliardi, poi ci sono i 2,5 miliardi della Liga, il 1,5 miliardi della Bundesliga e poi arriviamo noi sempre in ritardo, quindi ci stiamo impoverendo automaticamente.
1: Io dico solo una cosa sul campionato turco: le prime 4-5 del campionato hanno dei budget di spesa che sono molto diversi anche dal resto della Lega, quindi poi non, la media magari risulta un po' sbilanciata, però ci sono quei 3-4 club, ragazzi, sono veramente ricchi. poi avranno le loro problematiche, perché insomma poi se ne leggano di storie, no? Però Gala, Fenerbahce, lo stesso Besiktas mi sembra quest'estate abbia investito abbastanza, no? Mi sembra abbiano un grande potere di spesa in realtà.
0: Poi Roberto dice: giusto il capitano, ma il vice chi è ora? Parla lui in campo. E il vice è Ranieri, che però non è sempre titolare, quindi
1: Ci vorrebbe la fascia del vice capitano, una fascettina un po' più piccola
0: in testa,
1: bella.
0: Vice capitano.
1: Ranieri con la fascia in testa, Rambo proprio.
0: Bellissimo.
1: Rambo.
0: Con la
1: lasciatemi! La fermi! Se sono io, sono Ranieri!
0: Va bene.
1: Vai, cintilone anche di proiettili, hai visto?
0: Tutti quelli che criticano Ndur, almeno fate il nome di giocatori più forti che costano quanto Ndur. Questo lo dice Roberto.
1: Perché Ndur è stato pagato anche
0: 6 milioni.
1: Beh, non sono tanti.
0: Per la metà.
1: Non sono tanti.
0: No, sono tanti. Infatti è stato uno dei migliori acquisti degli anni di Pradè. Questo si può dire, penso, senza ricevere delle infamate quando lo dici.
1: Lo fa riferimento.
0: Allora, Donnarumma, per quanto sia uno dei migliori portieri al mondo, da capitano in nazionale per protestare con l'arbitro ha preso un gol da calcio d'angolo imbarazzante contro la Germania. Il capitano deve essere fuori dalla porta. Questo è l'ore.
1: Io voglio bene a Donnarumma, perché secondo me è un portiere fortissimo, però mi state convincendo. Ricordo anch'io l'episodio in questione.
0: Che cosa ti stanno convincendo? Che non può fare il capitano? O che c'ha delle
1: no, che in generale il portiere capitano sarebbe meglio di no, proprio per tutta una serie di motivi che stiamo elencando, da quelli che dicevi tu, da quelli che ricordava Viviano, a quello che ha ricordato tramite messaggio questo amico ascoltatore. Poi secondo me ci sono le eccezioni, come sempre, però... Basta, togliamo la fascia a Donnarumma subito. A chi la diamo?
0: Guarda, parla te della nazionale, non c'è problema. Puoi dire quello che vuoi. Tanto io non ti combatterò.
1: Vabbè, allora la diamo a Fagioli. 10 e capitano.
0: Posto. Sono top. Contento. Fai come tu vuoi.
1: Top.
0: Parlate 10 minuti di nazionale. Tanto siamo tutti interessati a questa nazionale bellissima. Vabbè, con Malagò presidente. Siamo tutti
1: commissario.
0: Commissario. L'unico commissario che dice rischio è Block.
1: Lo so, è di Van Dogg. Bravo. Che sono un attento.
0: Il mio personaggio preferito di tutta la storia.
1: Fosse fino a che Sancho Panza. Come si chiama lui?
0: Cosa si chiama Sancho Panza?
1: Gruscio.
0: C'entra Gruscio e fa la spalla.
1: La spalla di Van Dogg.
0: Gruscio.
1: Sancho.
0: O Grauscio, in base a come lo vuoi. Che Sancho, ragazzi, ma lo chiedi, manda un altro audio per favore.
5: Ragazzi, ma per quanto riguarda Malagò, PGC e figurati vari, a corroborare quello che dite, ma le famosissime, diciamo, riforme che avevano promesso per rifondare il calcio italiano, a che punto sono? Perché sono mesi che ormai ci siamo e io non vedo alcuna proposta di riformare i settori giovanili, di cambiare metodologie di insegnamento per i ragazzi, non vedo proposte per la Lega Pro, cioè non vedo niente, quindi secondo me è quello il problema più grande.
1: Ragazzi, ma io ho anche rispetto di Malagò, mi sembra una persona che comunque negli anni ha dimostrato alcune capacità come dirigente sportivo, però cambierà veramente pochissimo, anche perché cioè il presidente farà un po' quello che gli verrà detto di fare dai club, diciamocelo molto chiaramente, no? Nel momento in cui si dovrà scegliere tra i club e la nazionale, verranno scelti i club, perché la Lega comunque è un insieme di club che tutela gli interessi dei club. La federazione di fronte alla Lega cercherà di fare quello che può fare, ma secondo me con un contrasto che sarà più politico, se vogliamo, che altro. E no, sai cosa mi veniva in mente? Che prima della partita con il Belgio, a Roma era stato organizzato questo evento aperto anche ai bambini, no? Calcio in piazza, e allora c'era Ranieri, Claudio, non Luca, ovviamente a dire quanto
0: non
1: è
0: Massimo.
1: Bello, non Massimo, che comunque gran voce,
0: non Pontello,
1: non Pontello, no, proprio quello di Roma, il testaccino, Ser Claudio, mi ritiro ma poi torno per la Cagliari, mi ritiro ma poi torno per la Roma, mi ritiro ma poi torno per la Nazionale, mi ritiro ma poi torno per... mi ritiro. E no, appunto, c'era questo evento a Roma, no? E scuole aperte, grandi eventi in piazza, sponsorizzato il tutto da Poste Italiane.
0: Bene.
1: Che cito, perché a Malagò gli sono state fatte una serie di domande, poi a un certo punto gli dicono: ah, direttore, presidente, questo grande evento è... Poi, insomma, ricordiamo la domanda classica, no? Un po' promozionale. Ricordiamo, insomma, il grande apporto portato da Poste Italiane. E lui lì, ah sì, assolutamente, cioè era la domanda a cui ha risposto con più con più pathos quasi. Io ho detto, cioè veramente, cioè quello che conta
0: sono i soldi.
1: Oh, ma sono sempre le solite
0: soldi, come direbbe Maccio.
1: E cioè, abbiamo qui il grande partner a cui facciamo l'ennesimo salamalecco, ci inchiniamo di fronte
0: salamalecco che arriva da
1: salamalecum. Facciamo facciamo un grande inchino al partner che ringraziamo. Grazie partner, grazie.
0: E poi
1: grazie,
0: del resto.
1: Ma vabbè, oh, se l'Italia ci va, il mondiale non ci va, saranno cazzi di mancini, voglio dire.
0: E il Costa?
1: Ci va, e Costa ci va in mondiale con Curaçao.
0: Audio.
6: Buongiorno, in due il nonno, 22 anni contro 21, ma per piacere, sarà il nuovo capitano della nazionale maggiore nei prossimi anni. Ma di che si ragiona? Di cosa si ragiona? Baldini, ma quando si parla di Baldini bisogna levarsi il cappello, signori, sia come uomo e come tecnico, a prescindere che non va bene a piani alti, perché dice come la pensa e quindi lo ammiro ancora di più io, ma è lui che doveva essere il CT della nazionale e sicuramente si sarebbe portato in Dur. Ma di cosa continuate a parlare? E a chi non piace in Dur se ne faccio una ragione e ci capisce poco di
0: chapeau, come diceva Cassano.
1: No, lo diceva
0: Cassano?
1: Sì, ma prima di tutto ha detto il grande Carlissimo Tavecchio.
0: Ma prima di qualcuno, però lui Cassano fa chapeau, lo dice 10 volte in quello sketch. Sì, sì. No, io mi dispiace.
1: Hai fatto 100 milioni di gol?
0: Mi dispiace che tu ti sia incazzato in questo modo.
1: No,
0: amico,
1: ma lui secondo me non ha capito la battuta del nonno.
0: Ma la battuta del nonno, lui
1: di Massimo
0: no,
1: l'esperto.
0: Poi sì, no, è quando io ho detto che lui fa il nonno in Under 21.
1: Perché sei un maleducato.
0: Ma no, ma che manda, ragazzi. A parte che
1: non ci dovrebbe stare in Under 21. Basta.
0: Allora, al amico che ha mandato questo messaggio dicendo che non capiamo un cazzo di calcio, che siamo dei quacquaraquà, che siamo allineati col mondo brutto del calcio,
1: sì,
0: che
1: Baldini forti, Lindenberg,
0: questa banda di esatto, rettiliani. Costa ci va. Ah, brutti!
1: Costa rettiliano.
0: Esatto. Detto Costa questo,
1: rettiliano, bellissimo.
0: Questo lo sappiamo. Detto questo, scusami, amico mio, ma allora, per me in nazionale, uno che non è più un under 21, per questioni anagrafiche, non ci dovrebbe stare. Quindi, se è molto forte, era già in nazionale A. Se è così forte da poter superare la questione di essere il capitano under 21, a 22 anni sei in nazionale A. Questo, uno. Seconda di poi, nessuno vi ha parlato della forza di Indur, perché anzi ne abbiamo anche detto forse troppo, l'abbiamo anche celebrato forse troppo, e ci auguriamo di essere il miglior centrocampista della storia della Fiorentina. Io glielo auguro, perché gli voglio anche bene. Quindi non è questo il dibattito. Baldini, ma che cazzo c'entra Baldini? No, io non capisco cosa c'entra Baldini. Baldini per me è assolutamente una persona di valore, mi sta simpatica, mi piace perché è contro l'establishment, ma in questo momento qui ho detto che me l'hanno fatto passare talmente da guru che me l'hanno fatto quasi passare tra i coglioni, perché alla fine tutte le volte Baldini lui è contro, lui è un guru. E io credo che se va a Baldini e gli racconti, dice: Baldini, ma lo sai che tutti la raccontano così? Lui ti direbbe: sì, belli, tutti mi raccontano così, fino a ieri mi dicevano che ero grullo. Quindi diamoci una regolata quando si fa queste uscite di capo, perché mi sembra che siamo andati un po' lunghi. È quell'ora lì? Allora andiamo.
1: È l'ora.
7: Buongiorno ragazzi, sarà un tempo a farmi sentire con questo audio. Ma che vuol dire ora questo, un riordino il nome, un ne determinante indurre, un ne determinante a mandragora, un ne determinante quell'altro riordino mi viene il nome, ex di Torino, nostro Chegiani Torino, Benassi, ecco. Sono centrocampisti che hanno fatto i primi 5 nelle classifiche europee di gol di centrocampisti. Ma di che tu ragioni? Andiamo, Ale della Val di Seve, lo vado a parte.
8: Farmacista Viola da Marrakesh.
1: Bella roba.
8: Salam aleikum, perché i marocchini poi allora stai bene, la famiglia tutto bene a casa, e te tutto bene a casa tutto bene. Salam aleikum, aleikum salam, la risposta. Un abbraccio.
0: Sì, è vero.
1: Bello.
9: Bella, ciao, professor La Fortuna. Bisogna mettere il piatto della bilancia, i positivi e i negativi. Quest'anno che ha fatto con la Fiorentina? Ha fatto qualche gol? No. Abbiamo preso un gol per colpa sua? Sì. E quindi già tanto è il negativo.
1: Non lo puoi battere le mani. Te questa canzone non ti piace.
0: È vero. Così come un coro allo stadio, questo.
10: Sono Tommy. A me, quando sapevo di Malagò, di tutta questa operazione magica, appunto, mi è venuta in mente solo una parola:
1: vergogna.
10: Voilà! Il coup de théâtre. Voilà! Madonna, ragazzi. Mi scappa da lì. Ma come si fa in questo paese? Non si sa, non si sa. Voilà!
1: Ale! Vabbè.
0: Bello, bravo, guarda, mia. Bello, eh?
1: No, questa roba è.
0: Questa roba è quello che ci.
1: Questa roba è.
0: Però un po' è quello che ci meritiamo, te lo posso dire.
1: Abbiamo bisogno del naso da clown, la parrucca.
0: Ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo perché in alternativa uno si incazza e protesta. Invece qui tutto ci si fa passare sotto come se nulla fosse. Quindi, grazie a chi ce l'aveva e della linea, ovviamente.
1: E chi non ce l'ha.
0: E chi non ce l'ha. Se la tiene,
1: se lo cerchi.
0: Detto questo, caro Fabio, abbiamo chiuso così. Ci vediamo domani, grande tridente, finalmente alla vigilia di questa partita. Lo sapevi che domani ci sei, vero? Perché mi sembrava tu non avessi digerito molto bene.
1: E se non vai con io, chi ci verrà? Il Costa ci va,
0: il Costa ci va,
1: grande Costa, Costa Rettiliano, ricordiamolo,
0: ce la facciamo più,
1: Costa,
0: ragazzi, Rettiliano. Questa sosta ci ha devastato. Detto
1: Costa
0: questo,
1: Rettiliano,
0: adesso c'è Viola Moremio con il grande ritorno di Lorenzo Marucci e niente, state con noi Radio Firenze,
1: ci
0: sentiamo domani alle 10, ciao.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Radio Firenze Viola.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Una giornata di giochi al parco di Serravalle a Empoli si è trasformata in un momento di grande tensione quando alcuni bambini, incuriositi da un pezzo di plastica che spuntava da terra a pochi centimetri di profondità, hanno scoperto una pistola sepolta ai piedi di un albero. L'oggetto, semiavvolto in un nastro scuro e accompagnato da un sacchetto contenente bombolette di gas e palline di metallo, sembrava in tutto e per tutto un'arma vera. Immediato l'intervento dei genitori e dei carabinieri della compagnia di Empoli, che hanno sequestrato l'oggetto appurando che si trattava di una pistola soft air con tappo rosso non idonea a recare offesa. Nonostante si trattasse di un'arma sportiva, l'episodio ha sollevato forti preoccupazioni e interrogativi tra le famiglie presenti circa la sicurezza e la necessità di maggiori controlli nelle aree verdi cittadine, frequentate quotidianamente da bambini e residenti. Allerta arancione emessa dalla nostra sala operativa per temporali forti dalle ore 17 di ieri fino alle ore 17 di oggi su tutta la Toscana. Prestiamo attenzione, il sistema regionale di protezione civile è pronto a intervenire in caso di necessità. Così sui social il governatore della regione toscana Eugenio Giani. C'è anche un'allerta gialla per il rischio idraulico nell'intera giornata di oggi su tutta la Toscana. Temporali previsti a partire dalla costa centrale in estensione al resto della regione entro sera. Oggi frequenti temporali su gran parte della regione, anche di forte intensità. Fenomeni forti e localmente anche persistenti, accompagnati da colpi di vento e grandinate. Ancora con la cronaca, avrebbe voluto realizzare una rappresentazione artistica l'uomo che la mattina del 5 ottobre avrebbe abbandonato una bombola del gas vuota sotto la copia del David in piazzale Michelangelo a Firenze. I carabinieri hanno denunciato un 49enne per procurato allarme e interruzione del pubblico servizio. Secondo quanto emerge, la bombola sarebbe stata lasciata per motivi artistici. L'evento fece scattare un'emergenza per i controlli anche con gli artificieri. La bombola poi risultò priva di gas e inoffensiva. Non poteva esplodere. Tra i disagi conseguenti, quelli alla circolazione. Il traffico di scorrimento sul viale dei Colli è rimasto infatti bloccato per alcune ore. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dei tanti dubbi di formazione per quanto riguarda la Viola in vista del ritorno in campionato contro il Genoa, ad eccezione del centro.
7: Ci sono dei dubbi in difesa, mi pare di capire, soprattutto relativi al terzino sinistro. Ci sono grandi dubbi sul centrocampo, c'è il dubbio di capire se Mastantuono può giocare dall'inizio oppure se è meglio inserirlo in corso d'opera. C'è il dubbio persino su quale potrebbe essere il modulo, visto che si parla da un 4-3-3 a un 4-2-3-1, comunque con un centrocampo con un elemento molto avanzato. Ma su una cosa, oltre che su De Gea non abbiamo dubbi, o almeno io non ho dubbi, che il centravanti sarà Pellegrino. E questo mi sembra una prima grandissima vittoria per questo centravanti, che in estate è arrivato portandosi dietro diversi interrogativi, che quando è stato acquistato Beto sembrava quasi destinato a partire in seconda fascia, e del resto diciamo a Venezia la prima volta di Vanoli in campo titolare c'era Beto, ma che ora ha conquistato tutti partita dopo partita per i suoi gol. Certo, i gol per un centravanti sono ossigeno, sono tutto, ma direi anche per la determinazione, per lo spirito con il quale si mette al servizio della squadra, e fatemi dire anche per come parla, per come si racconta. Io non voglio fare nessun tipo di paragone, anche se qualche paragone con un primo grande giocatore che so che mi passa a Firenze di Vietti, ma certo è che questo Pellegrino ormai mi ha conquistato.
6: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio e l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Viola amore mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Tra due giorni finalmente si torna a giocare dopo 3 settimane di sosta. Ecco, Genoa-Fiorentina, serve una prova di forza da parte della squadra di Vanoli. Vincere è l'imperativo per poter aprire al meglio un ciclo di partite molto impegnative. Da qui alla prossima sosta la Fiorentina affronterà tra le altre Como, Inter e Juventus. C'è il capitolo Mastantuono da affrontare. Ieri sera è rientrato dall'Argentina, deve smaltire il fuso orario, giusto farlo giocare dal primo minuto contro il Genoa o utilizzarlo a gara in corso. Sentiremo anche le vostre riflessioni, le vostre sensazioni. 348 753 933, come sempre il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 111 171. Saluto Tommaso Borghini.
3: Ciao Lorenzo, bentornato a te dopo un po' di tempo che non ci incrociavamo
2: Sì.
3: su queste rotte.
2: È vero. Però siamo pronti subito per ricominciare con le citazioni, perché in questi giorni, quando non ci sono stato, le hai fatte, alcune volte sì, alcune volte un po' meno.
3: Magari le abbiamo fatte durante la trasmissione, non certo subito all'inizio, però sì, ho avuto tempo anche per pensare, quindi vediamo se
2: e
3: questa
2: quindi sono curioso di sentire qual
3: essere...
2: è la citazione di oggi.
3: Allora, la canzone è bellissima, beh, chiaramente è una citazione musicale, ho già spoilerato il tema, e si riferisce proprio al tema di cui parlavi te principalmente all'inizio, presentando la trasmissione, e il dubbio che può frullare in testa a Paolo Vanoli. E io ti rispolvero una canzone del 1987, With or Without You degli U2, insomma brano, peccato che non si possa, ma credo che chi ci ascolta abbia il motivetto in testa, no? L'introduzione, quella musica splendida che poi
2: se
3: viene...
2: Marco Tonelli in regia riesce a ripescarla, non è così difficile.
3: Non voglio far cose che non si possono fare.
2: Però 10 secondi,
3: però
2: magari,
3: la canzone è qualcosa di meraviglioso, è la storia di un amore lacerante per il protagonista, appunto Bono, che la canta, sì, e che sostanzialmente dice: io non posso vivere con te ma neanche senza di te, no? Chiaramente declinato alla Fiorentina, declinato a Paolo Vanoli, la domanda che sta frullando in testa, credo, in questa lunga sosta per Paolo Vanoli è: con te o senza di te, riferito a chi? Innanzitutto a Mastantuono,
2: sì,
3: che ti torna, ti è tornato ieri, se
2: certo,
3: non sbaglio,
2: ieri sera, sì.
3: Oggi primo allenamento, che fare? Una Fiorentina con te, cioè con Mastantuono, o senza Mastantuono, almeno dall'inizio? Poi però
2: è un dubbio che si porterà probabilmente fino a domani.
3: Sicuramente,
2: sera.
3: Lo deve vedere, allenarsi, vedere come sta, sicuramente di testa sta molto bene, vedremo se sta bene anche di fisico, fisicamente. Poi abbiamo anche altri dubbi, altre domande, che poi non è una domanda quella della canzone, io l'ho un po' adattata. Con te o senza di te, quando entrerà il nostro piccolo centrocampista che tanto è stato pagato dalla Fiorentina?
2: È una bella domanda, però c'è un Dur che in questo momento sembra essere diventato imprescindibile, soprattutto
3: Fagioli,
2: adesso che ha trovato ulteriore fiducia in se stesso. Fagioli che ha fatto così bene in nazionale.
3: Esatto, con te o senza di te, il nostro Pedro Gonçalves avrà la sua chance
2: di stop, avrà trovato la condizione.
3: Che facciamo? Lo mettiamo o non lo mettiamo? E poi c'è anche una domanda forse minore, ma che poi magari potrebbe sparigliare tutto, diciamo, le carte, che è la presenza o meno di Gnonto, perché leggo comunque su alcuni quotidiani, in particolare su uno ho letto che Gnonto sarebbe favorito per giocare da titolare la partita contro, che in campionato sarebbe la prima volta, se non mi sbaglio, perché giocò in Coppa Italia,
2: sì,
3: sicuramente col Pisa, per giocare. Quindi ci sono diverse domande che si frullano nella testa e che mi hanno ricordato in questa sosta così lunga, mi hanno ricordato questa canzone splendida che però Vanoli può affrontare rispetto all'anno scorso, secondo me, con una rosa altrettanto lunga che gli consente di poter cambiare. Magari non saranno gli stessi livelli, però ha tanta scelta,
2: tanta qualità a disposizione Paolo Vanoli. Ma andiamo subito ad aprire la sede dei collegamenti. È un piacere accogliere la nostra trasmissione Stefano Eranio. Ciao Stefano.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ben ritrovato.
4: Grazie.
2: Riparte finalmente il campionato. Iniziamo dicendo questo perché 3 settimane di stop sono state veramente lunghe, al di là delle partite delle varie nazionali, però insomma rimanere fermi senza la Serie A per 3 settimane è stata dura. Cosa ne pensi?
4: Certo che adesso il fermarsi così tanto per le squadre magari che non stavano facendo benissimo hanno avuto il tempo magari di amalgamare, anche se purtroppo tanti giocatori della nazionale vanno via, perciò non è neanche il tempo di lavorare. Però è un'incognita adesso è un'incognita, perché veramente uno stop così lungo non si era mai visto, e adesso vedremo cosa succederà. Certamente adesso ci sarà Genoa-Fiorentina, dove comunque si affrontano due squadre, con il Genoa che è nettamente più in difficoltà. Vedremo cosa porta, che consigli ha portato questo stop.
2: Sì, Genoa penultimo in classifica, Fiorentina che invece con Vanoli è sembrata rinascere un po' dopo un inizio francamente orribile, un inizio che nessuno poteva aspettarsi nemmeno questo avvicendamento così rapido in panchina. È chiaro che sembra essere più delicata questa partita per il Genoa, però comunque la Fiorentina non può adesso fermarsi ancora una volta.
4: Non si è capito appunto l'avvicendamento iniziale, quello da Vanoli e Darmano, comunque la squadra a un altro allenatore, che secondo me Vanoli aveva fatto veramente un ottimo lavoro, e la Fiorentina, fosse partita da Vanoli anche quest'anno, non sarebbe in questa situazione. Però tolto questo, è certo che la Fiorentina ha fatto un'ottima campagna acquisti, e sulla carta è una squadra che non poteva andare così male, ecco. Perciò sono convinto che strada facendo farà il suo percorso. Ci saranno delle difficoltà, perché ultimamente la Fiorentina negli ultimi anni ha avuto qualche difficoltà, ma sono convinto che la società sta mettendo tutti i tasselli al loro posto e farà certamente un campionato importante.
2: Senti, per De Rossi hai la sensazione che sia una sorta di ultima spiaggia quella di dopodomani?
4: Ma guarda, io da allenatore io mi auguro di no, perché De Rossi è un allenatore capace, un allenatore che sa il fatto suo. È normale che quando ti mancano delle pedine importanti nell'assetto squadra, lui sta facendo comunque secondo me il massimo per quello che ha a disposizione. Però è anche vero che nel calcio purtroppo contano i risultati, e alla lunga è sempre meglio cambiare un allenatore che non 22 giocatori rosa. Io mi auguro che non succeda questo, perché io sono sempre quello che darei la squadra alla prima di campionato, e se dovessi cambiare cambio a fine campionato, non certo in corsa. Invece qui siamo, ormai il calcio è questo, e speriamo che possa rimanere al suo posto e possa avere il tempo per migliorare, soprattutto la società che dia a lui l'opportunità di avere qualche giocatore di più qualità.
2: Tommaso Borghini?
3: Parlando della Fiorentina, sto andando a parlare della Fiorentina, vorrei conoscere l'opinione di Stefano Eranio su Sharon Dur, giocatore ancora giovane perché ha compiuto 22 anni, che però insomma in questa sosta in particolare sembra sia stato scoperto un po' da tutti. Si fanno articoli di giornale sul ragazzo che ha fatto questo gol bellissimo in Under 21. Ecco, che tipo di giocatore è secondo te? Che futuro vedi per lui? E se secondo te potrà essere anche un giocatore da nazionale A, non soltanto da Under 21?
4: Ma guarda, è un giocatore che sta emergendo e sta facendo vedere quali sono le sue qualità, si vedevano già. È normale che quando sei comunque così giovane, su tutte poter migliorare la continuità, no? Perché sono giocatori che hanno tutto, hanno fisicità, tecnica, visione. Perciò secondo me con Vanoli può ancora più crescere e poter essere sicuramente in futuro, se non è un futuro prossimo, però una pedina importante anche per la nazionale. Perciò io vedo veramente una carriera rosea per questa, e non ha ancora fatto vedere quello che che è nelle sue corde.
2: E per quanto riguarda Fagioli, hai la sensazione che questa potrebbe essere la stagione della consacrazione per lui?
4: Ma guarda, Fagioli a me piace, mi è sempre piaciuto anche nei momenti di difficoltà, è un giocatore tecnico, a visione, anche lui ha tutto per giocare a calcio, ha della qualità che non banale, e certo, questa, secondo me l'inizio di quest'anno è stato già meglio che tutti gli altri anni, e il fatto di avere anche avuto fiducia in nazionale da Roberto Mancini, questo può essere un plus in più per poter anche mentalmente affrontare il campionato con grande qualità.
2: Ecco, per quanto riguarda invece ancora il Genoa, tre gol fatti soltanto, il peggior attacco insieme a quello del Bologna, è un problema in più questo per la squadra dei Rossi naturalmente.
4: E guarda, quando si diceva l'allenatore purtroppo in quelle cose non può farci niente, è là che deve mettere a disposizione all'allenatore, soprattutto nei punti strategici di una squadra, di solito si dice la spina dorsale deve essere forte, no? Dal portiere, un bel centrale difensivo, un bel centrocampista e una punta che ti faccia gol. È normale che la società deve capire che davanti, pur avendo dei giocatori come Colombo di grande volontà, no? Però nelle corde non ha il gol facile, e Vitigna la stessa cosa. Forse quello che sta giocando, che adesso in tre settimane mi sono dimenticato anche il nome, il centravanti del Genoa, che non lo conoscevo. Mi aiutate
2: a dire, no? Il giocatore della Repubblica Ceca, Montenegrino, forse il giocatore Montenegrino.
4: Devo dire che sta facendo già più del suo, no? Il fatto che comunque si muova bene, crea anche delle occasioni importanti, però il problema è che le partite si vincono con un centravanti che ti garantisca un po' di gol, no? Anche sì, perché poi nel resto della squadra non c'è tanta qualità, però il lavoro lo fanno abbastanza bene. Il problema è che poi non riesci a sfruttare, a essere
2: Osmaic,
4: sì, bravissimo. Osmaic. E perciò dico, comunque sta facendo anche bene lui. Il problema è che sono tre centravanti che non hanno comunque nelle corde il gol facile.
2: Comunque Stefano, a proposito di attaccanti, adesso ti faccio salutare da un grande ex attaccante della Fiorentina, probabilmente hai già capito di chi si tratta, vuoi indovinarlo, vuoi sapere?
4: No.
2: Di chi si... Non ti viene in mente nessuno come grande ex attaccante?
4: Ciccio Baiano.
2: Ciccio Baiano, ciao Ciccio.
5: Grande Stefano.
4: Madonna, che sorpresa. Questa è una carambata. Oh.
2: Sì, l'ho fatta apposta. Sì.
4: grande Ciccio.
5: Come stai Stefano?
4: Dai, guarda, mi sono operato all'anca 10 giorni fa e niente, adesso bene.
5: Ti hanno messa nuova, adesso puoi fare altri 100.000 chilometri.
2: ma in Inghilterra, Ciccio, quanti gol ti ha fatto fare?
5: Tanti, ragazzi, stiamo parlando, ma non perché ci ho giocato insieme e io posso dire che è un fuoriclasse assoluto, Stefano
4: Erani. Grazie.
5: Ma perché veramente un'intelligenza calcistica, ma superiore alla media, a livello tecnico fortissimo, e viveva grande calcio, poteva giocare in tutti i ruoli. Infatti in Inghilterra con me ha giocato praticamente, tranne in porta, poi ha giocato da tutte le parti.
4: Comunque ecco, dico, Ciccio sicuramente non ha ottenuto quello che veramente avremmo potuto ottenere, per il giocatore immenso che era, perché era veramente immenso, e perciò di solito quando uno sa giocare a calcio, ecco, noi non ci conoscevamo, non avevamo giocato poco insieme, però devo dire, quando uno ha l'idea del calcio, quello vero, ecco, diventa anche semplice giocarci assieme, e noi siamo stati comunque, ho avuto la fortuna di giocare con lui e divertirmi tanto, e perciò sono contento di questo, dai.
2: Ecco Ciccio.
5: Grazie, Stefano.
2: Parlavamo con Stefano Erano della partita di sabato tra Genoa e Fiorentina, le sensazioni su questa sfida particolarmente delicata per il Genoa, comunque molto molto importante per la Fiorentina, che deve prendere prendere un po' la spinta, no? In vista anche di partite, quelle successive, sì, molto molto complicate, perché comunque la Fiorentina dovrà affrontare una serie di big tra il Como, l'Inter, la Juventus, da qui alla sosta della prossima,
5: no, l'Atalanta, cioè
2: l'Atalanta anche, certo
5: la, sì,
2: no, qui alla sosta dell'8 novembre,
5: sì. Ma una partita delicata soprattutto, ma io in questo momento direi soprattutto per il Genova, sì, perché ovviamente è partita malissimo, è vero, la Fiorentina è partita uguale, però la Fiorentina nelle ultime partite ha messo un attimino la testa fuori, ovviamente deve continuare, però è una partita molto delicata per il Genova e soprattutto per il suo allenatore, vada. E mi dispiace per la situazione di De Rossi, perché ovviamente è sotto gli occhi di tutti che questa squadra rispetto all'anno scorso si è indebolita e non c'è nessun allenatore al mondo che possa fare miracoli. Sì. I miracoli non li fa nessuno, ma lo dice anche uno che ha vinto poco in carriera, che è Guardiola: senza soldati si arriva da poche parti.
2: No, ma infatti lo sottolineava anche proprio Stefano poco fa, insomma, facile, se poi non hai giocatori di qualità a disposizione ci può essere chiunque alla guida.
5: Facile partire 1-0 sempre per te quando c'hai un centravanti che ti fa vincere le partite con continuità, ovviamente, perché è supportato dalla squadra, ma è anche vero che non si può dare sempre colpa agli allenatori, è colpa sempre degli allenatori, ma chi fa le squadre si prenderà qualche responsabilità o no?
2: Infatti adesso il Genoa sta anche cambiando il direttore sportivo, evidentemente qualche responsabilità l'hanno individuata in chi ha costruito la squadra. C'era però una domanda?
3: Sì, no, volevo fare un piccolo excursus sulla loro esperienza al Derby County insieme, sì, no? Ho trovato un episodio, un aneddoto che lega, credo, Ciccio ed Eranio molto, perché ci fu un calcio di rigore, vero Ciccio, la prima partita nel nuovo stadio. Tu lo battesti, però non andò bene, l'arbitro però vide muoversi il portiere prima e tu chiamasti Eranio a batterlo. È andata così davvero? È un episodio che ricordate?
5: No, sinceramente questo non me lo ricordo, anche perché io rigori non lì.
3: Ah, allora basta.
5: No, ma sono arrivato non perché per un motivo molto semplice, io sono arrivato dopo.
3: E allora è un qualcosa che ho trovato scritto su internet, che non corrisponde alla realtà.
5: Stefano tirava i rigori, li tirava anche.
6: È stato il mio primo gol
3: nello stadio nuovo, però
6: nello stadio nuovo,
3: ecco, questo, esatto, è vero, questo è vero.
6: No, è successo che io ho fatto l'assist per Vaiano, per Ciccio, che ha causato il rigore, ha preso palla lui, ha battuto rigore, respinta del portiere, e io sulla respinta feci gol, no? E però annullarono il gol per non so per quale motivo. Allora presi la palla e feci gol io.
3: Ecco, quindi
2: allora sì, ce l'ho ricordato.
6: No, ma è giusto, perché le cose brutte si devono, no, infatti io anch'io le cose brutte non me le ricordo, se me le chiedi non me le ricordo più. è così, è la forza mentale di un giocatore vero.
2: Certo. Le rimosse, Ciccio.
3: Ma Ciccio ne aveva poche da rimuovere di cose brutte.
2: Senti Stefano, un'ultima considerazione con te, sempre su questa Fiorentina. Hai l'impressione, ecco, che nonostante la partenza d'handicap questa squadra sia in grado di recuperare, magari di arrivare anche tra le prime otto o qualcosa di più, o è troppo?
6: Beh, capire dove potrà arrivare non lo so. È certo che comunque è una squadra che ha messo dentro della qualità, l'ho detto, ero rimasto un po' perplesso dal cambio d'allenatore, perché Vanoli aveva fatto un ottimo lavoro e avrebbe potuto comunque iniziare il campionato con un vantaggio, no? Il fatto di avere comunque il proprio gruppo, invece così non è stato. Però ha messo subito le cose in chiaro. È una squadra che certamente può fare un buon campionato, poi capire dove potrà arrivare non lo so, perché ci sono degli episodi nell'arco di un campionato, ci sono gli episodi negativi o positivi che ti possono dare una spinta più o meno, però è una squadra che certamente non era dalle posizioni dove ultimamente vediamo la Fiorentina, no? Che l'anno scorso era una squadra che non era da fare un campionato così, così brutto, invece poi alla fine comunque è uscito fuori la qualità che aveva comunque nell'organico.
2: Mastantuono, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo, ti intriga?
6: Ma Mastantuono è un giocatore che non certo si scopre adesso, giocatore che è andato subito al Real Madrid, forse il Real Madrid era un po' troppo per lui, però un giocatore di qualità, lo vedi che ha nelle corde un qualcosa in più degli altri, che potrebbe certamente aiutare alla causa della Fiorentina. È un giocatore che se lo mette in condizione di sfruttare le proprie capacità negli ultimi 16 metri, ti può veramente fare male, ecco.
2: E allora Stefano, grazie mille per il tuo intervento.
6: Vi abbraccio tutti.
5: Ciao Marco mio, ciao.
6: Ciao, saluta Laura, saluta casa. Un bacio.
5: Ciao.
2: Grazie a Stefano Elano. Rimaniamo con Ciccio Baiano, perché volevo ripartire proprio da Mastantuono, perché adesso la domanda che tutti si fanno è, dopo che è rientrato soltanto ieri sera dall'Argentina, dopo aver giocato con la nazionale argentina, è giusto che parta dal primo minuto sabato contro il Genoa, oppure in virtù del fatto che ha dovuto affrontare un viaggio intercontinentale, deve smaltire il jet lag, deve partire dalla panchina ed essere utilizzato soltanto a gara in corso? Te lo chiedo anche sfruttando la tua esperienza, la tua amicizia con Batistuta, che sei stato il suo compagno di squadra, e Batistuta, sottolineiamolo, dopo dei viaggi intercontinentali, anche arrivando magari il giorno stesso, era capace di andare in campo e anche di essere decisivo. Ciccio,
7: ma tu hai fatto un paragone che non ci sta per niente.
2: Infatti ho detto era Batistuta,
7: ecco, ma infatti, cioè, praticamente era giocatore

0: A cosa potrà andare incontro? Perché se si presenta e è stanco, è normale che va incontro a infortuni. E allora a quel punto bisogna fare una riflessione. Sì. Meglio farlo riposare e non farlo giocare dall'inizio, ma farlo giocare quando gli altri sono un po' più stanchi, o farlo partire dall'inizio. Io penso che sono giocatori abbastanza abituati, no, a fare queste trasferte di 10-12 ore, perciò non mi meraviglierei di vederlo in campo. È un giocatore importante, è giusto che vada in campo. Non penso che questo faccia la differenza per un viaggio in più o un viaggio in meno.
1: In questo momento lo vedi un giocatore fondamentale per la Fiorentina?
0: Sì, come ha detto Stefano, è un giocatore che negli ultimi 20 metri ha un qualcosa in più degli altri. È un giocatore che, anche se a volte esagera, ma a me piacciono quei giocatori che si prendono la responsabilità, perché poi perché non se ne vedono più e che si limitano a fare il passaggino scontato e sempre all'indietro. Questo è un giocatore che ha la personalità, che anche quando perde il primo confronto, il secondo nell'uno contro uno, ma ci riprova ancora. Questo mi piace di lui. E infatti le cose più pericolose escono sempre dai suoi piedi. Ma perché è un giocatore che rischia? Se non si rischia, le cose pericolose, le azioni pericolose non le crei.
1: Certo, se fai il compitino è chiaro che
0: se passi sempre la palla indietro
1: non fai mai male all'avversario,
0: la porta è dall'altra parte, diventa difficile creare problemi agli avversari.
2: Secondo te, Ciccio, invece, per quanto riguarda il centravanti, l'attaccante, la gerarchia ora è consolidata, cioè Pellegrino è il titolare, diciamo così, e poi Beto è quello che può entrare magari anche a gara in corso con quelle caratteristiche anche di più di contropiedista che possano servire durante la partita, oppure pensi Vanoli ci stia pensando? No. Beto, Pellegrino?
0: Non penso che ci sia una gerarchia, non penso che Vanoli abbia deciso chi è il centravanti titolare. Sono sullo stesso livello, hanno espresso delle ottime prestazioni tutti e due, perché io anche nelle prime sconfitte che ha fatto la Fiorentina nelle prime tre giornate, io ho visto un Pellegrino bello visto e bello vivace. È normale, ho sempre detto che se gioca a 50 metri dalla porta risulta un giocatore inutile, ma tutti i centravanti che giocano a 50 metri dalla porta risultano inutili, perché si possono solo limitare a prendere la palla, proteggere e scaricarla, ma dagli attaccanti si aspettano i gol, ma se non lo porti in area di rigore la vedo dura che possa segnare, perché non è che può tirare da centrocampo. E perciò dico che tutti e due, poi averli di questi problemi, di avere due centravanti che a me piacciono, devo dire la verità, a me piacciono tutti e due. Uno perché quando ci sono gli spazi è un giocatore che ti può fare molto male, ma ti può fare male anche se gioca in area di rigore. L'altro è uno che non molla niente, di quelli ignoranti come piacciono a me, lottano su tutti i palloni. E la gente vuole vedere quei giocatori lì che escono dal campo da aver dato tutto. E di sicuro questo è un giocatore che non si limita mai. Poi farà gol o non farà gol, questo è un dato importante, però è un giocatore che dà l'anima quando sta in campo. Ti dà questa impressione: vado in campo, do tutto quello che ho, perché è giusto così.
1: Ecco, ma secondo te Pellegrino, visto che potrà migliorare ancora, che attaccante può diventare?
0: Questo non lo so. Intanto deve migliorare moltissimo coi piedi. Per diventare un grandissimo attaccante deve migliorare a livello tecnico. Questo è la cosa che mi salta più
1: all'occhio.
0: Agli occhi. È un giocatore che deve migliorare a livello tecnico, perché può fare il centravanti in una grande squadra, devi avere un bagaglio.

0: segno tecnico importante. Lui è giovane, ha tutto il tempo per migliorare, però per la voglia che ha, io non lo conosco, non ho avuto il piacere di conoscerlo ancora, però per quello che trasmette, no? Ha voglia di migliorarsi, ha fame. Questo è un ragazzo che esprime fame. Sì. Ecco, secondo me
1: mi sembra uno con la testa giusta, insomma, anche per le dichiarazioni che fa, il modo in cui parla, il modo in cui si pone con gli altri. Sì. Mi sembra sia arrivato nella maniera migliore a Firenze, ecco, con, sì, con lo spirito migliore.
0: Sì, no, ma io l'ho seguito l'anno scorso al Parma, ha fatto bene, giocava in una squadra che praticamente baricentro fuori area di rigore propria, perciò non era una cosa così semplice per lui, però si è messo in mostra, conosciamo i suoi punti di forza, che è quello che è un giocatore che tiene botta, un generoso, però è anche un giocatore che se metti la palla in aria ti può fare male.
1: L'ultima considerazione con Ciccio.
2: Sì, volevo sapere da Ciccio se secondo lui si vedrà mai questo doppio play di cui si parla, no? Fiumi di parole, di inchiostro, di trasmissioni, Ulai, Fagioli prima o poi giocheranno secondo te insieme in questa Fiorentina, o vedi che siano giocatori difficilmente collocabili dal primo minuto insieme in un centrocampo?
0: Per me possono giocare, ovviamente devi avere l'apporto degli esterni, perché se gli esterni hanno una fase sola, mettere Fagioli lì in mezzo al campo, è vero che il ragazzino morde, è uno rapido, ha caratteristiche completamente diverse da Fagioli, perciò possono giocare insieme. Mi sembra di vedere Gattuso e con
2: Pirlo.
0: E Pirlo, cioè, però come esempio,
1: certo. Sì, sì.
0: Poi siamo di Battistuta prima, sì, sì. Siamo su alti livelli, però un giocatore che morde, un ragazzo rapidissimo di gamba, l'altro un ragionatore che ci ha dimostrato che non è che può giocare solo davanti alla difesa, può giocare anche da interno, perché Fagioli per le qualità che ha può giocare sia da interno che davanti alla difesa. Poi è normale che se si vuole un centrocampista classico, non in gergo diciamo braccetto, che attacca la profondità, che si inserisce a fari spenti, e non è indurro, è un centrocampista che interpreta il suo ruolo a modo suo, e lo interpreta bene, perché in nazionale si è visto che l'ha interpretato bene, no?
1: Sì.
0: Perciò se l'ha interpretato in nazionale lo può interpretare anche con la Fiorentina, e io sinceramente credo molto in questo ragazzino che è arrivato, che ha fatto un mondiale ad alti livelli, è un giovane, però ovviamente se non si dà la possibilità di esprimersi diventa problematico, perché il ragazzo se non gioca il prossimo anno vorrà andare via.
1: Certo,
2: ed sì. è stato pagato anche tanto
1: la Fiorentina,
0: è un investimento di 15 milioni, va tutelato, perché
1: anche
0: ovviamente
1: no, di più di 15 milioni, forse anche del doppio, sì,
2: sì, sì, anche
0: sì, non lo so, cioè praticamente non lo so quanto è stato, ma è va tutelato, non
1: sì,
0: è che
1: assolutamente.
0: Però bisogna anche dire che non è perché l'hai pagato 30 milioni deve giocare per forza,
1: no certo,
0: no, però sì. Ci ha fatto vedere delle qualità, ma però dico se ha giocato Spezzoni una volta titolare mi sembra, sì. Però se non si dà un giocatore va giudicato dopo 10-15 partite, cioè un investimento è stato importante e non gioca e sta a guardare gli altri.
1: Eh sì, questo è un problema,
2: può diventare alla lunga un problema.
1: Va bene Ciccio, ne riparleremo. Grazie. Allora, grazie per il momento.
0: Grazie a te, ciao.
1: Grazie,
0: a tutti.
1: Grazie,
0: ciao,
1: buona
0: ciao,
1: giornata, ciao. Grazie a Ciccio Baiano. E a proposito del centrocampo, poi ne riparleremo anche attraverso i prossimi collegamenti. Bene. Però volevo sentire anche se hai in mente già una formazione
2: di
1: Genoa.
2: Mi immagino che non vedremo il doppio play ancora, nonostante. Poi tra l'altro, durante la sosta non è che abbia avuto sotto mano i due giocatori più di tanto, no? Vanoli, essendo entrambi andati in nazionale, anche se uno è tornato un po' prima, però ecco, la vedo difficile. Avesse avuto forse le tre settimane a disposizione i giocatori, forse avrebbe potuto fare un esperimento del genere, altrimenti poi Ndure in grande stato di forma, psicofisico, quindi chi potrebbe essere tolto eventualmente? Potremmo porsi questa domanda. Attà potrebbe essere tolto, ma anche lui è rimasto invece le tre settimane.
1: Anche lui avrà recuperato dall'infortunio, da quei problemi fisici che l'avevano attanagliato.
2: È una bella domanda, perché anche lui è un ago della bilancia importante per la metà campo, perché se comincia a girare uno come Attà, o Attà come dir si voglia, è veramente il centrocampo della Fiorentina comincia ad assumere delle proporzioni che poche squadre possono permettersi di avere così tanti giocatori. Poi si può discutere sul fatto ci manca l'interditore, la fase di interdizione, di recupero palla, eccetera eccetera, però se girano questi giocatori la palla ce l'hai più te che loro, e Vanoli deve, secondo me, e lo vedo però propenso su questo cambiamento rispetto a ciò che accadeva l'anno scorso, impostare una squadra, soprattutto in partite come saranno quelle col Genoa per esempio, di possesso, cioè più possesso, no? Non attendere, perché quando hai centrocampisti di questo tipo ti puoi permettere la palla di averla.
1: Certo,
2: la
1: l'idea è quella di avere una Fiorentina dominante progressivamente. Un po' di messaggi al 348-7539-33. C'è Alessio che mi saluta e dice: per quanto riguarda la Fiorentina non so dove possa arrivare, ha sicuramente le qualità tecniche per puntare all'Europa, anche se questo non significa che possa farlo come squadra. Se non va in Europa, almeno la Conference, il progetto non esiste o è già fallito, considerando anche gli investimenti fatti. Ieri a Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola, ieri TV 38, abbiamo sentito anche Pino Vitale, che è convinto che la Fiorentina possa arrivare entro le prime otto. Sarebbe comunque, insomma, importante, molto importante, ritornare in Europa. Certo, la Conference
2: meglio tra le prime sette, no? Se devi tornare in Europa, cioè credo che, insomma, bisogna arrivare almeno sette, o mi sbaglio io, non lo so, dipende anche dal discorso della Coppa Italia,
1: però insomma ecco, tornare in Europa, sia pure in Conference, che non è una competizione, ci fa fare salti di gioia, dovrebbe essere molto importante, sarebbe molto importante.
2: Pensa te che nella Conference, che prima invece noi, dopo tanti anni, no? Come hai detto, avevamo quasi la puzza sotto il naso nei confronti della Conference. Poi con una rosa che te mi hai chiesto prima la formazione, no? Io ho un po' divagato perché abbiamo talmente tanti giocatori che sembra una squadra fatta.
1: Certo, quest'anno l'avresti potuto affrontare
2: per l'Europa. Cioè, tu hai, per esempio, Ulai, potresti utilizzarlo costantemente, no, nella partita d'Europa, oppure gli esterni, Pedro Gonçalves, per esempio, è un altro giocatore che se me lo metti in una partita di Conference ci fa la differenza, e acquisisce minuti.
1: Poteva essere anche un bello sfogo la Conference, no, per tanti giocatori,
2: esatto,
1: quest'anno.
2: E quindi è difficile fare la formazione oggi. Per Genova io mi aspetto una sorpresa. Nel senso che mi aspetto, non ho ancora.
1: Non l'ha individuato.
2: Potrebbe essere anche quel gnonto di cui si parla, o qualcosa, cioè una sorpresa, nel senso che lui deve dare anche, Vanoli intendo, deve dare anche un senso a tutto il lavoro fatto,
1: certo,
2: con quei giocatori.
1: Quindi
2: che
1: gnonto
2: non sono stati.
1: Gnonto che giocherebbe al posto di Mastantuono, secondo te?
2: Forse dall'inizio, ma Gnonto può giocare da tutte e due le parti, no? Perché è comunque di piede, lui è di piede destro se non mi sbaglio, quindi può giocare sia a piede invertito, cioè come fa in GE per esempio dall'altra parte, oppure a destra col suo piede. E allora Gnonto cosa fa rispetto agli altri? Secondo me ha un tasso tecnico notevolmente inferiore, e non è che lo scopro io, però l'unica cosa che ti può dare è ti può arrivare sul fondo e fare il cross se gioca dalla sua parte, dal piede suo, cosa che per uno come Pellegrino potrebbe anche diventare un qualcosa di nuovo e di importante, visto che non l'abbiamo mai visto segnare per esempio di testa, la sua specialità, perché ne arrivi a pochi di traversoni.
1: Vedi un Gnonto capace di pennellare
2: il
1: cross?
2: Però non lo voglio esaltare, attenzione. Perché poi se no mi cominciano a prendere in giro come hanno fatto
1: la fisicità di Ndure.
2: Però la fisicità di Ndure è venuta fuori poi alla fine, tanto per fare un inciso, ma divertente.
1: Fuori il piede.
2: Sì, ma anche tutto è venuto fuori, tutto il giocatore, che dicevano a Firenze uno scarpone non deve nemmeno vestire la maglia viola, però si fa per scherzare, cioè è bello anche questo questo, come dire, no, palleggio di opinioni,
1: certo, questi confronti.
2: Questi confronti che poi, se una volta c'hai ragione, te la godi, se una volta c'hai torto, sì, vai via con le pive nel sacco, no? Come sì, si diceva una volta. Sì. Quindi Sundur, penso, insomma, per ora, poi vedremo, perché ancora il processo di maturazione deve continuare. Io non credo che sia un giocatore ancora arrivato, anzi, deve sveltirsi molto, e la velocità di pensiero lo può aiutare al posto della velocità che non ha. Di, sì, diciamo, motore,
1: sì, sì. Questo lo quindi, sottolineava appunto anche Pino Vitale,
2: esatto, ieri. Però ritornando al discorso, mi aspetto una sorpresa che non so se sarà Gnonto oppure Pedro Gonçalves o un altro, ma un giocatore che abbiamo visto meno nell'undici titolare, perché se lui mi rimettesse tutti gli undici, compresi tutti i nazionali, sono tornati alla spicciolata,
1: certo,
2: forse
1: allora,
2: chi ha lavorato
1: effetti,
2: al anche
1: si
2: per
1: sentirebbe
2: il gruppo,
1: un po' diminuito, ecco,
2: anche per il gruppo, capito? Sì, certo, per tenere, sì, perché poi ci sono tante partite impegnative una dopo l'altra ora, e quindi la possibilità c'è per tutti, sì. Uno che torna magari il giovedì potrebbe anche accettare di partire dalla panchina, uno che ha lavorato tutta la tre settimane sodo, ha fatto vedere all'allenatore che ci crede, magari
1: sì, sì, un po' di un po' meno
2: poi
1: volentieri, sì,
2: magari mi smentisce Vanoli e mette la classica formazione. Io penso che almeno una novità ci sarà.
1: Tornata a Mastantuono, c'è Mauro da Scandicci che ci scrive: a parte il jet lag, teniamo presente che oggi i giocatori volano in business class, dove ci sono letti e possono dormire 12 ore serviti e riveriti. Forza Viola sempre. Sicuramente, però, diceva anche Ciccio Baiano, bisogna fare una serie di valutazioni, perché comunque al di là del jet lag, magari dopo questi viaggi intercontinentali ci può essere anche un margine di rischio a livello di infortuni, quindi
2: certo,
1: bisogna soppesare tutto,
2: dicevo prima,
1: mettere in conto insomma tutti gli eventuali pericoli che ci possono essere e poi prendere la decisione.
2: Poi con Batistuta, come diceva giustamente Baiano,
1: però
2: ragazzi,
1: Batistuta, ribadiamolo ancora, era Batistuta,
2: sì,
1: cioè è un,
2: esatto,
1: caso a parte.
2: Con Batistuta avevi Superman in squadra, cioè Batman, no? Lo chiamava Batistuta, era un supereroe del calcio, cioè Mastantuono lo potrebbe diventare, ma ancora è lontano da esserlo. Hai comunque tanti giocatori, non tanti, qualche giocatore in rosa forte che sta in panchina da un po' di tempo, no? E quindi questo dico, però su questo non toglie che poi Mastantuono possa essere anche decisivo in partita in corso, per esempio. E poi ripeto, le sei partite che ci attendono sono partite toste,
1: certo.
2: Tutte toste, quindi sì, bisogna
1: Genoa, ribadiamo, Genoa, poi Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus, e poi c'è una nuova sosta.
2: Allora ti dico una cosa, però, che ho, diciamo così, tratto pensandoci, guardando un po' il calendario. La Fiorentina, è vero che ha queste partite toste e calendario molto difficile, però allo stesso tempo può sfruttare il fatto di non essere nelle coppe,
1: certo,
2: perché
1: certo,
2: affronterà, se andate a vedere, l'Atalanta mi sembra in mezzo a delle partite
1: di conference.
2: Ma soprattutto anche l'Inter stessa, vabbè, mi direte l'Inter in mezzo alle partite di Champions,
1: e anche il Como forse?
2: E il Como, bravo, in mezzo alle partite di Champions, quindi sono chiaramente
1: sono vantaggi, comunque sono piccoli
2: vantaggi,
1: vantaggi
2: e devi saper cogliere, però
1: sì,
2: e devi sfruttarli e avendo i giocatori top al meglio della forma nel momento decisivo contro le squadre che sono davvero toste. Il Como è tostissimo come impegno, però se tu lo affronti, mi sembra ci abbia il Manchester United e il Feyenoord, ora non mi ricordo, una squadra olandese in mezzo alla Fiorentina. Cioè non è che sono impegni
1: certo.
2: Per il Como è vero che è una bella rosa, ma anche loro sono ragazzi giovani e devono, insomma, un po' la pressione la subiranno anche il Como, e quindi la Fiorentina può sfruttare questi piccoli vantaggi che ti dà il fatto di non partecipare alle coppe. Il Napoli, per esempio, di Conte vinse lo scudetto, secondo me, grazie al fatto che non partecipava
1: alle
2: coppe europee,
1: certo.
2: E quindi l'anno dopo infatti non andò allo stesso modo, e quindi nonostante il fatto che la Fiorentina abbia tanti ricambi, ma i giocatori migliori li metti negli impegni più difficili, no? Tendi a metterli sempre, e quindi secondo me è un vantaggio, spero che possa essere sfruttato da Vanoli e dalla Fiorentina.
1: Adesso sentiamo altre riflessioni sulla Fiorentina da parte di Cristian Amoroso, che ho avuto l'occasione di intervistare nelle ultime ore, quindi sentiamo cosa ci ha detto anche proprio sul centrocampo della Fiorentina. Un'opinione interessante quella di Cristian Amoroso,
2: che ha compiuto,
1: eccolo,
2: gli anni da poco, se sì, non mi sbaglio, tra l'altro.
1: Eccolo, la Fiorentina tra poco ricomincia il campionato dopo queste tre settimane di sosta. Con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
3: Beh, sembra proprio di sì. E anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono due dimostrazioni importanti. Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto. E anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi. Credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
4: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, secondo te? Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione.
3: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito. E quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa, quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
4: Senti, nel frattempo è arrivato il prolungamento del contratto di Ranieri fino al 2029, questo giocatore sta per diventare di fatto una bandiera?
3: Me lo auguro, anche perché insomma ce ne sono veramente, non ci sono più le bandiere nel calcio, quindi il fatto che un giocatore possa giocare per tanti anni con la stessa maglia credo che possa essere solo che positivo, se comunque riesce ad avere l'entusiasmo e la voglia di lottare per una maglia sola. Mi sembra che questo sia il caso, quindi spero che possa rimanere a lungo la Fiorentina.
4: Tra l'altro ha dimostrato in questi anni, anche l'anno scorso, di essere un giocatore capace di stare al suo posto senza creare polemiche. Insomma, l'anno scorso è stato degradato, è stata tolta la fascia, è stato rimesso in panchina, poi è stato anche capace di riguadagnarselo lo spazio.
3: Vuol dire che oltre a un buon giocatore è anche un ragazzo intelligente, perché comunque conosce la piazza e la rispetta. E quindi è sulla buona strada. Poi il fatto che nasca proprio dal settore giovanile è un valore aggiunto anche per tutto lo spogliatoio, perché è quello che poi deve indicare la via giusta.
4: E tu ne sai qualcosa, appunto, perché sei arrivato al settore giovanile della Fiorentina?
3: Eh sì, anch'io sono arrivato dal settore giovanile della Fiorentina, non ho avuto così tanto tempo come lui perché sappiamo cosa è successo. Mi sarebbe piaciuto averlo, io sono andato via comunque dopo il fallimento, ma ero sempre molto giovane, quindi da quel punto di vista ho inciso poco. Mi sarebbe piaciuto poterlo fare, quindi sono contento che lo possa fare lui.
4: Il centrocampo della Fiorentina, adesso si parla tanto di Ndur dopo lo splendido gol realizzato in Under 21, questo giocatore però ancora non ha convinto tutti a Firenze, perché in tanti sottolineano che il passo non sia così veloce e debba essere anche in grado di far emergere maggiormente la sua fisicità.
3: Ma io credo che abbia delle ottime prospettive, credo che si vedrà a breve tutto il suo potenziale, ancora l'ho espresso poco, ma c'è da dire anche che è un ragazzo giovane, però credo che sia imprescindibile in quel centrocampo. Ma io questo lo pensavo già prima che facesse quel meraviglioso gol in nazionale, più che altro per le caratteristiche che ha, che poi c'è Fagioli, c'è Ulai, che comunque sono due doppioni, è vero che c'è Attà, però comunque sia, secondo me Ulai e Fagioli non possono giocare insieme in questo momento, tranne che per qualche spezzone di partita dove magari la partita, i ritmi sono un pochino più bassi, c'è bisogno di tenere un pochino più la palla, allora li puoi mettere dentro insieme, altrimenti ha bisogno di uno dei due e due incursori come possono essere Attà e Ndur, che hanno sia qualità che quantità.
4: Quindi Fagioli e Ulai li vedi con caratteristiche simili?
3: Secondo me sì. Secondo me è complicato farli giocare insieme, almeno che non imposti la squadra prettamente sotto il profilo del possesso palla. Allora se la palla ce l'hai sempre te è un altro discorso, ma il problema è che non ce l'hai sempre te, quindi poi va riconquistata, quindi serve gente che corre, gente che fa legna, gente che ha fisicità e quantità che loro non hanno.
4: Fagioli secondo te è più un regista o una mezzala? Perché Mancini lo utilizza da mezzala mentre Vanoli lo utilizza da regista.
3: Per me è un regista, poi può fare anche la mezzala, però il ruolo principale è davanti alla difesa. Penso che con un centrocampista con caratteristiche diverse potrebbe giocare anche in un centrocampo a due, però credo che sia nato per la regia.
4: Quindi ad oggi, secondo te, dovendo parlare di moduli, meglio un centrocampo a due oppure un 4-3-3, un 4-2-3-1 o un 4-3-3?
3: Sì, devi giocare con gli esterni perché hai degli esterni importanti, quindi io penso che se un 4-3-3 sia perfetto, poi se è un 4-3-2-1 cambia poco, comunque sia giochi con gli esterni a piano invertito, quindi poi dopo 4-3-3, 4-3-2-1 cambia poco perché lo fanno quasi in automatico, no? Di venire dentro il campo ogni tanto gli esterni, però quello sì è il modulo.
4: Atta adesso deve dimostrare il suo valore?
3: Direi di sì perché ce l'ha fatto vedere gli anni scorsi, ce l'ha, l'abbiamo visto tutti. Quindi credo che debba trovare un pochino più di serenità e diciamo che la partenza non è stata facile anche per lui, però ci ha dimostrato che è un gran giocatore e sono sicuro che verrà fuori nelle prossime partite.
4: Mastantuono invece che sensazione ti dà e chi ti ricorda, se può ricordare qualcuno?
3: Mastantuono è il classico esterno che vede la porta e quindi giustamente gioca a destra per rientrare e calciare in porta. È un giocatore che ha molto giovane ma ha una spiccata personalità, l'ho visto un paio di volte anche dal vivo e mi è piaciuto perché è molto intraprendente. Ora chi mi ricorda non te lo so dire, però ce ne sono è proprio quel classico esterno che rientra e va a calciare in porta, ce ne sono stati tanti, lui è uno di quelli. Penso che possa dare un bel apporto alla squadra.
4: E tra Befe e Pellegrino invece chi preferisci?
3: Che lì c'è da capire che tipo di partita si può fare, che tipo di gioco si può fare. Il fatto di avere due attaccanti diversi secondo me ti aiuta, perché se vuoi fare un certo tipo di gioco lo puoi fare, se ne vuoi fare un altro lo puoi fare perché li hai tutte e due. Tante volte io parlo sempre del discorso di far salire la squadra oppure di attaccare la profondità. Tante volte non dipende solo da te, perché magari prepari una partita per giocare in contropiede, invece la squadra avversaria ti dà il pallino del gioco, rimangono lì. Quindi il fatto di avere tutte e due è una cosa importante, secondo me è anche una mossa giusta, perché all'occorrenza può usare l'uno o l'altro.
4: Sabato c'è il Genoa in trasferta per la Fiorentina, partita molto delicata.
3: Partitaccia, forse era meglio giocare contro una grande, per assurdo, perché il Genoa bisogna che faccia punti, perché la situazione di De Rossi è veramente complicata. Allo stesso tempo dico che alla fine chi ha più qualità e chi ha più voglia e chi ci mette di più vince, quindi se guardiamo dal punto di vista qualitativo credo che non ci sia paragone. Però Marassi è un campo difficile, ci sarà un'atmosfera calda e spero che sicuramente Vanoli l'avrà preparati anche a questa partita difficile e spero che possano fare bene, perché credo che un risultato pieno a Genova in questo momento possa dare un bello slancio alla Fiorentina per entusiasmo e consapevolezza.
4: Beh sì, anche perché poi ci sono delle partite non da poco per la Fiorentina, contro il Como, contro l'Inter e contro l'Atalanta.
3: È appunto per questo, se tu ci arrivi con una vittoria alle spalle, con un bel percorso alle spalle, come sta succedendo da quando è arrivato Vanoli, poi te la puoi giocare con tutti. E questo credo che sia l'obiettivo di Vanoli, quella di potersela giocare con tutti.
4: Era meglio affrontare una big alla ripresa del campionato secondo Cristian Amoroso.
2: Ma sai, può non aver torto, proprio anche per il fatto che normalmente insomma le big hanno ancora più nazionali delle squadre, sì, diciamo di media fascia o di bassa fascia come nel caso del Genoa. Però anche il Genoa ha avuto tanti nazionali, leggevo insomma tra giovanili under e nazionali ne ha avuti, ha perso il centravanti Colombo, però ha comunque dei giocatori in recupero, mi pare che insomma Baldanzi, Junior Messias e lo stesso El Shaarawy siano comunque a disposizione.
4: Gli infortunati sono Colombo, Meiktri, Venturino, Sou e Averl.
2: Quindi insomma non è che sia nomi a parte Colombo che conosciamo così bene, mentre insomma Messias, El Shaarawy e Baldanzi, ora non so chi giocherà, sono comunque giocatori che ti possono creare dei problemi. Quindi poi l'ambiente, De Rossi che sarà carico a mille, cercherà di trasmettere la sua carica alla squadra. Detto tutto questo, quelli in difficoltà sono più loro, certo, in questo momento, certo. Detto tutto questo, se cominci bene e li metti in difficoltà subito all'inizio, poi si può creare un ambiente che fa da, diciamo, arma a doppio taglio, perché ti può essere si può creare forte tensione e la paura di sbagliare, eccetera eccetera. Quindi la Fiorentina deve cercare di lavorare su queste problematiche, di entrare nelle crepe dei problemi del Genoa, che non sono pochi, e sappiamo che ci metteranno tutto, ma non sempre basta, no, mettere tutto. Quindi, e lì sarà un esame di maturità per questi giovani, che sono ragazzi tutti, diciamo, under 20-25, chiamiamoli così, però alcuni hanno anche esperienza. Per esempio Dragusin quel campo lo conosce bene, ci ha giocato, è uno che conosce bene tutto, credo, a livello di Marassi. Ci sono Mastantuono è giovanissimo, ma è stato a fare l'addio di Messi in Argentina, ha giocato le partite, anche se non dall'inizio, con la nazionale argentina, una delle nazionali più forti del mondo, della nazionale A. E ci sono, insomma, è vero che abbiamo giocatori giovani, ma sono giocatori che sono abituati un po' a calcare di certi palcoscenici, quindi che spero non si facciano intimorire, ecco, da Marassi e dall'ambiente che troveranno.
1: Prima parlavi di possibile sorpresa nella formazione della Fiorentina che affronterà il Genoa. Dido ci scrive che sarà Gonçalves la sorpresa, ma nemmeno troppo, anche perché Vanoli aveva detto che sarebbe stato pronto dopo la sosta.
2: Ok, però allora chiedo a lui e a chi vuole intervenire, che tipo di modulo adottiamo? Certo. Cioè, perché Gonçalves in conferenza stampa, presentazione, ha detto: io mi sento un numero 10, cioè io preferisco partire, diciamo, da trequartista, no? Allora che si fa?
1: Si cambia il 4-2-3-1?
2: Si fa il 4-2-3-1,
1: oppure si fa il 4-3-1-2?
2: Oppure Gonçalves gioca al posto di Atta e non di Mastantuono, e c'è, cioè, per esempio, no? Perché poi al posto lui potrebbe giocare, però è un destro poi lui di piede, sì, no? Quindi se lo devi mettere esterno dovrebbe partire a sinistra con la sua caratteristica che ha di tirare, no? Di accentrarsi, tirare in porta, perché insomma il tiro ce l'ha straordinario, secondo me è quello che andrei, cioè io spero che giochi e che ci faccia vedere quello che ha fatto, per esempio alla
1: però appunto in quale ruolo?
2: Però in quale ruolo, con quale schema, e è questo un po' l'interrogativo che mi pongo. E il che, se giocasse trequartista al posto di Atta, sarebbe tra virgolette una bocciatura per Atta, che
1: sì, oppure significherebbe che ancora non ha recuperato,
2: che vuol dire,
1: al 100%,
2: che non abbia recuperato ancora al 100%, che non sia ancora al top. Possibile, tutto è possibile a questo punto con tutti i giocatori che ci sono. Può essere anche una forza però questa della Fiorentina, di poter cambiare e sorprendere l'allenatore avversario, che magari ti prepara la partita sul classico consueto schema tattico utilizzato, invece lo sorprendi mettendo tra le linee un giocatore come Gonçalves, che c'ha qualità, tanta qualità, e che noi dobbiamo sfruttare, cercare di sfruttare il più possibile.
1: Prima di fermarci, il messaggio anche del Bomber Viola, che dice che a novembre ci sarà una nuova interruzione per la ridicola Nations League. Se volessero fare una cosa logica, l'UEFA dovrebbe dare alle 4 semifinaliste della Nations League di diritto la qualificazione alla fase finale degli europei prossimi, evitando le partite di qualificazione. Questo sarebbe una cosa sensata. E la Nations League, in effetti, non è che faccia impazzire, entusiasmare. Sì, sono d'accordo.
2: Però gli stanno dando una grande importanza, perché comunque è vero, non dai 4 posti per partecipare direttamente agli europei, ma ti dà, per esempio, il fatto di essere testa di serie o meno, e ti dà la possibilità di rientrare anche se te non lo avresti. Per esempio, la Svezia rientrò, mi sembra, clamorosamente, nonostante non si fosse qualificata, grazie alla... cioè ci sono dei meccanismi, stanno cercando di dargli importanza, insomma.
1: Dobbiamo fermarci, piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra trasmissione. Non andate via, continuate a scriverci, a tra poco.

0: Radio del Cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
4: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elish Line. Temete le elezioni, ha detto.
2: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
3: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante tentativi di rianimazione.
2: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
3: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento che, dopo essersi accorta delle immagini su Instagram, ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
2: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buongiorno, sono Guido, bentornato. Ti volevo far notare che proprio le parole vincere e imperativo, la storia ci ha insegnato che insieme non portano a niente di buono, ma proprio a niente di buono. Io direi di cominciare partecipando e eventualmente l'altra gerundio potrei usare approfittando nel caso si possa approfittare, e vediamo quello che succede. Andiamo avanti passo passo, giorno giorno. Ciao Guido.
1: Non vorrei risultare polemico a proposito di queste discussioni di Mastantuono che torna, se è stanco, se non è stanco, è giovane, farà tutto quello che sì, può fare, c'è energie, ma non è una questione di essere giovane o del viaggio. Il viaggio no, sicuramente in business o in first class, quindi il viaggio non è un problema. Il problema è nei giorni successivi. Se uno non riesce a dormire la notte, non importa essere giovane o no, se uno non riesce perché il jet lag gli mette in casina il ciclo del sonno. E può essere giovane quanto gli pare, non riesce a dormire, quindi sicuramente non sarà all'altezza di una competizione sportiva, o comunque sarà magari in una situazione peggiore rispetto ai compagni che non hanno viaggiato.
2: Bentornato Lorenzo, ciao. Grazie. Tommaso, Stefano da Pescia. Ma allora, io Mastrantuono per me gioca sempre, a parte deciderà Vanoli se impiegarlo o meno. Però ecco, vediamo anche come va la partita, però secondo me almeno una mezz'oretta, anche che come subentrante per esempio a Consalves, secondo me sarebbe la soluzione ideale. Volevo sapere cosa ne pensate. Sempre forza Viola.
3: Buongiorno Radio Firenze Viola. Oh, volevo diciamo fare, cercare di capire e avere una precisazione da parte di Borghini in merito a quello che è stato detto. No? Allora, è stato detto che oggi le partite si giocano in 16, ci sono 16 titolari, quindi non è più come prima che ci sono gli 11 titolari e tutti gli altri le riserve. Poi quando si parla di formazione Borghini dice ma a tasse, se bisogna vedere se non gioca è una bocciatura. Cioè non capisco, secondo me questa è un'incoerenza. Se Borghini me la può spiegare meglio, grazie. Pinza da Campi.
4: E allora grazie anche a Pinza da Campi, a tutti coloro che ci hanno inviato questi messaggi vocali velocemente, perché poi
5: sì,
4: andiamo.
5: No, era il
4: ospite.
5: Discorso relativo al fatto che chi ha lavorato con Vanoli in questi giorni senza andare in nazionale, per esempio il caso di Attà, se sta bene e non viene impiegato potrebbe viverla lui un po' come una bocciatura. Non è che è una bocciatura che Vanoli boccia Attà e non lei. Noi stavo dicendo, per spiegarmi meglio, che Vanoli secondo me dovrà stare anche attento nelle scelte che farà adesso dopo la sosta all'aspetto del gruppo, cioè al fatto di non cercare anche di, non dico privilegiare, ma di dare tra virgolette soddisfazione a chi ha lavorato con lui tutte le tre settimane e magari ha dato segnali positivi. Quindi se Attà ha lavorato con lui tutte le tre settimane e ha dato segnali positivi, per me dovrebbe giocare proprio per questo, a dispetto magari di chi è rientrato da un tour de force con le nazionali e magari si è presentato gli ultimi giorni, perché l'aspetto del gruppo è importante.
4: Certo, assolutamente.
5: Questo era quello che volevo dire io.
4: Massimo Orlando che è collegato con noi. Ciao Massimo.
6: Ciao, buongiorno.
5: Ciao Massimo.
4: Sei d'accordo,
5: ciao,
4: con questa considerazione?
6: Sì, sì, no, certo, avere 20 giorni i giocatori a disposizione nel quotidiano e poterli vedere nella crescita soprattutto fisica e atletica è fondamentale. Dunque Attà potrebbe essere uno dei titolari. Certo, sul discorso centrocampo è un po' un problema secondo me per Vanoli, perché comunque gli rientra Andur che è stato protagonista con l'Italia, no? E sì, che fai, lo metti fuori dopo?
4: Beh, no, è possibile.
6: Che ha fatto due gol e una partita fenomenale. Dunque c'è da vedere se vorrà giocare con Fagioli, Ndur e Attà, che comunque come centrocampo voglio dire ci sta. Però ecco, i giocatori che sono rimasti qua secondo me hanno fatto un grande lavoro, perché Vanoli li ha veramente sottoposti a un lavoro duro. Molto probabilmente era stato un po' più morbido il ritiro, e dunque ritrovare anche una certa condizione che si era già vista nelle ultime due partite è fondamentale, perché si va su un campo terribile, anche se hanno un punto, ma quello per me è un campo terribile.
4: Beh sì, poi ne parliamo. Nel frattempo è arrivata la notizia ufficiale, che era nell'aria, perché insomma ne abbiamo parlato in questi giorni a più riprese. La Fiorentina ha comunicato di aver formalizzato l'accordo con Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030. Che cosa ne pensi di questa decisione della Fiorentina? Giusta?
6: Giusto, dimostra di essere, intanto è attaccato, sì, sposo della Fiorentina, sta giocando bene, in questi anni comunque, al di là di tante critiche che sono state fatte, mi sembra che sia stato uno dei più positivi, quando viene chiamato in causa mi sembra che anche nelle ultime partite abbia fatto davvero molto bene, è comunque uno dei veterani, è importante anche dentro lo spogliatoio, credo che se lo meriti questo rinnovo.
4: Secondo te, parlando ancora della difesa, vedremo a breve Vieri come centrale accanto a Dragusin, oppure ancora per qualche tempo Ranieri va considerato più affidabile?
6: Per me ancora un po' di tempo sì. Per me nelle ultime due partite comunque Dragusin e Ranieri hanno fatto bene, si sono trovati bene, hanno trovato anche quell'affiatamento, sai, che serve nella coppia di centrali. È chiaro che Vieri è un investimento, l'ultima partita è stato fatto giocare da terzino, che non è il suo ruolo, sì. Almeno io ho visto che erano tante difficoltà, poi col tempo si può imparare, perché comunque l'allenatore se magari decide che Vieri è un terzino e lo fa lavorare sia nella fase difensiva, può diventare anche insomma un giocatore bravo in quel ruolo lì, però credo che per vederlo centrale insieme a Dragusin ancora qualche partita ci vorrà.
4: Quindi ti aspetti contro il Genoa Valdepeñas come terzino sinistro?
6: Sì, sì, io mi aspetto Valdepeñas, sì, perché comunque io l'ho visto in grande difficoltà, poi dipende Napoli, anche sì, col Napoli, dipende molto dall'esterno offensivo, certo, perché ad esempio un se tu ricordi non rientrava mai a dargli una mano,
4: sì, sì,
6: e lui era sempre messo in mezzo da Di Lorenzo
4: e Politano.
6: E niente, allora se non hai un esterno che comunque ti viene ad aiutare un po', e ti trovi sempre un 2-1. Dunque io mi aspetto invece una Fiorentina un po' più coraggiosa, con Valdepeñas, e dall'altra parte come il secondo tempo del Napoli.
4: Sì, parlo con Jimenez,
6: Jimenez, Valdepeñas,
4: Dragusin
6: e Ranieri, sì.
5: Ecco, visto parliamo di sensazioni sulla formazione, Massimo, io avevo detto che forse, però chiaramente chiedo la tua opinione, forse qualcosa di nuovo, una novità potrebbe arrivare, proprio per il fatto che si diceva prima, cioè che lui ha lavorato tanto con un gruppo di giocatori diciamo ristretto. Ecco, te invece ti aspetti qualcosa del genere? Per esempio si parlava o di Gonçalves, la possibilità che possa giocare dall'inizio, c'è chi, qualche giornale ha tirato fuori il nome di Gnonto come candidato per la fascia destra, ma Stantuono sì dall'inizio, no? Oppure da partita in corso. Ecco, da questo punto di vista ti aspetti qualcosa di nuovo da parte di Paolo Vanoli dopo una sosta così insomma strana, perché non siamo abituati, no, a una sosta così lunga per le nazioni?
6: No, certo, va considerato anche questo, ma non mi aspetto grandi cose rispetto alle ultime partite, perché ad esempio il Genoa è una squadra che dovrà comunque provare a fare la partita, no? Dunque anche esforzi, io non so come stia Gonçalves, però in questa partita, siccome loro comunque lasceranno degli spazi, la velocità del Enge secondo me potrebbe essere fondamentale, per me Enge è un giocatore che se fossi l'allenatore lo vorrei sempre utilizzare negli ultimi 30-35 minuti, perché entra fresco, c'è quella corsa, ma in questo caso con il Genoa, che comunque non è che possa pensare di chiudersi dietro e giocare di ripartenza e basta, anche perché credo che se non dovesse, come spero, se dovesse perdere la partita, io credo che De Rossi potrebbe saltare, no?
4: Sì,
6: visto la classifica, questa, visto sì, la situazione. Dunque io se, almeno che Don Calvez non sia in condizioni strepitose, ma questo non, io non lo so, non so voi che notizie abbiate, e Mastantuono è vero, arriva da un tour massacrante, sì, ma non può rinunciare a lui. E poi sul discorso attaccante, anche per questo io ti dico la verità, se Beto sta bene, che ha lavorato sempre per il discorso di ripartenze, di spazi, potrebbe essere utile per questo tipo di partita.
4: Quindi alla fine la sorpresa potrebbe essere
5: davanti.
6: Qualcosa deve fare, ci mancherebbe altro. Poi dopo queste sono le mie sensazioni, poi chiaramente lui le vede meglio di me perché li allena tutti i giorni, ma proprio per caratteristica di partita, no? Genova immagino che sarà molto aggressivo, sarà palloso, un po' come è stata l'anno scorso, se ti ricordi la partita è stata una mezza guerra. Se vi ricordate, Fiorentina fu brava a riprenderla, però calci rigore, rigori sbagliati, insomma una partita, poi c'è un pubblico che lì condiziona molto, condiziona anche l'arbitro, insomma bisogna andare veramente agguerriti perché è un campo terribile. Io lì ho sempre avuto tanti problemi.
4: Ecco, ma tornando a Gonçalves, visto che ne parlavamo poco fa, che ruolo si può ritagliare all'interno di questa Fiorentina? Parlo proprio come posizione in campo, perché lui ha spiegato di sentirsi, ha detto di sentirsi un numero 10.
6: Il numero 10 deve cambiare, devi giocare col 4-2-3-1 allora.
4: Sì.
6: E devi giocare col 4-2-3-1, allora puoi giocare con Gonçalves, devi avere però poi gli esterni che rientrano, c'è una fase difensiva da fare, però poi dopo ti metti, perché metti Mastantuono, Gonçalves e poi dall'altra parte insomma chi ti pare a te, però poi dopo Atta, Ndur, dove li metti? Perché comunque Fagioli è intoccabile, però io spero sempre che Ulrai prima o poi diventi titolare in questa squadra. Io credo che si vada ancora verso il 4-3-3, poi dopo il tempo per provare anche il 4-2-3-1 ci sarà, adesso c'è bisogno di fare punti e in questo momento con il 4-3-3 comunque ha portato a casa 4 punti in 2 partite e penso che continuerà così.
4: Tommaso Borghini?
5: Per quanto riguarda, vorrei chiedere a Massimo la sua opinione su questo exploit di Ndur in Under 21. In passato mi ricordo tu hai detto che secondo te insomma Ndur, diciamo, fosse in questo momento, sceglieresti altri giocatori per la Fiorentina? Sei sempre dello stesso avviso? Una partita, un gol non fa primavera, non so se si può dire.
6: Pensi
5: che la sua carriera possa svoltare in una direzione anche come
6: guarda? Io veramente faccio fatica a parlare di Ndur perché nella Fiorentina io vedo un giocatore sempre in difficoltà. Nella nazionale io l'ho commentata la partita con la Polonia, è vero anche che praticamente ogni azione era un'azione da gol e lui praticamente faceva il centravanti perché si spostava da quella zona, lasciava gli inserimenti di Ndur che in queste situazioni arrivando da dietro è molto bravo, però questo nella Fiorentina non l'abbiamo mai visto fare, ecco. Dunque io spero, siccome tutti dicono quelli bravi, quelli che capiscono il calcio dicono che Ndur diventerà un grande giocatore, io sono qui ad aspettare che lo diventi. Nella Fiorentina secondo me ancora non ha fatto vedere tutte le qualità che ha, però ecco, se tutti lo considerano un grande giocatore evidentemente vedono qualcosa che io ancora non riesco a vedere.
4: Dal punto di vista tecnico sembra poter avere dei margini, comunque insomma il gol che ha fatto dimostra che ha anche un buon piede, certamente dal punto di vista della fisicità, dal punto di vista della velocità serve un salto in avanti da parte di questo giocatore.
6: Ma sai, la velocità e la rapidità quella non la puoi allenare, Lore, quella o ce l'hai o non ce l'hai. Il piede è buono assolutamente, è un giocatore tecnico, è un giocatore che calcia bene in porta, che è bravissimo negli inserimenti. Io ti ripeto, poi fisicamente è una bestia, insomma sì. È un giocatore che se migliora sulla velocità, su queste cose che hai detto te, è completo.
5: Magari la velocità di pensiero, no? Che si dice, si usa a dire, c'è secondo te, cioè è una cosa vera nel calcio, tu che hai giocato ad altissimo livello, cioè sei lento nelle gambe, se hai la velocità di pensiero riesci a bypassare questo problema, è vero?
6: Sì, per l'amor del cielo. Sì, no, assolutamente, nel calcio moderno sai bisogna essere veramente veloci perché ti aggrediscono sì. In continuazione, molto diverso rispetto a una volta. Io ti dico, quello che ho visto a Pescara era un giocatore che però non ha fatto il centrocampista, praticamente ha fatto la seconda punta, se non la prima punta, contro una Polonia, è vero aveva subito due gol, però vi posso assicurare che sinceramente l'Italia, che è forte, l'Under 21, però entravano praticamente ogni azione era una palla gol, e dunque gli è venuta anche abbastanza facile come tipo di partita. Però ecco, se il giocatore ha queste qualità, comunque alza la testa da 80 metri e fa gol, poi gli inserimenti ci sono, io credo che bisogna insistere su questo ragazzo, sperando che riesca ad essere un po' più incisivo nella Fiorentina come lo è nella nazionale.
4: Ecco, tu naturalmente, Massimo, hai giocato anche in Under 21, allora ti chiedo, ti sarebbe piaciuto essere stato allenato da Silvio Baldini?
6: Ah, sì, assolutamente sì, Silvio lo conosco bene, un amico.
4: Che campionato europeo, ricordiamolo, con l'Under 21.
6: Sì, no, lo conosco molto bene. Silvio prima di tutto ha creato un gruppo meraviglioso, ha scelto dei talenti perché la squadra è molto forte, poi arriverà il Portogallo, l'Olanda, l'Inghilterra, la Germania, insomma sarà un europeo difficile, però l'Italia ha tutto per andare avanti, e Baldini è una persona che capisce di calcio moltissimo, e poi è una persona che nel rapporto proprio col giocatore secondo me riesce a tirar fuori il meglio. Ho visto come si abbracciano, come esultano, vanno dall'allenatore, evidentemente è stato bravissimo a creare. Lui ha detto: non sono un allenatore, sono un papà per questi ragazzi, un papà che però sa insegnare calcio, non è poco.
4: Assolutamente. Massimo, grazie per il tuo intervento, alla prossima.
6: A voi. Un abbraccio, ciao. Presto,
4: grazie a Massimo Orlando. È arrivato anche il momento del focus. Intanto ricordo, perché ancora non l'ho citato, Pizzacampi ti ha risposto dopo che sì. Hai fatto la tua precisazione a proposito di Attà, ti ringrazia, dice grazie Borghini.
5: No, io ringrazio lui per avermi chiamato in causa, ci mancherebbe altro, ogni risposta è dovuta. E l'intendimento era quello, cioè che lui si possa sentire lui un bocciato, non che lo bocci, ma no, sarebbe un errore bocciare un giocatore come Attà
4: dopo cinque giornate.
5: Poi non rientra nemmeno nella mia modo di esaminare le cose, a volte mi dicono sei troppo, forse poco, diciamo, tranchant, no? E però io cerco di vederla in questo modo qua. Ognuno ha il suo modo di vedere le cose, il calcio in
4: ogni
5: generale.
4: Opinione è valida, naturalmente. Certo. Sundur, poi sì. Apriamo il focus, sì. Dice Filippo, forse dipende anche da quello che gli chiede il tecnico, e poi se tutti lo fanno giocare, poi si vende e dopo si rimpiange. In effetti sono passati tanti allenatori in questi anni, anche alla Fiorentina.

0: Firenze del tutto non li abbiamo visto, certo, fare, probabilmente anche per il livello che è diverso, no? Anzi, sicuramente anche per quello. Se riesce a fare però anche quelle cose che fa lì, le fa a Firenze, insomma, il valore del giocatore poi si è progressivamente, da 5 milioni adesso siamo a, non lo so, 25, se non ho guardato il suo valore sui siti di riferimento, cioè no, anche quello è un qualche cosa, sì, che è, balza all'occhio, sì. Poi so perfettamente che a Firenze ci sono dei detrattori di Ndur che non lo possano vedere e che lo vorrebbero
1: 20 milioni secondo
0: 20 milioni, vedi, quindi comunque valeva 4,5, sì, quando arrivò, e quindi è così.
1: Però poi se lo va a mettere sul mercato, secondo me, a cifre superiori,
0: cioè, io con tutto il rispetto, Thiago Gabriel, l'ho sentito valutazioni 30-35 milioni, sì, si tratta di un difensore centrale.
1: 35 milioni secondo me oggi li ricaveresti da Ndur.
0: Ecco, forse 30, via. Vabbè,
1: insomma,
0: però,
1: giocatore del 2004 in questo momento,
0: appunto,
1: sulla, c'ha
0: 22 anni sulla cresta, in Inghilterra te li danno, certo, te li regalano, sì. E non mi riaprire la ferita di Caiode, perché sennò,
1: vabbè, non
0: gli si fa,
1: non la, ecco, riapriamo,
0: voglio riaprirla io.
1: Allora andiamo con il focus.
0: Allora, dopo le soste, la prime soste, come è andata la Fiorentina? Mi sono divertito a guardarla. Come è andata la Fiorentina dopo le prime soste nell'era commisso? La prima sosta del campionato è quella, ovviamente, dopo le prime giornate. Non, sì, quindi il riferimento, la ricerca è limitata, sì, a questo. Sappiamo che questa è una sosta diversa dalle altre, perché mai era successo che ci si fermasse per due, sì, turni di campionato. Come è andata? Vediamo. Allora, la prima, parliamo quindi del 14 settembre 2019. La sosta fu fatta tra la seconda e la terza giornata. La Fiorentina al rientro, quindi 14 settembre, pareggiò 0-0 con la Juventus. Fu un punto importante perché le prime due l'aveva perse la Fiorentina, di, certo, Montella, allora, sì, e quindi si sbloccò contro la Juventus in casa, e non fu un risultato da buttare. La seconda, 18 ottobre 2020, Spezia-Fiorentina 2-2. La sosta fu sempre questa volta tra la terza e la quarta giornata.
1: C'era Iachini in panchina? Sì.
0: E mi sembra di sì. Spezia,
1: sembra
0: Fiorentina
1: di sì. Tra l'altro,
0: 2-2.
1: Mi sembra la Fiorentina vincesse 2-0.
0: O forse 2-1. Non mi ricordo, non ho guardato, no, la partita, lo sviluppo.
1: Non mi ricordo se perdeva 2-0 o vinceva 2-0, non me lo ricordo.
0: Però,
1: sai,
0: ci fu, insomma, o una rimonta subita, sì, o fatta. Sì, però, sì, fatto sta, un pareggio. Un altro pareggio, secondo pareggio. L'11 settembre del 2021 la Fiorentina invece andò a fare il colpaccio a Bergamo contro l'Atalanta, 1-2, e fu la sosta fra la seconda e la terza giornata di campionato. Grande vittoria, c'era Vincenzo Italiano.
1: Sì. Però riprendiamo tra poco questo focus, sì, perché abbiamo Federico in linea, quindi, certo, lo salutiamo, non lo vogliamo far aspettare troppo.
0: Ciao Federico.
1: Ci ha chiamato allo 055 7711171. Ciao, benvenuto.
2: Allora, ciao e grazie a tutti voi della trasmissione che ci fate, specialmente alle persone anziane tipo mio nonno e mio padre, che stanno in casa, che hanno inefficienze anche fisiche, che grazie a voi vivano delle giornate fantastiche.
1: Bene,
2: indipendentemente dal tipo della Fiorentina che c'è in casa mia. Bene. Però siete veramente degli amici giornalieri, quindi grazie veramente di cuore.
1: Bene, bene, ci fa piacere. Prego,
2: allora,
1: vai con la tua considerazione.
2: Due domande, ragazzi, due domande. Allora, la prima è questa. Uno, io sto in provincia di Pisa, esattamente nel comune di Casciana Terme, Lari.
1: Sì.
2: Qui l'80% dei tifosi è della Fiorentina. Quindi perché noi sul canale 92 non vi si può vedere? Punto interrogativo.
1: Questa è una domanda che poi, diciamo così, alla quale cercheremo di rispondere in maniera dettagliata. Comunque vai avanti, vai.
2: Ok, poi a livello tecnico la domanda è questa. Allora, secondo il mio punto di vista, la Fiorentina ha una tecnica che, levate le prime 3-4 squadre in Italia, è subito quinta, cioè a livello tecnico. L'importante è far giocare questi giocatori, perché giocatori come Gonçalves, come Atta e come Mastrantuono ce l'hanno pochissime squadre in Serie A, forse l'Inter, forse, poi l'altro siamo a pari livello o se no sono anche sotto noi. Quindi qui basta far giocare questa squadra, perché non veniamo fuori centrocampo a 2, a 3, a 4. Cioè, se te riesci a trovare chimia, questa è una squadra che veramente è fortissima. Ma non lo dico solo io, lo dicono anche gente che fa questo lavoro qui, non a livelli di Serie A, ma tutti dicono che la Fiorentina ha una tecnica in mano. Quindi la domanda che vi faccio: ci si farà

0: ci si riuscirà a ottenere un centrocampo con gente che sa giocare a pallone, e ora non si sa, però non si stanno mettendo in campo. Unai, per esempio, che è un giocatore che deve giocare.
1: Va bene, va bene, va bene. Abbiamo capito il tuo punto di vista. Grazie. Alla prossima, grazie a Federico. Per quanto riguarda il canale 92 del Digitale Terrestre, ci stiamo attrezzando, vedremo se magari a breve sarà possibile anche allargare il raggio di province che potranno seguirci attraverso il canale 92 del Digitale Terrestre. Per quanto riguarda invece la posizione della Fiorentina, sostiene il nostro amico che la Fiorentina possa essere tra le prime 5. È chiaro che deve fare una bella
2: come,
1: ricorsa,
2: però come qualità,
1: come potenzialità, certo.
2: Qualità
1: è
2: tecnica
1: che
2: proprio.
1: La qualità l'abbiamo qualità sottolineato tecnica. Tantissime volte, la qualità c'è, bisogna farla emergere, però bisogna fare i conti anche con questa partenza in salita da parte della Fiorentina, e c'è da rincorrere parecchio, ecco, per poter arrivare in certe posizioni.
2: Sì, non c'è dubbio. Dai, la Fiorentina deve innanzitutto diventare squadra ancora del tutto, perché non dimentiamoci, ha cambiato sostanzialmente 9 undicesimi della formazione titolare, o giù di lì, forse 8, considerando Undur, De Gea, Ranieri, poi il resto mi sembra siano cambiati quasi tutti. E quindi non è semplicissimo assemblare una squadra, metterla subito, poi sono giovani, tutti gli alibi del caso, però una volta diventata squadra, io sono d'accordo, non so che graduatoria possa avere, però che ci sia un alto livello tecnico che in passato non c'era, e tutto sta nello sfruttarlo. Adesso abbiamo per esempio alcuni giocatori in panchina come Ulai, come lo stesso Gonçalves, che sono tecnicamente molto forti e stanno a guardare per ora. Entrano, però magari giocano meno degli altri. Vedremo se poi ci sarà il modo di metterli in campo tutti insieme. Fermo restando, ci sono dei giocatori preziosi, come in questo momento Endur, che magari tecnicamente non ha quel livello lì, però c'ha altre armi. Quindi Vanoli, insomma, c'ha del materiale di primo livello su cui lavorare.
1: Torniamo al focus.
2: Gli dicevo, Atalanta-Fiorentina, 11 settembre, al ritorno dalla sosta delle nazionali, la Fiorentina vinse a Bergamo, 2 rigori di Vlahovic. Quello fu una partita strana, però la Fiorentina la meritò anche la vittoria. La cosa particolare è che da ora in avanti, praticamente, per ben 3 volte più quella che ho citato, la Fiorentina dopo la prima sosta incontrò l'Atalanta. Così avvenne il 15 settembre 2022, Atalanta 1 Fiorentina 0, sosta tra la settima e l'ottava. 17 settembre 2023, Fiorentina Atalanta 3-2, questa volta si vince noi, mi pare col gol di Kouamé, che fu decisivo, e sosta tra la terza e la quarta, e infine 15 settembre 2024 Atalanta-Fiorentina 3-2 per loro, sosta tra la terza e la quarta. Quindi 4 volte l'Atalanta dopo la sosta, vincendone 2 e perdendone 2. Infine 15 settembre 2025, anno scorso, Fiorentina-Napoli, non fu una bella partita, 1-3, però il signor Ranieri per la Fiorentina, ma il divario fu abbastanza netto fra le due squadre, sicuramente più netto rispetto a quello che abbiamo visto, che secondo me non c'è stato poi del tutto, complici anche alcune assenze nella partita pareggiata prima della sosta, cioè col Napoli, per 1-1. Lì era la sosta fra la seconda e la terza giornata. Complessivamente quindi, nell'era commisso, nelle 7 partite giocate prima, dopo la sosta, la prima sosta del campionato dovuta alla nazionale, abbiamo ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ultimamente si è peggiorato, nelle ultime 2 annate si è peggiorato il bilancio, che invece prima era in positivo. Quindi vedremo questa sosta con 3 settimane di stop, se ci dà una statistica, spero diversa in questo caso, e ci riequilibra questo punteggio che per ora ci vede in passivo.
1: Il Bombe Viola dice: il tifoso della provincia di Pisa mi sembra troppo ottimista, dire che tecnicamente siamo da primi 5 posti in classifica è un po' troppo. Inter, Roma, Napoli, Milano e Juventus mi sembra che abbiano giocatori superiori a noi, ce la giochiamo invece con Como, Atalanta e Lazio.
2: Però anche il Como,
1: insomma,
2: non scherza.
1: È vero che potrà magari risentire, perdere qualche punto per strada in considerazione del fatto che la Champions può creare, insomma, un po' di disorientamento per chi come il Como è alla prima esperienza in questa competizione. 35 milioni di Andur, dice Marco ecco, Barberino lo fa porto. Sorridere ah, perché no. Dice mi ricorda quando da bambino mettevo in vendita i miei disegni a 100.000 lire. Però comunque ricordiamoci che quest'estate, quando si parlava anche di un'eventuale possibile cessione di Indur, la valutazione si faceva era quella intorno ai 30 milioni, anche perché c'è un 50% sulla futura rivendita da parte,
2: esatto, quello influisce sicuramente.
1: Non a caso ci dice Roberto Abbagnarripoli, una società comune del PSG che si tiene il 50% di Indur, vi domando come considera Indur.
2: Beh, insomma, considera. Se vuole se lo prende, eh. Cioè, certo. Nel senso, se ti dà 20 milioni se lo riprende e te ottieni come se tu l'avessi venduto a 40, cioè è lo stesso discorso che si faceva con Favasuli, se la Fiorentina avesse voluto l'avrebbe potuto prendere dal Catanzaro sostanzialmente a metà prezzo rispetto alle altre squadre, perché aveva il 50% sulla rivendita, quindi devono pagare te, per cui sì. Insomma è normale, quindi potrebbe anche essere un giocatore da altro campionato, cioè che non potrebbe anche diventare, no, non accessibile del tutto alle squadre, che oggi è difficile trovare una squadra italiana che va a spendere tanti tanti soldi,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
2: Sugli attaccanti ancora sì, si possono spendere, però
1: per l'importanza, per
2: però non siamo
1: la grandezza, certo, insomma, per l'imprevedibilità, certo, della rete, anche quella di Mauro Prestan, anche se naturalmente quel la gol che ha richiamato di più alla memoria è stato quello di Paolo Monelli, l'abbiamo sentito,
2: sì,
1: in questi giorni,
2: non che quello di Prestan fosse più bello ancora, forse, certo, perché l'acrobazia, però è diverso proprio come tipo di gol, ma è giusto, è dalla lunghissima distanza. Voglio dire, però, non siamo noi a Firenze che stiamo esaltando Indur, attenzione, solo noi, cioè noi a Firenze siamo tristi, ho letto il messaggio, sì. Io ho letto paginate della Gazzetta dello Sport, paginate dei quotidiani sportivi anche e siti eccetera più importanti, che hanno esaltato e stanno esaltando sto ragazzo per questo gol, per la prestazione, e quindi non è solo Firenze, non è solo il nostro orticello. Da fuori lo vedono come un giocatore molto interessante. C'è chi ha detto che è già pronto per la nazionale. Ho letto giudizi, sì, anche.
1: Guarda, Silvio Baldini parlando della sua nazionale ha detto che 11-12 giocatori sono già pronti per la nazionale maggiore.
2: Quindi qui la domanda è questa: o sono tutti, si sbagliano tutti e lui è un mezzone, oppure se gli allenatori dicono lo fanno giocare sempre, se diciamo ci sono anche dei giudizi molto positivi su di lui anche da parte di personaggi che di calcio lo vivono continuamente, una domandina o due io me la farei prima di definirlo un mezzone. Poi può darsi che la prossima perché il problema, no, secondo me forse l'errore è di andare dalle stelle alle stalle, cioè se ora Indur fa una prestazione negativa,
1: certo. Insomma,
2: tu vedrai che
1: non
2: vedrai che
1: certo.
2: Lunedì avete visto il mezzone scarpone vada via, non vale nulla,
1: è sempre
2: secondo
1: questione
2: me,
1: di equilibrio.
2: Un giocatore, no, a 22 anni, un giocatore può anche non fare tutte le prestazioni superlative. Certamente non farà sempre gol da centrocampo. Se il termine di riferimento è quello, si va da poche parti. Sì. Però secondo me non è nemmeno un mezzone. Ecco, questo voglio dire. Questo è il punto, secondo me, del giudizio sul giocatore che non condivido. Chi lo reputa scarpone, mezzone, secondo me sbaglia. Poi si può discutere. È lento, questo sì. È lento, sì. Bisogna che in qualche modo riesca a essere più,
1: anche se diceva,
2: ma non
1: Orlando,
2: è stato l'unico giocatore,
1: se non sei veloce non è che puoi migliorare,
2: sì,
1: tanto,
2: però ci sono stati nel calcio giocatori, non faccio il nome di Redondo per esempio, sì, era lento, però
1: sì, sì, certo.
2: Riquelme,
1: sai, una volta,
2: Riquelme era lento, però è chiaro, qui
1: una volta,
2: tecnicamente,
1: guarda,
2: nettamente superiori a Indur,
1: volta,
2: lo dico, se no poi mi scrivono ma che dici,
1: dovevo accompagnare Ferruccio Valcareggi, tra l'altro mi emozionava anche questa cosa perché dovevo accompagnarlo, dovevamo andare in una trasmissione in televisione, quindi avevamo fissato con Ferruccio Valcareggi in Piazza Fardella, perché lui abitava in, certo, Piazza Fardella, e quindi parliamo un po', e in quel momento era la Fiorentina che giocava con Ranieri allenatore e con Bicica come centrocampista, Bicica,
2: sì,
1: che era appena arrivato,
2: certo,
1: alla Fiorentina,
2: Emiliano
1: e
2: Bicica.
1: Anche a proposito di Bicica, che arrivava sì da capitano del Bari, capitano dell'Under 21, si diceva che non fosse così veloce, fosse un po' troppo lento, no? E allora gli sottoponevo questa questione a Ferruccio Valcareggi e lui mi disse, dice, l'importante è che faccia correre il pallone, l'importante è che a viaggiare sia il pallone.
2: Guarda, questo tuo ricordo, che ebbe è molto bello, detto poi da Ferruccio Valcareggi, sì, Ferruccio era
1: Ferruccio
2: Valcareggi, che è grandissimo, del passato, mi porta proprio a un ricordo alla luce di una frase di un personaggio che oggi giustamente poi citeremo più tardi perché è l'anniversario della sua nascita, Nils Liedholm, che diceva sempre: il pallone non suda. Il pallone non suda, cioè se tu sai far girare bene il pallone e sei bravo a farlo

0: magari ci puoi mettere mezzo secondo in più degli altri a muoverti, però se sei veloce di testa e fai girare il pallone, non devi sudare te. Dovrebbe sudare il pallone, che non suda. Ora siamo agli estremi, no? Della, che era un mago della sintesi. Lidl era un mago della sintesi, perché aveva dei modi di esprimersi in due parole, ti smontava completamente o ti esaltava o ti smontava completamente. Ecco, penso che questo possa essere per Duro un punto di riferimento. Se riesci a essere veloce di testa, anche se non sei così veloce di gamba, puoi diciamo ovviare a questo tuo limite, che c'è, che questo è sotto gli occhi di tutti.
1: Questo sì, questo sì, assolutamente. Altra questione, riprendendola proprio da Extra Viola, trasmissione di Finanza Viola e RTU 38, andata in onda ieri, ho voluto puntare su Ranieri. Tra l'altro ricordiamo che è arrivata la comunicazione ufficiale del prolungamento del suo contratto, sì, fino al 2029, con opzione fino al 2030, e avevamo titolato la trasmissione con questa domanda rivolta ai nostri amici da casa: bandiera viola Ranieri adesso che il suo contratto è stato prolungato e che dovesse rimanere fino al 2029-2030, si potrebbe configurare questa definizione di bandiera viola per Ranieri? Cosa ne pensi?
0: Allora, le bandiere, tu sai che anche, visto si fa, tutti hanno i loro preferiti, pupilli, giocatori. Ranieri è uno di questi, certo, sempre della, certo, mia tradizione, sì, insieme a Caiode, in questo caso anche Andur, e quindi lo stimo come giocatore, lo stimo come ragazzo. Da lì però a diventare bandiera della Fiorentina ci corre tantissimo, ma non perché non è solo una questione di tempo che tu trascorri all'interno di una squadra, è anche di quello che oggettivamente fai sul rettangolo verde, sì, e quindi
1: però parliamo di
0: volevo concludere,
1: vai.
0: È quindi un po' oggi è un po', diciamo, prematuro definirlo bandiera, secondo me, però per gli atteggiamenti che ha, soprattutto da quando gli hanno levato la fascia, che sembra uno dice ma come, mi degradi e io miglioro, sì, l'ha detto anche lui che Vanoli gli ha fatto un gran favore a levargliela,
1: sì,
0: la fascia,
1: sì, sì.
0: Mi sembra maturato da questo punto di vista, come ma quegli atteggiamenti che sono rimasti sono quelli di dare tutto per la maglia della Fiorentina, di tenerci tanto, cioè si vede lui ci tiene tanto, e da questo punto di vista, e poi chiudo, sicuramente mi fa piacere ricordarlo, non tecnicamente ma come tipo di impegno che ci mette, a me mi ricorda Celeste Pin, non tecnicamente, sia chiaro, cioè non che dico che le caratteristiche sono simili, sono due difensori centrali, in questo caso Ranieri è partito terzino sinistro, insomma, o comunque esterno sinistro, poi è diventato centrale, può rifare, quindi non sono simili, però sono simili secondo me come intelligenza calcistica e come per quello che ci tengono, per quanto ci tengono alla maglia viola. Purtroppo sì, bisogna usare il passato per quanto riguarda Celeste Pin, però lui ci teneva tantissimo,
1: certo,
0: ecco, sotto questo, sì, profilo lui arrivò a 9 anni di militanza in maglia viola, sì, potrebbe arrivarci anche Ranieri secondo me.
1: Magari c'è già arrivato,
0: sì,
1: se si conteggiano,
0: va bene, io
1: vari anni di settore giovane, però tu parli di Serie
0: prima
1: A,
0: prima squadra.
1: Però tu dicevi che è un po' troppo prematuro definirlo bandiera, certo,
0: sì,
1: sono d'accordo, però io dico, è vero che nel calcio si cambiano le squadre di 6 mesi in 6 mesi, anche a fronte
0: sì,
1: dei contratti pluriennali, però ecco, dovesse davvero rimanere fino al 2029-2030, a quel punto si potrebbe parlare di bandiera,
0: sì,
1: o no?
0: Sì, tutto sta nel vedere anche, secondo me la bandiera deve anche avere una...
1: Secondo me non deve essere un titolare fisso la bandiera.
0: No, però deve avere una stima, di diciamo, sia fuori che dentro al campo,
1: sì,
0: da bandiera. Diciamo che il periodo precedente, quando aveva la fascia e non era... Poi ci sono stati dei momenti in cui su Ranieri c'è stata un po' di forte discussione, no?
1: Certo.
0: Poi la bandiera non è che mette d'accordo tutti, però la bandiera è sempre diciamo, ha una stima, un prestigio, indipendentemente dal fatto che giochi sempre o no, sia all'interno dello spogliatoio,
1: sì,
0: che fuori,
1: certo, cioè, ha un peso,
0: che
1: insomma,
0: ancora
1: un peso dello spogliatoio,
0: lui non ha raggiunto, ma che secondo me ha la possibilità di raggiungere, ecco, questo voglio dire, proprio per il suo carattere, non tanto per gli aspetti tecnici, che comunque non sono così male, ma non sono nemmeno da fuori classe, cioè non è Antognoni, cioè nel senso,
1: certo,
0: Antognoni aveva una predominanza tecnica oltre che di carisma, che era inevitabile dopo tanti anni, 15 anni in maglia viola, cioè che non diventasse bandiera, poi è diventata la bandiera della Fiorentina, quindi quello è inarrivabile. Però per quello che può dare anche a livello di carattere di, all'interno dello spogliatoio, se, secondo me, per dire, sta guidando anche bene Dragusin, per questo lo mette. Non potrebbe essere anche tra virgolette meno forte di Vieri, no, nel complesso, però l'importanza, ecco, questa è la bandiera, se continua così lo può anche diventare.
1: Guarda, dice Tommy dall'Inghilterra, che ci scrive a 348 7513933, Ranieri è sulla strada per essere una bandiera, non ci si può badare o fossilizzare solo sulla qualità tecnica. Sfido chiunque a dire che Ranieri non ci senta per la maglia, l'attaccamento l'ha dimostrato,
0: ci sente tanto,
1: in tante occasioni.
0: Sì, e anche questo fatto di essere, aver assorbito il colpo di essere degradato da capitano,
1: insomma, un altro giocatore reagito, avrebbe chiesto la cessione,
0: certo, perché l'orgoglio prevale, invece lui ha messo da parte il suo orgoglio per il bene della Fiorentina. Questo non è poco, non tutti lo fanno, no, anzi oggi è diventata una cosa molto rara.
1: È riuscito anzi a sfruttare questa occasione per rinascere, per rilanciarsi.
0: Eh sì, è anche per rimergere. È sintomo di intelligenza, ragazzo.
1: Il nostro prossimo ospite mi ha scritto che ci sta chiamando e non lo so che succede, però evidentemente non, il suo telefono non funziona, non lo so.
0: Oppure un numero diverso.
1: Oppure un numero diverso. Vabbè, vediamo se ci mettiamo in contatto per salutarlo, poi facciamo il collegamento vero e proprio domani, ma intanto lo voglio salutare se riesce a mettersi in contatto con noi. Su Ndur dice Stefano Taxi, veloce di testa, bisogna vedere come. Veloce per passarla indietro, mi serve a poco. Ricordate, Riverani era lento, è vero, ma era velocissimo di pensiero, giocava di prima, la toccava sempre avanti. Ndur raramente gioca avanti, potrà migliorare, ma per ora è anche verso due ruoli.
0: Ma ci sono i ruoli, no? Cioè, nel senso, non è un regista.
1: Dovremmo esserci con il prossimo ospite, ce l'abbiamo adesso. Carlo Pallavicino.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Ci stavi chiamando?
0: Ciao Carlo.
1: Ci stavi chiamando?
2: Vi stavo chiamando perché ho visto le chiamate e mi scuso.
1: Non ti eri dimenticato del collegamento, di la verità.
2: No, assolutamente no, era un'altra chiamata.
1: Ah, ho capito. Guarda, ci sono 3 minuti a disposizione, poi magari ti richiamiamo anche domani, però nel frattempo ti voglio chiedere che cosa significa per te Genoa-Fiorentina. Che cosa ti viene in mente?
2: Genoa-Fiorentina mi vengono in mente soprattutto lo stadio di Marassi, ecco, che era comunque uno stadio molto, molto particolare già dagli anni 70, e quando arrivavi lì avevi la sensazione proprio del tipico campo inglese, e quindi di un'emozione particolare, perché è un po' come lo stadio di Vicenza, proprio vedevi, sentivi il rumore quando la palla sbatteva contro la traversa. E il Genoa Fiorentina forse più incredibile fu quello dell'82-83, quando vincemmo 3-0 alla seconda giornata di campionato, e io andai in curva in curva ovviamente della Sampdoria, quindi la gradinata sud, se non vado errato, e lì a un certo punto della partita ci fu un'eruzione dei tifosi del Genoa che proprio entrarono, e io francamente non avevo mai vissuto un assalto alla curva in quel modo lì, e quindi rimasi completamente spiazzato, anche perché ero con un mio cugino e altre due ragazze, e francamente non eravamo per niente attrezzati a fronteggiare le spranghe e i bastoni, per cui questo immenso invasione proprio a fine partita dei tifosi tutti incappucciati fu abbastanza violenta, abbastanza traumatica, però per fortuna senza conseguenze, e comunque fu un 3-0 molto, molto bello, che sembrava il preludio a una stagione straordinaria che poi invece fu molto mediocre, perché era l'anno dell'arrivo di Passarella,
1: sì,
2: quindi
1: sì, certo.
2: Partimo a strombattuto, e poi ci sono state altre trasferte quasi sempre molto, molto difficili. Ricordo quella dell'81-82 quando ci fu il ritorno di Antognoni con Martina.
1: Infatti ricordo la stretta di mano prima dell'inizio della partita.
0: Bellissima,
1: la foto
0: bellissima, sì. Antognoni
1: e Martina.
2: Esattamente. Ma la cosa che forse ricordo di più, oltre al freddo gelido che si viveva a Marassi tutta la vita, erano le trenette al pesto che uno mangiava da Edilio, il ristorante che era praticamente il parcheggio sotto lo stadio.
1: C'è sempre questo ristorante?
2: Credo di sì, ed era anche il rifugio dei sampdoriani, dove Mancini, Vialli, il massaggiatore Bosotin e Paolo Boria si riunivano al club dei Sette Nani, se ricordo bene, che era il club dove ogni giovedì si riunivano, ed era un po' un rito che poi portò lo scudetto alla Sampdoria. Ecco, da Idilio te entravi e sentivi un profumo di basilico e di pesto che ti impediva di fare qualunque altra cosa se non di buttarti a qualunque ora. Mi ricordo una volta eravamo lì con Lazzaroni, lui addirittura lo ordinò alle 5 di pomeriggio.
0: Lo spaghettino.
1: No, le trenette.
0: La trenetta, scusa.
1: Guarda, mi hai fatto venire voglia di trenette al pesto e quindi ti saluto e vado a mangiare.
0: Però mi fai ricordare al volo che oggi, 8 ottobre 2008, si fece il Borgo Novo Day, oggi. E quindi
2: bravissimo,
0: lo volevo ricordare con Carlo, che insomma è stato uno dei fautori di quella splendida giornata.
2: Bellissimo, perché l'8 ottobre veramente per me e per tutti noi ha veramente un sapore
1: speciale, sì.
2: Indelebile. Grazie di questo, Tommaso.
0: Figurati, magari ne parliamo con calma in un altro.
1: Sì, perché siamo davvero in chiusura. Grazie, Carlo.
0: Ciao Carlo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Carlo Pallavicino, grazie a Tommaso Borghini.
0: A voi, alla prossima.
1: Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
8: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elish Lein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
9: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'autofficina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
8: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell'Istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
9: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. «Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano», ha affermato Zakharova in un briefing, citata dall'agenzia TASS.
8: Cambiamo argomento. La vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Tanti vigilia praticamente di Natale, cominciano ad accendersi le lucine, le carte regalo, i pacchetti sotto l'albero. È un po' il 23 di dicembre per gli amanti del campionato. No, io ho fatto l'obiettore di coscienza.
3: Bravo,
2: orgogliosamente alla misericordia di Fiesole.
3: Bravo, molto bravo. Io ho fatto il militare e ti dico, l'ho fatto da privilegiato perché a parte un periodo nei granatieri a Orvieto, quindi in casa della nostra Luciana Magistrato, e 20 giorni a Napoli, poi l'ho fatto al distretto e questa lunga attesa mi ha ricordato quello che ci avevano i miei colleghi, quello meno privilegiati, di militare, che veramente facevano meno 39, meno 38, meno 37
2: all'alba, no?
3: All'alba era una roba, un countdown che poi negli ultimi giorni diventava più pesante, chissà, andare a 364 lo vivevi con più leggerezza, quando arrivavi, ecco, questa lunga attesa ricorda, ma domani si gioca, si gioca domani,
2: questa
3: dopo
2: settimana
3: domani.
2: Ci ha portato a fare un sospiro di sollievo, abbiamo scavallato i weekend senza partite, però comunque c'è da arrivare a sabato e meno male che sarà la Fiorentina ad aprire il programma, quindi non dobbiamo aspettare, cioè il campionato riparte con Genoa-Fiorentina e finalmente ci leviamo la curiosità di vedere in che condizioni è il gruppo di Vanoli, come stanno i singoli, come è andato il lavoro in queste due settimane al Viola Park e come stanno anche coloro che tornano dalla nazionale. Tra di loro io mi sento di dire che abbiamo due viola azzurri che volano sulle ali dell'entusiasmo, Fagioli e Ndur. Poi altri come Ingie, secondo me, hanno fatto ulteriori pieni di fiducia e di carica, perché poi anche Ingie ha segnato. E poi c'è un bel punto interrogativo chiamato Franco Mastantuono, oggi allenamento pomeridiano. Io ti dico subito che secondo me anche domani con Vanoli che parlerà alle 2, lui ovviamente non si sbilancerà,
3: ovviamente,
2: e
3: avrà ancora un giorno, quindi se lo gioca, ma guarda la
2: lui
3: scelta,
2: lui venerdì notte va a letto, ma... e probabilmente sabato mattina decide,
3: lo guarda, allora,
2: anche
3: ti dico,
2: in base a quello che gli
3: sabato
2: dirà
3: vanno
2: Franco
3: a fare colazione, immagino fanno quel pranzo quando giocano alle 10:30 più o meno, lo guarda in faccia e decide, sarà un fatto di sensibilità. A proposito, mi fai dire una cosa molto bella, noi sabato Radio Firenze Viola, gruppo Radio Firenze Viola, quindi in tutte le sue anime, sarà alla Fiera di Scandicci, che è uno dei momenti di aggregazione dell'area metropolitana fiorentina più bella, perché veramente ci sono stato due volte, è una grande festa. Avremo un'area importante a nostra disposizione, quindi venite a cercarci se avete voglia, magari qualche marito è costretto a accompagnare la moglie, oppure qualche tifosa, avete voglia di seguire la partita che noi vi proporremo attraverso Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua e tutti
2: Gian Natasio,
3: e tutti quelli che partecipano a questa fantastica trasmissione, saremo lì e poi saremo lì per il dopo partita, saremo lì con un'ora con Giancarlo Antonioni per il libro, saremo lì poi con Andrea Bruno Savelli e tanti ospiti. Insomma, noi ci troverete se vorrete soffrire insieme a noi per Fiorentina Genoa, Genoa Fiorentina, ci troverete anche lì. Dopodiché oggi a TMV Radio mi hanno chiesto, ma secondo te a chi ha fatto meglio la sosta e chi ha fatto peggio? E io ho detto ci sentiamo lunedì e ne parliamo, perché oggi di che cosa vuoi parlare non lo sai.
2: Come si fa
3: un'idea
2: a sapere, ma credo non lo sappia nemmeno Vanoli,
3: ma
2: perché
3: non lo sa nemmeno Vanoli, non lo sa, ma non lo sa Gasperini, non lo sa, nessun allenatore oggi è in grado di capire come ripartirà, ma è un esame importante e lo ripeto, quello che hai raccontato te, che hai raccontato Mario, se c'è stato un momento di sana tensione e di riflessione nell'ultima sgambata contro la primavera e ha riportato qualcuno con i piedi per terra dei nostri, ben venga, meglio qui che alla fine del primo tempo è Genoa che magari dice dove siamo, chi siamo, cosa facciamo.
2: Cioè,
3: ecco, io mi auguro che si ritorni subito in modalità Napoli, perché in modalità Napoli, ragazzi, è stata un'ottima Fiorentina, non solo per il risultato, ma perché non è facile andare sotto contro una grande squadra e trovare la forza di reagire. La Fiorentina non solo è andata sotto, non solo, tra l'altro una squadra di Allegri che se tu gli vuoi fare un regalo tu gli devi dare un gol di vantaggio, non solo ha recuperato, ma come avete raccontato voi, come abbiamo visto, addirittura forse meritava di vincere. Quindi con quell'intensità, quella cattiveria, quella fame, quella voglia, sì, sì, quella grinta, quel cuore, quella qualità, ecco, che io ho visto in, vorrei dire quasi in tutta la partita con Napoli.
2: Bene, ne parliamo ampiamente, due ore come sempre anche insieme a voi qui a Radio Firenze Viola e anche su Lady Radio fino alle 16 con 348-7513-9733 e 3925-727775, se no chiamate 055-7711-171. Aggiornamento sull'attualità, la notizia la sapevamo, ora c'è il comunicato ufficiale, il rinnovo di Luca Ranieri, cioè proprio una nota della Fiorentina, prolungamento del contratto fino al 30 giugno 29, opzione di rinnovo fino al giugno 2030 per quello che è, immagino, uno dei potenziali titolari di sabato a Marassi insieme a Dragusin, perché sì, credo la difesa sia fatta con i Menez a destra e Vieri più di Valdepeñas a sinistra.
3: Dici?
2: Io me l'aspetto così.
3: Però
2: Fagioli,
3: guarda,
2: Durra,
3: Andrea Giannattasio è più su Valdepeñas. Lui, Andrea Giannattasio, che diciamolo è un po' i nostri occhi lì al Viola Park, cioè lui sostiene che in questa sosta è stato fatto un grande lavoro su Valdepeñas, probabilmente
2: anche
3: perché,
2: su 4-2-3-1,
3: però, e su questi due, perché sulla fase difensiva, perché il problema di Valdepeñas, e qui ti devo dire la verità, sono anche un po' sorpreso perché Valdepeñas è un difensore centrale.
2: Sì.
3: Quindi il concetto della difesa lo dovrebbe avere innato nel ruolo,
2: Sì, anche se è in genere terzino, soprattutto
3: può fare le due
2: giovane,
3: però
2: spinge peso.
3: Il concetto della difesa è strutturale, puoi fare il difensore centrale.
2: Sì.
3: Ti ricordi provare una misera tre, a mettere a tre Biraghi? E lui non è il suo lavoro, ecco, cioè, non aveva proprio il senso della fase difensiva. E quindi sono molto curioso di vedere questo. Ci sono tanti dubbi, tante domande sulla formazione, anche tante riflessioni che vi chiediamo a voi. Oggi io al Caffè Nero Bollente mi sono sbilanciato solo sul giocatore del quale io sono sicuro che gioca, è Pellegrino. Perché mi piace Pellegrino. Ti devo dire la verità, non mi aveva entusiasmato all'inizio, ma di partita in partita mi piace. C'ho ben chiaro nella mente quella riflessione di Giovanni Galli che ci disse a zona mista: Pellegrino gioca senza pensare al suo voto in partita, gioca per i compagni, per lottare e per aiutare la squadra. Pellegrino è un ragazzo al servizio della squadra, poi fa anche gol, è il suo mestiere. E ti devo dire, ci ho ritrovato nelle parole di Giovanni Galli, non a caso tra campioni non si sbaglia mai, quello che ci aveva detto a suo tempo Lorenzo Minotti, che saluto e ringrazio. Ciao Lorenzo.
2: Ciao capitano.
4: Ciao ragazzi, ben trovati.
3: E quindi ti ho ritrovato, te ce l'hai detto, sei stato l'uomo della primora a raccontarci, ma devo dire in maniera straperfetta, le qualità, il senso del sacrificio, il rispetto, il lavoro, la volontà di migliorare di Pellegrino. E a me ha colpito questa frase di Giovanni Galli che ha detto: ricordatevi, il 99% dei giocatori va in campo e pensa alla sua pagella, Pellegrino va in campo e pensa a aiutare la Fiorentina. Questo è molto bello, Lorenzo.
4: Sì, direi che sono qualità che vanno custodite con cura, perché è difficile trovarle al mondo d'oggi, soprattutto nelle squadre di oggi, dove tendenzialmente la stragrande maggioranza dei giocatori sono delle aziende singole.
3: Sì.
4: Quindi tanti mettono, diciamo, il loro ego davanti all'interesse della squadra.
3: Esatto.
4: E invece trovare giocatori disposti a questo tipo di mentalità sono da conservare e da trattenere con cura, ripeto, e poi sono da porre come esempio per tutti gli altri, ecco.
3: Ecco, ti sorprende, lui ha già fatto dei gol, li ha fatti da goleador,
2: quasi da uomo
3: meno
2: d'aria,
3: che di testa. E questo secondo me è un altro titolo di merito, no? Perché testimonia la completezza di un giocatore, cioè non è solo bravo.
2: Tiro
3: ti chiedo,
2: da fuori, galoppata, un gol finale a
3: gol
2: Venezia,
3: di rimbalzo sul
2: e il
3: colpo.
2: Tapin sul
3: ecco, come si fa a far gol di testa a Pellegrino? Perché devo dire la verità,
2: intanto
3: cross ce ne sono pochi, E io ho detto l'altro giorno che secondo me la Fiorentina deve trovare chi gioca bene i calci piazzati. Cioè, mi ricordo nel Frosinone c'era uno che mi diceva: guarda, lui pennella i cross,
2: scriveva ieri, calò.
3: E fece un gol e mezzo, poteva farne due. Ecco, bisogna che imparino i cross, chi calcia calci da fermo, a trovare Pellegrino.
4: Sì, direi che questo è un lavoro che spetta Vanoli, per valorizzare appunto le qualità che hanno gli attaccanti che ha a disposizione, adesso al di là di Pellegrino, però indubbiamente avere uno stoccatore così di testa è un grandissimo vantaggio, perché poi al di là che lui diventi determinante nel segnare, significa che quando è dentro l'area attira l'attenzione di non solo del marcatore, certo, ma anche degli altri avversari, quindi diciamo si può lavorare su situazioni, su schemi, però io credo che adesso la Fiorentina piano piano troverà una propria identità, arriveranno anche i cross, io credo, perché adesso giocatori che possono giocare sugli esterni ci sono, quindi si tratta solo adesso di avere un po' di pazienza, che Vanoli possa diciamo mettere in fila tutte le qualità che ha trovato quest'anno nella stragrande maggioranza dei giocatori che sono arrivati nel mercato estivo, che magari lui non conosceva direttamente, e sicuramente sfrutterà queste situazioni, ecco. Però io credo che, come ti avevo detto anche l'altra volta, l'importanza di avere un giocatore così forte di testa poi si evidenzia anche quando sei in fase difensiva, perché quando lui va a difendere sul calcio d'angolo, sulle palline attive, dove la Fiorentina l'anno scorso ha subito una marea di gol, può essere veramente un'arma in più, perché di solito gli attaccanti nella propria area
3: fanno danni,
4: sono pericolosi. Invece è uno che il primo palo lo copre benissimo, e quindi questo è già un altro valore aggiunto che può offrire a questa squadra.
3: I portieri non amano gli attaccanti dentro l'area.
2: Dai, via, stai davanti.
3: Fanno casino, non sono mai tempestivi.
2: Io volevo capire da Lorenzo, in teoria, in questo momento mentalmente sta meglio un nazionale che ha giocato, che è stato attivo e ha vissuto la partita, o chi ha lavorato al Viola Park sotto gli occhi di Vanoli, però la pressione, l'adrenalina della partita non ce l'ha quasi da 20 giorni, insomma Napoli ormai era quasi 20 giorni fa, Lorenzo.
4: Sì, io credo che l'adrenalina della partita la si ritrova, perché sono solo 20 giorni, siamo già nel cuore della stagione, quindi anche se uno ha saltato diciamo un weekend in più non credo che possa cambiare tanto. Per quanto riguarda invece i giocatori che sono andati in nazionale, lì bisogna fare un po' delle analisi singole, perché è stata una sosta anomala dove ci sono state 4 partite. Guarda, adesso io stavo preparando la partita domenica, sabato sera commenterò Napoli-Frosinone.
3: Bella partita, Napoli-Frosinone.
4: E in effetti leggevo adesso appunto un'intervista di Lobotka dove si lamentava, e credo che non abbia tutti i torti, perché lui ha giocato 4 partite su 4, 360 minuti, è stato sempre in campo, viaggi aerei, trasferte, muoviti qua. Io credo che un giocatore ne risentirà, anche perché poi gioca sabato, poi mercoledì avranno la Champions, poi entreranno in un tour de force di 9 partite in un mese. Quindi ecco, quel tipo di nazionale lì sicuramente è molto più pesante rispetto ad uno che si è potuto allenare e preparare con cura. Però bisogna fare delle analisi singole, perché per esempio se penso a Endur, che ha vissuto questo momento così di grande responsabilità, ma anche di grande felicità con quel gol che ha fatto, ma anche mettersi la fascia dell'Under 21, essere protagonista, sicuramente arriverà un giocatore super carico. Ecco, lo stesso Fagioli credo che ha giocato il giusto, e anche lui possa essere uscito rafforzato da questa sosta. Quindi bisogna fare delle analisi, secondo me, individuali a seconda delle varie situazioni, mentre per esempio uno che sicuramente penalizzerà la Fiorentina è Mastantuono, perché ci penso che deve fare il viaggio, rientrare, non sarà secondo me nelle condizioni fisiche ideali per essere determinante. Però è anche
3: vero, la domanda, Lorenzo, è: lo faccio partire e poi tanto lui tutta la partita non la fa, questo è sicuro.
2: No, però non sta partire, nemmeno 90 minuti in panchina.
3: Oppure lo metto l'ultima mezz'ora, cioè lì la valutazione poi, come ho detto, io non so, ma secondo me Vanoli lo vede sabato mentre fanno la colazione e lì decide, ecco. È anche molto un fatto di sensibilità di un allenatore, no, questo aspetto.
4: Sì, sì, sensibilità dell'allenatore, carattere, caratteristiche personali del giocatore, se lui magari dal punto di vista umano ancora non l'ho individuato bene, però se così faccio un minimo di riflessione su quelle che sono le mie sensazioni, certo. Io penso che sia un giocatore che utilizzerei a partita in corso,
3: perché vai
4: a giocare in uno stadio dove la pressione è notevole, anche perché il Genova sta vivendo un momento particolare, sicuramente i ritmi iniziali saranno ritmi forsennati, lui già è uno che probabilmente per caratteristiche sue poi è meno portato, certo, a avere in corsa indietro, certo, ai ritmi alti, quindi io lo sfrutterei in quella maniera, però certo, poi ripeto, Vanoli dovrà fare anche considerazioni su tutti quelli che ha a disposizione e chi e quali sono le condizioni dei singoli.
3: Senti, Lorenzo Minotti è un grande uomo di calcio, grande intenditore, sentirlo commentare le partite è uno spettacolo perché poi ha competenze ed equilibrio. Allora Lorenzo, ti chiedo, c'è un grande dibattito sull'atteggiamento tattico della Fiorentina di oggi, ma può essere anche di domani, ecco, cioè non si sa quelle sono le tempistiche, nel senso che c'è un orientamento molto forte a immaginare una Fiorentina col 4-2-3-1 e tutto questo ha anche come una delle motivazioni forti, scusa se ripeto la parola, il cercare di trovare l'abito giusto per un giocatore come Gonçalves che ha esperienza, gol, assist, piace. Cioè, io sono molto perplesso perché non vedo una coppia di centrocampisti adatti per giocare a due come ha adesso la Fiorentina. Sono molto perplesso perché non so a quel punto dove potrebbe andare a collocarsi, però ti chiedo, ecco, ragionando sulla rosa fiorentina, 4-3-3 o 4-2-3-1, che poi non è proprio la stessa cosa, no, da un punto di vista tattico.
4: Ma guarda, non cambia tantissimo, secondo me cambia a seconda che degli interpreti che tu hai, che se questo 4-2-3-1 il giocatore che gioca a ridosso delle punte è un attaccante più che un centrocampista, è ovvio che poi cambia, quindi probabilmente devi avere sicuramente dietro un giocatore che protegga la difesa in maniera importante. E quindi cioè, devi scegliere in base alle caratteristiche, però per quanto riguarda invece l'applicazione del modulo, no, perché i due esterni li hai comunque, poi il centrocampo, adesso è difficile trovare un centrocampo dove ci siano delle posizioni fisse, ci sono delle rotazioni continue perché gli altri ti vengono a prendere, se tu hai un play basso te lo vengono a marcare, quindi magari lui si sposta, fa la mezzala e fai abbassare un altro per iniziare la costruzione. Io ti dirò che non è facile, perché ti spiego, la Fiorentina secondo me non ha proprio questo giocatore tattico che possa giocare davanti alla difesa ed essere uno fisso che protegge la difesa sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista di andare a cucire tutti i disequilibri che magari si creano quando attacchi. Queste caratteristiche le ha un po' Ulai, però è un giocatore molto molto ancora acerbo
3: tatticamente,
4: me,
3: sì,
4: è più istintivo che un ragionatore, però sicuramente lo può diventare. Però è anche vero che se poi penso a un vertice basso, secondo me Fagioli gioca meglio a due perché non è proprio un play per stare lì davanti alla difesa costantemente, mi piace più proprio, sì, andare un po' più in giro, sì, per il campo. E lo stesso Ulai, che sicuramente lo può fare, per esempio nell'essere importante nel recupero palla, nell'andare a scivolare sull'esterno quando c'è da andare a coprire magari uno degli esterni alti che non rientra o non fa tempo a recuperare, però anche lui in fase di possesso palla secondo me deve togliersi un difetto, che tocca la palla troppe volte, cioè la porta
2: già di prima,
4: e quindi deve sicuramente trovare dei tempi di gioco migliori, però ha tutte le qualità tecniche per
3: ecco, sì. Lorenzo, ma per esempio un Dur che è arrivato,
2: mi sembra non se ne possa fare a meno.
3: Dur sembrava addirittura un trequartista come indole naturale, no? E oggi c'è anche chi lo immagina invece come uno di un centrocampo a due con Fagioli, esatto. Di Dur, allora Dur la fisicità ce l'ha, secondo me ancora non ha imparato ad usarla e non so se imparerà, ma insomma se è giovane può ancora crescere. Ecco, un Dur lo può fare questo passaggio, io lo vedo sempre più andare, però
2: Ad oggi forse si può dire che è più avanti di Ulai nelle gerarchie, no, o nelle nell'utilità lì accanto a Fagioli,
3: no? Perché se giochi a tre il ruolo suo è chiaro, fa la
2: mezzala, io lo vedo proprio in coppia con Fagioli,
3: che ne dici,
2: anche perfetti insieme.
4: Ma io son convinto che ci si possa arrivare, cioè Endur, guarda, per me è una grossa sorpresa, perché il primo anno, cioè, lui è arrivato con tante aspettative, ha un percorso già fatto in squadre importanti, quindi mi aspettavo un giocatore di un certo tipo, e ti dirò che all'inizio non riuscivo a trovargli, cioè a capire bene che tipo di giocatore fosse, che potenzialità potesse avere. Però devo dire che invece l'anno scorso, in un anno difficilissimo, forse è stato uno di quelli che è migliorato di più, è cresciuto, si è preso tante responsabilità e ha dimostrato di saper fare tante cose. E secondo me anche lui probabilmente deve trovare la sua dimensione, però è un giocatore che può far tutto, perché l'abbiamo visto, come dicevate, ha una fisicità debordante, ha una struttura importante, tecnicamente è un buon giocatore, ha un grande tiro dalla distanza, capacità di inserimento, quindi secondo me veramente attorno a lui adesso si può costruire quello che può essere un centrocampo 2 oppure anche un centrocampo 3 con appunto lui che poi si abbassi velocemente ad affiancare Ulai o Fagioli, quando per esempio vorrei essere un po' più, la Fiorentina vorrà essere un po' più aggressiva e giocare magari con Attà, certo, con lo stesso Goncalves, via dicendo, certo. Beh, secondo me ci sono delle potenzialità che vanno tirate fuori e deve essere bravo l'allenatore secondo me deve essere bravo, però Dur ci sta dimostrando veramente di essere un giocatore che può avere dei margini di miglioramento che probabilmente neanche lui in questo momento conosce, oppure il fatto di essere stato sempre considerato, diciamo, un giocatore di un certo tipo non gli ha permesso di raggiungere quella consapevolezza e magari la responsabilità l'ha un po' frenato, però adesso mi sembra che abbia imboccato la strada giusta, quindi secondo me nel giro di due stagioni parleremo di un giocatore importante, ma anche per la Nazionale A.
3: Senti, prima di salutarti proprio, ma questa è una richiesta, una curiosità mia, che non c'entra poco anche un Radio Firenze Viola, ma il mio amico Gila come si è inserito lì a Parma, nella tua Parma?
4: Ma ancora poche notizie, devo dire, perché...
3: Seguilo, dagli dei consigli, è una brava persona, Gila.
4: No, Gila lo sento, gli ho scritto, fra l'altro è un ragazzo che io ho avuto anche quando ho iniziato a fare il team manager, ho vissuto gli anni di Prandelli, lui è stato veramente un giocatore straordinario, ma soprattutto è un ragazzo veramente
3: bravo, infatti per questo
4: io non pensavo mai che in futuro avrebbe fatto l'allenatore per il tipo di carattere che aveva, invece si sta dimostrando un allenatore bravo, l'ho seguito tantissimo in Serie B col Genoa nel primo anno di Serie A, quindi a me è piaciuto tanto e mi è dispiaciuto tanto l'anno scorso quando l'hanno esonerato da Pisa, perché poi i dati e i fatti hanno dimostrato che lui aveva lavorato bene, aveva tirato fuori il massimo da un gruppo che evidentemente aveva dei limiti. E poi quando io ho fatto il direttore sportivo a Parma per la seconda volta, quando ci fu il fallimento, vincemmo il campionato di Serie D, e l'estate tra la D e la C l'ho rincorso tanto, l'ho incontrato tante volte, l'avrei voluto
2: fatto
4: portarlo
2: un pensiero,
4: a Parma per diventare il nostro così proprio uomo guida. L'avevo quasi convinto, non ce l'ho fatta, però l'ho perdonato.
3: Vabbè, questo ti testimonia della stima che hai ma lo ripeto, era una domanda perché io, Giardino è una brava persona,
2: sì,
3: e quindi sono
4: ragazzo,
3: portato a fare il tifo perché veramente è uno quasi che ha poco a che vedere,
2: non sta sotto i riflettori,
3: che ha poco a che vedere con questo mondo.
2: Ma invece Lorenzo, secondo te De Rossi ha delle responsabilità sulla classifica del Genoa? Perché a me sembra che veramente lui potesse fare il giusto con la squadra che ha, e comunque sabato si gioca molto.
4: Ma guarda, sicuramente il Genoa è una delle squadre che ha deluso un po', tra virgolette, per come aveva finito il campionato l'anno scorso. Fra l'altro, quello che mi fa un po' specie è che la difesa è quella, cioè che aveva sempre lavorato bene. È vero che gli è venuto meno qualche giocatore sugli esterni. Però effettivamente poi questa squadra ha sempre fatto fatica a segnare, e ancora non ha trovato, diciamo, la quadra davanti, perché è una squadra che nelle prime gare ha fatto anche delle buone prestazioni, però forse poi non ha raccolto per quanto aveva seminato. Adesso, sai, dire responsabilità di De Rossi o meno, ci sono anche situazioni di mercato sempre molto confuse. Vedo che queste proprietà, da quello che leggo, spesso fanno anche delle operazioni senza neanche avvertire gli allenatori, quindi la stessa cosa è avvenuta un po' a Frosinone, dove adesso sta andando benissimo, però mi sembra che su 14 giocatori che gli hanno comprato, quindi mezza squadra, ne stanno giocando due, e uno fra l'altro è Masini, che conosciamo benissimo, quindi non era neanche un ragazzo da scoprire. Per cui credo che il campionato, secondo me, inizia adesso. Cioè, quello che c'è stato prima è stata una parentesi, tante difficoltà solite, perché è col mercato ancora in atto, con la stagione anche particolare che abbiamo vissuto, perché si è giocato a delle temperature, in situazioni anche ambientali molto, molto difficili, quindi le partite sono state anche tanto condizionate. Adesso si parte, quindi credo che i valori verranno fuori.
3: Grazie
2: davvero, Lorenzo,
3: è un onore averti con noi, come sempre. Un grande abbraccio. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Alla ripresa un carissimo amico, un bravissimo collega. A tra poco.
0: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila.

0: La leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, vi posso dire una cosa? È 4 giorni che si parla di Mastrantuono, se deve giocare, non deve giocare. Io che sono forse più vecchio, no, di Calamari no, ma più vecchio di Solo sì, vi dico che non sarà, se la partita va come deve andare, non sarà nemmeno quello più determinante. Perché se ne è parlato troppo, quando succede così, poi alla fine determina un altro. Magari determina Inao, che l'era in panchina tutte queste giornate, vedrete.
7: Buon pomeriggio, Luca e Tommaso. Ma la mia proposta di capitano per indurre sta prendendo forza, vedo. Tra l'altro è ora in tutte le formazioni del centrocampo della Fiorentina. Benissimo, ma la domanda a voi che conoscete anche le notizie nell'ambito della Fiorentina, ma Ulai, ma è stato preso secondo voi per fare il regista della Fiorentina?
8: Sì.
7: Io sapete qualcosa?
8: Sì.
7: Che io sono curioso di questa cosa.
9: Bene, sì. Gli interventi al 348-7593-3925-7272-7775. Ulai è stato preso nell'ottica della cessione, sì, di Fagioli.
8: Esatto.
9: Quindi, siccome poi Fagioli fa il regista per la proprietà, quella lì, mi ricordo qual è.
8: Io credo che loro avessero in testa una squadra con Ulai, Attà e Torsveld. Per cui Ulai disordinato, ma e la fisicità di due mezzali di struttura con caratteristiche diverse. Poi Indur, naturalmente un titolare, devi ragionare sui tre centrocampisti, almeno tre mezzali devi avere se giochi un due mezzali, no? E poi è rimasto Fagioli, non solo è rimasto Fagioli, ma si è ripreso tutto Fagioli in,
9: sì,
8: un minuto.
9: Sì. Perché è tornato Vanoli.
8: E ora il problema è dove mettiamo Ulai.
9: Esatto. Perché io sabato immagino un tour Fagioli
8: e Ulai.
9: È un ballottaggio più qualitativo tra Attà o Gonçalves. Cioè io in questo momento non ce lo vedo Ulai titolare.
8: No,
9: No.
8: Non lo so, io lo so
9: perché
8: che partita,
9: per me va in ballottaggio con un tour.
8: Non so
9: per
8: che
9: intenderci.
8: Partita vuol fare Vanoli. Per me due giocatori sono sicuri, sono Fagioli e Ndur. Per,
9: sì,
8: me questi due sono sicuri.
9: Questa la vedo io.
8: Il terzo giocatore è, avendo questi due giocatori, cosa ti serve? Più uno di rottura o uno di grande qualità? E questa è la valutazione. Ma entra dentro l'idea di squadra. Allora, te lo ripeto, gioca Valdepeñas o Vieri? Perché se gioca Vieri viene un conto, se gioca Valdepeñas un altro conto.
9: Probabili formazioni Gazzetta anche oggi è Ndur, Fagioli, Gonçalves.
8: Sì, io te lo dico per esperienza che queste sono le prime formazioni che vengono date, poi o succede un qualcosa e ti segnalano,
9: sì,
8: se no va,
9: sì,
8: di,
9: sì,
8: va di default, no, ma è una possibilità, è una possibilità, è, va immaginata nel suo,
9: è Ndurfa,
8: nella
9: Jolie
8: sua
9: attacca.
8: Complessità, ecco, quindi questo è un ragionamento, vabbè, staremo a vedere
9: domani. Ore 14 conferenza stampa Ivanoli.

0: secondo me ci dribbla, non ci darà molti aiuti, ancora... però qualcosa si può capire, sì, soprattutto... come sono andate queste due settimane e le sue, ripartire da quel concetto che lui ci ha detto che il punto d'arrivo sono due davanti alla difesa, no? Il doppio regista.
1: Ora poi chiediamo, perché sì, ora chiamiamo un grande collega bravissimo anche in questa valutazione. Sono anche, guarda, lui parla alle due domani, quindi parla d'allenamento già fatto, immagino. Perché poi loro partiranno per Genova. Perché di solito gli allenatori fanno prima di c'ho l'ultimo allenamento, sì, ora fatemi vedere, c'ho ancora un giorno e mezzo,
0: domani
1: fatemi
0: può
1: vedere,
0: dire con la partita gioca domani, 15, fatemi 16, pensare, 17, poi domattina 18. Vediamo un po' il
1: risultato. Ma questo è veramente
0: muscolare,
1: uno di quei casi su Mastantuono che secondo me lui va a vedere a pranzo e decide se giorno gioca. Ecco, e lì è proprio un fatto di pelle, perché è vero quello dice Lorenzo Minotti, che io lo metterei dopo perché mi aspetto una partita di aggressione, ma se ti aspetti una partita di aggressione si creano spazi, e Mastantuono, se gli dai là davanti, gli porti la palla contro uno,
0: il messaggio della nota audio . Diceva poi magari determina qualcun altro, è vero. Però dei calciatori di Vanoli, quello che prova più di tutti costantemente a determinare è Mastantuono. Sì. Cioè, chi è che punta costantemente l'uomo, che cerca sempre di accentrarsi? Secondo me, se andiamo a guardare il numero di tiri, forse è quello che ha tirato più Mastantuono.
1: Sì, sì,
0: quindi forse se non è distrutto dal viaggio, io parto con lui.
1: Lo chiediamo al
0: Ernesto,
1: nostro caro amico Ernesto Poeta.
0: Ernesto forse lo farebbe partire da fuori con cautela. Figura.
1: Caro Ernesto Poesio,
2: ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao Ernesto.
1: Quindi
0: ciao.
1: Mastantuono in corso d'opera, secondo te?
2: No, io non
1: l'ha detto
2: subito.
1: Lui, lo sai, lui si vanta di essere il tuo portavoce, capito? Per cui
0: no, ma per
2: carità, di portavoci ce ne sono fin troppo.
0: Per il suo stile, mi ricordo, aveva uno stile abbastanza da allenatore, quindi equilibrio. Mastantuono è stato in nazionale, magari
2: sì, ma è tornato mercoledì. Dai, secondo me può, cioè mercoledì che
0: stanotte,
2: poi ieri, no?
0: Oggi il primo allenamento.
2: Insomma, dai, perché se sta bene, poi ora noi non ce l'abbiamo sotto mano, non è che abbiamo parlato con lui, né sappiamo le sue condizioni, se il viaggio è stato comodo, quanto si è stancato e tutto quanto, però insomma il tempo per recuperare dal jet lag c'è, nei 20 anni, voglio dire, insomma, non è che poi ha giocato tutte le partite 90 minuti. Insomma, io credo che se la sente, non vedo perché tenerlo fuori. È il giocatore davanti che appunto può essere più imprevedibile e può inserirsi negli spazi che può lasciare il Genoa, quindi io ci penserei a tenerlo un panchino.
1: Ma io infatti sarei per farlo partire, poi è chiaro non farà 90 minuti, però...
0: E magari oggi... metti Gnonto sfruttando
2: la
0: seconda fase della partita,
1: magari
0: più
1: se
0: spazi,
1: l'hai anche sbloccata, puoi avere spazio,
0: quello veloce,
1: per carità.
0: Cioè,
2: esatto.
1: Senti,
2: esatto.
1: Ernesto, io sai quanto ti apprezzo, per cui per me ti chiedo una visione ancora più grande, al di là di chi gioca o chi non gioca domenica. Vorrei che tu mi rileggessi un po' queste tre settimane, vorrei che tu me le rileggessi partendo proprio come ti vengono, intanto su quelle che sono state secondo te le positività di queste tre settimane, poi ti chiarirò quelle che secondo te possono essere lette come negatività. Ecco, cosa ha portato di buono questa lunga sosta?
2: Ma secondo me innanzitutto ha portato una grande consapevolezza di Fagioli.
1: Bene.
2: Che mi sembra la notizia migliore, perché è andato in nazionale, in una nazionale tra l'altro che doveva dimostrare molto e che ha fatto bene, perché insomma, a parte la prima partita, per il resto della nazionale italiana direi che si è scrollata di dosso, no? un po' di fantasmi. E lui è stato un protagonista in positivo, ha ricevuto i complimenti del CT e comunque in generale ha dimostrato di essere un centrocampista di cui in Italia diciamo non ce ne sono molti, e questo io credo che gli abbia dato molta autostima,
1: che per un ragazzo il carattere come a lui sempre un pochino fragile,
2: esatto,
1: è veramente benzina in positivo,
2: esattamente, sì, quindi bene. Credo che questo sia assolutamente positivo, considerando il fatto però che lì ha giocato in una posizione che noi diciamo un po' da tanto tempo forse è quella più congeniale a lui, cioè sì, quella di mezzala.
1: Poi
2: sempre sullo stesso sci Andur, ovviamente, no? Che è tornato carico a pallettoni, ma lo stesso Mastantuono, che comunque insomma in Argentina comincia a farsi notare in una nazionale che 4 anni fa è stata campione del mondo, insomma, certo, quest'anno è arrivata fino in fondo, quindi comunque non è una nazionale da poco, ecco, quindi esatto. Poi tra l'altro nel periodo del dopo Messi, no? Quindi lì cercano subito eredi, speriamo che non gli affibbino nessuno.
1: Perché nessuno rischia di schiacciarla,
2: No, non scherziamo. Quindi queste sicuramente sono cose positive. E poi c'è il fatto che dobbiamo anche dire che non si è infortunato nessuno, perché altri hanno avuto problemi,
1: esatto,
2: al povero Napoli che non ha più nemmeno 11 giocatori da mandare in campo,
1: spariscono uno dietro l'altro. Ora ho visto che anche l'Inter ha avuto un infortunio pesante,
2: esatto, cioè, quindi, e che tra l'altro se guardiamo quelli impegnati, lo stesso Fagioli non ha giocato l'ultima partita, quindi diciamo non sono stati tra quelli impegnati nell'ultima settimana, no, negli ultimi giorni, quindi ci arrivano anche un po' più riposati.
1: Sì.
2: E poi l'altro aspetto positivo è che Vanoli, diciamo, lo dividerei in due. Da una parte Vanoli, lui, il sorriso di Vanoli, sì, lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo diverso, e questo non ci fa che piacere, perché ricordo che lo scorso anno ne parlavamo, no? Certo, era in un momento un po' difficile, non aveva tempo, diciamo, nel modo per, aveva una gran pressione addosso. Quest'anno è anche complice il fatto che sostanzialmente appunto lui ha già vinto, essendo dopo essere stato richiamato, lo vedo molto più sereno, molto più sorridente, e credo che questo faccia bene a tutto il gruppo in generale,
1: ma coinvolta anche più della città. Lo vedo un po' Prandelli,
2: esatto,
1: lo vedo un po' Prandelli, fuori
3: spuntano
1: selfie
3: ovunque
1: casa,
3: sui social,
1: cioè, lo vedo più
2: casa, nei locali, foto,
1: considerazioni, ecco. Sì. Ma anche vada a Corri la Vita, poi ha fatto tutto,
2: esatto. No, c'è andato, c'aveva la maglietta,
1: ecco, c'aveva maglietta. Più dentro, ecco, più dentro.
2: Sì, e sì, più portavoce, più rappresentanti, bravo, della squadra,
3: come li poi vorremmo tutti.
1: Sì, ma intanto partiamo da
3: anche perché è l'allenatore della squadra che tutti amano a Firenze.
1: Però noi siamo abituati, si può dire questo.
2: Ma ultimamente non era stato molto così.
1: Cioè, Palladino viveva al Viola Park, Vanoli viveva al Viola Park.
3: Nessuno gli ha detto stai nella città.
2: Anche Italiano non è che fosse così inserito, ma voglio dire, comunque un carattere abbastanza particolare.
1: E se parte questo dall'allenatore, ricordati, anche il giocatore è più sereno in questo tipo di approccio, no? La società smette di pensare che bisogna stare tutti barricati, cioè se piano piano, questo che io mi aspetto per esempio nel tempo, mi aspetto anche da Paratici per esempio, e queste diciamo sono
3: che in città insomma si vede,
1: come?
3: Non si vede in città, cioè si percepisce,
1: no, ma se no poi dice ma c'è è una riflessione che facevo veramente in maniera totalmente innocente. Aspetti invece, Ernesto, e ti hanno lasciato qualche dubbio, negatività, facciamo fatica a parlare di negatività, qualche dubbio?
2: Dubbi devo dire no, in queste 3 settimane non particolari, anche perché appunto non abbiamo nemmeno avuto modo, no, di vedere. Mi è rimasto diciamo il dubbio di sapere se il finale, quel finale tra Venezia, dove è arrivata la prima vittoria, ma non mi aveva convinto tantissimo la Fiorentina, soprattutto il primo tempo, poi c'erano stati due gol presi, insomma mentre mi aveva convinto contro il Napoli per atteggiamento, coraggio e finalmente insomma un modo di andare in campo un po' diverso, però lì non era arrivato il risultato, pur essendo il Napoli oltre il rimaneggiato, quindi lì sì, qualche rammarico forse ce lo siamo portati dietro. Ecco, il dubbio che rimane è capire come a che punto è la guarigione, a che punto è la consapevolezza di squadra di questa Fiorentina e a che punto siamo con l'aver sciolto un po' quei nodi tattici che comunque hanno mandato totalmente in crisi Grosso e che Vanoli è stato chiamato a risolvere. Ecco, quindi le prossime sei partite ci diranno tantissimo, sì, secondo me, di quello che è l'orizzonte per questa stagione.
3: C'è una domanda difficile.
1: Vai, poi continuo io.
3: C'è il rischio, Ernesto, che quelle perplessità che c'erano a giugno sull'eventuale conferma di Vanoli emergano in queste sei partite? Quello io mi chiedo da un po', cioè come ci ritroveremo quando si alzeranno le aspettative anche di gioco su Vanoli, perché per ora ha rimesso la strada in carreggiata, ora comincia il vero percorso della stagione.
2: Il rischio c'è perché se c'erano questi dubbi a maggio, è chiaro che ce li aveva la Fiorentina. Cioè, il rischio è perché ce li aveva la Fiorentina, no? Questi dubbi, quindi evidentemente altrimenti avrebbero confermato, no? Non saremmo andati, quindi qualche dubbio evidentemente ce l'aveva anche la Fiorentina in questo senso, o comunque la Fiorentina pensava che con Grosso si potesse andare su un gioco forse più definito, no? Evidentemente aveva intravisto in Grosso qualcosa di più di Vanoli, altrimenti ce l'aveva, Vanoli non l'avrebbe cambiato. Certo. Però ecco, il diverso approccio, il diverso quello che si diceva prima di Vanoli, secondo me va a incidere positivamente anche su questo. Perché quando lavori con serenità lavori meglio in qualsiasi cosa. E lui sa di avere, paradossalmente, l'essere stato mandato via e l'essere stato richiamato l'ha rinforzato enormemente, sia nei confronti della piazza, ma lì ce n'era meno bisogno, no? È stato l'unico a pigliare gli applausi lo scorso anno. Nei confronti della squadra, perché si è dato il signor Wolf che risolve i problemi, no? Tutte volte c'è un problema, si va a chiamare Vanoli. E anche nei confronti della società, perché la società stessa a questo punto non dico che si deve fare un passo indietro, ma insomma forse sì, nei confronti di Vanoli. Quindi lui se fosse rimasto sarebbe ripartito probabilmente con i fucili puntati contro.
1: È vero.
2: Al primo errore, al primo problema sarebbe scoppiato.
1: No, tre partite perse lo facciamo.
2: Tre partite perse succedeva a tutti i feri.
1: Via, certo.
2: Adesso è completamente ribaltata la situazione.
3: Sì, sì. Mr. Wolf.
2: E quindi questa posizione secondo me lo rafforza talmente tanto da spero che la utilizzi per osare, per aver coraggio.
1: Bravo.
2: Per trasmetterlo alla squadra e averlo lui stesso. Perché anche lui deve farlo un salto in avanti, no? Secondo me lo sa. E questa è una grande occasione, perché un bagaglio di credito così non è facile trovarlo.
1: È verissimo. Senti, il resto, le tre settimane, lo sai, sono occasione anche per affrontare temi di varia umanità, e quindi ti chiedo il tuo focus su tre argomenti che sono stati oggetto di queste tre settimane. Parto dallo stadio. Il tuo focus sul dibattito stadio.
2: Ma io sai, lì
1: perché
2: il dibattito
3: perché non è perché semplice come argomento.
1: Ma lo chiedo a un grande giornalista che discorso.
3: È vero, vero.
2: Devo dire che questa proroga, francamente, ce l'ha insomma un po' spiazzato, no?
1: Sì.
2: Anche se vabbè, ormai di proroga in proroga, qui siamo anche un po' abituati. Secondo me non c'è altro punto d'arrivo che quello. non credo che si possa arrivare diversamente dalla dal fatto che la Fiorentina in qualche modo partecipi, certo, insomma,
1: d'accordo. Lì è come quando devi trovare, ti metti le scarpe strette, no? E te le devi devi allargare la scarpa un po', all'inizio soffri, devi trovare
2: E c'è quello, e lo stadio ormai è questo, e lo stanno facendo, e lo devi anche portare in fondo, perché non c'è interesse per nessun dei due che non vada in fondo, velocemente, tra l'altro. Il problema lì sorge col fatto che la Fiorentina probabilmente sta cercando di tirare molta acqua.
1: Ognuno gioca la sua partita, e poi la Fiorentina cerca di mettere... bella partita questa,
2: certo. Per la Fiorentina, per il comune, diciamo, bisogna stare attenti a non finire
1: nella Corte dei Conti, sotto il mirino della Corte dei Conti, se no poi si blocca lì tutta un'altra corte, ragazzi.
2: Se eviti la Corte dei Conti, tutto il resto, diciamo, in questo senso è ben accesso, no?
1: Altro grande tema è il ritiro. È curioso il fatto che sabato gioca la Fiorentina, e noi abbiamo avuto un'indicazione della Fiorentina, non è che ha deciso di non rifarà il ritiro, ma si sta ponendo il dubbio sull'opportunità di fare la prima parte del ritiro a un'altezza diversa, e andiamo a giocare contro Genoa, che ha preso il nostro posto a Moena
3: e non si schioda più.
2: Altro, Moena non vuole più fare ritiri, da quel che so.
3: Basta.
2: La vuol chiudere lì, quindi
1: basta. Che ne pensi di questo dibattito?
3: Antipatici. Perché?
1: Che ne sanno scelte loro.
3: Ho capito.
2: Ne penso che
1: la questione di tiro, insomma,
2: che quando l'abbiamo detto ci è arrivato addosso di tutto in questi anni, qualche dubbi sul fatto che stare a 40 gradi a Firenze,
1: guarda, scusami se ti interrompo, mi risulta, ora non so se è vero, ve lo dico come me l'hanno raccontato, che quando la Fiorentina è andata per la prima volta al ritiro al Viola Park, poi andò a fare una tournée in Inghilterra, dove che andò?
3: L'Austria,
1: insomma, andò in un posto dove alcuni giocatori dissero finalmente qui si può, e mi dissero erano stati multati perché avevano
3: guai a esprimere.
1: No, perché avevano messo in dubbio il valore e l'importanza
2: del Viola Park.
1: Non so se è vero, così me l'hanno raccontato, ma per dire quanto proprio venendo incontro a quella diceva Ernesto Paesio, quanto c'era una blindatura critica sul discorso del ritiro.
2: Non è che dire che fare il ritiro due settimane in montagna vuol dire che il Viola Park non è un grandissimo centro sportivo, però ormai nel senso della negli ultimi anni nella Fiorentina si è ragionato così, speriamo si smetta di ragionare così, mettiamola in questo modo. Poi io quel che penso del ritiro l'ho detto tante volte, non è solo una questione di preparazione per i giocatori, questa è una questione che sostanzialmente riguarda gli allenatori, lo sanno loro, i preparatori, se loro ritengono che stare a 40 gradi faccia bene, perché magari simulano la sauna, io non lo so, quindi magari va benissimo, sono scelte loro. Diciamo che di 3 anni, 2 siamo partiti in modo agghiacciante, quindi forse qualche dubbio può venire. Ne ho sempre fatto una questione altra, il ritiro è un momento, forse l'unico ormai rimasto, in cui ci può essere un contatto minimo fra i giocatori, l'ambiente, la società e i tifosi, un contatto diretto, un contatto proprio dalla rete della tribunetta, del campo d'allenamento e i giocatori che vanno nel paese, che incontrano e fanno un autografo, un momento, diciamo, in cui così da primo giorno di scuola, in cui tutti ci si, anche in modo un pochino meno un po' più leggero, un momento un po' di leggerezza, che nel calcio di oggi mi pare che sia totalmente assente, negli ultimi anni la Fiorentina non ne parliamo poi, e invece credo che serva, o meglio, ricordo che serviva, era un momento, ne abbiamo fatti tanti di ritiri, no? Abbiamo, ci ricordiamo momenti con gli allenatori, i giocatori, i tifosi che poi erano sempre gli stessi, quelli e gli abitué, quelli che magari stanno al nord e durante l'anno non li vedono mai e sfruttavano il fatto di averli vicini in montagna per venire a vedere la Fiorentina, insomma era un momento così di unione che la Fiorentina ha scelto di interrompere. Si dirà sì, ma possono venire anche al Viola Park, sì, ok, a luglio 40 gradi al Viola Park, voglio dire, non è un regalo
1: l'allenamento, scappano tutti nelle camere.
2: Non è un regalo quello che fai, tipo,
0: esatto,
2: è una
0: cioè un po' come se lì loro aprono le porte della casa viola, però in ritiro se siamo tutti in zona neutra, cioè io, per cui è l'essenza pura della comunità.
1: Mio nipote alle 4 del pomeriggio del 18 di luglio non ce lo porto,
2: ma no, certo, ma è proprio un momento, diciamo, di condivisione, visto che è un termine che piace
1: e lì
2: tanto.
1: Era poi addirittura di più la sera quando scendeva la passeggiata, la foto,
0: ma poi Andrea
1: Corvino, il caffè Corvino, era un modo per
2: alleggerire
0: i pasticcini quando si dicevano e si davano i tè, i pasticcini.
2: Sì, però sempre come li ricordi te, a parte che non ho mai visto uno, ma
1: nemmeno io, però
0: no, non è vero, ora non c'è,
2: ma
0: adesso, non c'era il buffet, ma dopo due pasticcini se li danno.
2: Era un momento, era un momento per anche per fare il punto di quello che sarebbe stata la stagione, capire quali erano le strategie della società, insomma era un momento di
1: chiusi in cui ti credevi, creavi anche quel rapporto che poi ti portavi per l'anno e chiuderei
2: e poi ti serve
1: e chiuderei, ma serve anche a loro, Ernesto, certo, non no, solo a noi, serve anche a loro, perché magari gli davi una chiave di lettura che gli poteva, che loro non avevano inquadrato, va bene. E chiuderei con il mercato, la sensazione che insomma un po' tutti, al di là dei nomi sui quali io ora un po' sorvolerei, però l'idea di un difensore centrale, se Pogracic restasse sempre ancora di più ai margini del progetto, l'idea magari di un centrocampista con determinate caratteristiche, e soprattutto se continuasse a tre, sono cinque, ecco, ti ci riconosci in queste, ripeto, non nei nomi, perché però nell'idea?
2: Sì, ma dai, sicuramente sono due lacune, no? C'è anche la parte del terzino sinistro da chiarire.
1: Sì.
2: Comunque sia lì, sai, sulla difesa c'è da capire ieri che cos'è.
0: Calato il silenzio.
2: La Fiorentina ha investito su di lui, io credo che prima o poi lo voglia sgrezzare, far crescere e poi utilizzare.
1: Sì.
2: Quindi accanto a Dragosin io non ci vedo Ranieri in prospettiva futura, Ranieri lo vedo come
1: alternativa.
2: L'alternativa, prima alternativa, il primo jolly difensivo che viene dalla Fiorentina vivaio, che resterà a vita la Fiorentina, che è l'identità della Fiorentina dentro lo spogliatoio, che è l'identità di questa società all'interno dello spogliatoio, ogni società ce n'ha uno, nel caso della Fiorentina questa Fiorentina di commisso è chiaramente Ranieri, quindi ha un ruolo importante in questo senso, però diciamo lì accanto a Dragosin, no, ci aspettiamo che prima o poi o Vieri o un altro ci vada. E al mediano io credo serva, perché a maggior ragione per quello dicevamo prima di Fagioli, anche se tu volessi fare il doppio play come ha fatto in realtà Mancini, perché Mancini fa un 4-3-3 che poi cambia, e diventa un doppio play, no? Tonali e Fagioli si sono alternati, bellissimo, va benissimo, la Fiorentina potrebbe farlo, con chi però? Fagioli e Ndur lo possono fare?
0: Fagioli e Ndur, secondo me in questo momento sì.
2: Forse lo possono fare, bisogna vedere se è un'opzione che funziona o altrimenti lì, appunto, perché io credo che Fagioli piano piano vada un po' liberato, o puoi anche tenerlo nella posizione,
1: ma
2: diciamo,
1: come opzione
2: di
1: regista, in corso di partita
2: comunque lo devi utilizzare anche nella metà campo avversaria, perché è troppo diciamo ha una visione così originale dei passaggi e del campo della tre quarti avversaria che non lo puoi relegare dietro.
1: Esatto, che nel calcio di oggi se ti vengono a marcare a uomo col centravanti,
0: tutto
1: il centrale
0: bene,
1: lui si allarga, ti viene giù Fagioli e Fagioli ti costruisce il gioco.
0: Però cerchiamo di valorizzare anche a te, perché qui questi problemi
2: deve valorizzarsi da solo.
1: Oh vai.
0: No, nel senso che sulla carta è il più forte di tutti,
2: Sì, ho capito, deve dimostrarlo, sicuramente se lo dimostra il posto glielo trovi. Però è il solito discorso, per avere il posto devi dimostrare di meritartelo e quindi sfruttare le occasioni che si presentano nel momento migliore.
1: È sempre un grandissimo piacere parlare con Ernesto Poesio. Grazie,
3: grazie, grazie dottor Ernesto Poesio.
1: Allora, la prima ora è volata via. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi. Il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Tra un po' arriva un ciclone, state con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Buongiorno, provate a pensare se in Spagna c'hanno Ulai e Fagioli, se li fanno giocare insieme o ci pensano anche, perché ci sta che ci pensi una notte, si faranno giocare insieme, ma l'equilibrio, ma l'equilibrio va bene, a volte metta la qualità tecnica e tu gli chiedi un po' l'equilibrio ai calciatori e te lo danno. Se non giocano mai insieme diventa un problema. Io spero che Vanoli stia lavorando per questo, me lo auguro, perché se no noi italiani siamo da brivido. Ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutti. E dubbi su Vanoli alzando l'asticella. Parte dal presupposto che questa squadra non è completa, deve essere le fondamenta di quella che poi sarà la squadra che ci farà veramente divertire. Partendo da questo presupposto, credo che Vanoli farà un buon lavoro, perché ad oggi, da quando è tornato, ha fatto bene, ha fatto vedere che la squadra può esprimere anche un buon gioco, e ha fatto cambi sempre con l'obiettivo, la voglia di vincere, quindi mai conservativi, e quindi dai, godiamoci questa annata, godiamoci questo Vanoli ritrovato, sperando che ci sorprenda sempre di più e sempre in positivo.
2: Buon pomeriggio da Mano Viola. Ma ritornare alla Miata dalle mie parti, no, voglio dire, alla Miata, quando ci si andava alla Miata, insomma, è vicino, al limite possono fare 4 sedute, una settimana poi ritornano giù, poi rimangono su, è talmente vicino la Miata, voglio dire, meglio di quella, sei alta, c'è fresco, variazione la fa bene, poi ritorni per la parte, poi va su.
3: Vediamo, ma vediamo le indicazioni.
4: Arcidosso, Abbadia San Salvatore.
3: Abbadia, io ho i ricordi.
4: L'ho fatti tutti. Te che hai fatto lì?
3: No, niente. No, lì ero
4: troppo giovoso. Eri ancora giovane.
3: Li seguivo però quella
4: tuo
3: fase.
4: Il primo
3: lì.
4: Ritiro qual è stato?
3: Primo ritiro è stato, direi, Castelrotto. Comprandelli.
4: Bellina era Castelrotto. Io sono stato sì, un giorno ricco, molto tedesco.
3: Non esattamente tranquillo fu come ritiro, perché era il 2006 e quindi poi dopo un paio di giorni arrivò l'elicottero di Diego della Valle, Andrea della Valle, perché stava esplodendo Calciopoli.
4: Ah, giusto.
3: E quindi insomma fu un'estate tosta. Poi mi ricordo Folgaria, forse era Folgaria prima, l'anno dopo Castelrotto, poi ci furono 2-3 anni Cortina e poi 9 di Moena.
4: Bene, bene. La più bello, più bel ritiro?
3: Beh, devo dire che con Mihajlovic era bello, perché poi lui spiegava tanto e alla fine di ogni allenamento c'era questo show di Sinisa che calciava le punizioni e prendeva in giro Frey, perché gli diceva te la metto lì, e gliela metteva lì e Frey non ci arrivava, perché questo calciava delle punizioni impressionanti. E comunque belli anche quelli con Cesare Prandelli. Poi chiaramente col tempo si è cominciato a stringere, quello che dicevi te dei contatti riguardava anche noi, certo, a me fu certo. Detto le prime volte, oh, quando torni giù devi avere la rubrica piena di numeri di telefono, ma non dei colleghi, calciatori, dirigenti, certo. L'allenatore, poi pian piano le maglie hanno cominciato a stringersi. E poi un po' magari anche non per colpa nostra, ma perché ogni tanto noi siamo un po' guardi e ladri, sì. Cioè sono cominciate anche le situazioni tipo Božinov era a fare, ora Božinov forse era prima, Vlahović è il caso emblematico, a un tifoso ha risposto sul rinnovo, no? E allora lì che si fa? Si virgoletta Vlahović e dice se mi fanno firmare il rinnovo resto, se no no, oppure non si virgoletta, perché era comunque a firmare a un autografo, a un tifoso. Lì poi sono cominciate lo so. Però hai detto, dicevate una roba sacrosanta e mi fermo, che era importante. Io mi arrabbiavo tanto perché non ci facevano registrare nulla, però gli incontri con Corvino e con i Della Valle erano importanti proprio per sapere noi quest'anno vogliamo fare questo. Certo. Poi non registrate, riportatelo,
4: però
3: voi.
4: Sappiate.
3: Però te sapevi che l'indirizzo
4: la rotta.
3: E questa cosa è venuta.
4: Allora saluto un grande Michele Fratini. Ciao Michele.
5: Ciao
3: Michele.
5: Ciao a tutti.
3: Michele ci andava.
4: Hai ricordi di qualche ritiro che hai fatto da tifoso, magari o da manager, insomma?
5: Sì, ricordi, da manager più che altro, quando andai a Montichiari, feci il primo ritiro e lì sinceramente...
4: Dove eravate il ritiro?
5: Eravamo vicino a Desenzano del Garda, a Salò. Eravamo in Serie C e lì veramente avevo appena 30 anni, dunque... però mi accorsi veramente un mondo diverso, un mondo dove anche chi non si saluta si saluta, cioè il ritiro serve a far raggruppare, a far stare tutti insieme il meglio possibile, cercare di rilassarsi un attimino e cercare di stare distaccati dal mondo esterno, dunque è proprio, è fatto appositamente per cercare di fare gruppo.
4: Certo. Allora Michele, se ci siamo, si riparte, si fa, c'è all'orizzonte la ripartenza. A te te la giro la domanda: qual è il pericolo della partita di sabato? Perché ci arriviamo con grande fiducia, grande entusiasmo, tutta la rosa disponibile, e come bravo Mastantuono,
3: che Fagioli, si avvicina, così,
4: e che
3: borda,
4: bravo Pellegrino,
3: la musata.
4: Cioè, qual è il pericolo di questa partita?
5: Il pericolo è trovare la squadra più... diciamo che attualmente è una delle più incline a Venezia,
4: esatto.
5: Addirittura vorrebbero cambiare allenatore, il presidente vuole vendere Rumeno, dunque il presidente Rumeno è proprio, deve cambiare faccia questa squadra, il Genoa, la Fiorentina viene da dei risultati positivi tra i quali uno in Coppa Italia eliminando il Pisa, l'altro contro il Napoli, e insomma, e poi tanti nazionali che hanno fatto bene, basti pensare anche Andur che ha fatto il loro gol,
4: sì.
5: un po' piacere però uno sta diventando realtà, onestamente a me personalmente non fa impazzire, non faceva impazzire, però riconosco che se l'allenatore più bravo lo mettono in campo e lui rende, ha ragione lui chi lo mette in campo. Detto questo, la Fiorentina appunto questa pausa un po' preoccupa, perché appunto i ritiri di rilassamento sono, possono essere positivi come negativi, perché quando vai bene vorresti sempre giocare con la speranza di fare il risultato migliore, ma anche le squadre vanno peggio, cercano di ricaricarsi come Genoa per cercare di fare il risultato. Genoa gioca in casa, giocano tra l'altro molto carichi, perché andando anche a vedere il mondo genovano, così anche tramite i social,
4: sì,
5: i siti,
4: sì,
5: i media, sono stracarichi, è la partita però della vita, anche perché quando anche laddove dovessero perdere non hanno la rosa per la Fiorentina l'anno scorso, che ha fatto, ha ribaltato, diciamo, il Genoa i pezzi migliori li ha venduti, dunque se non vince domani o non pareggia la vedo dura, dunque una gara da non prendere sotto gamba, perché appunto il Genoa anche una tifoseria pazzesca, 12° uomo ce l'ha quanto noi, la Fiorentina deve solamente far vedere che non solamente quei nazionali con i quali ha fatto benissimo, ma diciamo anche con la rosa di fare diciamo una bella prestazione. Pellegrino sarà la realtà di questa Fiorentina,
4: sì,
5: perché giocherà lui, e Beto ancora desaparecido, perché i minuti ha giocato, ha ruotato intorno alla palla, ancora non si capisce, non si è ambientato, e vediamo. Mastantuono, il dilemma Mastantuono, gioca o non gioca, a prescindere dai giochi, perché fa la differenza qualità, ma a prescindere da tutto ciò la Fiorentina ha anche delle ottime alternative.
4: Insomma,
5: per esempio con Calves è andato benissimo in nazionale, e poi secondo me prima o poi questo con Calves avrà più spazio ancora, ed è una pedina che la Fiorentina può mettere al violare già sabato,
4: certo,
5: contro il Genoa.
3: Nessuno parla mai di Gnonto, ragazzi.
4: Gnonto no. Gnonto non
5: no, ma Gnonto no, allora no, no,
3: lo voglio difendere.
5: Gnonto lo conosciamo. Con Calves forse la gente in Italia lo conosce meno. Con Calves ha un profilo per me molto importante. Spero abbia l'opportunità, Gnonto alla grande, Die alla stragrande, tutto bene. Però la Fiorentina è curiosa, non la Fiorentina, di conoscere il suo con Calves.
4: Sì.
5: Io onestamente lo conosco, ha qualità, è veramente un ottimo profilo. Dunque, giusto rimpiangere Mastantuono, perché è il giocatore di questa Fiorentina e non solo, sarà il futuro dell'Argentina. Però, insomma, se manca lui, la Fiorentina penso abbia un buon organico per poter rimpiazzarlo in altro modo, ecco, magari cambiando anche modulo, perché non mi stupirebbe Vanoli in senso positivo, dico, a questo giro.
4: Senti, allora, Michele Fratini, che lo ripeto, è uno dei un grande contenditore di calcio, uno scouting formidabile, e in estate, già in estate, ci mise in allarme sulla su difesa. Vieri. Ora e non voglio Vieri. Fare riferimento a Vieri, anche se lui aveva fatto un riferimento, ma io faccio proprio un ragionamento c'è. Sulla difesa. Lui diceva lì è lì che c'è da lavorare, e guarda caso, Michele, tutte le voci di mercato che sono inevitabili nel periodo della sosta sono state sostanzialmente centrate sul difensore. Ti chiedo se ti piace il difensore del Lecce, che sarebbe
3: Thiago Gabriel.
4: Thiago Gabriel,
3: Thiago
4: Gabriel.
3: Nome buono, Thiago Gabriel, Michele.
5: Ma, se non erro, lui l'ha preso Corvino, sì, di sì. Talenti se ne intende.
4: Ma un milione e mezzo, cioè l'ha presa
5: di
4: nulla.
5: Di 2,5 milioni, già l'anno scorso la Fiorentina e non solo ebbero modo di parlare con il Lecce, fino a quando c'era anche Corvino, poi adesso lui è rimasto lì, è certo, ha un profilo. Lui è un buon profilo perché ha già un anno, diciamo, di Serie A, no, fatta bene, poi perché la permanenza del Lecce è lo scudetto vinto dell'Inter, cioè è uguale,
4: sì, sì,
5: lo
4: sì.
5: Scudetto vinto è quello loro, e lui è stato un grande protagonista della difesa del Lecce, è rimasto lì, non è che ne parlano un gran bene, sta facendo un gran bene, e sicuramente una realtà come la Fiorentina potrebbe essere molto appetibile, anche perché ripeto il difensore deve saper difendere, che giochi a sinistra o giochi nel mezzo centrale, se gli manca quella particolarità che deve tenere l'uomo, siamo di gatto, si dice a Firenze. Dunque io per quello non è che criticavo, opinavo e avevo perplessità su Vieri, perché secondo me Vieri, quando c'ha da fare la marcatura stretta, non lo so, ecco, tutto qua, ecco. Non era una polemica, perché poi la caratteristica belle ce l'ha, lancia bene, un bel lancio, ha un mancino, ha mole fisica, solamente l'uomo lo lascia largo, lo lascia pascolare, lo lascia, ecco.
4: Ma lo vedi più come terzino sinistro o come difensore centrale?
5: Ma già il fatto mi chiedi lo vedi come, ma io non so come vederlo, onestamente, Luca, ripeto, difensori forti brasiliani ne annovero pochi anche sul campionato, a prescindere da qualcuno passare alla Juventus, qualche altro, ma ne annovero Thiago Silva pochissimi, perché loro sono abituati a giocare, a far giocare il pallone. Dice, ma anche la Spagna, insomma, in Spagna un certo Sergio Ramos, uomo francobollo, un certo Pujol, Barcellona, uomo francobollo, non è proprio così, il marcatore c'erano tutti, in lui, visto che si parla di difesa e faceva parte fino a poco tempo fa dei piani della Fiorentina, forse lo farà anche in futuro, ecco, in lui io lo aspetterei, sì, ma non è venuto come una scommessa, è stato pagato,
4: certo,
5: non è una polemica, però dico, c'era gente a zero, a zero, a zero. Ieri ho letto, ho appreso che il Bologna ha preso Darmian, classe 89, ma ragazzi, ma a zero, ma che fa nel Bologna? L'ha preso Sartori, è un grandissimo, ma nel vincolo di lusso ci sono, ma non per tornare su Acerbi,
3: stavo per dirlo, però è sempre a spasso che... Acerbi, o sbaglio, Michele?
5: A spasso, fiamolo noi. scusami, non lo so, piamolo noi, non capisco, per me farebbe l'acquisto, perché lo stesso Vieri, che gli manca qualcosa come difensore, ha anche aggiuntivo le caratteristiche di Acerbi, mancino come lui, mole fisico come lui, esce bene col pallone, però gli manca la marcatura. Ma scherzo, uno, come De Gea, no? Che faceva scuola a Martinelli 2 anni fa, faceva scuola a tutti coloro che erano più giovani di lui, sicuramente una bella scuola, anche se poi nell'uscita
4: forse dovrebbe, è un po' ripetente,
5: vabbè,
4: si può mettere tra ripetenti,
5: vabbè,
4: senti Michele, ti chiedo di un giocatore che siamo un po' in difficoltà nel valutare in questo momento, anche perché non sappiamo realmente come sta. Atta.
3: Perché
4: chi ce l'ha negli occhi, dove l'ha vista Udine, è rimasto senza parole. Ancora di quell'Atta di Udine, e insomma, c'è anche qualcuno che dice: non avremmo mica infilato un'altra vicenda a Gudmundsson. Perché se ricordiamo, Gudmundsson di Genoa.
5: Atta. sicuramente a qualità, ecco, il termine lo dice, anche la rima. Il problema è che ad oggi questo Atta, che è un giocatore veramente di qualità, di buona qualità, ottimo pregio, non ha ruolo, cioè lui stesso, io non ho capito dalla prima gara, lo dissi, l'ho detto, che ruolo ha in Fiorentina, perché parte da tre quarti, poi ogni tanto va a fare la mezzala, ogni tanto tutto campista. No, io vedo una gran confusione. Quando non hai dimora, posizione, devi essere un randaggio forte. Parlo di Messi, parlo dei fenomeni, cioè un tutto campista. Ma quando, non siamo a che livelli, ma quando hai, diciamo, sei nuovo, ok, però ora sono passati due allenatori, Grosso e Vanoli, ora un ruolo dattelo, oppure dicelo, cioè lui fa una conferenza stampa, io ho sempre giocato lì, mi piacerebbe tornare a giocare lì.
4: Ah, guarda, tanto quello lo... che ha detto Gonçalves ha detto: io non sono un esterno, sono una mezzala o un sottocunta.
3: Invece stavo pensando, e su Attà la definizione te l'ha detto Grosso in sala stampa, mezzala, per me 10. Mezzala centro-sinistra.
4: Centro-sinistra, numero 10. Non lo so.
5: Quante gare ha giocato la mezzala?
4: Ma non tantissime, perché lui è stato usato un po' da esterno, un po' seconda punta.
3: Poi ragazzi, qui più che altro c'è da capire fisicamente come sta.
4: Non si sa come
3: perché
4: sta.
3: Però permettetemi, se va bene la privacy, va bene non dir nulla, eccetera. Se però poi anche con Genoa, e come dire, vedi che lo risparmiano, cambia nulla, però io un po' inizio a preoccuparmi. Tre settimane senza campionato, ricordo che col Signia non giocò,
4: faceva lavoro a parte,
3: fu fatta l'amichevole e il concetto era, per averlo al meglio, niente amichevole, quindi evidentemente
5: è un discorso fisico o un discorso mentale, perché se la Fiorentina non sta riconoscendo in lui le qualità che ha sicuramente dentro di sé, vuol dire che forse è un discorso più mentale che fisico.
3: Certo.
5: Io non ho ancora appreso, letto da parte della Fiorentina che il giocatore è infortunato.
4: Non lo dicono.
3: No.
5: Appunto, sta benissimo. Dunque vuol dire un discorso mentale. Poi se ci sono cose personali, mi dispiace, non lo so. Però sicuramente sarà un discorso mentale, perché se Atta fa l'Atta in Fiorentina ci sta la grande. Sì. Se l'Atta si è dimenticato di essere lui, io non lo so, ad oggi Atta vero non l'abbiamo ancora visto.
4: Nemmeno veramente pochissimi lampi, voglio dire. Senti, l'altra notizia che ti chiedo di commentare del giorno è l'allungamento del contratto di Ranieri, lo trovi una cosa giusta?
5: Ma io ti dico la verità, molti l'abbiamo giudicato questo giocatore, che lui si è adattato, vedi, e quello che Vieri non sta facendo l'ha fatto lui. Partì da ragazzino a fare il terzino sinistro, il cursore spingeva, ha fatto, e poi è stato messo dopo l'infortunio di Salerno, è stato messo a fare il centrale difensivo, e lui era passava dalla Salernitana all'Ascoli. Lui sinceramente, come impegno, io gli do cento di cellode, perché lui veramente gioca aereo, non è altissimo, ma ci arriva sempre, ha fatto reti pesanti di inserimento, non è chiaramente un fenomeno, però se un giocatore fa benissimo il suo, la sufficienza la merita, e in gruppo è stato anche il capitano della Fiorentina, non dimentichiamolo, gli è stata tolta la faccia perché Paolo Vanoli gli ha tolto, mi sembra, perché forse per rinnovamento, diciamo così. Però insomma, quando è entrato, secondo me Ranieri ha sempre fatto il suo, ovvero ha sempre dato il 110%. Poi se con quel 110% non è a livelli di, che ne so, di dei più grandi centrali difensivi, è un altro discorso. Però insomma,
3: ci
5: io
3: può stare
5: salvato,
3: nel gruppo.
5: Ci può stare, e io vi dirò la verità. Secondo me il fatto che sia tornato Vanoli, gli abbiano fatto un allungamento, è come se Vanoli avesse detto: scusa, ma come ci puoi stare? Io la leggo così, perché di solito, io la leggo un po' così, perché fu una cosa brutta, quando gli tolse la faccia al capitano, perché senza motivo prese e gliel'ha detto la Ghea, che era più grande, con più esperienza e quant'altro, però andarono quasi a declassificarlo, se non sbaglio, insomma, un capitano che perde la faccia senza motivo, boh, non lo so.
3: Sì, sì, no, lì poi è stato molto bravo lui, a riprendersi.
5: È stato bravissimo.
4: Ma non era semplice, ragazzi, non era semplice rimettersi in gioco così,
5: No, io infatti sono contento della riconferma di Ranieri. Forse vado un po' controcorrente, ripeto, non è il giocatore che magari rompe l'equilibrio e fa la differenza, però il suo lo fa benissimo, secondo me.
4: No, no, non c'è dubbio. Senti Michele, prima di salutarti, te conosci De Rossi? Leggevo oggi a una conferenza stampa, De Rossi ha detto:
3: guarda, dovrebbe essere finita da pochissimo,
4: cioè lui non si sente,
3: poi ci andiamo a Genova,
4: si sente con mezzo piede fuori dal Genova. Io, conoscendo De Rossi, credo che è proprio il pericolo, è proprio la determinazione che De Rossi trasmetterà a una squadra che è sicuramente inferiore alla Fiorentina, sicuramente inferiore, però poi le partite vanno vinte in campo, no? Sarebbe troppo semplice. Noi dovremmo, la Fiorentina dovrà stare molto attenta all'approccio anche caratteriale del Genoa, però voglio il tuo parere, è molto importante per me.
5: De Rossi ha fatto il miracolo l'anno passato, qualche mese fa, con questo Genoa, appunto ridotto ancora di più perché ha venduto i giocatori principali, mette sempre la faccia,
4: sì.
5: Campione del mondo in tutte le sue essenze, ha un'altra società che gestisce il padre, che Milan Serie C l'ha portata lui, dunque ha fatto anche un imprenditore, è diciamo la figura buona del calcio, perché vedere un De Rossi che reggeva il centrocampo di una Roma e di una nazionale, sicuramente i centrocampisti ottimi allenatori in campo, ottimi allenatori fuori dal campo, non è, se mi sono in discussione, perché lo stesso Pradelli, se non erro, a parte la romanità che gli ha comune, voleva portarlo a Firenze,
4: a voglia, anzi se avesse
3: due volte.
5: Certo, è entrato in un battibaleno in nazionale a dare mano, anche se l'esito poi è stato quello che è stato, insomma è stimato da tutti quanti, è una persona diretta, e poi è figlio d'arte, perché il padre non solo giocava, ma il padre ha tirato fuori tanti calciatori, uno dei quali è anche il figlio stesso Daniele, e lì a Genova secondo me anche una delle piazze sue, è una scommessa, perché lui non è facile andare a Genova, dove spesso partono dalla B dall'inizio, con lo svantaggio, diciamo, non è facile. Lui la scommessa l'ha vinta l'anno scorso, se quest'anno dovesse confermarsi sarebbe veramente miracolo genovano. Io De Rossi è serio, mai chiacchierato, è stato un uomo importante, un uomo di calcio, e siamo anche contenti di vedere un allenatore così che dà la sua esperienza a questi giocatori, e mentalmente è sempre giocatore. E poi la storia bella di De Rossi, ora esula un po' dal fatto di dopodomani, che lui la fine carriera aveva un sogno nel cassetto di giocare nel Boca Junior, prese, andò a fare questa esperienza fine carriera, che dice: io quando andavo lì, se tipo il pubblico mi dava una carica, anche il sogno l'ha realizzato, dunque è anche un sognato, un grande uomo,
4: bravo.
5: Poi da lì mi
4: raccomando, magari certo non è andato per soldi alla Bombonera,
5: no,
4: però c'era il desiderio di toccare per mano un mondo che poi è il mondo del calcio, della passione,
3: e poi era anche un bel modo per evitare di restare magari in Italia con un'altra maglia
4: contro la Roma.
3: Poi lui ci aveva anche questo aspetto qui alla Totti, solo la Roma in Italia.
4: Sì, è una bella persona. Bella persona. Occhi a vista naviganti, ragazzi. Cioè, è quando sono in difficoltà che questi campioni tirano fuori qualcosa dell'essere speciale. E De Rossi in questo è speciale. Michele, grazie.
3: Poi ci sarebbe anche domanda per Michele. Sul tuo futuro, Michele. Qui c'è chi scrive, ma.
4: Che dicono?
3: Ma addirittura ho capito se la Juve sta facendo un pensierino, Michele, ma sono
4: Michele
3: voci
4: piace a tutti,
3: giornalistiche,
4: ragazzi.
3: O hanno chiamato da Vinovo?
5: Non
3: va bene.
5: Se direi non rispondere.
3: Va bene.
5: Perché mi hanno insegnato nella vecchia scuola che spesso stare zitti si dà un indizio e a parlare si rovina l'indizio. Io non so nulla, leggo, apprendo, mi sento da un lato a prescindere dalla passione che sia lusingato, molto lusingato, e che dire, Nemo profeta in patria. Mi sono permesso di scrivere oggi su Non si vuole di mai, sul mio profilo, perché nella vita spesso devi emigrare per cercare di dare la tua, Luca lo sa,
4: è vero,
5: la gazzetta, dunque spesso bisogna emigrare. Con questo non so nulla, non dico niente.
4: Ma ve lo dico io, nel senso che stiamo parlando di un numero uno nel suo lavoro, che certo, è quello di scout, quello di individuare talenti, quello, cioè, è una miniera continua di indicazioni, e quindi da Real Madrid a Lud non sarei sorpreso di niente, ecco, per quello che riguarda Michele Frattini.
5: Vediamo.
4: Poi è qui a Firenze, uno dice è qui e vabbè,
3: che si aspetta.
4: Come ha detto Nemo, perché vedi anche i latinismi c'ha,
5: è lì. No, per carità, il Dante c'ha comune a Luca. detto questo, è lì, io sì, sono lì col cuore e tutto, però aspettare un amore per tanti anni, uno aspetta, spera, il cuore batte, sempre batterà, però nella vita poi ci sono anche scelte ti portano magari lontano da Firenze. Allora vediamo, ma non so nulla. Comunque, a prescindere, un abbraccio. Ci aggiorniamo e ci sentiamo alla prossima.
4: Grazie Michele,
3: grazie.
4: Grande piacere come sempre.
3: Grazie a Michele Frattini.
4: Ce l'hai qui? Vabbè.
3: Sì.
4: Io a qualcosina sulla Juve l'ho sentita anch'io.
3: Infatti, tendenzialmente non ti hai risposto.
4: Qualcosina. Va bene, allora,
3: 3-4-8. A proposito dei ritiri, c'è anche chi come Stefano giustamente dice, io non vorrei tirarmela, ma nell'85, anno di Agroppi, signor Stefano a Serra Mazzoni ha fatto due tiri a biliardo con un giovanissimo Roberto Baggio, ancora infortunato, ginocchio gonfio, riccioli fino alle spalle. Hai capito il signor Stefano,
4: così,
3: il privilegio.
4: Ma anche quante volte eravamo a Moena e hai visto giocatori importanti e
3: facevano
4: un selfie, due chiacchiere, perché è il tifo delle famiglie, è il tifo, quello che proprio è più tenero, ecco, non più appassionato, più tenero. Allora 348 7513933, stiamo andando come a 100 all'ora verso la fine anche di questa puntata, e saremo a meno 2 a quel punto nel nostro countdown dal fischio d'inizio. Per gli ascoltatori di Radio 3925727775, aspettiamo le vostre ultime telefonate allo 055771171, palla a Tonelli, e noi torniamo tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli.

occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
0: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ultima parte del nostro Palla al Centro, poi tra poco andiamo anche a sentire che aria tira a Genova, anche perché fra l'altro vi dicevamo che domani Vanoli parla, quindi ha scelto di tornare alla vigilia, ma invece De Rossi lo ha fatto oggi all'antivigilia, e quindi cercheremo un po' di capire anche che tipo di aria e atmosfera c'è. Nel frattempo ne approfitto per qualche messaggio scritto, perché poi c'è anche Marco che torna sul discorso Ranieri, che gli dice in realtà poi la fascia gli fu tolta perché buona parte dei tifosi non lo volevano come capitano, ricordiamo, perché se no non diciamo le cose come stanno. Poi dice Ranieri, persona secondo me molto molto seria, attaccata alla maglia. Marco, hai ragione, l'ambiente diceva basta con la fascia di capitano, ma io fatico sempre a pensare che Vanoli, che ha deciso, perché poi è Vanoli che decide, no, su quella fascia, che arrivi a dire gli tolgo la fascia a Ranieri perché i tifosi non lo vogliono più capitano.
11: No, guardate lì.
10: Poi probabilmente allora, ha visto l'ambiente, ha visto le pressioni.
11: Lui ha visto un qualcosa nell'intervallo di quella partita che lo ha portato a prendere una decisione estremamente forte. Ricordate, ho poca memoria di fasce di capitano cambiate in corso di campionato.
10: A me viene sempre in mente Paolo Sosa con Manuel Pasquale. Se non sbaglio a Genova prima di un Sampdoria Fiorentina.
11: Allora lui lì nell'intervallo di Sassuolo Fiorentina lui ha visto, è stato ospite, immagino molto infastidito, di un qualcosa dentro lo spogliatoio di brutto, di molto brutto. E a quel punto, poiché c'era un'evidente problematica forse anche caratteriale dentro lo spogliatoio tra alcuni ed altri, lui è intervenuto e ha fatto l'unica cosa che poteva fare, è dare la fascia a De Gea, che De Gea è fuori categoria,
10: cioè,
11: per esperienza, storia, cultura, età, e quindi non è che, cioè, se fosse stato capitano Mandragora sarebbe successo la stessa cosa, altro protagonista di quella
10: penso
11: vicenda.
10: Anch'io
11: lui ha cercato fuori da quel mondo, si stava un pochino, c'era un po' un filone italiano che le collegava, mi dicono, Ranieri, Mandragora, un paio di giovani, anzi i giovani erano molto collegati a questo gruppo, quindi anche Comuzzo, e magari Ken si portava dietro, magari era un po' più solitario, allora lì ha fatto una scelta, lo ripeto, che non è una scelta contro, aveva bisogno di andare oltre un episodio che poteva incancrenire un campionato già complicatissimo, perché poi ragazzi non si lavora a uno spogliatoio spaccato,
10: è un casino.
11: Questo è, tra l'altro lo possiamo dire, in una società che va da memoria, correggimi, ma

0: che aveva perso anche Pradè già a quel punto,
1: sì.
0: Quindi non aveva un direttore Emilia sportivo,
1: senza direttore, non, sportivo.
0: Direttore generale poco credibile, e poi di lì poi è nato anche la, il discorso, immagino,
1: di andare paratici, a cercare paratici, certo.
0: Però
1: sì,
0: ragazzi, va benissimo, è stato bravissimo Ranieri, il suo ruolo è chiarissimo, e basta, andiamo oltre, andiamo oltre, sono quei giocatori che fanno squadra, e quindi ben venga. E io l'ho ribadito, l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, mi è piaciuto moltissimo la scelta della società anche di farlo ora, ora che riparte il campionato, perché sono tutti messaggi di costruzione, io ci vedo tutti i piccoli tasselli.
1: Ma se non tornava Vanoli, secondo te non... cioè l'accelerata per il rinnovo è figlia anche di
0: no, no, per me di Paratici
1: era già, era già in ponte probabilmente,
0: perché, perché Paratici ha battezzato Ranieri come uno di quei giocatori che sono dei leader umani, dei leader di identità territoriale. Ma come fai a non dire a Ranieri ci mette il cuore, l'anima, quando sbaglia, sbaglia per troppa attenzione? Guarda, io sarei stato curioso di vedere il percorso di Ranieri fuori dalla Fiorentina. Per me molti dei suoi errori nascono dalla troppa voglia di dire cavolo,
1: è la mia maglia, è la maglia che indossavo dai 13 anni in poi,
0: non posso accettare questa espulsione. Ma ti ricordi quando hai detto il rigore?
1: Se non dai sto rigore faccio un casino,
0: disse, ma te lo giuro, cioè era una parte,
1: gli urlava, in effetti
0: emotiva,
1: e lì emerge anche come siamo strani noi, perché noi li vorremmo tutti così, pronti a dare la vita in campo. Una volta ce n'è uno che all'arbitro gli dice: se non mi dai il rigore rovescio tutto, che versi insopportabili.
0: E quindi questo va benissimo, dai, sono buone scelte, buone scelte. Ora mi auguro che, come abbiamo detto, venga messo a posto il contratto di Indur. E insomma, stiamo a vedere, si costruisce il Paratici. Paratici è, come ha sempre detto, è importante sul mercato, ma proprio è importante nella gestione, costruzione, certo, nella quotidianità di un lavoro. Va bene,
1: andiamo, allora, andiamo a Genova dove lo ha seguito peraltro per tutto il mercato web Andrea Piras, quello che è stato stampa, l'intervento di De Rossi. Andrea, ciao, grazie per essere con noi.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Quindi lo ha guardato negli occhi DDR, e io partirei proprio da come l'hai visto.
0: Bravo, l'umore, lo stato dell'animo.
1: L'umore, sì, perché poi ultimamente, ma un po' il personaggio che non si fa mai indietro, però l'ho visto anche in qualche risposta, no? Ultimamente un po' teso in sala stampa.
0: Un po' piccato.
2: Allora, se mi dovessi soffermare a quello visto a Bucarest, ti direi sì, un po' di tensione c'è. Quello visto in conferenza stampa oggi sembra comunque più carico, più voglioso comunque di dimostrare sul campo che il punto raccolto nelle prime giornate di campionato è poco rispetto a quanto è stato seminato. Lo vedo carico anche nelle risposte che ha dato. È un De Rossi certamente che sente comunque che deve migliorare qualcosa, dato ha sciorinato i dati sia dopo l'amichevole con Rapid che anche oggi di nuovo, dicendo che per possesso palla il Genoa è nono in classifica ma crea poco, 19esimo. Lui dice sempre comunque che i numeri vanno visti quando le cose vanno molto bene, ma anche quando le cose vanno molto male. In questo momento le cose ovviamente a Genova sponda rosso blu possiamo dire assolutamente che non vanno come auspicato, però certamente c'è la consapevolezza che qualcosa va migliorato come attraverso il lavoro. E poi comunque ha sottolineato anche lo stesso Sciucco la settimana scorsa, c'è fiducia nel suo lavoro. Lui l'ha detto anche oggi, De Rossi l'ha detto, sente la fiducia del club e anche da dentro il campo, quindi anche la fiducia dei giocatori. Ovviamente c'è voglia di invertire questa tendenza, questo trend che certamente non è stato fortunato non solo a livello proprio pratico ma proprio a livello di risultati e anche di prestazioni. Secondo me non sono state all'altezza della situazione alcune prestazioni del Genoa.
0: Senti, ma e quindi questa è la premessa, e ti devo dire una premessa abbastanza normale, oserei dire, perché o lo cambi l'allenatore o se non lo cambi, è chiaro, lo devi portare in una condizione di fiducia, cioè. Anche perché comunque c'è questo snodo con la Fiorentina. Ragazzi, mettiamoci nei panni del Genoa, no? Genoa guarda la classifica, il tifoso del Genoa, metti i panni, il tifoso guarda la classifica e dice: cavolo, se ho punti una squadra a 4 punti dopo 5 giornate, chi le faccio punti? Quindi è chiaro che certo. per il Genoa questo è un passaggio fondamentale. Mi interessa se c'è un'idea di formazione anche, perché mi pare un mille, cioè c'ha delle assenze pesanti anche, no, il Genoa?
2: Sì, ci sono dubbi e assenze pesanti, perché ultimo anche Sow non si è fortunato in nazionale, quindi a centrocampo anche gli uomini sono abbastanza contati, ma c'è comunque la possibilità di vedere magari dal primo minuto Traoré, che comunque in Romania ha fatto bene e anche oggi ne ha parlato comunque bene, sottolineando come la sua forma sia stata, certamente lo suo stato di forma fosse ottimale e soprattutto in maniera molto più positiva rispetto a quanto aveva preventivato, perché non dimentichiamo comunque che è un giocatore che arriva da un infortunio pesante, ha saltato di fatto la preparazione, ha fatto una preparazione personalizzata, ha dovuto ristabilirsi bene, ha avuto un riacutizzarsi del dolore, quindi che ha rallentato un pochino le operazioni di preparazione, però adesso sta bene, quindi potremo vedere probabilmente lui dal primo minuto e, ripeto, a centrocampo dovremmo avere come le idee abbastanza chiare, nel senso che potremmo vedere Baldanzi insieme a Frendrup, però attenzione che Ellerson è un jolly a centrocampo, può giocare sì da esterno e la sensazione è che possa giocare appunto esterno mancino, ma è un giocatore che può essere spostato anche dentro il campo con l'inserimento di Dai, che ne ha parlato comunque bene di quanto fatto vedere in allenamento dall'esterno albanese, anche se le prestazioni in campo sono state anche nel suo caso non del tutto convincenti.
0: Senti, non so se ha parlato della Fiorentina, non so se c'è qualche avversario che lui teme in maniera particolare.
2: Allora, lui ha parlato della Fiorentina in maniera globale, nel senso dicendo che è una squadra con un potenziale incredibile e ovviamente ha anche spezzato una lancia nei confronti di Fabio Grosso, dicendo che nelle 3 partite in cui è stato in panchina è stata anche tra le squadre più sfortunate della Serie A. Ho usato queste parole qui De Rossi in conferenza, però ne ha sottolineato, ripetiamo, il mercato che ha fatto e il potenziale individuale che ha avuto, che ha a disposizione in questo caso Vanoli. Quindi ne ha parlato assolutamente bene, ha fatto i complimenti, ma allo stesso tempo ha detto: però in Serie A sappiamo, siamo tutti consapevoli che nessuna squadra è imbattibile, quindi ovviamente è un Genoa che se la vuole giocare davanti al proprio pubblico per ottenere insomma i primi 3 punti di questa stagione. Però, ripeto, ne ha parlato in maniera assolutamente positiva, facendo i complimenti alla società viola.
0: Allora,
1: insomma, poi i rapporti sono sempre stati anche abbastanza stretti, sì, io me lo ricordo, sì. Poi arrivare anche in momenti difficili,
0: di grandi momenti di dolore.
1: Esatto. Un saluto a Barone, prima commisso poi, quindi sì. Il rapporto
0: è stato,
1: con Firenze a suo modo,
0: ragazzi, lui è stato molto vicino, stretto. Molto vicino a indossare, sì. A diventare allenatore della Fiorentina. Senti, prima di salutarti ti chiedo, prova a metterti nei panni di Vanoli. Chi è il giocatore del Genoa in questo momento che secondo te, ragionando, lo ribadisco, da in questo caso da allenatore della Fiorentina, metteresti sotto una particolare lente di attenzione, anche per quello che può essere la fase realizzativa, chiaramente, perché il Genoa, insomma, mi pare che questo per il Genoa è un po' un problema, no? Quello di riuscire a finalizzare, a essere incisivi in zona gol, e poi c'è anche delle assenze in quel tipo di settore, mi pare.
2: Certo, guarda, se fossi Vanoli direi ovviamente di fare molta attenzione a Osmaić, proprio per la vena realizzativa che il giocatore.
0: Guarda, Osmaić, te lo dico, scusa se ti interrompo, sì. Noi facciamo il lunedì su RTV 38 una trasmissione, sì. Tra gli ospiti c'è anche Roberto Pruzzo, e Roberto Pruzzo è naturalmente al Genoa nel cuore. Lui di questo centravanti gli
1: dice
0: piace.
1: Dice buono?
0: No, lui dice fa gol. Allora per lui vive, vive il ruolo del centravanti col fatto fa gol o non fa gol. No, questo lui fa, ma è anche
2: proprio per questo.
0: Quindi
2: proprio per la sua vena realizzativa è in fiducia ovviamente Bomber Pruzzo lo sa molto meglio di me, che appunto per un attaccante è linfa vitale il gol, e quando arrivano così in rapida successione fa sì che appunto il giocatore sia in fiducia. Quindi io ti direi innanzitutto lui, e un altro ti direi un giocatore che non sta facendo bene, sì, in questo momento, come Vitigna, però il potenziale c'è tutto, c'è assolutamente.
0: Ed ecco, su Vitigna il Bomber bene. È molto meno entusiasta, ti devo dire la verità.
2: Sì,
0: cioè, lo
2: sì,
0: considera la comunque madre di tanti problemi del Genoa, per quanto è costato per portarla a Marassi, ecco. Però come dici te, non è, ha un valore chiaramente.
2: Esatto, perché poi comunque è un giocatore che ha i colpi, è vero, sta facendo... sta rendendo al di sotto delle aspettative in questo inizio di campionato, e va assolutamente sottolineato, perché è cronaca certamente, però è un giocatore che ha dimostrato che i colpi li ha. Certo, è discontinuo, e questo è sotto senza ombra di dubbio, però è vero che è un giocatore secondo me anche atteso anche dalla piazza, sì. E potrebbe prima o poi sbocciare definitivamente, perché ripeto, i colpi li ha, non sta rendendo, questo è.
0: E c'è un altro giocatore poi veramente ti salutiamo e ti ringraziamo, e c'è un altro giocatore che tra l'altro, Tommaso, è stato vicino ad arrivare alla Fiorentina, che è Baldanzi, ti ricordi, tempi dell'epoca, sì, ci fu una, certo, trattativa, sì, veramente arenata all'arrivo. È un giocatore sul quale ti confesso che un paio di anni fa anche il mio amico e collega Alberto Polveroso diceva: ragazzi, questo giocatore arriva a nazionale, cioè c'erano grandissime aspettative che poi non si sono tipo Fazzini?
1: Queste erano un po' i due talenti
0: del suo percorso a Roma. È rimasto un giocatore un po' senza ruolo, Baldanzi.
2: Diciamo che può essere di difficile collocazione proprio per l'estro che ha, certamente di difficile collocazione, per esempio in un 3-5-2 in questo momento viene utilizzato come mezzala di inserimento di qualità, appunto nel 3-5-2 di mister De Rossi, è più secondo me da trequartista, sì, per esempio in un ipotetico 3-4-1-2, esatto, 4-3-1-2, 4-2-3-1, diciamo, è proprio il giocatore da collocare dietro le due punte. In un 3-5-2 certo viene messa in luce la sua qualità, per carità, viene messa in luce il suo estro e tutto, è di difficile collocazione secondo me in un 3-5-2, perché viene impegnato come mezzala, ecco.
1: Sì. Detto, e poi lì in mezzo c'è quel Frendrup, che fosse stato che per la i nostri ascoltatori, ma anche per noi
2: una porta aperta.
1: Giustamente il Genoa se lo tiene stretto.
2: Con Frendrup sfondate con me una porta aperta, perché è un giocatore di un'utilità incredibile per il suo dinamismo, sì, per la sua capacità di adattarsi anche alle situazioni, perché non dimentichiamo che in passato è un giocatore che ha ricoperto anche il ruolo di terzino in una difesa a 4, sì, sia a destra che a sinistra, ha fatto un ruolo di esterno alto, è un ottimo interditore, un ottimo centrocampista, e poi soprattutto non si risparmia mai, ed è una cosa che a me piace tantissimo per un giocatore che veramente non si risparmia un secondo.
0: E questo è lo stato dell'arte.
1: Grazie mille Andrea, buon lavoro.
0: Grazie Andrea Piras, grazie. E questo è così, grazie. E così arriviamo a, lo so, il Genoa c'ha tanti problemi, ma state attenti, sono queste le partite pericolose, ragazzi.
1: Ma un po' l'incognita
0: queste
1: generale,
0: queste le partite pericolose,
1: insomma,
0: perché
1: non sai come riparti, perché sono quasi 20
0: e poi perché tanti anche tra i tifosi viola pensano che come fai a non battere questo Genoa, cioè E non è così, cioè è chiaro, la Fiorentina deve avere la speranza e l'obiettivo di vincere, anche perché poi il calendario, le prossime due partite con Como e Inter sono già più complesse ovviamente, quindi arriveresti nella maniera giusta, ma soprattutto la vittoria già ti porterebbe fuori da quell'area lì che insomma meno ci stiamo lì e meglio è. E appunto, visto che ci stiamo avviando alla chiusura, vorrei ricordare ancora una volta che noi sabato saremo alla Fiera di Scandicci, tanti vecchi amici, tanti nuovi amici, se vorrete venite a cercarci, avremo uno spazio importante che, dove ospiterà dalle 18.30 alle 19.30 l'incontro con Giancarlo Antognoni, ma prima, se vorrete seguire insieme a noi e alla trasmissione con Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua, Andrea Giannattasio da Marassi, una trasmissione che vi farà vivere momento per momento insieme a noi questi 90 minuti delicati, e poi dopo Giancarlo Antognoni ci sarà Andrea Bruno Savelli con l'analisi del post partita, tanti ospiti, tanti amici, ci sarà anche il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, insomma non ci faremo mancare niente ovviamente, giusto? Questo è
1: con la speranza ovviamente di essere tutti di ottimo umore,
0: ma noi vogliamo essere tutti di ottimo umore, ci mancherebbe altro, non vogliamo essere. E questo è, ricordiamo che arbitra Maresca, arbitro bravo, carattere non semplice, è un po' un personaggio in campo, vuole essere un po' protagonista, però è un arbitro di garanzia, e lo dico sempre, sappiate che quando viene designato in trasferta un arbitro bravo è sempre una forma di tutela per la squadra ospite, perché l'arbitro di esperienza di calcio, ora Maresca è veramente uno dei più bravi,
1: Cabisso al VAR mi sembra uno dei più esperti.
0: Ma lui esiste ancora il VAR?
1: Sì, va bene,
0: c'è più. Cioè, ti ricordi l'anno scorso?
1: In teoria ci sono quelli. Cioè,
0: l'anno scorso ti ricordi che era più importante chi faceva il VAR, perché decideva lui. Sì, cioè il vero arbitro era quello del VAR.
1: Ora,
0: per cui veniva sempre chi è al VAR, perché tanto è lui che chiama, e quando chiama determina, no? Decide quando chiamare, quando non chiamare, vede tutto, no? Quest'anno io ho smesso di guardare chi
1: però
0: è al VAR, perché
1: in caso Abisso è lì davanti al monitor, quindi avessero qualche problema possono rivolgersi anche a lui. Vediamo se in chiusura riusciamo anche a farvi sentire non so, parole indimenticabili, però insomma sono del diretto protagonista, perché la Fiorentina ha pubblicato questa nota sull'ufficialità del rinnovo, fra l'altro c'è proprio la firma di Ranieri abbracciato dal direttore generale Ferrari, vi ricordo rinnovo fino a giugno 29, opzione per l'anno seguente, in tutto ad oggi sono già 164 le presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League, 12 reti, e peraltro ha vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili e azzurre fino alla nazionale maggiore, lì in quel caso sono abbastanza poche le presenze, però sicuramente 164 in maglia viola sono tante, e secondo me non sono nemmeno pochi 12 gol,
0: no,
1: perché
0: anzi,
1: poi
0: per un difensore
1: io mi ricordo e poi soprattutto
0: spesso,
1: un palladino trovava
0: spesso
1: il gol
0: importanti,
1: ovviamente quello all'Inter, momenti, bravo, quel 3-0
0: anche nei momenti
1: impazzire
0: di difficoltà spesso lui ci ha messo una pezza.
1: Va bene, noi vi lasciamo proprio con Luca Ranieri, subito dopo di noi ci sarà come sempre il momento dei due Niccolò Santi Ceccarini, dalle 17 oggi c'è Chiara in nostra compagnia con Garri Scalvento fino alle 19, e poi è giovedì, quindi spazio anche alle ragazze, alla Fiorentina femminile, poi extra viola stasera con Marucci, e direi uno dei più preparati qui della struttura di Radio Firenze Viola, è uno insomma
0: Tom.
1: Si sussurra possa tornare a giocare a 50 primavere, non spoileriamo, ma insomma stasera c'è qualità con Marucci, quindi state con noi fino alle 21.30. E per chi ci ha seguito su Ledi, musica, informazione, politica, ma anche Fiorentina dalle 18 con le bombe, noi torniamo domani puntualisti, anzi qualche minuto prima, perché alle 2 andiamo da Vanoli. Grazie per averci seguito, a domani.
3: Luca, intanto complimenti, un rinnovo fino al 2029. Quali motivazioni e quali sensazioni ti hanno spinto a scegliere di proseguire questo percorso che ormai è iniziato da tanti anni?
4: Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra, quindi sono onorato e sono sicuro che continuerò a dare il massimo tutti i giorni per dimostrare il mio valore, per ripagare la fiducia che la società mi ha dato.
3: Sei uno dei punti fermi di questa squadra in un anno così speciale, ovvero quello del centenario. Che valore assume per te firmare questo accordo in una stagione così simbolica per la storia del club?
4: È un valore enorme, perché so l'importanza di questa annata, so del centenario e sono, come ho detto prima, veramente onorato di questa fiducia che la società, il direttore, l'allenatore, il presidente mi hanno dato, quindi sono certo che darò il massimo e cerco di ripagare tutti.
3: Agli inizi guardavi ai veterani per imparare, oggi invece sei uno dei giocatori a cui guardano i giovani per crescere. Come ci si sente a vivere questo cambio di ruolo?
4: Sì, lo sto notando anche negli allenamenti, che adesso sono uno, diciamo, non dico dei più esperti, però che è il quinto anno che sono qui, quindi ci faccio caso che i ragazzi magari ti possono guardare, quindi devi sempre allenarti al massimo, devi cercare di stare sempre sul pezzo, non sbagliare mai negli atteggiamenti, essere sempre il primo ad arrivare, e mi sto impegnando tanto per poter essere d'esempio per i ragazzi più giovani.
3: Sei arrivato giovanissimo e sei appunto cresciuto la Fiorentina. Cosa vorresti dire al te ragazzino che varcava per le prime volte le porte di Firenze?
4: Non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Sono anche onorato di aver fatto parte di una grandissima Fiorentina. Sono stato capitano per un'annata intera e per me è stata veramente un'emozione incredibile, e adesso continuerò tutti i giorni ad allenarmi al massimo.
3: Se invece dovessi scegliere un'immagine per raccontare la tua esperienza fiorentina, quale sceglieresti?
4: Di immagini ne ho parecchie. L'esultanza, forse ti potrei dire, di squadra, la semifinale di ritorno a Basilea, quando abbiamo vinto ai tempi supplementari all'ultimo secondo, l'esultanza tutti insieme sotto la curva è stata un'emozione unica.
3: Invece torniamo all'attualità, è tornato il mister dopo lo scorso anno. Quali sono le richieste che vi sta facendo ora? Sono cambiate rispetto alla scorsa stagione? Se sì, come?
4: Sì, no, il mister è tornato carichissimo, non avevo dubbi, perché già ci avevamo lavorato l'anno scorso anche bene, quindi lui è tornato super motivato, noi siamo felici di poter continuare a lavorare con lui e sono sicuro che ci leveremo grandi soddisfazioni.
3: È stata una sosta nazionale molto lunga, quali sono gli aspetti principali sui quali avete lavorato in queste settimane in vista della preparazione della partita contro il Genoa?
4: È stata anche una sosta un po' anomala, perché non era mai successo di star fermi durante il campionato per 2 settimane. Abbiamo lottato tanto sotto l'aspetto fisico, sicuramente sotto l'aspetto mentale, e sono sicuro che per sabato ci faremo trovare pronti.
3: Un messaggio per i tuoi tifosi?
4: Sono felice veramente di poter continuare con voi e non vedo l'ora di giocare sabato.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi i cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio», con Meloni, meno sanità e più armi.
4: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
5: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
4: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono state assistite dai sanitari in codice verde.
5: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dai media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
4: È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Nick and Nick, Notizie, analisi, curiosità.
7: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
6: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
8: Nero verdi, siamo forti.
9: Eccoci qua, ci siamo, Nero Verdi, siamo forti, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi in vostra compagnia fino alle 17, ovviamente sempre soltanto grazie al mio spirito guida che è Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
10: Buon pomeriggio a tutti in località Bologna, sono a metà strada per arrivare domenica a fare Sassuolo Milan, quindi il cammino del Cecca è cominciato da Grassina, sotto la neve, una fitta nevicata, ho superato l'Appennino dove tra l'altro ho trovato una temperatura equatoriale rispetto alla montagna di Grassina e ora sono a Bologna, mi manca poco, insomma una quarantina di chilometri tra domani e sabato e ci sono. Ecco,
9: peraltro è periodo di piogge mi sembra, oggi sta diluviando a Firenze però da voi suppongo che nevichi.
10: Sì, poi noi naturalmente abbiamo i monsoni alla rovescia, per cui a maggior ragione dove i monsoni alla rovescia, cioè nel senso dove piove da noi nevica, quindi salutiamo tutta la rovescia. Sì, Piccari che ha questa risata incredibile, devo dire che comunque la risata di Piccari secondo me vale il prezzo del biglietto.
9: Sì, sembrano sempre in 10 Piccari. Allora, iniziamo la nostra trasmissione, mi raccomando scriveteci 348-75-13933 e poi per intervenire in diretta 055-77-111-71, vi aspettiamo, salutiamo e ringraziamo la nostra fantastica regia, cioè Stefano Cherubini e Marco Tonelli, che sta per che sta succedendo lì? Lo so, con quella cartola gliela devi chiudere, perché poi lui comincia quei campionamenti e non si capisce più niente. Però, caro Cecca, finalmente mancano 48 ore, sto facendo il conto alla rovescia, alla ripartenza del campionato, quindi Genoa-Fiorentina, ore 15 sabato a Marassi. Quello che noi abbiamo proposto ai nostri tantissimi, copiosi radioascoltatori è: non vincere a Genova sarà un'occasione persa? È il titolo del nostro... Pardon, sarebbe un'occasione persa, ovviamente c'è il condizionale. Su YouTube noi abbiamo scelto questo titolo nel senso che la Fiorentina deve scendere in campo per vincere, e questo sicuramente, ma nel senso, se poi non lo fa, vale una sconfitta? Se poi la Fiorentina pareggia, ad esempio, è un'occasione persa, perché questo Genoa ovviamente verte in una situazione disastrosa.
10: Sì, abbiamo detto anche di fare questa sorta di sondaggio con gli ascoltatori per un motivo molto semplice, che poi il calendario della Fiorentina è estremamente pesante, perché ci saranno poi le sfide contro il Como, ora non ricordo se poi quella dopo è con l'Inter, poi ci sarà la Juventus, poi ci sarà il Sassuolo, insomma ci sono un sacco di partite importanti che metteranno la Fiorentina di fronte anche a delle responsabilità per quanto riguarda la sua classifica, e quindi ecco a maggior ragione per questo motivo ripartire con un risultato positivo, secondo me, voi la mia risposta è: l'importante è ripartire con un risultato positivo, perché secondo me non abbiamo ancora capito bene chi siamo e cosa siamo. Io credo che ci sia sempre troppo sbilanciamento tra tre partite si va in Serie C e qua due punti, una vittoria, un pareggio, quattro punti, siamo da Europa. Ecco, io questa cosa, siccome un po' di calcio l'ho visto in tutti questi anni, io credo che bisognerebbe prima di tutto cercare di muovere sempre la classifica, meglio con una vittoria, ma se anche dovesse arrivare un pareggio, secondo me non va certo storta la bocca.
9: Sì, diciamo che il mantra è equilibrio, no? Cioè non è che se adesso hai vinto due partite, ne hai pareggiata una con Napoli, che era praticamente come aver vinto, no? Contro un avversario di quel valore lì, ecco, non è che allora sei da scudetto e prima eri da retrocessione, questo intendi, suppongo, no?
10: Sì, esatto, e poi dico a maggior ragione, vediamo da dove siamo arrivati, cioè nel senso da dove è stata la partenza è stata un disastro, poi abbiamo raddrizzato con la vittoria col Venezia e anche con la partita contro il Napoli è arrivato un punto importante, però ecco, ora serve continuità, quindi io penso che sia giusto che tutti pensino a una vittoria contro il Genoa, però l'importante è avere un risultato positivo alla fine della partita, qualunque esso sia, come verrà maturato lo scopriremo in base a questi 90 minuti, però oggi, visto sono tre settimane di stop, bisogna ripartire da dove abbiamo finito, prestazione e risultato.
9: Mi viene da pensare che debba provare quantomeno a fare il colpo alla Fiorentina, a fare tre punti contro il Genoa, più che altro sfruttando il momento di debolezza dei Liguri, perché sappiamo anche che ci sono dei movimenti, no, in società, il cambio di direttore sportivo, sì, che è alle porte, il cambio del responsabile dell'area sportiva. Ecco, quali sono i nomi che secondo te sono più vicini a subentrare al Genoa?
10: Ma ora io direi Melissano Burdisso come coppia. Mi sembra che siano questi due, queste due figure professionali quelle che in questo momento stanno pensando al Genoa di mettere dentro con la partenza di Diego Lopez. Però sai, qui alla fine è un po' un giro alla ruota, si parlava anche di Giovanni Rossi e quindi magari potrebbero aprirsi anche degli scenari inaspettati. Ho letto tanti nomi, addirittura all'inizio quando si è paventata la possibilità della partenza di Diego Lopez, anche quello di Daniele Pradè era un nome che circolava in ambito Genoa. Ora sembra che la rosa si sia un pochino più ristretta e dovrebbe esserci sempre Giovanni Rossi in corsa, perché è assolutamente da tenere presente. Vediamo se la coppia Burdisso-Melissano potrebbe diventare invece quella giusta per prendere il posto di Diego Lopez. Poi c'è il discorso che dicevi giustamente tu di De Rossi, che è in una posizione di classifica come Genoa non buona, però lui è un guerriero, un combattente, per cui la preparerà bene questa partita. Ecco perché io dico che al di là delle difficoltà del Genoa bisogna anche saper interpretare il momento della Fiorentina, che sennò diventa una stortura e non abbiamo capito ancora bene come siamo partiti, perché ora serve fare punti più possibili in tutte le partite. Chiaro che tutti si augurano la vittoria, ma ribadisco, ecco, nel calcio ci sta anche di perdere pur giocando bene, e questo non deve accadere a Genova.
9: Sì, peraltro ha parlato De Rossi in conferenza stampa, ha parlato anche di questo periodo complicato, delle prime 5 partite, dice: nei mesi estivi e quando arrivi alla prima sosta la squadra cambia. Quando sei a Moena, se lavori senza problemi prendendo una direzione che sembrava la migliore, fai esperimenti, fai tentativi. Ora le partite contano, per mille motivi le direzioni che tu pensavi di prendere possono avere delle piccole variazioni di percorso, ma devi riuscire comunque ad arrivare all'obiettivo, e questo è il meccanismo che fanno gli allenatori quando subentrano. Ha parlato anche della Fiorentina, De Rossi ha detto: l'abbiamo considerata l'anno scorso una squadra forte anche quando era in difficoltà, quest'anno guardando le individualità, il mercato fatto e la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite è una squadra spaventosa, molto forte. Nelle prime 3 gare è stata una squadra, sguardando anche i dati, una delle squadre più sfortunate della Serie A, hanno ritrovato un po' di stabilità e di convinzione che li mette in condizione di poter esprimere un potenziale individuale che è incredibile, basti pensare ai due attaccanti che sono da alta classifica in Serie A. Quindi questo è, diciamo, il pensiero di De Rossi sulla Fiorentina e anche sull'inizio un po' stentato della sua squadra. Mi viene da dire, Cecca, che De Rossi è l'ultimo dei colpevoli, no, in tutto questo caos che c'è.
10: Sì, l'anno scorso ha fatto molto bene, aveva fatto molto bene anche prima di lui Gilardino, però evidentemente forse lì manca un po' di stabilità dal punto di vista dirigenziale, ci sono anche delle situazioni poi economiche che portano a fare anche delle operazioni in uscita, quindi non è facile in questo momento, nonostante il Genoa abbia davvero uno stadio sempre gremito, sì, perché a Luigi Ferraris, come del resto la Samp, c'è sempre, no, una grande partecipazione di pubblico, qualunque sia il risultato, qualunque sia la categoria, no? Loro sono sempre presenti, eccetera. Però la società forse non è stata pari anche alle ambizioni e alla forza dei tifosi, perché francamente meriterebbero anche di giocare qualche volta per un qualcosa in più rispetto a una salvezza. Se te pensi che il Genoa lotta per salvarsi, la Sampdoria ha rischiato di andare in Serie C e ora è in B e deve fare il massimo per provare a risalire in Serie A, sono due squadre che hanno una tradizione clamorosa, ma la tradizione, vedi, a volte non basta, Nico, serve la società forte, e se non hai la società forte non puoi ottenere grandi traguardi.
9: No, hai ragione, ma infatti l'anno scorso il grande problema è che non c'era una società, e l'unico dirigente, diciamo così, che quantomeno conosceva il calcio, conosceva le persone, aveva uno spirito, comunque era da 20 anni nel calcio, cioè Pradè, a un certo punto ha fatto un passo indietro e lì è stato un po' l'inizio della fine. Non che prima andassero bene le cose, però ecco, Vanoli ha lavorato senza una società, una dirigenza per tanto tempo, per tantissimi mesi.
10: Sì, anche se poi bisogna riconoscere a Roberto Goretti di aver capito anche che non avrebbe potuto gestire da solo, no, questo, certo, momento così delicato della Fiorentina. Infatti anche lui stesso è stato fautore, no, dell'arrivo di un dirigente importante come Fabio Paratici, proprio perché, sai, quando uno è intelligente capisce che se da solo non ce la fai, finisci per naufragare, e allora tanto vale appoggiarsi a chi ti può aiutare per rimanere a galla, e io l'ho trovato un gesto molto intelligente.
9: Poi ci scrivono un po' di messaggi i nostri ascoltatori, 348-75-13933 per i vocali, gli iscritti, e se volete intervenire in diretta vi raccomando 055-77-111-71, diteci se secondo voi non vincere a Genova sarebbe un'occasione persa, o se invece fare
10: deve chiamare...
9: Dimmi.
10: Walter da Roma, Nico, deve chiamare anche Walter da Roma, perché è inutile che ci chiami per dire no, perché quell'altro è quell'episodio. Io voglio la telefonata di Walter da Roma su questa domanda che noi abbiamo fatto. Scusa allora, l'interruzione.
9: No, l'hai chiamato? Allora sentiamo il messaggio vocale di Walter da Roma. Vai.
11: Buongiorno Cecchi e Nick. Allora, fermo restando che questa trasmissione non me la cerco almeno di non perdermela mai, perché siete fantastici. Io ti devo dire una cosa, essendo preoccupato per questo VAR, e ci ritorno sopra, io però non sono d'accordo con te, Cicca. Per me la Fiorentina deve recuperare le sconfitte che abbiamo fatto all'inizio, quindi deve vincere sia con il Genova che con il Como, se no non va bene altrimenti. Walter da Roma.
9: No, perché sai, Cicca, le interpretazioni sono due. Devi vincere col Genova perché è una squadra in disarmo totale, con una quantità di problemi innumerevoli, oppure proprio per il fatto che è nel caos, allora forse vogliono tirare sulla testa, forse vogliono emergere, hanno necessità di fare punti e quindi fanno emergere l'orgoglio, e sarà difficile affrontarli, peraltro in casa loro. Cioè c'è questa duplice lettura, no?
10: Assolutamente, poi sai, c'è l'orgoglio, c'è anche la voglia comunque sia di dimostrare di essere vivi davanti al proprio pubblico, e poi è una squadra che tutto sommato, con i problemi che può avere, però ha temperamento, lotta. Luigi Ferrari, Sammarassi fa sempre delle buone prestazioni. Poi è chiaro che la qualità delle squadre superiori a volte fa la differenza, però non è mai facile giocare lì in queste condizioni. E poi volevo rispondere a Walter e dirgli: sì, grande Walter, per recuperare la sconfitta col Frosinone in casa e quella col Torino in casa, c'è solo modo: si aspetta il girone di ritorno, si va a vincere a Frosinone, si va a vincere a Torino.
9: Gol.
10: E così abbiamo fatto pari.
9: Esatto. No, questo comunque era importante. Poi, tra l'altro, ricomincerà il
10: gol.
9: Dibattito.
10: Sì, perché senza gol credo sia difficile vincere.
9: Quello è come metterci la cera lacca, no? Sai, oppure
10: sì,
9: è come quando il giudice sbatte, no, il martello sul tavolo. Ecco, è così, fine. Quello è, capito?
10: Esatto.
9: È lapidario.
10: È la chiosa finale. Sì.
9: Esatto. No, e ripartirà il dibattito sul VAR, mi viene da dire, perché ricomincia il campionato e ricominciano anche le polemiche, e quindi sarà un calcio ancora fluente, oppure gli arbitri avranno deciso di dare più peso al VAR, almeno in prossimità dell'area di rigore? Lo sapremo soltanto fra due giorni, Cicca,
10: Sì, poi tra l'altro la Fiorentina comincia, no? È lei proprio che dà il via alla ripresa della Serie A insieme a Genoa, per cui Walter sarà lì due ore prima, controllerà tutti i regolamenti del mondo.
9: Esatto.
10: E poi si segnerà tutti gli episodi, e poi la domenica sportiva, invece di chiamare, non lo so, un arbitro, chiamano Walter da Roma che dà la spiegazione degli episodi discutibili per cui era calcio di rigore. Walter, se vuoi, noi ti si aiuta, io e Nico, se ci inviti, domenica sera saremo a casa tua in collegamento alla domenica sportiva.
9: Sì, facciamo la revisione, facciamo il check, facciamo tutto quello che c'è da fare.
10: Sì.
9: Prove, controprove, analisi, sì, fino a tarda notte, va bene?
10: Assolutamente.
9: Allora, vi aspettiamo anche su YouTube, mi raccomando, siamo live sul nostro canale, quindi iscrivetevi al canale di Firenze Viola, attivate la campanella, perché noi vi teniamo compagnia oramai quotidianamente con le nostre live e con i nostri numerosi contenuti. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali. Per intervenire a Nick e Nick su Radio Firenze Viola, 055-77-111-71. Prima di leggere qualche altro messaggio scritto, non so se c'è anche un vocale da sentire. Vai, sentiamo.
12: Ciao da Thomas. Quello che penso è che noi bisogna staccarsi dalla stagione di un anno fa e cominciare a fare il salto di qualità mentale, cioè pensare solo andare a vincere. E se non vinciamo, sì, sarebbero dei punti persi, perché la nostra rosa è in grado di poter andare a vincere a Genova, e noi dobbiamo cominciare a pensare così, non a pensare che ogni partita è un forse o un ma per la Fiorentina.
9: Sei d'accordo, caro?
12: Facciamo questo salto di qualità e prendiamoci la posizione che ci spetta, cioè quello di andare a cercare di vincere sempre.
9: Ok, c'era stata una pausa di riflessione. Allora, dicevo, sei d'accordo, caro Niccolò Ceccarini, insomma, nel merito del messaggio?
10: Nella sostanza sì, nella praticità no, perché ancora non siamo in queste condizioni. Perché per fare quello che dice lui, ci vuole una sicurezza, un equilibrio, una squadra che sappia il fatto suo, che abbia una sua identità totale e completa e che con questo tipo di atteggiamento va a giocarsela anche contro l'Inter, cioè sapendo che sono più forti ma che la Fiorentina può fare una partita da mettere in difficoltà la squadra campione d'Italia. Oggi non credo la Fiorentina abbia già tutte queste certezze, perché se va lì con la consapevolezza io sono più forte di te e vengo a vincere, finisci per perdere. Te devi andare lì con la certezza che devi cercare di vincere, ma con l'umiltà e con la praticità di una squadra che ha 4 punti in classifica, perché se no è tutto sbagliato. E questo vorrebbe dire completamente approcciare la partita in maniera non corretta, cioè te devi sapere che lì arriverai dentro il campo in cui loro ti aggrediranno, cercheranno subito di metterti in difficoltà, tu dovrai essere pronto a metterti allo stesso livello e poi se riesci a prendergli le misure poi lo vai a colpire l'avversario, ma non entrare in campo dicendo io tanto so la Fiorentina, sono più forte di te e vinco, perché così 90 su 100 perdi.
9: C'è Chris da Campi che ci scrive per l'appunto: se non vinciamo sono volatili per diabetici. Ok, poi altri messaggi. C'è Andrea che scrive: Cecca, venerdì scorso ho visto il Santi al, fa il nome di un noto locale, diciamo del campo di Marte, con 3 bombardini in mano tutto ubriaco. Allora, sulla prima parte confermo, e Andrea la prossima volta non vedo l'ora di conoscerti. Sulla seconda parte non posso ovviamente confermare, ma fondamentalmente perché i bombardini non ci sono lì, ecco, li fanno, sì, non credo almeno, li fanno in locali più tipo, ecco, tipo Grassina, ecco, lì li fanno, sì.
10: Sì, certo, ecco, l'importante è che non ci fossero le lucciole, no, questo ricordiamolo. Ecco,
9: no, assolutamente.
10: Poi sai, se ci sono bombardini ma non ci sono le lucciole, ecco, siamo tranquilli. Sì, se c'erano le lucciole eravamo un po' più preoccupati, ecco, sì.
9: 16:20, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, salutiamo Paolo, ciao, benvenuto.
13: Senti, ti fo presento una cosa. Noi per vincere bisogna giocare come gli impostava Ancelotti il Real Madrid.
9: Ovvero?
13: Mi sbaglio. La squadra di Ancelotti l'hanno sempre vinto più o meno, tu sai, giocava a una riserve e vinceva uguale, ma ti rendi conto o no?
9: Beh, parliamo di Real Madrid, sì. Cioè, sì,
13: no, capito, però, noi, sì, noi i giocatori insomma non sono validi giocatori, o mi sbaglio? Sì.
9: Allora mettiamo la riserve e vinciamo 3-0.
13: No, lui giocava anche una riserva, ricordi? O mi sbaglio?
9: No, no.
10: Ho capito.
13: Gli mancava il giocatore.
9: Cecca, cos'è che voleva dire Niccolò Ceccarini?
10: No, volevo dire, ha ragione il nostro amico, però bisogna anche riconoscere che quelli mettevano le riserve che erano, diciamo, da primi 3 posti in Serie A, e quindi se, cioè, c'è un po' di differenza, no? Voglio dire, quando c'è una squadra con 25 giocatori che sono quasi tutti allo stesso livello, chiamarle riserve diventa difficile.
13: Signor Ceccarini, permette, posso?
10: Certo, certo.
13: Senti, io sei una persona molto intelligente e valida, va bene? Però sì, renditi conto una cosa, i giocatori noi ce li abbiamo, mi sbaglio, per fare una squadra, per dire si vince, capisci?
10: Cioè, sì, vince abbastanza bene.
13: Adesso Ancelotti è andato in Brasile, no? Ad allenare il Brasile e fra un po' rifarà grande il Brasile. Esatto.
9: Ok.
13: Allora cosa c'è? Secondo te cosa c'è?
10: No, è che è bravo l'uomo allenatore, o forse perché c'hanno talento, non lo so, è una delle due.
9: Sì, però in effetti non è che sia andata benissimo al mondiale, Paolo.
13: No, va bene, sì, ma ti sto dicendo, Ancelotti, se era la nazionale adesso con l'Italia, vinceva pian piano, capisci? O mi sbaglio?
9: Ma io non ho capito qual è il punto, Paolo, dove vogliamo arrivare.
13: No, adesso ti voglio dire, noi ci abbiamo i giocatori per fare vince da Fiorentina, sì, no? Mi sbaglio.
9: Sì.
13: Ci vorrà un po' di tempo, no? Mi sbaglio?
10: No, c'è sbaglio di certo.
9: Bene,
10: no, no.
9: Paolo, grazie per il tuo intervento, non ti sbagli assolutamente. E se qualcun altro vuole chiamare, non sbagliandosi, 055 77 111 71.
10: Tra l'altro mi sa che ti ha chiamato come l'ex presidente del Verona, Setti. Io sto sentito dire, perché vedi Setti invece di Santi, secondo me era un Senti, comunque era bello perché era una via di mezzo fra Santi e Setti,
9: sì,
10: ecco.
9: Sì, beh, comunque ci per stava, un attimo mi sono sentito un po', sì.
10: Sei sentito un attimo lì insieme a Sugliano a fare il calciomercato del Verona?
9: Mi sono sentito un po' dirigente.
10: Sì, esatto, e quindi ha chiamato Baroni in diretta. Ciao Marco, ben trovato. Sì. No, non c'è, è uno scherzo.
9: No, ho detto ciao Cecca, ciao Mario.
10: Sì. Quello però era il trap, grande trap.
9: Trapattoni, sì, sì, sì. Vabbè, allora 348-75-13933, andiamo con un altro messaggio vocale, se ce l'abbiamo in canna. Ce l'abbiamo? Vai.
14: Guido, io non sono molto d'accordo sul discorso che ho sentito fare anche del tifoso della Fiorentina da Roma. Il gioco del calcio non è un gioco a scacchi per cui ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. E la bellezza del calcio è anche l'imprevedibilità di una partita data da un episodio, da qualsiasi cosa. Non è così, non è in progressione aritmetica il calcio per cui si può decidere cosa succede e succederà per forza questo. L'unica cosa che si può dire è che bisogna strutturare la squadra in modo che giochi bene. E dal bel gioco può venire fuori anche il risultato, se non oggi, domani o dopodomani. Ciao Guido.
9: Non c'è dubbio su questo.
10: Sì. Se no, se giochi bene ci sono buone possibilità di poter vincere le partite, perché facendo una manovra organizzata che porta spesso alla conclusione, prima o poi un gol lo fai. Certo, se è casuale, sporadica, hai meno possibilità di vincere. Questo non significa che poi giocando male si vince meno che giocando bene, però potenzialmente parlando, quando tu hai una sorta di idea di gioco, chiaramente puoi arrivare più facilmente a coprire gli spazi e a entrare in area di rigore e andare a concludere.
9: No, ancora più banalmente, se il calcio fosse una scienza esatta, ogni volta che incontri una squadra inferiore a te sulla carta, dovresti vincere matematicamente. Quindi dopodomani mi aspetterei di andare a Marassi a farne tre, no?
10: Appunto, e siccome così facilmente non sarà, poi magari lo sarà, però appunto non è una scienza esatta, quindi non sai mai, cioè se non ci sarebbero mai noi miracoli sportivi. Se il calcio fosse una scienza esatta, il Leicester non avrebbe mai vinto la Premier League.
9: Certo. Poi ci scrive Ale dalla Val di Sieve, dice che ha chiamato per caso Walter da Roma, ha parlato di VAR.
10: Sì. Io lo voglio in diretta Walter, perché ci deve dire dove sta a Roma. Si prende il treno, quello famoso treno che ha preso una volta Nicco Santi, che ha dato origine alla sigla, no? Sì, voi vi state chiamando per... Ci si trova a Roma Termini e poi si piglia la metropolitana e si viene a casa tua a vedere una partita.
9: Sì, perché peraltro Mick ci scrive: dalla prossima settimana vedrai che arriveranno audio di Walter da Lissone, non più da...
10: Sì, giustamente, perché prima o poi pare si sia candidato anche all'AIA, alla presidenza AIA, Walter. Quindi io se si candida lo voto sicuro, ecco.
9: Io non lo so, perché ho un po' di divergenze. Io sono per il calcio scorrevole, a patto anche, voglio dire, a rischio di dovermi perdere qualche rigore per strada, però è così. Comunque Orsato l'ha detto ultimamente che non è che hanno fatto degli errori, non è che è andato tutto liscio come l'olio, quindi ne sono consapevoli. Dall'altra parte è anche un percorso di cambiamento che hanno intrapreso, per cui ci sarà tempo, penso, per migliorarlo. Ma Centori la Serie A di quest'anno, e continuo a dirlo, questa è la mia battaglia, continuerò a sostenerla, a perorarla. Va bene Cecca? T'ho convinto?
10: Bene, però vai anche a vedere Genoa Fiorentina, perché così la sostieni meglio la tua causa.
9: Sì, ecco. Vabbè, quello per forza. Senti,
10: invece la guarderai tramite tubo catodico, ricordiamo le parole virgolettato di ieri, tramite tubo catodico, quindi la vedrai in bianco e nero, giù di lì.
9: Ma perché il tubo catodico, sì, è ai tempi del bianco e nero, quindi per forza.
10: Sì. E invece sì. Sì, no. Bene. Invece sì, no, sì, è anche a colori, però si parte dal tubo catodico per poi arrivare allo schermo piatto, l'evoluzione della specie.
9: Dunque, tubo catodico, andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, vai.
15: Cecca, tutto a posto o mi sbaglio? Per rientrare, diciamo, nelle posizioni... settimo, ottavo posto almeno, e bisogna tu vinca. Sì. O mi sbaglio? Grande saluto. O mi sbaglio?
9: Senti, ma poi c'è Marco da Campi, dice: ma se dico che a Grassina si vive bene, mi sbaglio?
10: Ovvio ragazzi, ora è partito un nuovo tormentone.
9: Sì, lo metto nella sigla.
10: Sì, questo va a partire un nuovo tormentone, perché naturalmente questo è stato l'intercalare di Paolo, no? Paolo ha detto: o sbaglio, dico una cosa giusta o sbaglio, dico no, e subito sono partiti tutti con questo intercalare.
9: Ma insomma, però, sei d'accordo o no con il messaggio dell'ascoltatore?
10: Vabbè, io non ho mai visto una squadra ottenere un trofeo o un risultato non vincendo, quindi certo. direi di essere d'accordo in linea di massima, ecco, sì.
9: Sì. Stiamo dicendo una quantità innumerevole di ovvietà e banalità, ma d'altra parte noi siamo i maghi, no, dell'aria fritta, hai ragione.
10: Beh, noi siamo, sì, più che l'aria fritta, noi siamo i maghi, voglio dire, dell'aria compressa, perché comunque sia si sta dicendo una serie di cose che vanno messe in una cartellina zip, perché non c'entrano più da quanto sono ampie le nostre bischierate.
9: Sì,
10: ecco.
9: sì. Va bene, allora 348-75-13933, vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti e vocali e per dirci in diretta che cosa pensate della sfida di sabato. 055-77-111-71. Quello che vi domandiamo è: non vincere a Genova sarebbe un'occasione persa? Scriveteci, chiamateci, ditecelo anche su YouTube. Andiamo con un altro messaggio vocale prima della pausa, sentiamo.
16: Secondo te la telefonata di Fred che diceva Ricci, poi fate voi. Saluto a tutti, siete forti.
9: Cos'è? Era il vichingo Viola.
10: Sì, ma non mi sembra che ha detto che era il G, che sì, quello che ci ha chiamato prima. No, non mi sembrava la voce del G, sinceramente.
9: No, vero, non me la ricordava, no. No,
10: no, non mi sembrava, no, non mi sembrava.
9: Sì, se però il G vuole telefonare, ecco, lo può fare. E se nulla, saremo anche felici, lieti di avere la sua opinione sulla Fiorentina. Senti, oggi è arrivata l'ufficialità anche del rinnovo di Ranieri, cerca fino al 2029 con opzione per il 2030, e lui ha parlato di questo, ha detto: sono onorato di questo prolungamento proprio nell'anno del centenario, abbiamo lavorato molto nella sosta e saremo pronti per il rientro in campionato contro il Genoa. Peraltro io credo che siano tutti in gruppo, quello risulta da Bagnoripoli, al di là di Mastantuono che farà il ritorno oggi a Firenze per poi essere valutato da Vanoli, probabilmente verrà messo a gara in corso, però chiaramente lo sapremo meglio più a ridosso della sfida, ma sono tutti a disposizione, quindi in teoria tutti sono schierabili, giusto? Cecca? Allora, abbiamo perso Niccolò Ceccarini.
10: Mi senti? Senti?
9: Eccolo qua, vai.
10: Ma io non lo so se sono tutti schierabili o meno, perché io non sono stato dentro al Viola Park, cioè sono vicino adesso al Viola Park ma non sono ancora entrato. Io non lo so, però penso che stiano tendenzialmente tutti bene. Io però credo che a centrocampo ci sarà qualche sorpresina, sai?
9: In che senso? Piacevole?
10: Non lo so perché ho visto che in tanti danno un determinato centrocampo. Io non penso giochi dal primo minuto, se vuoi la mia idea.
9: Però lui giocherebbe sulla tre quarti, no? 4-2-3-1, Fagioli al fianco di Ndur e davanti, appunto, tre quarti, sulla destra Gnonto, in mezzo Attà e sulla sinistra Ngie.
10: Ma io ho questa sensazione che Attà non giochi dall'inizio, ma che possa diventare magari utile a partita in corso, ma è una mia sensazione, quindi però poi per il resto dovrebbero essere tutti disponibili.
9: Allora aspetta, perché io sono curioso, tra pochissimo approfondiamo questa cosa, rimane

0: Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Niccolò Ciaccarini, insieme fino alle 17. C'è stato un cambio di guardia e regia, ovviamente c'è Marco Tonelli che mi fa gli scherzi. Poi devi sapere, Cecca, che adesso c'è un nuovo tormentone. Cioè, ogni volta che ci incrociamo con Tonelli in redazione, io o lui dice all'altro: che ci fai qui? Come se non lavorassimo insieme da 11 anni ormai. Sì, appunto, fra le risate. Ma perché?
1: Vabbè. Ma la risata di Piccari, vale, sì. Scusami, però dimmi la verità, ma com'è possibile che Piccari faccia queste risate? Io
0: veramente... No, qui ci deve essere la mano appunto dello stesso Tonelli, ma perché devi sapere che qui che abbiamo un mago del realismo, cioè un, come si può dire, un artigiano del surrealismo, che è appunto il buon Marco Tonelli, che incrociando Di Nardo qualche settimana fa in redazione gli ha fatto: ma te che ci fai qui? Cioè, come se, ripeto, non fossimo tutti qui a lavorare normalmente.
1: Vabbè. Sì, in realtà che ci si faccia io e te lì dentro è ancora tutto da capire. Però non è una domanda impertinente quella di Tonelli.
0: No,
1: è
0: no.
1: Magari è impertinente sul fatto che magari, diciamo, si possa chiedere a Di Nardo. Ecco, quello
0: no,
1: sì.
0: No, certo. Senti, no, volevo dirti, intanto ci arriva il messaggio di Valerio 348-75-13933 che ci dice: mitici. E quindi questo ci basta, ci scalda anche il cuore.
1: Valerio, noi ti si vuole un grande bene. Per Natale ti si regalerà l'indovina chi si compra e lo smentisci tu.
0: Sì, esatto, per chi ci vuole bene noi gli regaliamo questi giochi da tavolo che sono buoni sia d'estate che d'inverno. Quindi,
1: sì, assolutamente.
0: Lo smentisci tu. E poi per intervenire in diretta 055 77 111 71, il tema trainante della nostra trasmissione di oggi è: non vincere a Genova sarebbe un'occasione persa? E questo ve lo domandiamo e ci dite la vostra. Certo è che è un Genoa disastrato e quindi magari portare a casa i tre punti sarebbe meglio, ma al contrario, essendo un Genoa disastrato, magari vuole vincere affrontando la Fiorentina a testa alta. E no, altra cosa che volevo dire, Cecca, a parte che sei forte, questo insomma, penso sia conclamato.
1: Ma questo lo dici solo te, però ti ringrazio, mi fa piacere. No, me lo dici anche...
2: Questa ci va.
1: Sì, no, non è sì che non c'entra nulla, tra l'altro.
0: Nulla.
1: Questa ci va.
0: Però ci sta sempre bene. E l'altra cosa che volevo dire è sulla formazione, perché mai incuriosito, no? Quando hai detto, ma io tutto sommato non sono così convinto che la formazione sarà come quella che ci immaginiamo.
1: No, per me lì c'è un ballottaggio. Ah. Cioè, secondo me lì lui deve ancora decidere.
0: Ma chi gioca?
1: Questa è una bella domanda e dovresti chiedere a Vanoli, però secondo me lui lì potrebbe avere un'idea di ballottaggio, non so, c'è anche Pedro Gonçalves che potrebbe giocare in quel ruolo lì volendo, no? Nel senso, Fiorentina ce l'avrebbe dei giocatori, cioè dipende il modulo, no? Se fai 4-2-3-1, cioè, mi parlavi prima di 4-2-3-1, allora si sta parlando del giocatore dietro la prima punta, potrebbe giocare Pedro Gonçalves, se non mica detto che per me c'è un ballottaggio lì davanti, io te lo dico.
0: Facciamo una cosa.
1: Sono così convinto che giochi a Tà dal primo minuto, ma è la mia idea.
0: Visto che siamo fra noi, questa è una telefonata fra me e te alla fine, no? Non ci ascolta nessuno, come facciamo tutti i giorni.
1: Questo però è abbastanza vero, però

0: Comunque voglio dire, cioè non è nemmeno, non stiamo dicendo una bugia, stiamo dicendo la cosa vera, ecco, esatto,
1: no.
0: Per cui dimmi pure.
1: Noi ci sentiamo durante la giornata
0: Sì.
1: parecchie volte, questa è una delle, di quelle volte, no? Che alla fine andiamo avanti per un'ora. Ecco, visto che siamo fra noi, ti dico, incrociamoci un po' nelle nostre notizie. Atta è tornato in gruppo e questo è conclamato, no? È pacifico, lo sappiamo. Ma no, siamo sicuri che sia al 100%, perché, cioè sì, è tornato a lavorare in gruppo, però da quello che anche percepisco da te, che tutto sommato così al top, top, top della condizione, ancora non sia possibile?
0: Ma guarda, io credo che ci sia anche una questione di natura tattica da valutare, no? Se è il caso magari di partire in un modo e finire in un altro. Se, di sicuro io sai come sta lui, no? Queste 3 settimane sono servite sicuramente per farlo ritornare in buona condizione fisica, eccetera. Però io sinceramente, ecco, tutte le certezze che possa giocare dal primo minuto non ce l'ho perché ho la sensazione che Vanoli stia facendo delle valutazioni. E secondo me non solo lì, anche da qualche altra parte del campo. Dove tendenzialmente avrà già messo quelle che sono le sue idee principali in atto, però secondo me per quel ruolo lì, secondo me una riflessione la sta facendo.
1: E altre parti del campo, tipo difesa, centrali di difesa?
0: Sì, voglio dire, anche se tendenzialmente c'è la coppia favorita, è quella di cui abbiamo parlato, io credo che non è che ci saranno grandi, però tra oggi e domani saranno giorni importanti perché comunque sai, alla fine questa è una partita, come dicevamo in partenza, che la Fiorentina non può sbagliare, non deve sbagliare, per cui ecco perché ti dico che secondo me lì, nel ruolo, diciamo, dietro la prima punta, un ballottaggio per ora c'è.
1: Cesare ci scrive: la partita comincia sabato alle 15, o sbaglio, e finisce con un pareggio o
0: Vai.
1: una vittoria di una delle due squadre, o sbaglio. E se la Fiorentina perde non fa nemmeno un punto, sbaglio? Ma direi che
0: No, non
1: per
0: sbagli. Ora
1: nulla, sì.
0: è il nuovo tormentone. Comunque, poi dicono a noi, no? Cioè, io, la cosa bella di questa trasmissione è che dicono che i conduttori sono completamente rintronati, no? Che sono i burloni, no? Che fanno solo casino, eccetera. Il problema è che siamo in ottima compagnia, mi sembra. Che qui fra tutti è bastato un Paolo che mettesse uno sbaglio in più, uno sbaglio in meno, che ora tutti i messaggi sono: dico questo sbaglio, dico questo sbaglio.
1: Sì.
0: Ora mi dispiace per Paolo perché poi alla fine Paolo ha dato lo spunto a un altro dei tormentoni di questa trasmissione.
1: Questo succede nelle ottime community come è la nostra, e quindi siamo contenti di
0: Beh,
1: questo gol.
0: sì.
1: 16:39 minuti, Nick e Nick, Radio Firenze Viola. Mi raccomando, chiamateci 055 77 111 71 o scriveteci i vostri messaggi al 348 75 139 33. Domani alle ore 14 Paolo Vanoli parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida di sabato contro il Genoa. Quindi, che cosa vorreste sapere dallo stesso tecnico Viola, dal punto di vista della formazione, magari, o di come sta la squadra, di salute? Oppure se anche una domanda di mercato, visto che si è parlato di Thiago Gabriel, di eventuali avvicendamenti in difesa con Pongracic che può andare via. Che cosa vorreste sapere dal tecnico della Fiorentina? Tu cosa vorreste sapere, Cecca? Vai, lo chiedo anche a te.
0: No, allora, io vorrei sapere se gli piace Thiago Gabriel, ma so già la risposta, quindi non glielo farò questo
1: Sì.
0: tipo di domande, non gliela farei neanche, anche perché alla vigilia di una partita poi ti potrebbero dire: ma perché parli di mercato? A parte che io non so fare altro, cioè io non so che parlare di mercato, poi
1: Allora, scusa.
0: del resto io so poco e nulla. Però, ecco, in generale, la cosa che mi piacerebbe capire da lui è vedere se. Come affronterà con quali esterni affronterà la partita sabato? Al di là di Mastantuono, cioè Gie o Gnonto? A me questo interesserebbe capirlo, tanto non ce lo dirà, però comunque potrebbe essere un altro spunto, ecco.
1: Eh sì, perché cioè Gie o Gnonto, quindi tu vedi un ballottaggio fra loro due?
0: Ma io personalmente Mastantuono lo farei giocare. Io non lo so se poi. Perché Mastantuono è stato via tutto questo tempo, c'è un po' di perplessità nel metterlo in campo, però io francamente l'unico cioè, allora io non lo so quali sono adesso le condizioni fisiche di tutta la squadra perché ci dicono no, che non ci sono problemi per nessuno e quindi noi prendiamo atto di questa situazione, però per esempio io giocherei Pellegrino tutta la vita come punta centrale, partirei con
1: Sì, anche io,
0: Pellegrino.
1: sì.
0: Poi io giocherei con Pedro Gonçalves, proverei la carta Pedro Gonçalves per vedere il primo tempo di Gonçalves come va e poi giocherei con Zia e Mastantuono.
1: Ci scrive poi Daniele, dice: o Cecca, ma allora il Viola Park si è spostato vicino a Bologna o viceversa, visto che prima hai detto che eri a Bologna e poi vicino al Viola Park?
0: Ma ragazzi, ma voi sapete c'è il teletrasporto dietro, cioè, perché se no veramente se si deve mettere in discussione le tecnologie, allora perdiamo di vista tutta quella che è la scienza di oggi. Cioè, è chiaro che sono venuto a piedi per fare un gesto fino a Bologna perché devo andare a Sassuolo e quindi devo fare questi 130-135 chilometri di facciata, ma è normale che nel momento in cui mi collego col teletrasporto ritorno qua, cioè, però voglio fare, certo. Però non vorrei usare sempre la tecnologia, perché poi mi piacerebbe che la gente, no, sapesse che io comunque sia posso anche andare a piedi. Questo non significa che ho fatto un veloce, perché sono venuto a prendere un attimo mia figlia a Viola Park perché è qui vicino a scuola, e quindi giustamente con quale modo potevo tornare? Teletrasporto, e poi sono ritornato, ora ritorno a Bologna dopo.
1: Sì
0: gli dai te a cena alla Giulia stasera?
1: A me dici? Che stai dicendo?
0: Scusa. Dai, no, sto parlando con te, Dio, glielo daresti te a cena alla Giulia stasera, perché se sono a Bologna non ce la fa a tornare in tempo.
1: Va bene, che se deve fare? Se non ci si aiuta fra noi, va bene.
0: Lo so, un hamburgerino fatto bene, due patatine,
1: di tacchino, è già contenta. Vabbè, dai, hamburger di tacchino, va messo in padella.
0: E poi grande yogurt finale alla fragola, sembra il suo.
1: Buono, mangio lo yogurt alla fragola, ottimo.
0: Sì, magro naturalmente, noi siamo per questa roba qua.
1: Ecco. Ho capito, va bene. Senti, no, c'è Federal Camion che dice la mia formazione è contro il Genova, Genova mi raccomando che siamo un po' retro qui, dice De Gea in porta, vedo un 4-3, un 4-3-1-2 direi, De Gea in porta, poi Jimenez a destra, Dragusin e Ranieri centrali e Valdepeñas a sinistra. Poi a centrocampo dice Ndur, Fagioli, Atta, quindi Silurato, Ulai. E dietro le punte in Gie, Gie a destra, poi Pellegrino e Gonçalves. Ah, ok. Quindi Gonçalves sta dall'altra parte, al posto evidentemente di Mastantuono, che a quel punto non gioca, secondo l'ascoltatore. Vabbè, a suo avviso in questa maniera sarebbe una vittoria matematica contro il Genoa. Ci può stare, ognuno ha la sua formazione, sarà un terno all'otto perché Mastantuono appunto tornando poche ore prima della sfida e tutto il discorso del jet lag, non è detto che scenda in campo subito, immagino una gara in corso, però magari ecco, dal primo minuto non per forza. Andiamo con un messaggio vocale, caro il mio Stefano Cherubini. Arriva,
2: Cecca. Se la Fiorentina aveva la rosa del Real Madrid, noi si vinceva di sicuro qualcosa.
3: Come sbaglio?
1: No, è incredibile, l'ha registrato. Sì, vabbè, siamo meravigliosi. Certo è che è un ragionamento che ancora non comprendo, perché è ovvio, no, che se parliamo del Real Madrid...
0: Io veramente...
1: Le riserve del Real Madrid sono più forti dei titolari e della, probabilmente anche della Fiorentina, quindi...
0: No, stavo ripensando a chi ha registrato, mi sbaglio. Sì, no, sì. Ma ragazzi, ma qualcosa... Cioè, io veramente, ma come mi vengono in...
1: Sto per metterlo nella sigla, te lo dico. Lo inserirò.
0: Paolo si è inserito dopo Nero Verdi.
1: Sì,
0: ma uno che lo registra e lo rimanda. No, io veramente. No, solo in questa trasmissione possa succedere queste. Cioè, è incredibile.
1: Mamma io mia. Lo campione lo mando al Bembe. Dai, ho deciso. Così sarà la prossima copertina di chi si compra.
0: Ma come si fa a registrare un ascoltatore che dice e poi rimandare il. No, vabbè, ragazzi. No, poi poi ci chiedono l'SS. Ma come si fa? Dai.
1: Sì, era una sorta di virgola, no? Nella punteggiatura lui anziché usare la virgola usa o mi sbaglio. Sì? Vabbè,
0: sì, no, ma dico, il fatto che uno ascolta, registra e lo rimanda, io... Cioè, veramente, qui siamo oltre la fantascienza.
1: No, ma io scommetto che è andato su YouTube l'ascoltatore e l'ha riportato indietro la trasmissione ed è andato su, non mi sbaglio.
0: Se no, sì, ma anche avesse fatto questo, voglio dire, ma sì, andrà a ricercare.
1: Se no il tempismo è pazzesco.
0: Sì, no, andare a ricercare l'ascoltatore per dire o sbaglio, è incredibile.
1: Va bene, allora Nick e Nick Radio Firenze Viola, scriveteci 348 75 13933, oppure telefonateci in diretta 055 77 111 71. Domani parlerà Paolo Vanoli, che cosa volete sapere dal tecnico Viola, che alle 14 in conferenza stampa al Viola Park presenterà la sfida contro il Genoa. Ascoltiamo un altro messaggio vocale, sentiamo, arriva.
4: Ciao Nick e Nick, vorrei sapere se tendenzialmente quant'altro e costa ci va o sbaglio.
1: Ok, altri tormentoni che entrano così a caso nella nostra ora di trasmissione, però quel quant'altro mi piace sempre, perché abbiamo deciso, Cecca, di inserirlo anche nel promo di Gary Scalvento, che oramai da qualche mese circola, no? È a girare fra gli spot della radio. Ok?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Siamo unici, c'è poco da fare.
1: Nel nostro genere. Andiamo con un altro vocale, vediamo che cosa dice quest'altro. A sto punto ho paura. Vabbè, proviamo.
5: Buonasera ragazzi, cioè, a me mi interesserebbe più sapere quando è che fa il marrone di Grassina, okay. Il famoso marrone di Grassina. Anche perché vorrei venire alla festa della castagna di Grassina. Grazie, Lorenzo.
1: Ho detto, questo sarà serio, no? È partito, ecco, io vorrei sapere, invece si va sul marrone di Grassina.
0: Sul marrone di Grassina. E che dobbiamo fare? Il marrone di Grassina è il periodo delle castagne. Ora, noi naturalmente siamo famosi per altro sulla montagna di Grassina, però abbiamo anche le sagre delle castagne abbinate alla brace, quindi alla carne alla brace. Facciamo, diciamo così, ogni fine settimana d'ottobre, castagne e brace.
1: Certo, certo. Tutti fine settimana d'ottobre, quindi poi da novembre ripartirà con il consueto menù, diciamo, no?
0: Da novembre. Sì, certo. Polenta e fagioli, polenta e voglio dire un po' di canederli, poi facciamo un po' tutto quello che sono le specialità della montagna.
1: Va bene. Senti, poi volevo dirti, visto che comunque il 25 di ottobre ci sarà Inter Fiorentina, gara che deserteranno gli ultra della Fiorentina per le ragioni che sappiamo, però appunto l'Inter in questo momento ha una tegola, perché c'è lo stop di Curtis Jones, che si è fermato in allenamento e dovrà stare fermo alcuni giorni per un risentimento muscolare evidentemente, e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni ed è a rischio anche per la gara contro la Fiorentina, quindi potrebbe esserci questa tegola per l'Inter, comunque un giocatore che si è fermato per problemi muscolari, che dovrà per qualche giorno quantomeno fermarsi per capire meglio le sue condizioni. Questo per fare cronaca, perché la Fiorentina avrà un filotto di partite non da poco. Certo, poi arriverà il Sassuolo e lì ovviamente bisogna pregare tutti insieme, però sarà difficile.
0: Contro noi del Sassuolo sarà dura, sì.
1: Lo so. Vabbè, poi c'è Grappino che ci scrive: ma il teletrasporto rientra nell'Euro 3 o è ibrido?
0: No, ibrido. Però comunque sia, si può girare sui viali col teletrasporto. Questo l'ho chiesto. Sì, si può girare col teletrasporto sui viali, sì.
1: Senti, no, poi c'è il discorso di l'ex Viola Mencucci, no? Che dovrebbe andare al Cesena. Ti torna?
0: Sì,
1: no?
0: Va. Ah. Sì, va sicuro. Secondo me hanno già fatto, ora aspettano solamente che tutto venga ratificato, ma Sandro Mencucci sarà il nuovo amministratore delegato del Cesena. Tra l'altro mi ha anche invitato a mangiare una piadina insieme a te.
1: Davvero? No, perché tutto può essere, nel caso vengo volentieri.
0: No, e comunque mi ha detto nei giorni scorsi, vedrai all'orizzonte c'è una nuova avventura, infatti l'avventura si chiama Cesena, per cui si fa con un colpo solo, salutiamo Sandro Mencucci e Alino Diamanti, che è l'allenatore del Cesena.
1: Vabbè, tra poco ascoltiamo anche qualche altro messaggio vocale, nella speranza che siano, insomma, messaggi vocali pregni di contenuti, difficile. Però intanto vi ribadiamo che appunto domani ci sarà la conferenza stampa di Vanoli, il tecnico Viola torna a parlare, cosa che in tempi non sospetti, forse anche l'anno scorso, non era così scontata, perché preferivano i contenuti autoprodotti. Invece adesso si è ricominciato a fare le conferenze stampa settimanalmente, e questa è una cosa positiva, perché ovviamente il dialogo è sempre importante, anche nei momenti di difficoltà, a mio avviso. E invece purtroppo, questo lasciamelo dire Cecca, quando le cose non sono andate benissimo, negli ultimi mesi la Fiorentina ha preferito chiudersi a riccio e le conferenze non farle. D'altra parte, ripeto, la comunicazione è fondamentale. Abbiamo, in questi anni, quante volte ci sono stati dei problemi, delle incomprensioni per via della comunicazione sbagliata, anche gli stessi calciatori, no? Amrabat, mi ricordo Amrabat tanto tempo fa, ma nemmeno troppo in realtà a pensarci bene, aveva la pubalgia, scendeva in campo e giocava male. Però quello che non sapevamo in tutto questo e che veniva omesso è che aveva la pubalgia, quindi c'era una spiegazione a queste sue prestazioni sottotono. E invece, non sapendolo, si creava anche un'atmosfera probabilmente di, come dire, di sfiducia, ecco, nei confronti del calciatore e anche della società. Quindi erano un po' degli autogol, se permetti.
0: Un po' sì, perché in certi momenti bastava raccontare quello che veramente stava accadendo per cercare poi di impedire che si arrivassero a situazioni complicate o situazioni magari che potevano dare adito a delle interpretazioni su certe prestazioni, magari anche sull'impegno dei giocatori. Invece se uno giocava perché con il freno a mano tirato perché non stava bene, magari uno poteva anche dirlo, no? O quantomeno far capire che non era al 100% la condizione. Ma queste sono scelte che d'altra parte a volte le società fanno e che dobbiamo rispettare. Ecco.
1: No, ma infatti poi chiudo la parentesi, per carità, era un inciso, qualcuno alla fine li aspetta al varco anche oggi, se Attà non dovesse recuperare entro la partita col Genoa o quella col Como, perché ti vengono a dire guarda che è un mese che Attà è fuori condizione, allora che succede? Ce l'avete detta tutta? Lo capisco se poi gli ascoltatori si inalberano in qualche maniera, per utilizzare termini come stubo catodico, sì. Aulici, sì. Vabbè.
0: Certo. Poi sei forte, Nico, gol.
1: Grazie, davvero. Poi ci scrive un ascoltatore e dice: ma chi sarà il prossimo direttore sportivo del Genoa? Riproponiamo la domanda a Niccolò Ceccarini.
0: Ma in questo momento sembrerebbe un pelino avanti rispetto a Giovanni Rossi la coppia Melissano, che tra l'altro noi conosciamo perché è stato anche dirigente della Fiorentina, Burdisso. Al momento sembrerebbero questi due in vantaggio, però col Genoa bisogna sempre tenere l'attenzione e la barra dritta, perché spesso e volentieri ci possono essere anche dei ribaltoni. Quindi occhio, perché al momento questa coppia sembra in vantaggio, ma non è detto che sia proprio loro poi alla fine a tagliare il traguardo. Ecco.
1: Sì, poi volevo sapere, visto che mi hai parlato di Burdisso, mi è venuto in mente anche di Beltran. Io, a quello che ho capito, in realtà lui si è sempre smarcato da questo acquisto, che poi è andato a male, no? Ma in realtà lui si era smarcato già dall'inizio, cioè lui l'ha detto sempre: non sono stato io a volere Beltran. Beltran credo sia stata più una scelta di Barone, la verità è questa, perché lo voleva la Roma, o quantomeno fece capire di volerlo, non so quanto concretamente. Barone volle anticipare i giallorossi, forse anche per lanciare un messaggio di forza alla piazza. Però ecco, Burdisso se n'è sempre smarcato.
0: Sì, Burdisso da questo punto di vista ha sempre fatto capire che non era, voglio dire, lui l'uomo che aveva spinto per avere a tutti i costi Beltran, anche se ricordiamolo è un giocatore che in Argentina aveva fatto vedere delle buone cose. Purtroppo Beltran secondo me non è adatto al calcio europeo, e questo è l'errore principale che può aver fatto un club per prendere, in questo caso la Fiorentina, ma a mio avviso ha pagato anche il fatto di essere un po' considerato l'erede di Julian Alvarez, e secondo me invece Julian Alvarez è un altro livello, e quindi facendo questo paragone chiaramente, perché quando era arrivato tutti pensavano potesse essere questo, no? Questo giocatore qua, invece in realtà non è così, cioè secondo me non è minimamente paragonabile a Julian Alvarez, e poi si è visto anche in Europa.
1: Nel frattempo arriva un'immagine di noi due che stiamo per fare un bel cin cin con ognuno il suo
0: calcio. Via il Lambrusco? Via il Lambrusco.
1: Però sai, Lambrusco è più una roba da Giannattasio, lui è patito.
0: Ci vorrebbe Giannattasio, ricordiamocelo, sì. Ci vorrebbe sempre Giannattasio e via.
1: Ascoltiamoci un qualche messaggio vocale tra poco, perché Tonelli mi fa il gesto del halma, come direbbe Allegri. A questo punto ti leggo Bomber Viola, Cecca, che dice: ma Cecca, che vieni domenica ad Altopascio a vedere Tau Altopascio Grassina?
0: No, non vengo, ecco. Perché non so cosa faccio domenica, quindi, però al momento direi di non essere presente. In questo momento posso dare già la mia defezione, ecco.
1: E allora ci ascoltiamo due messaggi vocali e poi salutiamo.
6: Sassuolo gol!
7: Il Costa non ci va, non mi sbaglio.
1: Wow. Qui siamo. No, vabbè, è tutto fuori controllo.
8: Il
1: direi,
8: Costa ci va.
1: Sì, è tutto fuori controllo.
0: Sì, il Costa ci va, è tutto fuori controllo.
1: Sì, io sono in balia di tutti, ormai non provo nemmeno, no, a controllare. Dice, vabbè, adesso dunque, ricordiamo i numeri.
0: Solo gol.
1: Sì, è tutto. Ma è il suo bello.
0: Sbaglio.
1: Va bene,
0: sbaglio.
1: Sì. Salutami la Giulina, va bene?
0: Va bene. Un abbraccio forte, Nico. Ci sentiamo e ci vediamo domani.
1: A domani. Grazie a Niccolò Ceccarini.
0: Ciao
1: Cecca. Adesso linea Garrisca al vento, come sempre il buon Jack Galassi. Grazie anche a Marco Tonelli, a Stefano Cherubini. Da Niccolò Santi è tutto. Ciao.

0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 97. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio», con Meloni, meno sanità e più armi.
4: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
5: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
4: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso in Audi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono state assistite dai sanitari in codice verde.
5: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dei media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
4: È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: La trasmissione Garrisca al Vento è offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre al fianco della Fiorentina.
7: Garrisca al Vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: Eccoci in diretta, Alessandro Di Nardo a Garrisca al Vento. Questo è l'episodio crossover di oggi, 17.03 di questo giovedì 8 ottobre 2026. Stefano Prizio che già armeggia come se fossimo sul Millennium Falcon.
13: Intanto ciao, saluto tutti, Stefano. Saluto te, Alessandro, e credo sia la prima volta che ci ritroviamo.
12: No, prima volta dopo tanto tempo, ma abbiamo già fatto fior fior di puntate, mi ricordo, grandi speciali.
13: Io e te soli?
12: Sì, sì, certo.
13: Vis-à-vis?
12: Sì, sì, sì, assolutamente, me lo ricordo molto bene, però è da un paio d'anni magari che non ricapitiamo.
13: E allora forse
12: insieme.
13: Io dopo due anni avevo scordato.
12: Sentivi un po' di saudage.
13: Comunque è un piacere ritrovarti.
12: È un piacere anche per me.
13: Salutiamo Giacomo.
12: Sì, sì, in altre faccende affaccendato anche.
13: Che
12: se
13: affaccendato
12: poi
13: nel ruolo di babbo, molto sì, importante.
12: Sì, sì, sì. Sai che mi dicevano sempre a me, l'hai voluta la bicicletta o pedala? Nel senso, hai voluto il figliolo?
13: È la cosa più bella.
12: No, no, certo, assolutamente. Però ci
13: è la cosa più bella, la bicicletta più bella.
12: No, assolutamente.
13: Quando capiterà a te, e spero ti capiti, quando sarà giusto che ti capiti.
12: Sì.
13: Ti accorgerai di quanto sia importante per un uomo.
12: Va bene, salutiamo anche il piccolo Lucio.
13: Lucio.
12: Ecco, ora me lo sono ricordato, il piccolo Lucio Galassi che ci sta ascoltando sicuramente. Detto questo, appunto, sono con voi, siamo con voi fino alle ore 19. Ovviamente i numeri sono sempre gli stessi, 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà un uomo, un perché, un per come, un per cosa, ovvero Stefano Cherubini, l'uomo più famoso di Brozzi da quando io me ne sono andato, più o meno è questo il motivo. Detto questo, dicevi c'è un sondaggio, roba, io non so.
13: Per divertirci un po', siccome io amo chiedere,
12: vai,
13: ai nostri ascoltatori qualcosa,
12: vai,
13: e ultimamente sono in una versione molto sentimentale, introspettiva,
12: perfetto.
13: Proprio perché l'idea me l'ha suggerita un fatto di cronaca viola. Il nuovo difensore della Fiorentina, Vieri, se non vado errato, correggimi nel caso che sbagli.
12: Già ti correggo perché è Vieri.
13: Io lo voglio chiamare Vieri.
12: Va bene.
13: Tant'è che era a Parigi, sotto la Tour Eiffel,
12: sì,
13: ed ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Una dichiarazione con tutti i crismi, in un luogo magico. E allora chiediamo ai nostri ascoltatori, e voi Quando
12: dove, vi sposate?
13: Quando, no. Dove avete chiesto? Quando, dove vi è stato chiesto?
12: Oppure quando, dove avete intenzione di chiedere?
13: Perché no?
12: Perché sì.
13: Magari date qualche idea a qualcuno che ci sta ancora pensando.
12: Sai, c'è, insomma, il sacramento del matrimonio vuole, è quanto mai traballante.
13: C'è una condizione sine qua non.
12: Questi anni.
13: C'è una condizione sine qua non. Occorre che ci sia una controparte. Cioè ci vuole qualcuno che sappia che sta con voi. Tu ce l'hai?
12: Allora, 348-7513-933 per i messaggi WhatsApp testuali o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Stefano, forse dovevo farti un riassunto delle puntate precedenti. Non è il momento di far sentimentalismi per il sottoscritto, però va benissimo, insomma, come
13: non sapevo nulla.
12: Mi hanno insegnato in Kenya, viaggio quanto mai.
13: Sei stato in Kenya?
12: Curatore.
13: Avrai trovato...
12: No, non
13: una
12: ho trovato
13: bellezza africana.
12: Non ho trovato nulla, non ho trovato nulla, anzi, ho scoperto anche.
13: Che cosa hai scoperto?
12: No, non voglio parlare. No, questo davvero non posso parlare di me. Però ecco. Cioè, meno male Lorenzo già ci scrive. E ci toglie dall'impasse. Lorenzo ci scrive: l'ho chiesto 4 anni fa alla cresima dei miei fratelli, che sono gemelli. Ci siamo sposati 3 anni fa. Mi ha detto di sì. Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro, io, sai, per la mia generazione, caro Stefano, poi andiamo anche a parlare un po', perché siamo all'antivigilia di Genoa Fiorentina.
13: Ma abbiamo 2 ore.
12: Sì, stiamo larghi oggi. Per la mia generazione. Il matrimonio, o meglio, per la mia bolla di amici, io ho tanti amici e incredibile davvero, nessuno nemmeno minaccia il matrimonio.
13: E infatti, caro Alessandro, qual è la tendenza demografica del nostro meraviglioso paese? Guarda, la mimo, non la dico.
12: Ovo, ecco. Tarallo direbbe, ecco. Un famoso, ecco. Content creator.
13: Proprio pugliese. Perché la tua ed altre generazioni, forse un po' anche la mia, Nel caso della mia, i matrimoni magari ci sono stati, ma sono durati quanto il classico povero felino,
12: sì,
13: che incautamente passeggia laddove non dovrebbe.
12: Sì, no, appunto dicevo, concludendo il discorso, siamo talmente fuori dal contesto del matrimonio, pur conoscendo, noi siamo, insomma, io sono ultra trentenne, frequento ultra trentenni, conoscendo coppie anche solide, magari che convivono da tanti anni, che per noi il matrimonio, la proposta, è più qualcosa di cinematografico, per l'appunto, cioè io ho visto tante proposte nei film, poi vado a vedere nella realtà e ne trovo molte poche, tant'è che ti chiedo e vi chiedo, ma... Qua, visto che te sei anche un match analyst dei rapporti, no? Più o meno. Qual è la percentuale di rifiuto al momento della proposta del matrimonio? È minima, immagino, perché
13: anche
12: ci arrivi
13: perché
12: già.
13: Una persona, sì, esatto, prima di prendere il palo, sonda il terreno.
12: Sì.
13: Perché
12: tasti,
13: non è
12: cioè,
13: bello.
12: Tasti in tutti i sensi.
13: Non è bello prendere il palo in quel momento.
12: No.
13: Allora uno si attrezza affinché il palo possa scansarlo. Comunque anch'io a me
12: secondo
13: piaceva.
12: Secondo te su 100 quanti no si ricevono alla proposta di matrimonio?
13: Ma secondo me quasi nessuno. Se un paio,
12: tre,
13: forse sarà l'1%, il 2.
12: Va bene, magari qualcuno ci racconta anche una storia tristissima, magari si fa anche un po'.
13: Sì. Comunque se vuoi, a me piaceva raccontare la mia, perché
12: certo.
13: Io, pur il mio matrimonio non essendo durato molto, ma ha prodotto. Io chiesi alla mia signora nella notte di San Lorenzo, c'erano le stelle cadenti su una spiaggia in Puglia,
12: vecchio Marpione,
13: e disse sì, doveva dir sì, voleva dir sì, sapevo che avrebbe detto sì e disse sì.
12: Che bello.
13: Qualche anno dopo ha detto ma insomma, questa è un'altra storia.
12: Sai che ti dico, quel sì, vabbè, lasciamo fare. Tra l'altro mi viene da dire, Stefano Prizio, uomo fortunato perché nasce e vive una generazione che si sposa e soprattutto che si deve sposare senza il sottofondo musicale, la colonna sonora sarà per sempre sì. Quindi di salda vinci, perché non c'era i tempi.
13: No. Tra l'altro,
12: però adesso sai che l'istituzione matrimonio, la combo canzone di salda vinci e matrimonio, il signor Salsi sta facendo le ville a schiera in
13: per
12: Costiera Amalfitana.
13: Il problema
12: con la
13: comincia già quando dici la combo. Io già sulla combo ho un brivido.
12: va bene, continuiamo con i vostri messaggi, ovviamente 3487513933, parliateci, ovviamente
13: parliateci,
12: parliateci
13: con la I,
12: parliateci, perché è un refuso, perché andiamo a parlare anche di Fabio Paratici in questo caso, però 3487513933 per parlarci appunto dei vostri momenti, delle vostre rivelazioni,
13: se avete voglia,
12: se avete voglia,
13: poi non è obbligatorio,
12: siamo leggeri e accettiamo tutto, anche le proposte un po' più audaci e hard, perché no, però sì, caro Stefano,
13: le proposte sono proposte, non sì, nessuno
12: l'ha fatto in
13: proposta
12: momenti.
13: Può essere anche di passare una un meraviglioso momento insieme.
12: Sì, sì, sì, è certo, perché in questo momento
13: anche lì c'è una condizione sine qua non.
12: Eh sì, c'è in cui il consenso è fondamentale.
13: E che lo sappia l'altro,
12: Sì, sì, no,
13: perché tante volte, cioè, almeno quando io ero piccolo, ricordo dei compagnucci che stavano insieme a qualcuna, ma lei non lo sapeva.
12: Eh sì, è un po' la mia relazione con Ana de Armas.
13: Ecco, te non lo sa.
12: No, non lo sa,
13: diciamoci,
12: non lo conosce nemmeno. La salutiamo perché ci ascolta sempre. Ovviamente
13: ci
12: Ana.
13: Ci ascolta davvero?
12: Sì, sì, sì, Ana de Armas. Non conosci Ana de Armas?
13: No, no, no, la tua vera.
12: No,
13: mi prendere
12: andiamo,
13: in giro.
12: Andiamo avanti, guarda.
13: Non mi prendere.
12: Allora, nell'Off Records farò un piccolo bignami di tutte le disgrazie che sono capitate a livello sentimentale delle ultime settimane.
13: Sì, che ti
12: una cosa brutta, però andiamo avanti.
13: Non mi dici così, mi fai star male.
12: No.
13: Mi fai veramente scendere la lacrimuccia, perché
12: però
13: mi sento uno stronzo.
12: Guarda, la lacrimuccia qualcuno è scesa con queste 3 settimane di pausa. Innanzitutto, come ha passato il fiorentino medio, che non è Stefano Prizio, ma secondo te queste 3 settimane
13: perché
12: di pausa?
13: Perché no? Perché non devo essere.
12: Perché te sei un po' più alto, diciamo, rispetto al
13: sono 1,73 scarzi.
12: Però ecco, non ti ci vedo con
13: ho altri interessi.
12: Cedrata Tassoni al circolo di Lignano.
13: Se vuoi dire che ho altre cose di cui occuparmi, sì, non c'è dubbio, ma credo che siamo tanti a doverci occupare oggi di tante cose.
12: Sì, sono andato a fare benzina prima.
13: Chi tu?
12: Sì.
13: Avrai letto qualcosa ultimamente di interessante?
12: Sì, sì, sì, sì.
13: Prima mi hai detto che hai seguito delle cose interessanti che sarebbe piaciuto.
12: No, dicevo della benzina perché in questo momento è difficile occuparsi, ma qui non facciamo satire assolutamente. Però ti dicevo, ecco, come hai riempito queste 3 settimane? Allora, io ti dico una cosa, io sono un grande fan del calcio per nazionali, non tantissimo della Nations League, devo ammettere. Però io sono, cioè, mi piace più vedere una partita di un mondiale rispetto a una di Champions League.
13: Sul mondiale siamo d'accordo.
12: Ho fatto molta molta fatica, perché dopo 7-8 giorni di Galles Andorra, dopo un po' vuoi anche vedere.
13: Ho seguito quello che era commendevole seguire per la professione che faccio. L'Italia con Fagioli specialmente, ma quella l'ho seguita perché la dovevo seguire. Ma ecco, non mi sono entusiasmato per altre cose. Ho visto dei film, preferibilmente.
12: Diccene un paio.
13: Ma ora ultimamente non mi vengono gli ultimi che ho visto.
12: Un consiglio per una visione. C'è ancora stasera.
13: Io sono un po' âgé.
12: Ok.
13: Io amo i film che secondo me tu non hai neanche visto.
12: Probabilmente.
13: Mi è capitato ultimamente di rivedere Una vita difficile.
12: Non ce l'ho.
13: No, scherzi?
12: Non ce l'ho.
13: Una vita difficile, con Alberto Sordi, Dino Risi.
12: Forse l'ho visto.
13: Gigantesco film.
12: Forse l'ho visto, ma ne parliamo, poi magari qualcuno ci dà dei consigli, visto che c'è stasera e domani sera altri slot per vedere film. Poi da sabato, per l'appunto, con Genoa Fiorentina ricomincia la Serie A, ricomincia il grande calcio per club, ricomincia con una partita attesissima, soprattutto da entrambe le tifoserie, perché anche il Genoa ci arriva un po' col fiato sospeso. Intanto, Stefano, ti chiedo.
13: So che anche De Rossi è sulla graticola.
12: Ti chiedo.
13: Se perde a Salta.
12: Ti chiedo, come commenti anche la scelta del Genoa di non far saltare un allenatore che comunque è partito male? Io sono un derossiano di ferro, però scindo il valore dell'allenatore dal contesto e mi pare che in questo momento la briglia del comando non ce l'abbia proprio salda. Ci metto un'altra postilla: il Genoa di quest'anno è una squadra modesta.
13: È una, allora, la società Genoa probabilmente si vuole togliere la responsabilità e regala ai giocatori la palla gol. Cioè i giocatori del Genoa hanno la possibilità di fare una prestazione monumentale e allora dimostrano nei fatti di essere graniticamente col loro tecnico, fanno una prestazione un po' più leggera, perdono male magari, e allora hanno la possibilità di giubilare il loro allenatore. Questo dimostra che la società Genoa non è una società fatta di dirigenti che hanno le spalle per prendere le decisioni. Mi viene in mente quello che ha detto Silvio Baldini giusto ieri.
12: Sì, che i calciatori ci sono.
13: Il problema del calcio italiano non è la mancanza di talenti, ci sono i talenti. Il problema sono i dirigenti e il sistema. Forse ha ragione Baldini.
12: Sì, su questo
13: anch'io lo credo. Vedevo
12: e ascoltavo con piacere Emiliano Viviano, che più o meno dice le stesse cose che ha detto il CT dell'Under 21. Tornando sul Genoa, io non voglio fare mettere le mani in parti nei Paesi Bassi agli ascoltatori che ci ascoltano e magari sono
13: non
12: anche
13: alla
12: guida.
13: Non te le mette queste mani.
12: No, non le metto da nessuna parte.
13: Mani alte.
12: Guarda, io ti leggo la probabile formazione del Genoa, ma questo è anche un grido d'aiuto per Daniele De Rossi, perché poi lui ha accettato di rimanere. Immagino che dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso avesse avuto anche qualche offerta un po' più prestigiosa. Detto questo, il Genoa si dovrebbe schierare con Bilou in porta, Marcandalli, Ostigar, Vázquez, che ha una buona linea difensiva, perché Vázquez è centrale leader della nazionale messicana da tanti anni. A centrocampo Ezibue da una parte, Ellerson dall'altra, Amorim, che non è l'allenatore del Milan, Frendrup, che è un pezzo da 90, e Baldanzi davanti, Vitinha e Osmaic, due che la porta la vedono
13: non è uno squadrone. Sulla carta, se poi diremo la Fiorentina, sulla carta la Fiorentina è in netto vantaggio, ma ti ricordo sempre l'adagio un po' triviale ma molto vero dei vecchi allenatori, quelli, i Fascetti, i Sonetti, sai quell'epoca lì, sai cosa dicevano? Agroppi: nel calcio la carta serve solo per puntini,
12: per appuntarsi moduli, schemi, inserimenti.
13: Quando vai alla ritirata
12: Ok, ho capito.
13: Serve per quello lì, perché il calcio, il bello del calcio è che incontri una squadra che sembra in tutto e per tutto inferiore, che però per una ragione X fa la partita della vita e sconfigge anche la squadra più forte. Quindi attenzione a battezzare le squadre come scarse in partenza. Andiamoci,
12: perché poi non è facile. In questo c'è anche il contesto di uno stadio.
13: Lo stadio lo conosciamo, uno stadio caldo, uno stadio in cui si fa fatica a giocare e ad imporsi.
12: Sì, anche se poi si è un po' slacciato il rapporto tra squadra e tifoseria, c'è da dire che il Genoa negli ultimi anni sta tenendo dei numeri a livello di presenza allo stadio e di abbonamenti stagionali venduti pazzeschi. Ha fatto, ogni anno fa il record di abbonamenti venduti.
13: Genoa è una squadra identitaria, fortemente identitaria nel panorama delle squadre italiane.
12: Sì, e posso, io l'ho detto anche ieri, è una delle mie tifoserie preferite, proprio come simboli, come storia, come
13: certamente
12: tutta,
13: ha una storia monumentale.
12: Certo, però ecco, su questo leviamo la Fiorentina da questa discussione. Mi fai la tua top 3 di tifoserie, non squadre.
13: Tifoserie no, che è importante.
12: Tifoserie in Italia.
13: È difficile.
12: Top 3, allora, non per mole chiaramente, per passione, per colori.
13: Per esempio, io amo molto, qualcuno mi salterà addosso, ma non potrei non amare, da amante delle lettere, la tifoseria che in questo è molto simile a quella viola, quella del Napoli, che con le lettere, anche solo dell'alfabeto, sa comporre striscioni. Giulietta e Nazzoccola, Militello ci scrisse un libro
12: su questo
13: striscione, che è geniale. È uno striscione anti-veronese, perché c'è sempre la rivalità fra i veronesi e i napoletani. I veronesi mi pare avessero scritto qualcosa tipo il Vesuvio,
12: è
13: qualcosa di sgradevole, e la risposta fu Giulietta Nazzoccola.
12: Quindi Napoli ci metti in questo
13: Napoli
12: tre.
13: Sicuramente sì.
12: Poi?
13: In tal senso anche la tifoseria della Roma è certamente molto caliente. ho tanto rispetto di quella bergamasca, perché a Bergamo sono una tifoseria che crede molto nell'identità,
12: molto legata al territorio
13: anche, sì, sì. Nel bene e nel male, vada bene, sono leghisti, sono certo. Si possono fare anche altri discorsi, però io la rispetto quella tifoseria.
12: Va bene, ci hai detto quindi Atalanta, Roma e Napoli, secondo te l'esperienza più bella in curva?
13: I livornesi non sono male, secondo me, anche su questo qualcuno mi salterà addosso, ma me ne frego, che i livornesi, insomma, molto connotati politicamente, ma sono una tifoseria con attributi,
12: sì, l'abbiamo
13: e spalle.
12: Visto anche negli ultimi giorni per le commemorazioni, per il compleanno, sarebbe stato il compleanno qualche giorno fa di Igor Prost, sì. Abbiamo visto una curva piena con una partita che non c'era, poi c'è stata un'esibizione. Ci dicono anche Alessio da Scandicci ha preso la macchina del tempo, è andato in avanti, torna indietro e ci dice il risultato esatto di Genoa-Fiorentina 2-1 per il Grifone, con Osmaic e Frendrup marcatori per la squadra di casa, ma Stantuono per gli ospiti.
13: Perché dobbiamo autogufarci?
12: Ce l'ha detto Alessio, credo che anche lui sia dispiacere questo risultato.
13: Io credo che la Fiorentina però onestamente sia, poi ne ragioniamo, sia avvantaggiata e credo che possa far bene, salvo scivoloni. La Fiorentina è più forte e non è, secondo me, in un momento negativo, mentre il Genoa comunque con l'allenatore in bilico, sì, ci saranno i giocatori che lo vogliono mandare via e quelli per loro sarà davvero il colpo da tirare, ma gli altri non credo che gli giochino contro, cioè non so bene la situazione di Genoa,
12: no.
13: Ma non credo ci sia una fronda interna allo spogliatoio.
12: No, a proposito dell'allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa della sfida di sabato contro la Fiorentina, ha parlato anche di quello che è la situazione degli infortunati, ha detto che in questa pausa nazionale ci sono stati alcuni problemi, uno è per Colombo che sarà assente per 3 o 4 settimane, su Vasquez, giocatore cardine per il Genoa, squalificato nell'ultima partita sconfitta del Grifone contro il Parma al Tardini, ha detto può incidere sul minutaggio, ovvero il suo viaggio in Messico per gli impegni con la sua nazionale, però partirà dall'inizio, è un giocatore importante per noi, è in nazionale da anni ed è abituato a questi viaggi, una settimana in più ti fa assorbire ancora di più il fuso, ma vale per lui come per Mastantuono per esempio, che è già qui, seguirà le parti tattiche e non si allenerà, ma comunque è pronto, in corso d'opera calcoliamo che può essere più stanco del solito e quindi può essere sostituito. Si è parlato tanto
13: non
12: anche
13: mi sembrano,
12: di questa,
13: come dire, rivelazioni tipo terzo segreto di Fatima, ecco.
12: Si è parlato tanto di questa questione anche perché nel vuoto, nel nulla della pausa nazionale, io sono sempre del parere che i topolini diventano montagne, nel senso, magari se c'è un argomento un po' più leggero, pausa nazionale, ci metti la lente davanti, diventa gigantesco, anche per la questione ritiro non ritiro, quindi abbiamo fatto dei grandi castelli magari anche di carta oppure di sabbia, però ecco sul viaggio per viaggio intercontinentale che ha fatto Mastantuono, che è tornato stamani, anzi ieri notte, già oggi è a disposizione di Vanoli, ti ricordi qualcuno che soffriva particolarmente questi viaggi?
13: Ma sai, lì bisogna vedere com'è il viaggio, anche perché noi rubrichiamo i viaggi tutti insieme, ma chiunque abbia viaggiato un po', sì, sa, sì, che ogni viaggio davvero ha una storia a sé, ci sono dei tempi che cambiano, cioè puoi stare più comodo e meno comodo, quindi insomma non ci sono sempre stati i viaggi intercontinentali per i giocatori. Mm-mm. O vogliamo ritornare ai tempi in cui, non so, l'artigliero Petrone negli anni 30, il bomber della Fiorentina, venne sì e andò, ma col piroscafo, ecco, in quel caso, come dire, erano un pochino più impegnativi,
12: sì, magari lì c'era un po' anche il discorso
13: adesso, francamente,
12: della stanchezza del viaggio,
13: arrivi in seduto su un divanetto di un van alla lounge di un aeroporto, attendi sorseggiando del succo di frutta, poi sali su un aereo che ha dimensioni da villa con piscina, ti fai un viaggio potendo fare tutto ciò che vuoi, dal dormire al leggere, guardare un film, conversare. Quindi insomma sì.
12: Anche se questo tipo di viaggio super confortevole, sai chi non l'ha fatto? La nazionale del Benin, non so se hai seguito, c'è stata una partita discretamente importante per la storia del calcio l'altra notte, nella notte tra martedì e mercoledì, l'ultima di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina come sparring partner, c'era questa nazionale che è 90esima nel ranking FIFA e non ha avuto, diciamo, un trattamento per quanto
13: come
12: riguarda
13: al
12: il
13: solito,
12: viaggio
13: perché
12: regale, viaggio durato 25 ore, diversi scali. Arriva il Benin in Argentina e trova un albergo senza l'acqua calda.
13: Perché, come
12: e
13: ha
12: poi
13: detto qualcuno recentemente, gli stranieri non esistono. Straniero non lo sei. Lo sei se sei povero. Esiste il povero. Il povero è altro da te. Ma se hai quattrini, che tu sia di qualunque luogo del mondo, non sei straniero da nessuna parte. In questo caso questi poveri africani li hanno trattati da stranieri, no?
12: Sì, che comunque, cioè, non è che sono presi dalla strada, giocano anche in campionati importanti.
13: Sì, ma non è giù. Allora, si fa una manifestazione sportiva, la fregiandola della parola sportiva, ergo tutti i contendenti hanno diritto, non concessione, di avere lo stesso identico trattamento, se no si fa un'altra cosa.
12: Altra polemica che ci portiamo dietro dalla notte del Monumental, non so se l'hai seguita, Stefano, poi andiamo in chiusura e torniamo a parlare di Genoa-Fiorentina, chiusura ovviamente della prima parte, un piccolo break. C'è stato
13: già
12: questo
13: il break.
12: Sì, c'è già il break, coffee break, come dicono a
13: nella
12: Boris.
13: nella lunge del nostro.
12: Sì, no, non lo dicono purtroppo.
13: Ma si dice lunge o lunge?
12: Lounge.
13: Lounge. Vedi, sapevo che sulla lounge io non sono abituato.
12: Guarda, sai, chiudiamo questa parentesi, ne abbiamo parlato tanto dell'ultimo tango di Messi con la nazionale argentina. Devi sapere, non so se hai visto delle immagini, momento di una catarsi emotiva fragorosa, ok? Messi che a fine partita alza il capo e gli occhi al cielo perché è previsto uno spettacolo pirotecnico con droni e fuochi d'artificio per formare delle scritte che ricordano la carriera gigantesca del numero 10 dell'Argentina per gli ultimi 20
13: anni e del calcio in generale, perché
12: sì. Che succede però prima di tutto questo, quando anche gli 80.000 del Monumental alzano gli occhi al cielo e si aspettano di vedere la celebrazione del più grande dell'Argentina, succede che prima di tutto questo passa una scritta che è Sancor Seguros, è una ditta di assicurazioni che ci piazza la marchetta del secolo, tant'è che adesso sulla rete c'è un sacco di spazio per meme su questa cosa del Sancor Seguros, che ha fatto una figura un po' cascina, è vero che purché se ne parli, si dice. Quindi.
13: E com'è stato possibile questo?
12: È perché loro hanno finanziato lo spettacolo e quindi ci hanno messo la firma.
13: Allora, giova ricordare, visto che hai citato questo episodio, che l'Argentina in questi ultimi tempi è diventata un paese, allora già lo era, ma lo è diventata in maniera più spiccata, un paese turboliberista. È forse nel mondo il paese più liberista che esista, tant'è che molti dei grandi plutocrati della terra stanno andando in Argentina, trasferiscono in Argentina le loro attività, acquistano terreni, costruiscono data center.
12: Sì.
13: Evidentemente perché ci sono leggi che consentono a una ditta di che cosa?
12: Assicurazioni, Sancor Seguros, una ditta piuttosto
13: che deturpa un momento storico,
12: allora,
13: sportivo del genere, con che cosa? Con una pubblicità.
12: Sì, poi è stata la prima delle cosa
13: assicurazioni per cosa? Per
12: proiettata
13: per casco, quelle
12: non lo so, Sancor Seguros, magari qualcuno la conosce.
13: Ecco, questo può accadere solo in un paese turboliberista che ha nel danaro l'unica grande inviolabile divinità.
12: Sai qual è la nostra divinità? La pausa. Ci fermiamo per un istante e poi ripartiamo e parliamo anche con qualche ospite della partita di dopodomani.
14: Radio Firenze. Firenze Viola.
15: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e

Svizzera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola,

0: Stefano Prizio con me in studio, Gary Scalvento, edizione speciale. Qualcuno l'ha apprezzata molto questa coppia, eh? Claudio ci scrive: coppia grandissima oggi in onda, il più antico e il più moderno, non è un'offesa, per modi di esprimersi, ecco.
1: Io mi trovo bene con Alessandro, anche che lo stimo molto, lo leggo.
0: Grazie,
1: sempre
0: altrettanto.
1: Quando scrivi i tuoi pezzi leggo sempre con interesse, mi divertono e ti trovo molto bravo in alcune zone dello scibile, tra l'altro alcune che io non conosco,
0: quindi, insomma,
1: e quindi
0: magari non sono nemmeno così bravo.
1: No, ma
0: non le conosci.
1: Invece sì, io non le conosco e quindi faccio bene ad imparare da te.
0: Bene.
1: Ma ecco, magari qualcosa di quelle, come per esempio Una vita difficile.
0: Sì, a qualcuno ci mi redarguiva per questo, mi suggeriva altri film, I nuovi mostri, un altro.
1: Ma ce ne sono tantissimi. Grande cinema italiano.
0: Il vero grande cinema italiano. Allora, rispondiamo ad Adrian e poi andiamo dall'ospite, perché hai pestato qualcosa.
1: E io sono sicuro.
0: Perché
1: prego.
0: Parlando della curva dell'Atalanta, hai detto: vabbè, lì ci sono anche i leghisti. Allora, facciamo questo inciso: non parliamo di politica, rispondiamo solo a questo messaggio.
1: Mi sono reso conto.
0: Adrian ci scrive:
1: come l'ho detto male, come a dire che non si possa essere leghisti. La Lega è uno dei partiti dell'arco costituzionale italiano, quindi ognuno ha il diritto di votare.

0: chi lo fa fieramente, deve essere rispettato, così la penso. Avevo detto diversamente in modo che si poteva fraintendere e mi spiace, chiedo scusa.
1: Perché ci scrive a cosa vuol dire essere leghisti e poi ci allega la classifica delle città più pericolose d'Italia, forzando, secondo me, una correlazione tra città governate da sindaci di sinistra e,
0: come si chiama?
1: E crimini. Adrian,
0: guarda, ti regalo una cosa. Lo sai che fra i mille di Garibaldi ti sarà certamente noto.
1: C'era anche
0: fra
1: Bonnacci,
0: i mille di Garibaldi, le camicie rosse, andando a vedere gli elenchi che esistono tuttora, sono consultabili anche in rete, una buonissima parte, una percentuale credo quasi del 70%, erano provenienti da Bergamo e dalla zona di Bergamo, dalla Lombardia. Quindi ecco, l'unità d'Italia la si deve anche, se non soprattutto, a uomini, a giovanotti di allora, della metà dell'Ottocento, che venivano da quelle parti.
1: Benissimo, poi altri messaggi a proposito del filone che avevi lanciato, no? Delle tifoserie che a te stanno simpatiche anche per striscioni o altro. Ci scrive anche un amico, ora me lo so perso, su uno striscione fatto dai tifosi del Napoli, però ho trovato un altro messaggio, Max, che ci dice è dura essere neri, sei mai stato nero? Anch'io lo ero una volta quando ero povero. Larry Holmes, ok, ho capito il gancio. Parlavamo prima, no? Non esistono i ricchi e poveri, cioè non esistono gli stranieri, pardon, esistono i poveri. A proposito del racconto sul Benin, fa un gesto clamoroso Stefano Cherubini a mimare l'esultanza di Gonzalo Rodriguez, è quello il gesto, no? Non c'è trippa per gatti.
0: E comunque quindi. Giulietta Nazzoccola è pari a...
1: Questo lo puoi campionare, no, Stefano, noi, e lo mandiamo agli
0: noi
1: amici
0: comaschi,
1: delle radio di Verona.
0: Ma voi comaschi, noi con le femmine. Striscione nella curva viola, ecco, questa è la genialità del tifo che io amo. Quando gli ultras si scordano, mettono un attimo da parte gli stereotipi della violenza, della conquista del territorio, e usano il loro ingegno che è potente e scrivono striscioni intelligentissimi, fanno coreografie meravigliose.
1: Guarda, Vladimiro, ho ritrovato il messaggio, ci manda un virgolettato di uno striscione. Volevamo stupirvi con effetti speciali, ma siete solo in bianco e nero. Striscione dei tifosi napoletani ai Gobbi, che si rifaceva una pubblicità di una marca di TV. Siamo a metà anni 80. Te lo ricordavi questo?
0: Non me lo ricordavo, ma vabbè, ma...
1: assolutamente più che apprezzabile. Magari qualcuno ci manda anche altri striscioni. Bomber Viola mi chiede di chiederti se ti piace questa formazione, perché siamo a due giorni da Genoa Fiorentina, della Fiorentina. De Gea in porta,
0: non c'è dubbio.
1: Jimenez, fammi le reaction, ok? Presente i video che fanno le reaction, ma non me le devi fare, diciamo, contesto, con smorfie.
0: Va bene,
1: ok,
0: benissimo.
1: De Gea in porta,
0: non c'è dubbio.
1: Non devi mai fare la stessa, ok? Devi sempre cambiare, anche se
0: bene,
1: sei
0: bene,
1: d'accordo, ok? Jimenez a destra.
0: Buono.
1: Vieri centrale.
0: Centrale, bene, sì.
1: Ma più corte, deve essere proprio una reazione.
0: Centrale su.
1: Uno skit, hai presente gli skit delle canzoni rap?
0: Vabbè, io posso... Vabbè. Una parola ho da dirle.
1: Dragusin come altro centrale.
0: I suoi mestieri.
1: Ranieri a sinistra.
0: No.
1: Ok, Ndur a centrocampo.
0: Regolare.
1: Bene, bene, devi sempre cambiarla. Fagioli.
0: A sinistra non ti ha messo nessuno.
1: Ranieri, ti ho detto.
0: Ma comunque io a sinistra forse... Allora, l'hai preso Valdepeñas. L'hai preso Valdepeñas.
1: Ma ti ho detto le reaction.
0: Ma ora la parola la voglio dire.
1: Le reaction,
0: hai preso
1: però,
0: Valdepeñas. Dal Real, non dal pizzichettone, L'hai preso. Cosa fa Valdepeñas di mestiere? Cosa fa di mestiere? Di Nardo.
1: Valdepeñas fa l'esterno sinistro, anche se ha fatto poi anche il centrale.
0: Cosa fa di mestiere il cartellino, quello che c'ha del prezzo, che porta addosso? Terzino sinistro. Ergo, lo metti a sinistra a fare il terzino. Dice, ma non mi difende tanto.
1: Sei andato lunghissimo su questa reaction. Era una roba più veloce, dai. Poi andiamo, Fagioli. davanti alla difesa. Gonsalves, credo schierato come mezzala. Bene. Uno dovrebbe fare un bambolotto con queste espressioni. Cioè, te lo ricordi il Furby? Il Furby era il fagottino.
0: Mi ricordo, sì. Sì, me lo ricordo.
1: Poi Gnonto a destra.
0: Ha detto è pronto.
1: Bene.
0: L'ha detto lui.
1: Ma per la rima o non c'entra nulla? Gnonto
0: lui ha detto sono pronto.
1: Ok. Pellegrino centravanti?
0: Io vedrei l'altro.
1: Ok, Engie dall'altra parte. Bene, bene. Non so che idea si è fatto Francesco Repice, che è in collegamento con noi dai versi di Stefano Prizio. Ben ritrovato, grazie mille.
0: Salve.
2: Grazie a voi.
1: Per la
0: disponibilità. Passata a Bischero.
1: No, perché gli ho fatto fare la reaction della possibile formazione della Fiorentina.
0: Ora fammi passare da Bischero.
1: Non glielo facciamo fare.
2: La reaction, però.
1: Sì, no, non gliela facciamo fare a Francesco Repice.
2: No, non so
1: perché.
2: Cosa sia la reaction.
1: Ah, è la reaction, ecco, allora ci proviamo. Ci provo. La reaction è quella, esattamente in italiano, la reazione che alcuni youtuber fanno guardando dei video, quindi c'è questo...
0: L'emoticon vocale, va?
1: Sì, esatto, non è un commento.
2: No, ho capito che non è roba per me. Dai.
1: Ecco, non facciamo fare la reaction a Francesco Repice, no, che ha una carriera importantissima.
2: No, no, ma non la per la carriera, va. Che proprio... Non so che sì, c'è proprio non ho capito. Non è il suo vecchio, ecco, questa è la sostanza della cosa.
1: Sì, ecco. Facciamogli fare però un commento su questa prima parte di stagione della Fiorentina. Tantissimi punti interrogativi, anche perché l'estate ha portato tantissimi cambiamenti e una pausa che porta interrogativi a tutti, a maggior ragione per una squadra che ha perso diversi nazionali. Come vedi?
2: Diversi nazionali e nel momento in cui insomma Emanuele stava lavorando, stava riprendendo a lavorare in una certa maniera. Io sono rimasto molto sorpreso di ciò che è accaduto quest'estate praticamente per dirigere il campionato, perché credo che Fabio, tra l'altro è una persona che stimo moltissimo, insomma non ho ben capito cosa è accaduto là, cosa si è rotto da un momento all'altro, cosa non ha funzionato, e ancora non ho parlato con Fabio perché preferiscono rompere le scatole, insomma, specie in momenti non felicissimi, magari a freddo con più calma e non parlare. Però insomma avevo già detto proprio da voi, mi pare l'anno scorso, che Manoli avrebbe meritato di gran lunga di essere confermato su quella panchina, non fosse altro per quello che ha passato e per come è riuscito ad uscirne fondamentalmente.
1: Sì, ma anche per conoscendo appunto Fabio Fratici, ma anche conoscendo un po' Vanoli, io non dico che sono stato stupito dal fatto che Vanoli sia risaltato in corsa così scodinzolando, perché ovviamente un allenatore che già si era un po' offerto in un'intervista al Corriere dello Sport di qualche settimana precedente rispetto
0: anche lui fa quel mestiere lì, però
1: sì, però torni in una società che qualche
2: però
1: mese prima
2: dire,
1: sì,
2: posso dire, allenare la Fiorentina è una gran cosa. Cioè, per un allenatore allenare in Serie A la Fiorentina, allenare a Firenze, come dicono quelli, in quella piazza, una cosa che a me non mi è piaciuta, però allenare in quell'ambiente lì, in quella città lì, con quell'amore che c'è, è un club insomma di quella storia, di quella tradizione. Ma cioè, io insomma capisco benissimo che un allenatore possa tornare e possa dire caspita, io sono stato qui, ho vissuto qui, ho provato delle sensazioni bruttissime, bellissime, ho lavorato con dei ragazzi, con uno staff, ho lasciato anche una buona impresa, perché noi poi parliamo sempre della società, no? E parliamo dei dirigenti, ovviamente, che sono quelli che devono prendere le decisioni. Poi ci sono i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori dei portieri, tutta quella gente che tu hai conosciuto durante il cammino e che bene o male o poi conosciuto poco, hai conosciuto tanto, e che bene o male insomma, no? Ti hanno accompagnato per un pezzo importante della tua carriera e in una situazione obiettivamente drammatica, per cui io lo capisco, no? Lo capisco benissimo, devo dire la verità.
1: Stefano?
0: Io questo vorrei porre a Repice il quesito, considerandolo lui Cassazione, quello che stavamo discutendo con Alessandro su Valdepeñas. Allora, la Fiorentina ha preso questo ragazzo di 19 anni dal Madrid, che è un terzino sinistro. Allora, è possibile che Vanoli preferisca adattare un giocatore come Vieri, che anche lui fa un altro mestiere, fa il centrale, piuttosto che spiegare a un ragazzino di 19 anni, guarda, devi difendere meglio, devi difendere di più.
2: Allora, io, guarda, sai, la risposta che do sempre in questi casi è questa. Allora, Vanoli ha sicuramente più capacità ed esperienza di me dell'allenare la squadra, ok? È uno spogliatoio che conosce, con il quale lavora tutti i giorni, e lavora tutti i giorni con quei ragazzi. Se preferisce adattare un giocatore non di ruolo in quella posizione rispetto a un ragazzo che evidentemente ancora si trova in un mondo che non è il suo, ma con motivo ci sarà. Cioè, non credo che Vanoli si castri per far dispetto alla moglie. Cioè, non so come dire. Per cui io, siccome le motivazioni non le conosco, io posso fare una domanda a Vanoli, ma devo accettare la sua risposta, e soprattutto spero che quella risposta mi convinca. Ma se io dico, partendo, cioè, non conoscendo la situazione bene, dicendo, ah, perché questa cosa è sbagliata, dico, aspetta un attimo, questo fa l'allenatore da quanti anni? Ha giocato a pallone a dei livelli non sono mai nemmeno ho camminato vicino, e cioè, ne saprà più di me. Sta tutti i giorni con la squadra, tutti i giorni con i ragazzi, tutti i giorni con... Io lo so che è difficile per chi sta fuori, però evidentemente lui ha delle buone ragioni, il che non toglie che tra due settimane, tre settimane, un mese, noi vedremo questo ragazzo di 19 anni lì sulla faccia sinistra fare mirabilie. Certo che ti viene in mente adesso a tutti noi salta Caiode, no, sì. Perché caspita, dico, ma porca miseria, possibile mai che, perché io l'ho visto, cioè io l'ho fatto un paio di volte con la Fiorentina quando giocavo a Firenze, e già mi sembrava un ragazzo di una certa, peraltro premiato una sera, non mi ricordo dove eravamo insieme, cioè. E poi lo vedo adesso in queste due partite, ragazzi, ma c'è da stropicciarsi gli occhi,
1: Sì, soprattutto insomma le prestazioni contro Turchia all'andata e Francia, quando
2: guardate che Sandrini gioca contro di quei, ma lui ci aveva davanti Olise.
1: Sì, se n'è andato con un sombrero, non mi ricordo a chi, però
2: è andato con... no, Olise si è andato con un sombrero, o a Dembélé, uno di questi,
1: comunque non cioè, poca roba,
2: ma voglio dire, ma non la persona, e quindi uno dice caspita, però la mia idea è quella, cioè, evidentemente questo ragazzo, che non so se diventerà come Caiode o meno, però si trova in un mondo che è completamente diverso da quello dove ha vissuto fino ad oggi, e sta provando, e lavora, la cosa è lasciarlo lavorare l'allenatore, e fargli capire dove si trova, soprattutto perché qua non è che te ne puoi andare. C'è la famosa cosa di Carlo Mazzone, la ricordate voi? Quella con Carboni.
1: Ah sì, che diceva
2: io Roma Sampdoria, io ero a bordo campo, ho visto con i miei occhi, perché Carboni sta lì davanti, il mister lo chiama e fa, a vedere, ma quanti gol hai fatto insieme, quindi tipo 4, e allora Docat oh vai, torna indietro.
1: Sì,
2: cioè
1: sì.
2: Io lo ripeto, bisogna capire che questo non è il campionato più bello del mondo, però sicuramente è un campionato difficile, se non stai attento ti purgano, e quindi hai bisogno di equilibri, di tanto equilibrio, specialmente nella situazione in cui la Fiorentina si trova adesso.
0: Non è il più bello del mondo, ma come dire, è l'unico che abbiamo. E io domanderei al Repice di un altro calciatore di cui si sta parlando fin troppo.
2: Ma
0: no, Ndur. Ora, a parte la perla in nazionale under 21.
2: Sì, certo. Ecco, però la fascia di capitano anche in nazionale under 21.
0: Sì, ma voglio dire, è un giocatore a Firenze, è uno dei giocatori che si discute. Siccome nella storia della Fiorentina ce ne sono stati tanti, giocatori che in qualche modo hanno diviso estimatori folli da detrattori livorosi. Allora, Ndur, che cos'è per Repici?
2: Ma Ndur, secondo me, è un ragazzo, come Dumbia, di grandi possibilità, sia tecniche che atletiche. E credo che debba semplicemente giocare. Lui deve giocare. Lui deve giocare, giocare, giocare, giocare, giocare. perché lui non ha più bisogno di imparare, non ha bisogno più di sapere dove si trova, perché lo sa benissimo dove si trova. Deve semplicemente continuare a giocare e calarsi nella realtà. Poi io non so che cosa pretenda da lui l'allenatore, non lo posso sapere, però evidentemente questo ragazzo della roba ce l'ha, insomma, no? Ha delle cose, mi verrebbe da pensare che quelle cose lì fosse a Firenze, e Vanoli a Firenze, e ripeto, mi sa molto più di me, cercherà di sfruttare la massima. Un giocatore che piace.
1: E sempre su Undur, andiamo anche sull'Under 21, sei d'accordo con quello che dice il CT Baldini, cioè che ci sono almeno 11-12 giocatori dell'Under 21 pronti per fare il salto con la nazionale maggiore, oppure anche qui, citando un detto, c'è sempre il discorso degli scarafoni, della mamma?
2: No, perché sai cosa, che sta cambiando l'aria proprio adesso, lasciamo stare Roberto Mancini, arriva tutte le polemiche, le cose, vabbè, io metto da parte tutto, non ne voglio sapere nulla, entro semplicemente nel merito della questione. E Mancini è uno che butta nella mischia Zaniolo, senza manco una presenza in Serie A, butta un sacco di altri ragazzi, e adesso sta facendo lo stesso, per cui io credo che loro viaggino sulla stessa lunghezza d'onda. So che c'è grande connessione tra Mancini e Baldini, cioè, voglio dire, si parlano tanto loro due, specie per i giocatori. Io non escludo che lui abbia lasciato Pisilli anche in Dur forse, e qualche altro per farlo qualificare agli europei del 21, perché altrimenti l'avrebbe portati subito a Coverciano in questa tornata. Non escludo che li vedremo già dalla prossima.
1: Eh sì, era importante appunto staccare il pass per,
2: quindi mi sembra che loro due in questo siano molto molto connessi, ecco.
0: No, tra l'altro su Dumbia, perché Repici ha detto Dumbia Andur, là su Dumbia ci sono, a Napoli lo vorrebbero, farebbero carte false. Il problema è che hanno già messo una clausola da 80 milioni.
2: Certo.
0: Quindi no, ormai se non lo vedono più neanche a Napoli.
2: Quindi no,
0: questo per dire, questo per dire che i giocatori italiani di qualità, giovani, sono calciatori che prendono valori in maniera esponenziale.
2: Da un momento all'altro.
0: Ecco perché Paratici ci ha scommesso così tanto su Undur.
2: Sì,
0: ritenendolo incredibile.
2: Da un momento all'altro questo ragazzo esplode, poi se si presenta all'Arsenal, a me faceva molto ridere quest'anno quando venivano da fuori, diceva, con lei vediamo 40 milioni. Ti aspetti, ha detto che? Che state dicendo? Di che parliamo? Ma come è possibile che da 100, 120, 130 e poi arrivano qua 35, 40 eccetera? No, anche no, ecco.
1: Sì, in chiusura sempre sul capitolo nazionale, Francesco, tu che hai seguito, ovviamente sei la voce per Radio Rai anche della nazionale italiana, sono molto d'accordo con quello che diceva Calafiori, cioè dopo la prima partita contro il Belgio noi eravamo da buttare e ancora è molto presto per dire che siamo a buon punto eccetera eccetera, perché sono passati 3 settimane, no, dal Mancini bis. Però ecco, fossimo in un tunnel, c'è qualche sprazzo di luce.
2: Sì, no, io comincio a vedere un po' di luce fuori lontano da questo tunnel. Comincio a vedere un po' di luce, comincio a vedere dei ragazzi forti, comincio a vedere qualcosa di importante. Altrimenti non l'avremmo vista questa roba qua.
1: Sì, ma io continuo, riallacciandomi anche a quello che diceva Baldini, che diceva in Italia i calciatori sono forti, manca magari la classe dirigente per le squadre, io continuo...
0: Cosa che è vera nel calcio e mi permetto di dire, direi in molti altri settori.
1: Sì, continuo
0: a pensare...
1: La classe
0: dirigente è un problema.
1: Comunque una generazione che abbiamo perso a livello di mondiali, 98, 99, 2000, era una generazione che poi... Fra qualche anno, secondo me, rivaluteremo, al di là di Donnarumma, cioè che potrebbe giocare un mondiale a 31 anni, il primo.
2: Sì.
1: Ci sono giocatori come Barella e Bastoni, che ora non facciamo classifiche o altro, però se penso agli ultimi 20 anni, stanno messi molto in alto come rendimento, e anche per quello che hanno fatto in nazionale, perché poi hanno vinto un europeo.
2: Ma io lo penso anche perché noi eravamo abituati a una generazione di ragazzi nati alla fine degli anni 70, una generazione irripetibile.
1: Certo.
2: Se voi pensate a chi è nato in quegli anni, che giocatori c'erano, è inutile che faccio i nomi di tutti, ma insomma stiamo parlando veramente di un'eccezione, non capita quasi mai a nessuna latitudine che te ne nascano 5, 6, 7 che sono poi dalla grazia di Dio. però adesso lavoriamo con questi, che secondo me sono molto di più rispetto a quanto si voglia far credere in questo momento.
1: Sì, poi stanno venendo fuori appunto i vari 2005, 2006 che sembrano assolutamente di valore, no, perché poi il riferimento che penso sempre io è alla nazionale del 2016 di Antonio Conte, secondo me quello a livello tecnico è il punto più basso, anche lì c'erano dei signori giocatori, c'era un De Rossi in fase un po' autunnale, però
2: c'era la difesa,
1: sì,
2: però il resto, ragazzi, l'Italia rischia di andare alle semifinali,
1: esatto,
2: con un centrocampo che insomma non dobbiamo prendere con nessuno, però obiettivamente non era un livello tecnico eccesso,
1: no,
2: chiamola così.
1: Se la gioca contro la Germania comunque, che aveva vinto il mondiale due anni prima con giocatori di assoluto livello in Serie A, Parolo, Candreva, Giaccherini.
2: Parolo, Candreva, Giaccherini,
1: Pellè davanti, Zazza, Pellè,
0: quelli Zazza, che chiamo i calciatori onesti.
1: Sì, no, certamente
0: in Serie A italiana.
1: Sì, da Serie A italiana.
2: Beh, c'è anche la chiave allenatore che
1: è certo, Antonio Conte in panchina. Senza dubbio. Francesco, in chiusura, guarda, proprio Antonio Conte dove lo rivedi? Ha parlato a The Athletic. Mi sembra, lui dice che vuol prendersi questa vacanza, questo periodo, però anche vedendolo in TV a San Siro, in altri stadi,
2: mi
1: sembra
2: me
1: che quella
2: tremendo
1: scimmia sia già tornata a bussargli alle
0: spalle. È
1: troppo
0: incazzoso per prendersi.
2: Ma lui è un vincente, lui viene da una tradizione dove non è concepita la sconfitta. Per cui non secondo me sta fremendo. E comunque la panchina dove si siede Antonio Conte è una panchina che viene in considerazione per tutti gli obiettivi, sempre, a prescindere.
1: Va bene, vedremo se poi quando salirà in corsa in questa stagione. Francesco Repice, Radio Rai, grazie mille
0: per
1: la disponibilità buon lavoro. Citavamo quella come si può chiamare? Dammi un aggettivo per quella nazionale del 2016. Di onesti mestieranti, ok?
0: Sì, gente, sì, come dire, quelli gli operai,
1: esatto,
0: i metalmeccanici.
1: Sì, poi comunque bisogna relativizzare tutto il contesto della nazionale italiana. In quella nazionale c'era Matteo Darmian, che è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Era svincolato, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, quindi è un rinforzo per Palladino. Di questo parleremo poco, di tante altre cose parleremo nella seconda parte di Garry Scalvento. Ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: E sono in nacchero, fai buca mare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'ho un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere, l'esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora,
4: ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
5: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
6: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
7: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
8: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
10: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI, che raduna i comuni italiani, alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidio istituzionale più vicino.
11: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburre Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
10: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
11: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa, le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
10: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: E ripartiamo in diretta, 18.07, Alessandro Di Nardo che vi parla qui dagli studi impanciatichi di Radio Firenze Viola, Stefano Prizio che sghignazza, perché mi guardi e non favelli?
15: Perché mi fa impanciatichi.
14: Lo dico sempre io, impanciatichi, perché così, mi piace dare un riferimento temporale.
15: Come se fosse...
14: Anzi, no, scusami, temporale
15: come
14: pensavo perché non so
15: se piove fuori. Come se fosse una tenuta nobile. Impanciati.
14: Una geolocalizzazione, sì. Volevo dare. No, a proposito di temporale, Sara Mastrosimone che si è alternata
15: piove
14: alla guida della parte tecnica. Piove o no? Bene, interessante, perché c'è allerta meteo già dalle ultime ore di ieri. Diciamo che in zona di Freddi, zona di Freddi Novoli ha piovuto per qualche porzione della giornata oggi attorno alle 1:30.
15: È cominciata forte quando sono uscito io di casa.
14: È cominciata forte quando anch'io sono uscito di casa. Per adesso la situazione è stabile. Dita incrociate perché stasera, così do un'informazione che servirà a tanti di voi. Stasera ore 21, campo Madonnina del Grappo di Rifredi. San Donato Park Rangers contro Lion Kings, seconda giornata del torneo precampionato di calcio a 5 Toscana. Forza San Donato, perché saremo in campo stasera.
15: Quindi,
14: al di là di questo,
15: in bocca al lupo,
14: daremo poi gli aggiornamenti nelle trasmissioni.
15: Altri giochi te?
14: 23. Gioco io, sì, per forza.
15: Oh, signore mio.
14: Sì. Vediamo cosa succederà stasera. Spero non piova, anche perché poi spesso rimandano anche le partite quando ci sono i grandi
15: perché
14: temporali.
15: Perché poi sono giocatori non della domenica.
14: Sì, sono un po'
15: giocatorino come dei fru.
14: Sì, guarda,
15: speriamo non piova.
14: Il mio vecchio allenatore mi chiamava proprio per accentuare questa mia tendenza a fare un po' il ballerino.
15: Te devi
14: mi chiamava Carla Fracci.
15: Te devi fregartene. Se piove, se piove. Vi bagnate.
14: Perché era un po', non dico elegante, però insomma, sulle punte, eccetera, eccetera. A proposito di giocatori magari eleganti davvero, che però hanno diviso molto, ti ho già spoilerato cosa volevi dirci.
15: Allora, io ho scritto un pezzo oggi che parla di Cerndur. Giocatore che...
14: Grande titolo poi ho visto. Qual era il titolo?
15: Goleandur.
14: Quanto ci hai pensato a questo titolo?
15: No, veramente mi è venuto molto...
14: C'è un gioco di parole di cui sei fiero, di titoli che hai fatto?
15: Allora, ora non posso ricordarmi. Diciamo, ecco, sono abbastanza, non sono male nel la c'era il mio amico Marco Bucciantini,
14: certo,
15: che mi diceva sempre che ero bravo nei finali e nei titoli,
14: non negli attacchi. Gli attacchi sono belli tuoi, no?
15: Sono, come dire, io credo di fare dei pezzi decenti,
14: molto belli,
15: più o meno in tutti i punti, però il finale, i finali erano gli piacevano molto, e i titoli sì, mi vengono, i giochi di parole mi vengono bene. E
14: invece io, tutti dicono sei grande, sei forte, sei simpatico, ma io sono una frana nei giochi di parole, cioè non mi vengono. Anche il titolo di cui sono più fiero su firenzevola.it era quando, nel momento in cui la Fiorentina trattava con lo Shakhtar Donetsk estate 2022 con Dodò, Waiting for Dodò, me lo suggerì l'uomo che sto sostituendo, ovvero Giacomo Galassi, che non ringrazierò mai abbastanza. Comunque, però ecco, non ne sono mai più piaciuti, però non era questo il punto. Andiamo.
15: Allora, che cosa mi ha ispirato? Stavo seguendo una trasmissione di Radio Firenze Viola, una delle ultime.
14: La mia?
15: No.
14: La mia non la segue.
15: Diciamo, e ascoltando dei messaggi dei tifosi, non sapevo cosa scrivere, perché questi giorni sono stati duri per noi che raccontiamo. Giorni di pausa, pochi spunti, non sapevo cosa scrivere. Allora, sento una manciata di messaggi degli ascoltatori che parlavano, guarda caso, tutti di Indur. Allora, uno diceva, ma secondo me non ti ruba tanto l'occhio, ma secondo me usa male il corpo. No, secondo me invece è un grande, cioè. E allora mi è venuto in mente Indur, giocatore divisivo. C'è una caratteristica endemica in questa città e quindi in questa tifoseria: qualunque soggetto o argomento che porti, che sia minimamente, che si presti minimamente alla creazione di due curve contrapposte, diventa un argomento divisivo. Da una parte i folli sostenitori, dall'altra quelli che criticano in maniera quasi livorosa. E accade spesso con i proprietari. Da qui Leccarocco, Leccavalle, ti ricordi anche Cecchigori?
14: Sì,
15: la stessa
14: sì.
15: È uguale. Ndur è uno di quei giocatori, ogni era, quasi ogni era, ne vede almeno uno o due. Uno di quei giocatori che divide. E in questo diventa arcifiorentino, che ho messo appunto nel titolo.
14: Ghibellini, eccetera.
15: A me ne sono venuti in mente alcuni.
14: Guarda, facciamo l'elenco perché poi abbiamo anche l'ospite.
15: No, poi mi dite voi quale, okay, secondo.
14: Faccio un elenco rapido.
15: Allora, a me sono venuti in mente Ilicic.
14: Sì.
15: Ilicic, giocatore di qualità che ha segnato molto.
14: Non posso esprimermi su Ilicic perché per me è anche uno dei più forti che abbia mai visto giocare dal vivo.
15: Però sai benissimo che c'era una larga parte
14: perché che non capisce nulla. Su questo sono molto
15: ti ricordi i litigi
14: cattivo
15: quando usciva di
14: sì, me lo ricordo bene. Infatti, insomma, è la città che ha esiliato anche Dante.
15: Un altro anni, sì, due anni diversi. Mario Alberto Santana. Cesare Prandelli lo considerava tatticamente molto prezioso, perché Santana era uno dei classici giocatori, dove lo metti sta. Esterno,
14: sì.
15: Se c'è da accentrarsi si accentra, grande assist man, giocatore duttile, non ingombrante.
14: Troppa trama, Stefano.
15: Non ingombrante. Poi Montolivo.
14: Sì.
15: Montolivo è un altro che ha acceso dispute all'ultimo sangue. Mandragora all'ultimo, proprio se vado al passato, Bertoni.
14: Mm-hmm.
15: Bertoni era un giocatore che divideva moltissimo.
14: Va bene.
15: Sta lì a prendere il sole e non fa niente. No, è molto prezioso.
14: Chiediamo anche a voi 348-75-1393 il vostro calciatore divisivo, magari quello che non capivate perché veniva criticato o perché veniva elogiato,
15: o perché
14: al 348-75-1393. Accogliamo in diretta però Alain Valnegri. Lui non è divisivo, però magari ce lo dici, caro Alain, qual era il tuo giocatore, cioè se pensi a un giocatore che ha diviso questa città, a chi pensi?
16: Ma il primo è Ilicic, lo dicevate.
15: L'abbiamo detto.
16: Si vedeva comunque che aveva qualcosa di speciale, ma a Firenze sembrava spesso volentieri svogliato. Non so se poi Gasperini ha trovato comunque le parole, i movimenti, se fosse l'ambiente, però sì, a Firenze comunque da un certo punto di vista era anche giustificato chiedersi del perché quella bipolarità proprio sul rendimento del calciatore.
14: Però io ti dico, ammetto che Gasperini ha innalzato la traiettoria di carriera di Ilicic a livelli incredibili, però quando si parla dello sloveno io mi metto scudo e scimitarra, perché io tuttora lo dico, è una delle hot take, giocatore tecnicamente più forte che abbia mai visto negli ultimi 15 anni.
15: E probabilmente troverai qualcuno che dall'altra parte prende scudo e scimitarra per dirne male.
14: Quello veramente, arriviamo alle mani, scherzo ovviamente, però ecco, su quello certo, l'Ilicic di Firenze non era quello di Bergamo. Io altra cosa che vado dicendo, quando il calcio si ferma a causa Covid, la partita prima che si fermi tutto è Valencia-Atalanta, 4 gol in una partita di eliminazione diretta di Ilicic in trasferta al Mestalla. In quel momento io faticavo a trovare un giocatore più forte al mondo di Josip Ilicic.
15: Ecco, ora questa è un'iperbole.
14: Nei 2 mesi, vatti a riguardare, ci ho scritto anche un pezzo. Da gennaio 2020 a marzo 2020, Ilicic era tra i top 5 calciatori al mondo.
16: Sì, sì, spettacolare. Poi segnava in tutti i modi, dentro l'area, fuori. Sono d'accordo. Poi si è perso col Covid, eccetera. Non è mai tornato, ma in quel momento era tra i 5 giocatori più decisivi del calcio europeo, senza dubbio.
14: E invece quegli altri li hai nominati te, Stefano? Santana?
15: Ho nominato Bertoni per il passato, Mandragora l'ultimo.
16: Mandragora.
15: In questo senso Ndur prende davvero l'eredità di Mandragora.
14: Da che parte stai, Alain? Da chi voleva dare a Mandragora le chiavi di questa città, o da chi non lo voleva vedere nemmeno dipinto nelle note?
16: A me, secondo me, Mandragora è un calciatore molto completo, senza l'infortunio avuto quando si fece il crociato. Secondo me avrebbe avuto un'altra traiettoria. Guarda, io Mandragora qualitativamente giocatore completissimo, poi è mancino, centrocampista che segna come pochi centrocampisti, poi forse è un po' lento nel far girare la manovra. Io non lo vedo come play, lo vedo più da mezzala, un giocatore box to box, però è chiaro che non ha la fisicità e forse nei movimenti può sembrare lento, però comunque un giocatore di grandissima qualità. L'anno scorso comunque ha dato un gran contributo per la salvezza miracolosa della nostra viola.
14: Tra i giocatori divisivi dell'ultimo decennio ce ne nomina uno Giovanni, anzi ce lo nomina implicitamente, perché ci dice: io non ho ancora capito perché Biraghi giocava. Biraghi
15: è un altro,
14: assolutamente. Anche perché poi è un giocatore che, come numeri, cioè è il 18° per presenze nella storia della Fiorentina. 266 presenze, ha fatto il capitano per tanti anni, però poi se a qualcuno parli di Biraghi...
15: Un altro che mi è venuto in mente, Tomovic.
14: Sì.
15: Tomovic era un giocatore che qualcuno riteneva preziosissimo, altri non potevano vedere, ogni volta protestavano quando giocava.
14: Sì,
16: Tomovic non lo potevo vedere, cioè, io analizzavo proprio tutti i gol presi la Fiorentina e lo 70% quell'epoca veniva.
14: Cerchiavi sempre Tomovic e i gol presi. Ricordo un grande gol all'Inter, poi col tempo poi l'odio sportivo si attenua e adesso però anche
15: attizza
14: Tomovic.
15: La divisione, sono giocatori che attizzano la divisione, che è già, voglio dire, nella natura, è endemica nei viola, nei fiorentini.
14: Anche Venuti, guarda, me ne stanno venendo in mente tanti. Venuti, c'era proprio quella dicotomia tra l'uomo di Firenze, cioè chi diceva,
15: c'era quasi un'invidia,
14: 11 Venuti e chi diceva 0 Venuti, nel senso,
15: ma non come gioca lui potrei giocare io.
14: Sì, benissimo. Senti Alain, ti portiamo anche sul campo. Dopodomani la Serie A ricomincia con Genoa-Fiorentina. Intanto ti chiedo, prima leggevamo la formazione del Genoa, io continuo a solidarizzare con Daniele De Rossi, perché secondo me questa è una squadra, ora non so, mettendo insieme i valori assoluti delle squadre di Serie A, è una squadra che non si salva con facilità, ecco, con la sigaretta in bocca. Ha perso Aaron Martin, uno dei migliori esterni degli ultimi anni del campionato italiano, cessione passata in sordina, adesso fa molta fatica. Tu sei convinto che sia decisiva questa partita per De Rossi?
16: Ma spero di no, non se lo meriterebbe, perché comunque non gli hanno fatto mercato. Se noi guardiamo il mercato che ha fatto il Genoa in estate, non vedo tre giocatori arrivati per migliorare l'anno scorso, che già è stato difficile. E lui comunque, io ricordo come riuscì a cambiare la dinamica, soprattutto a livello psicologico. Genoa era molto ambizioso, anche se lottava contro la Serie B, ma era una squadra aggressiva che giocava col baricentro alto che ti veniva a pressare. Ricordo la prima di Vanoli l'anno scorso a Marassi, dove si fece molta fatica. E ormai spesso e volentieri il Genoa negli ultimi anni quanti allenatori ha consumato nelle prime 10 giornate? È un classico.
14: E tanti, la traiettoria di De Rossi a molti ricorda quella di Vieira, che entrò l'anno precedente in corsa, rimase anche dopo l'estate e poi andò via a novembre.
16: Ma sì, ma poi Ballardini comunque tornò e fece un miracolo. È un classico del Genoa. Il Genoa fa fatica a livello proprio societario. E qualitativamente quanti giocatori del Genoa giocherebbero titolari da noi?
14: Guarda, facevamo prima un confronto delle probabili, ci mettiamo quell'oggetto del desiderio del mercato della Fiorentina e non solo, che è Frendrup, tra l'altro forse uno
15: e
14: come
15: quel
14: Frendrup
15: Vasquez.
14: È forse Vasquez, sì, come sì. Profilo.
16: Ma per il Frendrup resto, secondo me farebbe anche fatica a trovare posto.
14: Oddio, in questa Fiorentina sì. Questa Fiorentina sì, l'anno scorso faceva comodo uno come Frendrup.
16: Sì.
14: Per il resto, insomma, la rileggiamo la formazione. In difesa c'è Marcandalli, Ostigar e Vasquez, poi Ezibue, Baldanzi, Frendrup, Amorim, Ellerson, questa è la probabile di Gazzetta.it. Vitigna, Osmaic davanti, due onesti mestieranti che secondo me non vanno in doppia cifra da diversi anni tutte e due.
16: No, però, ma poi Vitigna comunque... Cioè, l'anno scorso De Rossi ne parlava benissimo perché faceva funzionare il sistema difensivo a partire dalla pressione, ma non l'ha mai nominato in quanto a gol. Da quando è andato via da Braga comunque Vitigna ha deluso. Il Marsiglia lo pagò più di 30 milioni e comunque non è mai andato in doppia cifra neanche a Marsiglia, una squadra che era dominante a livello tecnico. E poi comunque ha perso i due giocatori che facevano il gioco, perché Norton Caffi a destra ma è Aaron Martin che citavi comunque facevano il gioco.
14: Sì, tutte e due usciti tra l'altro così.
15: Norton Caffi, tra l'altro, del quale si parlò molto, sì, vi ricorda, sì, all'inizio del mercato per la Fiorentina.
14: Sì, ma insomma,
15: giocatore di grande
14: gamba. Questi giocatori col senno di poi ha sbagliato, ma forse qualcuno l'aveva capito anche durante queste operazioni. E quindi Allen, la Fiorentina dopodomani va con le Havaianas.
16: Le Havaianas no, perché ormai non sono destinati a soffrire eternamente.
14: No, però chiaramente però insomma, comunque... una partita complicata anche per il contesto, insomma.
15: Con le squadriglie.
16: Ma poi rispetto all'anno scorso, se paragoniamo i due progetti, comunque c'è una distanza di un anno, mi sembra che l'anno scorso si giocò a novembre,
14: sì,
16: se non sbaglio.
14: A novembre.
16: Cioè, progetti diametralmente opposti. E poi a Genoa ultimamente comunque facciamo dei buoni risultati, cioè è dal 2019 che non perdiamo a Marassi contro il Genoa, dunque speriamo che di vivere una Fiorentina prepotente a livello offensivo. Io voglio vedere l'ambizione di questa squadra. Col Napoli abbiamo visto in certe fasi di gioco qualcosa, adesso con 3 settimane secondo me Vanoglia sta preparando una squadra molto diversa dalla sua rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è arrivato con una missione, doveva salvare la categoria, non bisognava essere belli, l'estetica non contava. Adesso comunque oltre all'estetica vogliamo vedere una squadra comunque che abbia un certo dominio a partire dal possesso palla, sulla verticalità, si è fatto un mercato per poter andare a Marassi per esempio a fare la partita. È un buon test la seconda di Vanoli, però sono abbastanza fiducioso.
15: E comunque noi ora abbiamo Genoa, poi abbiamo il Como in casa, poi
14: l'Inter, e il calendario si impenna a livello di difficoltà, c'è l'Atalanta,
15: l'importante sarà,
14: c'è il Sassuolo,
15: qualunque cosa accada, che si mantenga un certo equilibrio nel bene e nel male, perché con questo calendario, come dire, basta basta poco per fare benissimo o molto male.
14: No, d'accordissimo con te. Tra l'altro qualche giorno fa facevo anche un po' i conti, visto che ci sono queste sei partite e in quattro delle sei partite la Fiorentina, sulla carta, abbiamo parlato di quanto conta la carta, soprattutto in questo momento con tanti dubbi, parte sfavorita. Queste sei partite ci sono in ballo diversi punti. La Fiorentina, per arrivare alla prossima pausa, che arriva fra un mese, a inizio novembre, in una situazione tranquilla, non dico da lotta europea, perché ce ne vuole per arrivare lì, dovrebbe fare 10-12 punti, forse più 12 che 10, e non è assolutamente scontato. Quindi, avviso ai naviganti, stiamo facendo, forse anche alla prossima pausa la Fiorentina è dalla parte destra della classifica.
16: Sì, però sul grado di difficoltà, comunque la partita di Marassi con quella contro il Sassuolo sono le due più abbordabili.
14: Certo.
16: Perché poi abbiamo Atalanta, Como, Inter e Juventus. Dunque, sì, ma alla fine ben venga un calendario un po' tosto, ecco, comunque si responsabilizzi anche i giocatori, perché i giocatori comunque col mercato che si è fatto, con l'esonero di Grosso, hanno anche loro tante responsabilità. Sì, Vanoli, sì, però io lo difendo, ho sempre difeso Vanoli, e Vanoli darà tutto, sappiamo. Secondo me c'è gente che valuta Vanoli in un certo senso limitato, io non ne sono convinto, perché comunque è uno che ha una traiettoria, ha lavorato con Conte su dei modelli, comunque su un modello di calcio molto diverso rispetto a quello proposto l'anno scorso, e nello Spartak di Mosca, quando ha vinto la Coppa di Russia, comunque la squadra era molto più ambiziosa, a partire dal baricentro alto, era aggressiva. Per fare quel tipo di calcio devi giocare con la testa libera, e questo è il gran vantaggio che ha rispetto all'anno scorso. Che i giocatori comunque, dopo le prime due di Vanoli, comunque si sono liberati. Poi certi calciatori vengono comunque da buone prestazioni in nazionale, tipo Endur. Dai, sinceramente io vedo un cielo abbastanza sereno, e la partita di Marassi è importantissima, perché se vai a Marassi e porti a casa una vittoria, ti porta serenità, poi arriva il Como a Firenze, il Como gioca in Champions questa settimana.
14: Sì, poi c'è da dire anche che la Fiorentina affronta quattro squadre che avranno il calendario ancora più ingolfato per appuntamenti europei. Hai nominato il Como, Alen, ti lascio con una domanda che vedo campeggiare sulla home di tutto Mercato Web. Si chiedono i nostri colleghi se Nico Paz può diventare più forte di Dybala.
16: Beh, ha tanta strada, le premesse sono ottime. Il Dybala alla stessa età penso che aveva fatto meno rispetto a Dybala, e poi Nico Paz è un gran vantaggio, lavora comunque, è in una squadra dove lui si può sviluppare con poche pressioni, perché se anche non dovesse fare la stagione che si aspetta di lui, non avrebbe non ha le pressioni che ha potuto avere Dybala quando è arrivato a Palermo, poi a Torino. E a livello fisico non mi sembra propenso agli infortuni come Dybala. Adesso tecnicamente sulla fantasia Dybala è l'asticella molto alta, perché Dybala senza infortuni secondo me sarebbe ancora alla Juve e avrebbe dominato la scena. Io sono innamoratissimo di Dybala,
14: sì.
16: E Gasperini, stiamo ritrovando un Dybala con senza problemi fisici,
14: no, dei numeri anche a livello atletico impressionanti di Dybala.
16: Sì, sì, esatto,
14: impressionante. Dunque, finisce le partite,
16: Malen, parliamo tutti di Malen, però bisogna sempre guardare con chi gioca l'attaccante che segna, e giocare a fianco di questo Dybala è un regalo divino per Malen,
14: senza dubbio. Alen Valnegri, grazie mille e buona giornata. Alla prossima. Alla prossima.
16: Saluto, ciao.
14: Quindi niente Havaianas. Sai che sono le Havaianas?
15: Io conoscevo le Spadriglias.
14: Sono le Infradito. Abbiamo nominato una marca. È come quei prodotti.
15: L'avviso ai naviganti ora è tornata a casa alle ottobre. È finita. L'estate è finita.
14: C'è un po' di invidia nelle tue parole? Perché? Perché hai visto qualcuno al mare?
15: Rimettersi alzoni e tornare a casa, al lavoro.
14: Ma a chi ti riferisci?
15: No, alle vise ai naviganti, no, scherzando sui naviganti.
14: No, però sai che io
15: qualche nababbo in certo, giro per i mari, però voi non ci sia anche ora.
14: Come dicevi giustamente tu, citando
15: metalmeccanici ce n'è poi.
14: Ecco, salutiamo anche la categoria dei metalmeccanici.
15: Così a occhio.
14: Come dicevi giustamente tu, citando un altro personaggio, che non esistono gli stranieri, esistono i ricchi e i poveri, non esiste nemmeno non esiste l'inverno per chi è ricco. Ti piace come metafora? Perché
15: volendo, si perde qualcosa.
14: Volendo, perché uno può stare per 12 mesi all'anno al mare. Io conosco qualche influencer.
15: E fa una brutta vita, caro.
14: Tra l'altro conosco anche, facciamo un po'
15: chi
14: di
15: chi fa quella vita lì.
14: Ma insomma,
15: fa una vita vuota. Sì, piena, sì, bravi, bravi.
14: Io alle Seychelles a febbraio ci vorrei andare. Non so se è meglio via Panciati che a febbraio o le Seychelles.
15: Panciati non lo so. Io sto a casa mia, nella mia città. Quando piove
14: te,
15: mi copro. Quando c'è caldo mi scopro. Voi giro, vedo la mia gente, vedo i miei posti. Non è vero, basta con questa mitologia della vita ricca, le Seychelles. Ma chi se ne
14: però posso dirti
15: le Maldive, sai cosa sono? Pezzetti di terra che il mare fra qualche anno si mangerà completamente. Vai.
14: Quindi le influencer che a febbraio sono alle Seychelles, alle Maldive o altro, torneranno in via Panciati.
15: Ma ci vadano,
14: vi aspettiamo.
15: Ci schiattino pure.
14: Vi aspetto, diciamo.
15: Io sto bene in via di Novoli, nella mia suite, con l'acqua corrente, la luce, i miei libri.
14: Che non è scontato.
15: E sto benissimo.
14: Assolutamente. Facciamo così, abbiamo tanti messaggi al 348 751 3933, mandateci anche audio perché ce l'ascoltiamo un paio adesso.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e

0: Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te, 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink & Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink & Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: E di nuovo in diretta Alessandro Di Nardo e Stefano Prizzo,
7: che è un po' bollito,
6: Morchi e Mindi della Canale 92.
7: Bellissimo.
6: Ti piacevano?
7: Mamma,
6: sai che io
7: l'ho detto,
6: ma non ho... Sì, è una,
7: ma
6: sitcom,
7: te sei
6: una sitcom degli anni 80.
7: Ma te sei piccino.
6: Sono piccino.
7: Io sono Mork.
6: E io sono Mindi. Mindi?
7: Nano.
6: Va bene, riferimenti che non posso cogliere, possiamo cogliere
7: nano,
6: però...
7: Nano era il saluto che faceva Mork... Quando parlava
6: troppo l'ho azionato,
7: col
6: non
7: suo,
6: dovevo dirlo stupro.
7: Col suo corrispondente nel suo pianeta, e per salutarlo nano
6: bene 348-7513933 per mandarci i vostri saluti anche dal cyberspazio. Ci ascoltiamo un paio di messaggi vocali, ascoltiamoceli.
8: E non mi diverto se un gioca Mario Alberto, e non mi diverto.
6: Capito?
8: Bellissimo, grande Prizio. Santana, che giocatore, che magia.
9: Però i veronesi furono ancora più geniali. Qualche anno dopo fecero uno striscione per un Verona-Napoli con le coordinate di una posizione di Napoli, della città di Napoli, che riportava un negozio ben preciso. Di Nardo, fai una ricerca se lo vuoi dire, se lo
6: vado
9: vuoi cercare.
6: Subito
9: io non lo dico, perché se no il vocale non lo passano.
6: Guarda, te lo sai questo?
7: No,
6: allora
7: mi sfugge.
6: A me qualche reminiscenza di questo striscione che evidentemente non si può dire,
7: però onestamente al di là, ora questo se poi lo dici quando lo trovi, fra gli sfottò veronesi che giocavano su una disgrazia, una calamità naturale, cioè il Vesuvio che erutta, e dall'altra parte la risposta Giulietta è una zoccola, chi sono i più raffinati e chi sono i più triviali? Ai miei occhi è chiara la distinzione.
6: No, ma io sono un grande sostenitore degli sfottò.
7: Non amo quando anche Curva Viola dice
6: chi?
7: Il Vesuvio vi lavi, mi fa schifo sta roba qua,
6: Ah, lo pensavo dico, la pagina, no?
7: Lo dico proprio chiaramente,
6: Fiesole.
7: Così non ci si sbaglia, cosa pensa il Prizio. Lo dico, a me mi fa schifo questa roba qua, perché quelle sarebbero disgrazie, calamità naturali, e poi si andrebbe tutti a aiutarli.
6: Sì.
7: Capito?
6: Sì.
7: Alla ipocrisia doppia, tripla. Restiamo alle prese in giro. Noi comaschi, voi comaschi, noi con le femmine, è bellissimo.

0: Sì,
1: i morti lasciamoli fare, diceva la nonna.
0: Giulio da Sesto ci chiede se c'è Chiara. No, non c'è. Chiara non c'è, è andata via.
1: E nemmeno Nick e Nick.
0: E nemmeno Nick e Nick. Poi c'è uno striscione che mi sento di dire, nonostante forse debba essere censurato alle 18.38, però il Visicaca nell'acquaio dei tifosi della Fiorentina, credo nei confronti di quelli della Samp, però non quelli del Genoa. Correggimi se sbaglio.
1: Sì, nell'acquario sarà.
0: Sì, nell'acquario di
1: non
0: Luca,
1: nell'acquaio.
0: No, nell'acquaio no, di Luca dai Castelli Romani, fa parte di quegli sfottò che
1: ce
0: secondo
1: n'è.
0: Me dentro uno stadio vanno benissimo, assolutamente.
1: Ma io guarda, metto fra gli sfottò anche perché la parolaccia non
0: cosa?
1: È sempre trivialità, come ci insegna la cultura greca e latina. Io lo Juve merda lo metto nel gergo del vernacolo, non è una parolaccia per me in quel caso.
0: Allora non lo so se viene usato, cioè
1: è gergo,
0: posso
1: è gergo.
0: Dirti, vabbè, su questo possiamo parlare per tanto tempo.
1: È molto, allora, non è accettabile il corretto sui 39 morti.
0: No, quello
1: storia, quello non è accettabile,
0: certo. Però dicevo,
1: ma
0: anche
1: io merda, mamma,
0: ti posso dire, però io capisco bene
1: sfottò.
0: Capisco bene il concetto che dici della genialità dell'offesa riportata all'ambito sportivo, e su quello sono d'accordissimo. Infatti per me la coreografia, cioè rendere arte questa frase, è molto molto bello, comunque è accettabile,
1: sì.
0: Quando vedevo l'immagine della bambina che passa, ti ricordi la bambina che passa e dice
1: sì,
0: inquadrata?
1: No, quello è un problema dei suoi
0: genitori.
1: Secondo
0: me, quello è un comportamento.
1: Una bambina, un genitore, non è il caso,
0: poi
1: gli direi: guarda,
0: fatto,
1: è la tua figliola.
0: Non ha compiuto nessun reato, però.
1: No, io direi: non è il caso,
0: cioè,
1: è una mia idea.
0: Anche un'offesa, se resa artistica, come quel famoso, quella famosa coreografia di qualche anno fa. È arte, tra virgolette,
1: è
0: arte povera,
1: esatto,
0: però è arte.
1: A popolare, gergale, vernacolare. Però
0: guarda, ti arrivo a dire una cosa, forse in questo momento spero non ci ascoltino, Danna. Però nell'ultimo Fiorentina Napoli c'è stato un coro su diciamo su che citava indirettamente gli episodi di cronaca,
1: quello delle come fate a
0: com'è? Quello, io posso dire,
1: quello
0: un piccolo sorriso l'ho attirato.
1: Se non hai parenti che si siano mai fatti male in quella maniera,
0: certo,
1: puoi anche sorridere,
0: certo, però da grande fan della comicità sai benissimo,
1: sì,
0: che
1: ma,
0: c'è anche,
1: però ecco, si può far meglio
0: nera.
1: Si può far meglio, siccome i tifosi viola hanno dimostrato che sanno far meglio. Allora io dico, in questi casi pensateci un altro po', vedrete che vi viene in mente uno sfottò migliore.
0: Va bene, lo censuriamo.
1: Pensateci meglio.
0: Va bene, poi Quentin ci manda qualche messaggio sul fatto che nessuno va più al mare, ci dice lui. È un altro discorso, ma sembra ancora estate, perché te dicevi tornate a casa,
1: no,
0: mani goldi.
1: Quando dicevi avvisa ai naviganti,
0: però ecco.
1: Naviganti, ragazzi, ora è l'ora di esora il campanello della reazione.
0: Un altro striscione ce lo cita Ale dalla Val di Sieve. Se l'ottimismo è il profumo della vita, il vostro puzza di sterco. Striscione del Milan nel derby con l'Inter nei primi anni 2000. Non me lo ricordavo, però prende il claim di Banca Mediolanum che nacque in quegli anni, quindi sì, è più che probabile. Ci ascoltiamo un altro audio. 348 75 3973, un altro audio.
2: Oh Prizio, tu ne avessi detta una simpatia, porca miseria di tifoserie.
0: Ah, siamo sempre su.
1: È chiaro.
0: Però è chiaro che
1: tanto la sta simpatia a lui. Magari io non l'ho detta. Se l'avessi detta ad altri non sarebbe stata.
0: A me la tifoseria del Genoa sta molto simpatica.
1: A me meno di altre.
0: Cioè, insomma, vabbè, insomma, magari qualcuno si schiera dalla parte mia o contro la parte mia. Però tornando a quello che dicevi sui giocatori divisivi, mi viene in mente, cioè, qual è la definizione di giocatore divisivo?
1: Che semplicemente crea, come ogni argomento, perché poi potremmo allargare dai giocatori a tanti argomenti di cronaca che creano immediatamente in questa città due schieramenti.
0: Poi la cosa bella è che è sullo stesso fatto, cioè c'è questo test, l'illusione anatra coniglio, cioè c'è un'immagine e tu puoi vederci o un'anatra o un coniglio. Più o meno il senso è quello, cioè qualcuno ci vedeva un'anatra in mandragora, l'altro ci vedeva un coniglio e era la stessa immagine
1: io
0: del calciatore.
1: Allora, quando in questa città spunta fuori un argomento da out, ma non out, il latino out, cioè o questo o quello, immediatamente si creano due fazioni che si fronteggiano molto arrabbiate. Questo accade in politica, per i casi di cronaca, per il calcio, per tantissime vicende. Perché è, io dico, endemica, è nella natura, è quasi ontologica di questa città, che ha nella sua storia una serie di divisioni che l'hanno caratterizzata.
0: Sì, poi Gabriele il cinefilo cita, fa un titolo di giornale su quello che dicevo su Galassi, il mio ghost writer, Santi, il mio ghost rider, molto differente tra l'altro. Salutiamo l'ottimo Niccolò Santi. Torniamo al topic di inizio puntata, perché poi non li ho letti i messaggi su, ripresi un po' sul luogo e il momento della proposta di matrimonio.
1: Io ho provato quest'oggi,
0: no?
1: Ad essere intimista. Quale
0: subito respinto.
1: Qual è stato, no, da te
0: l'ammessi,
1: qual è stato il luogo e la modalità in cui, con cui vi hanno chiesto o avete chiesto alla vostro amore di sposarvi, convivere, fare un progetto insieme?
0: E ad esempio qualcuno ci risponde, intanto rispondo a Lorenzo da Coverciano che mi chiede di che anno sono, perché lui dice ho diversi amici del 92, 93, 94, 95, in realtà si sono sposati più giovani di me. Lui ci dice mi sono sposato nel 2024 e sono un 1984, quindi si è sposato esattamente a 40 anni. Io ti dico infatti... è un discorso un po' generazionale, ma secondo me è proprio la mia bolla di amicizie e contatti che non si sposa. Cioè,
1: sì, ma vuoi leggere qualcuno che ci ha raccontato la sua storia?
0: Allora, Giacomo ci scrive: davanti al monastero di San Francesco a Kres, in Croazia, notte di San Lorenzo. Speriamo non porti
1: notte di
0: male,
1: come me.
0: Stefano ci dice: dopo essere stato a cena tutta la sera con la scatolina dell'anello in tasca, ponendomi solo allora la domanda, visto l'ingombro e la scomodità della scatolina, ma come diamine fanno tutti a tenere l'anello nascosto fino alla proposta?
1: Io non c'avevo anello. Io non l'ho fatta con l'anello perché? Non c'è necessità di un
0: T-Rex tirato.
1: No, non c'è la necessità di un oggetto per comunicare un amore e una proposta. Io le comunicai: sposiamoci. Poi voglio dire, gli anelli, gli orpelli, i vestiti vennero dopo.
0: Mm-mm. Maggio da Quaracchi ci dice: era il marzo 2019 a Montefioralle, quindi questo è il
1: comunque
0: momento.
1: Vedi che qualcuno
0: no, infatti
1: ha recepito.
0: Andrea ci scrive: mia moglie nel 1989 mi disse che ci saremmo sposati il 9/9/90, altrimenti ciaone, siamo ancora sposati, quindi si è sposato il 9
1: Bella.
0: Settembre del 1990,
1: quindi sono diversi anni,
0: data quasi palindroma, e questo ci fa piacere. Poi Federico invece ci scrive: sto leggendo le prime righe della trama Una vita difficile, quasi quasi me lo guardo stasera, è il consiglio che hai dato tu. Ci fai un po' la sinossi di questo, perché secondo me, non vorrei dire una mischiata,
1: no,
0: ma
1: no,
0: l'ho
1: visto.
0: Ma è quello dove non voglio spoilerare.
1: Dino Risi, Alberto Sordi protagonista, la storia di questa persona, Alberto Sordi, che procede col procedere della storia d'Italia.
0: Ho capito.
1: Meraviglioso e imperdibile. Ogni tanto lo ridanno su qualche televisione privata.
0: L'ho visto quest'estate su una televisione privata. C'è un finale, diciamo, in cui lui si ribella un po' al potere.
1: C'è la famosa scena finale, che non spoilerò,
0: no, certo.
1: In cui lui, che è costretto per campare ad essere schiavo, una sera, colmo di ira per come è stato trattato dal suo padrone, gli restituisce tutto.
0: Sì, in una scena appunto diventata iconica.
1: Bellissima.
0: Tra l'altro io non sono un grandissimo fan dei film di quel periodo, perché poi non li ho recuperati. Quando li vedo però mi piacciono, quindi è proprio un rigetto iniziale. e mi piacque molto, l'ho visto qualche mese fa, perché è un film che non è scaduto per niente, cioè le dinamiche sociali, al di là che poi lì si parla di un'Italia che sta uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale, però cioè, mi sembra ancora molto, molto attuale quel film, no? Come la parabola di un uomo idealista che poi diventa più cinico.
1: Ma certo, e poi, tanto insomma, parla di... è un giornalista lui, eh? È un giornalista lui. Mm-hmm. Ha combattuto con i partigiani, è un giornalista.
0: Bello, bello.
1: E
0: film.
1: Si vede anche come cambia il mondo del giornalismo dei media in film.
0: Da vedere, Una vita difficile, consiglio di Stefano Prezio. Poi invece Ale dalla Val di Sieve ci scrive che lui fa parte di quello 1%, e ora capiamo il perché, perché convive da 15 anni, la sua compagna gli ha chiesto di sposarla e gli ha detto di no. Quindi questo però non ha intaccato i rapporti, stiamo ancora insieme con due bambini da crescere.
1: Questo è bello.
0: Mi sbaglio? Avrei tante domande,
1: vedi,
0: ma è una coppia moderna.
1: Vedi, no, ma vedi così. che storia.
0: No, infatti, non c'è bisogno, assolutamente, io sono del partito che non c'è bisogno del matrimonio per suggellare un amore, assolutamente no.
1: C'è bisogno di due persone
0: che si vogliano bene.
1: Di due persone che vogliano stare insieme,
0: che vogliano rimanere nonostante i problemi, mentre qualcuno ogni tanto scappa già alla prima avvisaglia, lo sai Stefano?
1: E comunque Di Nardo mi ha fatto star male un'intera mezz'ora della trasmissione, perché io pensavo di aver fatto una gaffe molto grave.
0: No, diciamo,
1: molto grave. Io pensavo veramente, chissà che gli ho detto, chissà che ha subito in questi giorni,
0: no,
1: per prenderla così male.
0: Vabbè.
1: E mi sono veramente sentito una merda. Poi per fortuna non dirò più niente, ma mi hai chiarito, è una cosa che succede, sai?
0: Succede. Modalità sono sempre quelle che mi lasciano
1: succede.
0: Un po' sciocco basito.
1: Io
0: però,
1: ho preso dei pali,
0: però, va bene, no, i pali.
1: Io ho preso dei pali, ma tuttora.
0: Stefano Taxi mi dice di dirti bradali. Vedi, sbaglio sempre.
1: Frase cos'è? Di Silvio Baldini in diretta al ring dei tifosi, allora su Canale 10, condotto da Leonardo Bardazzi, dal grande Leonardo Bardazzi. Ospiti fissi Silvio Baldini, Benedetto Ferrara, io e chiaramente il conduttore. E siccome Baldini parlava con questa calata della costa del suo giocatore Pratali, io lo motteggiavo in diretta e dicevo bradali.
0: Pensate, guarda, infatti mi avevano detto lui saprà cosa
1: Baldini, persona cosa fantastica rispondere. Baldini persona fantastica anche fuori dai microfoni.
0: Bene, allora,
1: è fantastica.
0: Io come hai potuto capire Stefano, in questi giorni, in queste settimane sto dubitando sul concetto di amore, però quando leggo questi messaggi mi ritorna un po' di speranza, perché ci scrive un'ascoltatrice, Irene: mio marito, che è un ascoltatore, Matteo, mi ha fatto trovare l'anello dentro alla scatola di un puzzle 3D di una sfera poké e ho capito che era l'uomo giusto. Guarda, io vi invidio molto e sai che c'è un concetto, te lo posso dire, intanto sei in chiusura, la ship. Io shippo una coppia, cioè tu shippi una coppia, non quel gesto. Tu shippi una coppia quando vorresti avere la loro chimica e la loro relazione, capito?
1: E ti sembra che questa sia
0: è una
1: coppia,
0: perché poi
1: ship
0: diventa anche un sostantivo e questa può essere una ship.
1: Comunque,
0: capito?
1: Tu quanti anni hai nella precisione?
0: 31.
1: Tu hai appena detto comincio a avere dei dubbi sull'amore.
0: No,
1: a 31 anni.
0: Vabbè.
1: Questo non è
0: ammissibile.
1: Perché hai davanti tanti anni, c'è qualche miliardo di persone a questo mondo, no?
0: Però qualcuno mi dice 31 sulla carta, 10 in tutto il resto, nel senso che poi dei passaggi della vita sono ancora molto piccino. Però questo è un altro discorso. Stefano, siamo in chiusura, marcatori e risultato esatto di Genoa Fiorentina.
1: Allora io voglio che giochi Mastantuono.
0: Ah già, non si è parlato
1: perché,
0: poi...
1: perché preferisco un Mastantuono non in perfetta condizione alle alternative. non me ne volti agli ognonto che pur ha detto mi sento pronto,
0: facendo rima secondo me.
1: Io a stantuono me lo gioco sempre franchino, e a questo punto auspico una sua rete e l'altra del centravanti che giocherà, sia questi Pellegrino o Beto.
0: Ah, quindi secondo te chi gioca?
1: Io credo giochi Pellegrino, ma mi piacerebbe vedere Beto dall'inizio.
0: E vedremo cosa succederà. Siamo in chiusura, ma abbiamo il tempo ancora di ascoltarci un messaggio vocale. Ce lo ascoltiamo.
3: Ciao Stefano, comunque secondo me hai preso l'esempio sbagliato. I metalmeccanici in Italia, a parte che ormai sono pochissimi, però diciamo che peggio dei metalmeccanici, molto peggio, stanno i lavoratori del commercio, del turismo e della ristorazione in Italia. Quantomeno i metalmeccanici spesso sono in cassa integrazione all'80%, invece le categorie che ti ho accennato io, poi sono tutelatissimi dai sindacati, insomma, è il loro format migliore. I lavoratori che ti ho citato purtroppo hanno molti meno diritti e non hanno condizioni sindacali decenti.
1: Grazie di questa puntualizzazione. I metalmeccanici, tra l'altro, hanno la capacità di essere compatti, ove gli altri lavoratori invece sono molto frammentati. Purtroppo il problema del lavoro in Italia riguarda tutte le categorie, compresa la nostra.
0: A proposito,
1: gli stipendi sono al palo, e questo è uno dei grandi, gravi problemi di questo paese.
0: Sì, lo sai qual è il tuo problema?
1: Che ancora parla di la vitola.
0: Il tuo problema, che è anche il mio problema, che facciamo un sacco di metafore, ci mettiamo degli esempi e poi gli ascoltatori puntualizzano giustamente.
1: Quantomeno li abbiamo interessati.
0: No, certo. Poi...
1: E impariamo da loro qualcosa.
0: No, non si smette mai di imparare. Poi appunto, a proposito di giocatori divisivi, dicevamo anche Biraghi, ci scrive Giovanni,
1: l'abbiamo citato,
0: e poi anche altri striscioni ci mandano, proprio quello su Giulietta, uno striscione ormai di parecchi anni fa. Stefano, siamo in chiusura, abbiamo detto di tutto,
1: ci siamo divertiti,
0: abbiamo imparato, abbiamo scoperto che l'amore esiste a quanto pare a Vingone, cioè, perché gli ascoltatori sono di Vingone, quindi li salutiamo, li manderemo
1: bene, un abbraccio,
0: invitati qualora ci risposassimo io e te con altre persone, no? Insieme.
1: Io credo sul matrimonio ho avuto una esperienza di cose belle e meno belle, e non ho l'intenzione di fare il bis.
0: Ti fermi qui?
1: Penso di sì.
0: Va bene, vedremo cosa succederà. Il matrimonio tra gli ascoltatori e Radio Firenze Viola continua. Adesso abbiamo il best of di giornata, poi successivamente ci sarà l'altra metà della Viola con lo speciale sul calcio femminile, e successivamente alle 21 anche su RTV 38 Extra Viola. Le dirette successivamente ripartiranno alle ore 7. Da Alessandro Leonardo è tutto. Stefano, grazie ancora.
1: Grazie a te, grazie a voi, ciao.
0: E buon proseguimento di serata, ciao.
4: La trasmissione Garrisca al Vento è stata offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze, da sempre al fianco della Fiorentina.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
8: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message.
8: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un cercatore di tartufi di 63 anni è stato trovato morto nei boschi di San Vivaldo, nel comune di Montaione, in provincia di Firenze. L'uomo, residente nell'Empolese, non era tornato a casa e i familiari hanno fatto scattare l'allarme. Nel tardo pomeriggio è stato attivato il piano ricerche che ha visto impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. L'area boschiva è stata perlustrata fino al ritrovamento dell'auto dell'uomo che ha permesso di restringere le ricerche. Il corpo del 63enne, privo di vita, è stato ritrovato intorno alle ore 22 di ieri. Ancora con la cronaca, un 23enne e un 27enne sono stati arrestati dalla polizia a Firenze in flagranza di reato. Personale della squadra mobile spiegano dalla questura ha osservato i due, già noti per episodi di tipo predatorio, in danno dei turisti, a girarsi con fare sospetto nei pressi della fermata tranviaria Alamanni stazione. Seguendo i movimenti, i poliziotti hanno osservato i due scendere alla fermata Alamanni Rosselli e mediante l'ausilio di una pattuglia moto armata, allertata dal personale appiedato, gli agenti hanno osservato la coppia avvicinarsi a un turista e sottrargli un portafogli dalla borsa a tracolla che indossava per poi allontanarsi. Fermati immediatamente, la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima ignara dell'accaduto. All'interno del portafogli sottratto 2.600 euro in contanti e diverse carte di credito. I due, di origine romena, sono stati tratti in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sono comparsi per il rito direttissimo all'esito del quale è stata disposta nei confronti del 27enne la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Cerignola e nei confronti del 23enne la misura dell'obbligo di presentazione alla PG di Roma. E intanto la violenta ondata di maltempo che ha interessato Viareggio, in provincia di Lucca, nella notte appena trascorsa, ha provocato danni diffusi sul territorio comunale, interessando edifici privati, strutture pubbliche e patrimonio arboreo. Lo rende noto sulla propria pagina Facebook il comune. Si registrano in particolare danni alle coperture di numerose abitazioni private e la caduta di diversi alberi che fortunatamente non hanno provocato conseguenze di particolare gravità. Tra le situazioni più rilevanti, il comune segnala quella dell'asilo Coriandolo appartenente all'istituto comprensivo Don Milani, al quartiere Varignano, che ha riportato danni tali da renderlo inagibile. La struttura è stata pertanto chiusa e a partire da domani sarà organizzato il trasporto dei bambini presso un altro istituto, così da garantire la continuità delle attività educative. Danni ingenti anche alla copertura di una palestra sempre al Varignano, che dovrà restare chiusa per alcuni giorni. Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia della rubrica Icche t'ha perso con il best of di questa giornata andata in scena oggi su Radio Firenze Viola. Da Andrea Giannattasio e l'augurio di una buona visione con i nostri programmi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Proseguono le dirette di Radio Firenze Viola anche in questo giovedì. Buona serata da parte di Andrea Giannattasio. E ben ritrovati a questo appuntamento che è diventato ormai canonico con la rubrica Icchetta Perso. È di fatto un best of di quello che è accaduto in giornata su Radio Firenze Viola. E francamente in questo giovedì di contributi di spessore ce ne sono stati tantissimi. La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi ormai a pieno regime da qualche giorno. Ormai tutti i nazionali sono tornati al Viola Park e stanno preparando con tutti i dettagli del caso l'appuntamento di dopodomani a Marassi contro il Genoa. E allora non potevamo questa mattina, nel corso di Chi si compra, non partire con un dirigente che ha fatto la storia del club rossoblù, nello specifico il direttore sportivo Stefano Capozzucca, che ha parlato ai nostri Pietro Lazzarini e Fabio Ferri, ha parlato chiaramente della gara di questo sabato a Marassi tra il Genoa e la Fiorentina, ma in generale anche di come sta vedendo appunto la squadra viola il dirigente. Partiamo da qui con il contributo registrato oggi con Stefano Capozzucca.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
2: E grazie a lei come sempre di aver risposto alla nostra, appunto, al nostro invito. Partendo da, io le volevo chiedere, visto che è un po' che non ci sentiamo, intanto come ha letto questo inizio di stagione per le due squadre, visto che si sta parlando di Genoa e Fiorentina. Lei conosce benissimo la piazza di Genova, ma conosce benissimo anche quella di Firenze. Sono due situazioni, non si possono definire simili, ma sicuramente per i risultati almeno l'inizio è stato faticoso per entrambe. La Fiorentina sta cercando di venirne fuori con la scelta del ritorno di Vanoli, invece Genoa ha deciso, secondo me con una scelta anche in controtendenza rispetto a questa Serie A, di mantenere sulla panchina De Rossi nonostante gli zero punti di questo inizio di campionato. Ecco, che lettura da dirigente dà a questo avvio così strano per la Fiorentina, mi viene da dire, e così comunque anche che povero di risultati per il Genoa?
1: Beh, allora, parlando della Fiorentina, è normale che tutti ci aspettavamo, dopo un mercato direi positivo di Paratici, perché la Fiorentina ha speso anche dei soldi per dei giocatori che si pensava fossero una svolta diversa dall'inizio del campionato dello scorso anno, e invece purtroppo la risposta sul campo non è stata quella che tutti si aspettavano, e anche i tifosi non si aspettavano la Fiorentina. I risultati sono venuti meno. Il ritorno di Vanoli è stato un ritorno, secondo me, una scelta azzeccata a far ritornare Vanoli, perché conosce l'ambiente, conosce gran parte dei calciatori e sta ottenendo dei risultati. Quindi la Fiorentina sta tornando su situazioni in questo momento migliori rispetto a prima. E per quanto riguarda il Genoa, secondo me anche qui non sta facendo bene, i risultati non sono dalla parte del Genoa, però c'è da dire questo, che la società ha avuto la forza di mantenere. In genere quando non vengono i risultati si fanno l'esonero, ma secondo me De Rossi non meritava di essere esonerato.
3: Direttore, io la porto un po' sull'analisi di questo avvio della Serie A. Appunto, ci sono stati risultati, se vogliamo, anche sorprendenti, e mi riferisco soprattutto alla Fiorentina nell'avvio di stagione, perché è vero che la Fiorentina aveva cambiato tanto, ma veniva vista comunque come una squadra in grado sin da subito di essere migliore rispetto alla passata stagione.
2: In corsa per l'Europa, si può dire, non è che...
3: assolutamente. Aggiungo ad esempio la Lazio, che ha stupito in positivo, perché è una squadra che molti vedevano come molto debole anche per via dei problemi legati al mercato, e invece ha fatto estremamente bene. Ci metto il Cagliari, che dubito in tanti si aspettavano dopo 5 giornate, con 4 vittorie e una sola sconfitta. Il Frosinone di Alvini, insomma, le chiedo che avvio di Serie A ha visto, anche con appunto queste sorprese, forse un po' fuori dal copione.
1: Beh, sicuramente avete fatto un'analisi giusta, perché Frosinone e Cagliari, che hanno come obiettivo giustamente il mantenimento della categoria, la salvezza, stanno andando oltre, facendo bene e soprattutto anche esprimendo un buon calcio. Questo merito dei due tecnici, di Pisacane e Aldini, che stanno facendo bene, abbastanza bene. Quindi io sono felice di queste cose che che si stanno sviluppando, perché in genere ci danno sempre per spacciate le cose all'inizio dell'anno.
3: Ma a lungo termine vede queste squadre, Lazio, Cagliari, Frosinone, con ovviamente potenziali diversi, ma le vede, come dire, come problemi nella corsa all'Europa della Fiorentina? Cioè possono essere delle squadre in più con cui dover lottare?
1: Ma io penso che poi la Fiorentina, alla lunga, come l'anno scorso, si tiri fuori da questa situazione, e non penso minimamente che il campionato della Fiorentina sia quello della salvezza. Sarà un campionato di tranquillità, e questo per l'organico che ha penso che sia così.
2: Cioè la Fiorentina secondo lei è già troppo in ritardo per pensare di poter rientrare nella corsa per, che ne so, al settimo, che è comunque l'ultimo posto valevole per l'Europa?
1: Ma penso di sì, perché in questo momento le altre viaggiano abbastanza, quindi io penso che sia un po' difficile recuperare, però il calcio è sempre prevedibile.
2: No, certo, questo poi ovviamente bisognerà vedere cosa faranno le altre, come giustamente diceva, perché se le altre continuano a correre la Fiorentina non ha tempo per poterle rincorrere, perché anche facendo lo stesso risultato delle altre sarebbe comunque indietro rispetto al punteggio delle squadre che in questo momento la precedono. Io volevo farle anche una domanda, direttore Capozzucca, relativamente a una operazione di mercato che ha fatto discutere in estate, poi chiaramente abbiamo visto come questo giocatore sia diventato subito titolare inamovibile per la Fiorentina. Sto parlando di Mastantuono, che è arrivato con una formula particolare, una formula che...
1: Pronto?
2: Ci sente, direttore? Pronto? Abbiamo delle difficoltà col direttore Stefano, prova a richiamarlo, evidentemente ha un po' qualche problema di linea. No, ora gli chiederò di Mastantuono cosa pensa anche di quel tipo di operazione, perché lui, essendo un dirigente di lungo corso che ha vestito tante maglie appunto in dirigenza, è comunque un'operazione che in estate ha fatto discutere per quelle che sono i crismi del prestito secco. Sappiamo anche quanto tutti vorremmo immaginarcelo potenzialmente, possibilmente un giocatore della Fiorentina anche dopo la fine di questo prestito, quindi ora lo chiederemo al direttore se riusciamo a rimetterci in linea. Direttore, ci siamo?
1: Sì.
2: Eccoci, scusi, che è cascata la linea. No, le stavo chiedendo appunto di Mastantuono, che quest'estate è arrivato in prestito secco, ha fatto un po' discutere il suo arrivo con questo tipo di formula. Lei è un dirigente, insomma, che ha fatto tanti anni di Serie A e conosce benissimo anche quello che vuol dire per una piazza come Firenze esporsi a una logica di mercato come questa, però è un giocatore che è diventato assolutamente titolare immediatamente per la Fiorentina e almeno per questa stagione ha già dimostrato di poter essere un valore aggiunto. Lei che ne pensa dell'operazione in sé per sé?
1: No, è un giocatore valido, è un giocatore che è normale che è giovane, però ha fatto vedere subito le sue qualità e quindi secondo me è stata una scelta giusta. È normale che sarebbe stato più migliore la situazione se fosse stato di proprietà della Fiorentina, ma è difficile che quando si ha quelle qualità e quella giovane età, è difficile che un club importante come quello di provenienza si ne privi.
2: Ma questo è il sintomo di un calcio italiano che è definitivamente cambiato e quindi, come dicevamo all'inizio anche di questa trasmissione, è diventato da una parte non il cimitero degli elefanti, ma insomma un campionato che comunque accoglie tanti giocatori a fine carriera, magari hanno fatto una grande carriera all'estero e poi arrivano in Italia, e invece di passaggio per i giovani forti, oppure possiamo anche ambire prossimamente a tornare a un campionato che può attrarre i migliori senza dover per forza prenderli con formule come quella di Mastantuono?
1: Ma guarda, il problema è sempre il nostro campionato a livello finanziario è inferiore a campionati, addirittura adesso anche in Turchia hanno stipendi superiori ai nostri, quindi la concorrenza diventa, cioè quello che è stato il Premier League è sempre stato un campionato, diciamo, importante a livello finanziario. Allora adesso quando si vede che anche la Turchia a livello di stipendi può competere, anzi è superiore all'Italia, quindi diventa difficile competere. Però quello che si è visto ultimamente anche nell'anno 21, che abbiamo dei giovani importanti e quindi fa ben sperare per il futuro, sempre che facciano giocare.
3: Direttore, guardi, prima di salutarla, io la riporto anche un po' sul periodo delle nazionali, della sosta che ci stiamo lasciando lentamente alle spalle con l'Under 21, sebbene lui ormai sia un 22enne, ha impressionato, c'è Rendur che continua a essere forse il leader appunto di questa nazionale degli azzurrini. A Firenze non tutti sono convinti di questo calciatore, un po' probabilmente per questo passo un po' compassato che ha, però mi sembra che anche Baldini lo abbia individuato come leader un po' del gruppo. Lei che giocatore vede in Cerrendur? Che prospettive può avere anche questo calciatore in ottica futura? E se sarebbe un titolare della sua Fiorentina?
1: Ma vede, io al di là di quello che uno può pensare su un calciatore o meno, a noi manca un po' la pazienza, quello è fuori discussione. Guardiamo, senza fare dare di indurre, Romano è un ragazzo che è nato a Cagliari, certo. Ha fatto bene a Cagliari, Mancini, la convocata nazionale, ha sbagliato, tra virgolette, ha sbagliato la prima partita, subito critiche, ma i ragazzi vanno dato spazio, maturazione, quindi bisogna avere anche un po' di pazienza.
0: E questo era Stefano Capozzucca, ex direttore sportivo del Genoa, davvero tanti anni per lui all'interno del club rossoblù. Proseguiamo nella nostra ricognizione di quelli che sono stati i contributi più interessanti proposti quest'oggi da Radio Firenze Viola. Beh, insomma, Lorenzo Marucci si è preso qualche giorno di ferie di recente e quindi non l'abbiamo visto sui nostri schermi o sulle nostre frequenze, non l'abbiamo sentito per un po', però oggi è tornato e come di solito fa lui, ci propone sempre collegamenti molto molto interessanti, e sono due quelli che vi proponiamo dalla puntata odierna di Viola Amore Mio con appunto Lorenzo e Tommaso Borghini Studio. Tra le persone che hanno risposto cortesemente alla nostra chiamata c'è stato Massimo Orlando che chiaramente ha parlato del momento Viola, di come questa sosta può aver cambiato gli equilibri all'interno della Fiorentina e di come la squadra di Paolo Vanoli si sta avvicinando alla sfida di Marassi di questo sabato. Sentiamo quindi che cosa pensa Massimo Orlando dei prossimi appuntamenti della squadra viola.
4: Ciao Massimo.
5: Ciao, buongiorno.
4: Ciao
5: a tutti.
4: Massimo, sei d'accordo con questa considerazione?
5: Sì, no, certo, avere 20 giorni i giocatori a disposizione nel quotidiano e poterli vedere nella crescita soprattutto fisica e atletica è fondamentale. Dunque Atà potrebbe essere uno dei titolari. Certo, sul discorso centrocampo è un po' un problema secondo me per Vanoli, perché comunque gli rientra Andur che è stato protagonista con l'Italia, no? E sì. Che fai, lo metti fuori dopo che ha fatto due gol? È una partita fenomenale, dunque c'è da vedere se vorrà giocare con Fagioli, Indur e Atà, che comunque come centrocampo, voglio dire, ci sta. Però ecco, i giocatori che sono rimasti qua secondo me hanno fatto un grande lavoro, perché Vanoli li ha veramente sottoposti a un lavoro duro. Molto probabilmente era stato un po' più morbido il ritiro, e dunque ritrovare anche una certa condizione che si era già vista nelle ultime due partite è fondamentale, perché si va su un campo terribile, anche se hanno un punto, ma quello per me è un campo terribile.
4: Eh sì, poi ne parliamo. Nel frattempo è arrivata la notizia ufficiale, che era nell'aria, perché insomma ne abbiamo parlato in questi giorni a più riprese: la Fiorentina ha comunicato di aver formalizzato l'accordo con Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030. Che cosa ne pensi di questa decisione della Fiorentina? Giusta?
5: Giusto, dimostra di essere, intanto è attaccato, sì. La Fiorentina sta giocando bene, in questi anni comunque, al di là di tante critiche che sono state fatte, mi sembra che sia stato uno dei più positivi. Quando viene chiamato in causa mi sembra che anche nelle ultime partite abbia fatto davvero molto bene, è comunque uno dei veterani, è importante anche dentro lo spogliatoio, credo che se lo meriti questo rinnovo.
4: Secondo te, parlando ancora della difesa, vedremo a breve Vieri come centrale accanto a Dragusin, oppure ancora per qualche tempo Ranieri va considerato più affidabile?
5: Per me ancora un po' di tempo sì. Per me nelle ultime due partite comunque Dragusin e Ranieri hanno fatto bene, si sono trovati bene, hanno trovato anche quell'affiatamento, sai, che serve nella coppia di centrali. È chiaro che Vieri è un investimento, l'ultima partita è stato fatto giocare da terzino che non è il suo ruolo, sì. Almeno io ho visto che erano tante difficoltà, poi col tempo si può imparare, perché comunque l'allenatore se magari decide che Vieri è un terzino e lo fa lavorare sia nella fase difensiva, può diventare anche insomma un giocatore bravo in quel ruolo lì, però credo che per vederlo centrale insieme a Dragusin ancora qualche partita ci vorrà.
4: Quindi ti aspetti contro il Genoa Valdepeñas come terzino sinistro?
5: Sì. Sì, io mi aspetto Valdepeñas, sì, perché comunque io l'ho visto in grande difficoltà, poi dipende Napoli, anche sì. Col Napoli, dipende molto dall'esterno offensivo, certo. Perché ad esempio Onge, se tu ricordi, non rientrava mai a dargli una mano,
4: sì, sì.
5: E lui era sempre messo in mezzo da Di Lorenzo e Politano. E niente, allora se non hai un esterno che comunque ti viene ad aiutare un po', ti trovi sempre un 2-1. Dunque io mi aspetto invece una Fiorentina un po' più coraggiosa, con Valdepeñas dall'altra parte, come il secondo tempo del Napoli,
4: sì, parlo con Jimenez,
5: Jimenez, Valdepeñas,
4: Dragusin
5: e Ranieri, sì.
0: Ecco, visto parliamo di sensazioni sulla formazione, Massimo, io avevo detto che forse, però chiaramente chiedo la tua opinione, forse qualcosa di nuovo, una novità potrebbe arrivare, proprio per il fatto che si diceva prima, cioè che lui ha lavorato tanto con un gruppo di giocatori, diciamo, ristretto. Ecco, te invece ti aspetti qualcosa del genere? Per esempio si parlava o di Gonçalves, la possibilità che possa giocare dall'inizio, c'è chi, qualche giornale ha tirato fuori il nome di Gnonto come candidato per la fascia destra, ma Stantuono sì dall'inizio, no? Oppure da partita in corso. Ecco, da questo punto di vista ti aspetti qualcosa di nuovo da parte di Paolo Vanoli dopo una sosta così, insomma, strana, perché non siamo abituati, no, a una sosta così lunga per le nazioni?
5: No, certo, va considerato anche questo, ma non mi aspetto grandi cose rispetto alle ultime partite, perché ad esempio il Genoa è una squadra che dovrà comunque provare a fare la partita, no? Dunque anche esforzi, io non so come stia Gonçalves, però in questa partita, siccome loro comunque lasceranno degli spazi, la velocità del Genoa secondo me potrebbe essere fondamentale. Per me è un Genoa un giocatore che se fossi l'allenatore lo vorrei sempre utilizzare negli ultimi 30-35 minuti, perché entra fresco, c'ha quella corsa, ma in questo caso con il Genoa che comunque non è che possa pensare di chiudersi dietro e giocare di ripartenza e basta, anche perché credo che se non dovesse, come spero, se dovesse perdere la partita, io credo che De Rossi potrebbe saltare, no?
4: Sì,
5: visto la classifica, questa, visto sì. La situazione. Dunque io se, almeno che Don Calvez non sia in condizioni strepitose, ma questo non so voi che notizie abbiate, e Mastantuono è vero arriva da un tour massacrante, sì. ma non puoi rinunciare a lui. E poi sul discorso attaccante, anche per questo io ti dico la verità, se Beto sta bene, che ha lavorato sempre per il discorso di ripartenze, di spazi, potrebbe essere utile per questo tipo di partita.
4: Quindi alla fine la sorpresa potrebbe essere
6: davanti.
5: Sì, no, qualcosa sì, qualcosa deve fare, ci mancherebbe altro. Poi dopo queste sono le mie sensazioni, poi chiaramente lui le vede meglio di me perché li allena tutti i giorni, ma proprio per caratteristica di partita, no? Il Genoa immagino che sarà molto aggressivo, sarà palloso, un po' come è stata l'anno scorso, se ti ricordi la partita è stata una mezza guerra, se vi ricordate, poi Fiorentina fu brava a riprenderla, però calci rigore, i rigori sbagliati, insomma una partita, poi c'è un pubblico che lì condiziona molto, condiziona anche l'arbitro, insomma bisogna andare veramente agguerriti perché è un campo terribile. Io lì ho sempre avuto tanti problemi.
4: Ecco, ma tornando a Gonçalves, visto che ne parlavamo poco fa, che ruolo si può ritagliare all'interno di questa Fiorentina? Parlo proprio come posizione in campo, perché lui ha spiegato di sentirsi, ha detto di sentirsi un numero 10.
5: Il numero 10 devi cambiare, devi giocare col 4-2-3-1 allora.
4: Sì.
5: E devi giocare col 4-2-3-1, allora puoi giocare con Gonçalves, devi avere però poi gli esterni che rientrano, c'è una fase difensiva da fare, però poi dopo chi metti, perché metti Mastantuono, Gonçalves e poi dall'altra parte insomma chi ti pare a te, però poi dopo Atta, Ndur, dove li metti? Perché comunque Fagioli è intoccabile, però io spero sempre che Ulrai prima o poi diventi titolare di questa squadra. Io credo che si vada ancora verso il 4-3-3, poi dopo il tempo per provare anche il 4-2-3-1 ci sarà, adesso c'è bisogno di fare punti e in questo momento con il 4-3-3 comunque ha portato a casa 4 punti in 2 partite e penso che continuerà così.
4: Tommaso Borghini.
6: Per quanto riguarda, vorrei chiedere a Massimo la sua opinione su questo exploit di Ndur in Under 21. In passato mi ricordo tu hai detto che secondo te insomma Ndur, diciamo, fosse in questo momento sceglieresti altri giocatori per la Fiorentina, sei sempre dello stesso avviso, una partita, un gol non fa primavera, non so se si può dire,
5: pensi che
6: la sua carriera possa svoltare in una direzione anche come...
5: Io veramente faccio fatica a parlare di Ndur perché nella Fiorentina io vedo un giocatore sempre in difficoltà. Nella nazionale io l'ho commentata la partita con la Polonia, è vero anche che praticamente ogni azione era un'azione da gol e lui praticamente faceva il centravanti perché e si spostava da quella zona, lasciava gli inserimenti di Ndur che in queste situazioni arrivando da dietro è molto bravo, però questo nella Fiorentina non l'abbiamo mai visto fare, ecco. Dunque io spero, siccome tutti dicono quelli bravi, quelli che capiscono il calcio dicono che Ndur diventerà un grande giocatore, io sono qui ad aspettare che lo diventi. Nella Fiorentina secondo me ancora non ha fatto vedere tutte le qualità che ha, però ecco, se tutti lo considerano un grande giocatore evidentemente vedono qualcosa che io ancora non riesco a vedere.
0: Passiamo adesso ai contributi che vi abbiamo proposto questo pomeriggio con Palla al Centro che oggi ha visto chiaramente Tommaso Loreto e Luca Calamai in studio, 2 ore d'approfondimento legate al mondo viola dove sono intervenuti anche personaggi di spessore, tra questi il capitano Lorenzo Minotti, come lo chiama sempre Massimo Marianella, bandiera del Parma, talent di Sky e figura che negli ultimi anni ha seguito con grande attenzione la Fiorentina soprattutto nelle sue cavalcate europee. Ma Lorenzo Minotti è un grande ascoltatore anche di Radio Firenze Viola, ci sente sempre e quindi segue anche contestualmente quello che fa la Fiorentina, per cui sentiamo cosa Minotti pensa nel momento viola in avvicinamento proprio alla ripresa del campionato.
7: Ciao ragazzi, ben trovati.
8: E quindi ti ho ritrovato, te ce l'hai detto, sei stato l'uomo della primora a raccontarci, ma devo dire in maniera straperfetta, le qualità, il senso del sacrificio, il rispetto, il lavoro, la volontà di migliorare di Pellegrino. E a me ha colpito questa frase di Giovanni Galli che ha detto: ricordatevi, per il 99% dei giocatori pensa, va in campo e pensa alla sua pagella. Pellegrino va in campo e pensa ad aiutare la Fiorentina. Questo è molto bello, Lorenzo.
9: Sì, direi che sono qualità che vanno custodite con cura, perché è difficile trovarle al mondo d'oggi, soprattutto nelle squadre di oggi, dove tendenzialmente la stragrande maggioranza dei giocatori sono delle aziende singole, sì. Quindi tanti mettono, diciamo, il loro ego davanti all'interesse della squadra.
8: Esatto.
9: E invece trovare giocatori disposti a questo tipo di mentalità sono da conservare e da trattenere con cura, ripeto, e poi sono da porre come esempio per tutti gli altri. Ecco,
8: ti sorprende, lui ha già fatto dei gol, li ha fatti da goleador.
4: Quasi da uomo
8: meno d'aria. Che di testa, e questo secondo me è un altro titolo di merito, no? Perché testimonia la completezza di un giocatore, cioè non è solo bravo.
4: Tiro da fuori, galoppata, un gol finale a
8: gol
4: Venezia,
8: di rimbalzo sul
4: e il
8: corpo.
4: Tapin sul
8: ecco,
4: colpito.
8: Come si fa a far gol di testa a Pellegrino? Perché devo dire la verità,
4: tanto
8: cross ce ne sono pochi.
4: Sì.
8: E io ho detto l'altro giorno che secondo me la Fiorentina deve trovare chi gioca bene i calci piazzati. Cioè, mi ricordo nel Frosinone c'era uno, mi diceva: guarda, lui
4: Calò.
8: Pennella i cross,
4: scriveva ieri, Calò.
8: E fece un gol e mezzo, poteva farne due. Ecco, bisogna che imparino i cross, chi calcia i calci da fermo, a trovare Pellegrino.
9: Sì, direi che questo è un lavoro che spetta Vanoli, per valorizzare appunto le qualità che hanno gli attaccanti che ha a disposizione, adesso al di là di Pellegrino, però indubbiamente avere uno stoccatore così di testa è un grandissimo vantaggio, perché poi al di là che lui diventi determinante nel segnare, significa che quando è dentro l'area attira l'attenzione di non solo del marcatore,
8: certo,
9: ma anche degli altri avversari, quindi diciamo si può lavorare su situazioni, su schemi, però io credo che adesso la Fiorentina piano piano troverà una propria identità, arriveranno anche i cross, io credo, perché adesso giocatori che possono giocare sugli esterni ci sono, quindi si tratta solo adesso di avere un po' di pazienza, che Vanoli possa, diciamo, mettere in fila tutte le qualità che ha trovato quest'anno nella stragrande maggioranza dei giocatori che sono arrivati nel mercato estivo, che magari lui non conosceva direttamente, e sicuramente sfrutterà queste situazioni. Ecco, però io credo che, come te avevo detto anche l'altra volta, l'importanza di avere un giocatore così forte di testa poi si evidenzia anche quando sei in fase difensiva, perché quando lui va a difendere sul calcio d'angolo, sulle palle inattive, dove la Fiorentina l'anno scorso ha subito una marea,
8: sì,
9: di gol,
8: sì,
9: può essere veramente un'arma in più, perché di solito gli attaccanti nella propria area
8: fanno danni,
9: sono pericolosi, invece uno che il primo palo lo copre benissimo, e quindi questo è già un altro valore aggiunto che può offrire a questa squadra.
8: I portieri non amano gli attaccanti dentro l'area.
4: Vai via, stai davanti,
8: fanno casino, non sono mai tempestivi.
4: Io volevo capire da Lorenzo, in teoria in questo momento mentalmente sta meglio un nazionale che ha giocato, che è stato attivo e ha vissuto la partita, o chi ha lavorato al Viola Park sotto gli occhi di Vanoli, però la pressione, l'adrenalina della partita non ce l'ha quasi da 20 giorni, insomma Napoli ormai era quasi 20 giorni fa, Lorenzo.
9: Sì, io credo che l'adrenalina partita la si ritrova, perché sono solo 20 giorni, siamo già nel cuore della stagione, quindi anche se uno ha saltato, diciamo, un weekend in più, non credo che possa cambiare tanto. Per quanto riguarda invece i giocatori che sono andati in nazionale, lì bisogna fare un po' delle analisi singole, perché è stata una sosta anomala dove ci sono state 4 partite. Guarda, adesso io stavo preparando la partita domenica e sabato sera commenterò Napoli-Frosinone.
8: Bella partita, Napoli-Frosinone.
9: E in effetti leggevo adesso appunto un'intervista di Lobotka dove si lamentava, e credo che non abbia tutti i torti, perché lui ha giocato 4 partite su 4, 360 minuti, è stato sempre in campo, viaggi aerei, trasferte, sì, muoviti qua, io credo che un giocatore ne risentirà, anche perché poi gioca sabato, poi mercoledì avranno la Champions, poi entreranno in un tour de force di 9 partite in un mese. Quindi ecco, quel tipo di nazionale lì sicuramente è molto più pesante rispetto ad uno che si è potuto allenare e preparare con cura. Però bisogna fare delle analisi singole, perché per esempio se penso a Endur, che ha vissuto questo momento così di grande responsabilità, ma anche di grande felicità con quel gol che ha fatto, ma anche mettersi la fascia dell'Under 21, essere protagonista, sicuramente arriverà un giocatore super carico. Ecco, lo stesso Fagioli credo che ha giocato il giusto e anche lui possa essere uscito rafforzato da questa sosta. Quindi bisogna fare delle analisi, secondo me, individuali a seconda delle varie situazioni, mentre per esempio uno che sicuramente penalizzerà la Fiorentina è Mastantuono, perché ci penso che deve fare il viaggio, rientrare, non sarà secondo me nelle condizioni fisiche ideali per essere determinante. Però è anche
8: vero, lì la domanda, Lorenzo, è: lo faccio partire, poi tanto lui tutta la partita non la fa, questo è sicuro.
10: No, però lo faccio, non sta partire nemmeno 90 minuti in panchina,
8: oppure lo metto l'ultima mezz'ora, cioè lì la valutazione. Poi, come ho detto, io non so, ma secondo me Vanoli lo vede sabato mentre fanno la colazione e lì decide. Ecco, è anche molto un fatto di sensibilità di un allenatore, no, questo aspetto.
9: Sì, sensibilità dell'allenatore, carattere, caratteristiche personali del giocatore. Adesso lui magari dal punto di vista umano ancora non l'ho individuato bene, però se così faccio un minimo di riflessione su quelle che sono le mie sensazioni, certo, io penso che sia un giocatore che utilizzerei a partita in corso, vai a giocare in uno stadio dove la pressione è notevole, anche perché il Genova sta vivendo un momento particolare, sicuramente i ritmi iniziali saranno ritmi forsennati, lui già è uno che probabilmente

0: E tutto questo ha anche come una delle motivazioni forti, scusa se ripeto la parola, il cercare di trovare l'abito giusto per un giocatore come Gonçalves, che ha esperienza, gol, assist, piace. Cioè, io sono molto perplesso perché non vedo una coppia di centrocampisti adatti per giocare a due come ha adesso la Fiorentina. Sono molto perplesso perché non so a quel punto dove potrebbe andare a collocarsi, però ti chiedo, ecco, ragionando sulla rosa fiorentina, 4-3-3 o 4-2-3-1, che poi non è proprio la stessa cosa, no, da un punto di vista tattico.
1: Ma guarda, che non cambia tantissimo, secondo me cambia a seconda che degli interpreti che tu hai. Che se questo 4-2-3-1, il giocatore che gioca a ridosso delle punte è un attaccante più che un centrocampista, è ovvio che poi cambia, quindi probabilmente devi avere sicuramente dietro un giocatore che protegga la difesa in maniera importante. E quindi, cioè, devi scegliere in base alle caratteristiche. Però per quanto riguarda invece l'applicazione del modulo, no, perché i due esterni li hai comunque, poi il centrocampo, adesso è difficile trovare un centrocampo dove ci siano delle posizioni fisse, ci sono delle rotazioni continue perché gli altri ti vengono a prendere, se tu hai un play basso te lo vengono a marcare, quindi magari lui si sposta, fa la mezzala e fai abbassare un altro per iniziare la costruzione. Io ti dirò che non è facile, perché ti spiego, la Fiorentina secondo me non ha proprio questo giocatore tattico che possa giocare davanti alla difesa ed essere uno fisso che protegge la difesa, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista di andare a cucire tutti i disequilibri che magari si creano quando attacchi. Queste caratteristiche le ha un po' Ulai, però è un giocatore molto molto ancora acerbo
0: tatticamente,
1: me,
0: sì.
1: È più istintivo che un ragionatore, però sicuramente lo può diventare. Però è anche vero che se poi penso a un vertice basso, secondo me Fagioli gioca meglio a due, perché non è proprio un play per stare lì davanti alla difesa costantemente, mi piace più proprio sì, andare un po' più in giro, sì, per il campo. E lo stesso Ulai, che sicuramente lo può fare per esempio nell'essere importante nel recupero palla, nell'andare a scivolare sull'esterno quando c'è da andare a coprire magari uno degli esterni alti che non rientra o non fa tempo a recuperare, però anche lui in fase di possesso palla secondo me deve togliersi un difetto, che tocca la palla troppe volte, cioè la porta
2: già di la prima porta.
1: E quindi deve sicuramente trovare dei tempi di gioco migliori, però ha tutte le qualità tecniche per
0: ecco, sì. Lorenzo, ma per esempio un Dur,
2: stavo per dirlo,
0: che è arrivato,
2: mi sembra non se ne possa fare a meno.
0: Dur sembrava addirittura un trequartista come indole naturale, no? E oggi c'è anche chi lo immagina invece come uno di un centrocampo a due con Fagioli, esatto, di Dur. Allora, Dur la fisicità ce l'ha, secondo me ancora non ha imparato ad usarla e non so se imparerà, ma insomma, se è giovane può ancora crescere. Ecco, un Dur può fare questo passaggio, io lo vedo sempre più andare, però
2: Ad oggi forse si può dire che è più avanti di Ulai nelle gerarchie, no, o nell'utilità lì accanto a Fagioli,
0: no? Perché se giochi a tre il ruolo suo è chiaro, fa la mezzala,
2: lo vedo proprio in coppia con Fagioli, che ne dici, anche perfetti, Lorenzo, insieme.
1: Ma io son convinto che ci si possa arrivare, cioè Endur, guarda, per me è una grossa sorpresa, perché il primo anno, cioè, lui è arrivato con tante aspettative, ha un percorso già fatto in squadre importanti, quindi mi aspettavo un giocatore di un certo tipo, e ti dirò che all'inizio non riuscivo a trovargli, cioè a capire bene che tipo di giocatore fosse, che potenzialità potesse avere. Però devo dire che invece l'anno scorso, in un anno difficilissimo, forse è stato uno di quelli che è migliorato di più, è cresciuto, si è preso tante responsabilità e ha dimostrato di saper fare tante cose, e secondo me anche lui probabilmente deve trovare la sua dimensione. Però è un giocatore che può far tutto, perché l'abbiamo visto, come dicevate, ha una fisicità debordante, ha una struttura importante, tecnicamente è un buon giocatore, ha un grande tiro dalla distanza, capacità di inserimento, quindi secondo me veramente attorno a lui adesso si può costruire quello che può essere

0: un centrocampo 2 oppure anche un centrocampo 3 con appunto lui che poi si abbassi velocemente ad affiancare Olai o Fagioli, quando per esempio vorrei essere un po' più, la Fiorentina vorrà essere un po' più aggressiva e giocare magari con Attà, certo, con lo stesso Goncalves e via dicendo, certo. Beh, secondo me ci sono delle potenzialità che vanno tirate fuori e deve essere bravo l'allenatore. L'allenatore secondo me deve essere bravo, però Durci sta dimostrando veramente di essere un giocatore che può avere dei margini di miglioramento che probabilmente neanche lui in questo momento conosce, oppure il fatto di essere stato sempre considerato, diciamo, un giocatore di un certo tipo non gli ha permesso di raggiungere quella consapevolezza e magari la responsabilità l'ha un po' frenato, però adesso mi sembra che abbia imboccato la strada giusta, quindi secondo me nel giro di 2 stagioni parleremo di un giocatore importante, ma anche per la Nazionale A.
1: Senti, prima di salutarti proprio, ma questa è una richiesta, una curiosità mia che non c'entra poco anche un Radio Firenze Viola, ma il mio amico Gila come si è inserito lì a Parma, nella tua Parma?
0: Ma ancora poche notizie, devo dire, perché
1: seguilo, dagli dei consigli, è una brava persona, sì. Gila.
0: No, Gila lo sento, gli ho scritto, fra l'altro è un ragazzo che io ho avuto anche quando ho iniziato a fare il team manager, ho vissuto con gli anni di Prandelli, lui è stato veramente un giocatore straordinario, ma soprattutto è un ragazzo veramente
1: bravo, infatti per questo
0: io non pensavo mai che in futuro avrebbe fatto l'allenatore per il tipo di carattere che aveva, invece si sta dimostrando un allenatore bravo. L'ho seguito tantissimo in Serie B col Genoa nel primo anno di Serie A, quindi a me è piaciuto tanto e mi è dispiaciuto tanto l'anno scorso quando così l'hanno esonerato da Pisa, perché poi i dati e i fatti hanno dimostrato che lui aveva lavorato bene, aveva tirato fuori il massimo da un gruppo che evidentemente aveva dei limiti. E poi quando io ho fatto il direttore sportivo a Parma per la seconda volta, quando ci fu il fallimento, vincemmo il campionato di Serie D, e l'estate tra la D e la C l'ho rincorso tanto, l'ho incontrato tante volte, l'avrei voluto
2: fatto portarlo un pensiero,
0: a Parma per diventare il nostro così proprio uomo guida. L'avevo quasi convinto, non ce l'ho fatta, però l'ho perdonato.
1: Vabbè, questo ti testimonia della stima che hai, ma lo ripeto, era una domanda perché io Giardino è una brava persona.
2: Sì.
1: E quindi sono
0: ragazzo, veramente ragazzo,
1: sono portato a fare il tifo, perché veramente è uno magari quasi che ha poco a che vedere.
2: Non sta sotto i riflettori,
1: ha poco a che vedere con questo mondo.
2: Ma invece Lorenzo, secondo te De Rossi ha delle responsabilità sulla classifica del Genoa? Perché a me sembra che veramente lui potesse fare il giusto con la squadra che ha, e comunque sabato si gioca molto.
0: Ma guarda, sicuramente il Genoa è una delle squadre che ha deluso un po', tra virgolette, per come aveva finito il campionato l'anno scorso. Fra l'altro quello che mi fa un po' specie è che la difesa è quella, cioè che aveva sempre lavorato bene. È vero che gli è venuto meno qualche giocatore sugli esterni, però effettivamente poi questa squadra ha sempre fatto fatica a segnare e ancora non ha trovato, diciamo, la quadra davanti, perché è una squadra che nelle prime gare ha fatto anche delle buone prestazioni, però forse poi non ha raccolto per quanto aveva seminato. Adesso, sai, dire responsabilità di De Rossi o meno, ci sono anche situazioni di mercato sempre molto confuse, vedo che queste proprietà, da quello che leggo, spesso fanno anche delle operazioni senza neanche avvertire gli allenatori, quindi la stessa cosa è avvenuta un po' a Frosinone, dove adesso sta andando benissimo, però mi sembra che su 14 giocatori che hanno comprato, quindi mezza squadra, ne stanno giocando 2, e uno fra l'altro è Masini, che conosciamo benissimo, quindi non era neanche un ragazzo da scoprire. Per cui credo che il campionato, secondo me, inizia adesso. Cioè, quello che c'è stato prima è stata una parentesi, tante difficoltà solite, perché è col mercato ancora in atto, con la stagione anche particolare che abbiamo vissuto, perché si è giocato a delle temperature, in situazioni anche ambientali molto, molto difficili, quindi le partite sono state anche tanto condizionate. adesso si parte, quindi credo che i valori verranno fuori.
3: Non poteva mancare in chiusura di questo appuntamento di Che t'ha perso l'opinione di una figura da sempre molto vicina a Radio Firenze Viola, un nostro amico, un opinionista canonico, ovvero sia Michele Fratini, intermediario di mercato, talent scout, che insomma conosce veramente come le sue tasche il mondo viola e in particolar modo il settore giovanile. Abbiamo parlato di talenti con lui inevitabilmente, ma poi anche di quello che può riservare la ripresa del campionato a partire dall'appuntamento di Marassi. Ce lo sentiamo sempre in Palla al Centro, l'opinione di Michele Fratini.
1: Allora saluto un grande Michele Fratini. Ciao Michele.
4: Ciao Michele.
5: Ciao a tutti.
2: Te,
5: ciao.
2: Hai Michele ci andava.
1: Hai ricordi
2: ritiro.
1: Di qualche ritiro che hai fatto da tifoso magari o da manager insomma?
5: Sì, ricordi no, da manager più che altro. Quando andai a Montichiari feci il primo ritiro e lì sinceramente
1: dove eravate il ritiro?
5: Eravamo vicino a Desenzano del Garda a Salò. Eravamo 6C e lì veramente avevo appena 30 anni dunque. Però mi accorsi veramente un mondo diverso, un mondo dove anche chi non si saluta si saluta, cioè il ritiro serve a far raggruppare, a far stare tutti insieme il meglio possibile, cercare di rilassarsi un attimino e cercare di stare distaccati dal mondo esterno, dunque è fatto appositamente per cercare di fare gruppo.
1: Certo. Allora Michele, ci siamo, si riparte, si fa, c'è all'orizzonte la ripartenza. A te te la giro la domanda: qual è il pericolo della partita di sabato? Perché ci arriviamo con grande fiducia, grande entusiasmo, tutta la rosa disponibile, e come bravo Mastantuono,
2: che fenomeno
1: Fagioli, e che bravo Pellegrino,
2: la musata.
1: Cioè, qual è il pericolo di questa partita?
5: Il pericolo è trovare la squadra più diciamo che attualmente è una delle più in crisi della Venezia.
1: Esatto.
5: Addirittura vorrebbero cambiare allenatore, il presidente vuole vendere Rumeno, dunque il presidente Rumeno è proprio, deve cambiare faccia questa squadra, il Genoa, la Fiorentina viene da dei risultati positivi, tra i quali uno in Coppa Italia eliminando il Pisa, l'altro contro il Napoli, e insomma, e poi tanti nazionali che hanno fatto bene, basti pensare anche a Andur che ha fatto il loro gol,
1: sì.
5: un po' piacere, però uno sta diventando realtà, onestamente. A me personalmente non fa impazzire, non faceva impazzire, però riconosco che se l'allenatore più bravo lo mettono in campo e lui rende, ha ragione lui e chi lo mette in campo.
1: Certo.
5: Detto questo, la Fiorentina appunto questa pausa un po' preoccupa, perché appunto i ritiri di rilassamento possono essere positivi come negativi, perché quando vai bene vorresti sempre giocare con la speranza di fare il risultato migliore, ma anche le squadre vanno peggio, cercano di ricaricarsi come il Genoa per cercare di fare il risultato. Il Genoa gioca in casa, giocano tra l'altro molto carichi, perché andando anche a vedere il mondo genovano, così anche tramite i social,
1: sì,
5: i siti,
1: sì,
5: i media, sono stracarichi, è la partita però della vita, anche perché quando anche laddove dovessero perdere non hanno la rosa per la Fiorentina l'anno scorso che ha ribaltato diciamo, il Genoa i pezzi migliori li ha venduti, dunque se non vince domani o non pareggia la vedo dura, dunque una gara da non prendere sotto gamba, perché appunto il Genoa anche una tifoseria pazzesca, 12° uomo ce l'ha quanto noi, la Fiorentina deve solamente far vedere che non solamente quei nazionali con i quali ha fatto benissimo, ma diciamo anche con la rosa di fare diciamo una bella prestazione. Pellegrino sarà la realtà di questa Fiorentina,
1: sì,
5: perché giocherà lui, e Beto ancora desaparecido, perché i minuti ha giocato, ha ruotato intorno alla palla, ancora non si capisce, non si è ambientato, e vediamo. Ma Sant'Ono, il dilemma, ma Sant'Ono gioca o non gioca, a prescindere dai giochi, perché fa la differenza a qualità, ma a prescindere da tutto ciò la Fiorentina ha anche delle ottime alternative.
1: Insomma,
5: per esempio con Calves è andato benissimo in nazionale, e poi secondo me prima o poi questo con Calves troverà più spazio ancora, ed è una pedina che la Fiorentina può mettere a violare già sabato.
1: Certo.
5: Contro il Genoa.
2: Nessuno parla mai di Gnonto, ragazzi.
1: Gnonto no.
5: No, ma Gnonto no, allora,
2: io...
5: no, no, no.
2: Voglio difendere.
5: Non te lo conosciamo. Goncalves, forse la gente in Italia lo conosce meno. Goncalves ha un profilo per me molto importante. Spero abbia l'opportunità, Gnonto alla grande, Die alla stragrande, tutto bene. Però la Fiorentina è curiosa, no, la Fiorentina di conoscere solo con Calves. Sì. Io onestamente lo conosco, ha qualità, è veramente un ottimo profilo. Dunque, giusto rimpiangere Mastantuono, perché è il giocatore di questa Fiorentina e non solo, sarà il futuro dell'Argentina. Però insomma, se manca lui, la Fiorentina penso abbia un buon organico per poter rimpiazzarlo in altro modo, ecco, magari cambiando anche modulo, perché non mi stupirebbe Vanoli in senso positivo, dico questo giro.
1: Senti, allora, Michele Fratini, che lo ripeto, è uno dei grande contenditore di calcio, uno scouting formidabile, e in estate, già in estate, ci mise in allarme sulla difesa. Ora non voglio fare riferimento a Vieri, anche se lui aveva fatto un riferimento, ma io faccio proprio un ragionamento sulla difesa. Lui diceva lì è lì che c'è da lavorare, e guarda caso, Michele, tutte le voci di mercato che sono inevitabili nel periodo della sosta sono state sostanzialmente centrate sul difensore. Ti chiedo se ti piace il difensore del Lecce, che sarebbe
2: Thiago Gabriel.
5: Michele, se non erro, lui l'ha preso Corvino, di talenti se ne intende,
1: a un milione e mezzo, cioè l'ha presa
5: di
1: nulla.
5: Un milione e mezzo, già l'anno scorso la Fiorentina e non solo ebbero modo di parlare con il Lecce, fino a quando c'era anche Corvino, poi adesso lui è rimasto lì. È certo, ha un profilo, lui è un buon profilo, perché ha già un anno, diciamo, di Serie A, no, fatta bene, poi perché la permanenza là del Lecce, lo scudetto vinto dell'Inter è uguale, lo scudetto vinto è quello loro, e lui è stato un grande protagonista della difesa del Lecce, è rimasto lì, non è che ne parlano un gran bene, sta facendo un gran bene, e sicuramente un attacco come la Fiorentina potrebbe essere molto appetibile, anche perché ripeto, il difensore deve saper difendere, che giochi a sinistra o giochi nel mezzo centrale, se gli manca quella particolarità che deve tenere l'uomo, siamo di gatto, si dice a Firenze. Dunque io per quello non è che criticavo, opinavo e avevo perplessità su Vieri, perché secondo me Vieri, quando c'ha da fare la marcatura stretta, non lo so, ecco, tutto qua, ecco. Non era una polemica, perché poi la caratteristica belle ce l'ha, lancia bene, un bel lancio, ha un mancino, ha mole fisica, solamente l'uomo lo lascia largo, lo lascia pascolare, lo lascia, ecco.
1: Ma lo vedi più come terzino sinistro o come difensore centrale?
5: Ma già hai fatto, mi chiedi, lo vedi come? Ma io non so come vederlo, onestamente, Luca. Ripeto, difensori forti brasiliani ne annovero pochi, anche sul campionato, a prescindere da qualcuno passare alla Juventus, qualche altro, ma ne annovero, Thiago Silva, pochissimi, perché loro sono abituati a giocare, a far giocare il pallone. Dici, ma anche la Spagna, insomma, in Spagna, un certo Sergio Ramos, uomo francobollo, un certo Pujol, Barcellona, uomo francobollo, non è proprio così, il marcatore c'erano tutti, e lui, visto sbagliare la difesa, e faceva parte fino a poco tempo fa dei piani della Fiorentina, forse lo farà anche in futuro, ecco, in lui io lo aspetterei, sì, ma non è venuto come una scommessa, è stato pagato, certo, non è una polemica, però dico, c'era gente a zero. Ieri ho appreso che il Bologna ha preso Darmian, classe 89, ma ragazzi, ma a zero, ma che fa nel Bologna? L'ha preso Sartori, è un grandissimo, ma nel vincolo di lusso ci sono, ma non per tornare su Acerbi,
2: stavo per dirlo, però è sempre a spasso Acerbi, o sbaglio, Michele?
5: A spasso, pigliamolo noi. Scusami, non lo so, pigliamolo noi, non capisco, per me farebbe l'acquisto, perché lo stesso Vieri, che gli manca qualcosa come difensore, ha anche aggiuntivo le caratteristiche di Acerbi, mancino come lui, mole fisico come lui, esce bene col pallone, però gli manca la marcatura. Ma scherzo, uno, come De Gea, no? Che faceva scuola a Martinelli 2 anni fa, faceva scuola a tutti coloro che erano più giovani di lui. Sicuramente è una bella scuola, anche se poi nell'uscita
1: forse dovrebbe, male, cioè, è un po' ripetente, si può mettere tra ripetenti. Senti Michele, ti chiedo di un giocatore che siamo un po' in difficoltà nel valutare in questo momento, anche perché non sappiamo realmente come sta. Atta. Ce l'ha negli occhi, dove l'ha vista Udine, è rimasto senza parole. Ancora di quell'Atta di Udine, e insomma, c'è anche qualcuno che dice: non avremmo mica infilato un'altra vicenda a Gudmundsson, perché se ricordiamo i Gudmundsson di Genoa.
5: Sicuramente a qualità, ecco, il termine lo dice anche la rima. Il problema è che ad oggi questo Atta, che è un giocatore veramente di qualità, di buona qualità, ottimo pregio, non ha ruolo, cioè lui stesso, io non ho capito dalla prima gara, lo dissi, l'ho detto, che ruolo ha in Fiorentina, perché parte da tre quarti, poi ogni tanto va a fare la mezzala, ogni tanto tutto campista. No, io vedo una gran confusione. Quando non hai dimora, posizione, devi essere un randaggio forte. Parlo di Messi, parlo dei fenomeni, cioè un tutto campista. Ma quando, e non siamo a che livelli, ma quando hai, diciamo, sei nuovo, ok, però ora sono passati due allenatori, Grosso e Vanoli, ora un ruolo dattelo, oppure dicelo. Cioè, lui fa una conferenza stampa, io ho sempre giocato lì, invece sarebbe tornato a giocare lì.
3: Ebbene, è tutto per questo appuntamento con il Che T'ha Perso del giovedì, ma rimanete collegati con noi perché le nostre dirette proseguono, sono soltanto le 8. Adesso arriva Claudia Marrone con l'altra metà della viola, parleremo di calcio femminile, puntata interessantissima, ve l'assicuro, non ve la perdete. E poi subito dopo questi 60 minuti dedicati al calcio femminile arriverà l'appuntamento canonico del giovedì con Extra Viola dalle 21 alle 21.30. In studio ci sarà il nostro direttore Tommaso Loreto come ospite, in onda su Firenze Viola TV, ma anche su RTV 38. Da Andrea Giannattasio, l'augurio di una buona serata. Ciao!

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna, avete un domatore.
3: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apri il dibattito.
5: Uno.
4: Contro tutti!
6: Quello che è accanto a lei è matto.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
8: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Dalla.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
4: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
5: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
4: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
5: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
4: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open. Penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
5: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: L'altra metà della Viola. La Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
3: Giovedì 8 ottobre ed eccoci di nuovo qua, stavolta in diretta. Finalmente. Claudia Marrone,
4: Viola
3: Ronchi. Oh, torniamo in diretta.
4: Finalmente.
3: Guarda che luci fighe che abbiamo.
4: Adesso sì.
3: Cioè l'altra
4: molto
3: volta,
4: meglio, molto meglio.
3: Giovedì scorso vi abbiamo dovuti abbandonare per impegni su impegni e insomma non avevamo delle luci, cioè oggi siamo bellissime, no, siamo sempre bellissime e luminose.
4: Sì, però oggi splendiamo di più.
3: Oggi, ecco, brava, sì, mi piace anche a me. Io purtroppo ho dovuto cambiare rossetto perché praticamente quello che Viola mi ha regalato tipo 10 giorni fa appunto, sì, per l'altra diretta è praticamente quasi finito. Ho dovuto cambiare rossetto, ma c'è un ma. A fine puntata vedranno. Comunque vi sto già spoilerando qualcosa, il mio rossetto, quello figo, sì, sì. Ma allora, mi sa che non c'è solo la questione rossetto, sulla quale poi vi aggiornerò comunque durante il corso di tutta la diretta dell'altra metà della Viola. Allora ringraziamo anche Sara Mastro Simone in regia. E abbiamo già il primo collegamento pronto? Aspettiamo. Io, no, Viola, lo sai, ormai io quando c'è il primo collegamento sto male.
4: Arriva il trio. Arriva il trio.
3: No, il problema è che quell'altra non sai mai dove la trovi, come la trovi. Cioè, è una cosa che presto darà ansia anche a te. No, Viola, stai dicendo poverina perché non la conosci ancora bene, ma c'è una cosa che presto darà anche ansia a te. Anche ansia a te. Intanto, però, io vado a leggere quelli che sono stati i risultati di questa seconda giornata di campionato, dove intanto qui ho dovuto fare un po' di passaggi. Dove è arrivata anche la prima vittoria della Fiorentina, 2-0 sul Sassuolo nel secondo match che si è giocato sabato scorso. Ad aprire le danze è stata la vittoria della Ternana sul campo del Parma, un Parma che tra l'altro ha esonerato l'allenatore per chiamare a posto di Valenti Stefano Sottil, ex Como Women. Poi appunto la vittoria per 2-0 della Fiorentina sul Sassuolo. A chiudere il sabato sera c'è stato il derby di Roma con le giallorosse, la Roma di Piovani che ha battuto 3-1 la Lazio. Domenica invece in campo Napoli Women Como 1907 con il Como di Fabregas, diciamolo male, che ha vinto 2-1 in extremis con la formazione partenopea. Vince anche il Milan e lo fa battendo 2-1 la Juventus, mentre il Como Women ha perso 2-0 in casa contro l'Inter, un Inter che si è portata tra l'altro in vetta alla classifica, anche se in questo momento è terza, però ha 6 punti, punteggio pieno, come Como 1907 prima, Roma seconda comunque a 6 punti, Inter terza sempre a 6, segue la Juve a 3, Ternana Women 3 punti, gli stessi anche di Fiorentina, Como Women e Milan, un punto per Parma e Lazio, 0 quelli di Napoli e Sassuolo. E allora abbiamo fatto un attimo,
4: diciamo che il campionato comunque è abbastanza aperto ancora, ci sono delle conferme da alcune squadre, però insomma è ancora aperto, si vede proprio.
3: Sì, dalla Women's anch'io mi aspettavo sinceramente indicazioni diverse, invece il Sassuolo dopo quel 7-1 alla Roma sembra essersi completamente perso. Ma allora Sara ci fa i cenni, Viola, e ora eccoci.
4: Eccola.
3: Eccoci qua, ho sudato, ho detto dov'è, cosa sta facendo, com'è. Diamo la buonasera ad Arianna Di Pasquale, cosa c'hai in mano?
4: Buonasera.
5: No, una penna. Buonasera ragazze. Viola, non ci conosciamo, ma è già un piacere parlare con te, al di là di quello che ti dice la tua collega e amica al fianco.
4: Mi parla male,
3: Cioè, no, qui con lei non, l'altra volta c'aveva una musa dietro, che poi meno male era quella di Durante.
5: Adesso però ho scelto lo sfondo bianco, così non potrete mai sapere dove sono quando mi collego. Sceglierò sempre un muro bianco. In qualsiasi casa mi troverò, in qualsiasi ristorante. Esatto.
3: No, cioè aspetta, Sara ti sta dicendo, Sara dalla regia ti sta applaudendo, non me la fo- Non me la fomentate, non me la fomentate.
5: Anche la regia mi sta molto simpatica.
3: Allora, no, qui il fatto è questo: Arianna è a Roma, quindi se durante una puntata dovesse succedere qualcosa, io e Viola non possiamo andarla a prendere. Io non posso mandare nessuno, cioè. No.
5: Beh, tu qualcuno a Roma ti pare che non conosci, cioè qualcun sì, altro. No. Collega magari verrà in soccorso.
3: Il problema è trovare quello che può venire in soccorso. Stavo pensando alle persone che conosciamo noi, Ari. E ora il primo
5: non
3: romano.
5: Tutte quelle che conosci tu mi darebbero una mano, probabilmente.
3: No, ora nemmeno te la daresti alle persone che conosco io, ma questo è un altro discorso. Poi Viola ne parlerà in separata sede. Con Arianna, ma andiamo al campo. È arrivata la prima vittoria. Perfetto. Della Fiorentina. Ora so che tu eri a Roma non proprio felice per quel 3-1 finale, però insomma, ecco, la Roma sembra confermare sì quello che ha fatto vedere in Women's Cup. La Fiorentina si sta riprendendo, il Sassuolo è in crisi nera.
5: Esatto, sì, Glau, effettivamente il Sassuolo sembra un lontano parente di quello che abbiamo visto in Women's Cup, no? Perché abbiamo fatto tanti applausi alle neroverdi per l'avvio di stagione, che poi era quello in Coppa, avevano fatto bene, avevano espugnato anche il Tre Fontane, poi però si sono un po' sciolte con il 7-1 rimediati in casa appunto ai danni della Roma in semifinale. E da lì buio praticamente, no? Un altro risultato sicuramente che ci fa riflettere è quello del Parma, perché poi, come dicevi tu, in apertura è costato la panchina al suo allenatore, poi però anche belle vittorie, mi viene da dire quella del Como proprio all'ultimo istante, io stavo guardando quella partita lì, quindi un Napoli che ci aveva anche provato, quindi a tratti avrebbe anche meritato forse qualcosa in più, però il Como è una squadra, come dicevamo anche settimana scorsa, no? Noi tre insieme, che quando decide di vincere, di cambiare passo, lo cambia. Poi il Milan, che ha vinto praticamente in rimonta nell'arco di un paio di minuti, è accaduto tutto nel finale, perché quando la Juve va in vantaggio negli ultimi minuti, diciamo ok, è fatta, la solita esperienza della Juventus. Invece il Milan, che non era partito poi così bene, è stato in grado di rimontare.
3: Ora, prima di lasciarti alle domande di Viola, una domanda te la faccio io. Perché stavi guardando Napoli Como 1907?
5: Stavo guardando Napoli Como 1907 perché era una partita comoda a ora di pranzo. Io mi ero svegliata da poco, lo sai, la domenica è l'unico giorno che posso concedermi la sveglia spenta. E poi perché in panchina c'è Patrizia Panico, che è il secondo di Mazzantini a Como.
3: Beh, allora, stava guardando perché vai poi a vedere chi è l'allenatore del Napoli.
4: Dopo vado a vederlo.
5: Alessandro Spugna è una vecchia conoscenza di Roma, un tecnico che ho rivisto con grande piacere anche alla Champions settimana scorsa, sì, della Roma. È arrivato qua a vedere la partita delle giallorosse contro il Barcellona. Il Barcellona, ragazze, di un altro pianeta, al di là del risultato, ma una qualità fuori dal comune, cioè una qualità a cui in Italia non siamo abituati, ecco, questo credo che si possa dire senza offendere nessuno. E scherzi a parte, Spugna l'ho rivisto in quell'occasione dopo anni. Io ho iniziato a seguire la femminile con i suoi scudetti, Clau, quindi effettivamente insomma l'abbiamo seguito, poi lo sai, anche quando è andato al Sassuolo, un'esperienza che è durata poco, è andata al Napoli e non è che stia andando così, così
4: no,
5: bene.
4: No. Si deve anche giustificare con te, Arianna, se ti rendi conto.
5: Sì, perché poi ha annuito quando ho parlato dell'allenatore. Effettivamente c'è un affetto particolare qui a Roma che ci lega, certo, a Patrizia Panico, lo saprete, sì, ma anche a voi vi lega un affetto particolare con la coach, insomma, per quello che ha fatto anche a Firenze, ovviamente.
4: Certo, io ti volevo riportare sulla sosta, quindi arriva la sosta adesso e dopo una vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo. La mia domanda è, può essere una nota positiva? Dal
5: non
4: punto
5: ci
4: di
5: voleva!
4: Non ci voleva! O negativa, appunto, ti volevo chiedere.
5: Perché adesso comunque la Fiorentina ha rialzato la testa, no? È un risultato che serviva più per il carattere, per la reazione, no? Per prendere consapevolezza con questa nuova stagione che fin qui era stata, diciamo, complicata. Poi ce lo diciamo ogni settimana, siamo soltanto in avvio, detto che comunque il tecnico della società del Parma non ne ha voluto sapere di quello che diciamo noi, perché poi il tecnico l'ha cambiato lo stesso, insomma. Detto che la gara qui al Fersini settimana scorsa tra Lazio e Parma è stata qualcosa di un po' lento, sono state meglio la Lazio prima, il Parma nel finale poteva anche andare in gol, cioè, però è una partita un po' difficile da vedere con attenzione per 90 minuti, questo credo si possa dire, insomma. E no, però al di là di questo serviva quel tempo, serve quel tempo alla Fiorentina per ritrovarsi, perché abbiamo parlato del progetto che hanno le Viola, abbiamo parlato di quella che è stata la scorsa stagione, di un tecnico che comunque conosce ambiente, spogliatoio e tendenzialmente tutte le ragazze, quindi è chiaro che poi la sosta arriva in un momento in cui credo che tutte le calciatrici sarebbero volute tornare in campo il giorno dopo, no? Per far vedere che sono queste e non quelle che abbiamo visto in Women's Cup o in avvio, quindi sicuramente è stata una vittoria importante a cui avrebbero voluto dare seguito, anche perché è stata al Viola Park, no? Davanti al pubblico di casa, quindi sicuramente anche un'emozione, un trasporto diverso rispetto alla trasferta. Chiaro è che però possiamo prenderci anche la bellezza tra virgolette della sosta, ossia il poter lavorare, no? Magari sono tornate le ragazze dell'Under 21, qualcun'altra è partita per la nazionale maggiore, questo purtroppo è un dato di fatto, insomma, però significa anche che quando hai poche calciatrici a disposizione durante la sosta, significa che sono di un livello top, no? Per essere chiamate, sì, no, dalle rispettive
4: poi,
5: nazionali.
4: Sì, anche perché poi il tecnico è d'accordo su questa sosta, nelle sue parole, perché ha detto proprio ci sarà la possibilità di capire cosa ha funzionato e cosa non e cosa si può migliorare. Quindi evidentemente è pro a questa sosta il tecnico, beh, della Fiorentina.
5: Allora, se lo dice lui non parliamo.
3: Anzi,
5: più
3: a proposito,
5: ovviamente.
3: Se ce l'andassimo ad ascoltare lui. E dopo lo commentiamo insieme. Sì. Anche Sara ci dice di sì, è d'accordo con noi. È d'accordissimo con noi. Allora,
5: e dipende tutto da lei, quindi.
3: Sì, infatti. Quindi spazio alle parole di mister Pignone Sarse dopo la vittoria per 2-0 sul Sassuolo.
6: Aveva chiesto una vittoria alla vigilia, la vittoria è arrivata. È stata la partita che si è immaginata, l'abbiamo giocata come voleva?
7: Esattamente come volevamo, come l'abbiamo preparata. Io credo che le ragazze hanno fatto un grande lavoro oggi, un grande lavoro nella fase difensiva, anche un po' più alte, un po' più aggressive, anche un po' più, che diventa anche un po' più controllato dalla parte nostra.
6: Adesso abbiamo una sosta che ci permetterà di riposarci e concentrarci. Arriva il momento giusto oppure dopo questa vittoria magari avrebbe potuto giocare di nuovo?
7: No, arriva la sosta e comunque siamo molto contenti e fieri di tutte le giocatrici che vanno in nazionale. Vediamo come possiamo fare con le giocatrici che devono entrare, rientrare a fare parte del nostro allenamento quotidiano. E niente, io credo che ci dà anche un po' di possibilità di respirare, vedere le cose che stanno andando ok o bene, quelle cose che dobbiamo migliorare in questo periodo che arriverà.
3: Erano queste le parole di Pablo Pignone Sarse in merito appunto a questa vittoria e anche alla sosta. Tra l'altro ricordiamo che Firenze ospiterà proprio la nazionale, abbiamo accennato alla sosta, anzi saluto anche Franci che ci scrive, ci saluta, ci chiede come stiamo. Stiamo bene, ora che siamo in diretta
4: bene, Franci,
3: stiamo
4: grazie.
3: Bene e fa un appello per martedì 13, riempiamo il Franchi per spingere le azzurre alla finale. Certo ragazzi, io playoff nazionale ho i brividi, cioè sti basta, sto maschile che per 20 volte sì. L'ha fallito un playoff, aiuto. Ora è vero che Soncin insomma mi sembra abbia strutturato diversamente la nazionale, però che due palle playoff, si può dire?
5: Si può dire, anche perché poi l'Italia comunque aveva tutte le carte in regola anche per arrivare prima, no? del suo gruppo, quindi diciamo che forse un po' di rammarico c'è stato. Ci solleva il fatto che comunque la nazionale di mister Soncin ha avuto una crescita costante, anche importante, quindi di conseguenza ci ha già rubato gli occhi tempo fa con l'europeo, ma non solo, quindi diciamo che ci sarebbero tutte le carte, uso il condizionale semplicemente per scaramanzia perché ecco, mi conoscete, quindi le carte in regola per fare bene ci sono, c'è questo doppio confronto, sicuramente l'Italia domani vorrà partire bene, poi avrà dalla sua anche il ritorno, no, tra il pubblico di casa, quindi sicuramente poi quello è un dettaglio che potrà anche fare la differenza. Ovvio è che il CT Soncin, ascoltandolo anche in conferenza, non ha intenzione di fare i calcoli sul doppio confronto, siamo chiaro. Tutti d'accordo, però lo metti in preventivo, no? Che poi il ritorno ce l'hai in casa e quindi sicuramente è un'altra situazione.
3: Tra l'altro, insomma, in una città che ora, a parte tutto, il calcio femminile lo ha sempre accolto molto bene. Quindi ora vedremo, poi insomma giovedì prossimo commenteremo anche un po' quella che è stata l'avventura delle azzurre, sperando bene ci sarà questa sosta, poi si riparte. Vedremo quindi che Fiorentina si ritroverà. Cosa ti aspetti, Viola?
4: Io mi aspetto una Fiorentina, appunto, banalmente, come ha giocato contro il Sassuolo, più aggressiva, con maggiore intensità, con meno spazi tra i diversi reparti, più appunto allineata. E ho visto una Fiorentina che ha cercato sempre di recuperare palla più avanti, quindi ho visto sempre giocare nella parte offensiva nostra, sì, cosa che non si era vista nella prima partita contro l'Inter. Quindi io spero che questa sosta non destabilizzi il gruppo, soprattutto la testa del gruppo, perché nel mentre ci sono le giocatrici che restano al Viola Park ad allenarsi, quindi sicuramente aumenteranno l'intensità, le caratteristiche che l'allenatore può migliorare, però poi rientreranno le giocatrici della nazionale che dovranno essere un'aggiunta alla squadra già in queste, insomma, in questa sosta formata. Quindi mi auguro assolutamente di vedere una Fiorentina con aggressività come abbiamo visto contro il Sassuolo.
3: Sì, sarebbe molto importante. Andrà sul campo del Napoli, tra l'altro.
5: Quindi la vedrò. Sicuramente la vedrò.
3: Quindi questa la vedrà. Tra l'altro.
5: Ma vedrò pure il Como 1907.
3: Sì, la Roma e la Lazio le vedrai.
5: Una anche dal campo, diciamo, no? E l'altra, la Lazio mi sembra sia impegnata a Narni con la Ternana, quindi. Quindi no, però poi qui c'è a Roma il Milan, forse.
3: Non abbiamo il calendario
5: perché
3: della
5: stiamo andando
3: troppo oltre, di quello ne parleremo giovedì oltre alla nazionale. Tra l'altro, Sara, perché vabbè, noi abbiamo una maga in regia, no, non voglio dire che sei brutta, Ari, ci mancherebbe, ma ti ha fatto un'inquadratura prima, no, che eri la fotocopia di Kim Kardashian. No, davvero? Eri la fotocopia di Kim Kardashian.
5: No, io mi guardavo mentre voi parlavate e mi dicevo: sembro quelle foto che fanno in carcere, no? Così appoggiata al muro. Ci manca che mi chiedete il profilo, insomma, e siamo lì. Io a questa avevo pensato con lo sfondo bianco, onestamente. Però mi prendo quello che hai detto tu, anche perché è la prima cosa carina da quando siamo in diretta insieme. Quindi.
3: Ah, no, pensavo tu mi dicessi da quando mi conosci, ecco. Pensavo tu allargassi un po'.
5: Sei più umana ogni tanto.
3: No, è vero, ha fatto un'inquadratura. No, vabbè, ma noi quando c'è Sara.
5: Mi mandate la foto che la metto su tutti i social. Sì. Grazie.
4: No, ma poi è bellissimo vederla, finalmente. Io non l'avevo mai vista.
3: Voi non vi eravate ancora viste.
5: È vero.
3: No, infatti era mancato. Poi vabbè, ora Arianna, a parte tutto, ti aspetteremo anche a Firenze.
4: In studio, ti vogliamo in studio.
3: È vero, puoi fare
5: un weekend
3: lunghissimo, dal giovedì alla domenica.
4: Poi la portiamo a giro per Firenze, però con l'occasione vieni in diretta con noi.
5: Mi sembra un'ottima idea, quindi la prima romana che gioca a Firenze, sapete che sarà un fine settimana buono per organizzare tutto questo.
3: Ecco, quindi vedi, già un po' ci snobba, perché non è che dicessi vengo quando c'è una romana a giocare.
5: No, cioè, così approfittiamo, andiamo anche insieme al Viola Park.
3: Ah, ecco,
5: sarebbe stare più
4: è
5: tempo
4: tutto calcolato
5: insieme.
3: Ovviamente saranno tutte sfide di ritorno, quelle con Roma e Lazio al Viola Park, di sicuro. Non ce ne sarà una, come
4: già
3: minimo.
4: Lo sa, già ha risposto, perché già sa la risposta.
5: No, giuro no. Ti pare almeno una romana all'andata, una, così sarebbe una meglio, una all'andata, una al ritorno, abbiamo anche due occasioni, vabbè, se no si sa l'uguale.
3: Appunto, no, sì. qui davvero, Viola, ma lo vedi com'è, perché io ti dico che mi preoccupa sempre, è imprevedibile, non sai cosa dice, non sai cosa fa, non sai dov'è e vabbè, ha detto che non lo sapremo mai dov'è.
5: Dov'è la cosa più grave? No, ancora maglia durante prove del Pedro Gregucci.
3: Che le vede solo lei.
5: Perché c'è caos tra qui e le maglie, quindi non so quanto io vi faccia vedere, cioè se io giro la fotocamera non so quanto vediate, cioè le maglie sicuro, ma probabilmente anche il caos che c'è sotto.
3: Allora,
5: proviamo a girare un po' così.
3: Aspetta, allora Sara ci dice, ecco, che c'è un
5: quella
3: audio?
5: È Proved.
3: Ah, ecco, lei intanto sposta.
5: Torniamo serie, però non dice, perché durante è più in basso, e quindi quella dal basso è con le scarpe, forse non.
4: Poverina, Arianna è al terzo grado con noi, cioè.
3: No,
5: Sì, mi sento una pressione addosso, sto sudando, cioè a Roma diluvia, quindi ha rinfrescato, io sto sudando, vi dico solo questo.
3: Allora, intanto abbiamo anche un audio che io non so come si fa a sentire.
4: No, lo mando.
3: Allora, ecco.
5: Sì, ma prima ascoltatelo, magari a qualcuno che ci insulta, cioè, sarà no, il caso,
4: No, prima
3: ha detto Sara. Che, no, vabbè, aspetta, no, se ci insultavano dopo rispondevamo, alta, era proprio lì che lo dovevamo ascoltare.
4: È impossibile.
5: Cioè, brava Viola, però no, io sarei stata pronta anche all'audio pieno di insulti, però poi non so quanto saremmo potuti rimanere in onda, era questo l'unico dubbio.
3: Allora, quindi clicco su play.
4: No, Sara lo fa partire. Cioè, io veramente, Arianna.
5: Ma tu dove vivi? No, ma tu veramente. Dove vivi? Cioè,
4: audio.
5: Play. Batti le mani, vedi se ci riesci.
8: Della Fiorentina, Arce, vero? Se non mi sbaglio. C'ha una bella fortuna, per non dire un'altra cosa. C'ha Sofì. Mamma mia, quanto è forte Sofì. Ce ne vorrebbe un'altra decina. Ciao, buonasera da Claudio.
3: Allora, ringraziamo intanto Claudio. Però ora parte tutto, no? Va bene, si ride e si scherza, però io credo che comunque nel suo complesso la Fiorentina quest'anno abbia calciatrici di livello, al netto di tutto. Si può fare un nome piuttosto che un altro, va benissimo, però io credo che sia una squadra livellata anche verso l'alto. Si torna sempre al tema delle calciatrici straniere, ma in Italia ce ne sono ancora poche. Questo è stato uno dei temi estremamente dibattuti da Mazzoncini anche nella conferenza stampa di fine anno. Per forza di cose si deve andare all'estero finché quantomeno non cresce una nuova generazione italiana.
4: Sì, però ha ribadito il tecnico che vuole puntare anche sulle giovani, esatto. Quindi
3: è quello. Cioè, alla fine io non penso che, a parte tutto, sia così sbagliato quello che stanno costruendo dentro il Viola Park.
4: No, è che ci vuole molto tempo, secondo me. Puntare sulle giovani è sinonimo di tempo, di dedizione, di fatica, perché sicuramente, come si è già detto, le giovani hanno più ambizioni perché sono giovani, hanno voglia di fare, però ci vuole del tempo perché sono ancora magari un pochino più inesperte rispetto a determinate giocatrici già pronte.
3: Però insomma credo anche sia giusto dare poi spazio alle giovani. Franci invece non è assolutamente d'accordo. Ci sono tantissime giocatrici forti oltre a Sofì, sia italiane che straniere, assolutamente. Pensiamo anche noi che la Fiorentina sia una squadra comunque di fatto ben attrezzata, quantomeno ora richiedo anche a te, attrezzata anche per provare a puntare ai piani alti, perché poi ora l'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la passata stagione, e questo quindi vuol dire per forza centrare l'Europa. Metterlo in pratica poi non è mai facile, però secondo me ha una rosa all'altezza.
5: Assolutamente sì, stando a queste prime uscite la rosa della Viola è sicuramente attrezzata, anche perché il livello è quello. Cioè io vedo una Roma per esempio, che è la squadra che seguo più da vicino, chiaramente insieme alla Lazio, no? Quindi è la Roma che ci dà il confronto con la vetta,
3: anche perché è quella che ha vinto poi di più negli ultimi anni.
5: Esatto, è reduce dalla vittoria dello scudetto, e comunque è una Roma che ha cambiato. Io non so quanto la Roma si sia rinforzata rispetto allo scorso anno, perché una Ove, una Vienne, una Dragoni, cioè sono nomi importanti. Poi hai preso nazionali come Olivier e come Piemonte, questo è innegabile, però forse Piemonte ancora non è bien, soprattutto a livello di esperienza europea. Oliviero comunque gioca un pochino più arretrata rispetto a Ove, quindi nonostante abbia grande corsa, Elisabetta Oliviero sicuramente davanti non garantisce quello che garantiva Ove. La qualità di Dragoni la conoscete, non la dobbiamo sicuramente ribadire questa sera. Quindi io prendo come parametro, no, la Roma come squadra di vertice. E di conseguenza, se faccio un paragone con la Fiorentina, non vedo il divario così netto, ecco, come magari può starci. Sicuramente le prime tre, anche per esperienza, l'abbiamo detto, Juventus al netto dell'ultima sconfitta, l'Inter e la Roma faranno tendenzialmente un campionato a parte, se non altro perché hanno dalla loro grande esperienza, quindi dove non arrivano magari in una partita, no, con il gioco, ci arrivano con quella fame e, ripeto, appunto quell'esperienza che ti permette di vincere anche una gara sporca, perché il derby ora lo leggiamo 3-1, è sicuramente un confronto tra due squadre che hanno ambizioni e progetti diversi, però è pur vero che il primo tempo tra Lazio e Roma, guardandolo, non avresti notato le differenze, non avresti capito qual è la squadra di vertice e quella che ha iniziato un nuovo progetto e che quindi di base dovrebbe salvarsi. Quindi tornando alla rosa della Fiorentina, partendo poi secondo me è importantissimo dalla continuità dell'allenatore, cioè quello è un dettaglio che fa tutta la differenza del mondo, perché Spugna si sta ambientando, Sottili si dovrà ambientare, voglio dire Grassadonia invece arriva da un contesto, beh, certo Grassadonia ha comunque cambiato tutte le calciatrici,
3: poverino, li hanno smantellato
5: di conseguenza se fosse cambiato pure l'allenatore comunque partivano già da una base di non conoscenza a prescindere, però ecco ripartire da un tecnico che conosce è sicuramente molto molto importante.
3: Vai, sì. Viola, ti lascio Arianna, poi fra poco la liberiamo, la teniamo con noi, che si
4: la
3: fa?
4: La liberiamo, dai, che è l'ora di cena. Ah,
5: cioè, quindi non mi vuoi più, Viola? Brava, questa adesso me la segno, stai diventando come lei, brava.
4: No, guarda, che ti ho fatto un complimento, ti ho detto la liberiamo perché è l'ora di cena.
5: Ma per te mi darei anche la cena, guarda. Ma
3: quanto sei ruffiana.
4: No, dai.
5: Lo sai che non mento mai, Clau.
3: No, è vero, quello anche perché non gli riesce a dire bugie, anzi.
4: Quindi appunto riportandosi proprio sempre sulla vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo, ti volevo chiedere quanto è importante secondo te per un allenatore vedere in campo quello che prova durante tutta la settimana, perché l'allenatore poi l'ha anche ribadito questa cosa.
5: No, assolutamente, quello è fondamentale. Poi ci sono gare che magari vuoi vincere a prescindere, ci sono gare in cui devi sporcarti le mani, no, tra virgolette, quindi comunque vada, se soprattutto se la sfida prende una piega sbagliata, ci sta che tu voglia portarla a casa, magari anche soffrendo un po', eccetera, eccetera. Però di base io credo, e questo è anche un po' quello che mi ha insegnato questo lavoro, no, stando spesso a contatto anche in radio con tanti allenatori o comunque ex calciatori, mi dicono, ovviamente non mi diranno a tutti, non è un segreto, che il risultato magari può essere soltanto fine a se stesso, no? Se invece tu lavori sulla tua squadra, su quello che vuoi vedere dalle tue ragazze, poi magari una partita non la vinci, però alla lunga il risultato darà i suoi frutti, no? Una vittoria messa lì di corto muso, ecco, come dice Allegri, può essere fine a se stessa. Invece una vittoria, sì, magari anche di misura chiaramente, però arrivata attraverso il bel gioco sicuramente ti porterà a risultati che si vedranno alla lunga, ci viene da pensare.
3: Anche insomma, perché comunque poi alla fine se non c'è effettivamente una struttura dietro, un programma dietro,
5: cioè, ne vinci una volta fai bene, poi dopo
3: quello,
5: ti arrangi,
3: cioè,
5: un po'
3: può andare bene una, due, tre volte, ma ipotizzando che ti vada anche bene tutta una stagione, ma per la stagione successiva cosa hai messo in piedi? Cioè alla fine è anche quello, quando si parla di progetto, e qui in Italia insomma siamo un po' carenti in questo, però io penso si intenda anche questo, l'arrivare al risultato con la costruzione di qualcosa.
4: Ma certo, ma infatti il grande punto interrogativo in questo momento soprattutto per la Fiorentina è la continuità. Bisogna vedere se appunto c'è la Fiorentina che è stata contro l'Inter oppure la Fiorentina contro il Sassuolo, però sicuramente io ho visto un miglioramento, quindi peggio spero
5: di no. E
4: c'è
5: più probabilità che rimanga la Fiorentina vista col Sassuolo se passa dal gioco, no? Dai dettami del tecnico, da una costruzione, comunque da un'identità precisa, perché poi non è detto è l'identità precisa, sì, vinci, no, assolutamente no. Però anche in un momento di difficoltà sai a cosa appoggiarti, no? A quelle, certo, nozioni che ti ha dato il tuo allenatore per arrivare comunque ad uscire anche dalle situazioni complicate. Se tu vai e affronti una partita senza progetto, secondo me è più complicato, motivo per il quale anche Grassadonia ci diceva in zona mista proprio dopo il derby, comunque io ho le idee chiare su quello che devo fare, ora è la squadra che deve capire quello che io voglio, no? Quindi pure lì, sì, la continuità. Da una parte in questo senso ti spiega che lui è un tecnico che ha sempre giocato in una certa maniera, molto votato all'attacco, chiaramente si dovrà adeguare a quelle che sono le nuove calciatrici, però di base lui non ha intenzione di perdere la sua identità, quindi quelle poche che sono rimaste saranno brave, dovranno essere brave a trasferire le nozioni alle nuove, stessa cosa chiaramente che deve accadere a Firenze con la continuità in panchina, credo.
4: Sì.
3: La liberiamo, che facciamo, Viola?
4: Sì, dai, poverina.
3: Vabbè, dai, via.
5: Però vi devo dare una notizia, mentre parlavamo ho notato che a metà novembre c'è Fiorentina-Lazio.
4: Ah! Quindi ti aspettiamo.
5: Quindi ci possiamo vedere, eccola qua, chiaramente ancora non c'è data e orario, però è il 15 di novembre.
3: Qui, perfetto, guarda, era anche con la luce del telefono.
4: Voglio
3: qua
4: vedere
3: in faccia
4: sul calendario.
3: Sì, infatti, allora io allora, il 15 novembre è una domenica, teoricamente.
5: Però ancora non ci sono gli anticipi e posticipi, no? Quindi
3: di sicuro sarà l'unica gara rinviata 20 giorni
5: no,
3: dopo.
5: No, ma sì, magari è lunedì sera, cioè lì diventa improbabile fare una settimana a Firenze, capite voi.
4: No, però, ma noi ti ospitiamo volentieri, eh.
3: Quindi com'è buona Viola. Viola è troppo buona.
5: Viola allora troppo abbiamo un buona. Appuntamento, è vero, sì.
3: E allora la Kim Kardashian di Roma noi la salutiamo e l'aspettiamo giovedì prossimo. Ari, devi solo sperare che ci sia Sara in regia per queste luci, sì, per questi giochi miracolosi. Tra l'altro, ragazzi, io ho letto che in Messico, in Chiapas, è successa una cosa strana. Ovvero,
5: sentiamo
3: che
5: cos'è accaduto quest'anno in Messico, sentiamo.
3: No, e non sto scherzando, l'ho letta. Praticamente è scomparsa una ragazza, solo che non la riescono a trovare perché questa metteva le foto con i filtri
4: e quindi non
3: la gente non la sta riconoscendo.
5: Brave.
3: Quindi no, cioè te,
4: io
3: Sara,
4: avevo chiesto la possibilità di qualche filtro, ma infatti
3: vedi perché Sara non ce lo mette. Ora ha fatto sembrare Arianna Kim Kardashian. Se si perde oggi, i problemi di Arianna. Sara ti avrà sulla coscienza.
5: Vabbè, tu mi conosci senza filtri, senza
3: chi ti ha detto che ti vengo a riprendere?
5: Ah, beh, quello è un altro discorso. Però non dare quindi la colpa a Sara, se non ci viene è perché non ti va. Magari Viola non mi riconosce, ma tu dovresti sapere come sono fatta, quindi
3: vabbè, penserò se venirti a prendere. Allora Ari, ci vediamo giovedì.
4: Ciao Arianna.
5: A giovedì, ragazzi, buon proseguimento, grazie a voi e a Sara, chiaramente.
4: Grazie a te.
5: ciao
3: Ari. No, però era vera quella notizia in Messico, l'ho letta.
4: Troppi filtri.
3: Cioè, no, è una cosa che ho letta. Però ragazzi, queste luci qui quanto sono belle dopo la puntata
4: bellissime.
3: Di giovedì scorso.
4: L'altra volta eravamo disperate.
3: Sì, avevamo proprio uno
4: Io
3: stato
4: non mi sono nemmeno

0: che secondo me poi un po' si riverserà magari anche sul campionato, perché arrivare magari con una vittoria, con un mondiale, può anche caricare le ragazze anche poi per le partite in campo del torneo di Serie A.
1: Certo, allora io credo dal punto di vista della sosta che magari quando arrivi da una partita in cui hai vinto, come in questo caso la Fiorentina contro il Sassuolo, arrivi con un ritmo diverso, un'aggressività diversa, che sicuramente ti alleni con più tranquillità, sicuramente. Quello che c'è da sperare è ritrovare la grinta che ho visto appunto contro il Sassuolo, perché questo può spezzare un po' il ritmo,
0: sì.
1: La sosta può spezzare un po' il ritmo della squadra e dell'allenamento con la mancata, insomma, con i mancati giocatori che sono impegnati con le nazionali, quindi vedremo.
0: Tra l'altro poi ci sarà anche poco margine, perché l'Italia giocherà martedì e si tornerà poi in campo subito nel weekend del 17 di ottobre, quindi insomma anche il margine non sarà così ampio come magari è stato per questa sosta del maschile, che vabbè però è stata,
1: sì, è stata una cosa terribile questa,
0: cioè, davvero oggettivamente troppo, ma per me è stato un po' anche inutile onestamente spezzare ora il campionato. Alla fine è un campionato comunque corto, quello di Serie A femminile, tanto vale farlo magari iniziare un po' dopo.
1: Sì, più che altro hai fatto giocare due partite e poi subito la sosta, magari aspettiamo 5 partite, insomma, così proprio blocchi il ritmo e l'intensità che stava dando le squadre, cioè.
0: Sì, anche perché comunque anche i giudizi poi dopo due partite sono un po' affrettati. Ora io credo che il Parma, sì, abbia visto qualche problema di fondo per esonerare poi l'allenatore lì, insomma, vista,
1: certo,
0: anche la stagione passata, ha perso contro la Ternana, che non sarà una delle squadre che lotterà per il vertice, quindi ci sta assolutamente un cambio. Però è vero che due giornate non ti danno la misura del niente.
1: Ma infatti io credo che non è un'interruzione di percorso, ma un'interruzione di fase di lavoro,
0: sì,
1: del tecnico verso la squadra. Se il tecnico sta puntando su determinate giocatrici, su determinate situazioni, gli interrompi questo giochino, e quindi non è facile poi far ripartire tutto, insomma,
0: no,
1: tutto insieme.
0: Un minimo, sì, un po' di tempo sicuramente servirà, però insomma intanto ci sarà da tifare le azzurre, quello lo ha ricordato prima Franci, che,
1: certo,
0: tra l'altro ci saluta, insomma c'è questo doppio impegno con la
1: Bielorussia.
0: Esatto. Mi ero un attimo incartata, ho avuto un
1: non scioglilingua un po'.
0: Sì, sì, esatto, mi sarà messa un po' a mo di scioglilingua. Tra l'altro non so se hai notato, sono tipo scivolata 80 volte sulla sedia, ogni tanto mi ripartivo, però Sara ci fa i segnali di fumo da di là.
1: Finito.
0: Quindi
1: dobbiamo
0: dire che il tempo a nostra disposizione è finito. Lascio a te i saluti.
1: Ciao Claudia, ciao a tutti i nostri ascoltatori e a Sara in regia.
0: E ovviamente ci ritroveremo qua con l'altra metà della Viola giovedì prossimo, che sarà, se non sbaglio, il 15 ottobre, sì, perché no, sì, 8 più 7 non mi riuscivo a farlo. Vi lasciamo, però continuate a seguirci, a parte ci sarà subito dopo di noi Extra Viola, ma questo è il contributo con il tecnico Giuseppe Marino. Allora, nuovamente con noi ci ritroviamo per questo finale dell'altra metà della Viola, un pezzettino registrato, ma io avevo un grandissimo piacere ad avere qua con noi un ospite che però per questa sera aveva dei problemi, quindi insomma ci siamo anticipati con una registrazione, e do il bentornato sulle frequenze di Radio Firenze Viola, sempre all'altra metà della Viola, a Mr. Giuseppe Marino.
2: Buonasera Claudio, è un piacere sentirti e salutare tutti gli appassionati di femminile e tifosi Viola.
0: Mister, allora noi lo sai, ogni tanto torniamo a disturbarti, ti sfruttiamo intanto che sei libero, ma insomma spero poi di rivederti presto in panchina, magari chissà, come si disse l'altra volta, anche in una squadra femminile, perché no?
2: Speriamo, grazie, speriamo. Io veramente è dura stare fermi, è dura seguire il calcio un po' per televisione, qualche volta da spettatore, però sono le sofferenze anche di questo mestiere, quindi aspettiamo e ci ricarichiamo magari per qualche situazione che ci vede partire un pochino più carichi di prima, dai.
0: Ecco, allora arriviamo tra l'altro da un periodo di lunga sosta dei campionati di Serie A e Serie B. La Serie C maschile

0: è scesa in campo, ha preso il via anche la Serie A femminile, ma dopo i primi due turni anche il campionato di Serie A Women osserverà una sosta. È vero che non sarà lunga come per quella maschile, però mister, quando si inizia un percorso, interromperlo dopo solo due giornate, anche se magari per una decina di giorni, che sensazione può dare? Ecco, è più positiva o più negativa?
1: Dipende da come stai andando. Cioè dipende da come stai andando. Se magari hai fatto due vittorie, diciamo che è dura rompere un attimino il passo. Se invece vieni da due sconfitte, magari ti dà un attimino di respiro e ti dà la possibilità di lavorare magari su quelle cose che avevi visto che non andavano. Quindi dipende un attimino sempre dalle situazioni in cui ci troviamo noi allenatori, dai.
0: Ecco, la Fiorentina ha iniziato con una sconfitta, quella contro l'Inter, poi è arrivata la vittoria sul Sassuolo, una vittoria che serviva come il pane alla formazione di Pignone Sarse. Ecco, la sosta in questo caso qui, una vittoria, una sconfitta, come la vedi?
1: Io vedo che comunque diciamo che la prima partita è stata fatta contro una squadra che sappiamo tutti che è ben attrezzata comunque per fare bene. La seconda contro il Sassuolo diciamo che è stata una partita che è un po' una rivalsa della gara di Coppa Italia lì. E adesso credo che un attimino bisogna capire con la terza partita che c'è il Napoli, capire un attimino il ruolo che bisogna fare. Dopo il percorso fatto l'anno scorso, io credo che questo sia un anno per la Fiorentina di consacrazione e di maturità. Quindi io mi aspetto che un risultato positivo con il Napoli è che si è a ridosso un attimino delle squadre di vetta. Per quanto riguarda la sosta, sicuramente io credo che in questo caso è una situazione che faccia piacere, perché comunque si ha la possibilità di capire cosa è andato col Napoli, cosa è andato col Sassuolo e cosa non è andato con l'Inter.
0: Ecco, ci sarà poi anche la possibilità di riavere, magari di far reintegrare al meglio nel gruppo le ragazze che hanno ben figurato nel mondiale femminile under 20, insomma l'Italia delle azzurrine ha scritto un po' la storia, c'erano tante ragazze viola, ora altre ragazze viola insomma prenderanno parte al ritiro della nazionale. Però ecco, anche allenare un gruppo sempre così spezzettato, non perché lo impone il club ma perché lo impongono gli impegni federali, quanto complica la strada di un allenatore anche proprio per costruire un percorso, nonostante poi insomma in casa viola, come giustamente ricordavi, ci siano già delle basi solide, perché alla fine è un percorso che getta le basi nell'anno passato.
1: Allora di certo io penso sempre che per un atleta approcciate nel modo giusto, come ovvio che viene fatto, sono delle esperienze che comunque accrescono sia il bagaglio tecnico ma soprattutto il bagaglio cognitivo e di esperienza delle atlete. Quindi sicuro al rientro, se le cose vanno bene e si è fortunati, ti ritrovi una calciatrice che ha performato e che ha vissuto comunque delle esperienze che l'hanno anche un po' consolidata e rinforzata. A volte purtroppo ti trovi anche la sorpresa di qualche piccolo acciacco che magari ti dà qualche noia nella preparazione delle partite. Io ormai ho imparato a vedere le cose sempre sotto un aspetto positivo, perché quando ci sono delle esperienze e delle vicissitudini che formano l'atleta e ti aiutano a farlo performare al meglio, io ho imparato un po' con un pochino di esperienza a vedere il lato positivo anche in queste cose. Poi è ovvio che a tutti farebbe piacere poter lavorare con tutte le calciatrici, ma questo sappiamo benissimo che quando si lavora a un determinato livello non è più possibile.
0: Ecco, tra l'altro tornando invece al campionato, insomma hai detto prima che per la Fiorentina potrebbe essere un anno di consacrazione, ed effettivamente gli obiettivi dichiarati a più riprese dal club toscano sono quelli di migliorarsi dalla passata stagione. Migliorarsi vuol dire però centrare l'Europa, quindi arrivare tra le prime tre e magari anche vincere lo scudetto, sì, però intanto migliorarsi vuol dire centrare almeno il terzo posto. Juve, Inter e Roma sono oggettivamente battibili per quello che si è visto ora, anche se poi è vero che le prime due giornate di campionato hanno un po' sovvertito anche determinati risultati visti in Women's Cup, dove ancora c'era un calcio di agosto, quindi insomma le squadre magari non si erano sempre ben assestate, però insomma queste tre big sono battibili.
1: Io penso di sì. Parto sempre dal presupposto, quando che dico sempre alle mie squadre, che tutte le caratteristiche che vediamo su carta prima della partita si annullano non appena l'arbitro fischia che si entra in campo. Quindi a prescindere da questo, che vanno approcciate tutte le partite con una mentalità propositiva e per vincere, io quest'anno non vedo al momento una squadra che sia imbattibile, perché la Juve all'inizio di un nuovo ciclo con Guerrero, l'Inter uguale, il Milan è una squadra che in questo momento alterna delle buone prestazioni a delle prestazioni negative, la Roma sappiamo benissimo le difficoltà che ha avuto Piovani con questo nuovo inizio, quindi la Fiorentina, considerando che è un anno di conferma, il secondo anno del mister, io credo che quest'anno possa essere addirittura sessiosa, un anno che può portare qualche cosa di bello e importante alla squadra viola.
0: Lazio e il Napoli stesso non le vedi come possibili rivali magari per quel terzo posto, perché poi alla fine l'anno scorso con la Fiorentina e con il Como Women sono state un po' le squadre che hanno battagliato per dar fastidio alle prime tre della classe, a quelle che almeno l'anno scorso sono state le prime tre della classe.
1: Il Napoli vedo che si è indebolito tanto e ho paura che quest'anno faccia molta fatica. E la Lazio anche ha perso qualche pezzo, quindi io vedo assolutamente la Fiorentina subito dietro, se non pari alle squadre top in Serie A. Poi da lontano comunque io ho sempre seguito con un occhio e un orecchio puntato sul calcio femminile, e quando una società investe tanto nelle infrastrutture, investe tanto nei settori giovanili, si candida ad essere una delle squadre più importanti, chiave del calcio femminile italiano. Quindi io, il processo che sta facendo la Fiorentina è un processo importantissimo, io sono convinto che quest'anno ci sono tutte le carte in tavola per stare lì tra le grandi.
0: Ecco, giustamente ricordavi, oltre alle infrastrutture, anche il discorso del vivaio, ed effettivamente sono tante le ragazze che comunque Pignone Sarse ha aggregato anche proprio per far nascere un nuovo ciclo, perché comunque le calciatrici italiane tante vanno ancora formate, bisogna creare un movimento, dar maggior spazio, e in quest'ottica qui anche io credo che il lavoro della Fiorentina sia notevole, non solo per la stessa società ma anche un po' per il movimento in generale.
1: Sì, diciamo che sei coraggioso e punti un'annata del genere su tutte calciatrici giovani, rischi un anno particolare e difficile. Io credo che la base è sempre questa qui, cioè far lavorare queste nuove leve, queste nuove ragazze, questa nuova generazione di fianco a calciatrici esperte, non che magari che abbiano fatto i campionati importanti stranieri, che siano delle calciatrici di un determinato livello, e facendo così tu crei un contesto veramente importante, perché solo allenandoti a un determinato livello tu puoi permettere la crescita delle calciatrici, per quanto sia importante assolutamente la metodologia di un allenatore, ma una metodologia attuabile se hai a disposizione una rosa di un determinato livello che ti permette di lavorare con una determinata intensità e su determinati concetti. Quindi io credo che il processo che si stia facendo è questo qui, è quello giusto, è quello che ti porta a creare un'ossatura e un'identità vincente, e quindi i buoni propositi ci sono tutti, sia di programmazione ma anche di idee e di scelte di persone, di allenatori e anche di calciatrici.
0: Ti faccio un'ultima domanda, mister, perché è stato oggetto di dibattito il fatto che ci siano state tante calciatrici straniere arrivate in viola. È vero che comunque un po' in generale nel calcio italiano anche altre squadre come Juve, Roma, insomma quelle che abbiamo citato prima, hanno attinto al mercato straniero. A Firenze è stato tanto tema di dibattito, però queste influenze straniere stanno un po' aiutando anche la crescita e lo sviluppo di cui parlavi?
1: Assolutamente sì, si parte da questo. Io l'anno del Napoli, il primo anno in A, penso che siamo stati una delle prime squadre ad avere quasi tutte giocatrici straniere. Infatti successe pure un mezzo scandalo all'epoca, che schierammo quasi tutte calciatrici straniere. Non c'erano calciatrici italiane in rosa e perdemmo la partita a tavolino. Questa era una cosa sfuggì al direttore dell'epoca, sfuggì anche a me, e quindi sono stato abituato a lavorare con le calciatrici straniere, quindi so che cosa significa. E quindi so che esagerare poi può portare anche ad esasperare la cosa in negativo. Io qui vedo un progetto, vedo comunque il puntare su delle calciatrici non solo straniere, ma che hanno un curriculum e che assolutamente sono di aiuto alle giovani calciatrici. Quindi non è una cosa approssimata, è una cosa studiata, ed è quello che ti permette poi di alzare il livello. Quindi mi rendo conto che a tutti farebbe piacere vedere calciatrici italiane in campo, però sono delle cose che io credo che vanno fatte piano piano se si vuole fare le cose bene in un determinato modo, altrimenti si rischia, come ho detto prima, anche il Sassuolo ha la maggior parte calciatrici italiane, ma lo fa comunque per una questione anche di budget. Vediamo un attimino la situazione in cui sta, perché quando metti calciatrici tutte giovani ti possono alternare delle buone prestazioni a delle cattive prestazioni. La Fiorentina è una squadra che deve ambire ai primi posti, quindi non può permettersi di sbagliare, e quindi costruire un'identità così forte appoggiandosi all'esperienza di queste calciatrici penso che sia la strada più giusta e più sicura.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato nuovamente nostro ospite, ci risentiremo sicuramente presto e ti aspettiamo anche qua a Firenze, sarai nostro ospite.
1: Il piacere è tutto mio sentirvi, parlare di calcio e soprattutto di calcio femminile.
0: Grazie mille ancora Giuseppe Marino per essere stato con noi.
1: Ciao Claudia, un abbraccio.
0: Ciao, grazie ancora mister, e di nuovo grazie mille a voi per essere stati con noi in questo giovedì con l'altra metà della viola. Appuntamento a tra una settimana.
2: Radio Firenze Viola.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: scoppiare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
9: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
10: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
11: Ora in Italia con la cronaca. 2 morti sul lavoro in poche ore in zona 7 Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona 7 Camini.
10: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
11: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione, l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
10: Il tennis si interrompe ai quarti di finale l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
11: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
12: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
14: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Firenze.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola, Dere TV 38. Mancano due giorni alla ripresa del campionato, finalmente si riparte dopo la lunghissima sosta e la Fiorentina se la vedrà a Genova contro la squadra di De Rossi. C'è grande curiosità su Mastantuono, potrà giocare da titolare o invece dovrà partire dalla panchina dopo il suo viaggio intercontinentale, dopo il jet lag da smaltire, che decisioni prenderà Vanoli? Ne parleremo qui in studio con Tommaso Loreto. Buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovati. Hai ragione ad avere questo tono perché non ne potevamo più.
0: No,
1: e finalmente vediamo il traguardo.
0: Vediamo il traguardo e dicevo di Mastantuono, che cosa ti aspetti da parte di Vanoli?
1: Beh, guarda, provo subito a fare come fanno quelli bravi e come avviene nel mondo del calcio, e quindi ti dribblo e non ti rispondo, nel senso che oggi è stato il primo contatto. Per quello che abbiamo capito c'è stata una prima parte di allenamento in gruppo, però poi ovviamente anche un po' di scarico perché c'è il viaggio, che chiaramente non è quello degli esseri normali, degli esseri umani normali, però è comunque un viaggio, c'è il fuso orario, poi mi dicevano anche le temperature sono diverse, quindi un minimo di ambientamento serve. Io credo che Vanoli poi prenderà una scelta definitiva dopo le risposte dell'allenamento di domattina, poi verrà in sala stampa e non ci dirà nulla, però ad ora direi più a sensazione un 51% lo darei a Mastantuono di esserci, perché il fatto che oggi fosse comunque in gruppo in una parte dell'allenamento mi fa pensare che la condizione sia tutto sommato buona, però è anche vero che poi ci sta benissimo che Vanoli pensi più a Gnonto dall'inizio. Direi che per provare a dare comunque una risposta giocherà, poi se dall'inizio a partita in corso, questo ad ora credo sia proprio impossibile dirlo.
0: Aspettiamo naturalmente come sempre anche i messaggi dei nostri amici da casa, 348-7533 per i vocali, per gli sms il 331-4303-200, 331-4303-200, lo ripeto. Per quanto riguarda Mastantuono c'è anche da sottolineare che comunque ritorna a Firenze, sì, dovendo smaltire il fuso orario, dovendo riadattarsi un po' al clima italiano, però comunque ha grande fiducia in se stesso, cioè dopo questo periodo trascorso in nazionale la sua autostima credo sia cresciuta ulteriormente.
1: Guarda, ne approfitto anche perché più o meno come carta d'identità siamo lì, e come anche vita spesa dietro alla Fiorentina sicuramente è un periodo che abbiamo vissuto tutti e due, direi già da maturi, cioè questa vicenda ci riporta un po' indietro ai tempi di Batistuta, ovviamente a quando gli impegni in nazionale ce lo portavano via, noi chiaramente lo seguivamo da lontano e vedevamo che era il Batistuta della Fiorentina anche in nazionale, e c'era ovviamente sempre il dibattito in avvicinamento al ritorno su come sarebbe stato gestito, se partiva titolare o meno. Poi in realtà lui giocava dal primo minuto e segnava, anche perché faceva il pieno di entusiasmo in quella nazionale che era stratosferica, e credo lo stesso valga per Mastantuono, con la differenza non banale che ha anche qualche anno in meno rispetto al Batistuta che diventava protagonista in nazionale. La cosa bella è che lo fai per un giocatore, queste valutazioni per un giocatore che è determinante. Perché tutti parliamo di Mastantuono? Perché pur essendoci tanta qualità nella Fiorentina quest'anno, come Mastantuono non ce n'è, è uno che punta all'uomo, è uno che crea superiorità, è uno che cerca la porta, per questo lo vogliamo tutti in campo, ma ripeto, credo che anche per questo Vanoli comunque uno spezzone di gara glielo darà.
0: Tutte condivisibili le tue valutazioni, però aggiungo io Batistuta e Batistuta.
1: No,
0: cioè,
1: vabbè,
0: è un caso a parte.
1: È chiaro, diciamo che però è sulla strada, ragazzi. Sì. Io l'ho visto, insomma, cioè lui è stato invitato a partecipare a una festa super esclusiva, perché era quella di addio, diciamo, alla nazionale del calciatore più forte del pianeta. Quindi è chiaro che ne ha di strada da fare. Però più o meno il concetto in questo momento nella Fiorentina come valore è quello di un Mastantuono del quale difficilmente puoi pensare di fare a meno.
0: A proposito di argentini, Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, l'abbiamo avvicinato, abbiamo sentito, abbiamo ascoltato le sue valutazioni su Mastantuono e anche le sue sensazioni sul fatto che possa davvero giocare da titolare la partita contro il Genoa dopo un viaggio intercontinentale, dopo lo stress per il recupero dal jet lag. Sentiamo dunque le parole di Secas.
2: Il calciatore può giocare sempre, sempre può giocare, sempre vuole essere a disposizione. Lui ha un'età dove lo può fare, però deve gestire insieme all'allenatore, allo staff, la fatica, diciamo. Però io penso personalmente che lui sarà a disposizione. Poi Bagnoli tomerà la decisione insieme a lui e al suo staff, si ricomincia dall'inizio o no. Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e l'ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto.
0: E non c'è dubbio, è condivisibile assolutamente il punto di vista di Sebastian Secas. Al tempo stesso bisogna dire che è un giocatore che sembra essere più maturo rispetto all'età che ha, un giocatore che ha ampiamente dimostrato di saper reggere le pressioni.
1: Sì, e poi ha questa sfrontatezza positiva, è uno che comunque si prende le responsabilità in partita, altrimenti questo continuo cercare il dribbling non lo cercheresti nel corso dei 90 minuti. Lui sente sicuramente la responsabilità e l'aspettativa di una città che poi lo ha atteso all'arrivo in aeroporto, quindi già da quel momento, no, era chiaro. Ma d'altronde comunque è uno che arriva dal Real Madrid, dove comunque le sue presenze le ha avute, quindi sono d'accordo. Semmai è più per noi, per l'ambiente in generale, il promemoria importante che ha appena 19 anni. Io devo anche dire che poi se pensiamo proprio alla personalità che mostra, che ha mostrato in campo, ma un po' anche fuori, nel suo modo di essere, quel mettersi a giocare in spiaggia e non farsi problemi nel diventare poi virale, mi fa pensare che magari sarà lui il primo a dire a Vanoli: mister, fammi giocare, e magari pronti via, lo vediamo sbucare dal tunnel per avere poi un cambio inevitabile, a quel punto sì, dopo un'ora di gioco.
0: È il momento dei messaggi vocali, andiamo ad ascoltare il punto di vista dei nostri amici da casa, eccoli.
3: Ciao a tutti, buonasera. De Rossi dice che la Fiorentina è una squadra spaventosa, per me è un gran paragnosta, per me mette le mani avanti, e c'è troppa sicurezza che noi si vinca di qua e di là a Genova. Bisogna stare ma di molto attenti, perché a Genova sarà molto, ma molto dura, più dura delle partite che girò finora, anche comunque più dura di quella di Roma, fidatevi, sarà dura anche vincere, ricordatevelo.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Io Mastrantonio lo farei giocare nel secondo tempo, ma poi Vanoli vedrà lui come ragazzo, anche perché essendo giovane recupera abbastanza presto,
5: Buonasera Manucci e buonasera direttore. Ma vediamo come sta, anche se sta bene, voglio dire, non è detto che debba partire subito dall'inizio. Potremmo provare anche Bruno Consalves, perché c'è tanta curiosità di vederlo all'opera, dargli un po' di fiducia almeno all'inizio. Lui ha fantasia, un bel tiro, potrebbe sfruttare le ripartenze, perché il Genoa presumo che attaccherà, deve vincere assolutamente la partita. E poi magari sul calo di Consalves, cioè, dovesse esserci la necessità, secondo di come si mette la partita, far entrare sicuramente Mastantuono, che per me dovrebbe comunque giocare sempre. Riccardo dallo stadio.
0: Grazie a questa prima schiera di messaggi da parte dei nostri ascoltatori, dei nostri amici da casa che ci danno già la possibilità di discutere su alcuni temi. Ripartiamo proprio da Gonçalves, potrebbe davvero secondo te essere l'alternativa a Mastantuono? Perché non dimentichiamoci che comunque lui, quando si è presentato, ha detto di sentirsi un 10,
1: È così, lo spunto è interessante ed è giusto, perché sulla carta noi lo abbiamo immaginato interprete di quel 4-3-3 iniziale che doveva essere anche la Fiorentina di Vanoli, al di là di quella che ai tempi della chiusura del mercato era ancora la Fiorentina di Grosso. Detto questo, è vero quello che hai detto, cioè che lui si è presentato parlando di un ruolo più quasi da tre quarti dietro la punta. È anche vero che fino ad oggi nei cambi, nelle sostituzioni in cui lui è entrato, lo abbiamo visto prendere il posto di un centrocampista. Quindi tutto questo per dire che io addirittura non mi stupirei se poi Gonçalves fosse un'opzione dei tre di centrocampo, quindi magari con Fagioli e Ndur, che secondo me sono i due al momento più favoriti per partire dall'inizio. Io immagino Attà a completare il reparto, però ecco, non mi stupirei se poi già ci fosse Gonçalves in quel ruolo, che poi appunto gli consentirebbe di fare il trequartista centrale, traslando il 4-3-3 nel 4-2-3-1, quindi certo. Poi con Gnonto a destra, Ngia a sinistra e più Pellegrino di Beto. Comunque, la sintesi è che Vanoli ha più di un'alternativa in panchina, e questo è molto positivo, da Gnonto a Gonçalves sì. a Ngie, che noi diamo per titolare sull'altra corsia, vuol dire che c'è abbondanza e questo è positivo.
0: Tra i vari messaggi che stanno arrivando, tra i vari SMS che stanno arrivando a proposito di Mastantuono, c'è anche chi ci ricorda che non dobbiamo innamorarci troppo di questo giocatore, considerato che poi il prossimo anno tornerà al Real Madrid. Intanto godiamoci.
1: Sono anni che poi innamorarsi è una roba grossa, cioè non è che capita, so quanto, che si va nel personale, però non capita spesso di innamorarsi, quindi ci può anche stare, ogni tanto non avvenga. Rispondo con una domanda: quant'è che non ci innamoriamo a Firenze? Se arriva,
0: quant'è?
1: È tanto. Dovremmo
0: magari
1: riguardare.
0: Ci sono state delle infatuazioni quando è arrivato Ribéry,
1: esatto.
0: Però poi l'innamoramento vero e proprio non è arrivato, anche perché in quel caso magari
1: diventa un format sentimentale. Magari avevamo perso la testa per Ribéry appena arrivato. Poi sicuramente dei calciatori che sono entrati nel cuore ci sono stati, ma come Mastantuono, giovane, con queste potenzialità, dal Real Madrid, un nome che quando veniva fatto a giugno pareva assoluta fantasia, per non parlare di utopia o fantacalcio per la Fiorentina, che invece viene e trova anche i tifosi all'aeroporto. Quindi concediamocelo, ecco, anche perché male che vada, pare che comunque più di uno, due anni ci speriamo, insomma non so se poi dall'innamoramento si potrà convogliare a nozze.
0: Intanto cerchiamo di goderci Mastantuono questa stagione, poi vedremo che succederà. Intanto,
1: la posta del cuore stasera.
0: Ecco, torniamo ai messaggi vocali, eccoli, arrivano.
6: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo, seguivo il vostro discorso su Mastantuono e sentivo anche ieri Viviano. C'è anche un discorso di equilibrio nello spogliatoio, nel senso che magari qualcuno è stato qua tre settimane e si è fatto il mazzo tanto e arriva Mastrantuono e gioca nonostante sappiamo che sia più forte. Credo che la cosa migliore sia un utilizzo parziale suo e di qualcun altro che è rimasto al Viola Park, fermo restando che il più forte e più in forma è giusto che giochi.
7: Allora, secondo me, ma penso anche secondo Vanoli, farà giocare Gnonto per un discorso anche di coinvolgimento di tutti i giocatori della rosa, perché non si gioca più in 11, non esistono più gli 11 titolari e poi le varie riserve, ma esistono 20-22 giocatori che possono giocare in qualsiasi momento. E in questo caso secondo me è il momento di far giocare Gnonto, anche per premiarlo per la costanza dell'allenamento che ha fatto in queste due settimane. pinza da campo.
8: Buonasera ragazzi, penso che sia il Genoa che si deve preoccupare sabato, perché la situazione di De Rossi è veramente appesa a un filo, e quindi in queste situazioni spesso, se mettiamo la partita un po' dalla nostra parte, poi il pubblico si spazientisce, quindi abbiamo tutte le opportunità per vincere a Genova. Saluti Marco dalle Curie.
0: Beh, poi parleremo tra poco della partita con il Genoa. Tornando a Mastantuono, dicevano gli altri due amici da casa, bisogna salvaguardare gli equilibri dello spogliatoio, perché comunque ci sono stati tanti giocatori che sono rimasti qui a Firenze, hanno lavorato con Vanoli e quindi magari si aspettano di poter avere più spazio di coloro che sono tornati gli ultimi giorni.
1: È giusto, è realistico anche per il modo di porsi, per quello che è un po' Vanoli, che sicuramente tiene molto e giustamente a gestire lo spogliatoio, tanto più stavolta che lo può fare, come dire, in avvio e con un gruppo completamente rinnovato, piuttosto che come è avvenuto l'anno scorso, che era arrivato in una situazione insomma molto molto tesa. Vediamo, di sicuro queste due settimane secondo me sono state molto utili, abbiamo già speso i nomi delle alternative per Gonçalves, per Gnonto, probabilmente per il portoghese, soprattutto sul piano fisico, per l'altro più magari per entrare in quelle che sono le richieste di Vanoli, ma è l'aspetto positivo della qualità che ha la Fiorentina quest'anno, il che poi ci spinge a sentirci giustamente favoriti rispetto al match di Marassi, perché la Fiorentina è favorita, perché aggiungerei l'ultima istantanea è positiva, il secondo tempo con il Napoli secondo me ha mostrato anche dei progressi, oltre che caratteriali anche di gioco. È chiaro che da sabato in poi si alzano anche le aspettative su Vanoli, sulla coralità del gioco, e quindi comunque a Genova devi fornire una prestazione importante.
0: Certo, insomma, da qui all'8 di novembre, alla prossima sosta, si capirà davvero il valore della Fiorentina, perché ci saranno giochi avversari notevoli.
1: La credibilità in termini di obiettivi, insomma, sì, lo sì. Vediamo almeno nelle prossime. È vero, ci sarà tutto il girone di ritorno, le stagioni cambiano, ci sono le coppe europee, eccetera. Però queste ambizioni che tanto a Firenze non riusciamo a tenerle sotto silenzio, quindi comunque tornare a inseguire l'Europa, le misuriamo sicuramente già in queste prime sei sfide da qui alla prossima sosta.
0: Ancora messaggi vocali.
9: Secondo me non è una questione, non è una questione di fare giocare Mastantuono dall'inizio o dopo, ma semplicemente di partire con una squadra capace di correre tantissimo, soprattutto nei primi 20-25 minuti, in modo da mettere in grossa difficoltà il Genoa, possibilmente fare gol, ma questo sarebbe naturale chiederlo, perché sarebbe l'unico modo per scardinare mentalmente il Genoa, che ha bisogno assolutamente di fare una gara all'attacco e di vincere. Quindi sarebbe una contromossa immediata, dopo gestire la partita in modo più intelligente.
10: Buonasera direttore, buonasera Lorenzo. Ma sera. Per quanto riguarda la questione Mastantuono, è un bel dibattito, finalmente quest'anno abbiamo di che discutere, visto che c'è una panchina abbondante perlomeno in avanti, ma secondo me l'importante è che non ci sia un rischio infortuni, ovvero oltre al fatto che gente come Gnonto è rimasta tutto il tempo via la parca ad allenarsi, sicuramente fisicamente sarà migliorata e sono curioso di vederlo all'opera, anche se chiaramente tecnicamente è il meno dotato di tutti gli esterni, però l'importante è che non si metta a rischio la situazione infortuni per quanto riguarda Mastantuono, che comunque è un viaggio abbastanza pesante sulle spalle.
0: E beh, questo assolutamente Vanoli con lo staff medico soppeserà tutti, certo, gli eventuali problemi che ci sono in questo momento per evitare rischi di infortuni, questo è chiaro.
1: Sì, interessante la riflessione, ho visto anche un messaggio sul partire forte, sì, cercare di correre il più possibile,
0: partire più forte in Genoa, perché l'impressione è che il Genoa voglia partire forti,
1: e anche perché saranno abbastanza Genoa, ecco, sì, fisici come squadra, me l'aspetto fisica. È anche vero che in mezzo a tutte le nostre riflessioni sarà bene anche essere molto attenti dietro nella fase difensiva, perché tutto sommato, se ripensiamo agli avvii di gara con Vanoli, a me pare che la Fiorentina abbia quasi sempre cominciato bene, anche col Napoli, se vi ricordate, c'è la traversa di Attà, c'è quella di Fagioli. Semmai ci facciamo trafiggere sullo schema dell'angolo e siamo un po' fermi in difesa, e questo purtroppo è stato un difetto che nemmeno Vanoli ha del tutto cancellato, perché poi avevi preso due gol anche a Venezia. Quindi è vero, sono d'accordo, cerchiamo di partire bene e forti, ma su questo forse siamo già sulla buona strada. Stiamo più che altro attenti dietro, perché lì qualcosina ancora a sistemare c'era col Napoli.
0: A proposito del Genoa, andiamo a sentire che cosa ha detto presentando la partita proprio il tecnico della squadra ligure, De Rossi. Qualcosa ha spoilerato prima il nostro amico da casa, ma sentiamo le parole di De Rossi.
11: È una squadra veramente spaventosa, molto forte, nuova, con tanti cambi, quindi a volte si può faticare. Secondo me nelle prime tre partite è stata una squadra che, anche come parlavamo prima, guardando anche i dati, una delle squadre più sfortunate della Serie A. Sicuramente ha fatto le partite non eccellenti, ma non meritava di fare 0 punti in 3 partite. A volte entra una palla non esce, e ne esce un'altra, e gli allenatori hanno un destino diverso all'interno di un'avventura. Però hanno ritrovato un po' di stabilità e forse anche di convinzione, che poi li mette in condizione di poter esprimere il potenziale individuale, che è incredibile. Giocatori fortissimi, veramente interessanti, alcuni più conosciuti, alcuni meno conosciuti, però insomma basti pensare ai due attaccanti, che sono due attaccanti secondo me da alta classifica di Serie A, che qualche anno fa avrebbero giocato in alta classifica in Serie A, gente che va in Premier League, un giovane come Pellegrino, gli esterni, gente che arriva, chi dal Real Madrid, chi magari un domani a quei livelli ci arriverà, quindi... Complimenti per come hanno investito durante l'estate, però insomma squadre imbattibili non ci sono, e noi secondo me faremo una grande partita, perché sento l'energia giusta e sento l'elettricità giusta, nonostante siamo consapevoli che i loro valori sono molto alti.
0: È un De Rossi fortemente in bilico, In molti avrebbero voluto il suo esonero a Genova prima della sosta, proprio perché c'era la possibilità di lavorare con un nuovo tecnico. Ci si aspettava di più probabilmente, però bisogna fare i conti con la qualità, che non è eccessa certamente quella del Genoa.
1: Comunque si può dire perfetto, impeccabile, sì, il suo
0: ha fatto
1: ruolo.
0: La fotografia di una grande squadra,
1: assolutamente. Sì, poi ecco, pensavo che forse il Frosinone delle tre non l'ha vista, perché non è stata esattamente sfortuna la gara col Frosinone, però poi è chiaro che lui sa che il valore degli avversari è superiore. Occhio a quello che ci ha detto in termini di entusiasmo, di voglia, perché sicuramente a un De Rossi un calciatore vuole bene, quindi credo che la squadra farà di tutto anche per salvarlo.
0: Però insomma, se la Fiorentina è più forte e sulla carta è più forte, deve dimostrarlo, deve far vedere che è in grado, nonostante che si arrivi dopo 3 settimane di stop, nonostante che ci siano stati tanti nazionali in giro per il mondo, insomma deve dimostrare di essere superiore.
1: È così, altrimenti ce lo diremo per le successive 5 partite, altrimenti sugli obiettivi e le ambizioni dovremo un po' ricrederci rispetto a qualche sogno di gloria che un po' cullavamo in estate e che avevamo stoppato immediatamente dopo le prime 3 gare.
0: Grazie a
1: Tommaso. A voi, Vito. A presto.
0: Grazie a tutti voi. Naturalmente vi ricordo che le trasmissioni in diretta su Radio Firenze Velo le riprenderanno domattina alle 7 con Buongiorno Firenze. Vi ricordo anche gli appuntamenti legati alla Fiorentina su Rete TV 38 domani alle 20 con il Salotto dello Sport e poi alle 21 Extra Viola. Grazie a Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. l'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
14: Tutto ciò che fa Fiorentina
12: è su Radio Firenze Viola.
1: L'antivigilia praticamente di Natale. Cominciano ad accendersi le lucine, le carte regalo, i pacchetti sotto l'albero. È un po' il 23 di dicembre per gli amanti del campionato. No, io ho fatto l'obiettore di coscienza.
15: Bravo,
1: orgogliosamente alla misericordia di Fiesole.
15: Bravo, molto bravo. Io ho fatto il militare e ti dico, l'ho fatto da privilegiato perché a parte un periodo nei granatieri a Orvieto, quindi in casa della nostra Luciana Magistrato, e 20 giorni a Napoli, poi l'ho fatto al distretto e questa lunga attesa mi ha ricordato quello che ci avevano i miei colleghi, quello meno privilegiati di militare, che veramente facevano meno 39, meno 38, meno 37
1: all'alba, no?
15: All'alba era una roba, era un countdown che poi negli ultimi giorni diventava più pesante, chissà, andare a 364 lo vivevi con più leggerezza, quando arrivavi, ecco, questa lunga attesa ricorda, ma domani si gioca, non si gioca domani,
1: questa settimana domani. Ci ha portato a fare un sospiro di sollievo, abbiamo scavallato i weekend senza partite, però comunque c'è da arrivare a sabato e meno male che sarà la Fiorentina ad aprire il programma, quindi non dobbiamo aspettare, cioè il campionato riparte con Genoa-Fiorentina e finalmente ci leviamo la curiosità di vedere in che condizioni è il gruppo di Vanoli, come stanno i singoli, come è andato il lavoro in queste due settimane al Viola Park e come stanno anche coloro che tornano dalla nazionale. Tra di loro io mi sento di dire che abbiamo due viola azzurri che volano sulle ali dell'entusiasmo, Fagioli e Ndur. Poi altri come Ingie, secondo me, hanno fatto ulteriori pieni di fiducia e di carica, perché poi anche Ingie ha segnato. E poi c'è un bel punto interrogativo chiamato Franco Mastantuono, oggi allenamento pomeridiano. Io ti dico subito che secondo me anche domani con Vanoli che parlerà alle 2, lui ovviamente non si sbilancerà.
15: Ovviamente.
1: E
15: avrà ancora un giorno, quindi se lo gioca. Ma guarda, la
1: lui
15: scelta
1: venerdì notte va a letto e probabilmente sabato mattina decide.
15: Lo guarda, allora
1: anche
15: ti dico,
1: in base a quello che
15: sabato
1: dirà
15: vanno
1: Franco
15: a fare colazione, immagino fanno quel pranzo quando giocano alle 10:30 più o meno, lo guarda in faccia e decide. Sarà un fatto di sensibilità. A proposito, mi fai dire una cosa molto bella: noi sabato Radio Firenze Viola, gruppo Radio Firenze Viola, quindi in tutte le sue anime, sarà alla Fiera di Scandicci, che è uno dei momenti di aggregazione dell'area metropolitana fiorentina più bella, perché veramente ci sono stato due volte, è una grande festa. Avremo un'area importante a nostra disposizione, quindi venite a cercarci se avete voglia, magari qualche marito è costretto a accompagnare la moglie, oppure qualche tifosa, avete voglia di seguire la partita che noi vi proporremo attraverso Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua e tutti
1: Gian Marassi,
15: e tutti quelli che partecipano a questa fantastica trasmissione, saremo lì e poi saremo lì per il dopo partita, saremo lì con un'ora con Giancarlo Antonioni per il libro, saremo lì poi con Andrea Bruno Savelli e tanti altri. Insomma, noi ci troverete se vorrete soffrire insieme a noi per Fiorentina Genova Fiorentina, ci troverete anche lì. Dopodiché oggi a TMV Radio mi hanno chiesto: ma secondo te a chi ha fatto meglio la sosta e chi ha fatto peggio? E io ho detto: ci sentiamo lunedì e ne parliamo, perché oggi di che cosa vuoi parlare non lo sai.
1: Come si fa
15: un'idea
1: a sapere, credo non lo sappia nemmeno Vanoli,
15: ma
1: perché
15: non lo sa nemmeno Vanoli, non lo sa, ma non lo sa Gasperini, non lo sa, non lo sa nessun allenatore oggi è in grado di capire come ripartirà. Ma è un esame importante e lo ripeto, quello che hai raccontato te, che hai raccontato Mario, se c'è stato un momento di sana tensione e di riflessione nell'ultima sgambata contro la Primavera e ha riportato qualcuno con i piedi per terra dei nostri, ben venga, meglio qui che alla fine del primo tempo è Genoa che magari dice: dove siamo? Chi siamo? Cosa facciamo?
1: Cioè,
15: ecco, io mi auguro che si ritorni subito in modalità Napoli, perché in modalità Napoli, ragazzi, è stata un'ottima Fiorentina, non solo per il risultato, ma perché non è facile andare sotto contro una grande squadra e trovare la forza di reagire. La Fiorentina non solo è andata sotto, non solo, tra l'altro una squadra di Allegri che se tu gli vuoi fare un regalo tu gli devi dare un gol di vantaggio, non solo ha recuperato, ma come avete raccontato voi, come abbiamo visto, addirittura forse meritava di vincere. Quindi con quell'intensità, quella cattiveria, quella fame, quella voglia, sì, quella grinta, quel cuore, quella qualità, ecco, che io ho visto in vorrei dire quasi in tutta la partita con Napoli.
1: Bene, ne parliamo ampiamente, due ore come sempre anche insieme a voi qui a Radio Firenze Viola e anche su Lady Radio fino alle 16 con 348 7513 9 7513 933 e 3925 727775, se no chiamate 055 7711 171. Aggiornamento sull'attualità, la notizia la sapevamo, ora c'è il comunicato ufficiale, il rinnovo di Luca Ranieri, c'è proprio una nota della Fiorentina, prolungamento del contratto fino al 30 giugno 29, opzione di rinnovo fino al giugno 2030 per quello che è, immagino, uno dei potenziali titolari di sabato a Marassi insieme a Dragusin, perché sì, credo la difesa sia fatta con Jimenez a destra e Vieri più di Valdepeñas a sinistra.
15: Dici?
1: Io me l'aspetto così.
15: Però
1: Fagioli,
15: guarda,
1: Durra,
15: Andrea Giannattasio è più su Valdepeñas. Lui, Andrea Giannattasio, che diciamolo è un po' i nostri occhi lì al Viola Park, cioè lui sostiene che in questa sosta è stato fatto un grande lavoro su Valdepeñas, probabilmente
1: anche
15: perché
1: su 4-2-3-1,
15: però, e su questi due, perché sulla fase difensiva, perché il problema di Valdepeñas, e qui ti devo dire la verità, sono anche un po' sorpreso perché Valdepeñas è un difensore centrale,
1: sì,
15: quindi il concetto della difesa lo dovrebbe avere innato nel ruolo, ecco.
1: Sì, anche se è in genere terzino, soprattutto giovane,
15: però
1: spinge peso.
15: Il concetto della difesa è strutturale, se non puoi fare il difensore centrale. Ti ricordi provare una misere tre, a mettere a tre Biraghi, e lui non è il suo lavoro, ecco, cioè, non aveva proprio il senso della fase difensiva. E quindi sono molto curioso di vedere questo, ci sono tanti dubbi, tante domande sulla formazione, anche tante riflessioni.

0: E quindi ti ho ritrovato, te ce l'hai detto, sei stato l'uomo della primora a raccontarci, ma devo dire in maniera straperfetta, le qualità, il senso del sacrificio, il rispetto, il lavoro, la volontà di migliorare di Pellegrino. E a me ha colpito questa frase di Giovanni Galli che ha detto: ricordatevi, il 99% dei giocatori pensa, va in campo e pensa alla sua pagella, Pellegrino va in campo e pensa ad aiutare la Fiorentina. Questo è molto bello, Lorenzo.
1: Sì, direi che sono qualità che vanno custodite con cura, perché è difficile trovarle al mondo d'oggi, soprattutto nelle squadre di oggi, dove tendenzialmente la stragrande maggioranza dei giocatori sono delle aziende singole, sì. Quindi tanti mettono, diciamo, il loro ego davanti all'interesse della squadra.
0: Esatto.
1: E invece trovare giocatori disposti a questo tipo di mentalità sono da conservare e da trattenere con cura, ripeto, e poi sono da porre come esempio per tutti gli altri. Ecco,
0: ti sorprende, lui ha già fatto dei gol, li ha fatti da goleador,
2: quasi da uomo
0: meno d'aria. Che di testa, e questo secondo me è un altro titolo di merito, no? Perché testimonia la completezza di un giocatore, cioè non è solo bravo,
2: tiro da fuori, galoppata, un gol finale a
0: gol
2: Venezia,
0: di rimbalzo sul colpo, ecco, come si fa a far gol di testa a Pellegrino? Perché devo dire la verità,
2: tanto
0: cross ce ne sono pochi,
2: sì.
0: E io ho detto l'altro giorno che secondo me la Fiorentina deve trovare chi gioca bene i calci piazzati. Cioè, mi ricordo nel Frosinone c'era uno che mi diceva: guarda, lui pennella i cross,
2: scriveva ieri, calò.
0: E fece un gol e mezzo, poteva farne due. Ecco, bisogna che imparino i cross, chi calcia calci da fermo, a trovare Pellegrino.
1: Sì, direi che questo è un lavoro che spetta Vanoli, per valorizzare appunto le qualità che hanno gli attaccanti che ha a disposizione, adesso al di là di Pellegrino, però indubbiamente avere uno stoccatore così di testa è un grandissimo vantaggio, perché poi al di là che lui diventi determinante nel segnare, significa che quando è dentro l'area attira l'attenzione di non solo del marcatore,
0: certo,
1: ma anche degli altri avversari, quindi diciamo si può lavorare su situazioni, su schemi, però io credo che adesso la Fiorentina piano piano troverà una propria identità, arriveranno anche i cross, io credo, perché adesso giocatori che possono giocare sugli esterni ci sono, quindi si tratta solo adesso di avere un po' di pazienza, che Vanoli possa, diciamo, mettere in fila tutte le qualità che ha trovato quest'anno nella stragrande maggioranza dei giocatori che sono arrivati nel mercato estivo, che magari lui non conosceva direttamente, e sicuramente sfrutterà queste situazioni, ecco. Però io credo che, come ti avevo detto anche l'altra volta, l'importanza di avere un giocatore così forte di testa poi si evidenzia anche quando sei in fase difensiva, perché quando lui va a difendere sul calcio d'angolo, sulle palle native, dove la Fiorentina l'anno scorso ha subito una marea,
0: sì,
1: di gol,
0: sì,
1: può essere veramente un'arma in più, perché di solito gli attaccanti nella propria area
0: fanno danni,
1: sono pericolosi, è uno che il primo palo lo copre benissimo, e quindi questo è già un altro valore aggiunto che può offrire a questa squadra Pellegrino.
0: I portieri non amano gli attaccanti dentro l'area.
2: Dai via, stai davanti,
0: fanno casino, non sono mai tempestivi.
2: Io volevo capire da Lorenzo, in teoria in questo momento mentalmente sta meglio un nazionale che ha giocato, che è stato attivo e ha vissuto la partita, o chi ha lavorato al Viola Park sotto gli occhi di Vanoli, però la pressione, l'adrenalina della partita non ce l'ha quasi da 20 giorni, insomma Napoli ormai era quasi 20 giorni fa, Lorenzo.
1: Sì, io credo che l'adrenalina partita la si ritrova, perché sono solo 20 giorni, siamo già nel cuore della stagione, quindi anche se uno ha saltato, diciamo, un weekend in più, non credo che possa cambiare tanto. Per quanto riguarda invece i giocatori che sono andati in nazionale, lì bisogna fare un po' delle analisi singole, perché è stata una sosta anomala dove ci sono state 4 partite. Guarda, adesso io stavo preparando la partita domenica e sabato sera, commenterò Napoli-Frosinone.
0: Bella partita!

0: Napoli-Frosinone.
1: E in effetti leggevo adesso appunto un'intervista di Lobotka dove si lamentava, e credo che non abbia tutti i torti, perché lui ha giocato 4 partite su 4, 360 minuti, è stato sempre in campo, viaggi aerei, trasferte, muoviti qua. Io credo che un giocatore ne risentirà, anche perché poi gioca sabato, poi mercoledì avranno la Champions, poi entreranno in un tour de force di 9 partite in un mese. Quindi ecco, quel tipo di nazionale lì sicuramente è molto più pesante rispetto ad uno che si è potuto allenare e preparare con cura. Però bisogna fare delle analisi singole, perché per esempio se penso a Endur, che ha vissuto questo momento così di grande responsabilità, ma anche di grande felicità con quel gol che ha fatto, ma anche mettersi la fascia dell'Under 21, essere protagonista, sicuramente arriverà un giocatore super carico. Ecco, lo stesso Fagioli credo che ha giocato il giusto e anche lui possa essere uscito rafforzato da questa sosta. Quindi bisogna fare delle analisi, secondo me, individuali a seconda delle varie situazioni, mentre per esempio uno che sicuramente penalizzerà la Fiorentina è Mastantuono, perché ci penso che deve fare il viaggio, rientrare, non sarà secondo me nelle condizioni fisiche ideali per essere determinante. Però è anche vero.
0: No, lì la domanda, Lorenzo, è: lo faccio partire e poi tanto lui tutta la partita non la fa, questo è sicuro.
2: No, però lo faccio non sta partire nemmeno 90 minuti in panchina,
0: oppure lo metto l'ultima mezz'ora, cioè lì la valutazione. Poi, come ho detto, io non so, ma secondo me Vanoli lo vede sabato mentre fanno la colazione e lì decide, ecco. È anche molto un fatto di sensibilità di un allenatore, no, questo aspetto.
1: Sì, sensibilità dell'allenatore, carattere, caratteristiche personali del giocatore. Adesso lui magari dal punto di vista umano ancora non l'ho individuato bene, però se così faccio un minimo di riflessione su quelle che sono le mie sensazioni, certo. Io penso che sia un giocatore che utilizzerei a partita in corso, vai a giocare in uno stadio dove la pressione è notevole, anche perché il Genova sta vivendo un momento particolare, sicuramente i ritmi iniziali saranno ritmi forsennati. Lui già è uno che probabilmente per caratteristiche sue poi è meno portato a rincorsi indietro, ai ritmi alti, quindi io lo sfrutterei in quella maniera. Però poi ripeto, Vanoli dovrà fare anche considerazioni su tutti quelli che ha a disposizione e chi e quali sono le condizioni dei singoli.
0: Senti, Lorenzo Minotto è un grande uomo di calcio, grande intenditore, sentirlo commentare le partite è uno spettacolo, perché poi ha competenze ed equilibrio. Allora, Lorenzo, ti chiedo: c'è un grande dibattito sull'atteggiamento tattico della Fiorentina di oggi, ma può essere anche di domani, ecco, cioè non si sa quelle sono le tempistiche, nel senso che c'è un orientamento molto forte a immaginare una Fiorentina col 4-2-3-1, e tutto questo ha anche come una delle motivazioni forti, scusa se ripeto la parola, il cercare di trovare l'abito giusto per un giocatore come Gonçalves, che ha esperienza, gol, assist, piace. Io sono molto perplesso, perché non vedo una coppia di centrocampisti adatti per giocare a due come ha adesso la Fiorentina. Sono molto perplesso perché non so a quel punto dove potrebbe andare a collocarsi, però ti chiedo, ecco, ragionando sulla rosa fiorentina, 4-3-3 o 4-2-3-1, che poi non è proprio la stessa cosa, no, da un punto di vista tattico.
1: Ma guarda, non cambia tantissimo, secondo me cambia a seconda che degli interpreti che tu hai. Che se questo 4-2-3-1 il giocatore che gioca a ridosso delle punte è un attaccante più che un centrocampista, è ovvio che poi cambia, quindi probabilmente devi avere sicuramente dietro un giocatore che protegga la difesa in maniera importante. E quindi devi scegliere in base alle caratteristiche. Però per quanto riguarda invece l'applicazione del modulo, no, perché i due esterni li hai comunque, poi il centrocampo, adesso è difficile trovare un centrocampo dove ci siano delle posizioni fisse, ci sono delle rotazioni continue perché gli altri ti vengono a prendere, se tu hai un play basso te lo vengono a marcare, quindi magari lui si sposta, fa la mezzala e fai abbassare un altro per iniziare la costruzione. Io ti dirò che Non è facile, perché ti spiego, la Fiorentina secondo me non ha proprio questo giocatore tattico che possa giocare davanti alla difesa ed essere uno fisso che protegge la difesa sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista di andare a cucire tutti i disequilibri che magari si creano quando attacchi. Queste caratteristiche le ha un po' Ulai, però è un giocatore molto molto ancora acerbo,
0: tatticamente,
1: è più istintivo che un ragionatore, però sicuramente lo può diventare. Però è anche vero che se poi penso a un vertice basso, secondo me Fagioli gioca meglio a due, perché non è proprio un play per stare lì davanti alla difesa costantemente, mi piace più proprio andare un po' più in giro per il campo. E lo stesso Ulai, che sicuramente lo può fare, per esempio nell'essere importante nel recupero palla, nell'andare a scivolare sull'esterno quando c'è da andare a coprire magari uno degli esterni alti che non rientra o non fa tempo a recuperare, però anche lui in fase di possesso palla secondo me deve togliersi un difetto, che tocca la palla troppe volte, cioè la porta
2: già di prima,
1: e quindi deve sicuramente trovare dei tempi di gioco migliori, però ha tutte le qualità tecniche per
0: ecco sì. Lorenzo, ma per esempio un Dur
2: che
0: è arrivato,
2: mi sembra non se ne possa
0: Dur
2: fare,
0: sembrava addirittura un trequartista come indole naturale, no? E oggi c'è anche chi lo immagina invece come uno di un centrocampo a due con Fagioli, esatto. Di Dur, allora Dur la fisicità ce l'ha, secondo me ancora non ha imparato ad usarla e non so se imparerà, ma insomma se è giovane può ancora crescere. Ecco, un Dur lo può fare questo passaggio, io lo vedo sempre più andare, però
2: ad oggi forse si può dire che è più avanti di Ulai nelle gerarchie nell'utilità lì accanto a Fagioli,
0: no? Perché se giochi a tre il ruolo suo è chiaro, fa la mezzala,
2: io lo vedo proprio in coppia con Fagioli, che sembrano, dici, anche perfetti insieme.
1: Ma io sono convinto che ci si possa arrivare, cioè Endur, guarda, per me è una grossa sorpresa, perché il primo anno, cioè, lui è arrivato con tante aspettative, ha un percorso già fatto in squadre importanti, quindi mi aspettavo un giocatore di un certo tipo, e ti dirò che all'inizio non riuscivo a trovargli, cioè a capire bene che tipo di giocatore fosse, che potenzialità potesse avere. Però devo dire che invece l'anno scorso, in un anno difficilissimo, forse è stato uno di quelli che è migliorato di più, è cresciuto, si è preso tante responsabilità e ha dimostrato di saper fare tante cose, e secondo me anche lui probabilmente deve trovare la sua dimensione. Però è un giocatore che può far tutto, perché l'abbiamo visto, come dicevate, ha una fisicità debordante, ha una struttura importante, tecnicamente è un buon giocatore, ha un grande tiro dalla distanza, capacità di inserimento, quindi secondo me veramente attorno a lui adesso si può costruire quello che può essere un centrocampo 2 oppure anche un centrocampo 3, con appunto lui che poi si abbassi velocemente ad affiancare Ulai o Fagioli, quando per esempio vorrei essere un po' più, la Fiorentina vorrà essere un po' più aggressiva e giocare magari con Attà, certo, con lo stesso Goncalves, via dicendo, certo. Cioè, secondo me ci sono delle potenzialità che vanno tirate fuori, e deve essere bravo l'allenatore secondo me deve essere bravo, però Dur ci sta dimostrando veramente di essere un giocatore che può avere dei margini di miglioramento che probabilmente neanche lui in questo momento conosce, oppure il fatto di essere stato sempre considerato, diciamo, un giocatore di un certo tipo non gli ha permesso di raggiungere quella consapevolezza, e magari la responsabilità l'ha un po' frenato, però adesso mi sembra che abbia imboccato la strada giusta, quindi secondo me nel giro di due stagioni parleremo di un giocatore importante, ma anche per la Nazionale A.
0: Senti, prima di salutarti proprio, ma questa è una richiesta, una curiosità mia, che non c'entra poco anche un Radio Firenze Viola, ma il mio amico Gila come si è inserito lì a Parma, nella tua Parma?
1: Ma ancora poche notizie, devo dire, perché
0: seguilo, dagli dei consigli, è una brava persona Gila.
1: No, Gila lo sento, gli ho scritto, fra l'altro è un ragazzo che io ho avuto anche quando quando ho iniziato a fare il team manager, ho vissuto gli anni di Prandelli. Lui è stato veramente un giocatore straordinario, ma soprattutto è un ragazzo veramente
0: bravo. Infatti, per questo
1: io non pensavo mai che in futuro avrebbe fatto l'allenatore, per il tipo di carattere che aveva. Invece si sta dimostrando un allenatore bravo. L'ho seguito tantissimo in Serie B col Genoa nel primo anno di Serie A, quindi a me è piaciuto tanto e mi è dispiaciuto tanto l'anno scorso quando l'hanno esonerato da Pisa, perché poi i dati e i fatti hanno dimostrato che lui aveva lavorato bene, aveva tirato fuori il massimo da un gruppo che evidentemente aveva dei limiti. E poi quando io ho fatto il direttore sportivo a Parma per la seconda volta, quando ci fu il fallimento, vincemmo il campionato di Serie D, e l'estate tra la D e la C l'ho rincorso tanto, l'ho incontrato tante volte, l'avrei voluto portarlo a Parma per diventare il nostro così proprio uomo guida. L'avevo quasi convinto, non ce l'ho fatta, però l'ho perdonato.
0: Vabbè, questo ti testimonia della stima che hai, ma lo ripeto, era una domanda perché io Giardino è una brava persona.
2: Sì.
0: E quindi sono
1: ragazzo veramente.
0: Sono portato a fare il tifo, perché veramente è uno quasi che ha poco a che vedere.
2: Non sta sotto i riflettori.
0: Che ha poco a che vedere con questo mondo.
2: Ma invece, Lorenzo, secondo te De Rossi ha delle responsabilità sulla classifica del Genoa? Perché a me sembra che veramente lui potesse fare il giusto con la squadra che ha, e comunque sabato si gioca molto.
1: Ma guarda, sicuramente il Genoa è una delle squadre che ha deluso un po', tra virgolette, per come aveva finito il campionato l'anno scorso. Fra l'altro, quello che mi fa un po' specie è che la difesa è quella, cioè che aveva sempre lavorato bene. È vero che gli è venuto meno qualche giocatore sugli esterni, però effettivamente poi questa squadra ha sempre fatto fatica a segnare, e ancora non ha trovato la quadra davanti, perché è una squadra che nelle prime gare ha fatto anche delle buone prestazioni, però forse poi non ha raccolto per quanto aveva seminato. Adesso, sai, dire responsabilità di De Rossi o meno, ci sono anche situazioni di mercato sempre molto confuse, vedo che queste proprietà, da quello che leggo, spesso fanno anche delle operazioni senza neanche avvertire gli allenatori, quindi la stessa cosa è avvenuta un po' a Frosinone, dove adesso sta andando benissimo, però mi sembra che su 14 giocatori che gli hanno comprato, quindi mezza squadra, ne stanno giocando due, e uno fra l'altro è Masini, che conosciamo benissimo, quindi non era neanche un ragazzo da scoprire. Per cui credo che il campionato, secondo me, inizia adesso. Cioè, quello che c'è stato prima è stata una parentesi, tante difficoltà solite, perché è col mercato ancora in atto, con la stagione anche particolare che abbiamo vissuto, perché si è giocato a delle temperature, in situazioni anche ambientali molto, molto difficili, quindi le partite sono state anche tanto condizionate. Adesso si parte, quindi credo che i valori verranno fuori.
0: Grazie davvero, Lorenzo, è un onore averti con noi, come sempre. Un grande abbraccio. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Alla ripresa un carissimo amico e un bravissimo collega. A tra poco.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
8: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
9: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
10: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
11: Radio Firenze Viola.
12: Ciao ragazzi, vi posso dire una cosa? È 4 giorni che si parla di Mastrantuono, se deve giocare, non deve giocare. Io che sono forse più vecchio, no, di Calamai no, ma più vecchio di Solo sì, vi dico che non sarà, se la partita va come deve andare, non sarà nemmeno quello più determinante, perché se ne è parlato troppo. Quando succede così, poi alla fine determina un altro, magari determina Inao che l'era in panchina tutte queste giornate, vedrete.
13: Buon pomeriggio Luca e Tommaso, ma la mia proposta di capitano per indurre sta prendendo forza, vedo. Tra l'altro è ora in tutte le formazioni del centrocampo della Fiorentina. Benissimo, ma la domanda a voi che conoscete anche le notizie nell'ambito della Fiorentina, ma Ulai, ma è stato preso secondo voi per fare il regista della Fiorentina?
0: Sì. Sì,
13: sapete qualcosa?
0: Sì.
13: Che io sono curioso di questa cosa.
2: Bene, sì. Gli interventi al 348-7539-393-3925-72-7775. Ulai è stato preso nell'ottica della cessione, sì, ai Fagioli.
0: Esatto.
2: Quindi siccome poi Fagioli fa il regista per la proprietà quella lì, mi ricordo qual è.
0: Io credo che loro avessero in testa una squadra con Ulai, Attà e Torsveld, per cui Ulai disordinato ma e la fisicità di due mezzali di struttura con caratteristiche diverse. Poi Indur naturalmente un titolare, devi ragionare sui tre centrocampisti, almeno tre mezzali devi avere se giochi un due mezzali, no? E poi è rimasto Fagioli, non solo è rimasto Fagioli ma si è ripreso tutto Fagioli in un minuto,
2: perché è tornato Vanoli
0: e ora il problema è dove mettiamo Ulai.
2: Esatto. Perché io sabato immagino un tour Fagioli
0: e Ulai.
2: È un ballottaggio più qualitativo tra Attà o Gonsalves. Cioè io in questo momento ce lo vedo uno il titolare.
0: No,
2: No.
0: Non lo so, io lo so
2: perché
0: che partita.
2: Per me va in ballottaggio con Honduras.
0: Non so che partita vuol fare Vanoli. Per me due giocatori sono sicuri, sono Fagioli e Ndur. Per me questi due sono sicuri.
2: Questa la vedo anche io.
0: Il terzo giocatore è, avendo questi due giocatori, cosa ti serve? Più uno di rottura o uno di grande qualità? E questa è la valutazione. Ma entra dentro l'idea di squadra. Allora, te lo ripeto, gioca Valdepeña su Vieri, perché se gioca Vieri viene un conto, se gioca Valdepeña su un altro conto.
2: Probabili formazioni Gazzetta anche oggi è Ndur, Fagioli, Gonçalves.
0: Sì, io te lo dico per esperienza che queste sono le prime formazioni che vengono date, poi o succede un qualcosa e ti segnalano, se no va di default, no? Ma è una possibilità. Va immaginata nella sua complessità. Ecco, quindi questo è un ragionamento. Vabbè, staremo a vedere.
2: Domani è ore 14, conferenza stampa Ivanoli. Secondo me ci dribbla, non ci darà molti aiuti. Però qualcosa si può capire,
0: sì, soprattutto
2: come sono andate queste due settimane e le sue, ripartire da quel concetto che lui ci ha detto, che il punto d'arrivo sono due davanti alla difesa, no? Il doppio regista.
0: Ora poi chiediamo, perché ora chiamiamo un grande collega bravissimo anche in questa valutazione. Sono anche, guarda, lui parla alle due domani, quindi parla d'allenamento già fatto, immagino. Perché poi loro partiranno
2: per Genova.
0: Perché di solito gli allenatori fanno prima di c'ho l'ultimo allenamento, ora fatemi vedere, c'ho ancora un giorno e mezzo,
2: domani
0: fatemi
2: si può
0: vedere.
2: Dire comunque la partita gioca domani, 15, fatemi 16, pensare, 17, poi domattina 18. Vediamo un po' il risultato.
0: Ma questo è veramente uno di quei casi su Mastantuono che secondo me lui va a vedere a pranzo e decide se gioca o non gioca. Ecco, e lì è proprio un fatto di pelle, perché è vero quello dice Lorenzo Minotti, che io lo metterei dopo, perché mi aspetto una partita di aggressione, ma se ti aspetti una partita di aggressione si creano spazi, e Mastantuono, se gli dai là davanti, gli porti la palla uno contro uno.
2: Il messaggio della nota audio che diceva poi magari determina qualcun altro, è vero. Però dei calciatori di Vanoli, quello che prova più di tutti costantemente a determinare è Mastantuono.
0: Sì.
2: Cioè, chi è che punta costantemente l'uomo, che cerca sempre a centrarsi? Secondo me, se andiamo a guardare il numero di tiri, forse è quello che ha tirato più Mastantuono.
0: Sì,
2: quindi forse se non è distrutto dal viaggio, io parto con lui.
0: Lo chiediamo
2: di Gnonto
0: al nostro caro amico Ernesto Poesio.
2: Forse lo farebbe partire da fuori con cautela.
0: Caro Ernesto Poesio,
14: ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao Ernesto.
0: Quindi Mastantuono in corso d'opera, secondo te?
14: No, io non
0: l'ha detto
14: subito.
0: Lui si vanta di essere il tuo portavoce, capito? Per cui
2: no, ma per
14: carità, di portavoci ce ne sono fin troppo.
2: Per il suo stile, mi ricordo, aveva uno stile abbastanza da allenatore, quindi equilibrio. Mastantuono è stato in nazionale, magari
14: sì, ma è tornato mercoledì, dai, secondo me può, cioè mercoledì che
2: stanotte,
14: poi ieri, no?
2: Ieri, oggi il primo allenamento.
14: Insomma, dai, perché se sta bene, poi ora noi non ce l'abbiamo sotto mano, non è che abbiamo parlato con lui, ne sappiamo le sue condizioni, se il viaggio è stato comodo, quanto si è stancato e tutto quanto, però insomma il tempo per recuperare dal jet lag c'è. Nemmeno 20 anni, voglio dire, insomma, non è che poi ha giocato tutte le partite 90 minuti, insomma, io credo che se la sente, non vedo perché tenerlo fuori. È il giocatore davanti che appunto può essere più imprevedibile e può inserirsi negli spazi che può lasciare il Genoa, quindi io ci penserei a tenerlo in panchina.
0: Ma io infatti sarei per farlo partire, poi è chiaro non farà 90 minuti, però
2: e magari metti Gnonto sfruttando la seconda fase della partita,
0: magari
2: cioè più
0: se
2: spazi,
0: l'hai anche sbloccata puoi avere spazio
2: veloce,
0: per carità.
2: Cioè,
14: esatto.
0: Senti Ernesto, io sai quanto ti apprezzo, per cui per me ti chiedo una visione ancora più grande al di là di chi gioca o chi non gioca domenica. Vorrei che tu mi rileggessi un po' queste tre settimane, vorrei che tu me le rileggessi partendo proprio come ti vengono, intanto tutto su quelle che sono state secondo te le positività di queste queste tre settimane, poi ti chiederò quelle che secondo te possono essere lette come negatività. Ecco, cosa ha portato di buono questa lunga sosta?
14: Ma secondo me innanzitutto ha portato una grande consapevolezza di Fagioli.
0: Bene.
14: Che mi sembra la notizia migliore, perché è andato in nazionale, in una nazionale tra l'altro che doveva dimostrare molto e che ha fatto bene, perché insomma, a parte la prima partita, per il resto della nazionale italiana direi che si è scrollata di dosso, no? un po' di fantasmi, e lui è stato un protagonista in positivo, ha ricevuto i complimenti del CT e comunque in generale ha dimostrato di essere un centrocampista che di cui in Italia diciamo non ce ne sono molti, e questo io credo che gli abbia dato molta autostima,
0: che per un ragazzo col carattere come a lui sempre un pochino fragile. Esatto. È veramente benzina in positivo,
14: esattamente, sì, quindi bene. Credo che questo sia assolutamente positivo, considerando il fatto però che lì ha giocato in una posizione che noi diciamo un po' da tanto tempo forse è quella più congeniale a lui, cioè sì, quella di mezzala.
0: Poi
14: sempre sullo stesso scia Andurro, ovviamente, no? Che è tornato carico a pallettoni, ma lo stesso Mastantuono, che comunque insomma in Argentina comincia a farsi notare in una nazionale che 4 anni fa è stata campione del mondo, certo. Insomma quest'anno è andata fino in fondo, quindi comunque non è una nazionale da poco, ecco, e quindi esatto. Poi tra l'altro nel periodo del dopo Messi, no? Quindi lì cercano subito eredi, speriamo che non gli affibbino nessuno,
0: perché
14: nessuno
0: rischia di schiacciarla,
14: non scherziamo, quindi queste sicuramente sono cose positive. E poi c'è il fatto che dobbiamo anche dire che non si è infortunato nessuno, perché altri hanno avuto problemi,
0: esatto.
14: al povero Napoli che non ha più nemmeno 11 giocatori da mandare in campo,
0: spariscono uno dietro l'altro, ora ho visto che anche l'Inter ha avuto un infortunio pesante,
14: esatto, cioè, quindi, e che tra l'altro se guardiamo quelli impegnati, lo stesso Fagioli non ha giocato l'ultima partita, quindi diciamo non sono stati tra quelli impegnati nell'ultima settimana, no, negli ultimi giorni, quindi ci arrivano anche un po' più riposati.
0: Sì.
14: E poi l'altro aspetto positivo è che Vanoli, diciamo, lo dividerei in due. Da una parte Vanoli, lui, il sorriso di Vanoli, sì, lo abbiamo visto, lo stiamo vedendo diverso, e questo non ci fa che piacere, perché ricordo che lo scorso anno ne parlavamo, no? Certo era in un momento un po' difficile, non aveva tempo, diciamo, nel modo per, aveva una gran pressione addosso. Quest'anno è anche complice il fatto che sostanzialmente appunto lui ha già vinto, essendo dopo essere stato richiamato, lo vedo molto più sereno, molto più sorridente, e credo che questo faccia bene a tutto il gruppo in generale.
0: Ma coinvolta anche più della città, lo vedo un po' Prandelli.
14: Esatto.
0: Lo vedo un po'
2: Prandelli, fuori, cercando casa, sui social.
0: Cioè, lo vedo
14: esatto,
0: più
14: casa, nei locali, foto,
0: consideraccioni, ecco. Cioè, ma anche vada a Corri la Vita, poi ha fatto tutto.
14: Esatto, no, c'è andato, c'aveva la maglietta,
0: ecco, c'aveva la maglietta, più dentro, ecco, più dentro.
14: Sì, e più portavoce, più rappresentanti, bravo, della squadra.
2: Come li poi vorremmo tutti.
0: Sì, ma intanto partiamo da
2: Andrea. Sì, no, vabbè,
0: anche perché
2: è l'allenatore della squadra che tutti amano a Firenze.
0: Però noi siamo abituati, si può dire questo.
14: Ma ultimamente non era stato molto così. Cioè,
0: Palladino viveva al Viola Park, Vanoli viveva al Viola Park.
2: Nessuno gli ha detto stare nella città.
14: Anche italiano non è che fosse così inserito, ma voglio dire, comunque un carattere abbastanza particolare.
0: E se parte questo dall'allenatore, ricordati, anche il giocatore è più sereno in questo tipo di approccio, no? La società smette di pensare che bisogna stare tutti barricati, cioè se piano piano, questo che io mi aspetto per esempio nel tempo, mi aspetto anche da Paratici per esempio, e queste diciamo sono
2: che in città insomma si vede.
0: Come?
2: Non si vede in città, cioè si vede,
0: no, ma se no poi dice ma ce l'ha, sì, no, sì, vabbè, è una riflessione che facevo veramente in maniera totalmente innocente. Aspetti invece, Ernesto, che ti hanno lasciato qualche dubbio, negatività, facciamo fatica a parlare di negatività, qualche dubbio?
14: Dubbi devo dire no, in queste tre settimane non particolari, anche perché appunto non abbiamo nemmeno avuto modo, no, di vedere, mi è rimasto diciamo il dubbio di sapere se il finale, quel finale tra Venezia dove è arrivata la prima vittoria, ma non mi aveva convinto tantissimo la Fiorentina, soprattutto il primo tempo, poi c'erano stati due gol presi, insomma mentre mi aveva convinto contro il Napoli per atteggiamento, coraggio e finalmente insomma un modo di andare in campo un po' diverso, però lì non era arrivato il risultato, pur essendo il Napoli oltre il rimaneggiato, quindi lì sì, qualche rammarico forse ce lo siamo portati dietro. Ecco, il dubbio che rimane è capire come a che punto è la guarigione, a che punto è la consapevolezza di squadra di questa Fiorentina e a che punto siamo con l'aver trovato, l'aver sciolto un po' quei nodi tattici che comunque hanno mandato totalmente in crisi Grosso e che Vanoli è stato chiamato a risolvere. Ecco, quindi le prossime sei partite ci diranno tanto, tantissimo, secondo me, di quello che è l'orizzonte per questa stagione.
2: C'è una domanda difficile.
0: Vai, poi continuo io.
2: C'è il rischio, Ernesto, che quelle, perché c'erano quelle perplessità che c'erano a giugno sull'eventuale conferma di Vanoli, emergano in queste sei partite? Quello io mi chiedo da un po', cioè come ci ritroveremo quando si alzeranno le aspettative anche di gioco su Vanoli, perché per ora ha rimesso la strada in carreggiata, ora comincia il vero percorso della stagione.
14: Il rischio c'è perché se c'erano questi dubbi a maggio, è chiaro che ce li aveva la Fiorentina. Cioè, il rischio è perché ce li aveva la Fiorentina, no? Questi dubbi, quindi evidentemente altrimenti avrebbero confermato, no? Non saremmo andati, quindi qualche dubbio evidentemente ce l'aveva anche la Fiorentina in questo senso, o comunque la Fiorentina pensava che con Grosso si potesse andare su un gioco forse più definito, no? Evidentemente aveva intravisto in Grosso qualcosa di più di Vanoli, altrimenti ce l'aveva, Vanoli non l'avrebbe cambiato.
2: Certo.
14: Però ecco, il diverso approccio, il diverso, quello che si diceva prima di Vanoli, secondo me va a incidere positivamente anche su questo, perché quando lavori con serenità lavori meglio in qualsiasi cosa, e lui paradossalmente l'essere stato mandato via e l'essere stato richiamato l'ha rinforzato enormemente sia nei confronti della piazza, ma lì ce n'era meno bisogno, no? È stato l'unico a pigliare gli applausi lo scorso anno. Nei confronti della squadra, perché si è dato il signor Wolf che risolve problemi, no? Tutte volte c'è un problema, si va a chiamare Vanoli, e anche nei confronti della società, perché la società stessa a questo punto non dico che si deve fare un passo indietro, ma insomma forse sì nei confronti di Vanoli. Quindi lui se fosse rimasto sarebbe ripartito probabilmente con i fucili puntati contro.
0: È vero.
14: Al primo errore, al primo problema sarebbe scoppiato.
0: No, tre partite perse lo cacciava.
14: Tre partite perse succedeva a tutti i feri.
0: Via, certo.
14: Adesso è completamente ribaltata la situazione.
2: Sì, sì. Mr. Wolf.
14: E quindi questa posizione secondo me lo rafforza talmente tanto da lui, ecco, spero che la utilizzi per osare, per aver coraggio,
0: bravo.
14: Per trasmetterlo alla squadra e averlo lui stesso, perché anche lui deve farlo un salto in avanti, no? Secondo me lo sa, E questa è una grande occasione, perché un bagaglio di, come dire, di credito così non è facile trovarlo.
0: È verissimo, è verissimo. Senti, il resto, le tre settimane, lo sai, sono occasione anche per affrontare temi di varia umanità, e quindi ti chiedo il tuo focus su tre argomenti che sono stati oggetto di queste tre settimane. Parto dallo stadio, il tuo focus sul dibattito stadio.
14: Ma io, sai, lì il dibattito
2: perché non è semplice come argomento,
0: ma lo chiedo un grande giornalista, per...
2: è vero.
14: Devo dire che questa proroga francamente ce l'ha, insomma, un po' spiazzato, no?
0: Sì.
14: Anche se, vabbè, ormai di proroga in proroga qui siamo anche un po' abituati. Secondo me non c'è altro punto d'arrivo che quello. Non credo che si possa arrivare diversamente dal fatto che la Fiorentina in qualche modo partecipi,
0: certo.
14: Insomma,
0: lì è come quando devi trovare, ti metti le scarpe strette, no? E te le devi,
14: devi
0: allargare la scarpa un po', all'inizio soffri, devi trovare
14: C'è quello, e lo stadio ormai è questo, e lo stanno facendo, e lo devi anche portare in fondo, perché non c'è interesse per nessuno dei due che non vada in fondo, velocemente tra l'altro. Il problema lì sorge col fatto che la Fiorentina probabilmente sta cercando di tirare molta acqua.
0: Ognuno gioca la sua partita, e poi la Fiorentina cerca di mettere... bella partita questa. Certo.
14: Per la Fiorentina, per il Comune, diciamo, bisogna stare attenti a non finire...
0: nella Corte dei Conti, sotto il mirino della Corte dei Conti, sennò poi si blocca tutta un'altra volta, ragazzi.
14: Se eviti la Corte dei Conti, tutto il resto, diciamo, in questo senso... Ben accesso.
0: Altro grande tema è il ritiro. È curioso il fatto che sabato gioca la Fiorentina, e noi abbiamo avuto un'indicazione che la Fiorentina non è che ha deciso di non rifarà il ritiro, ma si sta ponendo il dubbio sull'opportunità di fare la prima parte del ritiro a un'altezza diversa, e andiamo a giocare contro il Genoa, che ha preso il nostro posto a Moena
2: e non si schioda più.
14: Più che altro Moena non vuole più far ritiri, da quel che so.
2: Basta.
14: La vuol chiudere lì, quindi
0: basta. Che ne pensi di questo dibattito?
2: Dibattici. Perché?
0: Che sanno scelte loro.
2: Ho capito.
14: Ne penso che
0: la questione di tiro, insomma,
14: che quando l'abbiamo detto ci è arrivato addosso di tutto in questi anni, qualche dubbi sul fatto che stare a 40 gradi a Firenze,
0: guarda, scusami se ti interrompo, mi risulta, ora non so se è vero, ve lo dico come me l'hanno raccontato, che quando la Fiorentina è andata per la prima volta al ritiro al Viola Park, poi andò a fare una tournée in Inghilterra, dove che andò?
2: L'Austria,
0: insomma, andò in un posto dove alcuni giocatori dissero finalmente qui si può, e mi dissero erano stati multati perché avevano
2: guai.
0: No, perché hanno messo in dubbio il valore e l'importanza
14: del Viola Park.
0: Non so se è vero, così me l'hanno raccontato, ma per dire quanto, proprio vedendo in conto a quello che diceva Ernesto Poesio, quanto c'era una blindatura critica sul discorso del ritiro.
14: Non è che dire che fare il ritiro due settimane in montagna vuol dire che il Viola Park non è un grandissimo centro sportivo, però ormai nel senso, negli ultimi anni nella Fiorentina si è ragionato così, speriamo si smetta di ragionare così, mettiamola in questo modo. Poi io quel che penso del ritiro, l'ho detto tante volte, non è solo una questione di preparazione per i giocatori, questa è una questione che sostanzialmente riguarda gli allenatori, lo sanno loro, i preparatori, se loro ritengono che stare a 40 gradi faccia bene, perché magari simulano la sauna, io non lo so, quindi magari va benissimo, sono scelte loro. Diciamo che di 3 anni, 2 siamo partiti in modo agghiacciante, quindi forse qualche dubbio può venire. Ne ho sempre fatto una questione altra, il ritiro è un momento, forse l'unico ormai rimasto, in cui ci può essere un contatto minimo fra i giocatori, l'ambiente, la società e i tifosi, un contatto diretto, un contatto proprio dalla rete della tribunetta del campo d'allenamento e i giocatori che vanno nel paese, che incontrano e fanno un autografo, un momento, diciamo, in cui così da primo giorno di scuola, in cui tutti ci si, anche in modo un pochino meno un po' più leggero, un momento un po', ecco, di leggerezza, che nel calcio di oggi mi pare che sia totalmente assente, negli ultimi anni la Fiorentina non ne parliamo poi, e invece credo che serva, o meglio, ricordo che serviva, era un momento, ne abbiamo fatti tanti di ritiri, no? Certo. Ci ricordiamo momenti con gli allenatori, i giocatori, i tifosi che poi erano sempre gli stessi, quelli e gli abitué, quelli che magari stanno al nord e durante l'anno non li vedono mai e sfruttavano il fatto di averli vicini in montagna per venire a vedere la Fiorentina. Insomma, era un momento così di unione, che la Fiorentina ha scelto di interrompere. Si dirà, sì, ma possono venire anche al Viola Park. Sì, ok, a luglio 40 gradi al Viola Park, voglio dire, non è un,
0: no, ma poi un regalo. Allenamento, scappano tutti nelle camere.
14: Non è un regalo quello che fai.
2: Tipo, esatto, è cioè un po' come se lì loro aprono le porte della casa Viola, però... in ritiro siamo tutti in zona neutra, cioè io, per cui è il mio l'essenza pura della comunità.
0: Mio nipote alle 4 di pomeriggio del 18 di luglio non ce lo porto,
14: ma, cioè, ma, no, certo. Ma è proprio un momento, diciamo, di condivisione, visto, esatto, che è un termine che piace
0: e lì
14: tanto.
0: Era poi addirittura di più la sera quando scendeva una passeggiata,
14: sì,
0: la foto,
14: ma
0: poi, Andrea Corvino, il caffè Corvino, era un modo per
14: alleggerire
2: i pasticcini quando si dicevano e si davano i pasticcini.
14: Sì, però come li ricordi te, a parte che non ho mai visto uno, ma
0: nemmeno io, però
2: non è vero, ora non c'è, non c'era il buffet, ma dopo due pasticcini ce li danno.
14: Era un momento per fare il punto di quello che sarebbe stata la stagione, capire quali erano le strategie della società, insomma era un momento di
0: chiuso in cui ti credevi, creavi anche quel rapporto che poi ti portavi per l'anno e chiuderei,
14: e poi ti serve,
0: chiuderei, ma serve anche a loro, Ernesto, certo, non no, solo a noi, serve anche a loro, perché magari gli davi una chiave di lettura che gli poteva, che certo, loro non avevano inquadrato, certo. Vabbè. E chiuderei con il mercato, la sensazione che insomma un po' tutti, al di là dei nomi sui quali io ora un po' sorvolerei, però l'idea di un difensore centrale, se Pogracic restasse sempre ancora di più ai margini del progetto, l'idea magari di un centrocampista con determinate caratteristiche, soprattutto se continuasse a 3, sono 5, ecco, ti ci riconosci in queste, ripeto, non nei nomi, perché però nell'idea?
14: Sì, ma dai, sicuramente sono due lacune, no? C'è anche la parte del terzino sinistro da chiarire.
0: Sì.
14: Comunque sia lì, sai, sulla difesa c'è da capire ieri che cos'è.
2: La Fiorentina
14: ha investito su di lui, io credo che prima o poi lo voglia sgrezzare, far crescere e poi utilizzare.
0: Sì.
14: Quindi accanto a Dragosin io non ci vedo Ranieri in prospettiva futura, Ranieri lo vedo come
0: alternativa.
14: L'alternativa, sì. Prima alternativa, il primo jolly difensivo, esatto, che viene dalla Fiorentina Vivaio, che resterà viva la Fiorentina, che è l'identità della Fiorentina dentro lo spogliatoio, che è l'identità di questa società all'interno dello spogliatoio. Ogni società ce n'ha uno, e nel caso della Fiorentina, questa Fiorentina di commisso è chiaramente Ranieri, quindi ha un ruolo importante in questo senso, però diciamo lì accanto a Dragosin, no, ci aspettiamo che prima o poi o Vieri o un altro ci vada.
0: Sì, no,
14: e al mediano io credo serva, perché a maggior ragione per quello dicevamo prima di Fagioli, anche se tu volessi fare il doppio play come ha fatto in realtà Mancini, perché Mancini fa un 4-3-3 che poi cambia,
0: sì, sì,
14: e diventa un doppio play, no? Tonali e Fagioli si sono alternati, bellissimo, va benissimo, la Fiorentina potrebbe farlo, con chi però?
0: Sì.
14: Fagioli e Dur lo possono fare?
2: Fagioli e Dur, secondo me in questo
14: possono
2: momento
14: fare.
2: Sì.
14: Forse lo possono fare, bisogna vedere se è un'opzione che funziona, o altrimenti lì, appunto, perché io credo che Fagioli piano piano vada un po' liberato, o puoi anche tenerlo nella posizione,
0: ma
14: diciamo,
0: come opzione in corso di partita,
14: sì,
0: cioè,
14: comunque lo devi utilizzare anche nella metà campo avversaria,
0: esatto,
14: perché è troppo, diciamo, ha una visione così originale dei passaggi e del campo della tre quarti avversaria che non lo puoi relegare dietro.
0: Esatto, che nel calcio di oggi, se ti vengono a marcare a uomo col centravanti, tutto il centrale bene, lui si allarga, ti viene su Fagioli e Fagioli ti costruisce il gioco.
2: Però cerchiamo di valorizzare anche a te, perché qui questi problemi
14: deve valorizzarsi da solo.
2: Oh vai. No, nel senso che sulla carta è il più forte di tutti,
14: Sì, ho capito, deve dimostrarlo e sicuramente se lo dimostra il posto glielo trovi. Però è il solito discorso, per avere il posto devi dimostrare di meritartelo e quindi sfruttare le occasioni che si presentano nel momento migliore.
0: È sempre un grandissimo piacere parlare con Ernesto Poesio. Grazie
2: Ernesto Poesio.
0: Allora, la prima ora è volata via. 348 753 933 per i vostri messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora insieme a noi. Il 3925 727 7775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Tra un po' arriva un ciclone, state con noi.
11: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno, provate a pensare se in Spagna c'hanno Ulai e Fagioli, se li fanno giocare insieme o ci pensano anche. Perché ci sta che ci pensi una notte, si faranno giocare insieme, ma l'equilibrio. Ma l'equilibrio va bene. A volte metta la qualità tecnica e tu gli chiedi un po' di equilibrio ai calciatori e te lo danno. Se non giocano mai insieme diventa un problema. Io spero che Vanoli stia lavorando per questo, me lo auguro, perché se no noi italiani siamo da brivido. Ciao Stefano.
16: Buon pomeriggio a tutti. E dubbi su Vanoli alzando l'asticella. Parte dal presupposto che questa squadra non è completa, deve essere le fondamenta di quella che poi sarà la squadra che ci farà veramente divertire. Partendo da questo presupposto, credo che Vanoli farà un buon lavoro, perché ad oggi, da quando è tornato, ha fatto bene, ha fatto vedere che la squadra può esprimere anche un buon gioco e ha fatto cambi sempre con l'obiettivo, la voglia di vincere, quindi mai conservativi. E quindi dai, godiamoci questa annata, godiamoci questo Vanoli ritrovato, sperando che ci sorprenda sempre di più e sempre in positivo.
17: Buon pomeriggio da Mano Viola. Ma ritornare alla Miata dalle mie parti, no, voglio dire, alla Miata, quando ci si andava alla Miata, insomma, è vicino, al limite possono fare 4 sedute, una settimana poi ritornano giù, poi rimangono su, è talmente vicino la Miata, voglio dire, meglio di quella, se è alta, c'è fresco, variazione la fa bene, poi ritorni per la parte, poi va su.
2: Vediamo le indicazioni.
0: Arcidosso, Abbadia San Salvatore.
2: Abbadia, io ho i ricordi.
0: L'ho fatti tutti. Te che hai fatto lì?
2: No, niente. No, lì ero
0: troppo
2: tifoso.
0: Eri ancora giovane.
2: Li seguivo però quella
0: tuo
2: fase.
0: Il primo
2: lì.
0: Ritiro qual
2: è stato? Primo ritiro è stato, direi, Castelrotto. Con Prandelli.
0: Bellina era Castelrotto. Io sono stato un giorno ricco, molto tedesco.
2: Non esattamente tranquillo fu come ritiro, perché era il 2006 e quindi poi dopo un paio di giorni arrivò l'elicottero di Diego Della Valle, Andrea Della Valle, perché stava esplodendo Calciopoli.
0: Ah, giusto.
2: E quindi insomma fu un'estate tosta. Poi mi ricordo Folgaria, forse era Folgaria prima, l'anno dopo Castelrotto, poi ci furono 2-3 anni Cortina e poi 9 di Moena.
0: Bene, la più bel ritiro?
2: Beh, devo dire che con Mihajlovic era bello, perché poi lui spiegava tanto e alla fine di ogni allenamento c'era questo show di Sinisa che calciava le punizioni e prendeva in giro Frey, perché gli diceva te la metto lì e gliela metteva lì e Frey non ci arrivava, perché questo calciava delle punizioni impressionanti. E comunque belli anche quelli con Cesare Prandelli. Poi chiaramente col tempo si è cominciato a stringere, quello che dicevi te, dei contatti riguardava anche noi, certo, a me fu detto le prime volte: oh, quando torni giù devi avere la rubrica piena di numeri di telefono, ma non dei colleghi, calciatori, dirigenti, certo, l'allenatore. Poi pian piano le maglie hanno cominciato a stringersi, e poi un po' magari anche non per colpa nostra, ma perché ogni tanto noi siamo un po' guardi e ladri, cioè sono cominciate anche le situazioni tipo Božinov era a fare, ora Božinov forse era prima, Vlahović è il caso emblematico, a un tifoso ha risposto sul rinnovo, no? E allora lì che si fa? Si virgoletta Vlahović e dice: se mi fanno firmare il rinnovo resto, se no no, oppure non si virgoletta perché era comunque a firmare a un autografo, a un tifoso. Lì poi sono cominciate, so. Però hai detto, dicevate una roba sacrosanta e mi fermo, che era importante. Io mi arrabbiavo tanto perché non ci facevano registrare nulla, però gli incontri con Corvino e con i Della Valle erano importanti proprio per sapere: noi quest'anno vogliamo fare questo. Cioè, poi non registrate, riportatelo,
0: però
2: voi
0: sappiate,
2: però te sapevi, cioè, che l'indirizzo
0: la rotta,
2: e questa cosa è venuta.
0: Allora saluto un grande Michele Frattini. Ciao Michele.
2: Ciao Michele.
18: Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Te,
18: ciao.
0: Hai
2: Michele ci andava,
0: hai ricordi
2: ritiro
0: di qualche ritiro che hai fatto da tifoso magari, o da manager insomma?
18: Sì, ricordi no, da manager più che altro, quando andai a Montichiari, feci il primo ritiro e lì sinceramente...
0: Dove eravate il ritiro?
18: Eravamo vicino a Desenzano del Garda, a Salò. Eravamo in Serie C e lì veramente avevo appena 30 anni, dunque... però mi accorsi veramente un mondo diverso, un mondo dove anche chi non si saluta si saluta, cioè il ritiro serve a far raggruppare, a far stare tutti insieme il meglio possibile, cercare di rilassarsi un attimino e cercare di stare distaccati dal mondo esterno, dunque è fatto appositamente per cercare di fare gruppo.
0: Certo. Allora Michele, ci siamo, si riparte, si fa, c'è all'orizzonte la ripartenza. A te te la giro la domanda: qual è il pericolo della partita di sabato? Perché ci arriviamo con grande fiducia, grande entusiasmo, tutta la rosa disponibile, e come bravo Mastantuoni,
2: in genere,
0: che
2: quando si
0: Fagioli,
2: avvicina,
0: e che
2: borda,
0: bravo Pellegrino,
2: la musata.
0: Cioè, qual è il pericolo di questa partita?
18: Il pericolo è trovare la squadra più diciamo che attualmente è una delle più in crisi della Venezia,
0: esatto.
18: Addirittura vorrebbero cambiare allenatore, il presidente vuole vendere Rumeno, dunque il presidente Rumeno è proprio, deve cambiare faccia questa squadra, il Genoa. La Fiorentina viene da dei risultati positivi, tra i quali uno in Coppa Italia eliminando il Pisa, l'altro contro il Napoli, e insomma, e poi tanti nazionali che hanno fatto bene, basti pensare anche a Andur che ha fatto il loro gol,
0: sì.
18: un po' piacere, però uno sta diventando realtà, onestamente. A me personalmente non fa impazzire, non faceva impazzire, però riconosco che se l'allenatore più bravo lo mettono in campo e lui rende, ha ragione lui e chi lo mette in
0: certo,
18: campo.
0: Certo.
18: Detto questo, la Fiorentina appunto questa pausa un po' preoccupa, perché appunto i ritiri di rilassamento sono, possono essere positivi come negativi, perché quando vai bene vorresti sempre giocare con la speranza di fare il risultato migliore, ma anche le squadre vanno peggio, cercano di ricaricarsi come il Genoa per cercare di fare il risultato. Il Genoa gioca in casa, giocano tra l'altro molto carichi, perché andando anche a vedere il mondo genovano, così anche tramite i social,
0: sì,
18: i siti,
0: sì,
18: i media, sono stracarichi, è la partita però della vita, anche perché quando anche laddove dovessero perdere non hanno la rosa per la Fiorentina l'anno scorso, che ha ribaltato, diciamo, il Genoa i pezzi migliori li ha venduti, dunque se non vince domani o non pareggia la vedo dura, dunque una gara da non prendere sotto gamba, perché appunto il Genoa anche una tifoseria pazzesca, il 12° uomo ce l'ha quanto noi, la Fiorentina deve solamente far vedere che non solamente quei nazionali con i quali ha fatto benissimo, ma diciamo anche con la rosa di fare diciamo una bella prestazione. Pellegrino sarà la realtà di questa Fiorentina, sì, perché giocherà lui, e Beto ancora desaparecidos, perché i minuti ha giocato, ha ruotato intorno alla palla, ancora non si capisce, non si è ambientato, e vediamo. Ma Sant'Antonio, il dilemma, ma Sant'Antonio gioca o non gioca, a prescindere dai giochi, perché fa la differenza qualità, ma a prescindere da tutto ciò la Fiorentina ha anche delle ottime alternative. Insomma, per esempio con Calves è andato benissimo in nazionale, e poi secondo me prima o poi questo con Calves avrà più spazio ancora, ed è una pedina che la Fiorentina può mettere a violare già sabato, certo, contro Genoa,
2: Nessuno parla mai di Gnonto, ragazzi.
0: Gnonto no. Gnonto non
18: no, ma Gnonto no, allora no,
2: voglio difendere.
18: Gnonto lo conosciamo. Con Calves forse la gente in Italia lo conosce meno. Con Calves ha un profilo per me molto importante. Spero abbia l'opportunità, Gnonto alla grande, Die alla stragrande, tutto bene. Però la Fiorentina è curiosa, no, la Fiorentina, di conoscere questo con Calves. Sì. Io onestamente lo conosco, ha qualità, è veramente un ottimo profilo. Dunque, giusto rimpiangere Mastantuono, perché è il giocatore di questa Fiorentina e non solo, sarà il futuro dell'Argentina. Però insomma, se manca lui, la Fiorentina penso abbia un buon organico per poter rimpiazzarlo in altro modo, ecco, magari cambiando anche modulo, perché non mi stupirebbe Vanoli in senso positivo, dico questo giro.
0: Senti, allora, Michele Fratini, che lo ripeto, è uno dei un grande contenditore di calcio, uno scouting formidabile, e in estate, già in estate, ci mise in allarme sulla difesa. Ora non voglio fare riferimento a Vieri, anche se lui aveva fatto un riferimento.

0: fatta bene poi, perché la permanenza del Lecce è lo scudetto vinto dell'Inter, cioè è uguale. Lo scudetto vinto è quello loro. E lui è stato un grande protagonista della difesa del Lecce. È rimasto lì, non è che ne parlano un gran bene. Sta facendo un gran bene e sicuramente un attacco come la Fiorentina potrebbe essere molto appetibile, anche perché ripeto, il difensore deve saper difendere, che giochi a sinistra o giochi nel mezzo centrale, se gli manca quella particolarità che deve tenere l'uomo, siamo di gatto, si dice a Firenze. Dunque io per quello non è che criticavo, opinavo e avevo perplessità su Vieri, perché secondo me Vieri, quando c'ha da fare la marcatura stretta, non lo so, ecco, tutto qua, ecco. Non era una polemica, perché poi la attrice belle ce l'ha, lancia bene, un bel lancio, ha un mancino, ha mole fisica, solamente l'uomo lo lascia largo, lo lascia pascolare, lo lascia, ecco.
1: Ma lo vedi più come terzino sinistro o come difensore centrale?
0: Ma già hai fatto, mi chiedi, lo vedi come? Ma io non so come vederlo, onestamente, Luca. Ripeto, difensori forti brasiliani ne annovero pochi, anche sul campionato, a prescindere da qualcuno passare alla Juventus, qualche altro, ma ne annovero Thiago Silva pochissimi, perché loro sono abituati a giocare, a far giocare il pallone. Dici, ma anche la Spagna, insomma, in Spagna, un certo Sergio Ramos, uomo francobollo, un certo Pujol, Barcellona, uomo francobollo, non è proprio così, il marcatore c'erano tutti. E lui, visto sbagliare difesa, e faceva parte fino a poco tempo fa dei piani della Fiorentina, forse lo farà anche in futuro, ecco, in lui io lo aspetterei, sì, ma non è venuto come una scommessa, eh? È stato pagato, certo, non è una polemica, però dico, c'era gente a zero. Ieri ho appreso che il Bologna ha preso Darmian, classe 89, ma ragazzi, ma a zero, ma che fa nel Bologna? L'ha preso Sartori, è un grandissimo, ma gli svincolati di lusso ci sono, ma non per tornare su Acerbi,
2: stavo per dirlo, però è sempre a spasso Acerbi, o sbaglio, Michele?
0: A spasso, fighiamo noi. Scusami, non lo so, piamolo noi, non capisco, per me farebbe l'acquisto, perché lo stesso Vieri, che gli manca qualcosa come difensore, ha anche aggiuntivo le caratteristiche di Acerbi, mancino come lui, male fisico come lui, esce bene col pallone, però gli manca la marcatura. Ma scherzo, uno come De Gea, no? Che faceva scuola a Martinelli 2 anni fa, faceva scuola a tutti coloro che erano più giovani di lui. Sicuramente una bella scuola, anche se poi nell'uscita
1: forse è un po' ripetente. Senti Michele, ti chiedo di un giocatore che siamo un po' in difficoltà nel valutare in questo momento, anche perché non sappiamo realmente come sta. Atta. Ce l'ha negli occhi, dove l'ha vista Udine, è rimasto senza parole. Ancora di quell'Atta di Udine, e insomma, c'è anche qualcuno che dice: non avremmo mica infilato un'altra vicenda a Gudmundsson, perché se ricordiamo di Genoa.
0: Sicuramente a qualità, ecco, il termine lo dice anche la rima. Il problema è che ad oggi questo Atta, che è un giocatore veramente di qualità, di buona qualità, ottimo pregio, non ha ruolo, cioè lui stesso, io non ho capito dalla prima gara, lo dissi, l'ho detto, che ruolo ha in Fiorentina, perché parte da 3 quarti, poi ogni tanto va a fare la mezzala, ogni tanto tutto campista. No, io vedo una gran confusione. Quando non hai dimora, posizione, devi essere un randaggio forte. Parlo di Messi, parlo di fenomeni, cioè un tutto campista. Ma quando, non siamo a che livelli, ma quando hai, diciamo, sei nuovo, ok, però ora sono passati due allenatori, Grosso e Vanoli, ora un ruolo dattelo, oppure dicelo. Cioè, lui fa una conferenza stampa, io ho sempre giocato lì, invece sarebbe stato già lì.
1: Ah, guarda, tanto quello che ha detto Gonçalves, Gonçalves ha detto: io non sono un esterno, io sono

0: una mezzala o un sottofusa.
1: Invece stavo pensando e Suattà la definizione te l'ha detta grosso in sala stampa, mezzala, per me 10. Mezzala centrosinistra.
0: Centrosinistra numero 10. Non lo so.
2: Quante gare ha giocato a mezzala?
0: Ma non tantissime, perché lui è stato un po' da esterno, un po' seconda punta.
1: Poi ragazzi, qui più che altro c'è da capire fisicamente come sta.
0: Non si sa come
1: perché
0: sta.
1: Però permettetemi, se va bene la privacy, va bene non dir nulla, eccetera. Se però poi anche col Genoa vedi che lo risparmiano, cambia nulla, però io un po' inizio a preoccuparmi. Tre settimane senza campionato. Ricordo che col Signa non giocò,
0: Sì, faceva lavoro a parte.
1: Fu fatta l'amichevole e il concetto era per averlo al meglio, niente amichevole. Quindi, evidentemente,
2: è un discorso fisico o un discorso mentale? Perché se la Fiorentina non sta riconoscendo in lui le qualità che ha sicuramente dentro di sé, vuol dire che forse è un discorso più mentale che fisico.
1: Certo.
2: Io non ho ancora appreso, letto da parte della Fiorentina che il giocatore è infortunato.
0: Non lo dicono.
1: No.
2: Appunto, sta benissimo. Dunque vuol dire un discorso mentale. Poi se ci sono cose personali, mi dispiace, non lo so. Però sicuramente sarà un discorso mentale, perché se a ta fa la ta in Fiorentina ci sta la grande. Sì. Se la ta si è dimenticato di essere lui, io non lo so. Ad oggi la ta vero non l'abbiamo ancora visto.
0: Ma nemmeno veramente. Pochissimi lampi, voglio dire. Senti, l'altra notizia che ti chiedo di commentare del giorno è l'allungamento del contratto di Ranieri. Lo trovi una cosa giusta?
2: Ma io ti dico la verità, molti l'abbiamo giudicato questo giocatore, che lui si è adattato, vedi, e quello che Vieri non sta facendo l'ha fatto lui. Partì da ragazzino a fare il terzino sinistro, il cursore, spingeva, ha fatto, e poi è stato messo dopo l'infortunio di Salerno, è stato messo a fare il centrale difensivo, e lui passava dalla Salernitana all'Ascoli. Lui sinceramente come impegno io gli do cento di cellode, perché lui veramente gioca aereo, non è altissimo ma ci arriva sempre, ha fatto reti pesanti in inserimento, non è chiaramente un fenomeno. Però se un giocatore fa benissimo il suo, la sufficienza la merita. E in gruppo è stato anche il capitano della Fiorentina, non dimentichiamolo, gli è stata tolta la faccia perché Vanoli gli ha tolto, mi sembra, perché forse per rinnovamento, diciamo così. Però insomma, quando è entrato, secondo me Ranieri ha sempre fatto il suo, ovvero ha sempre dato il 110%. Poi se con quel 110% non è a livelli di dei più grandi centrali difensivi, è un altro discorso. Però insomma,
1: ci può
2: stare. E io vi dirò la verità, secondo me il fatto che sia tornato Vanoli, gli abbiano fatto un allungamento, è come se Vanoli avesse detto scusa, ma con me ci puoi stare. Io la leggo così, perché di solito la leggo un po' così, perché fu una cosa brutta quando gli tolse la faccia al capitano, perché senza motivo gliel'ha detto la Ghea, che era più grande, con più esperienza e quant'altro, però andarono quasi a declassificarlo, se non sbaglio. Insomma, un capitano che perde la faccia senza motivo, non lo so.
1: Lì poi è stato molto bravo lui a riprendersi.
2: È stato bravissimo,
0: non era semplice rimettersi in gioco così.
2: No, io infatti sono contento della riconferma di Ranieri. Forse vado un po' controcorrente, ripeto, non è il giocatore che magari rompe l'equilibrio e fa la differenza, però il suo lo fa benissimo, secondo me.
0: No, non c'è dubbio. Senti Michele, prima di salutarti, te conosci De Rossi? Leggevo oggi a una conferenza stampa, De Rossi ha detto:
1: guarda, dovrebbe essere finita da pochissimo,
0: lui non si sente,
1: poi ci andiamo a Genova,
0: si sente con mezzo piede fuori dal Genova. Io, conoscendo De Rossi, credo che è proprio il pericolo, è proprio la determinazione che De Rossi trasmetterà a una squadra che è sicuramente inferiore alla Fiorentina, sicuramente inferiore, però poi le partite vanno vinte in campo, no? Sarebbe troppo semplice. Noi dovremmo, la Fiorentina dovrà stare molto attenta all'approccio anche caratteriale del Genoa, però voglio il tuo parere, è molto importante per me.
2: De Rossi ha fatto il miracolo l'anno passato, qualche mese fa, con questo Genoa, appunto ridotto ancora di più perché ha venduto i giocatori principali, mette sempre la faccia,
0: sì,
2: campione del mondo in tutte le sue essenze, ha un'altra società che gestisce il padre, che Milan Serie C l'ha portata lui, dunque ha fatto anche un imprenditore, è diciamo la figura buona del calcio, perché vedere un De Rossi che reggeva il centrocampo di una Roma e di una nazionale, sicuramente i centrocampisti ottimi allenatori in campo, ottimi allenatori fuori dal campo, non è, se mi sono in discussione, perché lo stesso Pradelli, se non erro, a parte la romanità che gli accomuna, voleva portarla a Firenze,
0: la voglia, anzi se avesse
2: due è volte in, certo, è entrato in un battibaleno in nazionale a dare mano, anche se l'esito poi è stato quello che è stato, insomma è stimato da tutti quanti, è una persona diretta, e poi è figlio d'arte, perché il padre non solo giocava, ma il padre ha tirato fuori tanti calciatori, uno dei quali è anche il figlio stesso Daniele, e lì a Genova secondo me è anche una delle piazze sue, è una scommessa, sì, perché lui non è facile andare a Genova, dove spesso partono dalla B dall'inizio con lo svantaggio, diciamo, non è facile. Lui la scommessa l'ha vinta l'anno scorso, se quest'anno dovesse confermarsi sarebbe veramente miracolo genovano. Io De Rossi è serio, mai chiacchierato, è stato un uomo importante, un uomo di calcio, e siamo anche contenti di vedere un allenatore così che dà la sua esperienza a questi giocatori, e mentalmente è sempre giocatore. E poi la storia bella di De Rossi, ora esula un po' dal fatto di dopodomani, che lui la fine carriera aveva un sogno nel cassetto di giocare nel Boca Junior, prese, andò a fare questa esperienza fine carriera, che dice, io quando andavo lì, se divo il pubblico mi dava una carica, anche il sogno l'ha realizzato, dunque è anche un sognato, un grande uomo,
0: bravo. Poi da lì mi raccomando, che magari certo non è andato per soldi alla Bombonera,
2: no,
0: però c'era il desiderio di toccare per mano un mondo che poi è il mondo del calcio, della passione,
1: e poi era anche un bel modo per evitare di restare magari in Italia con un'altra maglia
0: contro la Roma,
1: poi lui ci aveva anche questo aspetto qui alla Totti, solo la Roma in Italia.
0: Sì, è una bella persona, bella persona. Occhio a vita naviganti, ragazzi. Cioè, è quando sono in difficoltà che questi campioni tirano fuori qualcosa dell'essere speciale. E De Rossi in questo è speciale. Michele, grazie.
1: Poi ci sarebbe anche domanda per Michele. Sul tuo futuro, Michele. Qui c'è chi scrive, ma
0: che dicono?
1: Ma addirittura ho capito se la Juve sta facendo un pensierino, Michele, ma sono
0: Michele voci piace a tutti,
1: giornalistiche o hanno chiamato da Vinovo?
2: Non
1: va bene.
2: Se vi viene a rispondere,
1: va bene.
2: Ma perché mi hanno insegnato nella vecchia scuola che spesso stare zitti si dà un indizio e a parlare si rovina l'indizio. Io non so nulla, leggo, apprendo e mi sento da un lato a prescindere dalla passione che sia lusingato, molto lusingato, e che dire, Nemo profeta in patria. Mi sono permesso di scrivere oggi su non si vuole mai sul mio profilo, perché nella vita spesso devi emigrare per cercare di dare la tua, Luca lo sa,
0: è vero,
2: dunque spesso bisogna emigrare. Con questo non so nulla, non dico niente, non
0: Ma ve lo dico io, no, nel senso che stiamo parlando di un numero uno nel suo lavoro, che certo, è quello di scout, quello di individuare talenti, quello, cioè, è una miniera continua di indicazioni, e quindi da Real Madrid a Lud non sarei sorpreso di niente, ecco, per quello che riguarda Michele Frattini.
2: Vediamo.
0: Poi è qui, è a Firenze, uno dice è qui e vabbè, che ma come ha detto Nemo,
2: profeta in però,
0: perché vedi anche l'atinismo c'ha,
2: è lì. No, per carità, il Dante ci accomuna, Luca. detto questo, è lì, io sì, sono lì col cuore e tutto, però aspettare un amore per tanti anni, uno aspetta, spera, il cuore batte, sempre batterà, però nella vita poi ci sono anche scelte, anche situazioni, scelte ti portano magari lontano da Firenze. Allora, vediamo, non so nulla. Comunque, a prescindere, un abbraccio. Ci aggiorniamo e ci rendiamo alla prossima.
0: Grazie Michele.
1: Ciao Michele, grazie.
0: Grande piacere,
1: ciao,
0: come sempre.
1: Grazie a Michele Frattini.
0: Ce l'hai qui? Vabbè.
1: Sì.
0: Ma io a qualcosina sulla Juve l'ho sentita anch'io.
1: Ma infatti, tendenzialmente non ti hai risposto.
0: Qualcosina. Va bene, allora,
1: a proposito dei ritiri, c'è anche chi come Stefano giustamente dice: io non vorrei tirarmela, ma nell'85, anno di Agroppi, signor Stefano a Serra Mazzoni ha fatto due tiri a biliardo con un giovanissimo Roberto Baggio, ancora infortunato, ginocchio gonfio, riccioli fino alle spalle. Hai capito il signor Stefano,
0: così,
1: è il privilegio.
0: Ma anche quante volte eravamo a Moena e hai visto giocatori importanti e
1: facevano
0: un selfie, due chiacchiere, sì, perché è il tifo delle famiglie, quindi è il tifo quello che proprio è più tenero, ecco, non più appassionato, più tenero. Allora 348 7513 933, stiamo andando come a 100 all'ora verso la fine anche di questa puntata e saremo a meno 2 a quel punto nel nostro countdown dal fischio d'inizio. Per gli ascoltatori di radio 3925727775 aspettiamo le vostre ultime telefonate allo 055 77 11 171 Palla a Tonelli e noi torniamo tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ultima parte del nostro Palla al Centro, poi tra poco andiamo anche a sentire che aria tira a Genova, anche perché fra l'altro vi dicevamo che domani Vanoli parla, quindi ha scelto di tornare alla vigilia, ma invece De Rossi lo ha fatto oggi all'antivigilia, e quindi cercheremo un po' di capire anche che tipo di aria e atmosfera c'è. Nel frattempo ne approfitto per qualche messaggio scritto, perché poi c'è anche Marco che torna sul discorso Ranieri, sì, che gli dice in realtà poi la fascia gli fu tolta perché buona parte dei tifosi non lo volevano come capitano, ricordiamocelo, perché se no, no non diciamo le cose come stanno. Poi dice Ranieri, persona secondo me molto molto seria, attaccata alla maglia. Marco, ci sta, hai ragione, l'ambiente diceva basta con la fascia di capitano, ma io fatico sempre a pensare che Vanoli, che ha deciso, perché poi è Vanoli che decide, no, su quella fascia, che arrivi a dire gli tolgo la fascia a Ranieri perché i tifosi non lo vogliono più capitano.
5: No, no, no. E guardate, lì
4: poi probabilmente allora, ha visto l'ambiente, ha visto le
5: qualcosa,
4: pressioni.
5: Lo ha visto un qualcosa nell'intervallo di quella partita che gli ha, lo ha portato a prendere una decisione estremamente forte. Ricordate, ho poca memoria di fasce di capitano cambiate in corso di campionato.
4: A me viene sempre in mente Paolo Sosa con Manuel Pasquale. Se non sbaglio a Genova prima di un Sampdoria Fiorentina.
5: Allora lui lì nell'intervallo di Sassuolo-Fiorentina lui ha visto, è stato ospite, immagino molto infastidito, di un qualcosa dentro lo spogliatoio di brutto, di molto brutto. E a quel punto, poiché c'era un'evidente problematica forse anche caratteriale dentro lo spogliatoio tra alcuni ed altri, lui è intervenuto e ha fatto l'unica cosa che poteva fare, è dare la fascia a De Gea, che De Gea è fuori categoria,
4: sì,
5: per esperienza, storia, cultura, età, e quindi non è che, cioè, se fosse stato capitano Mandragora sarebbe successo la stessa cosa, altro protagonista di quella
4: penso
5: vicenda.
4: Anch'io
5: lui ha cercato fuori da quel mondo, si stava un pochino, c'era un po' un filone italiano che le collegava, mi dicono, Ranieri, Mandragora, un paio di giovani, anzi i giovani erano molto collegati a questo gruppo, quindi anche Comuzzo e magari Ken si portava dietro, magari era un po' più solitario un po'... Allora lì ha fatto una scelta, lo ripeto, che non è una scelta contro, aveva bisogno di andare oltre un episodio che poteva incancrenire un campionato già complicatissimo, perché poi ragazzi non si lavora a uno spogliatoio spaccato,
4: è un casino.
5: Quindi questo, cioè, è, tra l'altro lo possiamo dire, in una società che vada a memoria, correggimi Tommaso, che aveva perso anche Pradè già a quel punto,
4: sì,
5: quindi non aveva un direttore sportivo,
4: senza direttore sportivo,
5: un direttore generale poco credibile, e poi di lì poi è nato anche il discorso, immagino,
4: di andare
5: paratici,
4: a cercare paratici, certo.
5: Però
4: sì,
5: ragazzi, va benissimo, è stato bravissimo Ranieri, il suo ruolo è chiarissimo, e basta, andiamo oltre, andiamo oltre. Sono quei giocatori che fanno squadra, e quindi ben venga. E io l'ho ribadito, l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, mi è piaciuto moltissimo la scelta della società anche di farlo ora, ora che riparte il campionato, perché sono tutti messaggi di costruzione. Io ci vedo tutti i piccoli tasselli.
4: Ma se non tornava Vanoli, secondo te non... cioè l'accelerata per il rinnovo è figlia anche di...
5: No, no, per me è di Paratici.
4: Era già in ponte probabilmente.
5: Perché Paratici ha battezzato Ranieri come uno di quei giocatori che sono dei leader umani, dei leader di identità territoriale. Ma come fai a non dire a Ranieri ci mette il cuore, l'anima? Quando sbaglia per troppa attenzione. Guarda, io sarei stato curioso di vedere il percorso di Ranieri fuori dalla Fiorentina. Per me molti dei suoi errori nascono dalla troppa voglia di dire: cavolo,
4: è la maglia che indossavo dai 13 anni in poi, non posso
5: accettare questa espulsione. Ma ti ricordi quando mi dettero il rigore? Quando dettero un rigore,
4: se non dai sto rigore faccio un casino,
5: disse, ma te lo giuro, cioè era una parte
4: gli urlava, faccio, in effetti
5: emotiva,
4: e lì emerge anche come siamo strani noi, perché noi li vorremmo tutti così, no, pronti a dare la vita in campo. Una volta ce n'è uno che all'arbitro gli dice: se non mi dai il rigore rovescio tutto. Che versi insopportabili.
5: E quindi questo va benissimo, dai, sono buone scelte, buone scelte. Ora mi auguro che, come abbiamo detto, venga messo a posto il contratto di Indur, e insomma stiamo a vedere. Si costruisce il Paratici è, come ha sempre detto, è importante sul mercato, ma proprio è importante nella gestione, costruzione, certo, nella quotidianità di un lavoro. Va bene,
4: andiamo a Genova dove ha seguito peraltro per tutto il mercato web Andrea Piras, quello che è stato stampa, l'intervento di De Rossi. Andrea, ciao, grazie per essere con noi.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Quindi lo ha guardato negli occhi DDR, e io partirei proprio da come l'hai visto.
5: Bravo, l'umore, lo stato
4: l'umore,
5: dell'animo.
4: Sì, perché poi ultimamente, ma un po' il personaggio che non si fa mai indietro, però l'ho visto anche in qualche risposta, no? Ultimamente un po' teso in sala stampa.
5: Un po' piccato.
6: Allora, se mi dovessi soffermare a quello visto a Bucarest, ti direi sì, un po' di tensione c'è. Quello visto in conferenza stampa oggi sembra comunque più carico, più voglioso comunque di dimostrare sul campo che il punto raccolto nelle prime giornate di campionato è poco rispetto a quanto è stato seminato. Lo vedo carico anche nelle risposte che ha dato. È un De Rossi certamente che sente comunque che deve migliorare qualcosa, dato ha sciorinato i dati sia dopo l'amichevole con Rapid che anche oggi, di nuovo dicendo che per possesso palla il Genoa è nono in classifica ma crea poco, 19esimo. Lui dice sempre comunque che i numeri vanno visti quando le cose vanno molto bene, ma anche quando le cose vanno molto male. In questo momento le cose ovviamente a Genova sponda rosso blu possiamo dire assolutamente che non vanno come auspicato, però certamente c'è la consapevolezza che qualcosa va migliorato come attraverso il lavoro. E poi comunque ha sottolineato anche lo stesso Sciucco la settimana scorsa, c'è fiducia nel suo lavoro. Lui l'ha detto anche oggi, De Rossi l'ha detto, sente la fiducia del club e anche da dentro il campo, quindi anche la fiducia dei giocatori. Ovviamente c'è voglia di invertire questa tendenza, questo trend che certamente non è stato fortunato, non solo a livello proprio pratico ma proprio a livello di risultati e anche di prestazioni. Secondo me non sono state all'altezza della situazione alcune prestazioni del Genoa.
5: Senti, ma e quindi questa è la premessa, e ti devo dire una premessa abbastanza normale, oserei dire, perché o lo cambi l'allenatore o se non lo cambi è chiaro lo devi portare in una condizione
4: di fiducia,
5: cioè. Anche perché comunque c'è questo snodo con la Fiorentina. Ragazzi, mettiamoci nei panni del Genoa, no? Il Genoa guarda la classifica, il tifoso del Genoa, metti i panni, il tifoso guarda la classifica e dice: cavolo, se ho punti o una squadra a 4 punti dopo 5 giornate, con chi le faccio punti? E quindi è chiaro che per il Genoa questo è un passaggio fondamentale. E mi interessa se c'è un'idea di formazione anche, perché mi pare un mille, cioè c'ha delle assenze pesanti anche, no, il Genoa?
6: Sì, ci sono dubbi e assenze pesanti, perché ultimo anche Sow non si è fortunato in nazionale, quindi a centrocampo anche gli uomini sono abbastanza contati, ma c'è comunque la possibilità di vedere magari dal primo minuto Traoré, che comunque in Romania ha fatto bene e anche oggi ne ha parlato comunque bene, sottolineando come la sua forma sia stata, certamente lo suo stato di forma fosse ottimale, e soprattutto in maniera molto più positiva rispetto a quanto aveva preventivato, perché non dimentichiamo comunque che è un giocatore che arriva da un infortunio pesante, ha saltato di fatto la preparazione, ha fatto una preparazione personalizzata, ha dovuto ristabilirsi bene, ha avuto un riacutizzarsi del dolore, quindi che ha rallentato un pochino le operazioni di preparazione, però adesso sta bene, quindi potremo vedere probabilmente lui dal primo minuto, e ripeto, a centrocampo dovremo avere come le idee abbastanza chiare, nel senso che potremo vedere Baldanzi insieme a Frendrup, però attenzione che Ellerson è un jolly a centrocampo, può giocare sì da esterno e la sensazione è che possa giocare appunto esterno mancino, ma è un giocatore che può essere spostato anche dentro il campo con l'inserimento di che ne ha parlato comunque bene di quanto fatto vedere in allenamento dall'esterno albanese, anche se le prestazioni in campo sono state anche nel suo caso non del tutto convincenti.
5: Senti, non so se ha parlato della Fiorentina, non so se c'è qualche avversario che lui teme in maniera particolare.
6: Allora, lui ha parlato della Fiorentina in maniera globale, nel senso dicendo che è una squadra con un potenziale incredibile, e ovviamente ha anche spezzato una lancia nei confronti di Fabio Grosso, dicendo che nelle 3 partite in cui è stato in panchina è stata anche tra le squadre più sfortunate della Serie A. Ha usato queste parole qui De Rossi in conferenza, però ne ha sottolineato, ripetiamo, il mercato che ha fatto e il potenziale individuale che ha avuto, che ha a disposizione, in questo caso Vanoli, quindi ne ha parlato assolutamente bene, ha fatto i complimenti, ma allo stesso tempo ha detto però in Serie A siamo tutti consapevoli che nessuna squadra è imbattibile, quindi ovviamente è un Genoa che se la vuole giocare davanti al proprio pubblico per ottenere insomma i primi 3 punti di questa stagione, però ripeto, ne ha parlato in maniera assolutamente positiva, facendo i complimenti alla società viola.
5: Allora,
4: insomma, poi i rapporti sono sempre stati anche abbastanza stretti, sì, io me lo ricordo, sì. Poi arrivare anche in momenti difficili,
5: di grandi momenti di dolore. Esatto.
4: Saluto a Barone prima, a Commisso poi, quindi sì, rapporto a Firenze a suo modo,
5: ragazzi, lui è stato molto vicino, stretto. Molto vicino a indossare, a diventare allenatore della Fiorentina. Senti, prima di salutarti ti chiedo, prova a metterti nei panni di Vanoli, chi è il giocatore del Genoa in questo momento che secondo te, ragionando, lo ribadisco, da in questo caso da allenatore della Fiorentina, metteresti sotto una particolare lente di attenzione, anche per quello che può essere la fase realizzativa, chiaramente, perché il Genoa, insomma, mi pare che questo per il Genoa è un po' un problema, no? Quello di riuscire a finalizzare, a essere incisivi in zona gol, e poi c'è anche delle assenze in quel tipo di settore, mi pare.
6: Certo. Guarda, se fossi Vanoli direi ovviamente di fare molta attenzione a Osmaic, proprio per la vena realizzativa che il giocatore.
5: Guarda, Osmaic, te lo dico, scusa se ti interrompo, noi facciamo il lunedì su RTV 38 una trasmissione tra gli ospiti, anche Roberto Pruzzo, e Roberto Pruzzo è naturalmente al Genoa nel cuore, lui di questo centravanti gli
4: dice
5: piace,
4: Bono?
5: No, lui dice fa gol. Allora per lui vive, vive il ruolo del centravanti col fatto fa gol o non fa gol. No, questo lui fa, ma è anche
6: proprio per questo.
5: Quindi
6: proprio per questo, proprio per la sua vena realizzativa è in fiducia. Ovviamente Bomber Pruzzo lo sa molto meglio di me, che appunto per un attaccante è linfa vitale il gol. E quando arrivano così in rapida successione fa sì che appunto il giocatore sia in fiducia. Quindi io ti direi innanzitutto lui. E un altro ti direi un giocatore che non sta facendo bene, sì, in questo momento, come Vitigna, però il potenziale c'è tutto, c'è assolutamente.
5: Ed è, ecco, su Vitigna il bomber bene, è molto meno entusiasta, ti devo dire la verità.
6: Sì,
5: cioè, lo
6: sì,
5: considera
6: vero,
5: la comunque madre di tanti problemi del Genoa, per il quanto è costato per portarla a Marassi, ecco. Però come dici te, non è, ha un valore chiaramente.
6: Esatto, perché poi comunque è un giocatore che ha i colpi, è vero, sta facendo, sta rendendo al di sotto delle aspettative in questo inizio di campionato, e va assolutamente sottolineato, perché è cronaca certamente, però è un giocatore che ha dimostrato che i colpi li ha. Certo, è discontinuo, e questo è sotto senza ombra di dubbio, però è vero che è un giocatore secondo me anche atteso anche dalla piazza, sì, e potrebbe prima o poi sbocciare definitivamente, perché ripeto, i colpi li ha, non sta rendendo, questo è.
5: E c'è un altro giocatore, poi veramente ti salutiamo e ti ringraziamo, e c'è un altro giocatore che tra l'altro, Tommaso, è stato vicino ad arrivare alla Fiorentina, che è Baldanzi, ti ricordi ai tempi dell'Empoli, sì, ci fu una, certo, trattativa, sì, veramente arenata all'arrivo. È un giocatore sul quale ti confesso che un paio di anni fa anche il mio amico e collega Alberto Polveroso diceva: ragazzi, questo giocatore arriva a nazionale, cioè c'erano grandissime aspettative che poi non
4: tipo
5: si sono...
4: Fazzini? Questi erano un po' i due talenti
5: nel suo percorso a Roma. È rimasto un giocatore un po' senza ruolo, Baldanzi.
6: Diciamo che può essere di difficile collocazione proprio per l'estro che ha, certamente di difficile collocazione, per esempio in un 3-5-2 in questo momento viene utilizzato come mezzala di inserimento di qualità, appunto nel 3-5-2 di mister De Rossi, è più secondo me da trequartista, sì, per esempio in un ipotetico 3-4-1-2, esatto, 4-3-1-2, 4-2-3-1, diciamo è proprio il giocatore da collocare dietro le due punte. In un 3-5-2 certo viene messa in luce la sua qualità, per carità, viene messa in luce il suo estro e tutto, è di difficile collocazione secondo me in un 3-5-2, perché viene impegnato come mezzala, ecco.
4: Sì. Detto che poi lì in mezzo c'è quel Frendrup, che forse è stato che per la i nostri ascoltatori, ma anche per noi
6: una porta aperta.
4: Ma giustamente il Genoa se lo tiene stretto.
6: Con Frendrup sfondate con me una porta aperta, perché è un giocatore di un'utilità incredibile per il suo dinamismo, sì, per la sua capacità di adattarsi anche alle situazioni, perché non dimentichiamo che in passato è un giocatore che ha ricoperto anche il ruolo di terzino in una difesa a 4, sì, sia a destra che a sinistra, ha fatto un ruolo di esterno alto, è un ottimo interditore, un ottimo centrocampista, e poi soprattutto non si risparmia mai, ed è una cosa che a me piace tantissimo per un giocatore che veramente non si risparmia un secondo.
5: E questo è lo stato dell'arte.
4: Grazie mille Andrea, buon lavoro.
5: Grazie Andrea,
6: grazie
5: Piras,
6: a voi, ragazzi,
5: grazie. Questo è così, grazie. E così arriviamo a, lo so, il Genoa c'ha tanti problemi, ma state attenti, sono queste le partite pericolose, ragazzi.
4: Un po' l'incognita generale,
5: queste le partite,
4: insomma,
5: pericolose, perché
4: non sai come riparti, e perché sono quasi 20
5: e poi perché tanti anche tra i tifosi viola pensano che come fai a non battere questo Genoa, cioè, e non è così, cioè, è chiaro, la Fiorentina deve avere la speranza e l'obiettivo di vincere, anche perché poi il calendario, le prossime due partite con come Inter sono già più complesse, ovviamente, quindi arriveresti nella maniera giusta, ma soprattutto la vittoria Genoa ti porterebbe fuori da quell'area lì che insomma, meno ci stiamo lì e meglio è, e appunto, visto che ci stiamo avviando alla chiusura, vorrei ricordare ancora una volta che noi,
4: certo,
5: sabato saremo alla Fiera di Scandicci, tanti vecchi amici, tanti nuovi amici, se vorrete venite a cercarci, avremo uno spazio importante che dove ospiterà dalle 18.30 alle 19.30 l'incontro con Giancarlo Antonioni, ma prima se vorrete seguire insieme a noi e alla trasmissione con Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua, Andrea Giannattasio da Marassi, una trasmissione che vi farà vivere momento per momento insieme a noi questi 90 minuti delicati, e poi dopo Giancarlo Antonioni ci sarà Andrea Bruno Savelli con l'analisi del post partita, tanti ospiti, tanti amici, ci sarà anche il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, insomma non ci faremo mancare niente ovviamente, giusto? Questo è
4: con la speranza ovviamente essere tutti di ottimo umore,
5: ma noi vogliamo essere tutti di ottimo umore, ci mancherebbe altro, non vogliamo essere, e questo è, ricordiamo che arbitra Maresca, arbitro bravo, carattere non semplice, è un po' un personaggio in campo, vuole essere un po' protagonista, però è un arbitro di garanzia, e lo dico sempre, sappiate che quando viene designato in trasferta un arbitro bravo è sempre
4: di che c'è voglia di...
5: una forma di tutela per la squadra ospite, perché l'arbitro di esperienza, di garanzia, ora Maresca è veramente uno dei più bravi,
4: Cabisso al VAR mi sembra uno al VAR. Dei più,
5: ma lui
4: esperti.
5: Esiste ancora il VAR?
4: Sì, vabbè,
5: c'è più. Cioè, ti ricordi
4: in teoria ci sono quelli,
5: cioè, l'anno
4: guardano.
5: Scorso ti ricordi che non era più filano. Importante chi faceva il VAR, perché decideva lui, cioè il vero arbitro era quello del VAR,
4: ora
5: per cui veniva sempre chi è al VAR, perché tanto è lui che chiama, e quando chiama determina, no? Decide quando chiamare, quando non chiamare, vede tutto, no? Quest'anno io ho smesso di guardare chi
4: però
5: è al VAR, perché
4: in caso Abisso è lì davanti al monitor, Abisso, quindi avessero qualche problema possono rivolgersi anche a lui. Vediamo se in chiusura riusciamo anche a farvi sentire non so, parole indimenticabili, però insomma sono del diretto protagonista, perché la Fiorentina ha pubblicato questa nota sull'ufficialità del rinnovo, fra l'altro c'è proprio la firma di Ranieri abbracciato dal direttore generale Ferrari, vi ricordo rinnovo fino a giugno 29, opzione per l'anno seguente, in tutto ad oggi sono già 164 le presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League, 12 reti, e peraltro ha vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili e azzurre fino alla nazionale maggiore, lì in quel caso sono abbastanza poche le presenze, però sicuramente 164 in maglia viola sono tante, e secondo me non sono nemmeno pochi 12 gol,
5: no, anzi
4: poi,
5: per un difensore
4: io mi ricordo e poi soprattutto
5: spesso,
4: un palladino trovava
5: spesso
4: il gol
5: importanti,
4: ovviamente quello
5: nei momenti,
4: quel 3-0
5: anche nei momenti di difficoltà spesso lui ci ha messo una pezza.
4: Va bene, noi vi lasciamo proprio con Luca Ranieri, subito dopo di noi ci sarà come sempre il momento dei due Niccolò Santi Ceccarini, dalle 17 oggi c'è Chiara in nostra compagnia con Garrisca al Vento fino alle 19, e poi è giovedì, quindi spazio anche alle ragazze, alla Fiorentina femminile, poi extra viola stasera con Marucci, e direi uno dei più preparati qui della struttura di Radio Firenze Viola, è uno che insomma
5: peraltro
4: si sussurra possa tornare a giocare a 50 primavere, non spoileriamo, ma insomma stasera c'è qualità con Marucci, quindi state con noi fino alle 21.30. E per chi ci ha seguito su Ledi, musica, informazione, politica, ma anche Fiorentina dalle 18 con le bombe. Noi torniamo domani puntualisti, anzi qualche minuto prima, perché alle 2 andiamo da Vanoli. Grazie per averci seguito, a domani.
7: Luca, intanto complimenti, un rinnovo fino al 2029. Quali motivazioni e quali sensazioni ti hanno spinto a scegliere di proseguire questo percorso che ormai è iniziato a tanti anni?
8: Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra, quindi sono onorato e sono sicuro che continuerò a dare il massimo tutti i giorni per dimostrare il mio valore, per ripagare la fiducia che la società mi ha dato.
7: sei uno dei punti fermi di questa squadra in un anno così speciale, ovvero quello del centenario. Che valore assume per te firmare questo accordo in una stagione così simbolica per la storia del club?
8: Sì, è un valore enorme, perché so l'importanza di questa annata, so del centenario e sono, come ho detto prima, veramente onorato di questa fiducia che la società, il direttore, l'allenatore, il presidente mi hanno dato, quindi sono certo che darò il massimo e cerco di ripagare tutti.
7: Agli inizi guardavi ai veterani per imparare, oggi invece sei uno dei giocatori a cui guardano i giovani per crescere. Come ci si sente a vivere questo cambio di ruolo?
8: Sì, lo sto notando anche negli allenamenti, che adesso sono uno, diciamo, non dico dei più esperti, però che è il quinto anno che sono qui, quindi ci faccio caso che i ragazzi magari ti possono guardare, quindi devi sempre allenarti al massimo, devi cercare di stare sempre sul pezzo, non sbagliare mai negli atteggiamenti, essere sempre il primo ad arrivare, e mi sto impegnando tanto per poter essere d'esempio per i ragazzi più giovani.
7: Sei arrivato giovanissimo e sei appunto cresciuto la Fiorentina. Cosa vorresti dire al te ragazzino che varcava per le prime volte le porte di Firenze?
8: Ma non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Sono anche onorato di aver fatto parte di una grandissima Fiorentina. Sono stato capitano per un'annata intera e per me è stata veramente un'emozione incredibile, e adesso continuerò tutti i giorni ad allenarmi al massimo.
7: Se invece dovessi scegliere un'immagine per raccontare la tua esperienza fiorentina, quale sceglieresti?
8: Di immagini ne ho parecchie. Sull'esultanza forse ti potrei dire di squadra la semifinale di ritorno a Basilea, quando abbiamo vinto ai tempi supplementari all'ultimo secondo, l'esultanza tutti insieme sotto la curva è stata un'emozione unica.
7: Invece torniamo all'attualità, è tornato il mister dopo lo scorso anno, quali sono le richieste che vi sta facendo ora, sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, se sì come?
8: Sì, no, il mister è tornato carichissimo, non avevo dubbi, perché già ci avevamo lavorato l'anno scorso anche bene, quindi lui è tornato super motivato, noi siamo felici di poter continuare a lavorare con lui e sono sicuro che ci leveremo grandi soddisfazioni.
7: È stata una sosta nazionale molto lunga, quali sono gli aspetti principali sui quali avete lavorato in queste settimane? In vista della preparazione della partita contro il Genoa.
8: È stata anche una sosta un po' anomala, perché non era mai successo di star fermi durante il campionato per due settimane. Abbiamo lottato tanto sotto l'aspetto fisico, sicuramente sotto l'aspetto mentale, e sono sicuro che per sabato ci faremo trovare pronti.
7: Un messaggio per i tuoi tifosi?
8: Sono felice veramente di poter continuare con voi e non vedo l'ora di giocare sabato.

0: Guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 787. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Tra due giorni finalmente si torna a giocare dopo tre settimane di sosta. Ecco, Genoa-Fiorentina, serve una prova di forza da parte della squadra di Vanoli. Vincere è l'imperativo per poter aprire al meglio un ciclo di partite molto impegnative. Da qui alla prossima sosta la Fiorentina affronterà tra le altre Como, Inter e Juventus. C'è il capitolo Mastantuono da affrontare. Ieri sera è rientrato dall'Argentina, deve smaltire il fuso orario, giusto farlo giocare dal primo minuto contro il Genoa o utilizzarlo a gara in corso. Sentiremo anche le vostre riflessioni, le vostre sensazioni. 348 753 933, come sempre il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 111 171. Saluto Tommaso Borghini.
4: Ciao Lorenzo, bentornato a te dopo un po' di tempo che non ci incrociavamo su queste rotte.
3: È vero. Però siamo pronti subito per ricominciare con le citazioni, perché in questi giorni, quando non ci sono stato, le hai fatte, alcune volte sì, alcune volte un po' meno.
4: Magari le abbiamo fatte durante la trasmissione, non certo subito all'inizio, però sì, ho avuto tempo anche per pensare, quindi vediamo se questa
3: citazione. E quindi sono curioso di sentire qual è la citazione di oggi.
4: Allora, la canzone è bellissima, chiaramente è una citazione musicale, ho già spoilerato il tema, e si riferisce proprio al tema di cui parlavi te principalmente all'inizio, presentando la trasmissione, e il dubbio che può frullare in testa a Paolo Vanoli. E io ti rispolvero una canzone del 1987, With or Without You degli U2, insomma brano peccato che non si possa, ma credo che chi ci ascolta abbia il motivetto in testa, no? L'introduzione, quella musica splendida.
3: Magari,
4: che poi
3: se
4: viene...
3: Marco Tonelli in regia riesce a ripescarla, non voglio
4: far cose che non si possono.
3: No, però sono 10 secondi,
4: però
3: magari,
4: la canzone è qualcosa di meraviglioso. È la storia di un amore lacerante per il protagonista, appunto Bono, che la canta, e che sostanzialmente dice: io non posso vivere con te, ma neanche senza di te, no? Chiaramente declinato alla Fiorentina, declinato a Paolo Vanoli, la domanda che sta frullando in testa, credo, in questa lunga sosta per Paolo Vanoli è: con te o senza di te, riferito a chi? Innanzitutto a Mastantuono, che ti è tornato ieri, se non sbaglio,
3: ieri sera,
4: oggi primo allenamento. Che fare? Una Fiorentina con te, cioè con Mastantuono, o senza Mastantuono, almeno dall'inizio? Poi però
3: è un dubbio che si porterà probabilmente fino a domani,
4: sicuramente
3: sera.
4: Lo deve vedere, allenarsi, vedere come sta. Sicuramente di testa sta molto bene, vedremo se sta bene anche di fisicamente. Poi abbiamo anche altri dubbi, altre domande, che poi non è una domanda quella della canzone, io l'ho un po' adattata. Con te o senza di te, quando entrerà il nostro piccolo centrocampista che tanto è stato pagato dalla Fiorentina?
3: È una bella domanda, però c'è un Dur che in questo momento sembra essere diventato imprescindibile, soprattutto
4: Fagioli,
3: adesso che ha trovato ulteriore fiducia in se stesso. Fagioli che ha fatto bene in nazionale.
4: Esatto, con te o senza di te, il nostro Pedro Gonçalves avrà la sua chance.
3: Di stop, avrà trovato la condizione.
4: Che facciamo? Lo mettiamo o non lo mettiamo? E poi c'è anche una domanda, forse minore, ma che poi magari potrebbe sparigliare tutto, diciamo, le carte, che è la presenza o meno di Gnonto. Perché leggo comunque su alcuni quotidiani, in particolare su uno, ho letto che Gnonto sarebbe favorito per giocare da titolare la partita contro, che in campionato sarebbe la prima volta, se non mi sbaglio, perché giocò in Coppa Italia, sicuramente col Pisa, per giocare. Quindi ci sono diverse domande che si frullano nella testa e che mi hanno ricordato sosta così lunga, mi hanno ricordato questa canzone splendida, che però Vanoli può affrontare rispetto all'anno scorso, secondo me, con una rosa altrettanto lunga che gli consente di poter cambiare. Magari non saranno le stesse, gli stessi livelli, però, insomma, ha tanta scelta.
3: Ha tanta scelta, tanta qualità a disposizione Paolo Vanoli. Ma andiamo subito ad aprire la sede dei collegamenti. È un piacere accogliere la nostra trasmissione Stefano Eranio. Ciao Stefano.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ben ritrovato.
4: Buongiorno.
5: Grazie.
3: Riparte finalmente il campionato. Iniziamo dicendo questo perché 3 settimane di stop sono state veramente lunghe, al di là delle partite delle varie nazionali, però insomma rimanere fermi senza la Serie A per 3 settimane è stata dura. Cosa ne pensi?
5: Certo che adesso il fermarsi così tanto per le squadre magari che non stavano facendo benissimo hanno avuto il tempo magari di amalgamare, anche se purtroppo tanti giocatori della nazionale vanno via, perciò non è neanche il tempo di lavorare. Però è un'incognita adesso è un'incognita, perché veramente uno stop così lungo non si era mai visto, e adesso vedremo cosa succederà. Certamente adesso ci sarà Genoa-Fiorentina, dove comunque si affrontano 2 squadre, con il Genoa che è nettamente più in difficoltà. Vedremo cosa porta, che consigli ha portato questo stop.
3: Sì, Genoa penultimo in classifica, Fiorentina che invece con Vanoli è sembrata rinascere un po' dopo un inizio francamente orribile, un inizio che nessuno poteva aspettarsi nemmeno questo avvicendamento così rapido in panchina. È chiaro che sembra essere più delicata questa partita per il Genoa, però comunque la Fiorentina non può adesso fermarsi ancora una volta.
5: Non si è capito appunto l'avvicendamento iniziale, quello da Vanoli e Darmano, comunque la squadra a un altro allenatore, che secondo me Vanoli aveva fatto veramente un ottimo lavoro, e la Fiorentina fosse partita da Vanoli anche quest'anno non sarebbe in questa situazione. Però tolto questo, è certo che la Fiorentina ha fatto un'ottima campagna acquisti, e sulla carta è una squadra che non poteva andare così male, ecco. Perciò sono convinto che strada facendo farà il suo percorso. Ci saranno delle difficoltà, perché ultimamente la Fiorentina negli ultimi anni ha avuto qualche difficoltà, ma sono convinto che la società sta mettendo tutti i tasselli al loro posto e farà certamente un campionato importante.
3: Senti, per De Rossi hai la sensazione che sia una sorta di ultima spiaggia quella di dopodomani?
5: Ma guarda, io da allenatore io mi auguro di no, perché De Rossi è un allenatore capace, un allenatore che sa il fatto suo. È normale che quando ti mancano delle pedine importanti nell'assetto squadra, lui sta facendo comunque secondo me il massimo per quello che ha a disposizione. Però è anche vero che nel calcio purtroppo contano i risultati, e alla lunga è sempre meglio cambiare un allenatore che non 22 giocatori rosa. Io mi auguro che non succeda questo, perché io sono sempre quello che darei la squadra alla prima di campionato, e se dovessi cambiare cambio a fine campionato, non certo in corso. Invece qui siamo ormai, il calcio è questo, e speriamo che possa rimanere al suo posto e possa avere il tempo per migliorare, soprattutto la società che dia a lui l'opportunità di avere qualche giocatore di più qualità.
3: Tommaso Borghini?
4: Parlando della Fiorentina, sto andando a parlare della Fiorentina, vorrei conoscere l'opinione di Stefano Eranio su Ndur. Sharon Ndur, giocatore ancora giovane perché ha compiuto 22 anni, che però insomma in questa sosta in particolare sembra sia stato scoperto un po' da tutti, si fanno articoli di giornale sul ragazzo che ha fatto questo gol bellissimo in Under 21. Ecco, che tipo di giocatore è secondo te, che futuro vedi per lui, e se secondo te potrà essere anche un giocatore da nazionale A, non soltanto da Under 21?
5: Ma guarda, è un giocatore che sta emergendo e sta facendo vedere quali sono le sue qualità, si vedeva già. È normale che quando sei comunque così giovane su tutte poter migliorare la continuità, no? Perché sono giocatori che hanno tutto, hanno fisicità, tecnica, visione, perciò secondo me con Vanoli può ancor più crescere e e poter essere sicuramente in futuro, se non in un futuro prossimo, però una pedina importante anche per la nazionale. Perciò io vedo veramente una carriera rosea per questa, e non ha ancora fatto vedere quello che è nelle sue corde.
3: E per quanto riguarda Fagioli, hai la sensazione che questa potrebbe essere la stagione della consacrazione per lui?
5: Ma guarda, Fagioli a me piace, mi è sempre piaciuto anche nei momenti di difficoltà, è un giocatore tecnico, ha visione, anche lui ha tutto per giocare a calcio, ha della qualità che è non banale, e certo, questa, secondo me l'inizio di quest'anno è stato già meglio che tutti gli altri anni, e il fatto di avere anche avuto fiducia in nazionale da Roberto Mancini, questo può essere un plus in più per poter anche mentalmente affrontare il campionato con grande qualità.
3: Ecco, per quanto riguarda invece ancora il Genoa, 3 gol fatti soltanto, il peggior attacco insieme a quello del Bologna, è un problema in più questo per la squadra dei Rossi naturalmente.
5: E guarda, quando si diceva l'allenatore, purtroppo in quelle cose non può farci niente, è la società che deve mettere a disposizione all'allenatore, soprattutto nei punti strategici di una squadra. Di solito si dice la spina dorsale deve essere forte, no? Dal portiere, un bel centrale difensivo, un bel centrocampista e una punta che ti faccia gol. È normale che la società deve capire che davanti, pur avendo dei giocatori come Colombo di grande volontà, no? Però nelle corde non ha il gol facile, e Vitigna la stessa cosa. Forse quello che sta giocando, che adesso in 3 settimane mi sono dimenticato anche il nome, il centravanti del Genoa, che non lo conoscevo. Mi aiutate
3: a dire, il no? Giocatore della Repubblica Ceca, Montenegrino, forse il giocatore Montenegrino.
5: Devo dire che sta facendo già più del suo, no? Il fatto che comunque si muova bene, crea anche delle occasioni importanti, però il problema è che le partite si vincono con un centravanti che ti garantisca un po' di gol, no? Anche sì, perché poi nel resto della squadra non c'è tanta qualità, però il lavoro lo fanno abbastanza bene. Il problema è che poi non riesci a sfruttare, a essere
3: Osmaic,
5: sì, bravissimo. Osmaic. E perciò dico, comunque sta facendo anche bene lui. Il problema è che sono tre centravanti che non hanno comunque nelle corde il gol facile.
3: Comunque Stefano, a proposito di attaccanti, adesso ti faccio salutare da un grande ex attaccante della Fiorentina, probabilmente hai già capito di chi si tratta, vuoi indovinarlo, vuoi sapere
5: no.
3: di chi si tratta? Non ti viene in mente nessuno come grande ex attaccante?
5: Ciccio Baiano.
3: Ciccio Baiano, ciao Ciccio.
6: Grande Stefano.
5: Madonna, che sorpresa. Questa è una carambata. Oh.
3: Sì, l'ho fatta apposta.
5: grande Ciccio.
6: Come stai Stefano?
5: Dai, guarda, mi sono operato all'anca 10 giorni fa e niente, adesso bene.
6: T'hanno messa nuova, adesso puoi fare altri 100.000 chilometri.
3: ma in Inghilterra, Ciccio, quanti gol ti ha fatto fare?
6: Tanti, ragazzi, stiamo parlando, ma non perché ci ho giocato insieme, e io vi posso dire che è un fuori classe assoluto, Stefano
5: grazie.
6: Ma perché veramente un'intelligenza calcistica, ma superiore alla media, a livello tecnico fortissimo, e viveva grande calcio, poteva giocare in tutti i ruoli. Infatti in Inghilterra con me ha giocato praticamente, tranne in porta, poi ha giocato da tutte le parti.
5: Comunque ecco, Ciccio sicuramente non ha ottenuto quello che veramente avrebbe potuto ottenere per il giocatore immenso che era, perché era veramente immenso, e perciò di solito quando uno sa giocare a calcio, ecco, noi non ci conoscevamo, non avevamo giocato poco insieme, però devo dire, quando uno ha l'idea del calcio, quello vero, ecco, diventa anche semplice giocarci assieme.

0: sento dire soprattutto per il Genova, perché ovviamente è partita malissimo, è vero, la Fiorentina è partita uguale, però la Fiorentina nelle ultime partite ha messo un attimino la testa fuori, ovviamente deve continuare, però è una partita molto delicata per il Genova e soprattutto per il suo allenatore. Vada, mi dispiace per la situazione di De Rossi, perché ovviamente è sotto gli occhi di tutti che questa squadra rispetto all'anno scorso si è indebolita e non c'è nessun allenatore al mondo che possa fare miracoli. Sì. I miracoli non li fa nessuno, ma lo dice anche uno che ha vinto poco in carriera, che è Guardiola. Senza soldati si arriva da poche parti.
1: Ma infatti lo sottolineava anche proprio Stefano poco fa. Infatti, se poi non hai giocatori di qualità a disposizione, ci può essere chiunque alla guida.
0: Facile partire 1-0 sempre per te quando c'hai un centravanti che ti fa vincere le partite con continuità, ovviamente, perché è supportato dalla squadra, ma è anche vero che non si può dare sempre colpa agli allenatori, è colpa sempre degli allenatori, ma chi fa le squadre si prenderà qualche responsabilità o no?
1: Infatti adesso il Genoa sta anche cambiando il direttore sportivo, evidentemente qualche responsabilità l'hanno individuata in chi ha costruito la squadra. C'era però una domanda?
2: Sì, no, volevo fare un piccolo excursus sulla loro esperienza al Derby County insieme. Sì. No, ho trovato un episodio, un aneddoto che lega, credo, Ciccio ed Eranio molto, perché ci fu un calcio di rigore, vero Ciccio, la prima partita nel nuovo stadio, tu lo battesti, però non andò bene, l'arbitro però vide muoversi il portiere prima e tu chiamasti Eranio a batterlo. È andata così davvero? È un episodio che ricordate?
0: No, sinceramente questo non me lo ricordo, anche perché io rigori non lì.
2: Allora basta.
0: No, ma sono arrivato non perché per un motivo molto semplice, io sono arrivato dopo.
2: E allora è un qualcosa che ho trovato scritto su internet, che non corrisponde alla realtà.
0: Stefano tirava i rigori, li tirava anche.
3: È stato il mio primo gol
2: nello stadio nuovo, però.
3: Nello stadio nuovo.
2: Ecco, esatto. Questo è vero.
3: È successo che io ho fatto l'assist per Vaiano, per Ciccio, che ha causato il rigore. Ha preso palla lui, ha battuto rigore, respinta del portiere, e io sulla respinta feci gol. Ah. No? E però annullarono il gol per non so per quale motivo. Allora presi la palla e feci gol io.
2: Ecco, quindi
1: te lo ricordavo.
3: No, ma è giusto, perché le cose brutte si devono. Infatti, io anch'io le cose brutte non me le ricordo, se me le chiedi non me le ricordo più. È così, è la forza mentale di un giocatore vero.
1: Certo. Le hai rimosse, Ciccio.
2: Ma Ciccio ne aveva poche da rimuovere di cose brutte.
1: Senti Stefano, un'ultima considerazione con te, sempre su questa Fiorentina. Hai l'impressione, ecco, che nonostante la partenza d'handicap questa squadra sia in grado di recuperare, magari di arrivare anche tra le prime otto o qualcosa di più, o è troppo?
3: Beh, capire dove potrà arrivare non lo so. È certo che comunque è una squadra che ha messo dentro della qualità. L'ho detto, ero rimasto un po' perplesso dal cambio d'allenatore, perché Vanoli aveva fatto un ottimo lavoro e avrebbe potuto comunque iniziare il campionato con un vantaggio, no? Il fatto di avere comunque il proprio gruppo, invece così non è stato. Però ha messo subito le cose in chiaro. È una squadra che certamente può fare un buon campionato, poi capire dove potrà arrivare non lo so, perché ci sono degli episodi nell'arco di un campionato, ci sono degli episodi negativi o positivi che ti possono dare una spinta in più o in meno, però è una squadra che certamente non era dalle posizioni dove ultimamente vediamo la Fiorentina, no? Anche l'anno scorso era una squadra che non era da fare un campionato così, così brutto, invece poi alla fine comunque è uscito fuori la qualità che aveva comunque nell'organico.
1: Mastantuono, e poi ti salutiamo e ti ringraziamo, ti intriga?
3: Mastantuono è un giocatore che non

0: non certo si scopre adesso, giocatore che è andato subito al Real Madrid, forse il Real Madrid era un po' troppo per lui, per un giocatore di qualità, lo vedi che ha nelle corde un qualcosa in più degli altri che potrebbe certamente aiutare alla causa della Fiorentina. È un giocatore che se lo mette in condizione di avere, di sfruttare le proprie capacità negli ultimi 16 metri, ti può veramente fare male, ecco.
1: E allora Stefano, grazie mille per il tuo intervento.
0: Vi abbraccio tutti.
2: Ciao Marco mio, ciao Marco mio.
0: Ciao, saluta Laura, saluta a casa. Un bacio.
1: Grazie a Stefano Erano. Rimaniamo con Ciccio Baiano, perché volevo ripartire proprio da Mastantuono, perché adesso la domanda che tutti si fanno è, dopo che è rientrato soltanto ieri sera dall'Argentina, dopo aver giocato con la nazionale argentina, è giusto che parta dal primo minuto sabato contro il Genoa, oppure in virtù del fatto che ha dovuto affrontare un viaggio intercontinentale, deve smaltire il jet lag, deve partire dalla panchina ed essere utilizzato soltanto a gara in corso? Te lo chiedo anche sfruttando la tua esperienza, la tua amicizia con Batistuta, che sei stato il suo compagno di squadra, e Batistuta, sottolineiamolo, dopo dei viaggi intercontinentali, anche arrivando magari il giorno stesso, era capace di andare in campo e anche di essere decisivo. Ciccio,
3: ma tu hai fatto un paragone che non ci sta per niente.
1: Infatti ho detto era Batistuta, lettera,
3: ecco, Batistuta. No, infatti, cioè, praticamente era il giocatore più importante della squadra. È normale, a parte che l'allenatore faceva finta di chiederglielo, come ti senti, ma se te la senti, no? Faceva finta, poi lui voleva giocare sempre e giocava. Per quanto riguarda poi, sai, bisogna, se tu chiedi al giocatore come ti senti, ti dirà sempre tutto benissimo. Poi è normale che bisogna, le valutazioni le fa l'allenatore, ma si deve stare attento non sul fatto che se vuole giocare o no, che questo è scontato, ti dirà sempre di sì, ma se a cosa potrà andare incontro, perché se si presenta e è stanco, è normale che va incontro a infortuni. E allora a quel punto bisogna fare una riflessione, sì. Meglio farlo riposare e non farlo giocare dall'inizio, ma farlo giocare quando gli altri sono un po' più stanchi, o farlo partire dall'inizio. Io penso che sono giocatori abbastanza abituati, no, a fare queste trasferte di 10-12 ore, perciò non mi meraviglierei di vederlo in campo. È un giocatore importante, è giusto che vada in campo. Non penso che questo sia, faccia la differenza per un viaggio in più o un viaggio in meno.
1: In questo momento lo vedi un giocatore fondamentale per la Fiorentina?
3: Sì, come ha detto Stefano, è un giocatore che negli ultimi 20 metri ha un qualcosa in più degli altri. È un giocatore che, anche se a volte esagera, ma a me piacciono quei giocatori che si prendono la responsabilità, perché poi perché non se ne vedono più e che si limitano a fare il passaggino scontato e sempre all'indietro. Questo è un giocatore che ha la personalità, che anche quando perde il primo confronto, il secondo nell'uno contro uno, ma ci riprova e ci riprova ancora. Questo mi piace di lui. E infatti le cose più pericolose escono sempre dai suoi piedi, ma perché è un giocatore che rischia. Se non si rischia, le cose pericolose, le azioni pericolose non le crei.
1: Certo, se fai il compitino è chiaro che
3: se passi sempre la palla indietro
1: non fai mai male all'avversario,
3: la porta è dall'altra parte e diventa difficile creare problemi agli avversari.
4: Secondo te, Ciccio, invece, per quanto riguarda il centravanti, l'attaccante, la gerarchia ora è consolidata, cioè Pellegrino è il titolare, diciamo così, e poi Beto è quello che può entrare, magari anche a gara in corso, con quelle caratteristiche anche di più di contropiedista che possano servire durante la partita, oppure pensi Vanoli ci stia pensando, no. Beto, Pellegrino?
3: Non penso che ci sia una gerarchia, non penso che Vanoli abbia deciso chi è il centravanti titolare, sono sullo stesso livello, hanno espresso delle ottime prestazioni tutte e due, perché io anche nelle prime sconfitte che ha fatto la Fiorentina nelle prime tre giornate, io ho visto un Pellegrino bello vispo e bello vivace, e non male, ho sempre detto che se gioca a 50 metri dalla porta risulta un giocatore inutile, ma tutti i centravanti che giocano a 50 metri dalla porta risultano inutili, perché si possono solo limitare a prendere la palla, proteggere e scaricarla, ma dagli attaccanti si aspettano i gol, ma se non lo porti in area di rigore la vedo dura che possa segnare, perché non è che può tirare da centrocampo, e perciò dico che tutti e due, poi averli di questi problemi, di avere due centravanti che a me piacciono. Devo dire la verità, a me piacciono tutti e due. Uno perché per quando ci sono gli spazi è un giocatore che ti può fare molto male, ma ti può fare male anche se gioca in area di rigore. L'altro è uno che non molla niente, di quelli ignoranti come piacciono a me, lottano su tutti i palloni. E la gente vuole vedere quei giocatori lì che escono dal campo da aver dato tutto. E di sicuro questo è un giocatore che non si limita mai, poi farà gol o non farà gol, questo è un dato importante, però è un giocatore che dà l'anima quando sta in campo, ti dà questa impressione: vado in campo, do tutto quello che ho, perché è giusto così.
1: Ecco, poi, ma secondo te Pellegrino, visto che potrà migliorare ancora, che attaccante può diventare?
3: Questo non lo so, intanto deve migliorare moltissimo coi piedi, per diventare un grandissimo attaccante deve migliorare a livello tecnico, questo è la cosa che mi salta più
1: all'occhio.
3: Agli occhi, è un giocatore che deve migliorare a livello tecnico, perché può fare il centravanti in una grande squadra, devi avere un bagaglio tecnico importante. Lui è giovane, ha tutto il tempo per migliorare, però per la voglia che ha, io non lo conosco, non ho avuto il piacere di conoscerlo ancora, però per quello che trasmette, no? Ha voglia di migliorarsi, ha fame, questo è un ragazzo che esprime fame, sì. Ecco, secondo me
1: mi sembra uno con la testa giusta, insomma, anche per le dichiarazioni che fa, il modo in cui parla, il modo in cui si pone con gli altri, sì. Mi sembra sia arrivato nella maniera migliore a Firenze, ecco, con lo spirito migliore.
3: Sì, no, ma io l'ho seguito l'anno scorso al Parma. Ha fatto bene, giocava in una squadra che praticamente va ricentro fuori area di rigore propria, perciò non era una cosa così semplice per lui, però si è messo in mostra, conosciamo i suoi punti di forza, che è quello che è un giocatore che tiene botta, un generoso, però è anche un giocatore che se metti la palla in aria ti può fare male.
1: L'ultima considerazione con Ciccio.
4: Sì, volevo sapere da Ciccio se secondo lui si vedrà mai questo doppio play di cui si parla, no? Fiumi di parole, di inchiostro, di trasmissioni, Ulai, Fagioli prima o poi giocheranno secondo te insieme in questa Fiorentina, o vedi che siano giocatori difficilmente collocabili dal primo minuto insieme in un centrocampo?
3: Per me possono giocare, ovviamente devi avere l'apporto degli esterni, perché se gli esterni hanno una fase sola, mettere Fagioli in mezzo al campo, è vero che il ragazzino morde, è uno rapido, ha caratteristiche completamente diverse da Fagioli, perciò possono giocare insieme. Mi sembra di vedere Gattuso e con
4: Pirlo.
3: è Pirlo, cioè, però come esempio,
1: certo. Sì, sì.
3: Poi siamo su diversi, come sì. Quello di Battistuta prima, sì, che sì. Siamo su alti livelli, però un giocatore che morde, un ragazzo rapidissimo di gamba, l'altro un ragionatore che ci ha dimostrato che non è che può giocare solo davanti alla difesa, può giocare anche da interno, perché Fagioli, per le qualità che ha, può giocare sia da interno che davanti alla difesa. Poi è normale che se si vuole un centrocampista classico, non in gergo diciamo braccetto, che attacca la profondità, che si inserisce a fari spenti, non è Indurro, è un centrocampista che interpreta il suo ruolo a modo suo, e lo interpreta bene, perché il nazionale si è visto che l'ha interpretato bene, no?
1: Sì.
3: Perciò se l'ha interpretato in nazionale lo può interpretare anche con la Fiorentina, e io sinceramente credo molto in questo ragazzino che è arrivato, che ha fatto un mondiale ad alti livelli, è un giovane, però ovviamente se non si dà la possibilità di esprimersi diventa problematico, perché il ragazzo se non gioca il prossimo anno dovrà andare via.
1: Certo,
4: ed
1: sì.
4: è stato pagato anche tanto
1: per la Fiorentina.
3: È un investimento di 15 milioni, va tutelato, perché
1: no,
3: ovviamente
1: no, di più di 15 milioni. Forse anche del doppio, sì.
3: Praticamente non lo so quanto è stato, ma è va tutelato. Non è che
1: assolutamente.
3: Però bisogna anche dire che non è perché l'hai pagato 30 milioni deve giocare per forza.
1: No, certo,
3: no, però lui ci ha fatto vedere delle qualità. Ma però dico, se ha giocato spezzoni una volta titolare, mi sembra, sì. Però se non si dà, un giocatore va giudicato dopo 10-15 partite, cioè un investimento è stato importante e non gioca, e sta a guardare gli altri.
1: Eh sì, questo è un problema.
4: Può diventare alla lunga un problema.
1: Va bene Ciccio, ne riparleremo allora. Grazie per il momento.
3: Grazie a te, ciao.
1: Grazie, buona giornata. Grazie a Ciccio Baiano. E a proposito del centrocampo, poi ne riparleremo anche attraverso i prossimi collegamenti. Bene. Però volevo sentire anche se hai in mente già una formazione
4: di
1: Genoa.
4: Immagino che non vedremo il doppio play ancora, nonostante. Poi, tra l'altro, durante la sosta non è che abbia avuto sotto mano i due giocatori più di tanto, no? Vanoli essendo entrambi andati in nazionale, sì. Anche se uno è tornato un po' prima, sì. Però ecco, la vedo difficile. Avesse avuto forse le 3 settimane a disposizione i giocatori, forse avrebbe potuto fare un esperimento del genere, altrimenti poi Ndur è in grande stato di forma,
1: sì,
4: psicofisico, quindi chi potrebbe essere tolto eventualmente? Potremmo porsi questa domanda. Atta potrebbe essere tolto, ma anche lui è rimasto invece le tre settimane.
1: Anche lui avrà recuperato dall'infortunio, da quei problemi fisici che l'avevano attanagliato.
4: È una bella domanda, perché anche lui è un ago della bilancia importante per la metà campo, perché se comincia a girare uno come Atta, o Atta come dir si voglia, è veramente il centrocampo della Fiorentina comincia ad assumere delle proporzioni che poche squadre possono permettersi di avere così tanti giocatori. Poi si può discutere sul fatto se ci manca l'interditore, la fase di interdizione, di recupero palla, eccetera eccetera, però se girano questi giocatori la palla ce l'hai più te che loro,
1: sì.
4: E Vanoli deve, secondo me, e lo vedo però propenso su questo cambiamento rispetto a ciò che accadeva l'anno scorso, impostare una squadra, soprattutto in partite come saranno quelle col Genoa per esempio, di possesso, cioè più possesso, no? Non attendere, certo. Perché quando hai centrocampisti di questo tipo ti puoi permettere la palla di averla,
1: certo, insomma, l'idea è quella di avere una Fiorentina dominante progressivamente. Un po' di messaggi al 348 753 933. C'è Alessio che mi saluta e dice: per quanto riguarda la Fiorentina non so dove possa arrivare, ha sicuramente le qualità tecniche per puntare all'Europa, anche se questo non significa che possa farlo come squadra. Se non va in Europa, almeno la Conference, il progetto non esiste o è già fallito, considerando anche gli investimenti fatti. Ieri a Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola e RTV 38, abbiamo sentito anche Pino Vitale che è convinto che la Fiorentina possa arrivare entro le prime otto. Sarebbe comunque, insomma, importante, molto importante ritornare in Europa. Certo, la Conference
4: meglio sarà le prime sette, no? Se devi tornare in Europa, cioè, credo che, insomma, bisogna arrivare almeno sette, o mi sbaglio io, non lo so, dipende anche dal discorso della Coppa Italia,
1: cioè, sì, certo. però insomma ecco, tornare in Europa, sia pure in Conference, che non è una competizione, ci fa fare salti di gioia, sarebbe molto importante.
4: Pensa te che nella Conference, che prima invece noi, dopo tanti anni, sì, no? Sì. Come hai detto, sì, avevamo quasi la puzza sotto il naso nei confronti della Conference. Poi con una rosa che te mi hai chiesto prima la formazione, no? Io ho un po' divagato perché abbiamo talmente tanti giocatori che sembra una squadra fatta,
1: certo, quest'anno l'avresti potuto affrontare
4: per l'Europa, sì. Cioè, tu hai per esempio Ulai, potresti utilizzarlo costantemente, no, nella partita d'Europa, oppure gli esterni, Pedro Gonçalves, sì, per esempio, è un altro giocatore che se me lo metti in una partita di Conference ci fa la differenza e acquisisce minuti.
1: No, poteva essere anche un bello sfogo la Conference, no, per tanti giocatori,
4: esatto,
1: quest'anno.
4: E quindi è difficile fare la formazione oggi. Per Genova io mi aspetto una sorpresa.
1: Ah.
4: Nel senso che mi aspetto, non ho ancora,
1: non l'ha individuato,
4: potrebbe essere anche quel gnonto di cui si parla, o qualcosa, cioè una sorpresa, nel senso che lui deve dare anche, Vanoli intendo, deve dare anche un senso a tutto il lavoro fatto,
1: certo,
4: con quei giocatori.
1: Quindi
4: che
1: gnonto
4: non sono stati,
1: giocherebbe al posto di Mastantuono, secondo te?
4: Forse dall'inizio, ma Gnonto può giocare da tutte e due le parti, no? Perché sì, è comunque di piede, lui è di piede destro se non mi sbaglio, quindi può giocare sia a piede invertito, cioè come fa in GE per esempio dall'altra parte, oppure a destra, sì, col suo piede. E allora Gnonto cosa fa rispetto agli altri? Secondo me ha un tasso tecnico notevolmente inferiore, e non è che lo scopro io, però l'unica cosa che ti può dare è può arrivare sul fondo e fare il cross se gioca dalla sua parte, dal piede suo, sì, cosa che per un uomo Pellegrino potrebbe anche diventare un qualcosa di nuovo e di importante, visto che non l'abbiamo mai visto segnare per esempio di testa, la sua specialità, perché ne arrivi a pochi di traversoni.
1: Vedi un Gnonto capace di pennellare,
4: no,
1: i cross,
4: però non lo voglio esaltare. Attenzione, no. Perché poi se no mi cominciano a prendere in giro come hanno fatto
1: la fisicità di Indur,
4: però la fisicità di Indur è venuta fuori poi alla fine, tanto per fare un inciso, ma divertente,
1: venuto fuori il piede,
4: sì, ma anche tutto è venuto fuori, sì, tutto il giocatore, che dicevano a Firenze uno scarpone non deve nemmeno vestire la maglia viola, però si fa per scherzare, cioè è bello anche questo come dire, no, palleggio di opinioni,
1: certo, questi confronti
4: che poi se una volta c'hai ragione te la godi, se una volta c'hai torto, sì, vai via con le pive nel sacco, no, come, sì, si diceva una volta, sì. Quindi su Ndur penso, insomma, per ora poi vedremo, perché ancora il processo di maturazione deve continuare, io non credo che sia un giocatore ancora arrivato, anzi deve sveltirsi molto, e la velocità di pensiero lo può aiutare al posto della velocità che non ha di,
1: sì,
4: diciamo, motore,
1: sì, sì. Questo lo sottolineava appunto anche Pino Vitale,
4: esatto,
1: ieri.
4: Però ritornando al discorso, mi aspetto una sorpresa, che non so se sarà Gnonto oppure Pedro Gonçalves o un altro, ma un giocatore che abbiamo visto meno nell'undici titolare, perché se lui mi rimettesse tutti gli undici, compresi tutti i nazionali, sono tornati alla spicciolata,
1: certo,
4: forse
1: allora,
4: chi ha lavorato
1: effetti,
4: al
1: sì,
4: anche
1: si
4: per
1: sentirebbe
4: il gruppo
1: un po' diminuito, ecco,
4: anche per il gruppo, capito? Sì, certo, per tenere, sì, perché poi ci sono tante partite impegnative, una dopo l'altra ora, e quindi la possibilità c'è per tutti, sì. Uno che torna magari il giovedì potrebbe anche accettare di partire dalla panchina, uno che ha lavorato tutta la tre settimane sodo, fatto vedere all'allenatore che ci crede, magari
1: sì, sì, un po'
4: magari mi smentisce Vanoli e mette la classica formazione. Io penso che almeno una novità ci sarà.
1: Tornata a Mastantuono, c'è Mauro da Scandicci che ci scrive: a parte il jet lag, teniamo presente che oggi i giocatori volano in business class, dove ci sono letti e possono dormire 12 ore serviti e riveriti, forza Viola sempre. Sicuramente, però, diceva anche Ciccio Baiano, bisogna fare una serie di valutazioni, perché comunque al di là del jet lag, magari dopo questi viaggi intercontinentali ci può essere anche un margine di rischio a livello di infortuni, quindi,
4: certo,
1: bisogna soppesare tutto,
4: dicevo prima,
1: mettere in conto, insomma, tutti gli eventuali pericoli che ci possono essere e poi prendere la decisione.
4: Poi con Batistuta, come diceva giustamente Baiano,
1: però
4: ragazzi,
1: Batistuta, ribadiamolo, ancora era Batistuta,
4: sì,
1: cioè è un,
4: esatto,
1: caso a parte.
4: Con Batistuta avevi Superman in squadra, cioè Batman, no? Lo, sì, chiamava Batistuta, era un supereroe del calcio, cioè ma Santuano lo potrebbe diventare, ma ancora è lontano da esserlo. Hai comunque tanti giocatori, no tanti, qualche giocatore in rosa forte che sta in panchina da un po' di tempo, no? E quindi questo dico, però su questo non toglie che poi Mastantuono possa essere anche decisivo in partita in corso, per esempio. E poi ripeto, le sei partite che ci attendono sono partite toste,
1: certo.
4: Tutte toste, sì, quindi bisogna.
1: Genoa, ribadiamo, Genoa, poi Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus e poi c'è una nuova sosta.
4: Allora ti dico una cosa però che ho, diciamo così, tratto pensandoci, guardando un po' il calendario. La Fiorentina è vero che ha queste partite toste, calendario molto difficile, però allo stesso tempo può sfruttare il fatto di non essere nelle coppe,
1: certo,
4: perché affronterà, se andate a vedere, l'Atalanta mi sembra in mezzo a delle partite
1: di conference,
4: ma soprattutto anche l'Inter stessa, vabbè mi direte all'Inter, in mezzo alle partite di Champions e altre,
1: anche il Como forse?
4: E il Como, bravo, in mezzo alle partite di Champions, quindi sono chiaramente
1: sono vantaggi, comunque sono piccoli vantaggi,
4: vantaggi e devi saper cogliere però,
1: sì,
4: e devi sfruttarli e avendo i giocatori top al meglio della forma nel momento decisivo contro le squadre che sono davvero toste. Il Como è tostissimo come impegno, però se tu l'affronti mi sembra ci abbia il Manchester United e il Feyenoord, ora non mi ricordo, una squadra olandese in mezzo alla Fiorentina, cioè non è che sono impegni da,
1: no, no,
4: da
1: certo.
4: Per il Como è vero che è una bella rosa, ma anche loro sono ragazzi giovani e devono un po' la pressione la subiranno anche il Como, e quindi la Fiorentina può sfruttare questi piccoli vantaggi che ti dà il fatto di non partecipare alle coppe. Il Napoli per esempio di Conte vinse lo scudetto secondo me grazie al fatto che non partecipava
1: alle coppe, sì,
4: alle coppe europee, certo. E quindi l'anno dopo infatti non andò allo stesso modo, e quindi nonostante il fatto che la Fiorentina abbia tanti ricambi, ma i giocatori migliori li metti negli impegni più difficili, no? Tendi a metterli sempre, e quindi secondo me è un vantaggio, spero che possa essere sfruttato da Vanoli e dalla Fiorentina.
1: Adesso sentiamo altre riflessioni sulla Fiorentina da parte di Cristian Amoroso, che ho avuto l'occasione di intervistare nelle ultime ore, quindi sentiamo cosa ci ha detto anche proprio sul centrocampo della Fiorentina, un'opinione interessante quella di Cristian Amoroso,
4: che ha compiuto gli anni da poco, se non mi sbaglio, tra l'altro.
1: Eccolo.
5: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste tre settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita?
6: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono due dimostrazioni importanti. Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto. E anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi. Credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
5: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso? Secondo te Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione?
6: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa, quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
5: Senti, nel frattempo è arrivato il prolungamento del contratto di Ranieri fino al 2029, questo giocatore sta per diventare di fatto una bandiera?
6: Me lo auguro, anche perché insomma ce ne sono veramente, non ci sono più le bandiere nel calcio, quindi il fatto che un giocatore possa giocare per tanti anni con la stessa maglia credo che possa essere solo che positivo, se comunque riesce ad avere l'entusiasmo e la voglia di lottare per una maglia sola. Mi sembra che questo sia il caso, quindi spero che possa rimanere a lungo la Fiorentina.
5: Tra l'altro ha dimostrato in questi anni, anche l'anno scorso, di essere un giocatore capace di stare al suo posto senza creare polemiche. L'anno scorso è stato degradato, è stata tolta la fascia, è stato rimesso in panchina, poi è stato anche capace di riguadagnarselo lo spazio.
6: Puoi dire che oltre a un buon giocatore è anche un ragazzo intelligente, perché comunque conosce la piazza e la rispetta, e quindi è sulla buona strada. Poi il fatto che nasca proprio dal settore giovanile è un valore aggiunto anche per tutto lo spogliatoio, perché è quello che poi deve indicare la via giusta.
5: E tu ne sai qualcosa, appunto, perché sei arrivato al settore giovanile della Fiorentina?
6: Eh sì, anch'io sono arrivato dal settore giovanile della Fiorentina, non ho avuto così tanto tempo come lui, perché sappiamo cosa è successo. Mi sarebbe piaciuto averlo. Io sono andato via comunque dopo il fallimento, ma ero sempre molto giovane, quindi da quel punto di vista ho inciso poco. Mi sarebbe piaciuto poterlo fare, quindi sono contento che lo possa fare lui.
5: Il centrocampo della Fiorentina, adesso si parla tanto di Ndur dopo lo splendido gol realizzato in Under 21. Questo giocatore però ancora non ha convinto tutti a Firenze, perché in tanti sottolineano che il passo non sia così veloce e debba essere anche in grado di far emergere maggiormente la sua fisicità.
6: Ma io credo che abbia delle ottime prospettive, credo che si vedrà a breve tutto il suo potenziale. Ancora non ha espresso poco, ma c'è da dire anche che è un ragazzo giovane, però credo che sia imprescindibile in quel centrocampo. Ma io questo lo pensavo già prima che facesse quel meraviglioso gol in nazionale, più che altro per le caratteristiche che ha. Che poi c'è Fagioli, c'è Ulai, che comunque sono due doppioni, è vero che c'è Attà, però comunque sia, secondo me Ulai e Fagioli non possono giocare insieme in questo momento, tranne che per qualche spezzone di partita dove magari la partita, i ritmi sono un pochino più bassi, c'è bisogno di tenere un pochino più la palla, allora le puoi mettere dentro insieme, altrimenti ha bisogno di uno dei due incursori come possono essere Attà e Ndur, che hanno sia qualità che quantità.
5: Quindi Fagioli e Ulai li vedi con caratteristiche simili?
6: Secondo me sì. Secondo me è complicato farli giocare insieme, almeno che non imposti la squadra prettamente sotto il profilo del possesso palla. Allora se la palla ce l'hai sempre te è un altro discorso, ma il problema è che non ce l'hai sempre te, quindi poi va riconquistata, quindi serve gente che corre, gente che fa legna, gente che ha fisicità e quantità che loro non hanno.
5: Fagioli secondo te è più un regista o una mezzala? Perché Mancini lo utilizza da mezzala mentre Vanoli lo utilizza da regista.
6: Per me è un regista, poi può fare anche la mezzala, però il ruolo principale è davanti alla difesa. Penso che con un centrocampista con caratteristiche diverse potrebbe giocare anche in un centrocampo a due, però credo che sia nato per la regia.
5: Quindi ad oggi secondo te, dovendo parlare di moduli, meglio un centrocampo a due oppure un 4-3-3, un 4-2-3-1 o un 4-3-3?
6: Sì, devi giocare con gli esterni perché hai degli esterni importanti, quindi io penso che sia un 4-3-3 sia perfetto. Poi se è un 4-3-2-1 cambia poco, comunque sia giochi con gli esterni appena invertito, quindi poi dopo 4-3-3, 4-3-2-1 cambia poco perché lo fanno quasi in automatico, no? Devi venire dentro il campo ogni tanto gli esterni, però quello sì è il modulo.
5: Attà adesso deve dimostrare il suo valore.
6: Direi di sì perché ce l'ha fatto vedere gli anni scorsi, ce l'ha, l'abbiamo visto tutti, quindi credo che debba trovare un pochino più di serenità e diciamo che la partenza non è stata facile anche per lui, però ci ha dimostrato che è un gran giocatore e sono sicuro che verrà fuori nelle prossime partite.
5: Mastantuono invece che sensazione ti dà e chi ti ricorda, se può ricordare qualcuno?
6: Mastantuono è il classico esterno che vede la porta e quindi giustamente gioca a destra per rientrare e calciare in porta. È un giocatore che ha molto giovane ma ha una spiccata personalità, l'ho visto un paio di volte anche dal vivo e mi è piaciuto perché è molto intraprendente. Ora chi mi ricorda non te lo so dire, però ce ne sono è proprio quel classico esterno che rientra e va a calciare in porta, ce ne sono stati tanti, lui è uno di quelli, penso che possa dare un bel apporto alla squadra.
5: E tra Beto e Pellegrino invece chi preferisci?
6: Sai che lì c'è da capire che tipo di partita si può fare, che tipo di gioco si può fare. Il fatto di avere due attaccanti diversi secondo me ti aiuta, perché se vuoi fare un certo tipo di gioco lo puoi fare, se ne vuoi fare un altro lo puoi fare perché li hai tutte e due. Tante volte io parlo sempre del discorso di far salire la squadra oppure di attaccare la profondità, tante volte non dipende solo da te, perché magari prepari una partita per giocare in contropiede, invece la squadra avversaria ti dà il pallino del gioco, rimangono lì. Quindi il fatto di avere tutte e due è una cosa importante, secondo me è anche una mossa giusta, perché all'occorrenza può usare l'uno o l'altro.
5: Sabato c'è il Genoa in trasferta per la Fiorentina, partita molto delicata.
6: Partitaccia, forse era meglio giocare contro una grande, per assurdo, perché il Genoa bisogna che faccia punti, perché la situazione di De Rossi è veramente complicata. Allo stesso tempo dico che alla fine chi ha più qualità e chi ha più voglia e chi ci mette di più vince, quindi se guardiamo dal punto di vista qualitativo credo che non ci sia paragone. Però Marassi è un campo difficile, ci sarà un'atmosfera calda e spero che sicuramente Vanoli l'avrà preparati anche a questa partita difficile, e spero che possano fare bene, perché credo che un risultato pieno a Genova in questo momento possa dare un bello slancio alla Fiorentina per entusiasmo e consapevolezza.
5: Beh sì, anche perché poi ci sono delle partite non da poco per la Fiorentina, contro il Como, contro l'Inter e contro l'Atalanta.
6: È appunto per questo, se tu ci arrivi con una vittoria alle spalle, con un bel percorso alle spalle, come sta succedendo da quando è arrivato Vanoli, poi te la puoi giocare con tutte. Questo credo che sia l'obiettivo di Vanoli, quella di potersela giocare con tutti.
5: Era meglio affrontare una big alla ripresa del campionato secondo Cristian Amoroso.
4: Ma sai, può non aver torto, proprio anche per il fatto che normalmente insomma le big hanno ancora più nazionali delle squadre, sì, diciamo di media fascia o di bassa fascia come nel caso del Genoa. Però anche il Genoa ha avuto tanti nazionali, leggevo insomma tra giovanili under e nazionali ne ha avuti, ha perso il centravanti Colombo, però ha comunque dei giocatori in recupero, mi pare che insomma Baldanzi, Junior Messias, lo stesso El Shaarawy siano comunque a disposizione.
5: Gli infortunati sono Colombo, Maitri, Venturino, Sow e Averl.
4: Quindi insomma non è che siano nomi, a parte Colombo che conosciamo così bene, mentre insomma Messias, El Shaarawy e Baldanzi, ora non so chi giocherà, sono comunque giocatori che ti possono creare dei problemi. Quindi poi l'ambiente e De Rossi che sarà carico a mille, cercherà di trasmettere la sua carica alla squadra. Detto tutto questo, quelli in difficoltà sono più loro, certo, in questo momento, certo. Detto tutto questo, se cominci bene e li metti in difficoltà subito all'inizio, poi si può creare un ambiente che fa da, diciamo, arma a doppio taglio, perché ti può essere si può creare forte tensione e la paura di sbagliare, eccetera eccetera. Quindi la Fiorentina deve cercare di lavorare su queste problematiche, di entrare nelle crepe dei problemi del Genoa, che non sono pochi, e sappiamo che ci metteranno tutto, ma non sempre basta, no, mettere tutto. Quindi e lì sarà un esame di maturità per questi giovani, che sono ragazzi tutti diciamo under 20-25, chiamiamoli così, però alcuni hanno anche esperienza. Per esempio Dragusin quel campo lo conosce bene, ci ha giocato, è uno che conosce bene tutto, credo, a livello di Marassi. Ci sono Mastantuono è giovanissimo, ma è stato a fare l'addio di Messi in Argentina, ha giocato le partite anche se non dall'inizio con la nazionale argentina, una delle nazionali più forti del mondo, nella nazionale A. Ci sono, insomma, è vero che abbiamo giocatori giovani, ma sono giocatori che sono abituati un po' a calcare di certi palcoscenici, quindi che spero non si facciano intimorire, ecco, da Marassi e dall'ambiente che troveranno.
5: Prima parlavi di possibile sorpresa nella formazione della Fiorentina che affronterà il Genoa. Dido ci scrive che sarà Gonçalves la sorpresa, ma nemmeno troppo, anche perché Vanoli aveva detto che sarebbe stato pronto dopo la sosta.
4: Ok, però allora chiedo a lui e a chi vuole intervenire, che tipo di modulo adottiamo? Certo. Cioè, perché Gonçalves in conferenza stampa presentazione ha detto: io mi sento un numero 10, cioè io preferisco partire, diciamo, da trequartista, no? Allora che si fa?
5: Si cambia il 4-2-3-1?
4: Si fa il 4-2-3-1,
5: oppure si fa il 4-3-1-2?
4: Oppure Gonçalves gioca al posto di Atta e non di Mastantuono, e c'è, cioè, per esempio, no? Perché poi lui potrebbe giocare, però è un destro poi lui di piede, sì, no? Quindi se lo devi mettere esterno dovrebbe partire a sinistra con la sua caratteristica che ha di tirare, no? Di accentrarsi, tirare in porta, perché insomma il tiro ce l'ha straordinario, secondo me è quello che Andrea, cioè io spero che giochi e che ci faccia vedere quello che ha fatto, per esempio alla
7: però appunto in quale ruolo?
4: Però in quale ruolo, con quale schema, e è questo un po' l'interrogativo che mi pongo. E il che, se giocasse trequartista al posto di Atta, sarebbe tra virgolette una bocciatura per Atta, che
7: sì, oppure significherebbe che ancora non ha recuperato,
4: che vuol dire
7: al 100%,
4: che non abbia recuperato ancora al 100%, che non sia ancora al top. Possibile, tutto è possibile a questo punto con tutti i giocatori che ci sono. Può essere anche una forza però questa della Fiorentina, di poter cambiare e sorprendere l'allenatore avversario, che magari ti prepara la partita sul classico consueto schema tattico utilizzato, invece lo sorprendi mettendo tra le linee un giocatore come Gonçalves, che c'ha qualità, tanta qualità, e che noi dobbiamo sfruttare, cercare di sfruttare il più possibile.
7: Prima di fermarci, il messaggio anche del Bomber Viola, che dice che a novembre ci sarà una nuova interruzione per la ridicola Nations League. Se volessero fare una cosa logica, l'UEFA dovrebbe dare alle 4 semifinaliste della Nations League di diritto la qualificazione alla fase finale degli europei prossimi, evitando le partite di qualificazione. Questo sarebbe una cosa sensata, e la Nations League in effetti non è che faccia impazzire, diciamo così, impazzire entusiasmare, sì, sono d'accordo.
4: Però gli stanno dando una grande importanza, perché comunque è vero, non dai 4 posti per partecipare direttamente agli europei, ma ti dà per esempio il fatto di essere testa di serie o meno, e ti dà la possibilità di rientrare anche se te non lo avresti. Per esempio la Svezia rientrò, mi sembra, clamorosamente, nonostante non si fosse qualificata, grazie alla... cioè ci sono dei meccanismi, stanno cercando di dargli importanza, insomma.
7: Proviamo a fermarci, piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra trasmissione. Non andate via, continuate a scriverci, a tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, sono Guido, bentornato. Ti volevo far notare che proprio le parole vincere e imperativo, la storia ci ha insegnato che insieme non portano a niente di buono, ma proprio a niente di buono. Io direi di cominciare partecipando e eventualmente l'altra gerundio potrei usare approfittando, nel caso si possa approfittare, e vediamo quello che succede. Andiamo avanti passo passo, giorno giorno. Ciao Guido.
11: Non vorrei risultare polemico a proposito di queste discussioni di Mastantuono che torna, se è stanco, se non è stanco, è giovane, farà tutto quello che può fare, c'è energia, ma non è una questione di essere giovane o del viaggio. Il viaggio no, sicuramente in business o in first class, quindi il viaggio non è un problema. Il problema è nei giorni successivi. Se uno non riesce a dormire la notte, non importa essere giovane o no, se uno non riesce perché il jet lag gli mette in casina il ciclo del sonno, e può essere giovane quanto gli pare, non riesce a dormire, quindi sicuramente non sarà all'altezza di una competizione sportiva, o comunque sarà magari in una situazione peggiore rispetto ai compagni che non hanno viaggiato.
12: Bentornato Lorenzo. Grazie. Ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Ma allora, io Mastantuono per me gioca sempre, a parte deciderà Vanoli se impiegarlo o meno. Però ecco, vediamo anche come va la partita, però secondo me almeno una mezz'oretta anche come subentrante per esempio a Gonçalves, secondo me sarebbe la soluzione ideale. Volevo sapere cosa ne pensate. Sempre forza Viola.
13: Buongiorno Radio Firenze Viola. Volevo diciamo cercare di capire e avere una precisazione da parte di Borghini in merito a quello che è stato detto, no? Allora, è stato detto che oggi le partite si giocano in 16, ci sono 16 titolari, quindi non è più come prima che ci sono gli 11 titolari e tutti gli altri le riserve. Poi quando si parla di formazione Borghini dice ma a tasse, se bisogna vedere se non gioca è una bocciatura, cioè non capisco, secondo me questa è un'inquietudine incoerenza. Se Borghini me la può spiegare meglio, grazie. Pinza da Campi.
7: E allora grazie anche a Pinza da Campi, a tutti coloro che ci hanno inviato questi messaggi vocali velocemente, perché poi
4: sì, no, era il discorso
7: ospite
4: relativo al fatto che chi ha lavorato con Vanoli in questi giorni senza andare in nazionale, per esempio il caso di Attà, se sta bene e non viene impiegato, potrebbe viverla lui un po' come una bocciatura. Non è che è una bocciatura che Vanoli boccia Attà e non lei. Noi stavo dicendo, per spiegarmi meglio, che Vanoli secondo me dovrà stare anche attento nelle scelte che farà adesso dopo la sosta all'aspetto del gruppo, cioè al fatto di non cercare anche di, non dico privilegiare, ma di dare tra virgolette soddisfazione a chi ha lavorato con lui tutte le tre settimane e magari ha dato segnali positivi. Quindi se Attà ha lavorato con lui tutte le tre settimane e ha dato segnali positivi, per me dovrebbe giocare proprio per questo, a dispetto magari di chi è rientrato da un tour de force con le nazionali e magari si è presentato gli ultimi giorni, perché l'aspetto del gruppo è importante.
7: Certo, assolutamente.
4: Questo era quello che volevo dire io.
7: Massimo Orlando, che è collegato con noi. Ciao Massimo.
14: Ciao, buongiorno.
4: Ciao Massimo.
7: Sei d'accordo
4: ciao
7: con questa considerazione?
14: Sì, sì, no, certo, avere 20 giorni i giocatori a disposizione nel quotidiano e poterli vedere nella crescita, soprattutto fisica e atletica, è fondamentale. Dunque Attà potrebbe essere uno dei titolari. Certo, sul discorso centrocampo è un po' un problema secondo me per Vanoli, perché comunque gli rientra Andur che è stato protagonista con l'Italia, no? E sì, che fai, lo metti fuori dopo che ha fatto due gol? È una partita fenomenale. Dunque c'è da vedere se vorrà giocare con Fagioli, Ndur e Attà, che comunque come centrocampo, voglio dire, ci sta. Però ecco, i giocatori che sono rimasti qua secondo me hanno fatto un grande lavoro, perché Vanoli li ha veramente sottoposti a un lavoro duro. Molto probabilmente era stato un po' più morbido il ritiro, e dunque ritrovare anche una certa condizione che si era già vista nelle ultime due partite è fondamentale, perché si va su un campo terribile, anche se hanno un punto, ma quello per me è un campo terribile.
7: Beh sì, poi ne parliamo. Nel frattempo è arrivata la notizia ufficiale, che era nell'aria, perché insomma, ne abbiamo parlato in questi giorni a più riprese: la Fiorentina ha comunicato di aver formalizzato l'accordo con Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030. Che cosa ne pensi di questa decisione della Fiorentina? Giusta?
14: Giusto, dimostra di essere, intanto è attaccato, sì, la Fiorentina, sta giocando bene, in questi anni comunque, al di là di tante critiche che sono state fatte, mi sembra che sia stato uno dei più positivi. Quando viene chiamato in causa, mi sembra che anche nelle ultime partite abbia fatto davvero molto bene. È comunque uno dei veterani, è importante anche dentro lo spogliatoio, credo che se lo meriti questo rinnovo.
7: Secondo te, parlando ancora della difesa, vedremo a breve Vieri come centrale accanto a Dragusin, oppure ancora per qualche tempo Ranieri va considerato più affidabile?
14: Per me ancora un po' di tempo sì. Per me nelle ultime due partite comunque Dragusin e Ranieri hanno fatto bene, si sono trovati bene, hanno trovato anche quell'affiatamento, sai, che serve nella coppia di centrali. È chiaro che Vieri è un investimento, l'ultima partita è stato fatto giocare da terzino, che non è il suo ruolo, sì, almeno io ho visto che erano tante difficoltà. Poi col tempo si può imparare, perché comunque l'allenatore, se magari decide che Vieri è un terzino e lo fa lavorare sia nella fase difensiva, può diventare anche insomma un giocatore bravo in quel ruolo lì. Però credo che per vederlo centrale insieme a Dragusin ancora qualche partita ci vorrà.
7: Quindi ti aspetti contro il Genoa Valdepeñas come terzino sinistro?
14: Sì, sì, io mi aspetto Valdepeñas, sì, perché comunque io l'ho visto in grande difficoltà, poi dipende Napoli, anche sì. Col Napoli, dipende molto dall'esterno offensivo, certo. Perché ad esempio Onze, se tu ricordi, non rientrava mai a dargli una mano,
1: sì, sì.
14: E lui era sempre messo in mezzo da Di Lorenzo e Politano. E niente, allora se non hai un esterno che comunque ti viene ad aiutare un po', ti trovi sempre un 2-1. Dunque io mi aspetto invece una Fiorentina un po' più coraggiosa, con Valdepeñas dall'altra parte, come il secondo tempo del Napoli,
1: sì, quindi con Jimenez,
14: Jimenez, Valdepeñas,
1: Dragos
14: e Ranieri, sì.
4: Ecco, visto parliamo di sensazioni sulla formazione, Massimo, io avevo detto che forse, però chiaramente chiedo la tua opinione, forse qualcosa di nuovo, una novità potrebbe arrivare, proprio per il fatto che si diceva prima, cioè che lui ha lavorato tanto con un gruppo di giocatori, diciamo, ristretto. Ecco, te invece ti aspetti qualcosa del genere? Per esempio, si parlava o di Gonçalves, la possibilità che possa giocare dall'inizio, c'è chi, qualche giornale ha tirato fuori il nome di Gnonto come candidato per la fascia destra, ma Stantuono sì dall'inizio, no? Oppure da partita in corso. Ecco, da questo punto di vista ti aspetti qualcosa di nuovo da parte di Paolo Vanoli dopo una sosta così, insomma, strana, perché non siamo abituati, no, a una sosta così lunga per le nazioni?
14: No, certo, va considerato anche questo. Ma non mi aspetto grandi cose rispetto alle ultime partite, perché ad esempio il Genoa è una squadra che dovrà comunque provare a fare la partita, no? Dunque anche sforzi. Io non so come stia Gonçalves, però in questa partita, siccome loro comunque lasceranno degli spazi, la velocità del Enge secondo me potrebbe essere fondamentale. Per me Enge è un giocatore che, se fossi l'allenatore, lo vorrei sempre utilizzare negli ultimi 30-35 minuti, perché entra fresco, c'ha quella corsa. Ma in questo caso con il Genoa, che comunque non è che possa pensare di chiudersi dietro e giocare di ripartenza e basta, anche perché credo che se non dovesse, come spero, se dovesse perdere la partita, io credo che De Rossi potrebbe saltare, no?
1: Sì,
14: visto la classifica, questa, visto sì. La situazione. Dunque io se, almeno che Don Calvez non sia in condizioni strepitose, ma questo non so voi che notizie abbiate, e Mastantuono è vero arriva da un tour massacrante, sì. ma non puoi rinunciare a lui. E poi sul discorso attaccante, anche per questo io ti dico la verità, se Beto sta bene, che ha lavorato sempre per il discorso di ripartenze, di spazi, potrebbe essere utile per questo tipo di partita.
1: Quindi alla fine la sorpresa potrebbe essere
4: davanti.
14: Qualcosa deve fare, ci mancherebbe altro. Poi sì. Dopo queste sono le mie sensazioni, poi chiaramente lui le vede meglio di me, perché li allena tutti i giorni, ma proprio per caratteristica di partita, no? Genova immagino che sarà molto aggressivo, sarà palloso, un po' come è stata l'anno scorso, se ti ricordi la partita, sì, sì. È stata una mezza guerra, sì. se vi ricordate, sì, poi certo. Fiorentina fu brava a riprenderla, però calci rigore, i rigori sbagliati, insomma una partita, poi c'è un pubblico che lì condiziona molto, condiziona anche l'arbitro, insomma bisogna andare veramente agguerriti, perché è un campo terribile. Io lì ho sempre avuto tanti problemi.
1: Ecco, ma tornando a Gonçalves, visto che ne parlavamo poco fa, che ruolo si può ritagliare all'interno di questa Fiorentina? Parlo proprio come posizione in campo, perché lui ha spiegato di sentirsi, ha detto di sentirsi un numero 10.
14: Il numero 10 devi cambiare, devi giocare col 4-2-3-1 allora.
1: Sì.
14: E devi giocare col 4-2-3-1, allora puoi giocare con Gonçalves, devi avere però poi gli esterni che rientrano, c'è una fase difensiva da fare, però poi dopo chi metti, perché metti Mastantuono, Gonçalves, e poi dall'altra parte insomma chi ti pare a te, però poi dopo Atta, Ndur, dove li metti?
1: Certo.
14: Perché comunque Fagioli è intoccabile, però io spero sempre che Ulrai prima o poi diventi titolare in questa squadra. Io credo che si vada ancora verso il 4-3-3, poi dopo il tempo per provare anche il 4-2-3-1 ci sarà. Adesso c'è bisogno di fare punti, e in questo momento con il 4-3-3 comunque ha portato a casa 4 punti in 2 partite, e penso che continuerà così.
1: Tommaso Borghini.
4: Per quanto riguarda, vorrei chiedere a Massimo la sua opinione su questo exploit di Ndur in Under 21. In passato mi ricordo tu hai detto che secondo te insomma Ndur, diciamo, fosse in questo momento, sceglieresti altri giocatori per la Fiorentina. Sei sempre dello stesso avviso? Una partita, un gol non diciamo non fa primavera, non so se si può dire.
14: Pensi
4: che la sua carriera possa svoltare in una direzione anche come...
14: Guarda, io veramente faccio fatica a parlare di Ndur, perché nella Fiorentina io vedo un giocatore sempre in difficoltà. Nella nazionale io l'ho commentata la partita con la Polonia,
4: sì.
14: È vero anche che praticamente ogni azione era un'azione da gol, e lui praticamente faceva il centravanti, perché si spostava da quella zona, lasciava gli inserimenti di Ndur, che in queste situazioni arrivando da dietro è molto bravo. Però questo nella Fiorentina non l'abbiamo mai visto fare, ecco. Dunque io spero, siccome tutti dicono, quelli bravi, quelli che capiscono il calcio, dicono che Ndur diventerà un grande giocatore, io sono qui ad aspettare che lo diventi. Nella Fiorentina secondo me ancora non ha fatto vedere tutte le qualità che ha, però ecco, se tutti lo considerano un grande giocatore, evidentemente vedono qualcosa che io ancora non riesco a vedere.
1: Dal punto di vista tecnico sembra poter avere dei margini, comunque insomma il gol che ha fatto dimostra che ha anche un buon piede. Certamente dal punto di vista della fisicità, dal punto di vista della velocità, serve un salto in avanti da parte di questo giocatore.
14: Ma sai, la velocità e la rapidità, quella non la puoi allenare, Lore, quella o ce l'hai o non ce l'hai. Il piede è buono, assolutamente, è un giocatore tecnico, è un giocatore che calcia bene in porta, è che è bravissimo negli inserimenti. Io ti ripeto, poi fisicamente è una bestia, insomma, sì. È un giocatore che se migliora sulla velocità, su queste cose che hai detto te, è completo.
4: Magari la velocità di pensiero, no? Che si usa a dire, c'è secondo te, cioè è una cosa vera nel calcio, tu che hai giocato ad altissimo livello, cioè sei lento nelle gambe, se hai la velocità di pensiero riesci a bypassare questo problema, è vero?
14: Per l'amor del cielo, sì, no, assolutamente, nel calcio moderno sai bisogna essere veramente veloci, perché ti aggrediscono, sì. In continuazione, molto diverso rispetto a una volta. Io ti dico, quello che ho visto a Pescara era un giocatore che però non ha fatto il centrocampista, praticamente ha fatto la seconda punta, se non la prima punta, contro una Polonia, è vero, aveva subito 2 gol, però vi posso assicurare che sinceramente l'Italia, che è forte, l'Under 21, però entravano praticamente ogni azione era una palla gol, e dunque gli è venuta anche abbastanza facile come tipo di partita. Però ecco, se il giocatore ha queste qualità, comunque alza la testa da 80 metri e fa gol, poi gli inserimenti ci sono, io credo che bisogna insistere su questo ragazzo, sperando che riesca ad essere un po' più incisivo nella Fiorentina come lo è nella nazionale.
1: Ecco, tu naturalmente, Massimo, hai giocato anche in Under 21, allora ti chiedo, ti sarebbe piaciuto essere stato allenato da Silvio Baldini?
14: Sì, assolutamente sì, Silvio lo conosco bene, un amico.
1: Anche il campionato europeo, ricordiamolo, con l'Under 21.
14: Sì, lo conosco molto bene. Silvio prima di tutto ha creato un gruppo meraviglioso, ha scelto dei talenti, perché la squadra è molto forte, poi arriverà il Portogallo, l'Olanda, l'Inghilterra, la Germania, insomma sarà un europeo difficile, però l'Italia ha tutto per andare avanti, e Baldini è una persona che capisce di calcio moltissimo, e poi è una persona che nel rapporto proprio col giocatore secondo me riesce a tirar fuori il meglio. Ho visto come si abbracciano, come esultano, vanno dall'allenatore, evidentemente è stato bravissimo a creare. Lui ha detto: non sono un allenatore, sono un papà per questi ragazzi, un papà che però sa insegnare calcio, non è poco.
1: Assolutamente. Massimo, grazie per il tuo intervento, alla
14: a
1: prossima.
14: Voi. Un abbraccio, ciao. Presto.
1: Grazie a Massimo Orlando. È arrivato anche il momento del focus. Intanto ricordo, perché ancora non l'ho citato, Pizzacampi ti ha risposto dopo che hai fatto la tua precisazione a proposito di Iatta. Ti ringrazia, dice grazie Borghini.
4: No, io ringrazio lui per avermi chiamato in causa, ci mancherebbe altro, ogni risposta è dovuta. E l'intendimento era quello, cioè che lui si possa sentire lui un bocciato, non che lo bocci, ma no, sarebbe un errore bocciare un giocatore come Iatta
1: dopo cinque giornate.
4: Poi non rientra nemmeno nella mia modo di esaminare le cose, a volte mi dicono sei troppo, forse poco, diciamo, tranchant, no? Però io cerco di vederla in questo modo.

0: miglioramenti io li vedo. È chiaro che sempre costanti, cioè nella sua percorso alla Fiorentina e poi anche grazie alla nazionale Under 21, nella quale ha ragione perfettamente Orlando dicendo che in Under 21 fa delle cose ancora a Firenze del tutto non le abbiamo visto certo. fare, probabilmente anche per il livello che è diverso, no? Anzi sicuramente anche per quello. Se riesce a fare però anche quelle cose che fa lì, le fa a Firenze, insomma il valore del giocatore poi si è progressivamente da 5 milioni, adesso siamo a, non lo so, 25, se non ho guardato il suo valore sui siti di riferimento, cioè no, anche quello è un qualche cosa che balza all'occhio. Sì. Poi so perfettamente che a Firenze ci sono dei detrattori di Ndur che non lo possano vedere e che lo vorrebbero
1: 20 milioni secondo
0: 20 milioni, vedi, quindi comunque valeva 4,5 sì. quando arrivò. E quindi è così.
1: Però poi se lo va a mettere sul mercato sicuramente la cifra è superiore.
0: Cioè,
1: sì,
0: io con tutto il rispetto, Thiago Gabriel, ho sentito valutazioni di 30-35 milioni, sì. Si tratta di un difensore centrale.
1: 35 milioni secondo me oggi li ricaveresti da Ndur.
0: Ecco, forse 30, no, via. Vabbè,
1: insomma,
0: però,
1: giocatore 2004 in questo momento,
0: appunto,
1: sulla cresta
0: 22 anni sulla cresta, in Inghilterra te li danno, certo. te li regalano, sì. E non mi riaprire la ferita di Caiode, perché sennò
1: non la riapriamo.
0: Voglio riapirla io.
1: Allora andiamo con il focus.
0: Allora, dopo le soste, la prime soste, come è andata la Fiorentina? Mi sono divertito a guardarla. Come è andata la Fiorentina dopo le prime soste nell'era commisso? La prima sosta del campionato è quella, ovviamente, dopo le prime giornate, non, sì, quindi riferimi alla ricerca è limitata, sì, a questo. Sappiamo che questa è una sosta diversa dalle altre, perché mai era successo che ci si fermasse per due, sì, turni di campionato. Come è andata? Vediamo. Allora, la prima, parliamo quindi del 14 settembre 2019, la sosta fu fatta tra la seconda e la terza giornata. La Fiorentina al rientro, quindi 14 settembre, pareggiò 0-0 con la Juventus. Fu un punto importante perché le prime due l'aveva perse la Fiorentina, di certo. Montella allora, sì, e quindi si sbloccò contro la Juventus in casa e non fu un risultato da buttare. La seconda, 18 ottobre 2020, Spezia-Fiorentina 2-2, la sosta fu sempre questa volta tra la terza e la quarta giornata.
1: C'era Iachini in panchina? Sì.
0: E mi sembra di sì, Spezia-Fiorentina.
1: Tra l'altro mi sembra la Fiorentina vincesse
0: 2-0, forse 2-1, non mi ricordo, non ho guardato la partita, lo sviluppo.
1: Non mi ricordo se perdeva 2-0 o vinceva 2-0, non me lo ricordo.
0: Però
1: sai,
0: ci fu, insomma, o una rimonta subita, sì, o fatta, sì, però sì, fatto sta, un altro pareggio. L'11 settembre del 2021 la Fiorentina invece andò a fare il colpaccio a Bergamo contro l'Atalanta 1-2, e fu la sosta fra la seconda e la terza giornata di campionato. Grande vittoria, c'era Vincenzo Italiano,
1: sì. Però riprendiamo tra poco questo focus, sì, perché abbiamo Federico in linea, quindi, certo, lo salutiamo, non lo vogliamo far aspettare troppo.
0: Ciao Federico.
1: Ci ha chiamato allo 055 7711171. Ciao, benvenuto.
2: Allora, ciao e grazie a tutti voi della trasmissione che ci fate, specialmente alle persone anziane tipo mio nonno e mio padre, che stanno in casa, che hanno inefficienze anche fisiche, che grazie a voi vivano delle giornate fantastiche.
1: Bene,
2: indipendentemente dal tifo della Fiorentina che c'è in casa mia. Bene. Però siete veramente degli amici giornalieri, quindi grazie veramente di cuore.
1: Bene, ci fa piacere. Prego,
2: allora,
1: vai con la tua considerazione.
2: Due domande, ragazzi, due domande. Allora, la prima è questa. Uno, io sto in provincia di Pisa, esattamente nel comune di Casciana Terme, Lari.
1: Sì.
2: Qui l'80% dei tifosi è della Fiorentina, quindi perché noi sul canale 92 non vi si può vedere? Punto interrogativo.
1: Questa è una domanda che poi, diciamo così, alla quale cercheremo di rispondere in maniera dettagliata. Comunque vai avanti, vai.
2: Ok, poi a livello tecnico la domanda è questa. Allora, secondo il mio punto di vista, la Fiorentina ha una tecnica che, levate le prime 3-4 squadre in Italia, è subito quinta, cioè a livello tecnico. L'importante è far giocare questi giocatori, perché giocatori come Gonçalves, come Atta e come Mastrantuono ce l'hanno pochissime squadre in Serie A, forse l'Inter, forse. Poi l'altro, siamo a pari livello o se no sono anche sotto noi. Quindi qui basta far giocare questa squadra, perché non veniamo fuori centrocampo a 2, a 3, a 4. Cioè, se ti riesci a trovare Cortinia, questa è una squadra che è veramente fortissima, ma non lo dico

0: solo io, lo dicono anche gente che fa questo lavoro qui, non a livelli di Serie A, ma tutti dicono che la Fiorentina ha una tecnica in mano. Quindi la domanda che vi faccio: ci si farà, ci si riuscirà a ottenere un centrocampo con gente che sa giocare a pallone? E ora non si sa, però non si stanno mettendo in campo. Unai, per esempio, che è un giocatore che deve giocare.
1: Va bene, abbiamo capito il tuo punto di vista, grazie. Alla prossima, grazie a Federico. Per quanto riguarda il canale 92 del Digitale Terrestre, ci stiamo attrezzando, vedremo se magari a breve sarà possibile anche allargare il raggio di province che potranno seguirci attraverso il canale 92 del Digitale Terrestre. Per quanto riguarda invece la posizione della Fiorentina, sostiene il nostro amico che la Fiorentina possa essere tra le prime 5, è chiaro che deve fare una bella
2: come,
1: ricorsa,
2: però come
1: qualità, come potenzialità, certo.
2: Qualità
1: è
2: tecnica
1: chiaro che
2: proprio.
1: La qualità l'abbiamo qualità sottolineato tecnica. Tantissime volte, la qualità c'è, bisogna farla emergere, però bisogna fare i conti anche con questa partenza in salita da parte della Fiorentina, e c'è da rincorrere parecchio, ecco, per poter arrivare in certe posizioni.
2: Sì, non c'è dubbio. Dai, la Fiorentina deve innanzitutto diventare squadra ancora del tutto, perché non dimentichiamoci, ha cambiato sostanzialmente 9 undicesimi della formazione titolare, o giù di lì, forse 8, considerando Hondur, De Gea, Ranieri, poi il resto mi sembra siano cambiati quasi tutti. E quindi non è semplicissimo assemblare una squadra, metterla subito, poi sono giovani, tutti le alibi del caso, però una volta diventata squadra, io sono d'accordo, non so che graduatoria possa avere, però che ci sia un alto livello tecnico che in passato non c'era, e tutto sta nello sfruttarlo. Adesso abbiamo per esempio alcuni giocatori in panchina come Ulai, come lo stesso Consalves, che sono tecnicamente molto forti e stanno a guardare per ora, entrano, però magari giocano meno degli altri, vedremo se poi ci sarà il modo di metterli in campo tutti insieme. Fermo restando, ci sono dei giocatori preziosi come in questo momento Hondur, che magari tecnicamente non ha quel livello lì, però c'ha altre armi. Quindi Vanoli, insomma, c'ha del materiale di primo livello su cui lavorare.
1: Torniamo al focus.
2: Gli dicevo, Atalanta-Fiorentina 11 settembre, al ritorno dalla sosta delle nazionali, la Fiorentina vinse a Bergamo con 2 rigori di Vlahovic. Quello fu una partita strana, però la Fiorentina la meritò anche la vittoria. La cosa particolare è che da ora in avanti, praticamente, per ben 3 volte più quella che ho citato, la Fiorentina dopo la prima sosta incontrò l'Atalanta. Così avvenne il 15 settembre 2022, Atalanta 1 Fiorentina 0, sosta tra la settima e l'ottava. 17 settembre 2023, Fiorentina Atalanta 3-2, questa volta si vince noi, mi pare col gol di Kouamé, che fu decisivo, e sosta tra la terza e la quarta, e infine 15 settembre 2024 Atalanta-Fiorentina 3-2 per loro, sosta tra la terza e la quarta. Quindi 4 volte l'Atalanta dopo la sosta, vincendone 2 e perdendone 2. Infine 15 settembre 2025, anno scorso, Fiorentina-Napoli non fu una bella partita, 1-3, però il signor Ranieri per la Fiorentina, ma il divario fu abbastanza netto fra le due squadre, sicuramente più netto rispetto a quello che abbiamo visto, che secondo me non c'è stato poi del tutto, complici anche alcune assenze nella partita pareggiata prima della sosta, cioè col Napoli per 1-1. Lì era la sosta fra la seconda e la terza giornata. Complessivamente, quindi, nell'era commisso, nelle 7 partite giocate prima, dopo la sosta, la prima sosta del campionato dovuta alla nazionale, abbiamo ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ultimamente si è peggiorato, nelle ultime 2 annate si è peggiorato il bilancio, che invece prima era in positivo. Quindi vedremo questa sosta con 3 settimane di stop, se ci dà una statistica, spero diversa in questo caso, e ci riequilibra questo punteggio che per ora ci vede in passivo.
1: Il bombe però dice: tifoso della provincia di Pisa, mi sembra troppo ottimista dire che tecnicamente siamo da primi 5 posti in classifica, è un po' troppo. Inter, Roma, Napoli, Milan e Juventus mi sembra che abbiano giocatori superiori a noi, ce la giochiamo invece con Como, Atalanta e Lazio.
2: Però anche il Como,
1: insomma,
2: non scherza.
1: Il Como non scherza, è vero che potrà magari risentire, perdere qualche punto per strada in considerazione
2: L'Atalanta
1: del fatto
2: stessa.
1: Che la Champions può creare, insomma, un po' di disorientamento per chi come il Como è alla prima esperienza in questa competizione. 35 milioni di Hondur, dice Marco parrucca, Barberino, lo fanno sorridere, ah, perché no, dice, mi ricorda quando da bambino mettevo in vendita i miei disegni a 100 milioni di lire. Però comunque ricordiamoci che quest'estate, quando si parlava anche di un'eventuale possibile cessione di Indur, la valutazione si faceva era quella intorno ai 30 milioni, anche perché c'è un 50% sulla futura rivendita da parte,
2: esatto, quello influisce sicuramente.
1: Non a caso ci dice Roberto Bagnarripoli, una società come il PSG che si tiene il 50% di Indur, vi domando come considera Indur.
2: Beh, insomma, se vuole se lo prende, cioè, cioè nel senso, se ti dà 20 milioni se lo riprende, e te ottieni come se tu l'avessi venduto a 40, cioè è lo stesso discorso si faceva con Favasuli, se la Fiorentina avesse voluto avrebbe potuto prendere dal Catanzaro sostanzialmente a metà prezzo rispetto alle altre squadre, perché aveva il 50% sulla rivendita, quindi devono pagare te, per cui sì, insomma è normale. Quindi potrebbe anche essere un giocatore da altro campionato, cioè che non potrebbe anche diventare, no, non accessibile del tutto alle squadre, che oggi è difficile trovare una squadra italiana che va a spendere tanti soldi.
1: Sì.
2: Sugli attaccanti ancora sì, si possono spendere, però ecco, insomma, è difficile vedere tante squadre che spendono oggi nel campionato italiano.
1: Alessio è estremamente netto su Indur, dice, ha giocato con allenatori che erano prevalentemente difensivi e lui era ed è l'unico giocatore forte fisicamente. Firenze è veramente diventata una città triste, si rimpiange Mandragora e si esalta un mezzone come Indur. E poi ci scrive anche Mauro Bressanna, non era un gran giocatore ma anche lui ha fatto un gol incredibile, la rovesciata contro il Barcellona in Champions. Non so se è pronto il prossimo collegamento, dovremmo esserci, no, ancora no, e allora continuate a scriverci a 348 753 933. Il gol di Indur può aver richiamato proprio per l'importanza, per
2: però non siamo
1: la grandezza, certo, insomma, per l'imprevedibilità, certo, della rete, anche quella di Mauro Prestano, anche se naturalmente quel la gol che ha richiamato di più alla memoria è stato quello di Paolo Monelli, l'abbiamo sentito,
2: sì,
1: in questi giorni
2: non che quello di Prestano fosse più bello ancora, forse, certo, perché l'acrobazia, però è diverso proprio come tipo di gol, ma è giusto, è dalla lunghissima distanza. Voglio dire, però, non siamo noi a Firenze che stiamo esaltando Indur, attenzione, solo noi, cioè noi a Firenze siamo tristi, ho letto il messaggio, sì. Io ho letto paginate della Gazzetta dello Sport, paginate dei quotidiani sportivi anche e siti eccetera più importanti, che hanno esaltato e stanno esaltando sto ragazzo per questo gol, per la prestazione, e quindi non è solo Firenze, non è solo il nostro orticello, da fuori lo vedono un giocatore molto interessante. C'è chi ha detto che è già pronto per la nazionale, ho letto giudizi, sì, anche,
1: guarda, Silvio Baldini parlando della sua nazionale ha detto che 11-12 giocatori sono già pronti per la nazionale maggiore.
2: Quindi qui la domanda è questa: o sono tutti, si sbagliano tutti e lui è un mezzone, oppure se gli allenatori dicono lo fanno giocare sempre, se diciamo ci sono anche dei giudizi molto positivi su di lui anche da parte di personaggi che di calcio lo vivono continuamente, una domandina o due io me la farei prima di definirlo un mezzone. Poi può darsi che la prossima perché il problema, no, secondo me forse l'errore è di andare dalle stelle alle stalle, cioè se ora Indur fa una prestazione negativa,
1: certo. Insomma,
2: tu vedrai che
1: certo,
2: lunedì avete visto il mezzone scarpone vada via, non vale nulla, e
1: è sempre questione di equilibrio.
2: Un giocatore, no, a 22 anni, un giocatore può anche non fare tutte le prestazioni superlative, certamente non farà sempre gol da centrocampo, se il termine di riferimento è quello, si va da poche parti, sì. Però secondo me non è nemmeno un mezzone, ecco, questo voglio dire, questo è il punto secondo me del giudizio sul giocatore che non condivido. Chi lo reputa scarpone, mezzone, secondo me sbaglia. Poi si può discutere, è lento, questo sì, è lento, sì. Bisogna che in qualche modo riesca a essere più,
1: anche se diceva,
2: non è stato l'unico giocatore,
1: se non sei veloce non è che puoi migliorare,
2: sì,
1: tanto,
2: però ci sono stati nel calcio giocatori, non faccio il nome di Redondo per esempio, sì, era lento, però
1: certo.
2: Riquelme,
1: sai, una volta,
2: Riquelme era lento, però è chiaro, qui
1: una volta,
2: tecnicamente,
1: guarda,
2: nettamente superiori a Indur,
1: una volta,
2: lo dico, se no poi mi scrivono, ma che dici,
1: dovevo accompagnare Ferruccio Valcareggi, tra l'altro mi emozionava anche questa cosa perché dovevo accompagnarlo, dovevamo andare in una trasmissione in televisione, quindi avevamo fissato con Ferruccio Valcareggi in Piazza Fardella, perché lui abitava in, certo, Piazza Fardella, e quindi parliamo un po'. E in quel momento era la Fiorentina che giocava con Ranieri allenatore e con Bicica come centrocampista. Bicica, che sì, era appena arrivato, certo, alla Fiorentina.
2: Emiliano
1: e
2: Bicica.
1: Anche a proposito di Bicica, che arrivava sì da capitano del Bari, capitano dell'Under 21, si diceva che non fosse così veloce, fosse un po' troppo lento, no? E allora gli sottoponevo questa questione a Ferruccio Valcareggi e lui mi disse: beh, dice, l'importante è che faccia correre il pallone, c'è importante che a viaggiare sia il pallone.
2: Guarda, questo tuo ricordo, che è bello, molto bello, detto poi da Ferruccio Valcareggi, da, sì, Ferruccio era Ferruccio Valcareggi. Che è grandissimo, mi del passato, mi porta proprio a un ricordo alla luce di una frase di un personaggio che oggi giustamente poi citeremo più tardi perché è l'anniversario della sua nascita, Nils Liedholm, che diceva sempre: il pallone non suda. Il pallone non suda, cioè se tu sai far girare bene il pallone e sei bravo a farlo, magari ci puoi mettere mezzo secondo in più degli altri a muoverti, però se sei veloce di testa e fai girare il pallone, certo, non devi sudare te, dovrebbe sudare il pallone che non suda. Ora siamo agli estremi, no? Che era un mago della sintesi. Liedholm era un mago della sintesi, perché aveva dei modi di esprimersi in due parole, ti smontava completamente o ti esaltava o ti smontava completamente. Ecco, penso che questo possa essere per Duro un punto di riferimento. Se riesci a essere veloce di testa, anche se non sei così veloce di gamba, puoi diciamo ovviare a questo tuo limite che c'è, che questo è sotto gli occhi di tutti.
1: Questo sì, questo sì, assolutamente. Altra questione, riprendendola proprio da Extra Viola, trasmissione di Finanze Viola e RTU 38 andata in onda ieri, ho voluto puntare su Ranieri. Tra l'altro ricordiamo che è arrivata la comunicazione ufficiale del prolungamento del suo contratto, sì, fino al 2029 con opzione fino al 2030, e avevamo titolato la trasmissione con questa domanda rivolta ai nostri amici da casa: bandiera viola Ranieri adesso che il suo contratto è stato prolungato e che, insomma, dovesse rimanere fino al 2029-2030, si potrebbe configurare questa definizione di bandiera viola per Ranieri. Cosa ne pensi?
2: Allora, le bandiere... tu sai che anche, visto che si fa, tutti hanno i loro preferiti, pupilli, giocatori. Ranieri è uno di questi, certo, sempre della, certo, mia tradizione, sì, insieme a Caiode, in questo caso anche Andur. E quindi lo stimo come giocatore, lo stimo come ragazzo. Da lì però a diventare bandiera della Fiorentina ci corre tantissimo, ma non perché non è solo una questione di tempo che tu trascorri all'interno di una squadra, è anche di quello che oggettivamente fai sul rettangolo verde, sì, e quindi
1: però, parliamo di
2: volevo concludere.
1: Vai.
2: È quindi un po' oggi è un po', diciamo, prematuro definirlo bandiera, secondo me, però per gli atteggiamenti che ha, soprattutto da quando gli hanno levato la fascia, che sembra dice: ma come, mi degradi e io miglioro? Sì, l'ha detto anche lui, che Vanoli le ha fatto un gran favore a levargliela,
1: sì,
2: la
1: fascia. Sì, sì.
2: Mi sembra maturato da questo punto di vista, ma quegli atteggiamenti che sono rimasti sono quelli di dare tutto per la maglia della Fiorentina, di tenerci tanto, cioè si vede lui ci tiene tanto. E da questo punto di vista, e poi chiudo, sicuramente mi fa piacere ricordarlo, non tecnicamente, ma come tipo di impegno che ci mette, a me mi ricorda Celeste Pin, non tecnicamente, sia chiaro, cioè non che dico che le caratteristiche sono simili, sono due difensori centrali, in questo caso Ranieri è partito terzino sinistro, insomma, o comunque esterno sinistro, poi è diventato centrale, può rifare, quindi non sono simili, però sono simili secondo me come intelligenza calcistica e come per quello che ci tengono, per quanto ci tengono alla maglia viola. Purtroppo bisogna usare il passato per quanto riguarda Celeste Pin, però lui ci teneva tantissimo.
1: Certo.
2: Ecco, sotto questo, sì, profilo, lui arrivò a 9 anni di militanza in maglia viola. Sì. Potrebbe arrivarci anche Ranieri, secondo me.
1: Magari c'è già arrivato,
2: sì,
1: se si conteggiano anni di settore giovane. Però tu parli di Serie
2: prima
1: A,
2: prima squadra.
1: Però tu dicevi che è un po' troppo prematuro definirlo bandiera, certo,
2: sì,
1: sono d'accordo, però io dico, è vero che nel calcio si cambiano le squadre di 6 mesi in 6 mesi, anche a fronte
2: bandiere,
1: di contratti, anche a fronte,
2: sì,
1: dei contratti pluriennali, però ecco, dovesse davvero rimanere fino al 2029-2030, a quel punto si potrebbe parlare di bandiera,
2: sì,
1: o no?
2: Sì, tutto sta nel vedere anche, secondo me la bandiera deve anche avere una...
1: Secondo me non deve essere un titolare fisso la bandiera.
2: No, però deve avere una stima di, diciamo, sia fuori che dentro al campo,
1: sì,
2: da bandiera. Diciamo che il periodo precedente al quando aveva la fascia e non era, poi ci sono stati dei momenti in cui su Ranieri c'è stata un po' di forte discussione, no?
1: Certo.
2: Poi la bandiera non è che mette d'accordo tutti, però la bandiera è sempre, è, diciamo, ha una stima, un prestigio, indipendentemente dal fatto che giochi sempre o no, sia all'interno dello spogliatoio,
1: sì,
2: che fuori.
1: Certo. Cioè, ha un peso,
2: che
1: insomma,
2: ancora
1: ha un peso nello spogliatoio.
2: Lui non ha raggiunto, ma che secondo me ha la possibilità di raggiungere. Ecco, questo voglio dire. Proprio per il suo carattere, non tanto per gli aspetti tecnici, che comunque non sono così male, ma non sono nemmeno da fuori classe. Cioè, non è Antognoni, cioè, nel senso.
1: Certo.
2: Antognoni aveva una predominanza tecnica, oltre che di carisma, che era inevitabile. Evitabile dopo tanti anni, 15 anni in maglia viola, cioè che non diventasse bandiera, poi è diventata la bandiera della Fiorentina, quindi quello è inarrivabile. Però per quello che può dare anche a livello di carattere, di, all'interno dello spogliatoio, secondo me, per dire, sta guidando anche bene Dragusin, per questo lo mette. Non potrebbe essere anche, tra virgolette, meno forte di Vieri, no, nel complesso, però l'importanza, ecco, questa è la bandiera. Se continua così lo può anche diventare.
1: Guarda, dice Tommy dall'Inghilterra, che ci scrive a 348 7513933: Ranieri è sulla strada per essere una bandiera, non ci si può badare o fossilizzare solo sulla qualità tecnica. Sfido chiunque a dire che Ranieri non ci senta per la maglia, so, l'attaccamento l'ha dimostrato,
2: ci sente tanto,
1: in tante occasioni,
2: sì. E anche questo fatto di essere, aver assorbito il colpo di essere degradato da capitano,
1: insomma, un altro giocatore
2: reagito,
1: avrebbe chiesto la cessione,
2: certo, perché l'orgoglio prevale, e invece lui ha messo da parte il suo orgoglio per il bene della Fiorentina. Questo non è poco, non tutti lo fanno,
1: no,
2: anzi oggi è diventata una cosa molto rara.
1: È riuscito, anzi, a sfruttare questa occasione per rinascere, per rilanciarsi.
2: Eh sì, è anche questo, è sintomo di intelligenza, ragazzo.
1: Tanto intelligente. Il nostro prossimo ospite mi ha scritto che ci sta chiamando, non lo so che succede, però evidentemente non, il suo telefono non funziona, non lo so.
2: Oppure un numero diverso.
1: Oppure un numero diverso.
2: So.
1: Vabbè, vediamo se ci mettiamo in contatto per salutarlo, poi facciamo il collegamento vero e proprio domani, ma intanto lo voglio salutare se riesce a mettersi in contatto con noi. Su Ndur, dice Stefano Taxi, veloce di testa, bisogna vedere come... veloce per passarla indietro, mi serve a poco. Ricordate Riverani, era lento, è vero, ma era velocissimo di pensiero, giocava di prima, la toccava sempre avanti. Ndur raramente gioca avanti, potrà migliorare, ma per ora è anche vero, sono due ruoli,
2: ma
1: diversi.
2: Ci sono i ruoli, no? Secondo me, cioè, nel senso, non è un regista.
1: Dovremmo esserci con il prossimo ospite, ce l'abbiamo adesso. Carlo Pallavicino,
3: ciao, buongiorno a
1: ci
3: tutti.
1: Stavi chiamando,
2: ciao Carlo.
1: Ci stavi chiamando.
3: Vi stavo chiamando perché ho visto le chiamate e mi scuso.
1: Ti eri dimenticato del collegamento, di la verità.
3: No, assolutamente, no, era un'altra chiamata.
1: Ah, ho capito. Guarda, ci sono 3 minuti a disposizione, poi magari ti richiamiamo anche domani, però nel frattempo ti voglio chiedere che cosa significa per te Genoa-Fiorentina. Che cosa ti viene in mente?
3: Genoa-Fiorentina mi vengono in mente... soprattutto lo stadio di Marassi, ecco, che era comunque uno stadio molto, molto particolare già dagli anni 70, e quando arrivavi lì avevi la sensazione proprio del tipico campo inglese, e quindi di un'emozione particolare, perché è un po' come lo stadio di Vicenza, proprio vedevi, sentivi il rumore quando la palla sbatteva contro la traversa. Il Genoa Fiorentina forse più incredibile fu quello dell'82-83, quando vincemmo 3-0 alla seconda giornata di campionato, e io andai in curva, e in curva ovviamente della Sampdoria, quindi la gradinata sud, se non vado errato, e lì a un certo punto della partita ci fu un'eruzione dei tifosi del Genoa che proprio entrarono, e io francamente non avevo mai vissuto un assalto alla curva in quel modo lì, e quindi rimasi completamente spiazzato, anche perché ero con un mio cugino e altre due ragazze, e francamente non eravamo per niente attrezzati a fronteggiare le spranghe e i bastoni, per cui questo immenso invasione proprio a fine partita dei tifosi tutti incappucciati fu abbastanza violenta, abbastanza traumatica, però per fortuna senza conseguenze. E comunque fu un 3-0 molto, molto bello, che sembrava il preludio a una stagione straordinaria che poi invece fu molto mediocre, perché era l'anno dell'arrivo di Passarella, sì, quindi sì, certo. Partimmo a strombattuto. E poi ci sono state altre trasferte quasi sempre molto, molto difficili. Ricordo quella dell'81-82 quando ci fu il ritorno di Antognoni con Martina.
1: Infatti ricordo la stretta di mano prima dell'inizio della partita,
2: bellissima,
1: la foto,
2: cioè,
1: sì,
2: così, con Antognoni
3: e Martina. Esattamente.
1: Belli corti, sì.
3: Ma la cosa che forse ricordo di più, oltre al freddo gelido che si viveva a Marassi tutta la vita, erano le trenette al pesto che uno mangiava da Edilio, il ristorante che era praticamente il parcheggio sotto lo stadio.
1: C'è sempre questo ristorante?
3: Credo di sì, ed era anche il rifugio dei sampdoriani, dove Mancini, Vialli, il massaggiatore Bosotin e Paolo Boria si riunivano al club dei Sette Nani, se ricordo bene, che era il club dove ogni giovedì si riunivano, ed era un po' un rito che poi portò lo scudetto alla Sampdoria. Ecco, da Edilio te entravi e sentivi un profumo di basilico e di pesto che ti impediva di fare qualunque altra cosa se non di buttarti a qualunque ora. Mi ricordo una volta eravamo lì con Lazzaroni, lui addirittura lo ordinò alle 5 di pomeriggio.
2: Lo spaghettino.
1: No, le trenette.
2: La trenetta, scusa.
1: Guarda, mi hai fatto venire voglia di trenette al pesto e quindi ti saluto e vado a mangiare.
2: Però mi fai ricordare al volo che oggi 8 ottobre 2008 si fece il Borgo Nuovo Day, oggi, e quindi
3: bravissimo,
2: lo volevo ricordare con Carlo, bravo, che insomma è stato uno dei fautori di quella splendida, bravo, giornata.
3: Bellissimo, perché l'8 ottobre veramente per me ha per me e per tutti noi ha veramente un sapore
1: speciale, sì,
3: indelebile. Grazie di questo, Tommaso.
2: Figurati, magari ne parliamo con calma in un altro.
1: Sì, perché siamo davvero in chiusura. Grazie, Carlo.
2: Ciao Carlo.
3: Ciao a tutti.
1: Grazie a Carlo Pallavicino, grazie a Tommaso Borghini.
2: A voi, alla prossima.
1: Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: topografiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Compra.
3: Ma io son duro, non era un cantante che cantava, da quando la gioca a pallone, vai tunnels.
4: Mitopoiesi istantanea, ovvero sia la tendenza a creare miti in tempo reale.
2: Però te sei esagerato. No.
5: Come le vedrebbe una Fiorentina con un rombo a centrocampo, non dovendo levare più nessuno dei quattro giocatori che si parlava prima, e con le due punte Mastantuono e con Calves?
6: Quanti campionati hanno anonimi ancora bisogna fare, non lo so, qui ci ho pazienza, qui tra un po' sa tutti i capelli bianchi e siamo ancora a aspettare.
7: Però si può dire che non è del tutto vero che Paratici ha rimediato al suo errore, perché era grosso e non voleva più allenare la Fiorentina.
8: Cioè, a me ora Fabione, a me mi stavi simpatico, a me Fabione mi stava simpatico. Poi però deve tirare queste infamate al GOT del calcio, però Cristiano, e allora ora non mi stai più simpatico.
9: Secondo me, ad aver perso la dimensione di quello che è la Fiorentina, siete voi.
10: Non sarete mai come noi!
9: Con grande signorilità, con grande stile.
2: E con enfasi però. Fabio Ferri!
9: Yeah!
2: Chi si compra? Fabio Ferri!
9: Yeah!
2: Buongiorno!
9: Siamo, giovedì,
2: E quindi?
9: E quindi è il giorno del ritorno.
2: Del Fabio Ferri.
9: Fabio Ferri.
2: Che bellezza. Io sono contento.
9: L'avete tenuto in panchina per tre giorni della settimana.
2: Guarda, smettila.
9: Non sapete cosa vi siete persi, perché lunedì, martedì e mercoledì ero in formissima.
2: Invece oggi?
9: Vabbè,
2: quanta lucidità hai portato stamattina?
9: Poca.
2: Perché ultimamente in realtà ti ho trovato più lucido del solito. Forse hai la sosta.
9: Studio di più. No,
2: secondo me semplicemente c'è la sosta, quindi sei meno coinvolto.
9: No, invece io sono coinvoltissimo, lo sai, a me mi piace la sosta.
2: Ma se non l'avrei vista nemmeno una.
9: Ho visto anche.
2: Hai visto tutti gli highlights, bravo.
9: No, allora guarda, ti dico, non ne ho vista una in diretta. Questo è vero, questo lo devo ammettere. Perché ho avuto altri impegni. Però ho visto oggi ci sono le partite di qualificazione.
2: No, basta. Non fare i benvenuti perché.
9: Del
2: non...
9: calcio femminile. E in particolare.
2: Ma di che sport?
9: Di calcio femminile.
2: Scusa.
9: Calcio. Per le Olimpiadi. Che sport? Sì, ma che sport? Cioè, Stefano non era riuscito a contenersi. Comunque, sono qualificazioni calcio femminile per le Olimpiadi delle nazionali africane. Secondo me c'è tanto da vedere stasera. Cosa ridi?
2: No, io tipo, guarda, pagherei per vederti a seguire le qualificazioni al mondiale femminile. Pagherei per stare lì.
9: Olimpiadi, vedi? Non
2: sei Olimpiadi, attento. Perdonami.
9: Allora, guarda, alle 2 c'è Seychelles, Kenya.
2: Vedi, poi, tra l'altro, di partite di una qualità altissima.
9: Uganda, Zambia, sempre nel pomeriggio.
2: Sì, però io pagherei, dimmi la tua cifra, per stare 4 ore, devi vedere 2 partite di fila.
9: Vai.
2: E io non guardo lo schermo, io guardo te.
9: Potrei guardare Seychelles, Kenya e poi Mauritius, Ghana.
2: Non ti devi addormentare.
9: No, ma che
2: B, non ti puoi alzare per andare a prendere niente, quindi
9: no, birrette sì, però dai, scusami,
2: allora, ti metti un frighettino da una parte, non puoi alzarti, allora, perché io poi so cosa fai, ti alzi, dicevo voglio prendere la birrettina, poi stai un quarto d'ora, vuoi in bagno, giro.
9: La partita la voglio vedere, io è come i film, io metto in pausa,
2: Sì,
9: metto in pausa. Io
2: comunque io pagherei per mettermi lì te sul divano che guardi Uganda, Seychelles, Congo.
9: No, allora Seychelles, Comore, Kenya, Uganda, Zambia. Un po' d'attenzione.
2: Sì, però pagherei. Vabbè.
9: Poi c'è Mauritius, Ghana, Benin, Mali.
2: Benin, ma non benissimo, verrebbe da dire.
9: Benin, ovviamente ci fa pensare, è grande.
2: Hai grande GOAT.
9: È grande attà.
2: Come? Io pensavo all'Argentina Benin 3-0, partita d'addio dal calcio di Messi.
9: In realtà perché c'ha origini del Benin.
2: Sì, va bene, ho capito.
9: Se no ti dicevo, no, c'è la Guinea Equatoriale, ma non gioca la Guinea Bissau.
2: Abbiamo scoperto perché, devi sapere, Benvenuti la chiamava Bissau, poi dopo si è reso conto. E io andavo dietro a Benvenuti perché dicevo Benvenuti.
9: Sì, ma io ho sempre detto Bissau.
2: Ma anch'io, però Benvenuti è uno che di solito si aggiorna tantissimo su questa cosa. Dico, se lui dice Bissau, vuol dire Bissau. In realtà è di origine portoghese, quindi è Bissau.
9: Bissau.
2: Il massimo sarà Bissau. E quindi va bene.
9: È difficilissimo, è una lingua difficilissima.
2: Lo sa benissimo Tommaso Loreto. Come no? Non si può dire così. Hai direttore, smettila.
9: No, ma io ho grande rispetto per il direttore.
2: No, non è vero. Hai zero rispetto per il direttore. Se ci sta ascoltando, è già pronto a dire qui.
9: Difficoltà con l'inglese, figuriamoci. Il portoghese è una lingua molto difficile. Molto. Quando ti fanno, ma è una lingua neolatina. Poi va in Portogallo, sembra parlare serbo, una roba del genere.
2: No, parlano un'altra lingua, cioè è proprio un'altra lingua rispetto a, per esempio, lo spagnolo lo capisci quando parlano.
9: Sì.
2: Invece il portoghese non lo capisci.
9: Tra portoghese e spagnolo si capiscono ancora di più, sai?
2: Non lo so.
9: Vabbè, senti, stamane c'era traffico comunque a Firenze.
2: E quindi? Perché c'è questa allerta meteo, ci hanno messo tutti in allerta, vediamo. Io per fortuna non ho preso nemmeno una goccia d'acqua a motorino, è già un passo avanti, è un grande passo per l'Azzerini, c'è un la piccolo grazie. Passo per l'umanità. Allora, 348-751-3933, oggi è da scatenarsi, eh?
9: Sì,
2: oggi è da scatenarsi, perché ci devono aiutare a arrivare finalmente in fondo a questa benedetta
9: siamo
2: sosta.
9: Quasi.
2: Si vede Genoa-Fiorentina, nel senso che ormai è lì, siamo all'antivigilia, ci sono temi di discussione di massa, 055-77-71-171. Uno che ieri mi ha incuriosito durante Extra Viola, perché ieri ho fatto Extra Viola insieme a Lorenzo Marucci, che oggi tornerà sulla tolda di comando, come direbbe l'ottimo Mario Tenerani, e quindi nel suo Viola Amore Mio regolarmente a condurre dalle 12 alle 14, cosa però bisogna riconoscere a Luciana Magistrato, che è riuscita benissimo a sostituirlo, anche con grandissime interviste, tipo ieri Giuffredi, è stata molto brava, anche Giaretta, insomma ha fatto tante interviste molto interessanti.
9: Rispetto a qualche tempo fa,
2: perché ha rinnovato, se non rinnovava
9: un po' più calmo,
2: se non rinnovava chissà che dire, cosa combinava.
9: Ma dottor Giuffredi, ma lei non era quello, aveva lo spacco tutto,
2: è così dice, ma non è di Roma.
9: No, spacco tutto, ma non era proprio così.
2: È una canzone dei Persiana Jones.
9: Spacco tutto.
2: Sì. Allora, detto questo, appunto ieri poi ha parlato Giuffredi,
9: che ha detto
2: Paratici deve... apprezza Ranieri, mai pensato di lasciare a Firenze. Quindi ieri sera la domanda che mi poneva l'ottimo Lorenzo Marucci, dopo aver intervistato Pino Vitale, che invece appunto era al contrario alla mia versione, Vitale ha detto, certo che Ranieri è una bandiera della Fiorentina. E io una un attimo di brividino lungo la schiena, ma non perché povero Luca. Intanto partiamo da una premessa: Luca Ranieri sta rappresentando la Fiorentina nel migliore modo possibile per se stesso, cioè per la sua qualità, che secondo me tra l'altro è migliorata nel corso del tempo, ha sempre portato in alto la sua voglia di vestire la maglia Fiorentina, quindi per me ha tutto il massimo rispetto possibile come giocatore affezionato a questa maglia. L'ho sempre ritenuto un po' eccessivo, per non dire troppo, da un punto di vista della gestione della propria fascia da capitano, quindi il fatto che gli sia stata tolta secondo me gli ha fatto molto bene nella seconda parte della stagione scorsa. Secondo me è cresciuto anche da un punto di vista comportamentale, però dicevo, ma come si fa a chiamare bandiera?
9: Effetto, bandiera? Effetto del calcio contemporaneo, mi verrebbe da dirti. E comunque, cioè, hai crismi per essere, magari non oggi, ma un giorno considerato una bandiera.
2: Certo, se arriva a fine del contratto 2030, fa altre 200 presenze nella Fiorentina.
9: Comunque uno stavo vedendo adesso a 164 presenze con la Fiorentina.
2: Sì, che ormai è facile farne 150 presenze. Vabbè, cioè è più facile del passato.
9: Certo, più facile del passato perché ci sono più partite, più competizioni.
2: Cioè, Fiorentina negli anni della conference ha fatto tra 55 e 60 partite l'anno.
9: Quindi sostanzialmente tre stagioni di quel tipo, anche se poi quest'anno ad esempio la Fiorentina non ne fa 50 di partite,
2: ne fa 40.
9: Però oltre alle 164 appunto con la prima squadra, comunque c'è anche una grande storia nel settore giovanile della Fiorentina, vedevo anche lì c'ha più di 100 presenze nel settore giovanile della Fiorentina, è uno comunque cresciuto in casa e si è affermato in prima squadra. In un calcio dove le bandiere sono sempre meno, dove i grandi campioni difficilmente si legano a un club per tante stagioni, probabilmente queste sono le bandiere del calcio contemporaneo, forse bandiere anche che non eravamo così pronti a innalzare, no? Perché se ci pensi appunto la storia dei Ranieri poi è la famosa storia della pietra scartata e poi divenuta testata d'angolo, no? A me piace molto questa storia,
2: perché comunque siete troppo colti per questa trasmissione, anche te ora
9: questo è un riferimento veramente banale, scontato, fa parte proprio della cultura europea, io penso insomma la cultura di tutti noi, ora non voglio fare riferimenti
2: cioè ti do una testata d'angolo
9: a patriarcati mediterranei, però
2: per
9: insomma cioè nel senso comunque questo fa parte a roba che si è masticato negli ultimi 2500 anni,
2: senza te che pastone in bocca,
9: insomma, è roba ormai sedimentata, insomma anche bambini quando nascono dentro hanno questa frase.
2: Bene, quindi te sei pronto a sposare la teoria bandiera?
9: Ma io ero uno di quelli che ti diceva, ti ricorderai forse anche con una provocazione, che Cristiano Biraghi è uno da Hall of Fame della Fiorentina, quindi non vedo perché Luca Ranieri non possa essere, fra l'altro, come dire, vedo un pathos diverso, a me mi piace di più il suo atteggiamento rispetto a quello dell'ex capitano, non vedo perché un giorno, quando avrà smesso di giocare,
2: però non no, oggi no, sì.
9: Sai, ora finché tu sei comunque un giocatore con diverse presenze, con alcune stagioni sulle spalle con la maglia della Fiorentina, secondo me per la etichetta bandiera dobbiamo aspettare ancora che si vada avanti un po', come dicevi tu, fino al 2030, magari sono altre tre stagioni. Ecco, lì a quel punto arrivi a avere, ne so, non so, saranno otto stagioni in maglia Fiorentina per Ranieri?
2: Quando finisce?
9: Tre annate,
2: può darsi,
9: Insomma, otto stagioni nello stesso club, dimmi te,
2: in questo
9: chi
2: calcio
9: le fa oggi, no? Però mi sembra particolare, prima no, le bandiere erano Antognoni, Totti, Del Piero, Aviezzanetti,
2: Baresi,
9: esatto, cioè i grandi campioni che decidevano probabilmente perché le nostre squadre erano squadre forti di legarsi all'infinito con questi club. Oggi sono giocatori di una fascia un po' diversa, perché i grandi campioni in Italia ti guardano, dicono ma sì, magari venga a 41 anni a fare un annetto a Milano, oppure ne so, venga a svernare a Cremona per l'ultima stagione della mia carriera professionista, oppure non lo so, ora funziona così, no? L'Italia viene vista più come cimitero degli elefanti o trampolino di raggio,
2: esatto, no? Passaggio. Vabbè, intanto
9: invece Luca no, perché non può lanciarsi e non può fare il cimitero degli elefanti.
2: Allora, intanto lo chiedo chiaramente ai nostri ascoltatori, mandateci i vostri audio, i vostri messaggi, ripeto 348 75 39 3. Beh, per voi può essere definibile anche a fine, diciamo, di questo percorso Ranieri una bandiera della Fiorentina? Io sono rilancio, diciamo, rispetto a ciò che mi hai detto. Non sono d'accordo, perché allora Pasquale è una bandiera della Fiorentina.
9: Per me Pasquale è una bandiera della Fiorentina.
2: Una bandiera?
9: Sì, Manuel Pasquale è una bandiera della Fiorentina. È stato capitano, è stato più di 10 anni a Firenze.
2: 9 anni.
9: 9 anni?
2: Sì.
9: Ah sì, pensavo 10. Pensavo più di 10. Ma secondo me Manuel Pasquale è assolutamente una, almeno di quella. Anche perché, Pietro, ora,
2: cioè, per me è una bandiera, una che anche quando poi finisce si ammaina, diciamo, la bandiera del campo, continua a sventolare.
9: Vabbè, ma lui
2: invece
9: fa altro nella vita,
2: ma appunto, ma ho capito, ma la bandiera è un'altra cosa, è uno che porta il tuo nome in giro per il mondo.
9: Deve essere anche la società che decide di fare la bandiera.
2: Sì,
9: pensa che Del Piero, allora, secondo questo ragionamento, Del Piero non è una bandiera della Juventus.
2: Ma no, perché Del Piero ha sempre parlato della Juventus anche dopo la fine della propria carriera, in ogni
9: ma anche
2: posto del mondo.
9: Di che parla?
2: Di nulla,
9: non parla.
2: Insomma, mi sembra, non lo so, io non sono d'accordo.
9: Io penso fosse molto legato invece
2: forse
9: alla realtà fiorentina.
2: Io sono più d'accordo nella dichiarazione: le bandiere non esistono più.
9: Questo si può essere anche d'accordo.
2: Allora anche è per quello.
9: Anche se sa un po' di ci sono più le mezze sedie.
2: Ma no, è la verità. Dai, ma oggi in Serie A una bandiera potrebbe essere Berardi nel Sassuolo. Se ti rendi conto,
9: Berardi
2: no?
9: È una bandiera nel Sassuolo.
2: Appunto, basta, finito. È l'unico perché è uno che ha avuto grande. Perché bandiera. Allora, ora te la dico ancora più cattiva, perché voglio essere molto cattivo.
9: Cioè, per innalzare la bandiera bisogna che qualcuno prima l'abbia voluta,
2: no,
9: quella bandiera.
2: Bisogna che qualcuno te la provi a strappare, quella bandiera. Cioè, Ranieri qualcuno ha provato a strappare alla Fiorentina.
9: Ma infatti è quello che
2: Pasquale,
9: ti dico. Pasquale
2: qualcuno ha provato a strappare alla Fiorentina.
9: Fa parte un po' di come funziona il calcio oggi, che la bandiera sia un giocatore che per una serie di motivi resta nella squadra per tanto tempo.
2: In questo caso il motivo principale è perché il mercato non è così acceso intorno al nome,
9: sì,
2: di Ranieri.
9: Poi magari ci sono anche altre dinamiche, ad esempio ne so, il discorso degli italiani, no? Il discorso che comunque devi avere dei ragazzi cresciuti nel tuo settore giovanile che magari danno un valore maggiore a parità di calciatore, che ne so, un Luca Ranieri che non ha fatto il settore giovanile nella Fiorentina o comunque non fa parte del settore giovanile italiano, ha un valore leggermente inferiore.
2: Sì, però quello che ti dico, per essere molto, molto netto e ripetendo la premessa, che per me Ranieri ha tutto il rispetto da tifoso, perché comunque cerca di fare il massimo per la Fiorentina da quando veste la maglia della Fiorentina, ha provato in tutti i modi a riconquistare la maglia e ce l'ha fatta in un momento dove lui arrivava di fatto ed era fuori squadra, quindi è una storia molto bella e siamo tutti contenti. Io sono contento di aver rinnovato e sono contento sia della Fiorentina. Fatta tutta questa premessa, credo che sia più facile per rinnovare una Fiorentina quando il mercato al massimo è al ribasso nei tuoi confronti. Cioè, se la bandiera è quel giocatore che pur essendo un potenziale campione o un giocatore di altissimo livello, arriva a Roma, arriva al Milan, arriva alla Juve e dice voglio Luca Ranieri. Ranieri dice no, mai alla Juve, perché io voglio restare alla Fiorentina. Quella certo, è la bandiera.
9: Non è la storia di Ranieri. Però ti dico, allo stesso tempo c'è la storia di un Lollo Venuti, che è un calciatore cresciuto nel settore giovanile, che ha fatto alcune presenze in prima squadra. Se vuoi è una storia paragonabile a quella di Ranieri, anche se Venuti è toscano mentre Ranieri è nato alla Spezia, ma insomma la storia è simile. C'è anche chi non ha, tra virgolette, la forza per rimanerci in un club comunque importante come la Fiorentina. Cioè Ranieri non sarà il fenomeno che attrae le sirene dei club esteri o dei grandi club italiani, però è anche uno che anno dopo anno, anche con qualche difficoltà, ma si è confermato all'interno di una rosa comunque importante come quella della Fiorentina. Poi mi dirai, c'è la fila fuori dal Viola Park perché non si sa come fare a prendere Ranieri?
2: Cioè, no, dico che con tutto il rispetto è una scelta più facile rispetto a ora
9: già meno mi scandalizza il nome,
2: è grande esempio, no? Ma vale per Totti che alla Roma arriva il Real Madrid, gli offre 100 milioni d'euro più 10 di milioni d'euro l'anno, quando 10 milioni d'euro erano 30, e lui dice di no.
9: Comunque ti segnalo, stavo guardando il record presenze, no, assolute in maglia viola, Antognoni è il primo, Pasquale è sesto nella storia della Fiorentina per presenze.
2: E quindi?
9: No, quindi secondo me ci sta, ecco,
2: cioè, vale lo stesso discorso.
9: Secondo me ti cito i primi 10, sono tutte leggende della Fiorentina, bandiere della Fiorentina. Perché se dico Giancarlo Antognoni, Giuseppe Brizzi, vabbè, si va un po' indietro del tempo, Claudio Merlo, cos'è? Non è una bandiera fiorentina. Curt Ambri,
2: Claudio
9: non è
2: Merlo,
9: una
2: sì.
9: Giuseppe Chiappella?
2: Certamente.
9: Giancarlo De Sisti?
2: Ma certamente.
9: Sergio Cervato?
2: Ma ti rendi conto?
9: Francesco Toldo?
2: Ma ti rendi conto di
9: Gabriele Omar Battistuta?
2: Ma ti rendi conto di
9: Manuel Pasquale in questa compagnia qui, per quanto riguarda le presenze in maglia fiorentina.
2: Le presenze,
9: poi è chiaro, se mi dici
2: il dato
9: che
2: numerico
9: è il
2: per me non
9: più
2: conta,
9: forte di queste
2: non conta così tanto. Conta
9: beh,
2: fino
9: però
2: a un certo
9: quale
2: punto.
9: Presenze sono storia? Quale presenze sono appartenenza?
2: Cioè, Rui Costa per me è una bandiera della Fiorentina, perché nel momento in cui l'hanno venduto al Milan, lui c'è rimasto di merda. Cioè, lui voleva restare alla Fiorentina.
9: Quel gruppo lì, insomma,
2: ragazzi,
9: molto
2: ma
9: male
2: è quello. Cioè, se non andava come andava la storia della Fiorentina a livello economico, Rui Costa sarebbe rimasto alla Fiorentina. E ci sarebbe rimasto la bandiera.
9: Sarebbe rimasto alla Fiorentina invece di andare all'Empoli.
2: Ma certo,
9: se avessero fatto
2: livello,
9: un altro anno di contratto.
2: È livello però quello. La domanda
9: vabbè,
2: non è
9: andò
2: questa.
9: A giocare in Serie A,
2: la domanda è: Pasquale sarebbe rimasto alla Fiorentina se al terzo anno, dopo aver fatto 47 assist a Toni, lo voleva la Juventus?
9: Beh, in quegli anni magari qualche offerta per Pasquale sarà anche arrivata.
2: Magari
9: io
2: però
9: non ho una memoria così forte sul mercato.
2: Sicuramente.
9: Però
2: sicuramente
9: ti dico, Pasquale ha passato. Cioè, ora. Ma mi sembra si sottovaluti un po' la carriera di Manuel Pasquale.
2: Ora,
9: è uno che comunque ha fatto
2: è un ottimo
9: parte
2: giocatore.
9: Del ha toccato l'azzurro.
2: Gli si è voluto bene,
9: ha
2: stato
9: fatto
2: capitano per tanti anni.
9: Più di 350 presenze con la Fiorentina. Fra l'altro,
2: una Fiorentina forte.
9: Fra l'altro, in una Fiorentina forte. Con scenari che i giocatori che giocano ora nella Fiorentina forse hanno visto in televisione. E Pasquale ha giocato nella nazionale di Conte. Tra l'altro, magari non stabilmente, ma comunque era uno che Conte stimava.
2: Ha fatto la Champions,
9: ha fatto l'Europa League, ha giocato in Serie A.
2: Non sto dicendo
9: per
2: che
9: le prime
2: era
9: quattro
2: scarso,
9: posizioni.
2: Pasquale, si sta parlando di due cose diverse.
9: Secondo me ci rientra. Forse sono troppo di manica larga io con il termine bandiera.
2: No, ma è una cosa molto soggettiva.
9: Forse è che ho fame di bandiere perché questo calcio non ne ha più.
2: Vedi, per esempio, è un altro discorso. Tra l'altro, un altro discorso che veniva fuori figlio di questo, cioè quello di Ranieri, che indossava la fascia e poi gli è stata tolta. Pasquale, che indossava la fascia per tanti anni. Cioè, certo, tanti anni, quanto sei scemo. Tanti anni, eccetera. È il fatto che veniva fuori nella nostra discussione, per esempio, che avere capitano De Gea è un grande lusso per l'illustro che dà De Gea,
9: certo,
2: della sua quello storia alla Fiorentina. Ma diciamo che il capitano portiere non è proprio per tutti. Cioè, per me De Gea è un ottimo rappresentante della fascia, perché è De Gea, però forse avrei preferito un giocatore di movimento, perché credo che, a parte Buffon, capitani che veramente da portiere.
9: Dai, però
2: potevano...
9: è un po' di portieri capitani.
2: Forti, forti.
9: Olli Hahn.
2: Sì, ho capito. Ma appunto stai parlando di.
9: Pagliuca dei... è stato capitano, penso.
2: Sì, ma.
9: Peruzzi. Peruzzi è stato capitano.
2: Sì, della Lazio, credo. Forse anche della Juve.
9: Forse in qualche occasione. Poi però, la Juve ce n'aveva tanti.
2: Però, ecco, io.
9: Beh, però comunque De Gea rientra nella schiera dei grandi portieri che volendo possano fare. Poi.
2: Sì, ma la domanda successiva
9: guarda,
2: era.
9: Uno spogliatoio, e tu vedi Ranieri, vedi De Gea, e a chi glielo fa vai, capitano? Dai, su. Ora, tutti bene per Luca, si ripete. Noi, io c'ho una. A me Luca Ranieri piace, a me Luca Ranieri piace, piace.
2: Però, no, so. Però la domanda successiva era: se per sbaglio uno dovesse scegliere. Un giocatore di movimento oggi per fare il capitano che non può essere Ranieri perché la fascia gliel'hanno levata e De Gea, ripeto,
9: sono tutti nuovi.
2: De Gea è il capitano, non voglio, sto facendo il processo al cambiamento della come?
9: Ce l'ho.
2: Ora stiamo, perché è bello, è un rullo di tamburi. A togliere la fascia a De Gea, assolutamente no. Però sto dicendo, idealmente, De Gea deve saltare una partita. Oh, Mandragora è andato via. Sono andati via altri giocatori che l'hanno indossata. Ranieri non la può indossare. Chi è il capitano? Anche che se ti dà la sensazione di esserlo in campo in questo momento, ricordandoci che il capitano di solito è un giocatore pressoché titolare. Che gioca
9: esperto,
2: sempre.
9: Che ha una militanza.
2: Ma l'esperto deve essere un trascinatore.
9: No, esperto anche nella gestione di certi momenti, perché il capitano ha anche, come dire.
2: Beh, hai detto che ce l'ha.
9: La necessità di essere con i nervi saldi quando magari si accende un po' di parapiglia. No, il capitano ce l'ho, perché lo fa il capitano.
2: E chi è?
9: È uno che fa il capitano.
2: Ah, ho capito, dai, però dillo te, non lo devo dire io.
9: È mirabolante, mister 70 metri, Cher Endur. Oh, è uno di quelli con più militanza della Fiorentina. Il capitano lo fa in Under 21. Chi lo fa fare? A Jimenez.
2: Io ti dico
9: a Dragusin.
2: No, allora, ieri è venuto fuori il nome di Dragusin.
9: È arrivato gli altri.
2: Ma
9: ieri,
2: lascia perdere, io ti sto dicendo come status.
9: Ma anche
2: come status.
9: Un minimo di, secondo me, se fai Dragusin... o Dragusin, che dir si voglia, brucia un po' le tappe. Secondo me il prossimo anno magari lo potrebbe anche essere uno dei capitani. Io non lo vedo così adattissimo, però
2: chi Dragu?
9: Non lo vedo così adesso, ma questa è un'opinione mia. Però tra un anno lo capirei di più. Oggi è arrivato da tre mesi, ragazzi, ma di che si sta parlando?
2: Io, io dico in futuro.
9: Non conosce nemmeno Magazzinieri, devi conoscere Magazzinieri.
2: In futuro, infatti, sto dicendo: De Gea è capitano, e viva De Gea capitano. No. Perché poi sai quanta stima io ho per De Gea.
9: Ho cominciato a dire altre cose, ha fatto altri discorsi.
2: Sei
9: un bene che ne prenda la responsabilità.
2: Sei un bischero, perché per me De Gea è il capitano, è un giocatore che stimo tantissimo, è un uomo che stimo tantissimo. Quindi, evviva De Gea.
9: Però,
2: capitano.
9: Se tu dovessi cercare un altro capitano, chi faresti allora?
2: Lo sai che secondo me il futuro capitano della Fiorentina. Se dovesse rimanere un po' di anni, perché ormai il problema è anche quello, come dici te, come status, come carattere, Cher come Endur, mi è piaciuto. Non è Cher Endur, non è Dragusin. Detto che purtroppo Mastantuono si sa che il suo destino è probabilmente lontano dalla Fiorentina. È uno dei nuovi. Gioca in attacco.
9: È uno dei nuovi. Gioca in attacco. No,
2: sì, è lui.
9: Ma è Pelle? Te lo vedi capitano il Pelle?
2: Sì. Io in futuro mi vedo un grande Pellegrino capitano, che mi sembra veramente che abbia già acquistato, intanto che abbia conquistato lo spogliatoio da un punto di vista proprio empatico.
9: Ma,
2: hanno già organizzato l'ASADO, è già uno che è entrato dentro, c'ha empatia, c'ha carattere, lo mandano a parlare sempre perché sanno, si possono
9: che
2: fidare
9: dice,
2: di lui.
9: Non dice proprio minchiate, dai,
2: si possono fidare di lui. Poi è uno che parla italiano benissimo, anche perché fondamentalmente è cresciuto in Italia, cioè è stato anche anni in Italia. Pellegrino è il mio capitano quando piace. De Gea non sarà più capitano.
9: Vabbè, va visto. No, un giorno magari potrebbe anche esserlo.
2: Pellegrino.
9: Non mi dispiace come chiamata. Poi, insomma, in generale.
2: Perché anche perché farà tanti gol? Ricordatelo, perché fare per il capitano da punta senza fare gol
9: è dura.
2: È dura. Per me Pellegrino sarà una certezza della Fiorentina di quest'anno e dei prossimi anni. Sono molto convinto, mi ha molto convinto rispetto a ciò che pensavo prima di conoscerlo in modo un pochino più dettagliato. Ma mi convince questa trittica di situazioni. Tecnicamente penso che sarà il futuro della Fiorentina, dentro lo spogliatoio e anche mediaticamente. Proprio è un giocatore che mi ha convinto e quindi credo che potrà essere lui.
9: Ha le caratteristiche, ha i crismi per fare il capitano.
11: E voi che ne pensate? Ditecelo con un messaggio audio di testo al 348 75 13 933.
2: Senti, lo dici male, no, infatti non te lo voglio mai far dire, è un cretino.
9: 348 75 13 933.
2: Vedi, per esempio Alessio dice come capitano lui vedrebbe bene Fagioli.
9: No, a me,
2: no, perché?
9: No, no, perché non mi convince quell'aspetto lì caratteriale, non mi dà l'impressione di essere un leader. Poi io non lo conosco Fagioli, magari nella vita è uno invece che ti guiderebbe in battaglia. Ma non mi dà,
2: no,
9: quell'impressione.
2: No, nemmeno a me è più facile che sia un leader tecnico che un leader generale. Sì, cioè, sai, uno che ti può trascinare
9: nelle squadre
2: partita...
9: È giusto che siano i leader tecnici e i leader
2: come Cher.
9: Cher è entrambi. Sia leader tecnico che condottiero, cioè proprio tutto, cioè, allora, è il subcomandante Cherendur.
2: Addirittura
9: subcomandante Cherendur.
2: Bello subcomandante, lo sai, mi emoziona. Sul concetto di bandiera sono d'accordo con Pietro, tranne sul fatto che debba per forza essere un grande calciatore. La bandiera può essere anche un ottimo gregario.
9: Esatto,
2: questo è Vieri.
9: Esatto.
2: Luca dice Pasquale è più accettabile di Ranieri come bandiera. Dido dice queste discussioni si risolvono solo con una bella rissa. In diretta, dice, ovviamente.
9: Chiaro.
2: Una bandiera, dice Lorenzo, dal Valdarno, anzi no, dal Vasariano, perdonami.
9: Dal corridoio?
2: Probabilmente sì.
9: È rimasto chiuso lì dentro.
2: Una bandiera è qualcosa di cui vai orgoglioso e sbatti in faccia al tuo avversario. Ranieri resterà un giocatore importante della Fiorentina, a cui poi vorremmo bene per aver sempre dato tutto, ma di cui nessuno si vanterà. Rientra nel gruppo degli Iachini, dei Pasquale, dei Malusci. La bandiera ti fa riconoscere nel mondo, però, secondo Lorenzo.
9: Però secondo me Iachini un po' bandiera lo è. Anche di un certo di una certa interpretazione del calcio, no? Picchia per noi Beppe Iachini era comunque uno di carattere,
2: sì, che rappresentava
9: una certa
2: però ti
9: parte
2: rappresentava
9: anche di
2: te
9: Firenze.
2: Stesso verso te stesso.
9: Dici te stesso
2: lui,
9: verso te
2: Lorenzo
9: stesso.
2: Lorenzo dice che la bandiera rappresenta il te Fiorentina in giro, per,
9: giro
2: il mondo.
9: Per il mondo.
2: Cioè Batistuta, nonostante non ci sia stato tutta la carriera, viene considerata una bandiera della Fiorentina in giro per il mondo. Questo anche per il suo status di calciatore.
9: Sì, diciamo, perché ha fatto anche le cose migliori della sua carriera con la maglia della Fiorentina. Poi perché ha vinto uno scudetto con la Roma, non male, però fu una one and done, come si dice a volte, no? Ha fatto un anno, poi dopo la carriera di Batistuta, cioè vinto per lo scudetto, Batistuta mollò gli ormeggi.
2: One shot, one kill.
9: One shot, one kill. Sì, sì, tutte giuste, tutte giuste.
2: Questa è la bandiera che intendi te. Pensa che il Genoa, si riferisce a me, credo, considera una bandiera Torrente. Non credo che nessuno sia mai andato a chiedere Torrente in 15 anni. Bandiera è quello che fa tutta la carriera in una squadra sola, tipo Torrente, appunto, col Genoa. Io poi parto dal presupposto che se giochi nella Fiorentina in Serie A non puoi essere scarso. Quindi se fai tutta la carriera nella Fiorentina ne diventi una bandiera, anche se non sei Maradona 2 o Pelé 4.
9: Che comunque Pelé 4, bel film, io l'ho visto, c'era anche Ivan Drago.
2: Sì,
9: notevole.
2: Ha fatto la rovesciata?
9: Ha fatto la rovesciata, però
2: l'ha presa o l'ha fatto come Beto?
9: No, era il 4, cioè retroscena è che c'era un materasso, perché Pelé cominciava a avere i suoi anni. Buttassano indietro sulla schiena, tu mi capisci.
2: Dura,
9: dura.
2: Però secondo me la prendeva a 60 anni meglio di come la prende Beto in rovesciata.
9: Ma è vero, ora è partita. Guarda, ora è partita questa volta, ti fermo subito, Partita questo processo denigratorio nei confronti di Beto. Diamo la possibilità di giocare 5 partite prima di dire che fa cacare. Cioè, no, tutte le volte
2: così, detto che fa cacare.
9: No,
2: detto Pietro, fa cacare,
9: io
2: ti
9: ho visto, sei partito male. Sei partito molto
2: ma come mai
9: male.
2: Mi metti, diciamo, dichiarazioni che non so. Sei proprio un giornalista.
9: Non puoi esultare quando segna Beto.
2: Cioè, stai parafrasando ciò che dico. Io ho detto che Beto è scarso a fare la rovesciata.
9: Vabbè, può darsi.
2: Su 3 non ha presa una, perdonami. Allora vuol dire che non è proprio nelle tue corde. E ho detto che Pelé, che è stato il miglior giocatore, diciamo, dell'era antica del calcio, a 60 anni faceva la rovesciata meglio di quanto non la possa fare adesso Beto. Mi sembra aver detto nulla di
9: sconveniente. Potrei dire che Ronaldo a 40 anni la fa meglio di Beto.
2: Che è abbastanza
9: oggettivamente
2: credo normale, anche se
9: detto che qua non ci sono estimatori di Cristiano Ronaldo,
2: non enormi. Buongiorno, io sto con Ferri e sta succedendo spesso ultimamente se la ride caro John,
9: e questo è un male, te lo dico.
2: Per me si può definire bandiera non come le vecchie bandiere, quindi effettivamente si può dire che non ci sono più le vere bandiere, però se devo pensare a una bandiera della viola di oggi mi viene in mente solo lui.
9: Quindi è una bandiera di sintetico. Prima le bandiere le facevano di tessuti naturali e oggi è una bandiera in sintetico.
2: Sì.
9: Ti piace?
2: No, però va bene. Elia dice: per me il prossimo capitano potrebbe arrivare anche a gennaio. Spiegacelo
9: Torreira.
2: Però. Ah, Torreira.
9: Il ritorno di Torreira.
2: E gli dai la fascia. Ma subito. A parte non credo.
9: Lucas.
2: Io non credo.
9: È tornato
2: che...
9: questa la fascia.
2: Io non credo che Torreira tornerà alla Fiorentina quest'anno.
9: Mai.
2: Quest'anno.
9: Mai.
2: No,
9: mai.
2: Non pongo lì. Quest'anno.
9: Mai più.
2: Perché?
9: No, c'è la Perù, quindi Firenze.
2: Avete mai visto Noel Gallagher e Fabio Ferri nella stessa stanza?
9: No. E quindi? E quindi,
2: tra l'altro, c'è un
9: cari amici, ma ce l'avete fatta a prendere il biglietto?
2: A me me l'ha dato Fabio.
9: Io sì, vabbè, tra amici, però ora.
2: Non lo posso dire troppo.
9: Io un tempo c'avevo una pagina, si chiamava Eugenio Giani e Batman.
2: Sì, me lo ricordo, l'hai detto.
9: Sì, sì, sì, sì. Perché secondo me Batman e Eugenio Giani, nonostante Gianni sia abbastanza presente. Gianni è presente quasi in tutti gli eventi.
2: Incredibile.
9: No?
2: Ieri era presente anche la presentazione della squadra del Lussi.
9: Sì, ho visto tutte le felpe, le tute, bravi. Vabbè, non c'è assolutamente un sottofondo polemico in queste dichiarazioni.
2: Bene.
9: Comunque, dicevo che Bruce Wayne e Eugenio Gianni nella stessa stanza non l'ha mai visti. Batman e Gianni insieme nella stessa stanza non l'ha mai visti, quindi...
2: E Peter Parker e Eugenio Gianni nella stessa stanza l'hai visti invece.
9: Però sai, Peter Parker non ce lo vedo, perché Peter Parker è uno
2: più giovane,
9: molto agile, più giovane. Ora non voglio mancare di rispetto nei confronti del presidente della nostra splendida regione.
2: Schiaccia, ragazzi,
9: Sì, però lo vedo un po', cioè c'ha quella schiacciata un po' da lungo, non da guardia o da playmaker, che notoriamente sono un pochino più agili.
2: Allora, Alessandro da Firenze dice: le bandiere non sono solo quelle che hanno indossato una sola volta, non una sola maglia in tutta la carriera, altrimenti nemmeno Antonioni lo potrebbe essere considerato tale. Sì, Antonioni ha, insomma, diciamo inizio e fine, poi ha vestito sempre la maglia della Fiorentina. Se Beto gioca sempre
9: anche,
2: titolare
9: anche
2: tutto l'anno,
9: al Padova, se non sbaglio,
2: sì, all'inizio carriera. Se Beto gioca sempre titolare tutto l'anno, dice Fede dal camion, a fine campionato forse a forza di far capriole due gol in rovesciata li fa. Però io non credo che giocherà a titolare tutto l'anno.
9: Ma poi speriamo che, insomma, non è che necessariamente per prendere il pallone bisogna fare questo gesto così complicato della rovesciata.
2: No. Si può fare anche.
9: Si può fare anche le cose semplici: pigliarla di testa e sbatacchiarla in porta. Sbatacchiarla mi piace.
2: Ti piace?
9: Sbatacchiarla in porta mi piace.
2: Scuotella anche.
9: Oh, Scotia! Buttala ancora, Beto! Lo diceva un altro, però.
2: Sì. Comunque,
9: che
2: continuate poi gol queste...
9: ha fatto anche il rovesciato.
2: Doppio tema: la bandiera, che significa Ranieri può essere considerato tale? E
9: bandiera
2: capitano...
9: sì, bandiera no.
2: Quale capitano del futuro vi immaginate di questa squadra? E non vuol dire, perché io ho detto Pellegrino, non vuol dire che domani prende la fascia, ripetiamo tutti insieme: De Gea è il capitano della Fiorentina fino alla fine della stagione, ci auguriamo che lo possa fare saldamente, quindi non è questo il tema. Il tema è nel futuro, a chi affidereste la fascia? Interessante tema.
9: Queste cose fatte con l'intelligenza artificiale, con Pellegrino che entra nello spogliatoio e strappa la fascia a De Gea con Lazzarini lì pronto, infoiato. Sì, bravo Matteo,
2: ti piace questa?
9: Mi piace,
2: dell'intelligenza
9: mi piace.
2: Artificiale.
9: Sì,
2: va bene, molto. Però fortunatamente ci riporta a temi più calcistici e non solo, anche a un livello più alto rispetto a queste ultime dichiarazioni di Fabio Ferri, il nostro prossimo ospite. Ringraziamo veramente tanto per essere con noi questa settimana, in questi giorni che ci avvicinano alla partita con il Genoa, ovvero il direttore Stefano Capozzucca. Buongiorno direttore.
12: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: E grazie a lei, come sempre, di aver risposto alla nostra, appunto, al nostro invito, partendo da... Io le volevo chiedere, visto che è un po' che non ci sentiamo, intanto come...

0: Beh, allora, parlando della Fiorentina, è normale che tutti ci aspettavamo dopo un mercato direi positivo di Paratici, perché la Fiorentina ha speso anche dei soldi per dei giocatori che si pensava fossero una svolta diversa dall'inizio del campionato dello scorso anno, e invece purtroppo la risposta sul campo non è stata quella che tutti si aspettavano, e anche i tifosi non si aspettavano la Fiorentina. I risultati sono venuti meno. Il ritorno di Vanoli è stato un ritorno, secondo me, una scelta azzeccata, far ritornare Vanoli, perché conosce l'ambiente, conosce gran parte dei calciatori e sta ottenendo dei risultati. Quindi la Fiorentina sta tornando situazioni in questo momento migliori rispetto a prima. E per quanto riguarda il Genova, secondo me anche qui non sta facendo bene, i risultati non sono dalla parte del Genova, però c'è da dire questo, che la società ha avuto la forza di mantenere, in genere quando non vengono i risultati si fanno l'esonero, ma secondo me De Rossi non meritava di essere esonerato.
1: Direttore, io la porto un po' sull'analisi di questo avvio della Serie A. Appunto, ci sono stati risultati, se vogliamo, anche sorprendenti, e mi riferisco soprattutto alla Fiorentina nell'avvio di stagione, perché è vero che la Fiorentina aveva cambiato tanto, ma veniva vista comunque come una squadra in grado sin da subito di essere migliore rispetto alla passata stagione.
2: Ma in corsa per l'Europa, si può dire, non è che...
1: Assolutamente. Aggiungo ad esempio la Lazio, che ha stupito in positivo, perché è una squadra che molti vedevano come molto debole anche per via dei problemi legati al mercato, e invece ha fatto estremamente bene. Ci metto il Cagliari, che dubito in tanti si aspettavano dopo 5 giornate, con 4 vittorie e una sola sconfitta. Il Frosinone di Alvini, insomma, le chiedo che avvio di Serie A ha visto, anche con appunto queste sorprese forse un po' fuori dal copione.
0: Beh, sicuramente avete fatto un'analisi giusta, perché Frosinone e Cagliari che hanno come obiettivo giustamente il mantenimento della categoria, la salvezza, stanno andando oltre, facendo bene e soprattutto anche esprimendo un buon calcio. Questo merito dei due tecnici, di Pisacane e Aldini, che stanno facendo bene, abbastanza bene. Quindi io sono felice di queste cose che si stanno sviluppando, perché in genere si danno sempre per spacciate le cose all'inizio dell'anno.
1: Ma a lungo termine vede queste squadre, Lazio, Cagliari, Frosinone, con ovviamente potenziali diversi, ma le vede, come dire, come problemi nella corsa all'Europa della Fiorentina? Cioè, possono essere delle squadre in più con cui dover lottare?
0: Ma io penso che poi la Fiorentina, la lunga come l'anno scorso, si tiri fuori da questa situazione. E non penso minimamente che il campionato della Fiorentina sia quello della salvezza. Sarà un campionato di tranquillità, e questo per l'organico che ha penso che sia così.
2: Cioè, la Fiorentina secondo lei è già troppo in ritardo per pensare di poter rientrare nella corsa per, che ne so, al settimo, che è comunque l'ultimo posto valevole per l'Europa?
0: Ma penso di sì, perché in questo momento le altre viaggiano abbastanza, quindi io penso che sia un po' difficile recuperare, però il calcio è sempre prevedibile.
2: No, certo, questo poi ovviamente bisognerà vedere cosa faranno le altre, come giustamente diceva, perché se le altre continuano a correre la Fiorentina non ha tempo per poterle rincorrere, perché anche facendo lo stesso risultato delle altre sarebbe comunque indietro rispetto al punteggio delle squadre che in questo momento la precedono. Io volevo farle anche una domanda, direttore Capozzucca, relativamente a una operazione di mercato che ha fatto discutere in estate, poi chiaramente abbiamo visto come questo giocatore sia diventato subito titolare inamovibile per la Fiorentina. Sto parlando di Mastantuono, che è arrivato con una formula particolare, una formula che...
0: Pronto?
2: Ci sente, direttore? Pronto? Abbiamo delle difficoltà col direttore Stefano, prova a richiamarlo, evidentemente ha un po' qualche problema di linea, no? Ora gli chiederò di Mastantuono cosa pensa anche di quel tipo di operazione, perché lui, essendo un dirigente di lungo corso che ha vestito

0: tante maglie, appunto in dirigenza, comunque un'operazione che in estate ha fatto discutere per quelle che sono i crismi del prestito secco. Sappiamo anche quanto tutti vorremmo immaginarcelo potenzialmente, possibilmente un giocatore della Fiorentina anche dopo la fine di questo prestito, quindi ora lo chiederemo al direttore se riusciamo a rimetterci in linea. Direttore, ci siamo?
1: Sì, sì.
0: Eccoci, scusi, che è cascata la linea. No, le stavo chiedendo, appunto, rimasto Antuono, che quest'estate è arrivato in prestito secco, ha fatto un po' discutere il suo arrivo con questo tipo di formula. Lei è un dirigente, insomma, che ha fatto tanti tanti anni di Serie A e conosce benissimo anche quello che vuol dire per una piazza come Firenze esporsi a una logica di mercato come questa, però è un giocatore che è diventato assolutamente titolare immediatamente per la Fiorentina e almeno per questa stagione ha già dimostrato di poter essere un valore aggiunto. Lei che ne pensa dell'operazione in sé per sé?
1: No, è un giocatore valido, è un giocatore che è normale che è giovane, però ha fatto vedere subito le sue qualità e quindi secondo me è stata una scelta giusta. È normale che sarebbe stato più migliore nella situazione se fosse stato di proprietà della Fiorentina, ma è difficile che quando si ha quelle qualità e quella giovane età è difficile che un club importante come quello di provenienza si ne privi.
0: Ma questo è il sintomo di un calcio italiano che è definitivamente cambiato e quindi, come dicevamo all'inizio anche di questa trasmissione, è diventato da una parte non il cimitero degli elefanti, ma insomma un campionato che comunque accoglie tanti giocatori a fine carriera, magari hanno fatto una grande carriera all'estero e poi tornano, arrivano in Italia, e invece di passaggio per i giovani forti, oppure possiamo anche ambire prossimamente a tornare a un campionato che può attrarre i migliori senza dover per forza prenderli con formule come quella di Mastantuono?
1: Ma guarda, il problema è sempre il nostro campionato a livello finanziario è inferiore a campionati, addirittura adesso anche in Turchia hanno stipendi superiori ai nostri, quindi la concorrenza diventa, cioè quello che è stato il Premier League è sempre stato un campionato, diciamo, importante a livello finanziario. Allora adesso quando si vede che anche la Turchia a livello di stipendi può competere, anzi è superiore all'Italia, quindi diventa difficile competere. Però quello che si è visto ultimamente anche nell'anno 21, che abbiamo dei giovani importanti e quindi fa per sperare per il futuro, sempre che li facciano giocare.
2: Direttore, guardi, prima di salutarla, io la riporto anche un po' sul periodo delle nazionali, della sosta che ci stiamo lasciando lentamente alle spalle. Con l'Under 21, sebbene lui ormai sia un 22enne, ha impressionato, c'è Rendur che continua a essere forse il leader appunto di questa nazionale degli azzurrini. A Firenze non tutti sono convinti di questo calciatore, un po' probabilmente per questo passo un po' compassato che ha, però mi sembra che anche Baldini lo abbia individuato come leader un po' del gruppo. Lei che giocatore vede in Cerrendur? Che prospettive può avere anche questo calciatore in ottica futura? E se sarebbe un titolare della sua Fiorentina?
1: Ma vede, io al di là di quello che uno può pensare su un calciatore o meno, a noi manca un po' la pazienza, quello è fuori discussione. Guardiamo, senza fare dare di indurre, Romano, un ragazzo che è nato a Cagliari, certo. Ha fatto bene a Cagliari, Mancini, la convocata nazionale, ha sbagliato, tra virgolette, ha sbagliato la prima partita, subito critiche, ma i ragazzi vanno dato spazio, maturazione, quindi bisogna avere anche un po' di pazienza. Però io ho molta fiducia nella crescita di questo.
2: Un po' di difficoltà con il collegamento con il direttore Capozzucca, non so se riusciamo a recuperarlo grazie al nostro Stefano Cherubini al di là del vetro a curare la parte tecnica. Ora interviene anche Stefano Carlesi perché probabilmente insomma il problema è bello grosso, Pietro.
0: Anche solo per salutarlo sicuramente.
2: Sì, no, quantomeno per salutarlo, anche perché insomma stava finendo la riflessione. mi sembra un po' una riflessione che dà addetto ai lavori, no? Che comunque capisce che in tanti casi c'è l'umoralità dei tifosi e, se vogliamo, anche della stampa nel commentare certe prestazioni. E poi ovviamente c'è quello che deve fare un direttore, che è un po' diverso probabilmente, anche, anche guardare a lunga scadenza.
0: Esatto,
2: no?
0: Il direttore, cioè, non si può basare sull'istantaneo, esatto, ma si deve basare sulla strategia, no? A lungo tempo. Quindi sicuramente è qualcosa di cui tenere conto, ma insomma comunque sempre interessante parlare col direttore di quello che è la situazione dell'Italia e non solo, quindi di quello che è il nostro campionato. Ora vediamo se possiamo salutarlo
2: anche semplicemente,
0: Fabio.
2: Sì, anche semplicemente per fargli finire la riflessione e salutarlo. Direttore Capozzucca, non so se ci sente in questo momento.
1: Sì,
2: guardi, solo per terminare la riflessione, insomma, ci stava parlando della pazienza necessaria, no? Ci aveva fatto il caso Romano come esempio. E niente, mi sa che non siamo molto fortunati con il
0: lo salutiamo, diciamo, in anticipo. Poi ovviamente Fabio che lo aveva,
2: certo,
0: contattato, gli manderà un messaggio per salutarlo. Anche per
2: non siamo così maleducati da non salutare.
0: No, assolutamente, ma anche per non continuare anche a tediare, certo, i nostri ascoltatori con un collegamento che non riesce, ovviamente non tanto per noi quanto per la ricezione del telefono del direttore, che ringraziamo a distanza per quello che è stato il collegamento fino ad ora. Allora, sono le 10:47, aspettiamo ancora i vostri messaggi, chiaramente per quanto riguarda il capitano Ranieri, la fascia, ma ci sono anche altre cose interessanti di cui parlare, la bandiera. Magari mandiamo un audio, così anche per rompere gli indugi, caro Stefano Cherubini, e invitare gli altri ascoltatori a mandare altri audio. 348 75 393, ascoltiamo.
3: Ragazzi, ma Fagioli non lo piglia in considerazione nessuno per fare eventualmente il capitano? Per me chiavi del centrocampo, chiavi della squadra. Fagiolino capitano per il futuro, chiaramente se rimane. Un saluto, Nicco da Sesto.
0: Io confermo che mi sembra un ottimo leader tecnico potenziale, non mi sembra un grandissimo leader dentro a
2: hai presente
0: lo spogliatoio, diciamo.
2: Il capo istruttore Hartmann.
0: Sì.
2: Fammi la tua faccia da guerra. Fagioli sembra sempre che qualcuno glielo debba dire: fammi la tua faccia da guerra.
0: Ma la fa poi?
2: Manco con il cazzo. Questa non è la faccia da guerra, questa è la faccia da guerra.
0: Non mi sembra lui.
2: Non mi sembra. Ma con il massimo rispetto per Fagioli, calciatore,
0: fortissimo.
2: Però non mi sembra. Cioè, se io dovessi andare, come si dice a volte, se io dovessi andare in guerra, speriamo mai, speriamo mai, basta. Facciamo. Ovviamente in senso non letterale. Se io dovessi andare in guerra, non ci andrei con Niccolò Fagioli.
0: Cioè, famoso, con chi è che sarebbe sempre andato in guerra italiano, che diceva? Non mi ricordo se era Biraghi, non me lo ricordo.
2: Beh, può darsi, perché Biraghi è un appassionato di UFC,
0: sì.
2: Octagon.
0: Bene.
2: Come si chiama?
0: Avanti tutta. Non lo so.
2: Conor McGregor.
0: Non me lo chiedere.
2: Conor McGregor.
0: Marco da Cantù dice di essere in totale disaccordo con Capozzucca. La Fiorentina può agevolmente rientrare tra le prime 5-6. E lì l'ha detta comunque forte. No, tirà.
2: Tirà.
0: Ha detto forte, comunque. Ha detto che per il tempo è già tiranno nei confronti della Fiorentina.
2: L'ottava è il Como a 10 punti. La Fiorentina c'ha 6 punti di ritardo rispetto all'ottava in classifica.
0: E comunque siamo all'inizio.
2: Secondo me c'è tanto tempo. Ci sono ancora 33 giornate e può succedere di tutto, perché poi un momento di flessione, insomma, storicamente ce l'hanno un po' tutte le squadre in tutti insomma in vari momenti dell'anno. Ma
0: lo sai chi era quello che sarebbe sempre portato in battaglia? Ce l'ha scritto il direttore, ma l'ha scritto anche altri utenti.
2: Ma il direttore
0: come?
2: Davvero?
0: Era lui.
2: Ecco, a me non mi dà l'impressione, c'ha la faccia proprio da battaglia.
0: E infatti ad Atene qualcuno mi scrive, siamo rimasti tutti secchi. In effetti è così. Allora, me l'ha scritto Lorenzo, John, Marco, hanno scritto tutti di qua, a me non me lo ricordavo. C'era un motivo se non me lo ricordavo, forse. Perché qua a me, con tutto il rispetto, insomma.
2: Comunque pensate, povero Vincenzo Italiano, che squadra gli ha fatto 2 finali europee. No, perché poi tutti i fenomeni, però le finali l'ha fatta Italiano con delle squadre obiettivamente più deboli rispetto a quella di quest'anno, ma secondo me più deboli rispetto anche a quella dell'anno scorso.
0: Comunque siamo in disaccordo con Capozzucca.
2: Sì, però ossequiosamente ascoltiamo, perché comunque insomma Capozzucca è uno che nel calcio c'è stato a differenza nostra. Cioè, per dirti, Capozzucca, io prima gli citavo Cagliari e Frosinone perché lui è stato direttore a Cagliari e Frosinone, è stato direttore a Genoa, insomma. Sì, io ero meno d'accordo, ti dico, guarda,
0: però mi ha stupito che
2: non
0: abbia
2: sono
0: detto
2: d'accordo
0: così,
2: anch'io, anche a me
0: perché,
2: mi ha un po' stupito,
0: conoscendo un po' Capozzucca, perché
2: sì, molto equilibrato,
0: l'abbiamo intervistato tante volte, no, ma poi sempre tanto positivo. Cioè, è proprio stato abbastanza netto nella risposta. Ha detto, poi dopo ha dato la risvolta democristiana, sì. Però la risposta
2: un po' resa un po' più rotonda, un po' meno spigolosa.
0: Sì, però ha detto sì, è in ritardo, basta, non ce la fa.
2: Ora io non voglio citare il nome, ma c'è chi anche ha detto che non è il caso del direttore Capozzucca, però ci sono dichiarazioni che mi hanno, come dire, trovato meno in accordo addirittura di questa. Penso all'ottimo Colasanto quando ci disse che Infantino era meglio di Fagioli.
0: Sì,
2: è lì. Io ci ho ripensato per diversi giorni. Anche
0: l'hai
2: ieri,
0: chiamato?
2: Guarda, ti giuro, ero in
0: l'hai
2: cucina.
0: Chiamato?
2: No, te lo giuro, non sto scherzando. Ero in cucina, stavo preparando il pranzo. Non so come mi è venuta in mente questa cosa. Ho detto, ma certo, questa è proprio una roba da.
0: Roba strana.
2: Sì, proprio da innamoramento sudamericano, c'hai proprio me cago nell'amor, è proprio una roba che te non lo so, non vedi l'ora di prenderti un mate, di stare un po' alla Bombonera, di stare un po' con Lela Dani, Borracci lungo il, non lo so,
0: Borracci in senso
2: sì, Borracci, certo, lungo mare argentino, oppure non lo so, a scalare la cordigliera delle Ande, cioè.
0: Basta, hai riso.
2: Bisogna che proprio tu sia innamorato di Sud America, cioè,
0: per dire una cosa così forte,
2: sì.
0: O folle, va bene. Walter da Roma, buongiorno.
2: Ciao Walter.
4: Buongiorno Diego, buongiorno Fabio.
2: Buongiorno.
4: Allora, io volevo dire due cose, Pietro, se possibile.
0: Certo.
4: Queste due cose sono queste, diciamo, non voglio essere ripetitivo, però già so come la pensi tu, Pietro.
0: Bene.
4: Però per me le mie preoccupazioni sono, purtroppo, mi tocca ripeterlo, il VAR. Perché oltre a essere preoccupato come tifoso della Fiorentina, che non mi fischiano magari qualche rigore per far proseguire il gioco, oltre per essere preoccupato della Fiorentina ma anche del calcio in generale per quanto riguarda il VAR, ora però oltre a quella preoccupazione ce n'ho un'altra.
0: Sì.
4: E adesso vorrei che voi mi rispondeste a questa domanda, perché io me la sto ponendo.
0: Volentieri.
4: E me la pongono, siccome me l'hanno posta anche i miei amici laziali, però sai, i laziali sono di parte, contro la Roma, e quindi
0: laziali.
4: E vorrei sentire voi cosa ne pensate. Allora, è giusto eleggere un presidente della FIGC, che si sa, qui a Roma lo sappiamo ma lo sanno tutti, che è grande tifoso, ma non tifoso, è grande tifoso della Roma? Vi sembra giusta questa cosa? Io, i laziali, vabbè, mi dicono che quest'anno lo scudetto lo scappa è della Roma, perché c'è il Malagò, ma io adesso su questa cosa vorrei e spererei che non fosse così. Ora vorrei sapere che cosa ne pensate voi, ecco, e vi ringrazio.
0: Bene, ciao Walter, buona giornata. Allora, sul discorso del VAR ci siamo già sentiti tante volte, caro Walter, giustamente lo stavo leggendo così perché Matteone ha fatto la battuta, Walter è stato divertente, ti dico, e ha detto vorrei fare un saluto a Walter da Roma, perché hai ora questo pensiero fisso di come il VAR possa essere usato negativamente nei confronti delle squadre della Fiorentina. Detto questo, sulla questione di Malagò, che è fondamentalmente come funziona?
2: Allora, lui è presidente della FIGC,
0: sì.
2: Però non poteva essere eletto perché non c'è la testa della FIGC.
0: Allora hanno commissionato.
2: Allora il CONI ha detto, attenzione, voi però FIGC, te questa cosa non la puoi fare. Allora mettiamo un commissario sulla FIGC. E chi mettiamo come commissario della FIGC, del presidente Malagò eletto irregolarmente? Il commissario Malagò, che nel frattempo prenderà la testa della FIGC, poi tornerà a elezioni
0: e dirà basta,
2: e si farà eleggere presidente un'altra volta.
0: Tipo il meme di Spider-Man.
2: È una roba obiettivamente.
0: Allora, Walter,
2: fa veramente
0: io
2: pensare
0: ti rispondo così.
2: Ci sono Non so se c'è presente quella puntata di Asterix sulla burocrazia romana, dove lui e
5: sì,
2: poverino lo fanno,
5: certo,
2: rimbalzare.
5: Bellissimo, le 12 fatiche.
2: Esatto, secondo me è una roba del genere, è una follia. È tipo andare in Alice il paese delle
5: però
2: meraviglie.
5: Però almeno lì era divertente.
2: E trovare il cappellaio matto. Diventi scemo.
5: Allora, io ti rispondo così, Walter. Penso che a livello della gestione della FIGC siamo sempre in un mondo alternativo, perché tutto il mondo va in una direzione e noi siamo sempre con i soliti, non solo con i soliti, con le solite figure di merda, perché questa è una figura a livello internazionale, da gatti fradici citati nel muso per la coda, come direbbe il grande Vezio. Detto ciò, non credo però che ci sia niente di commistionabile con la Roma. Cioè, se Malagò è tifoso da Roma, immagino gli altri presidenti fossero tifosi di altre squadre, magari in modo meno evidente. Lui, facendo parte del grande circolino, evidentemente l'ha detto tante volte, e quindi è più evidente che sia tifoso da Roma. Però non so di precedenti che tipo di squadre amassero, ma insomma non credo che, se la Roma vincerà lo scudetto, lo farà per, purtroppo, per noi,
2: squadra,
5: perché è una bella squadra, è più forte delle altre. Io, ecco, questo te lo dico tranquillamente. Posso fare avanti i messaggi?
2: Sì, sono d'accordo con te, guarda, condivido tutto, anche perché mai anche gli altri presidenti della storia della FIGC magari abbiamo fatto il tifo per qualche squadra.
5: Allora, poi sul tema coppe, Luca dice: per rientrare nella lotta per le coppe non conta il ritardo attuale, conterà trovare la quadra all'assortimento del centrocampo. Se sistemiamo il reparto, comprese le mezze punte e gli esterni che siano, possiamo recuperare. Il pensiero di Luca. Ale dal Casentino invece dice: buongiorno, anch'io sono in completo disaccordo con Capozzucca, se non altro perché siamo ancora ad ottobre. Aver dichiarato che Infantino non fosse meglio di Fagioli per non detto lavori manifesta incompetenza. Questo
2: non è che manifesta, l'ho detto, è un amore per il Sud America e non conosce confini,
5: limiti. Giovanni Galli per esempio parla bene di Fagioli da 5 anni, vabbè, non è l'unico.
2: Però ragazzi, guardate, io ascolto sempre, come si diceva anche prima, ascolto sempre con grande attenzione agli addetti ai lavori, no? Nello specifico Capozzucca. Poi si può essere anche in disaccordo, ci vuole rispetto secondo me, perché appunto si parla
5: respect.
2: Tu zero titoli e io te l'ho detto, e ci vuole rispetto secondo me. Poi sbagliare sbagliano tutti. Io ricordo che l'ottimo Fabio Capello, non certo un coglione,
5: disse di Cocorin
2: che era un fenomeno. Quindi si sbaglia tutti. Poi a volte magari si sbaglia anche, a volte magari la dichiarazione la fai anche un po' per, come dire, pettinare un po' la pancia di chi ti sta facendo la domanda, no? A una piazza fiorentina che gli dici: no, Cocorin fa cacare, io sono stato CT della Russia per 2 anni, faceva schifo, io lo volevo far fuori. E quindi magari dici anche delle cose un pochino più dolci, no?
5: Cioè, comunque le minchiate si dicono tutte.
2: Però le minchiate le dicono tutte, ecco. Anche Fabio Capello
5: gli è capitato. E insomma, nel senso, è stato pettinato.
2: Probabilmente anche Einstein qualche volta ha detto anche minchiate.
5: Ma perché no? Comunque Luca dice anche: Malagò 4 a body zero, in un paese normale il ministro si dimette e va a vivere sull'Etna. E in effetti, insomma, non è che c'è uscito benissimo anche il ministro in questo senso.
2: Sì, ma poi lì è tutto un discorso politico.
5: È tutto un magna magna.
2: No, vabbè, però è chiaro, è evidente, ci sono delle correnti. Sì. Come dappertutto. Guarda, recentemente ci sono state le elezioni della Lega Pallavolo Serie A femminile. Anche lì era un discorso comunque legato anche a degli aspetti politici.
5: Stavo leggendo, allora, diceva allora rispetto via. È dire le cose in faccia, specie quando sono effettivamente incontrovertibilmente palesi, quindi dice: se no siete dei leccaculo. Questo sul tema di Infantino, eccetera eccetera.
2: No, ma io l'abbiamo detto subito dopo l'intervista, sì, ci si fermò un attimo, si disse: aspetta, che ha detto?
5: Delle volte Ale ci prende anche un po' in contropiede,
2: ma sì,
5: magari una dichiarazione.
2: Infantino è il meglio di Fagioli, ci mancherebbe, non ti prende in contropiede.
5: E poi ti ripeto, andare da un, magari come Capozzucca, un direttore di 30 anni, 40 anni di carriera in Serie A, e digli: no, guardi, secondo me sta dicendo una cazzata,
2: guardi, la accompagniamo alla porta.
5: Che sia proprio molto educato, anche per chi intervista come noi degli ospiti che fanno parte poi della, anzi ci dà modo di dibattere,
2: ma infatti
5: ci sta facendo
2: fa parte
5: discutere
2: della pluralità di opinioni, no? Cioè, nel senso, uno può esprimere un'opinione, poi si può non essere d'accordo senza necessariamente dover far cambiare idea a Capozzucaro. Cioè non è che noi ci dobbiamo mettere lì a dirgli: no direttore, ma che cazzo sta dicendo, ma lei non lo vede che ci sono sei punti e basta? Se lui ha questo punto di vista, magari.
0: Poi magari io lo dico perché faccio un appello a chi ci scrive, a chi ci sta seguendo: c'è qualcuno che dà ragione a Capozzucca? Invece c'è qualcun altro che
2: dice: è bella andata?
0: No, nel senso, io non sono d'accordo, l'ho detto, ma è una questione di personale, di pensiero personale rispetto a quella che è la classifica della Fiorentina. Il fatto che si sia giocato solo 5 partite in Serie A, che ci sia tutto un campionato da giocare, che i punti non siano poi così tanti di distacco, perché se pensa a quello che è successo l'anno scorso, insomma, penso che la Fiorentina possa recuperare terreno. Ditecelo 348 7513 933, altrimenti 055 77 11 171. Ma dopo la pausa,
2: tra dopo poco. La pausa. Dopo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Bene, io ho ascoltato con attenzione tutto l'editoriale, letto male, quindi scritto.